0: effettuare tutto questo percorso.
1: Okay. Certo,
2: sì, sì, sì, certo. Diciamo che l'approccio in base all'età cambia, certo. Però rimane sempre diciamo un pensiero di base, che la musica è bellezza, che la musica è essenziale per una crescita armonica dei ragazzini e dei bambini, e per noi portare la musica significa riuscire a, ad aiutare il bambino, ma anche l'adulto, a, a stare bene sostanzialmente, quindi a creare benessere. La musica crea benessere, per noi questo è l'obiettivo finale, e quindi in tutte le fasce di età cerchiamo, in base ovviamente allo sviluppo antropologico appunto del bambino o dell'adulto, di capire quella persona o quel gruppo di persone di cosa ha bisogno. E quindi, partendo dal nido e dall'infanzia, noi abbiamo scelto di utilizzare un metodo particolare che si chiama metodo Gordon, che poi però abbiamo un po', diciamo, personalizzato, anche, cioè, perché
0: quindi esisteva già,
2: sì, okay. sì, è un metodo che adesso magari vi spieghiamo brevemente. L'abbiamo poi noi personalizzato, perché Claudio, oltre a suonare, è anche un compositore, quindi ha composto poi dei brani per proprio in funzione didattica. Ok, questo è un metodo che esiste ormai da tanto tempo, viene utilizzato in diverse scuole, e che cosa dice sostanzialmente? Che il bambino piccolo ha bisogno di essere immerso in un ambiente musicale positivo, bello, rilassato e soprattutto complesso, perché l'apprendimento della musica è come l'apprendimento del linguaggio. Quindi, come anche nella scuola seneriana, l'ambiente nel primo settennio è fondamentale, anche per noi è fondamentale. Quindi siamo noi, con gli educatori o con i genitori quando ci sono, che dobbiamo creare questo ambiente bello e ricco e generoso per loro. E quindi, immergendo i bambini piccoli, molto piccoli, in questo ambiente, loro piano piano assorbono la musica, assorbono il linguaggio musicale e apprendono. E non è un'animazione musicale, ma è una vera e propria didattica musicale. E allora, questo metodo è stato inventato da questo musicista che si chiama americano, che si chiama Gordon, e magari se vuoi andare un po' nel dettaglio tu, spiegando un po' le basi, e poi vi facciamo magari sentire un brano didattico che noi utilizziamo a scuola, nelle scuole.
1: Allora, sì, il metodo Gordon devo dire è abbastanza recente, perché Gordon è morto una decina di anni fa. E devo dire che è un metodo rivoluzionario, perché si concentra sul bambino piccolo, piccolissimo. E, infatti lui ha cercato di studiare l'apprendimento nell'adulto, nel ragazzo, nel bambino sempre più piccolo, e ha capito che proprio i primi 3 anni sono importantissimi. Cioè, nei primi 3 anni si sviluppa quella che lui chiama l'audiation, che non è altro che il percepire musica internamente, quindi interiormente, quindi immaginare la musica, che è quello che poi mi serve per far musica ad un certo livello, ok, a un livello profondo. Cioè, io devo chiaramente sentire interiormente quello che andrò a suonare, e non è lo strumento che lo fa, ma sono io che lo penso e vado a riprodurlo sullo strumento. E quindi Gordon ha capito che questa audiation si sviluppa nei primissimi anni, mettendo il bambino a contatto con la musica. Questa musica deve essere complessa, quindi non semplice, come tutte quelle canzoncine per bambini che a volte si sentono sempre allegre, o con strumenti elettronici sotto, non sono il massimo. Invece la musica per bambini dovrebbe essere ricca, varia, complessa, non troppo lunga, breve, e deve avere anche dei silenzi. Perché quei silenzi permettono al bambino di attivare proprio il pensiero musicale.
0: Quei silenzi che diceva Giulia prima.
2: Esatto. E un'altra cosa interessante è come noi insegniamo a parlare ai nostri bambini in maniera molto naturale. Loro ascoltano i genitori, certo, e quando si parla non si parla per monosillabi, ma la mamma o il papà parlano con una grammatica e una sintassi, certo, più o meno corretta, insomma. Nello stesso modo anche la musica funziona così, e quindi per questo è complessa la musica, perché se noi diamo già una musica complessa, il bambino sarà già in grado di apprezzare e poi di riprodurre a sua volta una musica complessa, quindi dalla classica al jazz al blues. Noi usiamo tutti i generi musicali fin da piccolissimi. Ovviamente loro sono in assorbimento, si dice, loro ascoltano e poi in questi silenzi cominciano a rispondere con delle sillabe intonate. Quindi se noi proponiamo ad esempio un brano in una scala maggiore, loro risponderanno in maggiore, oppure sono molto molto bravi, e oppure noi usiamo anche ritmi un po' particolari, in 3 o in 7, in 5, dei ritmi dispari che si usano poco, no, nella musica per bambini, invece in quella popolare si usano molto, e quindi loro si abituano a sentire tutte queste sonorità e queste ritmiche diverse, per arrivare poi a 7-8 anni, quando possono effettivamente prendere lo strumento, che sono già pronti. Quindi è come dire: io non mando mio figlio in prima elementare a imparare a leggere se prima non sa già parlare. E invece spesso, quando si fa educazione musicale, si pensa che a 7-8 anni il bambino possa fare un solfeggio o decodificare delle note musicali scritte, quando ancora non ha tutto quello che c'è prima. Okay? Prima imparo a parlare, a capire e a parlare, e poi imparo a leggere. Lo stesso con la musica. Per quello molti bambini poi si stancano di fare il solfeggio, di fare la lezione individuale, perché non hanno giocato con la musica, perché non sono stati bene con la musica, non si sono divertiti con la musica, e soprattutto non hanno attivato questa funzione che è fondamentale per poi fare la musica.
0: Ma prima che ci fate ascoltare qualcosa, chiedo: ma l'ambiente familiare o scolastico, in questo caso, avete notato se è più recettivo o interessato a questo tipo di percorso in un certo, che ne so, in una certa pedagogia piuttosto che un'altra, oppure se magari i genitori sono appunto già magari appassionati o esperti di musica, o anche magari genitori che non sanno nulla di musica, o ambienti scolastici della pubblica piuttosto che di qualsiasi altra pedagogia, insomma.
2: Allora, noi abbiamo notato che spesso c'è o una coordinatrice o un insegnante musicista che attiva questi tipi di percorsi, okay, quindi ha una sensibilità rispetto, certo, alla musica, e capisce anche l'importanza, perché la musica è un po' la Cenerentola della scuola in Italia, purtroppo. Quindi noi sappiamo che bisogna arrivare alle scuole medie per avere un insegnante di musica, quindi tutto il percorso scolastico nella scuola pubblica non ha una figura di riferimento preparata, certo. E invece al nido e alla scuola dell'infanzia, per fortuna ancora i genitori possono diciamo essere un po' più partecipi, e quindi se ci sono dei genitori sensibili o un insegnante sensibile può proporre di fare un percorso di questo tipo.
0: Ecco, è fondamentale, cioè, sì, al di là di tutto, non è solo per superare, diciamo, l'ora di solfeggio alle medie.
2: No, non è solo per quello, perché anche a livello relazionale, ma anche a livello di come sta il bambino nel gruppo, cambia tantissimo dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno. Noi vediamo bambini timidi che si aprono e cominciano a cantare, che e meraviglia, a muoversi nello spazio, e bambini molto agitati che si calmano.
0: Che
2: quindi ha veramente una magia la musica nei bambini e anche nei ragazzi, che è incredibile secondo noi a livello pedagogico.
1: Sì, è molto amata la...
2: L'ora
1: il
2: di
1: momento
2: musica.
1: Di musica che facciamo, infatti i bambini sono lì che ci aspettano,
0: ma se guardo,
1: cominciano, cioè, così, a fare il coro, musica.
0: se torno un po' indietro con gli anni, cioè, la materia che noi odiavamo di più alle medie era appunto musica, perché c'era questo flauto,
1: flautino, esatto, insopportabile,
0: che noi stonavamo ovviamente, perché adesso, insomma, facendomi pensare e riflettere, nessuno ci aveva insegnato ad ascoltare, ascoltare la musica in un certo modo, e quindi arrivare che nel momento in cui devo esprimerla la conosco la lingua, perché sennò è come dire vado in Giappone e inizio a far versi con la bocca e basta, o mi trovo disorientato, insomma, ecco.
2: Un'altra cosa fondamentale è il movimento. Noi sappiamo che il ritmo si apprende attraverso il movimento, quindi se noi stiamo fermi non possiamo imparare il ritmo, ok? Quindi far muovere non solo il bambino piccolo ma anche quello che prende lo strumento per la prima volta è fondamentale, perché sennò non può apprendere il ritmo e sarà sempre fuori tempo se ha difficoltà con il ritmo. E quindi la prima cosa che facciamo è il movimento spontaneo, quindi le danze spontanee, poi man mano che crescono quelle più strutturate, e in questo le danze circolari e le danze popolari ci aiutano moltissimo. Ecco.
1: Se non ci sta mai fermi a lezione, diciamo.
0: Voi non potete vedere, ma qua è pieno di strumenti, la regia sembra un'orchestra, quindi adesso ascoltiamo anche qualcosa che ci hanno preparato.
2: Sì. Facciamo un brano didattico, quindi che facciamo di solito al nido e all'infanzia.
1: Andiamo a cantare uno strumento, Fabio.
0: Non so se ti... a tuo rischio e pericolo.
1: Vai, te lo passo.
0: Sul serio? Okay. Sì, sì. Tutti e due?
1: Sì, sì.
0: Basta che muovo così? Ok, io cerco
1: a
0: di
1: tempo.
0: Avere...
2: A tempo.
0: Ok, prepariamo.
2: Allora, un gioco didattico sulla pausa e sul battito nella pausa, quindi per i bambini un po' più grandi. Claudio suonerà la fisarmonica, quindi la prendiamo.
0: Ok. Bellissimo.

0: incredibile, sono stupefatto di me stesso.
1: Bravo, bravo Fabio.
2: Io, bravo Fabio.
0: Di solito sono aritmico, a impedito su tutto, quello che riguarda la musica, quindi bellissimo comunque, molto, cioè già si innescano delle energie, cioè si percepiscono proprio nel momento in cui già lo fate, pazzesca questa cosa qua. Che
1: sì, perché poi noi portiamo tutti questi strumenti, e portiamo la fisarmonica, portiamo la chitarra, portiamo le percussioni, che sono secondo me gli strumenti ideali per iniziare. Infatti sono i primi strumenti che noi diamo ai bambini, sono delle percussioni. Allora, gli ovetti, quelli che ti ho dato a te, che sono questi, sono il primissimo strumento, insieme alle clavi, che sono quei legni che si tengono in mano e si battono. Quindi proprio il movimento ancestrale dell'uomo è quello proprio di battere, no? Ed è lì che è nato tutto, e per poi passare a strumenti chiaramente più elaborati, tipo questo, che è una specie di grande maracas di manico con attaccate, una volta ci saranno state conchiglie o ossa, questo è fatto di legno. E poi ci sono strumenti a scuotimento.
0: Che meraviglia.
1: Tipo questo guiro, in cui anche i bambini piccoli chiaramente riescono a suonare.
0: Certo.
1: E oggi abbiamo portato, sì, un po' di maracas varie, questa è brasiliana. Si sente che è fatta di cose naturali, di erba intrecciata, di una piccola noce di cocco. E poi ci sono queste maracas.
0: Ma quindi voglio dire, gli strumenti, quelli classici, tipo la chitarra o altri strumenti che normalmente sono quelli che più vengono proposti nell'ambito scolastico classico, quelli voi li affrontate o preferite questi perché riportano più al ritmo e a un tipo di energia diversa?
1: Allora, chiaramente se stiamo lavorando con i bambini piccoli, gli diamo le percussioni.
0: Ok.
1: Chiaramente se comincio a lavorare con un bambino di 7 anni, prima capisco se il suo corpo, diciamo, si muove bene.
0: Ok.
1: Cioè se si muove a ritmo attraverso le percussioni. Per poi chiaramente passare agli strumenti più complessi, quindi il pianoforte. Io insegno principalmente il pianoforte. Oppure la fisarmonica, e in ogni caso lavoro sempre a tutte le età con la voce. La voce per me è fondamentale per l'apprendimento della musica e per la musicalità.
2: Quindi lavorando con la voce non solo io mi esprimo, quindi dico ci sono anch'io e questa è la mia voce, posso dire la mia. E quindi devo prendere coraggio, è un atto di volontà.
0: Certo.
2: Non è facile il passaggio dal corpo alla voce. Infatti anche nel bambino piccolo arriva dopo il fatto di parlare. Il bambino piccolo non canta ancora, bisogna aspettare i 4, 5, 6 anni. Il bambino piccolissimo non canta.
0: Certo.
2: Ma la voce è anche una cosa molto intima, no? Quindi bisogna andarci proprio piano piano.
0: Sì.
2: Ed è anche un modo però di poter condividere fin da subito la musica con gli altri. Però la voce deve essere precisa, deve essere una voce intonata, e non è tanto la professionalità, ma è il fatto di cantare, quindi cantare a casa, cantare negli ambienti quotidiani, cantare a scuola. Noi diciamo sempre agli insegnanti di cantare il più possibile ai bambini, perché è così che si impara la musica, sentendo il canto di qualcun altro. Ed è da sempre si è passata così la musica.
0: Certo.
2: E l'intonazione si impara con il canto.
0: Sì, però vedi, come hai detto tu, cioè, la conoscenza di voi che siete esperti in un certo tipo di percorso così fa in modo che tutto venga potenziato, quindi attraverso la musica c'è proprio lo sviluppo anche completo da un punto di vista spirituale, fisico e quant'altro, sociale, del bambino, del ragazzo. E a volte invece magari in qualsiasi famiglia, anche involontariamente, ci sono dei tentativi magari anche di sforzare quando non è il momento giusto, piuttosto che di penalizzare delle, magari dei tentativi di fare le cose senza appunto sapere le conseguenze, insomma, ecco, di questi errori. Vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati per voi. Allora, Stefano di Vicenza: ciao, purtroppo come ha detto l'ospite si deve arrivare alle medie per fare qualche ora di musica, e grazie a certi stili che invece di cantare praticamente parlano tipo rap e similari, i giovani ci stanno ancora più lontani della musica vera, quello che un po' dicevamo prima, insomma, di avere, con tutto rispetto ovviamente per tutti i generi che esistono, però serve anche un po' di
1: sì, più che altro usano anche l'autotune, che è un aiuto, appunto, per cui
0: sì, a parte l'immagine stessa che emanano. Vabbè, ciao Fabio, Giulia e Claudio, i music camp di Giulia e Claudio con i loro collaboratori sono sempre fantastici, se si partecipa una volta poi non si riesce più a farne a meno, anche l'esperienza della band è bellissima, grazie di cuore per il grande impegno, Leo e Mara.
1: Leo e Mara li conosciamo.
0: Allora parliamo un po' di questi music camp, così entriamo un po' più nello specifico. Sì. Appunto, nel particolare, se sono rivolti solo anche a chi ha fatto il percorso con voi, o se può anche solo per vedere un po' l'ambiente può venire anche qualcuno che ci sta ascoltando e si informa.
2: Certo.
0: Come funzionano?
2: Allora, il Music Camp questa è la sesta edizione del nostro Music Camp, è un'esperienza residenziale appunto rivolta ai bambini e ai ragazzi, e noi l'abbiamo fatta partire durante il lockdown, quindi siamo stati proprio in controcorrente perché tutti chiudevano, quindi non c'era più lo sport per i ragazzi, bisognava stare appunto chiusi, e quindi noi abbiamo detto: sai che c'è? Facciamo questa cosa, così almeno
1: facciamo assembramento musicale,
2: li teniamo, insomma gli regaliamo almeno un attimo di respiro e di socialità. E allora funziona così: possono venire nel campo dei piccoli, e quindi quello dai 9 ai 13 anni, che sarà tra pochissimo, tra un mese circa, e ci sono ancora dei posti disponibili, e mentre quello dei grandi purtroppo è già full, è già pieno.
0: Beh, buon per voi.
2: Sì, è un'esperienza molto intensa. E è una vacanza prima di tutto, quindi non si fa solo musica. Claudio dice facciamo sempre musica, però in realtà ci sono anche dei momenti di non musica. Per noi le pause, come ci sono le pause in musica, c'è la pausa anche, certo, durante il music camp. Quindi ci sono dei momenti in autogestione, di gioco libero, e addirittura i grandi fanno delle attività autogestite che propongono ai più piccoli.
0: Che bello.
2: Quindi da un paio d'anni i più grandi, quindi sto parlando della fascia dai 14, propongono dei loro laboratori. E c'è stato il laboratorio ad esempio di parkour, il laboratorio di fumetti, il laboratorio un laboratorio manuale,
1: e danze greche,
2: le danze popolari, sì sì, quindi ecco che poi ovviamente è sempre così, no? I ragazzi vedono e poi imparano e fanno loro, e quindi diciamo che la giornata si suddivide in alcuni momenti importanti, che sono: allora, prima di tutto i ragazzi si devono prendere cura degli spazi in cui sono. Per noi questa è una cosa molto importante, perché sennò si arriva al caos totale, perché sono una trentina, quindi le corvée quotidiane, apparecchiare, sparecchiare, aiutare, rifarsi il letto, tenere in ordine la stanza, per noi sono piuttosto importanti, e questo per dare anche un ritmo, no, alla giornata. C'è il momento iniziale della sveglia con una colazione a buffet. Ecco, una cosa importantissima è che la nostra cuoca Maria è bravissima, usa solo ingredienti biologici. Noi andiamo a Altamisa a prendere fare la nostra spesa, e quest'anno avremo anche un altro fornitore, però comunque lei è molto creativa nella cucina, riusa le cose che avanzano, quindi non c'è spreco, i ragazzi sono appunto in un ambiente in cui vedono che il cibo non va sprecato ed è buono.
0: Certo.
2: E quindi ci sono anche dei laboratori di cucina che tiene la Maria, di solito fa quello delle orecchiette o delle torte, e quindi mettono le mani in pasta anche lì.
0: Beh, credo che si esauriscano i posti.
2: Sì,
0: insomma,
2: è molto veloce l'esaurimento. Quindi abbiamo il momento della mattina, che è quello del canto, quindi si canta tutti insieme, perché noi abbiamo un repertorio di coro e un repertorio strumentale. Dopo aver fatto l'ora di canto, e c'è una pausa, dopodiché ci si si divide in gruppi e in base allo strumento che uno suona o che vorrebbe suonare. Questa è una cosa importante. Allora, al camp, in particolare in quello dei piccoli, possono venire tutti i bambini, anche quelli che non suonano.
0: Ecco,
2: perfetto. Perché per noi è il momento giusto per sperimentare tanti strumenti. Allora, io suono la chitarra o mi piace la chitarra, però posso provare anche la batteria.
0: Certo.
2: O posso provare anche un fiato. Quindi non è detto che io arrivo lì e ho magari un'idea di uno strumento, poi magari mi innamoro di un altro strumento. Certo. Perché lì ci sono i maestri che possono appunto approcciarti a quello strumento.
0: Che meraviglia.
2: E dopodiché c'è il pranzo, e dopo il pranzo c'è il tempo libero, il gioco libero. E, dopodiché ci sono dei laboratori creativi, noi lavoriamo anche con le mani, quindi abbiamo spesso usato la pittura, e per quelli più grandi invece c'è proprio l'autogestione, loro stanno tra di loro ovviamente a quell'età.
0: Certo.
2: Lì, e poi facciamo delle gite, delle uscite, poi si ritorna e si mettono insieme le cose, quindi i gruppi si riuniscono e si lavora su un repertorio di brani, il repertorio di brani strumentali, quindi ognuno ha il suo ruolo e per noi questo è fondamentale. Allora, l'orchestra è democratica, nel senso che ognuno ha il suo posto e quindi ognuno trova il suo posto.
0: Bene.
2: Magari ha un ruolo un po' più piccolino perché è ancora all'inizio, però comunque intanto partecipa, quindi tutti partecipano.
1: Chiaramente non riusciamo a far suonare tutti a 30 in contemporanea.
0: No, ma già io questa inclusione l'ho provata prima con i duetti, quindi...
1: Quindi facciamo degli arrangiamenti ad hoc e cerchiamo di smistare i ragazzi in vari gruppi, diciamo.
0: Ma dove si svolge quest'anno?
2: Allora, il camp dei piccoli si svolge dal 14 al 20 di giugno a Luserna, quindi in Trentino. E
0: come fanno per contattarvi?
2: Allora, per contattarci possiamo lasciare l'email.

0: formazioni, certo, possono venire magari a vedere, sì,
1: sì, certo, anche per le scuole, per gli asili o per le lezioni di strumento, per qualsiasi cosa, per le band, per qualsiasi cosa insomma riguardi la musica. E poi il momento più amato dai ragazzi è il fuoco serale, perché la sera facciamo sempre fuoco. Per noi questo contatto con gli elementi è fondamentale. Finalmente per una settimana possiamo uscire da Padova e purtroppo dall'inquinamento padovano per stare in mezzo alla natura incontaminata. Noi scegliamo sempre posti in mezzo alla natura, immersi nella natura, e per noi questo connubio, per quello ci chiamiamo la foresta in testa anche, è fondamentale. La bellezza della natura e la bellezza della musica che si incontrano. Fare musica in natura è diverso che farlo in un appartamento, e soprattutto fare musica insieme.
2: Sì, certo. È quella la cosa bella, che si fa musica insieme. E un'altra cosa importante, secondo me, è che i ragazzi stanno senza il telefono per una settimana, che per i grandi non è poco.
0: Sì, e poi anche una cosa detta prima, ma secondo me ha un potenziale enorme, è quello che la musica comunque abbatte i muri ed è inclusiva.
2: Assolutamente.
0: Quindi di qualsiasi cosa stiamo parlando come difficoltà, cioè magari stare tutti insieme in mezzo alla natura, in una situazione di gioia e di felicità con vibrazioni alte, cioè nel senso,
1: sì, aiuta
0: bello.
1: Tantissimo. Poi questa unione con gli elementi, con il fuoco, col torrente che c'è, l'acqua, appunto la musica, quindi tutta la parte dell'ascolto, crea una bella atmosfera. Quindi e poi soprattutto per chi ha la prima esperienza, come può essere per i piccolini, comunque si mettono in gioco tutte le autonomie, quindi le prime autonomie, quindi sono da solo, però so che sono con persone di cui mi posso fidare, so che posso chiamare a casa quando ne ho bisogno, quindi non,
0: certo,
1: siamo in un campo blindato,
0: certo,
1: esatto, non, di sopravvivenza, ci sono dei bisogni emotivi anche, no? E quindi io mi sperimento per la prima volta spesso da solo, senza i miei genitori, e quindi è tanta roba, perché ci sono tante cose in gioco, no? E la musica ci fa un po' da sottofondo e ci aiuta a crescere,
2: sì,
1: a crescere insieme.
0: Ma voi avete anche un sito o una pagina Facebook, social, dove,
1: sì,
0: così possono seguirvi anche?
2: Sì, possono cercare La Foresta in Testa su Facebook.
0: Ok.
2: Tra l'altro ho scoperto che non siamo gli unici a avere questo nome, però siamo noi quelli che facciamo musica.
0: Beh, comunque se cercate sui social, perché credo sì che ci sia un'associazione di Roma.
2: Di Roma, sì.
1: Esatto, sì.
0: Perché avevo guardato anch'io, però basta che comunque quando cercate vedete dei riferimenti a Giulia o Claudio,
2: sì, sì,
0: e allora capite subito che è quella giusta. Comunque io poi quando manderò in replica l'intervista sotto metterò comunque i vostri dati in maniera tale che vi possano comunque contattare, perché secondo me sono cose, okay, importanti, che io mi sono segnato anche di ripetere, ma comunque avremo anche modo di rivedervi e di risentirvi qui, perché sono percorsi importantissimi per la, come hai detto tu Giulia, per il benessere dei ragazzi, per il loro sviluppo, e perché comunque la musica ci serve, insomma, ecco.
1: Sì, proviamo a immaginarci un mondo senza musica, veramente. E ecco, adesso vi facciamo sentire un brano.
0: Volentieri.
1: E non credo riusciremo a farli tutti, quindi io passerei,
2: no,
1: già a Gen Gen.
2: Ok, vuoi fare Gen Gen?
1: E così poi parliamo anche un po'. Facciamo Gen Gen.
2: Ok.
1: Beh. E per poi parlarvi un pochino dei generi musicali che noi facciamo,
2: sì,
1: e della varietà appunto di generi, perché per noi un altro valore importante, oltre a quello della relazione, no, che porta la musica, è quello della diversità. Cioè siamo tutti diversi, ma valiamo lo stesso tutti, allo stesso modo, anche se siamo diversi. E questa diversità che porta la musica a livello culturale aiuta tanto,
0: sì,
1: aiuta molto. E quindi vi facciamo sentire questa canzone,
0: sì,
1: che è africana.
0: Bello.
1: E cosa facciamo fare a Fabio?
2: Aiuto.
0: Qua si complica la situazione.
2: Alla bacchetta è quella. Sì.
0: Questa?
2: Sì, sì.
0: Ok.
2: Ok, puoi mettere il dito dove ci sono quei buchi lì.
0: Ah,
2: sì.
0: Ok.
2: Ok, te lo metti comodo, io lo tengo col pollice così.
0: Ah, ok, perfetto.
2: Okay.
0: Sì.
1: Ok.
2: Quella la tieni bella stretta.
1: Ci saranno due battiti, quindi su e giù.
0: Okay.
2: Sì, ma poi può tenere anche il ritmo.
1: Certo.
0: Ok.
1: Vado io?
2: Vai Giulia.

0: Non ho parole, bellissimo, bellissimo.
1: Bravo Fabio.
0: Incredibile, oggi sono proprio stupito di me stesso. Ecco, bellissimo. E queste comunque sono musiche che voi proponete, a parte che sono proprio coinvolgenti.
2: Sì, queste sono musiche popolari, quindi sono musiche che provengono da musiche dal mondo, anche si possono chiamare, musiche che arrivano da varie parti del mondo, dall'Africa, dal Sud America, e in questo modo facciamo sentire la diversità, no? Di timbri, di strumenti che si utilizzano, di tempi, di come si usa la voce in maniera diversa, e spesso ci accompagna anche una persona di quel posto. Ad esempio c'è stata Sofia, questa cantante che arrivava dal sud Italia, quindi era pugliese, e che ci ha fatto tutti i canti pugliesi o siciliani. Poi l'anno scorso invece abbiamo fatto più questi brani un po' più ritmici, quindi sudamericani.
1: Abbiamo fatto dei brani sudamericani l'anno scorso.
2: Cubani.
1: Sì.
2: E quest'anno sorpresa, non possiamo dirlo.
0: Sorpresa. Ah, okay, sorpresa.
2: È una sorpresa.
0: Ma poi voglio dire, c'è un durante invece, escludendo un attimo il Music Camp, quindi parliamo del percorso fatto durante l'anno, esatto.
2: Sì.
0: L'approfondimento di un genere piuttosto che di un altro avviene sulla base dell'individuo, o c'è un programma comunque prestabilito che voi offrite?
2: Allora, dipende dal percorso. Allora, di solito a scuola noi tendiamo col bambino piccolo di far sentire vari generi musicali per abituarli a tante sonorità diverse.
0: Certo.
2: Quando arrivano invece a prendere in mano lo strumento a 8 anni circa, allora lì ci si focalizza intanto su una base, cioè devono essere ritmici e usare la voce. Okay? Dopodiché si danno degli ascolti e si lavora quello che il maestro ritiene sia importante per quel bambino, per quel ragazzo.
0: Okay,
2: quindi sceglie in base anche al temperamento di quel bambino. Se un bambino troppo fuori, troppo agitato, di sicuro non gli dà percussioni.
0: Certo.
2: Ecco, per calmarlo.
1: Da un anno faccio anche questa cosa, cioè faccio delle registrazioni in cui faccio cantare i miei allievi, e devo dire che questa cosa piace molto.
2: Si riascoltano
0: scopo che loro si riascoltino.
1: Sì, perché riascoltandosi chiaramente poi uno capisce dove migliorare, scopre la propria voce, ci lavora, e quindi e poi si ritrova anche una registrazione da
0: Sì, c'è una traccia fatta, anche da dove uno è partito, fin dove magari anche i miglioramenti o le...
1: Sì.
0: Vi leggo un messaggio. Allora, buongiorno, chiedo se posso sapere del costo per una settimana, grazie Nillo, ma credo io ti rimando esatto al numero di telefono direttamente di Giulia, così puoi chiedere informazioni direttamente, che è il 348 91 37 475, oppure puoi scrivere anche una mail a giulialeonardi33@gmail.com o seguire in Facebook la pagina La Foresta in Testa. Poi Marianna ci dice invece ciao meraviglie, parlo per esperienza, bambini e ragazzi stanno talmente bene in questo tipo di percorsi di vita che spesso si dimenticano di avere dei genitori. Grazie per quello che fate e che trasmettete agli adulti di domani. Un abbraccio Mary, grazie. E rispondo solo un secondo anche a
2: grazie mille.
0: Francesco, che aveva scritto per l'ora di prima. Non trovo su Telegram Luca. Allora, non è Luca Castaldello con la C, ma è Luca Gastaldello Info. Lo trovi su Instagram e lui mette tutte le repliche. Poi Fabio scrive: ciao, un piccolo spazio per chi ascolta e ringrazia tutti i relatori tramite SMS, poiché questo è fare informazione. Grazie a te Fabio, e bel nome. Ecco. Allora, abbiamo pochi minuti e poi ripeto, non preoccupatevi perché ci risentiremo, molto bello. Ormai adesso ho preso il ritmo e vorrei provare altri strumenti nelle varie prossime occasioni.
1: La prossima volta porto qualcos'altro.
0: Sì, esatto. Alziamo l'asticella. No, allora, quindi giusto per dare una conclusione a questa bellissima intervista, l'associazione si chiama appunto La Foresta in Testa, la sede comunque è a Padova,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, a Padova in Arcella.
0: In Arcella, ok, però allora potete comunque contattarli sia se siete delle realtà scolastiche, nido o comunque pedagogiche, e quindi potete mettervi d'accordo con Giulia e Claudio che vengano loro magari nel vostro ambiente, piuttosto che ci sono anche percorsi individuali se siete dei gruppi, sì, o delle famiglie, insomma avete un po' capito l'importanza, ecco, della musica e di questo tipo di approccio, insomma, ecco.
2: Ci sono anche le band dei ragazzi che sono, esatto, poi diciamo di solito dopo il music camp i ragazzi vogliono continuare a suonare insieme e quindi si creano questi gruppi e noi li accompagniamo nella musica di insieme.
0: Bellissimo. Allora io intanto vi ringrazio,
2: grazie
0: per
2: a te,
0: essere
2: Fabio,
0: stati
2: grazie
0: qui
2: mille.
0: Mando un attimo uno stacchetto,
1: grazie,
0: musicale,
1: Fabio.
0: Va bene, grazie a voi,
2: ciao,
0: grazie
2: ciao
0: a tutti i radioascoltatori,
1: ciao a tutti,
0: ciao, alla prossima.

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 19 maggio. E, ho appena consegnato delle copie del libro Il piede torto, la guida completa per genitori di Marco Scatolone, storico radioascoltatore, fa parte del popolo di Radio Gamma 5, insomma ci sostiene sempre ed è anche presidente dell'Associazione Nazionale del Piede Torto Congenito, che assieme a Virginia abbiamo avuto anche il piacere di intervistarli qui in radio un po' di tempo fa. E vi ricordo che domenica 24 maggio a Villa Conte Peron, in strada Roverbella Bancole 60 a Marmirolo, Mantova, c'è la 10ª edizione del Ponsetti Day. Quest'anno ci saranno anche la dottoressa Anna da Barcellona e altri dottori importanti come Giada Salvatori, la dottoressa Camilla Bettuzzi, il professor Antonio Andreacchio e il dottor Sergio Monforte. Per partecipare a questo grande raduno, se avete piacere di andarli a salutare oppure per effettuare donazioni a questa associazione che si occupa appunto del piede torto con il metodo Ponsetti, e tra l'altro, cosa che mi ha appena detto Marco e ha fatto bene a ripetermelo, loro non segnalano solo i pediatri, pediatrici che si interessano del metodo Ponsetti o che si occupano del piede torto, ma segnalano comunque anche per altre problematiche dei signori dottori ortopedici pediatrici che possono essere utili in varie situazioni. Quindi per sostenere l'associazione, donare oppure insomma comunque informarsi su tutte le loro attività, potete visitare il sito www.ilpiedetorto.it. Poi faccio subito un annuncio riguardante, perché il 7 giugno, che c'è il viaggio in motonave, ci sono due signore che abitano a Rovolon in provincia di Padova che cercano un passaggio. Loro hanno già prenotato la giornata in motonave, però chiedono se c'è qualcuno che possa dare loro un passaggio per raggiungere il punto di incontro, quindi sia andata ovviamente che ritorno, e sono disponibili a trovarsi in una zona loro comoda per poi fare il viaggio appunto insieme, quindi zona Bastia, Mestrino, Sacolongo, Bresseo, Cervarese, Santa Croce, insomma i comuni dei Colli Eugani. Ecco, per contattare Maura, quindi una di queste due signore, e accordare con lei dove potersi trovare per fare il viaggio assieme, potete mandare un messaggio o chiamare il 338 5707 829. Lo ripeto, 338 5707 829, e risponde Maura che insieme a una sua amica chiedono un passaggio per fare la strada assieme, andata e ritorno, per raggiungere il punto d'incontro del raduno per il viaggio in motonave del 7 giugno. Ecco. E adesso io leggo subito gli annunci, perché oggi ci sono tante cose da dire e soprattutto anche poi avremo tanti ospiti, quindi comincio subito con gli annunci della radio. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 015980 90288, lo ripeto, codice fiscale 015980 90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi invece, per sostenere la radio o la cooperativa e la cooperativa Radio Gamma 5, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7x0 223515. Ricordo sempre che anche tutti questi dati li trovate nel sito di Radio Gamma 5 o comunque alla fine del libro di Radio Gamma 5 nella parte tecnica. portando pure il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, potete farlo direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, quindi nell'occasione del mercatino gas, conferenze, corsi e eventi. Oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Tra l'altro le copie stanno proprio esaurendosi e adesso ci stiamo organizzando sia per una terza ristampa del libro e anche per agganciarci al distributore nazionale in maniera tale che in realtà tutte le copie, cioè una copia del libro si possa ordinare, acquistare anche nei bookstore online, quindi nelle varie piattaforme da Feltrinelli e via dicendo, oppure proprio ordinandolo in qualsiasi libreria d'Italia. Quindi stiamo cercando di fare in modo che adesso, una volta finita la distribuzione a mano e in presenza, si possa allargare la visione del libro anche, diciamo, a tutto il resto d'Italia, insomma, ecco. Poi Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Abbiamo Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana. Ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349 77 80 167. Il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio alle ore 17.45, abbiamo Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT, il Movimento Risparmiatori Traditi, e Patrizio Miatello e Zelino Terzo Daunara organizzano una conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ingresso libero, serata molto importante, quindi per informazioni su questo evento al 346-361-4469. Poi Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20.45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5, e dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, e l'argomento è: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica e emotiva in relazione alla nostra? Questa serata si svolgerà presso la sede della radio in via Antoniana 66 Campodarsego. Per informazioni al 366 18 16 496. Poi martedì 2 giugno, la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte, ritorniamo nel regno di Folletti, Gnome, Fate e Anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena, ore 9 e mezza partenza e fermata al parcheggio in via Faonte, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e Fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, e per il caffè e l'acqua invece ci pensa all'organizzazione. Per info e prenotazioni al 329 00 389 88. Come ho detto prima, il 7 giugno c'è la gita in barca, quindi domenica 7 giugno tutti in motonave con lo sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidati sempre dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. E per informazioni chiamare il 329-00-38988. Poi abbiamo due annunci. Allora, Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT94Y08327 6 2 9 6 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 7 volte 0 in pratica 801515. Lo ripeto, l'IBAN è IT94Y08327 6 2 9 6 7 volte 0 801515. A Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi un altro annuncio. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349-4088-260, indirizzo mail riccardo.rossi65210, però non c'è chiocciola, ma non c'è poi l'indirizzo della mail corretto. Ciaobei.org è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e le personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decolare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Quindi potete, diciamo, chiamare il numero 049 538 5577 oppure il telefono della radio oppure visitare il sito www.ciaobei.org oppure scrivere una mail a info@ciaobei.org. Ecco, abbiamo terminato gli annunci. Allora, poi saluto anche Gaetano, che in settimana, diciamo, ha compiuto è riuscito a raggiungere il suo obiettivo, perché l'ho aiutato in questo suo originale progetto, cioè ha compiuto 60 anni e ha deciso, prendendosi con un po' di anticipo, di preparare un libro non pubblicato ma solo stampato in questo caso, che raccontasse la sua storia, in particolare i suoi primi 30 anni, che sono appunto quelli che secondo lui la sua famiglia famiglia, i colleghi, gli amici non conoscevano, e l'ha regalato durante appunto questo grande festeggiamento che ha preparato, e l'ha regalato appunto a tutti gli invitati, che erano la sua famiglia, insomma i parenti stretti, gli amici, i colleghi, eccetera eccetera. Nessuno sapeva nulla, e abbiamo preparato questo libro, che è diventata una preziosa testimonianza, un dono, un regalo, una bellissima idea, insomma, ecco. E tra l'altro appunto mi ha scritto dopo i festeggiamenti che tutti erano entusiasti di questa cosa, insomma. Poi con un po' d'orgoglio dico anche che sono felice di aver realizzato, preparato e pubblicato anche l'autobiografia di Silvana Bonazza, pubblicata proprio in questi giorni dalla casa editrice Buona Vita Social Club, ed è la prima donna fotografa professionista in Italia, cioè una signora di 89 anni, ed è stata la prima nel 1960 a prendere il tesserino come professionista fotografa donna. E, ma è, in realtà era dal 1949 che lei svolgeva la sua attività, anzi svolge, non parlo al passato, perché lei ha ancora il suo negozio e fa ancora fototessere, e se la chiamassero anche a fare una foto per un matrimonio correrebbe subito. E quindi aveva 12 anni quando nel 1949 ha cominciato a lavorare nel negozio di fotografie di suo padre. Tra gli innumerevoli titoli, perché c'è una lista infinita, cioè è ufficiale cavaliere commendatore della Repubblica per meriti lavorativi, e ce l'abbiamo qua noi in Veneto, perché è originaria di Campo d'Arsego, perché è nata in una frazione che credo che si chiami Panigale, ma adesso diciamo è residente a San Pietro in Gù. La porterò qui in radio prossimamente, insomma, ecco, quindi state sintonizzati. Poi la settimana prossima, salvo imprevisti, avremo anche il grande ingegnere professor Renato Vitaliani, parleremo della sua autobiografia, un altro bellissimo libro, ma anche diciamo del futuro dei giovani, del suo modo di insegnare, ma anche di opere ingegneristiche alle quali ha partecipato, ecco. Vi ricordo anche che le registrazioni di questa trasmissione vanno in onda il martedì notte dopo il grande Fabio Migliorini, e si possono trovare anche nel nuovo podcast del sito della radio, quindi www.radiogamma5, scritto tutto in 5 scritto in lettere.it, quindi www.radiogamma5.it. Mentre il palinsesto della radio verrà aggiornato quanto prima, perché abbiamo già segnalato che non è corretto, insomma, su alcuni conduttori, però insomma con calma verrà aggiornato e sistemato. Inoltre potete trovare anche le singole interviste agli ospiti che ho in trasmissione nel mio canale YouTube, che è fabioturin.storiedellagente, mi cercate in YouTube come fabioturin.storiedellagente, oppure nel canale Telegram, quindi basta fare chiocciola gabrielart.com in Telegram, oppure chiocciola turinfabio. E poi a proposito di palinsesto, vi ricordo anche che Filippo Di Dolo domenica prossima, quindi il 24 maggio, trasmetterà una selezione di canzoni da viaggio, mi ha detto, quindi da non perdere, anzi da magari registrarsi in qualche modo, perché poi sono quelle che quando si fa un viaggio o si è in macchina sono assolutamente indispensabili. E ok, allora, come sapete, io sto aiutando in questo periodo una mamma single, di cui non faccio il nome per preservare a tutela della sua privacy, ma soprattutto di quella del figlio, perché lei ha paura che poi insomma il figlio possa subire, non so, prese in giro o altre cose. Lei si vergogna molto di questo, e sono stato io a decidere di darle una mano accogliendo un suo appello anonimo. E lei è scappata da una situazione sentimentale che poteva trasformarsi in tragedia, e si è ritrovata a dover ripartire da zero e gestire totalmente e da sola il proprio figlio. Purtroppo nel corso del tempo, sia a causa delle spese legali degli avvocati, sia poi perché appunto si è ritrovata completamente da sola, non ha avuto il tempo di fiatare o di organizzarsi, si sono accumulate rate dell'affitto non pagate. Io ho colto appunto questo suo appello per cercare di aiutarla. Grazie alle persone che mi conoscono nei social, quindi Facebook, Instagram, LinkedIn, grazie alla bellissima risposta anche del popolo di Radio Gamma 5, siamo riusciti a coprire più della metà delle rate di affitto arretrate. Siccome mi sono posto come obiettivo quello di azzerarle, in modo da poterle dare l'occasione finalmente di ripartire senza angoscia da zero e tornando a dormire anche serena, ne mancano solo due. Quindi chi vuole fare una donazione mi può scrivere qui in privato, mi manda un messaggio, io mi tiro giù solo il numero e poi vi scriverò io in privato con i dati di questa signora, e oppure mi potete mandare anche una mail a turinfabio@hotmail.it, ecco, quindi o un messaggio qui in radio oppure mi mandate una mail. Adesso io vi faccio ascoltare un'intervista che ho già preparato, perché appunto lei non può essere sempre, per motivi di lavoro, non può essere in diretta né telefonicamente né in presenza, e si tratta di Diana invece in questo caso, che è la famiglia di Bassano del Grappa, che anche questa sto cercando di aiutare, perché loro invece stanno cercando semplicemente una casa in affitto, e siccome stanno intervenendo forze di ostacolo non indifferenti in quella zona, le ho suggerito, e lei ha accolto il mio suggerimento, anche di allargare la ricerca non solo ai comuni limitrofi, ma anche, diciamo, in tutti i comuni idealmente che fanno parte del tragitto da Bassano del Grappa fino a Verona, dove lei effettivamente lavora. Ecco, quindi vi faccio ascoltare l'intervista, che dura poco, e giusto per rinnovare questo appello. A fra poco allora. Ciao Diana.
1: Ciao Fabio.
0: Buongiorno a te, buongiorno a te. Come stai?
1: Bene, dai, insomma.
0: un po' difficile.
1: Sì, sì, molto. E... sì, la situazione non è stata per niente, dai, si va avanti come si può.
0: Allora, io ti ho chiamato perché un po' per aggiornare anche i radioascoltatori, vedere se in qualche modo con la radio, il popolo di Radio Gamma 5, riusciamo a darti ancora un po' di sostegno. E allora, io avevo un po' anticipato ancora nelle scorse trasmissioni che il rinnovo del posto in cui state vivendo adesso è stato appunto confermato per altri 2 mesi, giusto? Quindi
1: sì, giusto, fino al 30. Sì.
0: Fino al
1: 30 giugno.
0: Ok, fino al 30 giugno. E ricordo, per chi non ha seguito le trasmissioni precedenti, che Diana e Marcello sono papà e mamma di una famiglia di 5 figli, di cui uno abita fuori. Loro sono quindi in un nucleo con 4 figli, sono 6 persone, e dopo uno sfratto un po' rocambolesco in zona Bassano del Grappa, si ritrovano in una struttura concessa dal comune, che viene rinnovata prima per ogni 15 giorni, poi è stata rinnovata ogni mese, adesso l'ultima volta è stata rinnovata per 2 mesi, ma gli spazi, diciamo, non sono sufficienti alle loro esigenze, hanno ancora tutte le loro cose del precedente, del trasloco, all'interno di valigie dentro un fienile sostanzialmente, e quindi insomma, che possono essere rovinate o non utilizzate, quindi sono stati anche costretti a comprarsi tante altre cose e a spendere soldi inutilmente, e c'è effettivamente un problema proprio di natura familiare, sociale, umana, perché non riescono a trovare un altro affitto, un'altra abitazione dove andare in affitto, insomma, ecco.
1: Certo, dobbiamo chiarire però, Fabio, sì. Scusa, che siamo stati sfrattati per finita locazione, non per non pagare, ecco.
0: No, esatto.
1: Semplicemente hanno cambiato, cioè non volevano più affittare perché il figlio si sposava, non so, volevano o vendere o darla al loro figlio. Ecco.
0: Hai fatto bene a specificarlo, e che appunto voi non avete mai avuto problemi nel pagamento dell'affitto, e non è una volontà di mandarvi via del proprietario, ma semplicemente ha cambiato, come insomma giustamente era nei suoi diritti,
2: l'utilizzo dell'abitazione da parte del proprietario, quindi insomma, poi non entriamo nei retroscena.
1: No. Il problema è, ecco, è che io vi ringrazio tantissimo, che vogliamo rinnovare, ecco, questo appello, che è semplicemente quello di riuscire a trovare un posto in affitto, ecco, per tornare a vivere, perché è molto molto difficile. Oggi sono 6 mesi che siamo in questa situazione.
2: Pazzesco,
1: Ce ne sono tantissimi, sì.
2: ma infatti Diana mi aveva spedito anche delle immagini di come stavano bene prima nei sacrifici che fa ogni famiglia, figuriamoci quelle numerose, però nonostante i sacrifici che tutte le famiglie fanno, erano appunto felici perché avevano il loro spazio, ognuno di loro aveva la sua strada scolastica piuttosto che lavorativa. E invece adesso appunto si ritrovano da 6 mesi a vivere questo stato perenne di fragilità e anche di angoscia nel non sapere come andrà a finire, nel pericolo anche che diciamo la situazione diventi ingestibile, che sono intervenuti adesso a monitorare anche i servizi sociali. E quindi insomma, allora il motivo anche del rinnovo di questo annuncio è il fatto che Diana mi aveva comunicato, aveva condiviso la notizia che siete entrati comunque in graduatoria, mi dicevi,
1: Per le case popolari a zona, di cui non
2: a
1: sappiamo
2: Verona.
1: ancora niente perché la graduatoria è ancora quella provvisoria, ecco. E sì, dobbiamo un po' aspettare un altro mese per capire, ecco, in che posizione siamo e se abbiamo effettivamente qualche possibilità.
2: Ecco perché l'ho ripetuto, perché noi inizialmente abbiamo fatto un appello proprio ristretto alla zona di Bassano, perché il motivo, cioè la preoccupazione che i figli potessero continuare dove hanno già messo un po' di radici, quindi nella loro zona, ormai si sono fatti magari degli amici, vanno in una scuola, e quindi l'idea era quella di continuare a cercare nella zona di Bassano o eventualmente dei comuni limitrofi. Questa notizia di Verona ha fatto scaturire in me una riflessione che avevo condiviso con Diana, dicendo: guarda, effettivamente tu lavori a Verona, perché giustamente tu lavori in una
1: Buongiorno.
2: scuola, esatto, quindi fai questo tragitto, lo fai comunque ogni giorno. E io ho pensato: guarda, effettivamente, poi aggiungo anche, apro una piccola parentesi, siccome si sono innescate inevitabilmente delle polemiche, nel senso che qualcuno sta mettendo un po' i bastoni tra le ruote e sta spargendo delle inutili maldicenze, io ho detto: guarda, potrebbe essere anche l'occasione per proprio resettare tutto e cambiare completamente vita. Ovvio che è difficile già pensarlo, è difficile magari anche per i bambini, però ho detto: se la priorità è quella di trovare comunque una casa in affitto e ritornare a essere una famiglia all'interno di un nucleo, cioè di un'abitazione con la vostra giusta intimità e la vostra dignità, ho detto: anche se fosse a Verona, alla fin fine potresti tu essere più favorita perché ci lavori lì, e potrebbe essere l'occasione di Marcello per cercare lavoro, diciamo, stabile in zona, e i figli, diciamo, potrebbero ricominciare all'interno di un nuovo percorso scolastico e di amicizia, insomma. Ecco, quindi questo era quello che infatti ti avevo detto.
1: Sì, è vero, e anche se da una parte ovviamente mi dà un po' di speranza e di grinta, perché sarebbe bellissimo riuscire a ricominciare, non importa come, è triste, c'è sempre tanta
2: Certo.
1: tristezza di dover abbandonare il territorio dove abbiamo fatto le radici, continuità scolastica, e aggiungere un altro, perché è traumatizzante per i ragazzi, soprattutto non per la lei non avrebbe problemi, ma per i più grandicelli, ecco,
2: Lo so.
1: dover mollare tutto così, per un motivo così
2: Certo.
1: assurdo, perché sembra assurdo, però va
2: No.
1: bene, dai,
2: No, ma infatti
1: chi si adegua,
2: è
1: chi si adegua.
2: assurdo. Allora, sono tante cose assurde, nel senso che è assurdo che con tutto quello che si sente in giro di persone che a volte, diciamo, anche in maniera illecita non riesce a mandare via da un'abitazione in maniera impropria perché l'hanno occupata, oppure di persone che passano anni anche senza pagare mutuo o affitto e nessuno li manda via, e quando appunto non c'è ovviamente una difficoltà, parlo, ma una volontà magari anche di danneggiare il prossimo. E voi invece, che comunque insomma siete sempre state persone corrette, pulite, che avete sempre insomma fatto quello che dovevate fare all'interno della vostra famiglia, vi trovate in una situazione del genere. Io trovo sempre assurdo anche il fatto che all'interno dei vari comuni, soprattutto uno grande come Bassano del Grappa piuttosto che altre zone limitrofe, che non ci siano anche all'interno dei comuni stessi come piano di regolamentazione, di possibilità, quella di attribuire degli alloggi anche a famiglie che non sono composte da una persona, perché gli appartamenti, diciamo quelli per persone single, chiamiamole così, vanno via come il pane, ce ne sono tante, vengono assegnate principalmente anche a extracomunitari che magari trovano temporaneamente un alloggio anche per motivi di lavoro o di spostamento, oppure a studenti piuttosto che a adulti appunto in quella situazione, mentre invece diciamo per famiglie un po' più strutturate, quindi con più figli, non ci siano soluzioni, insomma, perché quando vado in giro in macchina vedo tante case abbandonate, vedo tante situazioni che... oppure anche mi ricordo banalmente tempo fa che diciamo anche tante strutture venivano assegnate all'inizio a persone che scappavano da guerre o situazioni pericolose della loro patria, e quindi insomma mi fa un po' strano che quando c'è una famiglia comunque italiana, perché voi siete qua residenti,
1: residenti cittadini, però sì non mi piace, non togliere loro accedere. No, sì, che mi dispiace tantissimo, e mi dispiace tanto, come ti dicevo Fabio, che l'altro giorno ti avevo scritto perché ero tanto scoraggiata da queste voci, no? Che dopo, va bene, parlando con te mi sono un po' rincuorata, no? E ho detto, dai, come hai detto, no? Non perdiamo tempo.
2: Ma sì, no, ma allora diciamo che io cerco sempre di essere propositivo, no? E dico anche che tante persone, per mille motivi anche meno gravi, non so, tutti quelli che si sono spostati negli anni, nella storia, da sud a nord, oppure da un paese all'altro, piuttosto che dall'Italia a un paese straniero, comunque soprattutto i bambini non hanno avuto grosse difficoltà a reintegrarsi, a ritrovare un po' una cerchia di amici, eccetera eccetera. Quindi volevo semplicemente darti un impulso di dire: se le cose stanno andando così, piuttosto che perdere tempo ed energie contro le maldicenze, contro chi si mette d'ostacolo, che non ha tanto senso, di dire anche se trovassimo appunto nel tragitto tra Bassano e Verona, quindi adesso io non conosco perfettamente i paesi, però invito i radioascoltatori che se in un ipotetico percorso dei comuni da Bassano del Grappa, quindi verso il veronese, hanno conoscenza di un'abitazione in affitto a un affitto come si può dire abbordabile, dove possano starci sei persone, quindi papà, mamma e quattro figli, quindi con almeno tre stanze, ce lo facciano sapere, oppure lo facciano sapere direttamente a voi, insomma, ecco. Io richiamo, se tu mi permetti, anche il tuo numero di cellulare in maniera tale che possano mandarti un messaggio, quindi al 334 35 49 429. Eventualmente, diciamo, ho anche ricordo anche il cellulare di Marcello, che è il 377 1077 428. Poi comunque li ricorderemo anche in varie, anche nelle prossime puntate, insomma, nei prossimi martedì rinnoveremo a spot questo appello. Quindi tutta la zona che parte da Bassano, paesi limitrofi e anche il tragitto da Bassano verso il veronese, chiunque abbia conoscenza di un appartamento da poter dar loro in affitto con almeno tre camere, si faccia avanti, ecco.
1: Grazie mille. vi chiedo per favore di non dimenticarci di abbandonarci, per favore, se riusciamo a trovarlo, per noi sarebbe davvero un miracolo a questo punto. Non vediamo l'ora, ecco, di tornare a vivere normalmente con un po' di serenità.
2: No, guarda, ve lo auguriamo e cercheremo, insomma, di essere a sostegno di questo. E poi ringrazio sempre anche Valentina di Carmensita che mi tiene aggiornato, e anche so che anche lei, come tanti altri, si sono mossi anche per cercare
1: tanto, tanto. Livello... voglio ringraziare pubblicamente anch'io, sì, perché mi dà le forze ogni giorno veramente.
2: Quando
1: io sono lì che sono triste tante occasioni, ok, che non trovo proprio le speranze, lei c'è lì sempre per sollevarmi,
2: immagino.
1: E tante altre persone che ecco, che non si dimenticano di noi, che ci sono sempre, ecco.
2: Sì, perché poi ognuno nel suo piccolo, magari chi con una voce in paese, chi magari smuovendo un attimo anche qualche contatto a livello politico, insomma, da una parte o da un'altra cerchiamo, insomma, di risolvere questa situazione, insomma. Perché veramente è assurdo che voi vi siate ritrovati senza un'abitazione, e poi in questo contesto, ripeto, non è impossibile poi ripristinare la normalità, e immaginate, insomma,
1: anche... ma veramente la sofferenza quotidiana, no? Perché non va bene, ecco, non va bene vivere così, non va bene, non è accettabile.
2: Ecco, va bene, Diane. Allora rinnoviamo questo appello. Io poi anche nei prossimi martedì o quando ne avrò occasione, lo rinnoverò anch'io in maniera più sintetica, e comunque darò sempre i vostri riferimenti in maniera che le persone vi possano segnalare. Sottolineo, per chi magari si proporrà anche di aiutare, che è meglio evitare il discorso di agenzie comunque immobiliari, perché comunque l'agenzia immobiliare chiede determinate garanzie per poter, essendo un intermediario, mentre loro avrebbero più possibilità con un contatto privato e diretto, perché in questo momento Marcello non ha un lavoro da poter dimostrare, quindi con tutta una serie di documentazioni. E quindi
1: il mio è determinato, e quello di mio figlio è a chiamata.
2: Ecco, quindi diciamo che, voglio dire, loro le possibilità ce le hanno, ma a livello di documentazione che serve per dimostrare all'intermediario che loro hanno le garanzie per poter accedere a un affitto di quel tipo, probabilmente ci sarebbe qualche problemino. Quindi meglio il privato, loro da questo punto di vista hanno tutte le garanzie da poter dimostrare al proprietario di un immobile che sono brave persone e una famiglia per bene, e che hanno solo bisogno che qualcuno gli dia la possibilità di ricominciare a vivere serenamente. Ecco, tutto lì.
1: Ecco, grazie di cuore a tutti, buona giornata. Ecco.
2: Perfetto. Grazie, Diana, di essere di questo rinnovo di annuncio, e ti sosteniamo, ti mandiamo un grandissimo abbraccio, sai?
1: Grazie a voi.
2: Ciao Diana, alla prossima. Ciao.
0: Eccoci qua, quindi insomma avete sentito l'appello di Diana. Nel frattempo ringrazio Andrea da Isola Vicentina, sì, poi nel pomeriggio ti mando i dati per aiutare la mamma in difficoltà con gli affitti arretrati. Come da tua richiesta non leggo il messaggio che mi hai scritto Fabio Battaglia, ma ti ringrazio di cuore per le parole e anche per il... per tutto quello che stai facendo, insomma, sia per la mamma single che anche per quanto riguarda la famiglia di Bassano, insomma, ecco. E allora vediamo il messaggio, questo qua è 1892 finale, che mi chiede: ciao Fabio, come mai hai scelto questa canzone come sigla? Grazie Paolo. E allora guarda, tra l'altro poi devo salutare anche una persona che con cui ho parlato di questo proprio sabato scorso. E allora, tra tutte le sigle che potevo scegliere, ho scelto quella che io amo molto, Lucio Dalla. Tra le sue meravigliose canzoni, i suoi capolavori, questa questa, a mio avviso, esprime il concetto che fa parte del suo, della sua genialità artistica, che le cose, anche quelle apparentemente insomma delicate, piuttosto che riguardano argomenti di un certo tipo, si possono esprimere con eleganza, ironia, non serve essere volgari e quant'altro. Insomma, questo, visto che io mi occupo di comunicazione, di libri, mi sembrava molto consona nelle mie corde, insomma, ecco. Saluto un grandissimo abbraccio a Andrea Sceriffo. Ciao Andrea.

notato che c'è anche un modo di confrontarsi c'è proprio questa occasione di confronto con i radioascoltatori e questa è una cosa che secondo me è indispensabile anche per chi conduce un programma, perché ogni ascoltatore ti può dare un suo parere, un suo consiglio, quindi non parlo solo di complimenti, perché di quelli vi ringrazio sempre, siete sempre gentilissimi nel darmeli, insomma, ecco, nell'offrirmi i vostri sinceri le vostre sincere parole, però ecco, in questo caso trovo che sia proprio anche costruttivo sapere il parere di chi mi ascolta. In particolare saluto Mauro di Montebelluna per la piacevole chiacchierata e anche per aver colto il mio intento comunicativo, l'intento comunicativo di questa trasmissione. Poi saluto anche Gianni, marito di Laura, grandi volontari del GAS, Daniele e Franco, perché è sempre bello accogliere anche le storie, le memorie di chi conosce e vive la radio da tantissimo tempo, come loro. Poi saluto anche appunto Silvia B, la grande itinerante. Mi ha fatto molto sorridere perché appunto, come il radioascoltatore Paolo, che me l'ha appena chiesto, abbiamo parlato con lei, ho parlato con lei proprio del discorso della sigla di questa trasmissione. Quindi ecco, è sempre, secondo me, la differenza la fa il modo in cui si parla o ci si esprime, ecco, oltre che ovviamente, insomma, dando per scontato che i contenuti siano di un certo livello. Poi saluto anche Leo di Galzignano e attendiamo con piacere prima o poi un tuo intervento in radio con un messaggio, un cenno. Un grande abbraccio e anche grazie per le parole che hai speso per il libro della radio. Poi saluto anche Giovanna Furlan e Diego con cui ho avuto una bellissima conversazione, insomma. Ripeto, insomma, tutte queste chiacchierate, da queste chiacchierate si può imparare tanto, secondo me, capire poi quello che piace o non piace ai radioascoltatori. Proprio a proposito di questi confronti che insomma, ho avuto con i radioascoltatori o con chi c'era, insomma, quel giorno. Volevo ribadire che il libro di Radio Gamma 5, che è a sostegno assoluto della radio, volontariamente è un libro che ripercorre in maniera generale la storia della radio attraverso i suoi protagonisti. Io ho lasciato proprio carta bianca in maniera tale che mi dessero indicazioni piuttosto che chi voleva poteva dare un contributo. Sicuramente ci sono state delle mancanze, nel senso che è un libro che è impossibile che raccolga la storia completa nel dettaglio di Radio Gamma 5, perché non era proprio quello lo scopo di raccontare cronologicamente gli eventi, quindi ci sono anche persone che non sono state intervistate, magari sono importanti per questa realtà, ci sono anche magari situazioni che non sono state approfondite o non sono state raccontate in maniera dettagliata, però insomma, come ripeto, è un libro che aveva l'iniziale, diciamo, scopo di celebrare questi 50 anni di vita della radio, ma soprattutto si voleva porre come strumento per attirare ancora più persone a fianco di questa radio, quindi per andare a rappresentare questa bellissima storia e far capire che poi ognuno è importante, perché questo è sì una cosa volontaria che abbiamo voluto fare, cioè quella di comunque non focalizzarci solo sui protagonisti, sulle colonne portanti, su chi è più popolare, ma mettere anche il radioascoltatore che magari non conosce nessuno, che però aveva qualcosa da dire, insomma, ecco. Poi un altro argomento che, insomma, un'altra riflessione che ho fatto grazie al giorno che sono venuto qui in radio riguarda il fatto che sicuramente c'è una parte del popolo di Radio Gamma 5 che è affezionata a un certo modo di condurre le trasmissioni, verosimilmente assomiglianti a quelle che si effettuavano in passato, quindi molto più aperte magari all'interazione con gli ascoltatori, più popolari, con argomenti magari anche leggeri, tipo scambio ricette, piuttosto che passare da un argomento a un altro. Però questo è normale. Del resto, però, un'altra parte importante del
del popolo di Radio Gamma 5 invece si è orientata verso i programmi con più contenuti informativi, di conoscenza, di approfondimento. Quindi credo che la radio

con tutti i programmi che vengono condotti, offra questa grande possibilità di seguire ciò che è più congeniale a ognuno di noi, variando e aumentando così le varie possibilità. Quindi insomma, credo che la radio abbia in questo caso fatto un grande salto in avanti, appunto ampliando così tanto la propria offerta radiofonica. E ecco, se posso permettere proprio questi ultimi minuti finali, una cosa che ad esempio ho colto è proprio il fatto anche di, partendo dal presupposto che chi ascolta la radio, comunque chi partecipa alla vita della radio, più o meno sia in linea con il pensiero stesso di questa realtà, e quindi che non si traduce in devo essere per forza d'accordo su tutti gli argomenti, ma semplicemente si parla la stessa lingua, ecco, sostanzialmente. Però ecco, ho notato che c'è questa volontà di alcuni, questo desiderio di alcuni di ascoltare le cose che vengono dette in maniera un po' più propositiva, perché ecco, forse tutti noi, fra le notizie brutte che ci sono, o a volte anche nei confronti di qualche argomento, sicuramente abbiamo identificato che sono i personaggi che parlano male piuttosto che sono sempre a renderci difficile la vita. Ecco, in questo c'è proprio noto questa tendenza a dire non voglio dare energie a questa parte oscura, mettiamola così, negativa, e piuttosto preferisco, non dico essere più leggero perché giro la testa dall'altra parte, però affrontare gli argomenti anche con meno angoscia, e soprattutto dando energia a quelli che secondo anche questi radioascoltatori con cui ho parlato sono magari i personaggi più positivi. Ecco, quindi preferisco dare energia a loro e spendere delle parole per loro piuttosto che parlare male di quelli che sono contro il mio modo di vivere o che vorrebbero rendermi la vita difficile, insomma. Ecco, quindi questa è una cosa che ho colto. Però ecco, in generale ringrazio queste grandi opportunità perché, come ho detto prima, sono preziose per ascoltare, insomma, anche consigli e per cercare magari anche di migliorare. E prima ho visto che hanno provato a telefonare qui in diretta due radioascoltatori, però in questo caso diciamo i tempi sono ristretti, quindi non ho accettato le telefonate, e fra pochissimo ci sarà un'altra preziosa puntata della Pedagogia del Cuore con Luca Gastaldello, quindi avremo tanti argomenti che ascolteremo da Luca e dai suoi ospiti, e quindi anche nella prossima ora non riceverò telefonate, insomma. A fra poco.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e per chi si è sintonizzato adesso siamo entrati nell'ora della pedagogia del cuore e quindi diamo il benvenuto a Luca Gastaldello che è docente della scuola Waldorf Aurora di Cittadella e Sabrina Benettoni, insegnante di inglese al liceo Scienze Umane e Economico Sociale Olivetti di Padova e docente delle scuole medie della scuola Waldorf Aurora di Cittadella. E poi abbiamo anche Anna Maria Vetere in collegamento telefonico che è psicopedagogista e docente della scuola Waldorf Il Seme di Alice di Ferrara. Allora benvenuti a voi e in più ricordo che tutte le puntate anche precedenti, compresa anche questa della pedagogia del cuore, le potete riascoltare e trovare anche in ordine nel canale Telegram di Luca che è @ Luca Gastaldello info. Ecco, va bene? Benvenuti a tutti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Anna Maria, tu ci senti?
2: Sì, io sento bene, grazie. Voi mi sentite?
0: Perfetto.
2: Bene.
0: Ecco, io ben trovata a te e anche a tutti i nostri ospiti. Io adesso lascio proprio la parola a Luca che vi spiegherà l'argomento della giornata.
1: Buongiorno a tutti, oggi trattiamo un argomento molto interessante collegato ai sensi. A scuola abbiamo studiato che ci sono 5 sensi, poi io ho sempre avuto il dubbio, Fabio, che le donne ne avessero uno o due in più, però diciamo, a parte questi 5 o al massimo questo sesto senso, più di questo non avevo mai sentito. Poi approfondendo negli anni successivi ho incontrato la pedagogia steineriana e ho visto che Steiner invece mostra che l'essere umano ha 12 sensi, cioè 12 porte aperte alla percezione del mondo esterno, ma anche del mondo interno. Da quando ero piccolo ad ora anche le neuroscienze, anche gli studi accademici hanno fatto dei passi in avanti e quindi non si mette più l'attenzione solo sui 5 sensi, ma su molti altre porte di percezione. Pensa che su un articolo di Focus di qualche anno fa ne trovavano circa 44. Adesso, insomma, senza esagerare, oggi cercheremo di dare degli spunti, dei cenni su questi 12 sensi che sono così divisi. Ci sono 4 sensi di base o chiamati inferiori, non perché lo siano inferiori, ma perché sono quelli che stanno alla base. Poi ci sono 4 sensi mediani e ci sono 4 sensi superiori. I primi vengono chiamati corporei e sono il tatto, il senso del tatto, della vita, il movimento ed equilibrio, e sono connessi con la volontà. Sono sensi che permettono la percezione della propria interiorità. Si sviluppano principalmente nel periodo dai 0 ai 7 anni e per questo ne parlerà Anna Maria tra poco. Poi ci sono 4 sensi, potremmo dire mediani, di mezzo, detti anche sensi animici, che sono l'olfatto, il gusto, la vista, il calore, sono connessi con il sentimento, con la parte mediana di noi, e permettono la percezione del mondo esterno. Si sviluppano nel secondo settennio, dai 7 ai 14 anni. Tratterò io questo argomento. Ci sono poi 4 sensi superiori o spirituali, che sono il suono, il linguaggio, il pensiero e l'io. Sono connessi al pensiero e permettono la percezione dell'interiorità altrui. E si sviluppano principalmente nel terzo settennio, dai 14 ai 21 anni. Per questo ne parlerà Sabrina, che insegna proprio alle superiori a Padova. Quindi lasciamo la parola ad Anna Maria, che grazie per la sua disponibilità, perché insomma insegna all'asilo e quindi si è collegata telefonicamente per portare questi contenuti molto importanti collegati appunto ai sensi di base. Bene.
2: Grazie Luca della presentazione, così posso già partire sul primo tema. Abbiamo deciso di farlo tutti insieme così, ma ovviamente sono dei contenuti che avrebbero bisogno di tempo per essere sviluppati. Come diceva bene Luca, appunto faremo dei cenni per poi magari andare ad approfondirli di seguito più avanti. Allora, vorrei così dire che l'organo, diciamo così, il locus dove avviene, è, noi lo sappiamo già, è sicuramente tutta la pelle che abbiamo su tutto il corpo, ma vorrei anche portare l'attenzione sul fatto che è sotto la pelle dove ci sono i recettori, i sensori del tatto. Questo perché invece è, diciamo, polare un po' a un senso come l'occhio, per poi parlare a Luca, che invece si manifesta di più nell'esteriorità. Ecco, quindi, allora, il tatto, l'esperienza del tatto è la prima esperienza che noi facciamo quando nasciamo, e questo proprio su tutto il corpo. Non c'è una parte del corpo che non viene coinvolta in questa esperienza, e questo è il primo destarsi nella vita. Cioè, l'esperienza del tatto non è qualcosa che io, diciamo così, faccio a qualcun altro, sì anche, ma principalmente nel momento in cui io tocco qualcosa o vengo toccato, ho un'esperienza di me stesso, è un'esperienza interiore, è un'esperienza di esserci. Ed è per questo motivo che il bambino, quando nasce, ha tanti riflessi si chiamano, appunto, sono dei movimenti spontanei, e questi movimenti spontanei un tempo venivano accompagnati da una fasciatura che serviva proprio al bambino per percepirsi, oppure anche vengono messi in questi sacchettini i bimbi dove possono coi piedini toccare qualche cosa e quindi continuare a percepirsi. Ecco, diciamo, è un po' un movimento polare di un tempo che c'è stata un po' un'ondata negli anni 80-70 in cui i bambini venivano completamente spogliati perché dovevano essere liberi, e io ho conosciuto una persona in questo senso che poi però non aveva ricevuto una grande direzione nella vita, e anche se è un po' disperso nelle sue, diciamo, nei suoi compiti. Ecco, quindi questa percezione è una percezione anche protezione, perché il bambino, sentendo tutto intorno a sé, sviluppa sicurezza, questa sicurezza che gli permette di sapere che è protetto. E quindi quando io posso tastare qualcos'altro da me, faccio l'esperienza di ricordarmi, cioè porto a memoria che io mi sono distaccato da qualcosa di molto spirituale, e quindi diciamo così che sorge anche in me un po' il desiderio di ritrovarlo. Il bambino nel primo settennio fa continuamente esperienza di tatto, continuamente, perché lui cerca esperienze, cerca, e quindi si mette in contatto, vuole toccare tutto, e tocca con tutto il corpo, con la bocca, con le mani, con tutto. Diciamo, sulle mani potremmo approfondire questo tema, che sulla punta delle dita abbiamo una percezione particolare che ci permette di avere anche una conoscenza e di sviluppare conoscenze e apprendimenti. Infatti nella scuola steineriana si sviluppa molto il lavoro manuale e il lavoro artistico, che avvengono prevalentemente con, appunto, sulla punta delle dita, comunque con le mani. Ecco, quindi in questo senso il bambino si riconnette nel momento in cui lui ha questa esperienza di tatto, e però allo stesso tempo percepisce che non può compenetrare quello che lui tocca, non può essere allo stesso punto, nello stesso punto della mamma, può essere solo accanto alla mamma. E questo punto che gli fa venire un po' questo senso della nostalgia, del ricordo della sua origine umana, della sua origine divina, e Steiner appunto dice che solo attraverso il tatto che noi possiamo ricollegarci al ricordo di Dio, in quel senso. Quindi ecco, il tasto può avvenire.
1: Anna Maria, quindi mi sento anche di dire che nel momento della nascita, quindi questa esperienza sensoria molto forte che il bambino fa entrando in questo cunicolo della vita è un'esperienza importante, mentre sempre di più sono i tagli cesarei che vengono fatti, a volte programmati e non sempre, diciamo, per solo in casi estremi. Quindi anche qui c'è un diritto alla nascita, e un diritto alla nascita il più possibile naturale, non secondo altre logiche. E Anna Maria, volevo sapere se ci potevi dire qualcosa anche nel senso della vita, questo veramente si conosce poco, o il senso del benessere.
2: Ora, il tatto, appunto, diciamo così, ci riporta al nostro corpo. Il senso della vita è un senso della nostra costituzione, ovvero il senso che ci fa sentire quando io sto bene, quando mi sento bene, oppure quando mi sento male, ovvero lo sentiamo di più quando ci sentiamo male. Ho fame, ho sonno, mi dà fastidio questo, mi dà fastidio quello, non sono contento, tutti questi movimenti vanno a creare, diciamo, la scienza li ha localizzati nel sistema nervoso simpatico e parasimpatico. Ma ovviamente noi, come vedremo anche poi ascoltando un po' tutti i sensi, mai nessun senso agisce da solo. Noi adesso l'abbiamo, diciamo così, diviso per esporlo, ma ogni senso è sempre collegato anche con altri sensi. E quindi abbiamo il senso della vita, in particolar modo si sviluppa in modo soggettivo, ovvero io posso avere un senso della vita altissimo con le stesse condizioni economiche, di benessere, di cibo, di tutto, di un'altra persona, ma questo è proprio molto molto soggettivo. E questo è importante, perché è anche importante che si sviluppi questo senso della vita, perché era uscito un articolo su un bambino che giocava allegramente con il fuoco con le sue manine, era forse un po' ragazzino, un po' grande, però perché non aveva sviluppato il senso della vita. Il senso della vita ci porta anche dentro lo sperimentare il dolore, ma il dolore è quello che ci porta sicuramente alla nostra origine superiore, perché il dolore lo sperimenta un essere umano, non lo sperimenta un animale nel senso umano come lo pensiamo noi, però quello che il dolore ci insegna la vita. I bambini cercano continuamente il dolore, si potrebbe dire, no? Cadono 100 volte, cercano di infilarsi in tutte le cose pericolose, e quindi questo dolore ci dà l'orientamento nella vita, e i bambini ce lo insegnano molto bene. Quindi anche imparare è dolore, perché è uno sforzo e una fatica. E quindi noi che cerchiamo di togliere tutte le fatiche ai bambini, no? Di farli crescere in modo comodo, non farli camminare, non farli sforzare per niente, questi bimbi sviluppano poco questo, ma sviluppano anche poco il coraggio, perché dopo per qualunque cosa diventa una paura. Se io non supero tutte queste cadute, no? Questi dolori, chiaramente io posso sviluppare delle cadute, delle paure. Poi vado nelle immagini, l'immagine per eccellenza che si basa sul senso della vita è la fiaba. La fiaba proprio ci porta con le immagini a vivere tutte le vicende della vita. E quindi da momento c'è un inizio, una storia, un comune, poi c'è un clou, un crescendo, una drammaticità, e poi c'è una risoluzione, una gioia. Ecco, le immagini sono quelle che ci accompagnano tutta la vita e che nutrono il senso della vita. E quindi dobbiamo far tesoro di questo.
1: Ecco, Anna Maria, se posso, porto anche un esempio collegato alla scuola. Ad esempio, i bambini devono stare bene in classe, stare sereni, tranquilli, sentirsi a proprio agio, se no non apprendono. Se io non creo il giusto ambiente tranquillo, sereno, perché lì possa sorgere il sano apprendimento, i bambini si chiudono. Il senso della vita è un po' costretto, e quindi è molto importante essere come un re seduto sul proprio trono. E ci dice qualcosa, Anna Maria, anche del senso del movimento?
2: Sì, volevo dire una piccola cosa ancora su questo, se posso, un piccolissima, sul ritmo, perché se io i bisogni fisiologici li educo col ritmo, che è uno delle due capisaldi della pedagogia steineriana, nel ritmo io ho, come dire, la direzione della mia vita. Altrimenti, se io sono sempre a risposta, ho fame, mangio, ho sete, bevo, devo fare la pipì, vado a fare la pipì, ho sonno, dormo, non dormo, si crea veramente un caos e la non salute. Ecco questo.
1: Sì.
2: Ecco, allora, il movimento, il senso del movimento ha il sito organico nei canali semicircolari dell'orecchio. Questa è una cosa, questo è nei muscoli, scusate. Nei muscoli, ma diversamente da quello che pensiamo, è il muscolo che riceve le informazioni e le trasmette al sistema neurosensoriale, non è il contrario. Il movimento è quello che ci porta nella vita, è la nostra mission, possiamo anche dire così, ma comunque la facoltà di muoverci ci chiama da fuori, potremmo dire, che è qualcosa di profondo, ma noi dobbiamo avere una direzione, un obiettivo. Allora, noi di solito pensiamo: il signore X è uscito di casa e va da A a B. In realtà Steiner ci invita a pensare in modo polare, ovvero, siccome il signore X deve andare da B, cioè quello è il suo obiettivo, allora esce di casa. E questo chiaramente capovolge completamente la nostra vita, no? E anche tutto quello che noi possiamo organizzare nella vita, perché noi pensiamo di organizzare tutte le cose, ma se non abbiamo delle motivazioni, le motivazioni, noi lo sa bene la psicologia, è quello che muove il mondo, che ci muove per fare qualunque cosa, è il nostro sole interiore, quello che la nostra anima è quella che ci fa gioire, ma ci fa andare anche nel mondo. E quindi i nervi motori percepiscono il movimento e quindi non lo suscitano in questo senso. Tutti i giochi dei bambini nella prima infanzia sicuramente vanno nel movimento, e per me è molto importante, come maestra di asilo, anche portare dal movimento il bambino alla quiete attraverso il suono. E quindi non è che adesso bambini basta, sediamoci, andiamo. Cioè, bambini, figurati, loro vorrebbero sempre giocare, dovrei sgolarmi come fanno le maestre delle scuole pubbliche, infatti della scuola dell'infanzia pubblica, sgolarmi tutto il giorno, e invece non è così. Se io accompagno il bambino nel movimento, può passare da un movimento a un altro movimento, e questo per lui diventa un respiro.
1: Anna Maria, quindi mi vengono in mente quando quelle situazioni di un po' di anni fa, quando i bambini potevano arrampicarsi sugli alberi o fare molte esperienze in bicicletta, giocare all'aperto. Mi viene l'idea di un bambino sano quando ha le ginocchia sbucciate, qualche botta di qua o di là. Quindi confermi che comunque è veramente importante che i bambini si muovano, che possano sperimentare un po' tutte le dimensioni, anche l'alto, il basso, il sopra e il sotto. Mi sembra che anche in asilo il gioco libero si vada molto in questa direzione, no?
2: Sì, io faccio mettere anche dei tre tavoli uno sopra l'altro, e magari mettono anche un quarto piccolino perché vogliono fare il trono del re. Io ho dei soffitti molto alti, quindi me lo posso permettere, diciamo. Però per me è molto importante che il bambino si sperimenti nel movimento, perché lì c'è la conoscenza. Quando il bambino poi si siederà sui banchi di scuola, lui deve solo rimembrare, come dice la parola, perché l'apprendimento l'ha già avuto nei muscoli.
1: Anna Maria, ci parli un po' del senso dell'equilibrio, chiusura così, dei primi quattro sensi di base corporei?
2: Sì, il senso dell'equilibrio vorrei aprire con questa immagine degli egiziani, che sapevano molto bene cos'era il senso dell'equilibrio, perché loro Osiride rappresentavano questi dei che pesavano le anime in base al loro progetto, a quello che loro avevano, se erano abbastanza in equilibrio con il loro progetto. E questo l'ho trovato, il progetto di vita, quindi se sono stati in equilibrio oppure un equilibrio mancato. Allora, se l'equilibrio era mancato, venivano mangiati dal loro personaggio pauroso, se no questo personaggio pauroso veniva portato via. E quindi ho trovato questa immagine veramente topica, nel senso, allora io so di essere in equilibrio quando sono perfettamente nella verticale, e appunto si dice che anche le scimmie assomigliano all'essere umano, ma solo quando sono piccole, perché quando crescono si muovono, si conformano in un modo completamente polare. Sembra addirittura, cioè sembrerebbe il contrario, che le scimmie derivano dall'uomo, no? Nel senso che hanno preso esempio, però come dire, sono venute così così, ancora c'era da migliorarsi e poi siamo andati verso l'umanità. Comunque questo per dire che io per essere nell'equilibrio devo avere un riferimento intorno a me, e quindi per esempio l'equilibrio nell'acqua è molto difficile, è facilmente, oppure sulla nave dà dei problemi. Io devo avere dei punti di riferimento, ovvero io devo compenetrarmi dello spazio e sapere che, come dire, c'è una parità destra, una sinistra, una sopra, una sotto, e io lì sono veramente in equilibrio. È per questo che anche l'esperienza di equilibrio che cerchiamo anche di costruire con i bambini, no? Dai bordi dove loro camminano, ma anche con tutte le cose che facciamo in asilo, appunto mettere i tavoli, tutto è anche pensato nella direzione, come dicevamo prima, del movimento, nel punto B, cioè dove io devo arrivare. Il bambino deve arrivare ad avere una chiarezza dell'equilibrio, ovvero quando lui è completamente allineato nella verticale. Se io esco dalla verticale, comprendo che non sono più nella verticale, quindi nella rettitudine. Allora, adesso faccio un pochino un riepilogo. Allora, il primo senso è stato quello del tatto, e andava a costituire il corpo fisico. Il secondo, che andava nel senso della vita, della costituzione e quindi anche nel ritmo, è quello che va a costruire il corpo delle abitudini, il corpo eterico. Poi quello del movimento, quello che mi muove, quindi quello che mi muove va a costituire il corpo astrale. E infine l'equilibrio è quello che per eccellenza che va a costituire l'io, perché è l'io che sa quando è veramente centrato.
1: Grazie Anna Maria. Ci sarebbe ovviamente molto altro da dire, però in questa mezz'oretta, 40 minuti, vorremmo dare degli spunti e attivare la curiosità, che poi magari qualche ascoltatore ha piacere di approfondire. Quindi questi quattro sensi di base o corporei, Anna Maria dimmi se confermi, sono collegati in modo particolare coi quattro sensi superiori o spirituali, che sono il suono, linguaggio, pensiero e Dio. Trovi anche tu questa connessione tra i bambini dell'asilo e quelli delle superiori?
2: Assolutamente. Infatti i bambini delle superiori, come dire, li comprendono. Io lo guardo in questo modo, guardo quello che succede nel terzo settennio, cioè ogni settennio è diviso in tre parti. E quindi ho la prima parte prettamente dell'infanzia, da 0 a 2 anni e mezzo. Poi 2 anni e mezzo, 5 anni assomiglia di più al bimbo del secondo settennio, e quindi nella fase creativa, rappresentativa, immaginativa, narrativa. Il bimbo è veramente in tutto quello che si può vedere anche a scuola. E poi nella terza fase, dai 5 anni e un terzo così, fino ai 7 anni, il bambino si manifesta come io la chiamo proprio l'adolescenza dell'infanzia. Gli si allungano le braccia, inizia a diventare scontroso, rema contro la maestra, tanto che io appunto sto raccontando una storia che storpia tutte le parole, ma in modo sistematico, proprio perché loro hanno bisogno di questa identificazione nel terzo settennio, e quindi appunto in questo senso dell'io che si sviluppa e dell'equilibrio, come dicevo prima.
1: Bene, quindi grazie, se puoi rimanere in ascolto, oppure ti salutiamo che poi vai dai tuoi bambini. Sì, sì. E darei invece la parola a Sabrina, quindi facciamo un salto dal primo settennio, 0-7 anni, anni al terzo settennio 14-21 per vedere in questi anni cosa si sviluppa, cosa arriva, diciamo, a maturazione.
3: Grazie Luca e grazie Anna Maria e buongiorno a tutti. Allora, questi quattro sensi superiori, andiamo direttamente al focus del terzo settennio, sono anche chiamati sensi sociali o della conoscenza, perché in qualche modo rappresentano lo sviluppo dei quattro sensi basali di cui ci ha appena parlato Anna Maria. E i quattro sensi superiori si sviluppano tra i 14 e i 21 anni, nel cosiddetto terzo settennio, e permettono all'individuo di entrare in relazione profonda con l'interiorità altrui, con il mondo dei concetti e con la vita di pensiero. È infatti nel corso del terzo settennio, quando il giovane è alla scuola superiore, che nasce e si sviluppa fortemente questo, lo spazio per il pensiero, per lo sviluppo di una capacità di giudizio autonomo. E quindi l'impulso di volontà, che è così forte nella prima infanzia, ora è illuminato anche dallo spazio della coscienza. L'adolescente che si affaccia al mondo sviluppa il primo grado di consapevolezza di sé e della propria esistenza. È alla conquista della propria individualità e il primo gesto è proprio quello di negare tutto ciò che è diverso da sé. E insomma, chi ha figlio frequenta adolescenti lo sa bene, perché in qualche modo per loro è opporsi a tutto ciò che gli sta intorno, proprio perché sono impegnati in questo lavoro di individualizzazione. Contemporaneamente però nasce questa grande coscienza per riconoscere che accanto a questa forte affermazione dell'individuo vi è anche la consapevolezza che tutto nell'essere umano prende senso soltanto nei rapporti sociali umani reciproci, cioè nella relazione con l'altro. Quindi è soltanto attraverso l'incontro umano che si può sviluppare la vita sociale ed è qui che quindi questi quattro sensi ci vengono incontro e risultano particolarmente importanti proprio per sviluppare la percezione sociale. E tutta la didattica del terzo settennio, tutte le esperienze che la scuola deve o dovrebbe offrire a quest'età vanno nella direzione di creare da un lato un pensiero libero, critico, individuale, che però proprio per questo permetta poi di entrare in relazione con l'altro, con il diverso da sé. Se andiamo per ordine e proviamo a fare una carrellata di questi quattro sensi, si parte appunto dal senso dell'udito, che è collegato a uno degli organi più complessi che abbiamo, l'orecchio, che con la sua complessa struttura a spirale ripropone quello che è uno degli archetipi in qualche modo del mondo spirituale. Grazie all'udito veniamo a contatto con altri soggetti e altre cose. È la percezione di suoni e rumori, ma soprattutto del sopraffine equilibrio che questi creano tra di loro. Ogni volta che attiviamo il senso dell'udito, andiamo ben oltre la semplice percezione della parola, fino ad arrivare alla vibrazione interiore dell'altro, esercitando un vero e proprio ascolto dell'altro e non solo un sentire l'altro. Pensiamo a tutte le sensazioni che il rumore del vento, il suono di una campana o il suono di una voce suscitano al nostro interno. Si tratta di qualcosa che va ben oltre il fenomeno fisico. Il senso dell'udito ci permette di conoscere tutto ciò che a noi parla, dai fenomeni della natura fino agli esseri umani, ma in modo veramente intimo e profondo. Spesso nel quotidiano usiamo espressioni quali "lascia che siano le cose a parlarti", o quando siamo in una situazione un po' particolare spesso diciamo "sento un'aria tesa" o "sento che c'è puzza di qualcosa", si dice, no? Oppure diciamo "essere tutto orecchi" o "chi ha orecchie per intendere intenda". Quindi questo è a conferma che il senso dell'udito è proprio a metà strada, fa un po' proprio da ponte tra quella che è la realtà fisica terrestre e quello che invece è un mondo più interiore, più spirituale, nel quale ci addentriamo in modo un po' più profondo nel senso del linguaggio e della parola altrui. Perché vorrei ricordare che la parola è sicuramente quello che contraddistingue l'essere umano da qualsiasi altro essere vivente sulla Terra. E quindi iniziamo proprio ad analizzare quelli che sono i tre sensi propri esclusivamente dell'essere umano, che non si trovano nel mondo animale, proprio perché riguardano l'interiorità e la percezione dell'interiorità altrui. Sono quindi facoltà potenziali che l'uomo ha in sé e che nel corso del suo cammino terreno può gradualmente sviluppare. Con il senso del linguaggio, che ha la sua sede fisica nella laringe, oltre al riconoscimento dei fenomeni della lingua attraverso il movimento che le parole creano, il verbo, il cosiddetto verbo, percepiamo il significato profondo delle cose. Steiner afferma che il mondo si svela in immagini grazie alla forza e alla potenza creatrice della parola, se la sappiamo ascoltare bene. E sappiamo quanto una parola detta in un modo piuttosto che in un altro possa portare gioia, ferire, curare o comunque suscitare emozioni. La lingua è ciò che più di spirituale possiede l'uomo. Questa forza, questa capacità di nominare le cose che ci circondano è il primo vero atto di conoscenza. Quando infatti so parlare di un fenomeno, di un evento, di una sensazione, di uno stato d'animo, è perché lo conosco. Per noi uomini, infatti, la prima forma per tramandare la conoscenza è stata proprio attraverso la tradizione orale, la parola che veniva tramandata di generazione in generazione, di luogo in luogo. Ed è così che infatti nacquero le prime forme di poesia, le prime ballate, le prime forme di letteratura, che hanno proprio lo scopo di svelare l'anima che si rivela attraverso le parole. E le parole in qualche modo ci conducono a quello che è questo terzo senso, che è il senso del pensiero altrui, che ci permette di percepire il pensiero dell'altro separandolo dal proprio. Permette in qualche modo, se educato nella giusta direzione, di riconoscere la verità dalla menzogna, perché il senso del pensiero ha come presupposto fondamentale il carattere universale. Uno stesso pensiero può essere espresso in più lingue, in più modi, ma è sempre lo stesso. Il pensiero è l'elaborazione di quello che l'uomo percepisce attraverso il suo sistema neurosensoriale. L'uomo in qualche modo percepisce il mondo esterno e attraverso il pensare se ne forma dei concetti. È infatti il senso della conoscenza per eccellenza. Pensare è collegare, è approfondire, è confrontare e definire le cose. Il senso del pensiero è, come un po' ci accennava prima Anna Maria, fortemente collegato al senso della vita. Perché per un sano sviluppo delle facoltà intellettuali, soprattutto nella vita adulta, è importante che nell'infanzia l'organismo abbia potuto crescere sano e vigoroso. Banalmente, credo che ognuno di noi abbia fatto l'esperienza di non riuscire a pensare bene se sta male. La funzione pensante quindi è fortemente connessa con le forze vitali e salutari, che diventano appunto forze di pensiero, che ci permettono di accogliere e capire anche i pensieri del prossimo, al di là delle parole che pronuncia. E quindi più queste forze di pensiero sono ricche di sfumature mobili e plastiche, più possono accogliere la diversità non solo dell'altra persona, ma di un'altra cultura, di un altro popolo, e più possono accogliere il diverso senza pregiudizi o chiusure. In questo modo arriviamo all'ultimo di questi sensi sociali o sensi della conoscenza, e si tratta del senso dell'io altrui, il cui organo percettivo è tutta l'intera persona. È un po' il più giovane ad essere comparso nel percorso evolutivo dell'essere umano, è il senso superiore per eccellenza, perché ci permette di percepire l'essenza intima, spirituale, l'individualità dell'altra persona, come un essere distinto dal proprio. Ogni uomo che incontriamo è diverso da noi e dal precedente. Siamo unici e irripetibili, e per poter quindi fare l'esperienza di tale diversità si capisce quanto raffinati debbano essere i nostri sensi sociali, e in particolare quest'ultimo. Per far questo dobbiamo riuscire a mettere momentaneamente da parte l'esperienza di noi stessi. Per pochissime frazioni di secondo, in qualche modo è come se noi abbandonassimo noi stessi per riuscire ad immergerci nell'io dell'altro, nelle sue caratteristiche, nella sua diversità. L'uomo, dice Steiner, infatti, vive in questo continuo alternarsi di simpatia, immergermi nell'altro, e antipatia, staccarmi dall'altro. In qualche modo quindi di dedizione verso l'altro, ma al tempo stesso di difesa interiore, perché non mi posso completamente identificare nell'altro. Solo in questo modo possiamo percepire l'altro come un altro io che ci sta di fronte e percepirlo con il giusto tatto. Credo che questa sia un'esperienza che tutti noi viviamo quotidianamente, magari senza esserci mai soffermati sul fatto che stiamo in questo modo attivando il senso dell'io. In questo alternarsi, nell'addormentarsi, nell'istante in cui ci apriamo verso l'altro e nel risvegliarsi, e quindi nel ritornare in noi, vi è proprio l'essenza del vivere sociale degli uomini. Non so se abbiamo tempo, però sarebbe interessante fare qualche accenno su come questi quattro sensi in qualche modo nel corso del terzo settennio vengano educati o si cerca di educare, perché comunque tutta la didattica, diciamo, del terzo settennio concorre alla formazione di quattro sensi sociali, di questi quattro sensi sociali che permettono così poi, insomma, questi giovani adolescenti che sono i nostri uomini e donne del domani, di fare i loro passi nel mondo e di incontrare l'altro. Ecco, quindi magari lo possiamo vedere dopo, lascio lo
1: grazie
3: spazio a
1: Sabrina,
3: Luca.
1: Tocca a me concludere questo percorso sui 12 sensi, parlando appunto dei sensi mediani, quelli detti animici, quelli che hanno a che fare col sentimento, con la percezione del mondo esterno. Si sviluppano principalmente nel secondo settennio, dai 7 ai 14 anni, e partiamo appunto dal senso dell'olfatto. Ha la sede corporea nel naso. L'elemento è l'aria, cioè noi attraverso il respiro sentiamo gli odori, e gli odori ci portano in una polarità, simpatia, antipatia. Un odore può essere piacevole e un altro può essere estremamente sgradevole. Quindi qui entra una prima relazione con gli animali. Il senso dell'olfatto, del fiuto nell'animale è molto sviluppato nella corteccia cerebrale. Proprio un'area ampia è dato a questo strumento del naso, che per l'animale è uno strumento di conoscenza, deve annusare prima di mettere qualcosa in bocca. Nell'uomo questa facoltà si è interiorizzata, però noi stessi possiamo renderci conto che ci vuole fiuto negli affari, oppure quando ci troviamo davanti a qualcosa che non è così chiaro, diciamo qui la cosa un po' mi puzza, oppure quindi quando andiamo un po' senza avere chiarezza, diciamo andiamo a naso, vediamo cosa succede, oppure quando veniamo presi in giro, che c'è questa frase che dice lasciarsi prendere per il naso. Quindi vediamo che queste facoltà nell'essere umano si sono interiorizzate. Però mi sento di dire questo, che è veramente importante. Il naso è collegato con l'anima cosciente, con il discernimento. Facciamo un esempio. Se voi entrate a casa di qualcuno, trovate un appartamento in ordine, pulito, ordinato, vi accolgono col sorriso, però appena entrate, sentite se in quella casa c'è armonia o tensione. Si sente, si percepisce. Quindi così anche negli affari, nella vita, questo senso va sviluppato e i bambini vanno portati ad accogliere e a, diciamo, mettersi in relazione con la natura e con tutte le cose possibilmente naturali. Pensiamo a tutti i profumi o tutte le profumazioni che sono artificiali, che sono quindi che vanno ad alterare il sano uso, diciamo, di questo senso. Collegato a questo c'è il senso del gusto, ed è estremamente collegato perché, Fabio, Sabrina, quando noi siamo raffreddati entrambi si attenuano, senso del gusto vuol dire che ha la sua sede corporea nella bocca. Quando noi mangiamo, portiamo dentro di noi dei cibi che ci nutrono, ma allo stesso modo possiamo conoscere il mondo. Pensiamo, Fabio, a quando i bambini sono piccoli. Come fanno a conoscere il sasso? Lo mettono in bocca. La cacca di piccione la mettono in bocca. Quindi tutto lo viene conosciuto attraverso la bocca, sia il naso che la bocca. Quindi è uno strumento di conoscenza che nel tempo si metamorfosa, si interiorizza, fino a diventare un senso del gusto nell'abbinare i colori, gusto nell'arredamento. Quando si dice, ad esempio, avere gusto, cosa vuol dire? Non è solo il gusto dei cibi, è una qualità che si interiorizza, che si metamorfora. Quando possiamo dire non riuscire a gustare le cose che si fanno, no? Questo gustare la vita è qualcosa di molto importante che si può appunto coltivare nella tenera età, fin da quando i bambini sono piccoli, ma soprattutto nel secondo settennio, con la cura del bello, dell'armonia. Il senso della vista ha la sede corporea nell'occhio, e però è in stretta connessione anche col tatto. Infatti i ciechi vedono con il tatto, pensiamo all'alfabeto Braille. O quando ci troviamo in una stanza buia che non possiamo usare gli occhi, andiamo avanti tastando con le mani, così. Quindi forte connessione con gli altri sensi, ma in particolare col tatto. Qui mi sento di dire una cosa. Il senso della vista si sveglia, si desta a 12 anni. Guardate che un bambino a 10-11 anni vi guarda con uno sguardo ancora di ammirazione, vi perdona tante cose, vi vede nel vostro oro che avete attorno. Ma un figlio preadolescente, intorno ai 12 anni, guarda suo papà e sua mamma vedendo luci ed ombre, sa perfettamente quali sono i pregi e i punti deboli dei genitori. E lo stesso fanno gli alunni, ci guardano con un occhio diverso, ci pesano. Fabio, proprio per questo in sesta classe noi portiamo materie come la fisica, dove c'è un fenomeno che avviene, i bambini, i ragazzi lo guardano, lo disegnano, lo descrivono in modo soggettivo, personale, e solo il giorno dopo si arriva all'oggettività, cioè alla legge. Quindi si cerca di sviluppare questo senso proprio anche attraverso l'oggettività. E sappiamo, Fabio e Sabrina, quanto in questa età alla mattina si guardano allo specchio per il ciuffo o per tutte queste cose che fino a poco tempo fa non avevano senso. Quindi anche questo senso della vista si metamorfosa poi, negli anni successivi della vita, in una capacità di visione, di avere la visione sugli eventi, sulle situazioni, sulle cose. Terminiamo con questo excursus con il senso del calore. Sede corporea, le terminazioni nervose che scorrono su tutta la pelle. Ma il senso del calore non si può definire solo un calore fisico. Pensiamo anche, Fabio, Sabrina, quando incontriamo una persona con un carattere focoso e diciamo, ah, quella persona è una persona calda, oppure al contrario ne troviamo una che dice, ah, quella persona è un po' freddina. Caldo e freddo lo possiamo dire di un suono, suono caldo, suono più freddo, metallico, oppure di un colore, colori caldi, colori freddi. Quindi tutto questo ha a che fare anche con la voce, ha a che fare non solo con l'aspetto del calore, che è, diciamo, il calore fisico, che comunque è veramente molto importante. Ad esempio, quando i bambini sono piccoli è importante che siano ben vestiti, perché il calore permette pian piano all'io di incorporarsi nel corpo. Sappiamo, anche per fare il pane abbiamo bisogno di una quieta un po' calda, di un contesto caldo. Nelle relazioni ci vuole questo calore interiore. E così possiamo vedere che quando questo senso viene giustamente sviluppato nell'età giusta, si metamorfosa nell'empatia, nel calore umano di andare incontro all'altro col giusto calore animico.
3: Nell'entusiasmo, vivere.
1: Con l'entusiasmo, esattamente. Quindi, un po' a grandi linee abbiamo fatto questo percorso e abbiamo visto quanto sia importante educare tutti i 12 sensi. Alcuni di questi sono collegati alla volontà, altri sono collegati al sentimento, altri sono legati al pensiero. Alcuni sono più fisici, corporei, altri sono più dell'anima, altri sono facoltà spirituali. Quindi abbiamo bisogno, caro Fabio, in questi tempi abbiamo bisogno di esseri umani sempre più svegli. E essere umani sempre più svegli vuol dire con sensi aperti. Mi sento di concludere, poi ti lascio se c'è qualche minuto per delle domande. Con questo esempio, una mia amica è stata in un periodo in una foresta nella tribù degli Yekuana. Lei era cantante lirica, quindi era un po' più chiara di pelle rispetto a loro, e lei si metteva a cantare. La vedevano come una dea, le portavano frutta e lei cantava. E c'erano anche i bambini. Fabio, lei era insegnante di musica, Caracas, e si è stupita di una cosa. Gli indio, i bambini nella foresta, apprendevano molto più velocemente la lingua, le canzoni, rispetto ai bambini, quelli di città, perché avevano i sensi completamente aperti. Quindi quando noi abbiamo bambini svegli, quando abbiamo 12 finestre aperte, il mondo ci entra da tutte le finestre, abbiamo una percezione molto più viva della realtà. Per questo è importante curare tutti questi aspetti, ed invito gli ascoltatori anche a cercare nel web o a trovare della bibliografia che possa dare degli strumenti, soprattutto se hanno i bambini piccoli. Facciamo sempre molta attenzione al digitale, perché sono immagini virtuali, suoni virtuali. I bambini dovrebbero stare a contatto con la natura, col sole, con l'aria, con gli animali, con tutto questo aspetto sensoriale.
3: Con il vero.
1: Con il vero, sì.
0: Sì.

0: per gestire e donarci questa pedagogia del cuore, questo angolo bellissimo. Ricordo per tutti quelli che vogliono anche riprendere fin dalla prima puntata che le registrazioni della pedagogia del cuore li trovate su Telegram all'indirizzo @lucagastaldellofinfo. Ecco, abbiamo pochi secondi, quindi se volete ringraziare o dire qualcosa, sono 20 secondi a disposizione.
1: Grazie a tutti, la prossima volta parleremo invece dei quattro temperamenti collegati ai quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. Grazie a tutti.
2: Grazie a
0: Benissimo.
2: tutti, seguite
0: Grazie.
2: perché è sempre affascinante.
0: Grazie a voi,
1: Grazie
0: grazie
1: Fabio.
0: a voi, grazie a voi.
3: Grazie, grazie.

0: Allora, siamo tornati in diretta in maniera originale, quindi abbiamo il piacere di avere qui come ospiti due amici miei e soprattutto anche della radio, perché ci ascoltano sempre, Claudio Conforto e Giulia Leonardi. Allora, Claudio è musicista, diplomato in pianoforte, suona vari strumenti fin da piccolo. Giulia invece si dedica al canto, alla narrazione ed è educatrice, quindi benvenuti Giulia.
1: Grazie.
0: E Claudio.
2: Buongiorno a tutti,
1: Ciao a tutti.
0: Grazie a voi. E allora, assieme ad altri amici professionisti, hanno creato nel 2014 l'associazione culturale La Foresta in Testa. Questo gruppo di fondatori è composto da musicisti, artisti ed educatori e l'associazione promuove da circa 12 anni la pratica e il piacere delle attività artistiche, in particolare della musica e delle attività artistiche, e si rivolge a bambini e ragazzi senza esclusioni. Per esclusioni intendiamo fragilità economica, disabilità o disagio sociale, ma è comunque una realtà aperta anche agli adulti. Quindi vi chiedo subito, da dove nasce questo impulso di creare questa associazione?
1: Sì, allora, l'associazione è nata perché ci siamo incontrati io e Claudio tanti anni fa, ormai quasi 20, e diciamo che dalle nostre passioni, dalle nostre competenze anche, abbiamo deciso di far sì che la musica diventasse il nostro compito, la nostra missione, diciamo. Quindi sappiamo che trovare un posto non è facile in questa vita, e quindi io in particolare, dopo varie esperienze, ho deciso insieme a Claudio, noi siamo una coppia, di creare un contenitore, appunto un gruppo di persone che potesse portare avanti non solo l'insegnamento della musica, ma anche qualcosa di più, cioè di creare delle esperienze importanti per i giovani, per i ragazzi, e per poterli fare insieme, per poterli passare appunto la musica.
0: Ma in tutto questo, diciamo, quali sono le potenzialità dell'arte in generale, perché comunque non vi occupate solo di musica, ma della musica in particolare, secondo la vostra visione?
1: Sì, allora, per noi la musica, come anche altre arti, però in particolare la musica, ha una funzione sicuramente educativa, cioè crescere con la musica è diverso che crescere senza musica.
0: Sì.
1: Perché immaginatevi un mondo senza musica, cioè sarebbe veramente vuoto.
0: Triste.
3: Tristissimo.
1: Tristissimo. Allora, la musica prima di tutto insegna sia a noi stessi che anche ai bambini e ai ragazzi ad ascoltare. Quindi prima di tutto ad ascoltarci, ascoltare noi stessi e a capire appunto che posto vogliamo nel mondo piano piano. E ascoltando impariamo che non siamo da soli, ma che ci sono gli altri. E questa per noi è una cosa fondamentale. Perché? Perché quello che ci porta la società di adesso è un po' questo, no? Di pensare sempre a essere performanti, essere i primi, essere brillanti, essere di corsa, essere sempre a posto. E quindi il fatto di imparare fin da piccoli ad ascoltare, ed è per questo che poi anche Claudio vi parlerà del silenzio, dell'importanza del silenzio nel nostro approccio, è quello appunto di insegnare ad ascoltare fin da piccolissimi. E una volta che si è ascoltato e si impara ad ascoltare gli altri, si può iniziare a far sentire la propria voce.
0: Sì.
1: E quindi c'è il passaggio a chi sono io e cosa voglio esprimere, cosa voglio dire agli altri, mi faccio sentire. E questo è un passaggio che arriva un po' alla volta, ovviamente.
0: Certo.
1: E,
0: ma quindi scusa, sì. Tu, cioè, come associazione, quindi questa offerta che voi musicale, questo percorso che voi proponete, immagino che si consiglia di cominciarlo prima possibile, proprio per imparare da piccoli ad ascoltare prima che, diciamo, di esprimersi. Ma quindi è suddiviso comunque in fasce di età?
1: Certo. Vuoi parlare tu dei bambini piccoli?
2: Allora, con la nostra associazione proponiamo varie attività che sono rivolte sia ai bambini piccolissimi, direi, perché lavoriamo con la fascia 0-3 nei nidi, quindi hanno ancora il pannolone e il ciuccio, diciamo. per poi passare alla fascia della scuola dell'infanzia, quindi dai 3 ai 6 anni, andando nei vari asili. Che sono asili parrocchiali soprattutto.
0: Ok, ma quindi sono loro che vi chiamano, quindi sì, non sono, vengono in sede dell'associazione, ma andate voi dove...
2: Sì.
0: Ah, bello.
2: Sì, diciamo che a volte nasce da un gruppo di genitori che vuole far musica e quindi ci contattano e proponiamo il progetto che si sviluppa in una serie di lezioni, chiamiamole lezioni incontri, incontri che possono essere 10, 15 o 20 all'anno, in cui facciamo musica una volta a settimana.
0: Bello.
2: All'infanzia. Dopodiché io insegno pianoforte e altri strumenti.
0: Sì, polistrumentista.
2: E quindi facciamo le lezioni di strumento pomeridiane che sono rivolte ai ragazzi, ma la mia fascia d'età è dai 6 ai 70, agli oltre 70 diciamo anni, per cui c'è una bella fascia di età. E poi proponiamo per esempio d'estate il Music Camp, che è un'esperienza residenziale per ragazzi. Quest'anno ne faremo 2. Faremo uno per la fascia dai 9 ai 13 anni e uno per dai 13 ai 17 anni.
0: Okay.
2: In cui andremo in una struttura in mezzo alla natura e faremo musica, diciamo, tutto il giorno, quasi tutto il giorno, perché poi chiaramente faremo le passeggiate.
0: Certo, sì, oh. Sì, sì. Natura e musica.
2: Natura e musica. E l'ultima cosa che facciamo è seguire dei ragazzi. E abbiamo creato 2 band di ragazzi. E una dei ragazzi un po' più piccoli, quindi sempre sulla fascia 13 anni, e una di ragazzi di 15-17 anni.
0: Bello.
2: Che hanno appena, tra l'altro, fatto 2 concerti.
0: Ma quindi voglio dire, a parte delle realtà di gruppo o scolastiche o pedagogiche che vi possono chiamare, comunque potete seguire anche il singolo, l'individuo che magari si affaccia a voi attraverso i genitori, ovviamente.
2: Certo.
0: Per effettuare tutto questo percorso. Okay.
2: Certo.
1: Sì, sì, sì, certo. Diciamo che l'approccio in base all'età cambia,
0: certo.
1: Però rimane sempre diciamo un pensiero di base, che la musica è bellezza, che la musica è essenziale per una crescita armonica dei ragazzini e dei bambini, e per noi portare la musica significa riuscire ad aiutare il bambino, ma anche l'adulto, a stare bene sostanzialmente, quindi a creare benessere. La musica crea benessere, per noi questo è l'obiettivo finale, e quindi in tutte le fasce di età cerchiamo, in base ovviamente allo sviluppo antropologico appunto del bambino o dell'adulto, di capire quella persona o quel gruppo di persone di cosa ha bisogno. E quindi, partendo dal nido e dall'infanzia, noi abbiamo scelto di utilizzare un metodo particolare che si chiama metodo Gordon, che poi però abbiamo un po', diciamo, personalizzato, anche perché
0: quindi esisteva già.
1: Esisteva già, sì, okay. Sì, sì, è un metodo che adesso magari vi spieghiamo brevemente. L'abbiamo poi noi personalizzato, perché Claudio, oltre a suonare, è anche un compositore, quindi ha composto poi dei brani proprio in funzione didattica. Ok, questo è un metodo che esiste ormai da tanto tempo, viene utilizzato in diverse scuole, e che cosa dice sostanzialmente? Che il bambino piccolo ha bisogno di essere immerso in un ambiente musicale positivo, bello, rilassato e soprattutto complesso, perché l'apprendimento della musica è come l'apprendimento del linguaggio. Quindi, come anche nella scuola seneriana, l'ambiente nel primo settennio è fondamentale, sì. Anche per noi è fondamentale. Quindi siamo noi, con gli educatori o con i genitori, quando ci sono, che dobbiamo creare questo ambiente bello e ricco e generoso per loro. e quindi immergendo i bambini piccoli, molto piccoli, in questo ambiente, loro piano piano assorbono la musica, assorbono il linguaggio musicale e apprendono. E non è un'animazione musicale, ma è una vera e propria didattica musicale. E allora, questo metodo è stato inventato da questo musicista che si chiama americano, che si chiama Gordon, e magari se vuoi andare un po' nel dettaglio tu spiegando un po' le basi, e poi vi facciamo magari sentire un brano didattico che noi utilizziamo a scuola, nelle scuole.
2: Allora, sì, il metodo Gordon devo dire è abbastanza recente, perché Gordon è morto una decina di anni fa. E devo dire che è un metodo rivoluzionario, perché si concentra sul bambino piccolo, piccolissimo. E infatti lui ha cercato di studiare l'apprendimento nell'adulto, nel ragazzo, nel bambino sempre più piccolo, e ha capito che proprio i primi 3 anni sono importantissimi. Cioè, nei primi 3 anni si sviluppa quella che lui chiama l'audiation, che non è altro che il percepire musica internamente, quindi interiormente, quindi immaginare la musica. Bene. Che è quello che poi mi serve per far musica ad un certo livello, okay? A un livello profondo, cioè io devo chiaramente sentire interiormente quello che andrò a suonare, e non è lo strumento che lo fa, ma sono io che lo penso e vado a riprodurlo sullo strumento. E quindi Gordon ha capito che questa audiation si sviluppa nei primissimi anni, mettendo il bambino a contatto con la musica. Questa musica deve essere complessa, quindi non semplice, come tutte quelle canzoncine per bambini che a volte si sentono, certo, sempre allegre o con strumenti elettronici sotto, non sono il massimo. Invece la musica per bambini dovrebbe essere ricca, varia, complessa, non troppo lunga, breve, e deve avere anche dei silenzi. Perché quei silenzi permettono al bambino di attivare proprio il pensiero musicale.
0: Ok, quei silenzi che diceva Giulia prima.
1: Esatto. E un'altra cosa interessante è come noi insegniamo a parlare ai nostri bambini in maniera molto naturale. Loro ascoltano i genitori, certo, e quando si parla non si parla per monosillabi, ma la mamma e il papà parlano con una grammatica e una sintassi, certo, più o meno corretta, insomma. Nello stesso modo anche la musica funziona così, e quindi per questo è complessa la musica, perché se noi diamo già una musica complessa, il bambino sarà già in grado di apprezzare e poi di riprodurre a sua volta una musica complessa, quindi dalla classica al jazz al blues. Noi usiamo tutti i generi musicali fin da piccolissimi. Ovviamente loro sono in assorbimento, si dice, loro ascoltano e poi in questi silenzi cominciano a rispondere con delle sillabe intonate. Quindi se noi proponiamo ad esempio un brano in una scala maggiore, loro risponderanno in maggiore, oppure sono molto molto bravi, e oppure noi usiamo anche ritmi un po' particolari, in 3 o in 7, in 5, dei ritmi dispari che si usano poco, no, nella musica per bambini, invece in quella popolare si usano molto, e quindi loro si abituano a sentire tutte queste sonorità e queste ritmiche diverse, per arrivare poi a 7-8 anni, quando possono effettivamente prendere lo strumento, che sono già pronti. Quindi è come dire: io non mando mio figlio in prima elementare a imparare a leggere se prima non sa già parlare. E invece spesso, quando si fa educazione musicale, si pensa che a 7-8 anni il bambino possa fare un solfeggio o decodificare delle note musicali scritte, quando ancora non ha tutto quello che c'è prima. Okay? Prima imparo a parlare, a capire e a parlare, e poi imparo a leggere. Lo stesso con la musica. Per quello molti bambini poi si stancano di fare il solfeggio, di fare la lezione individuale, perché non hanno giocato con la musica, perché non sono stati bene con la musica, non si sono divertiti con la musica, e soprattutto non hanno attivato questa funzione che è fondamentale per poi fare la musica.
0: Ma prima che ci fate ascoltare qualcosa, chiedo: ma l'ambiente familiare o scolastico, in questo caso, Avete notato se è più recettivo o interessato a questo tipo di percorso in un certo, che ne so, una certa pedagogia piuttosto che un'altra, oppure se magari i genitori sono appunto già magari appassionati o esperti di musica, o anche magari genitori che non sanno nulla di musica, o ambienti scolastici della pubblica piuttosto che di qualsiasi altra pedagogia, insomma.
1: Allora, noi abbiamo notato che spesso c'è o una coordinatrice o un insegnante musicista che attiva questi tipi di percorsi, okay. Quindi ha una sensibilità rispetto, certo, alla musica, e capisce anche l'importanza, perché la musica è un po' la cenerentola della scuola in Italia, purtroppo. Quindi noi sappiamo che bisogna arrivare alle scuole medie per avere un insegnante di musica, quindi tutto il percorso scolastico nella scuola pubblica non ha una figura di riferimento preparata, certo. E invece al nido e alla matta e alla scuola dell'infanzia, per fortuna ancora i genitori possono diciamo essere un po' più partecipi, e quindi se ci sono dei genitori sensibili o un insegnante sensibile può proporre di fare un percorso di questo tipo,
0: okay. Ecco, è fondamentale, cioè, sì, al di là di tutto, sì, non è solo per superare, diciamo, l'ora di solfeggio alle medie,
1: sì. No, non è solo per quello, perché anche a livello relazionale, ma anche a livello, immagino, di come sta il bambino nel gruppo, cambia tantissimo dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno. Noi vediamo bambini timidi che si aprono e cominciano a cantare, che e a muoversi nello spazio, e bambini molto agitati che si calmano.
0: Che
1: quindi ha veramente una magia la musica nei bambini e anche nei ragazzi, che è incredibile secondo noi a livello pedagogico.
2: Sì, è molto amata la...
1: L'ora
2: il
1: di
2: momento
1: musica.
2: Di musica che facciamo, infatti i bambini sono lì che ci aspettano,
0: sì, ma se guardo,
2: cominciano, cioè, così, a fare il coro, musica, musica.
0: se torno un po' indietro con gli anni, cioè, la materia che noi dovevamo di più alle medie era appunto musica, perché c'era questo flauto,
2: flautino, esatto, insopportabile,
0: che noi stonavamo ovviamente, perché adesso, insomma, facendomi pensare e riflettere, nessuno ci aveva insegnato ad ascoltare, ascoltare la musica in un certo modo, e quindi arrivare che nel momento in cui devo esprimerla la conosco la lingua, perché sennò è come dire vado in Giappone e inizio a far versi con la bocca e basta, o mi,
1: certo,
0: trovo disorientato, insomma, ecco.
1: Un'altra cosa fondamentale è il movimento. Noi sappiamo che il ritmo si apprende attraverso il movimento, quindi se noi stiamo fermi non possiamo imparare il ritmo, ok? Quindi far muovere non solo il bambino piccolo, ma anche quello che prende lo strumento per la prima volta è fondamentale, perché sennò non può apprendere il ritmo e sarà sempre fuori tempo se ha difficoltà con il ritmo. E quindi la prima cosa che facciamo è il movimento spontaneo, quindi le danze spontanee, poi man mano che crescono quelle più strutturate, e in questo le danze circolari e le danze popolari ci aiutano moltissimo. Ecco.
2: Se non ci sta mai fermi a lezione,
0: no,
2: diciamo.
0: Noi siamo, allora, voi non potete vedere, ma qua è pieno di strumenti, la regia sembra un'orchestra, quindi adesso ascoltiamo anche qualcosa che ci hanno preparato.
1: Sì. Facciamo un brano didattico, quindi, sì, che facciamo di solito al nido e all'infanzia.
2: Abbiamo cantato uno strumento, Fabio.
0: non so se ti... a tuo rischio e pericolo.
2: Vai, te lo passo.
0: Sul serio? Okay,
2: sì.
0: Ah, tutti e due?
2: Sì, sì.
0: Basta che muovo così? Ok, io cerco
2: a
0: di
2: tempo.
0: Andare...
2: A tempo.
0: Ok, prepariamoci.
1: Allora, un gioco didattico sulla pausa e sul battito nella pausa, quindi per i bambini un po' più grandi. Claudio suonerà la fisarmonica, quindi la prendiamo.
0: Ok. Bellissimo.

0: incredibile, sono stupefatto di me stesso.
1: Bravo Fabio.
0: Di solito sono aritmico, a impedito su tutto quello che riguarda la musica, quindi bellissimo comunque, molto, cioè già si innescano delle energie, cioè si percepiscono proprio nel momento in cui già lo fate, pazzesca questa cosa qua.
2: Sì, perché poi noi portiamo tutti questi strumenti, e portiamo la fisarmonica, portiamo la chitarra, portiamo le percussioni, che sono secondo me gli strumenti ideali per iniziare. Infatti sono i primi strumenti che noi diamo ai bambini, sono delle percussioni. Allora, gli ovetti, quelli che ti ho dato a te, che sono questi, sono il primissimo strumento, insieme alle clavi, che sono quei legni che si tengono in mano e si battono. Quindi proprio il movimento ancestrale dell'uomo è quello proprio di battere, no? Ed è lì che è nato tutto, e per poi passare a strumenti chiaramente più elaborati, tipo questo, che è una specie di grande maracas di manico con attaccate, una volta ci saranno state conchiglie o ossa, questo è fatto di legno. E poi ci sono strumenti a scuotimento.
0: Che meraviglia.
2: Tipo questo guiro, in cui anche i bambini piccoli chiaramente riescono a suonare.
0: Certo.
2: E oggi abbiamo portato, sì, un po' di maracas varie, questa è brasiliana. Si sente che è fatta di cose naturali, di erba intrecciata, di una piccola noce di cocco. E poi ci sono queste maracas.
0: Ma quindi voglio dire, gli strumenti, quelli classici, tipo la chitarra o altri strumenti che normalmente sono quelli che più vengono proposti nell'ambito scolastico classico, quelli voi li affrontate o preferite questi perché riportano più al ritmo e a un tipo di energia diversa?
2: Allora, chiaramente se stiamo lavorando con i bambini piccoli, gli diamo le percussioni.
0: Okay.
2: Chiaramente se comincio a lavorare con un bambino di 7 anni, prima capisco se il suo corpo, diciamo, si muove bene, cioè se si muove a ritmo attraverso le percussioni, per poi chiaramente passare agli strumenti più complessi, quindi il pianoforte. Io insegno principalmente il pianoforte. Oppure la fisarmonica, e in ogni caso lavoro sempre a tutte le età con la voce. La voce per me è fondamentale per l'apprendimento della musica e per la musicalità.
1: Quindi lavorando con la voce non solo io mi esprimo, quindi dico ci sono anch'io e questa è la mia voce, posso dire la mia. E quindi devo prendere coraggio, è un atto di volontà.
0: Certo.
1: Non è facile il passaggio dal corpo alla voce. Infatti anche nel bambino piccolo arriva dopo il fatto di parlare. Il bambino piccolo non canta ancora, bisogna aspettare i 4, 5, 6 anni. Il bambino piccolissimo non canta.
0: Certo.
1: Ma la voce è anche una cosa molto intima, no? Quindi bisogna andarci proprio piano piano. Ed è anche un modo però di poter condividere fin da subito la musica con gli altri. Però la voce deve essere precisa, deve essere una voce intonata, e non è tanto la professionalità, ma è il fatto di cantare, quindi cantare a casa, cantare negli ambienti quotidiani, cantare a scuola. Noi diciamo sempre agli insegnanti di cantare il più possibile ai bambini, perché è così che si impara la musica, sentendo il canto di qualcun altro. Ed è da sempre si è passata così la musica.
0: E
1: l'intonazione si impara con il canto.
0: Sì, però vedi, come hai detto tu, cioè, la conoscenza di voi che siete esperti in un certo tipo di percorso così fa in modo che tutto venga potenziato, quindi attraverso la musica c'è proprio lo sviluppo anche completo da un punto di vista spirituale, fisico e quant'altro, sociale, del bambino, del ragazzo. E a volte invece magari in qualsiasi famiglia, anche involontariamente, ci sono dei tentativi magari anche di sforzare quando non è il momento giusto, piuttosto che di penalizzare delle, magari dei tentativi di fare le cose senza appunto sapere le conseguenze, insomma, ecco, di questi errori. Vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati per voi. Allora, Stefano di Vicenza: ciao, purtroppo come ha detto l'ospite si deve arrivare alle medie per fare qualche ora di musica, e grazie a certi stili che invece di cantare praticamente parlano tipo rap e similari, i giovani ci stanno ancora più lontani dalla musica vera, quello che un po' dicevamo prima, insomma, di avere, con tutto rispetto ovviamente per tutti i generi che esistono, però serve anche un po' di...
2: Sì, più che altro usano anche l'autotune, che è un aiuto, appunto, per cui...
0: Sì, a parte l'immagine stessa che emanano, vabbè. Ciao Fabio, Giulia e Claudio, i music camp di Giulia e Claudio con i loro collaboratori sono sempre fantastici, se si partecipa una volta poi non si riesce più a farne a meno, anche l'esperienza della band è bellissima, grazie di cuore per il grande impegno, Leo e Mara.
2: Leo e Mara li conosciamo.
0: Allora parliamo un po' di questi music camp, così entriamo un po' più nello specifico. Sì. Appunto, nel particolare, se sono rivolti solo anche a chi ha fatto il percorso con voi, o se può anche solo per vedere un po' l'ambiente può venire anche qualcuno che ci sta ascoltando e si informa.
1: Certo.
0: Come funzionano?
1: Allora, il Music Camp è, questa è la sesta edizione del nostro Music Camp, è un'esperienza residenziale appunto rivolta ai bambini e ai ragazzi, e noi l'abbiamo fatta partire durante il lockdown, quindi siamo stati proprio in controcorrente perché tutti chiudevano, quindi non c'era più lo sport per i ragazzi, bisognava stare appunto chiusi, e quindi noi abbiamo detto: sai che c'è? Facciamo questa cosa, così almeno
2: facciamo assembramento musicale,
1: li teniamo, insomma, gli regaliamo almeno un attimo di respiro e di socialità. E allora funziona così: possono venire nel campo dei piccoli, e quindi quello dai 9 ai 13 anni, che sarà tra pochissimo, tra un mese circa, e ci sono ancora dei posti disponibili, e mentre quello dei grandi purtroppo è già full, è già pieno.
0: Beh, buon per voi.
1: Sì, è un'esperienza molto intensa. E è una vacanza prima di tutto, quindi non si fa solo musica. Claudio dice facciamo sempre musica, però in realtà ci sono anche dei momenti di non musica. Per noi le pause, come ci sono le pause in musica, c'è la pausa anche, certo, durante il music camp. Quindi ci sono dei momenti in autogestione, di gioco libero, e addirittura i grandi fanno delle attività autogestite che propongono ai più piccoli.
0: Che bello.
1: Quindi da un paio d'anni i più grandi, quindi sto parlando della fascia dai 14, propongono dei loro laboratori. E c'è stato il laboratorio ad esempio di parkour, il laboratorio di fumetti, il laboratorio un laboratorio manuale,
2: e danze greche,
1: le danze popolari, sì sì. Quindi ecco che poi ovviamente è sempre così, no? I ragazzi vedono e poi imparano e fanno loro, e quindi diciamo che la giornata si suddivide in alcuni momenti importanti, che sono: allora, prima di tutto i ragazzi si devono prendere cura degli spazi in cui sono. Per noi questa è una cosa molto importante, perché sennò si arriva al caos totale, perché sono una trentina. Quindi le corvée quotidiane, apparecchiare, sparecchiare, aiutare, rifarsi il letto, tenere in ordine la stanza, per noi sono piuttosto importanti. E questo per dare anche un ritmo, no, alla giornata. C'è il momento iniziale della sveglia con una colazione a buffet. Ecco, una cosa importantissima è che la nostra cuoca Maria è bravissima, usa solo ingredienti biologici. Noi andiamo al Tamiso a prendere fare la nostra spesa, e quest'anno avremo anche un altro fornitore, però comunque lei è molto creativa nella cucina, riusa le cose che avanzano, quindi non c'è spreco. I ragazzi sono appunto in un ambiente in cui vedono che il cibo non va sprecato ed è buono.
0: Certo.
1: E quindi ci sono anche dei laboratori di cucina che tiene la Maria, di solito fa quello delle orecchiette o delle torte, e quindi mettono le mani in pasta anche lì.
0: Beh, credo che si esauriscano i posti.
1: Sì,
0: insomma,
1: è molto veloce l'esaurimento. Quindi abbiamo il momento della mattina, che è quello del canto, quindi si canta tutti insieme, perché noi abbiamo un repertorio di coro e un repertorio strumentale. Dopo aver fatto l'ora di canto, e c'è una pausa, dopodiché ci si divide suddivide in gruppi in base allo strumento che uno suona o che vorrebbe suonare. Questa è una cosa importante. Allora, al camp, in particolare in quello dei piccoli, possono venire tutti i bambini, anche quelli che non suonano.
0: Ecco,
1: perfetto. Perché per noi è il momento giusto per sperimentare tanti strumenti. Allora, io suono la chitarra, o mi piace la chitarra, però posso provare anche la batteria.
0: Certo.
1: O posso provare anche un fiato. Quindi non è detto che io arrivo lì e ho magari un'idea di uno strumento, poi magari mi innamoro di un altro strumento. Certo. Perché lì ci sono i maestri che possono appunto approcciarti a quello strumento.
0: Che meraviglia.
1: E dopodiché c'è il pranzo, e dopo il pranzo c'è il tempo libero, il gioco libero. E, dopodiché ci sono dei laboratori creativi, noi lavoriamo anche con le mani, quindi abbiamo spesso usato la pittura, e per quelli più grandi invece c'è proprio l'autogestione, loro stanno tra di loro ovviamente a quell'età.
0: Certo.
1: Lì, e poi facciamo delle gite, delle uscite, poi si ritorna e si mettono insieme le cose, quindi i gruppi si riuniscono e si lavora su un repertorio di brani, il repertorio di brani strumentali, quindi ognuno ha il suo ruolo e per noi questo è fondamentale. Allora, l'orchestra è democratica, nel senso che ognuno ha il suo posto e quindi ognuno trova il suo posto.
0: Bene.
1: Magari ha un ruolo un po' più piccolino perché è ancora all'inizio, però comunque intanto partecipa, quindi tutti partecipano.
2: Chiaramente non riusciamo a far suonare tutti a 30 in contemporanea.
0: No, ma già io questa inclusione l'ho provata prima con i giovetti, quindi.
2: Quindi facciamo degli arrangiamenti ad hoc e cerchiamo di smistare i ragazzi in vari gruppi, diciamo.
0: Ma dove si svolge quest'anno?
1: Allora, il camp dei piccoli si svolge dal 14 al 20 di giugno a Luserna, quindi in Trentino. E
0: come fanno per contattarvi?
1: Allora, per contattarci possiamo lasciare l'email e il numero di telefono, che è il mio personale. Allora, il numero di telefono è il 348 91 37 475 e l'email è Giulia Leonardi 33, scritto in numero 33, @gmail.com.
0: E questi due riferimenti vanno bene anche per il post estate, per approcciarsi.
1: Certo.
0: All'associazione,
1: sì,
0: avere
1: sì.
0: informazioni.
1: Certo.
0: Possono venire magari a venire.
1: Sì, sì. Certo, anche per le scuole, per gli asili o per le lezioni di strumento, per qualsiasi cosa, per le band, per qualsiasi cosa insomma riguardi la musica.
0: Perfetto.
1: E poi il momento più amato dai ragazzi è il fuoco serale, perché la sera facciamo sempre fuoco. Per noi questo contatto con gli elementi fondamentale. Finalmente per una settimana possiamo uscire da Padova e purtroppo dall'inquinamento padovano per stare in mezzo alla natura incontaminata. Noi scegliamo sempre posti in mezzo alla natura, immersi nella natura, e per noi questo connubio, per quello ci chiamiamo la foresta in testa anche, è fondamentale. La bellezza della natura e la bellezza della musica che si incontrano. Fare musica in natura è diverso che farlo in un appartamento e soprattutto fare musica insieme.
2: Sì,
0: certo.
2: È quella la cosa bella, che si fa musica insieme. E un'altra cosa importante secondo me è che i ragazzi stanno senza il telefono per una settimana, che per i grandi non è poco.
0: Sì, e poi anche una cosa detta prima, ma secondo me ha un potenziale enorme, è quello che la musica comunque abbatte i muri ed è inclusiva.
2: Assolutamente.
0: Quindi di qualsiasi cosa stiamo parlando come difficoltà, cioè magari stare tutti insieme in mezzo alla natura in una situazione di gioia e di felicità con vibrazioni alte, cioè nel senso
1: sì, aiuta
0: bello.
1: Tantissimo. Poi questa unione con gli elementi, con il fuoco, col torrente che c'è, l'acqua, appunto la musica, quindi tutta la parte dell'ascolto, crea una bella atmosfera, quindi e poi soprattutto per chi ha la prima esperienza, come può essere per i piccolini, comunque si mettono in gioco tutte le autonomie, quindi le prime autonomie, quindi sono da solo, però so che sono con persone di cui mi posso fidare, so che posso chiamare a casa quando ne ho bisogno, quindi non siamo in un campo blindato.
0: Certo,
1: esatto, non di sopravvivenza. Ci sono dei bisogni emotivi anche, no? E quindi io mi sperimento per la prima volta spesso da solo, senza i miei genitori, e quindi è tanta roba perché ci sono tante cose in gioco, no? E la musica ci fa un po' così da sottofondo e ci aiuta a crescere. A crescere insieme.
0: Ma voi avete anche un sito o una pagina Facebook, social, dove così possono seguirvi anche?
2: Sì, possono cercare La Foresta in Testa su Facebook.
0: Ok.
2: Tra l'altro ho scoperto che non siamo gli unici a avere questo nome, però siamo noi quelli che facciamo musica.
0: Beh, comunque se cercate sui social, perché credo sì che ci sia un'associazione di Roma.
2: Di Roma,
1: esatto, sì.
0: Perché avevo guardato anch'io, però basta che comunque quando cercate vedete dei riferimenti a Giulia o Claudio e allora capite subito che è quella giusta. Comunque io poi quando manderò in replica l'intervista sottometterò comunque i vostri dati in maniera tale che vi possano comunque contattare, perché secondo me sono cose importanti che io mi sono segnato anche di ripetere, ma comunque avremo anche modo di rivedervi e di risentirvi qui, perché sono percorsi importantissimi per la, come hai detto tu Giulia, per il benessere dei ragazzi, per il loro sviluppo, e perché comunque la musica ci serve, insomma, ecco.
1: Sì, proviamo a immaginarci un mondo senza musica, veramente. E, ecco, adesso vi facciamo sentire un brano.
0: Volentieri.
1: E non credo riusciremo a farli tutti, quindi io passerei già a Gen Gen.
2: Ok, vuoi fare Gen Gen?
1: E così poi parliamo anche un po'. Facciamo Gen Gen.
2: Ok.
1: Beh. E per poi parlarvi un pochino dei generi musicali che noi facciamo e della varietà appunto di generi, perché per noi un altro valore importante, oltre a quello della relazione, no, che porta la musica, è quello della diversità. Cioè siamo tutti diversi, ma valiamo lo stesso tutti, allo stesso modo, anche se siamo diversi. E questa diversità che porta la musica a livello culturale aiuta tanto, aiuta molto. E quindi vi facciamo sentire questa canzone, che è africana.
0: Bello.
1: E cosa facciamo fare a Fabio?
2: No, ci
0: dà un guido. Aiuto. Qua si complica la situazione.
2: Alla bacchetta è quella. Sì.
0: Questa?
2: Sì, sì.
0: Ok.
2: Ok, puoi mettere il dito. Dove ci sono quei buchi lì?
0: Ah,
2: sì.
0: Okay.
2: Ok, te lo metti comodo, io lo tengo col pollice così.
0: Ah, ok, perfetto. Okay. Sì.
1: Okay.
2: Quella la tieni bella stretta.
1: Ci saranno due battiti, quindi su e giù.
0: Okay.
2: Sì, ma poi può tenere anche il ritmo.
1: Certo.
0: Ok.
1: Vado io?
2: Vai, Giulia.

0: non ho parole, bellissimo, bellissimo.
1: Bravo Fabio.
0: Incredibile, oggi sono proprio stupito di me stesso. Ecco, bellissimo. E queste comunque sono musiche che voi proponete, a parte che sono proprio coinvolgenti.
2: Sì, queste sono musiche popolari, quindi sono musiche che provengono da musiche dal mondo, anche si possono chiamare, musiche che arrivano da varie parti del mondo, dall'Africa, dal Sud America, e in questo modo facciamo sentire la diversità, no? Di timbri, di strumenti che si utilizzano, di tempi, di come si usa la voce in maniera diversa, e spesso ci accompagna anche una persona di quel posto. Ad esempio c'è stata Sofia, questa cantante che arrivava dal sud Italia, quindi era pugliese, e che ci ha fatto tutti i canti pugliesi o siciliani. Poi l'anno scorso invece abbiamo fatto più questi brani un po' più ritmici, quindi sudamericani.
1: Abbiamo fatto dei brani sudamericani l'anno scorso.
2: Cubani.
1: Sì.
2: E quest'anno sorpresa, possiamo dirlo.
0: Sorpresa. Ah, okay, sorpresa.
2: È una sorpresa.
0: Ma poi voglio dire, c'è un durante invece, escludendo un attimo il Music Camp, quindi parliamo del percorso fatto durante l'anno, esatto.
2: Sì.
0: L'approfondimento di un genere piuttosto che di un altro avviene sulla base dell'individuo, o c'è un programma comunque prestabilito che voi offrite?
2: Allora, dipende dal percorso. Allora, di solito a scuola noi tendiamo col bambino piccolo di far sentire vari generi musicali per abituarli a tante sonorità diverse.
0: Certo.
2: Quando arrivano invece a prendere in mano lo strumento a 8 anni circa, allora lì ci si focalizza intanto su una base, cioè devono essere ritmici e usare la voce, ok? Dopodiché si danno degli ascolti e si lavora quello che il maestro ritiene sia importante per quel bambino, per quel ragazzo.
0: Okay,
2: quindi sceglie in base anche al temperamento di quel bambino. Se un bambino troppo fuori, troppo agitato, di sicuro non gli dà percussioni. Ecco,
1: in
2: per calmarlo.
1: Da un anno faccio anche questa cosa, cioè faccio delle registrazioni in cui faccio cantare i miei allievi, e devo dire che questa cosa piace molto.
2: Si riascoltano
0: scopo che loro si riascoltino.
1: Sì, perché riascoltandosi chiaramente poi uno capisce dove migliorare, scopre la propria voce, ci lavora, e quindi e poi si ritrova anche una registrazione da
0: Sì, c'è una traccia fatta, anche da dove uno è partito, fin dove magari anche i miglioramenti o le
1: Sì.
0: Vi leggo un messaggio. Allora, buongiorno, chiedo se posso sapere del costo per una settimana, grazie Nillo, ma credo allora io ti rimando esatto al numero di telefono direttamente di Giulia, così puoi chiedere informazioni direttamente, che è il 348 91 37 475, oppure puoi scrivere anche una mail a giulialeonardi33@gmail.com o seguire in Facebook la pagina La Foresta in Testa. Poi Marianna ci dice invece ciao meraviglie, parlo per esperienza, bambini e ragazzi stanno talmente bene in questo tipo di percorsi di vita che spesso si dimenticano di avere dei genitori. Grazie per quello che fate e che trasmettete agli adulti di domani. Un abbraccio Mary, grazie. E rispondo
2: grazie.
0: Solo un secondo anche a
2: grazie mille.
0: Francesco, che aveva scritto l'ora di prima. Non trovo su Telegram Luca. Allora, non è Luca Castaldello con la C, ma è Luca Gastaldello Info. Lo trovi su Instagram e lui mette tutte le repliche. Poi Fabio scrive: ciao, un piccolo spazio per chi ascolta e ringrazia tutti i relatori tramite SMS, poiché questo è fare informazione. Grazie a te Fabio, e bel nome. Ecco. Allora, abbiamo pochi minuti e poi ripeto, non preoccupatevi perché ci risentiremo, è molto bello. Ormai adesso ho preso il ritmo e vorrei provare altri strumenti nelle varie prossime occasioni.
1: La prossima volta porto qualcos'altro.
0: Sì, esatto, alziamo l'asticella. No, allora, quindi giusto per dare una conclusione a questa bellissima intervista, l'associazione si chiama appunto La Foresta in Testa, la sede comunque è a Padova,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, sì, a Padova, in Arcella.
0: In Arcella, ok, però allora potete comunque contattarli sia se siete delle realtà scolastiche, nido o comunque pedagogiche, e quindi potete mettervi d'accordo con Giulia e Claudio che vengano loro magari nel vostro ambiente, piuttosto che ci sono anche percorsi individuali se siete dei gruppi, sì, o delle famiglie, insomma avete un po' capito l'importanza, ecco, della musica e di questo tipo di approccio, insomma, ecco.
2: Ci sono anche le band dei ragazzi che sono, esatto, poi diciamo di solito dopo il music camp i ragazzi vogliono continuare a suonare insieme e quindi si creano questi gruppi e noi li accompagniamo nella musica di insieme.
0: Bellissimo. Allora io intanto vi ringrazio.
2: Grazie
0: per
2: a te,
0: essere
2: Fabio,
0: stati qui.
2: Grazie mille.
0: Mando un attimo uno stacchetto,
1: grazie,
0: musicale.
1: Fabio.
0: Va bene, grazie a voi,
2: ciao,
0: grazie
2: ciao
0: a tutti i radioascoltatori.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, alla prossima.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 19 maggio. E, ho appena consegnato delle copie del libro Il piede torto, la guida completa per genitori di Marco Scatolon, storico radioascoltatore, fa parte del popolo di Radio Gamma 5, insomma ci sostiene sempre ed è anche presidente dell'Associazione Nazionale del Piede Torto Congenito, che assieme a Virginia

per effettuare donazioni a questa associazione che si occupa appunto del piede torto con il metodo Ponsetti e tra l'altro, cosa che mi ha appena detto Marco e ha fatto bene a ripetermelo, loro non segnalano solo i pediatri, gli ortopedici, scusate, pediatrici che si interessano del metodo Ponsetti o che si occupano del piede torto, ma segnalano comunque anche per altre problematiche dei signori dottori ortopedici pediatrici che possono essere utili in varie situazioni. Quindi per sostenere l'associazione, donare oppure insomma comunque informarsi su tutte le loro attività, potete visitare il sito www.ilpiedetorto.it. Poi faccio subito un annuncio riguardante, perché il 7 giugno, che c'è il viaggio in motonave, ci sono due signore che abitano a Rovolon in provincia di Padova che cercano un passaggio. Loro hanno già prenotato la giornata in motonave, però chiedono se c'è qualcuno che possa dare loro un passaggio per raggiungere il punto di incontro, quindi sia andata ovviamente che ritorno, e sono disponibili a trovarsi in una zona loro comoda per poi fare il viaggio appunto insieme, quindi zona Bastia, Mestrino, Sacolongo, Bresseo, Cervarese, Santa Croce, insomma i comuni dei Colli Eugani. Ecco, per contattare Maura, quindi una di queste due signore, e accordare con lei dove potersi trovare per fare il viaggio assieme, potete mandare un messaggio o chiamare il 338 5707 829. Lo ripeto, 338 5707 829, e risponde Maura che insieme a una sua amica chiedono un passaggio per fare la strada assieme, andata e ritorno, per raggiungere il punto d'incontro del raduno per il viaggio in motonave del 7 giugno. Ecco. E adesso io leggo subito gli annunci, perché oggi ci sono tante cose da dire e soprattutto anche poi avremo tanti ospiti, quindi comincio subito con gli annunci della radio. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 015980 90288, lo ripeto, codice fiscale 015980 90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi invece, per sostenere la radio o la cooperativa e la cooperativa Radio Gamma 5, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7x0 223515. Ricordo sempre che anche tutti questi dati li trovate nel sito di Radio Gamma 5 o comunque alla fine del libro di Radio Gamma 5 nella parte tecnica. Portando pure il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, potete farlo direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, quindi nell'occasione del mercatino gas, conferenze, corsi e eventi. Oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia
Italia 41 a Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Tra l'altro le copie stanno proprio esaurendosi e adesso ci stiamo organizzando sia per una terza ristampa del libro e anche per agganciarci al distributore nazionale in maniera tale che in realtà tutte le copie, cioè una copia del libro si possa ordinare.

0: trovare, acquistare anche nei bookstore online, quindi nelle varie piattaforme, da Feltrinelli e via dicendo, oppure proprio ordinandolo in qualsiasi libreria d'Italia. Quindi stiamo cercando di fare in modo che adesso, una volta finita la distribuzione a mano e in presenza, si possa allargare la visione del libro anche, diciamo, a tutto il resto d'Italia, insomma, ecco. Poi Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle 20.45 in sede radio, in via Antoniana 66 a Campodarsego. Abbiamo Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana. Ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349 77 80 167. Il Centro Culturale Civico 140, in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio alle ore 17.45, abbiamo Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT, il Movimento Risparmiatori Traditi, e Patrizio Miatello e Zelino Terzo Daunara organizzano una conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ingresso libero, serata molto importante, quindi per informazioni su questo evento al 346-361-4469. Poi Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20.45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5, e dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, e l'argomento è: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica e emotiva in relazione alla nostra? Questa serata si svolgerà presso la sede della radio in via Antoniana 66 Campodarsego. Per informazioni al 366 18 16 496. Poi martedì 2 giugno, la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte, ritorniamo nel regno di Folletti, Gnome, Fate e Anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena, ore 9 e mezza partenza e fermata al parcheggio in via Faonte, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e Fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, e per il caffè e l'acqua invece ci pensa all'organizzazione. Per info e prenotazioni al 329 00 389 88. Come ho detto prima, il 7 giugno c'è la gita in barca, quindi domenica 7 giugno tutti in motonave con lo sbarco a Pellestrina e poi al Lido, guidati sempre dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. E per informazioni chiamare il 329 00 389 88. Poi abbiamo due annunci. Allora, Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT94Y 08327 6296 00 00 1 2 3 4 5 7 volte 0 in pratica 801515. Lo ripeto, l'IBAN è IT94Y 08327 6296 7 volte 0 801515, a Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi un altro annuncio: buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona, sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260, indirizzo mail riccardo.rossi65210, però non c'è chiocciola, ma non c'è poi l'indirizzo della mail corretto. Ciaobei.org è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola, meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e le personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato, in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decolare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Quindi potete, diciamo, chiamare il numero 049 538 5577 oppure il telefono della radio. Oppure visitare il sito www.ciaobei.org oppure scrivere una mail a info@ciaobei.org. Ecco, abbiamo terminato gli annunci. Allora, poi saluto anche Gaetano, che in settimana, diciamo, ha compiuto è riuscito a raggiungere il suo obiettivo, perché l'ho aiutato in questo suo originale progetto, cioè ha compiuto 60 anni e ha deciso, prendendosi con un po' di anticipo, di preparare un libro non pubblicato ma solo stampato in questo caso, che raccontasse la sua storia, in particolare i suoi primi 30 anni che sono appunto quelli che secondo lui la sua famiglia, i colleghi, gli amici non conoscevano, e l'ha regalato durante appunto questo grande festeggiamento che ha preparato, e l'ha regalato appunto a tutti gli invitati, che erano la sua famiglia, insomma i parenti stretti, gli amici, i colleghi, eccetera eccetera. Nessuno sapeva nulla e abbiamo preparato questo libro, che è diventata una preziosa testimonianza, un dono, un regalo, una bellissima idea, insomma, ecco. E tra l'altro appunto mi ha scritto dopo i festeggiamenti che tutti erano entusiasti di questa cosa, insomma. Poi con un po' d'orgoglio dico anche che sono felice di aver realizzato, preparato e pubblicato anche l'autobiografia di Silvana Bonazza, pubblicata proprio in questi giorni dalla casa editrice Buona Vita Social Club, ed è la prima donna fotografa professionista in Italia, cioè una signora di 89 anni, ed è stata la prima nel 1960 a prendere il tesserino come professionista fotografa donna, ma in realtà era dal 1949 che lei svolgeva la sua attività, anzi svolge, non parlo al passato perché lei ha ancora il suo negozio e fa ancora fototessere, e se la chiamassero anche a fare una foto per un matrimonio correrebbe subito. E quindi aveva 12 anni quando nel 1949 ha cominciato a lavorare nel negozio di fotografie di suo padre. Tra gli innumerevoli titoli, perché c'è una lista infinita, è ufficiale cavaliere commendatore della Repubblica per meriti lavorativi, e ce l'abbiamo qua noi in Veneto perché è originaria di Campo d'Arsego, perché è nata in una frazione che credo che si chiami Panigale, ma adesso diciamo è residente a San Pietro in Gù. La porterò qui in radio prossimamente, insomma, ecco, quindi state sintonizzati. Poi la settimana prossima, salvo imprevisti, avremo anche il grande ingegnere professor Renato Vitaliani, parleremo della sua autobiografia, un altro bellissimo libro, ma anche diciamo del futuro dei giovani, del suo modo di insegnare, ma anche di opere ingegneristiche alle quali ha partecipato, ecco. Vi ricordo anche che le registrazioni di questa trasmissione vanno in onda il martedì notte dopo il grande Fabio Migliorini, e si possono trovare anche nel nuovo podcast del sito della radio, quindi www.radiogamma5, scritto tutto in 5 scritto in lettere.it, quindi www.radiogamma5.it. Mentre il palinsesto della radio verrà aggiornato quanto prima, perché abbiamo già segnalato che non è corretto, insomma, su alcuni conduttori, però insomma con calma verrà aggiornato e sistemato. Inoltre potete trovare anche le singole interviste agli ospiti che ho in trasmissione nel mio canale YouTube, che è fabioturin.storiedellagente, mi cercate in YouTube come fabioturin.storiedellagente, oppure nel canale Telegram, quindi basta fare chiocciola gabrielart.com in Telegram, oppure chiocciola turinfabio. E poi, a proposito di palinsesto, vi ricordo anche che Filippo Di Dolo domenica prossima, quindi il 24 maggio, trasmetterà una selezione di canzoni da viaggio, mi ha detto, quindi da non perdere, anzi da magari registrarsi in qualche modo, perché poi sono quelle che quando si fa un viaggio o si è in macchina sono assolutamente indispensabili. Ok, allora, come sapete, io sto aiutando in questo periodo una mamma single, di cui non faccio il nome per preservare a tutela della sua privacy, ma soprattutto di quella del figlio, perché lei ha paura che poi insomma il figlio possa subire, non so, prese in giro o altre cose. Lei si vergogna molto di questo, e sono stato io a decidere di darle una mano accogliendo un suo appello anonimo. E lei è scappata da una situazione sentimentale che poteva trasformarsi in tragedia, e si è ritrovata a dover ripartire da zero e gestire totalmente e da sola il proprio figlio. Purtroppo nel corso del tempo, sia a causa delle spese legali degli avvocati, sia poi perché appunto si è ritrovata completamente da sola, non ha avuto il tempo di fiatare o di organizzarsi, si sono accumulate rate dell'affitto non pagate. Io ho colto appunto questo suo appello per cercare di aiutarla. Grazie alle persone che mi conoscono nei social, quindi Facebook, Instagram, LinkedIn, grazie alla bellissima risposta anche del popolo di Radio Gamma 5, siamo riusciti a coprire più della metà delle rate di affitto arretrate. Siccome mi sono posto un obiettivo, quello di azzerarle, in modo da poterle dare l'occasione finalmente di ripartire senza angoscia da zero e tornando a dormire anche serena, ne mancano solo due. Quindi chi vuole fare una donazione mi può scrivere qui in privato, mi manda un messaggio, io mi tiro giù solo il numero e poi vi scriverò io in privato con i dati di questa signora, e oppure mi potete mandare anche una mail a turinfabio@hotmail.it, ecco, quindi o un messaggio qui in radio oppure mi mandate una mail. Adesso io vi faccio ascoltare un'intervista che ho già preparato, perché appunto lei non può essere sempre, per motivi di lavoro, non può essere in diretta né telefonicamente né in presenza, e si tratta di Diana invece in questo caso, che è la famiglia di Bassano del Grappa, che anche questa sto cercando di aiutare, perché stanno, loro invece stanno cercando semplicemente una casa in affitto, e siccome stanno intervenendo forze di ostacolo non indifferenti in quella zona, le ho suggerito, e lei ha accolto il mio suggerimento, anche di allargare la ricerca non solo ai comuni limitrofi, ma anche, diciamo, in tutti i comuni idealmente che fanno parte del tragitto da Bassano del Grappa fino a Verona, dove lei effettivamente lavora. Ecco, quindi vi faccio ascoltare l'intervista, che dura poco, e giusto per rinnovare questo appello. A fra poco, allora. Ciao Diana.
1: Ciao, ciao Fabio.
0: Buongiorno a te, buongiorno a te. Come stai?
1: Bene, dai, insomma.
0: un po' difficile.
1: Sì, sì, molto. E... la situazione non è stata per niente, dai, si va avanti come si può.
0: Allora, io ti ho chiamato perché un po' per aggiornare anche i radioascoltatori, vedere se in qualche modo con la radio, il popolo di Radio Gamma 5, riusciamo a darti ancora un po' di sostegno. E allora, io avevo un po' anticipato ancora nelle scorse trasmissioni che il rinnovo del posto in cui state vivendo adesso è stato appunto confermato per altri 2 mesi, giusto? Quindi
1: sì, giusto, fino al 30. Sì.
0: Fino al
1: 30 giugno.
0: Ok, fino al 30 giugno. E ricordo per chi non ha seguito le trasmissioni precedenti che Diana e Marcello fanno parte, sono papà e mamma di una famiglia di 5 figli, di cui uno abita fuori, loro sono quindi in un nucleo con 4 figli, sono 6 persone, e dopo uno sfratto un po' rocambolesco in zona Bassano del Grappa si ritrovano in una struttura concessa dal comune, che viene rinnovata prima per ogni 15 giorni, poi è stata rinnovata ogni mese, adesso l'ultima volta è stata rinnovata per 2 mesi, ma gli spazi, diciamo, non sono sufficienti alle loro esigenze, hanno ancora tutte le loro cose del precedente, del trasloco, all'interno di valigie dentro un fienile sostanzialmente, e quindi insomma, che possono essere rovinate o non utilizzate, quindi sono stati anche costretti a comprarsi tante altre cose e a spendere soldi inutilmente, e c'è effettivamente un problema proprio di natura familiare, sociale, umana, perché non riescono a trovare un altro affitto, un'altra abitazione dove andare in affitto, insomma, ecco.
1: Certo, dobbiamo chiarire però, Fabio, sì. Scusa, che siamo stati sfrattati per finita locazione, non per non pagare, ecco.
0: No, esatto.
1: Semplicemente hanno cambiato, cioè non volevano più affittare perché il figlio si sposava, non so, volevano o vendere o darla al loro figlio. Ecco.
0: Hai fatto bene a specificarlo, e che appunto voi non avete mai avuto problemi nel pagamento dell'affitto, e non è una volontà di mandarvi via del proprietario, ma semplicemente ha cambiato, come insomma giustamente era nei suoi diritti, l'utilizzo dell'abitazione da parte del proprietario, quindi insomma poi non entriamo nei retroscena.
1: No. Il problema è, ecco, è che io vi ringrazio tantissimo, che vogliamo rinnovare, ecco, questo appello, che è semplicemente quello di riuscire a trovare un posto in affitto, ecco, per tornare a vivere, perché è molto molto difficile. Oggi sono 6 mesi che siamo in questa situazione.
0: Pazzesco, ma infatti
1: sono tantissimi, sì.
0: Ma infatti Diana mi aveva spedito anche delle immagini di come stavano bene prima nei sacrifici che fa ogni famiglia, figuriamoci quelle numerose, però nonostante i sacrifici che tutte le famiglie fanno, erano appunto felici perché avevano il loro spazio, ognuno di loro aveva la sua strada scolastica piuttosto che lavorativa. e invece adesso appunto si ritrovano da 6 mesi a vivere questo stato perenne di fragilità e anche di angoscia nel non sapere come andrà a finire, nel pericolo anche che, diciamo, la situazione diventi ingestibile, che sono intervenuti adesso a monitorare anche i servizi sociali. E quindi, insomma, allora il motivo anche del rinnovo di questo annuncio è il fatto che Diana mi aveva comunicato, aveva condiviso la notizia che siete entrati comunque in graduatoria, mi dicevi,
1: Per le case popolari a zona, di cui non
0: a
1: sappiamo
0: Verona.
1: ancora niente perché la graduatoria è ancora quella provvisoria, ecco. E ci dobbiamo un po' aspettare un altro mese per capire, ecco, in che posizione siamo e se abbiamo effettivamente qualche possibilità.
0: Ecco, perché l'ho ripetuto, perché noi inizialmente abbiamo fatto un appello proprio ristretto alla zona di Bassano, perché il motivo, cioè la preoccupazione che i figli potessero continuare dove hanno già messo un po' di radici, quindi nella loro zona, ormai si sono fatti magari degli amici, vanno in una scuola, e quindi l'idea era quella di continuare a cercare nella zona di Bassano o eventualmente dei comuni limitrofi. Questa notizia di Verona ha fatto scaturire in me una riflessione che avevo condiviso con Diana, dicendo: guarda, effettivamente tu lavori a Verona, perché giustamente tu vai,
1: Certo, ogni
0: lavori in una
1: giorno
0: scuola,
1: faccio.
0: esatto, quindi fai questo tragitto, lo fai comunque ogni giorno. E io ho pensato: guarda, effettivamente, poi aggiungo anche, apro una piccola parentesi, siccome si sono innescate inevitabilmente delle polemiche, nel senso che qualcuno sta mettendo un po' i bastoni tra le ruote e sta spargendo delle inutili maldicenze, io ho detto: guarda, potrebbe essere anche l'occasione per proprio resettare tutto e cambiare completamente vita. Ovvio che è difficile già pensarlo, è difficile magari anche per i bambini, però ho detto: se la priorità è quella di trovare comunque una casa in affitto e ritornare a essere una famiglia all'interno di un nucleo, cioè di un'abitazione con la vostra giusta intimità e la vostra dignità, ho detto: anche se fosse a Verona, alla fin fine potresti tu essere più favorita perché ci lavori lì, e potrebbe essere l'occasione di Marcello per cercare lavoro, diciamo, stabile in zona, e i figli, diciamo, potrebbero ricominciare all'interno di un nuovo percorso scolastico e di amicizie, insomma. Ecco, quindi questo era quello che infatti ti avevo detto.
1: Sì, è vero. E anche se da una parte ovviamente mi dà un po' di speranza e di grinta, no? Perché sarebbe bellissimo riuscire a ricominciare, non importa come. È triste, c'è sempre
0: Certo.
1: tanta tristezza di dover abbandonare il territorio dove abbiamo fatto le radici, continuità scolastica e aggiungere un altro, perché è traumatizzante per i ragazzi, soprattutto non per la Presley, non avrebbe problemi, ma per i più grandicelli, ecco.
0: Lo so.
1: Dover mollare tutto così per un motivo così
0: Certo.
1: assurdo, perché sembra assurdo, però va
0: No.
1: bene, dai,
0: No, no, ma infatti
1: ti ci adegua,
0: è
1: ti ci adegua.
0: assurdo. Allora, sono tante cose assurde, nel senso che è assurdo che con tutto quello che si sente in giro di persone che a volte, diciamo, anche in maniera illecita non riesce a mandare via da un'abitazione in maniera impropria perché l'hanno occupata, oppure di persone che passano anni anche senza pagare mutuo o affitto e nessuno li manda via, e quando appunto non c'è ovviamente una difficoltà a farlo, ma una volontà magari anche di danneggiare il prossimo, e voi invece che comunque, insomma, siete sempre state persone corrette, pulite, che avete sempre, insomma, fatto quello che dovevate fare all'interno della vostra famiglia, vi trovate in una situazione del genere. Io trovo sempre assurdo anche il fatto che all'interno dei vari comuni, soprattutto uno grande come Bassano del Grappa, piuttosto che altre zone limitrofe, che non ci siano anche all'interno dei comuni stessi come piano di regolamentazione, di possibilità, quella di attribuire degli alloggi anche a famiglie che non sono composte da una persona, perché gli appartamenti, diciamo quelli per persone single, chiamiamole così, vanno via come il pane, ce ne sono tante, vengono assegnate principalmente anche a extracomunitari che magari trovano temporaneamente un alloggio anche per motivi di lavoro o di spostamento, oppure a studenti piuttosto che a adulti appunto in quella situazione, mentre invece diciamo per famiglie un po' più strutturate, quindi con più figli, non ci siano soluzioni, insomma, perché quando vado in giro in macchina vedo tante case abbandonate, vedo
1: No,
0: tante
1: no, sì, è molto triste.
0: situazioni che... Oppure anche mi ricordo banalmente tempo fa che diciamo anche tante strutture venivano assegnate all'inizio a persone che scappavano da guerre o situazioni pericolose della loro patria e quindi insomma mi fa un po' strano che quando c'è una famiglia comunque italiana, perché voi siete qua residenti, e non...
1: Che cittadini, però
0: Sì.
1: sì, no, non mi piace non togliere loro
0: No, non voglio
1: di
0: togliere
1: poter
0: nulla.
1: accedere. No, sì, che mi dispiace tantissimo e mi dispiace tanto, come ti dicevo Fabio, che l'altro giorno ti avevo scritto perché ero
0: Sì.
1: tanto tanto scoraggiata da queste voci, no? Che dopo va bene, parlando con te mi sono un po' rincuorata, no? E ho detto, dai, andiamo, come hai detto, no, non perdiamo tempo con
0: Ma
1: queste
0: sì,
1: cose,
0: no, ma
1: però.
0: allora diciamo che io cerco sempre di essere propositivo, no? E dico anche che tante persone, per mille motivi anche meno gravi, non so, tutti quelli che si sono spostati negli anni, nella storia, da sud a nord, oppure da un paese all'altro, piuttosto che dall'Italia a un paese straniero, comunque soprattutto i bambini non hanno avuto grosse difficoltà a reintegrarsi, a ritrovare un po', una cerchia di amici, eccetera, eccetera. Quindi volevo semplicemente darti un impulso di dire se le cose stanno andando così, piuttosto che perdere tempo ed energie contro le maldicenze, contro chi si mette d'ostacolo, che non ha tanto senso, di dire anche se trovassimo appunto nel tragitto tra Bassano e Verona, quindi adesso io non conosco perfettamente i paesi, però invito i radioascoltatori che se in un ipotetico percorso dei comuni da Bassano del Grappa, quindi verso il Veronese, hanno conoscenza di un'abitazione in affitto, insomma, a un affitto, come si può dire, abbordabile, dove possano starci sei persone, quindi papà, mamma e quattro figli, quindi con almeno tre stanze, ce lo facciano sapere oppure lo facciano sapere direttamente a voi. Insomma, ecco, io richiamo, se tu mi permetti, anche il tuo numero di cellulare in maniera tale che possano
1: Certo.
0: mandarti un messaggio. Quindi
1: Certo.
0: al 334 35 49 429, eventualmente diciamo, ho anche, ricordo anche il cellulare di Marcello che è il 377 1077 428, poi comunque li ricorderemo anche in varie, anche nelle prossime puntate, insomma, nei prossimi martedì rinnoveremo a spot questo appello. Quindi tutta la zona che parte da Bassano, paesi limitrofi e anche il tragitto da Bassano verso il Veronese, chiunque abbia conoscenza di un appartamento da poter dar loro in affitto con almeno tre camere, si faccia avanti. Ecco.
1: Grazie, grazie mille. Vi chiedo per favore di non dimenticarci, di non abbandonarci, per favore, se riusciamo a trovarlo per noi sarebbe davvero un miracolo a questo punto. Non vediamo l'ora, di tornare a vivere normalmente con un po' di serenità.
0: No,
1: Ecco,
0: guarda, ve lo
1: tutto qua.
0: auguriamo e cercheremo insomma di essere a sostegno di questo. E poi ringrazio sempre anche Valentina di Carmen Sita che mi tiene aggiornata, mi tiene aggiornato e anche so che anche lei, come tanti altri, si sono mossi anche per cercare,
1: Tanto,
0: anche a
1: tanto, la voglio
0: livello...
1: ringraziare pubblicamente
0: Sì.
1: anch'io perché mi dà le forze ogni giorno veramente quando
0: Immagino.
1: io sono lì che sono triste. tante occasioni, ok, che non trovo proprio le speranze, lei c'è lì sempre per sollevarmi, ecco.
2: Immagino,
1: E tante altre persone che, ecco, che non si dimenticano di noi, che ci sono sempre, ecco.
2: Sì, perché poi ognuno nel suo piccolo, magari chi con una voce in paese, chi magari smuovendo un attimo anche qualche contatto a livello politico, insomma, da una parte o da un'altra cerchiamo, insomma, di risolvere questa situazione, insomma, perché veramente è assurdo che voi vi siate ritrovati senza un'abitazione e poi in questo contesto, ripeto, non è impossibile poi ripristinare la normalità, e immaginate, insomma,
1: no,
2: anche...
1: ma è veramente la sofferenza quotidiana, no? Perché non va bene, ecco, non va bene vivere così, non va bene, non è accettabile.
2: Ecco, va bene Diane, allora rinnoviamo questo appello, io poi anche nei prossimi martedì o quando ne avrò occasione lo rinnoverò anch'io in maniera più sintetica e comunque darò sempre i vostri riferimenti in maniera che le persone vi possano segnalare. Sottolineo per chi magari si proporrà anche di aiutare che è meglio evitare il discorso di agenzie comunque immobiliari, perché comunque l'agenzia immobiliare chiede determinate garanzie per poter, essendo un intermediario, mentre loro avrebbero più possibilità con un contatto privato e diretto, perché in questo momento Marcello non ha un lavoro da poter dimostrare, quindi con tutta una serie di documentazioni. E quindi
1: il mio è determinato e quello del mio figlio è a chiamata.
2: Ecco, quindi diciamo che, voglio dire, loro le possibilità ce le hanno, ma a livello di documentazione che serve per dimostrare all'intermediario che loro hanno le garanzie per poter accedere a un affitto di quel tipo, probabilmente ci sarebbe qualche problemino. Quindi meglio il privato, loro da questo punto di vista hanno tutte le garanzie da poter dimostrare al proprietario di un immobile che sono brave persone e una famiglia per bene, e che hanno solo bisogno che qualcuno gli dia la possibilità di ricominciare a vivere serenamente. Ecco, tutto lì.
1: Ecco, grazie di cuore a tutti, buona giornata. E ecco.
2: Perfetto. Grazie Diana di essere di questo rinnovo di annuncio, e ti sosteniamo, ti mandiamo un grandissimo abbraccio, sai?
1: Grazie a voi.
2: Ciao Diana, alla prossima. Ciao ciao.
0: Eccoci qua, quindi insomma avete sentito l'appello di Diana. Nel frattempo ringrazio Andrea da Isola Vicentina, sì, poi nel pomeriggio ti mando i dati per aiutare la mamma in difficoltà con gli affitti arretrati. Come da tua richiesta non leggo il messaggio che mi hai scritto Fabio Battaglia, ma ti ringrazio di cuore per le parole e anche per il... per tutto quello che stai facendo, insomma, sia per la mamma single che anche per quanto riguarda la famiglia di Bassano, insomma, ecco. E allora vediamo messaggio, questo qua è 1892 finale, che mi chiede: ciao Fabio, come mai hai scelto questa canzone come sigla? Grazie Paolo. E allora guarda, tra l'altro poi devo salutare anche una persona che con cui ho parlato di questo proprio sabato scorso, e allora tra tutte le sigle che potevo scegliere ho scelto quella che io amo molto, Lucio Dalla. Tra le sue meravigliose canzoni, i suoi capolavori, questa a mio avviso esprime il concetto che fa parte della sua genialità artistica, che le cose, anche quelle apparentemente, insomma, delicate, piuttosto che riguardano argomenti di un certo tipo, si possono esprimere con eleganza, ironia, non serve essere volgari e quant'altro, insomma. Questo, visto che io mi occupo di comunicazione, di libri, mi sembrava molto consona nelle mie corde, insomma, ecco. Saluto con un grandissimo abbraccio Andrea Sceriffo, ciao Andrea. E Roby L'Alpin mi scrive la poesia: guardarsi negli occhi, allora, dovrebbe essere naturale potermi specchiare negli occhi di qualcun altro, vedrei meglio chi sono, il mio lato brutto e quello buono, perché in te c'è una parte di me e in me c'è una parte di te, e solo insieme possiamo crescere. Grazie Fabio della tua rispettabile e sincera sincera amicizia. Grazie a te, Roby. E volevo concludere questi ultimi minuti della prima ora dicendovi che sono stato sabato scorso al GAS, e come ogni volta per me è come sentirsi a casa, in famiglia, ed è bello che in queste occasioni c'è, poi ho notato che c'è anche un modo di confrontarsi con, c'è proprio questa occasione di confronto con i radioascoltatori. E questa è una cosa secondo me indispensabile anche per chi conduce un programma, perché ogni ascoltatore ti può dare un suo parere, un suo consiglio, quindi non parlo solo di complimenti, perché di quelli vi ringrazio sempre, siete sempre gentilissimi nel darmeli, insomma, ecco, nell'offrirmi i vostri sinceri le vostre sincere parole, però ecco, in questo caso trovo che sia proprio anche costruttivo sapere il parere di chi mi ascolta. In particolare saluto Mauro di Montebelluna per la piacevole chiacchierata e anche per aver colto il mio intento comunicativo, l'intento comunicativo di questa trasmissione. Poi saluto anche Gianni, marito di Laura, grandi volontari del GAS, Daniele e Franco, perché è sempre bello accogliere anche le storie e le memorie di chi conosce e vive la radio da tantissimo tempo, come loro. Poi saluto anche appunto Silvia B, la grande itinerante, mi ha fatto molto sorridere perché appunto, come il radioascoltatore Paolo che me l'ha appena chiesto, ho parlato con lei proprio del discorso della sigla di questa trasmissione. E quindi ecco, è sempre, secondo me, la differenza la fa il modo in cui si parla o ci si esprime, ecco, oltre che ovviamente, insomma, dando per scontato che i contenuti siano di un certo livello. Poi saluto anche Leo di Galzignano e attendiamo con piacere prima o poi un tuo intervento in radio con un messaggio, un cenno. Un grande abbraccio e anche grazie per le parole che hai speso per il libro della radio. Poi saluto anche Giovanna Furlan e Diego, con cui ho avuto una bellissima conversazione, insomma. Ripeto, insomma, tutte queste chiacchierate, da queste chiacchierate si può imparare tanto, secondo me, capire poi quello che piace o non piace ai radioascoltatori. Proprio a proposito di questi confronti che insomma ho avuto con i radioascoltatori o con chi c'era, insomma, in quel giorno, volevo ribadire che il libro di Radio Gamma 5, che è a sostegno assoluto della radio, volontariamente è un libro che ripercorre in maniera generale la storia della radio attraverso i suoi protagonisti. Io ho lasciato proprio carta bianca in maniera tale che mi dessero indicazioni, piuttosto che chi voleva poteva dare un contributo. Sicuramente ci sono state delle mancanze, nel senso che è un libro che è impossibile che raccolga la storia completa nel dettaglio di Radio Gamma 5, perché non era proprio quello lo scopo di raccontare cronologicamente gli eventi. Quindi ci sono anche persone che non sono state intervistate, magari sono importanti per questa realtà, ci sono anche magari situazioni che non sono state approfondite o non sono state raccontate in maniera dettagliata. Però insomma, come ripeto, è un libro che aveva l'iniziale, diciamo, scopo di celebrare questi 50 anni di vita della radio, ma soprattutto si voleva porre come strumento per attirare ancora più persone a fianco di questa radio, quindi per andare a rappresentare questa bellissima storia e far capire che poi ognuno è importante, perché questo è sì una cosa volontaria che abbiamo voluto fare, e cioè quella di comunque non focalizzarci solo sui protagonisti, sulle colonne portanti, su chi è più popolare, ma mettere anche il radioascoltatore che magari non conosce nessuno, che però aveva qualcosa da dire, insomma, ecco. Poi un altro argomento che, insomma, un'altra riflessione che ho fatto grazie al giorno che sono venuto qui in radio riguarda riguarda il fatto che sicuramente c'è una parte del popolo di Radio Gamma 5 che è affezionata a un certo modo di condurre le trasmissioni, verosimilmente assomiglianti a quelle che si effettuavano in passato, quindi molto più aperte magari all'interazione con gli ascoltatori, più popolari, con argomenti magari anche leggeri, tipo scambio ricette piuttosto che passare da un argomento a un altro. Però questo è normale. Del resto, però, un'altra parte importante del popolo di Radio Gamma 5 invece si è orientata verso i programmi con più contenuti informativi, di conoscenza, di approfondimento. Quindi credo che la radio, con tutti i programmi che vengono condotti, offra questa grande possibilità di seguire ciò che è più congeniale a ognuno di noi, variando e aumentando così le varie possibilità. Quindi insomma, credo che la radio abbia in questo caso fatto un grande salto in avanti, appunto ampliando così tanto la propria offerta radiofonica. E ecco, se mi posso permettere proprio questi ultimi minuti finali, una cosa che ad esempio ho colto è proprio il fatto anche di, partendo dal presupposto che chi ascolta la radio, comunque chi partecipa alla vita della radio, più o meno si è in linea con il pensiero stesso di questa realtà, e quindi che non si traduce in devo essere per forza d'accordo su tutti gli argomenti, ma semplicemente si parla la stessa lingua, ecco, sostanzialmente. Però ecco, ho notato che c'è questa volontà di alcuni, questo desiderio di alcuni di ascoltare le cose che vengono dette in maniera un po' più propositiva, perché ecco, forse tutti noi, fra le notizie brutte che ci sono o a volte anche nei confronti di qualche argomento, sicuramente abbiamo identificato che sono i personaggi che parlano male piuttosto che sono sempre a renderci difficile la vita. Ecco, in questo c'è proprio noto questa tendenza a dire non voglio dare energie a questa parte oscura, mettiamola così, negativa, e piuttosto preferisco, non dico essere più leggero perché giro la testa dall'altra parte, però affrontare gli argomenti anche con meno angoscia, e soprattutto dando energia a quelli che secondo anche questi radioascoltatori con cui ho parlato sono magari i personaggi più positivi. Ecco, quindi preferisco dare energia a loro e spendere delle parole per loro piuttosto che parlare male di quelli che sono contro il mio modo di vivere o che vorrebbero rendermi la vita difficile, insomma. Ecco, quindi questa è una cosa che ho colto. Però ecco, in generale ringrazio queste grandi opportunità perché, come ho detto prima, sono preziose per ascoltare, insomma, anche consigli e per cercare magari anche di migliorare. E prima ho visto che hanno provato a telefonare qui in diretta due radioascoltatori, però in questo caso diciamo i tempi sono ristretti, quindi non ho accettato le telefonate, e fra pochissimo ci sarà un'altra preziosa puntata della Pedagogia del Cuore con Luca Castaldello, quindi avremo tanti argomenti che ascolteremo da Luca e dai suoi ospiti, e quindi anche nella prossima ora non riceverò telefonate, insomma. A fra poco.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e per chi si è sintonizzato adesso siamo entrati nell'ora della pedagogia del cuore e quindi diamo il benvenuto a Luca Gastaldello, che è docente della scuola Waldorf Aurora di Cittadella, e Sabrina Benettoni, insegnante di inglese al liceo Scienze Umane e Economico-Sociale Olivetti di Padova e docente delle scuole medie della scuola Waldorf Aurora di Cittadella. E poi abbiamo anche Anna Maria Vetere in collegamento telefonico, che è psicopedagogista e docente della scuola Waldorf Il Seme di Alice di Ferrara. Allora, benvenuti a voi, e in più ricordo che tutte le puntate anche precedenti, compresa anche questa della pedagogia del cuore, le potete riascoltare e trovare anche in ordine nel canale Telegram di Luca, che è @ Luca Gastaldello info. Ecco, va bene? Benvenuti a tutti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Anna Maria, tu ci senti?
2: Sì, io sento bene, grazie. Voi mi sentite?
0: Perfetto.
2: Bene.
0: Ecco, ben trovata a te e anche a tutti i nostri ospiti. Io adesso lascio proprio la parola a Luca, che vi spiegherà l'argomento della giornata.
1: Buongiorno a tutti, oggi trattiamo un argomento molto interessante collegato ai sensi. A scuola abbiamo studiato che ci sono 5 sensi, poi io ho sempre avuto il dubbio, Fabio, che le donne ne avessero uno o due in più, però diciamo, a parte questi 5 o al massimo questo sesto senso, più di questo non avevo mai sentito. Poi, approfondendo negli anni successivi, ho incontrato la pedagogia steineriana e ho visto che Steiner invece mostra che l'essere umano ha 12 sensi, cioè 12 porte aperte alla percezione del mondo esterno, ma anche del mondo interno. Da quando ero piccolo ad ora, anche le neuroscienze, anche gli studi accademici hanno fatto dei passi in avanti, e quindi non si mette più l'attenzione solo sui 5 sensi, ma su molti altre porte di percezione. Pensa che su un articolo di Focus di qualche anno fa ne trovavano circa 44. Adesso, insomma, senza esagerare, oggi cercheremo di dare degli spunti, dei cenni su questi 12 sensi, che sono così divisi. Ci sono 4 sensi di base, o chiamati inferiori, non perché lo siano inferiori, ma perché sono quelli che stanno alla base. Poi ci sono 4 sensi mediani e ci sono 4 sensi superiori. I primi vengono chiamati corporei e sono il tatto, il senso del tatto, della vita, il movimento ed equilibrio, e sono connessi con la volontà. Sono sensi che permettono la percezione della propria interiorità. Si sviluppano principalmente nel periodo dai 0 ai 7 anni, e per questo ne parlerà Anna Maria tra poco. Poi ci sono 4 sensi, potremmo dire mediani, di mezzo, detti anche sensi animici, che sono l'olfatto, il gusto, la vista, il calore. Sono connessi con il sentimento, con la parte mediana di noi, e permettono la percezione del mondo esterno. Si sviluppano nel secondo settennio, dai 7 ai 14 anni. Tratterò io questo argomento. Ci sono poi 4 sensi superiori o spirituali, che sono il suono, il linguaggio, il pensiero e l'io. Sono connessi al pensiero e permettono la percezione dell'interiorità altrui. E si sviluppano principalmente nel terzo settennio, dai 14 ai 21 anni. Per questo ne parlerà Sabrina, che insegna proprio alle superiori a Padova. Quindi lasciamo la parola ad Anna Maria, che grazie per la sua disponibilità, perché insomma insegna all'asilo e quindi si è collegata telefonicamente per portare questi contenuti molto importanti collegati appunto ai sensi di base. Bene.
2: Grazie Luca della presentazione, così posso già partire sul primo tema. Abbiamo deciso di farlo tutti insieme così, ma ovviamente sono dei contenuti che avrebbero bisogno di tempo per essere sviluppati. Come diceva bene Luca, appunto, faremo dei cenni per poi magari andare ad approfondirli di seguito più avanti. Allora, il tatto, vorrei così dire che l'organo, diciamo così, il locus dove avviene, è, noi lo sappiamo già, è sicuramente tutta la pelle che abbiamo su tutto il corpo, ma vorrei anche portare l'attenzione sul fatto che è sotto la pelle dove ci sono i recettori, i sensori del tatto. Questo perché? Perché invece è, diciamo, polare un po' a un senso come l'occhio, se poi parlerà Luca, che invece si manifesta di più nell'esteriorità. Ecco, quindi, allora, il tatto, l'esperienza del tatto è la prima esperienza che noi facciamo quando nasciamo, e questo proprio su tutto il corpo. Non c'è una parte del corpo che non viene coinvolta in questa esperienza, e questo è il primo destarsi nella vita. Cioè, l'esperienza del tatto non è qualcosa che io, diciamo così, faccio a qualcun altro, sì anche, ma principalmente nel momento in cui io tocco qualcosa o vengo toccato, ho un'esperienza di me stesso, è un'esperienza interiore, è un'esperienza di esserci. Ed è per questo motivo che il bambino, quando nasce, ha tanti riflessi si chiamano, appunto, sono dei movimenti spontanei, e questi movimenti spontanei un tempo venivano accompagnati da una fasciatura che serviva proprio al bambino per percepirsi, oppure anche vengono messi in questi sacchettini i bimbi, dove possono coi piedini toccare qualche cosa e quindi continuare a percepirsi. Ecco, diciamo, è un po' un movimento polare di un tempo che c'è stata un po' un'ondata negli anni 80-70, in cui i bambini venivano completamente spogliati perché dovevano essere liberi, e io ho conosciuto una persona in questo senso che poi però non aveva ricevuto una grande direzione nella vita, e anche se è un po' disperso nelle sue, diciamo, nei suoi compiti. Ecco, quindi questa percezione è una percezione anche protezione, perché il bambino, sentendo tutto intorno a sé, sviluppa sicurezza, questa sicurezza che gli permette

0: in contatto, vuole toccare tutto e tocca con tutto il corpo, con la bocca, con le mani, con tutto. Diciamo, sulle mani potremmo approfondire questo tema, che sulla punta delle dita abbiamo una percezione particolare che ci permette di avere anche una conoscenza e di sviluppare conoscenze e apprendimenti. Infatti nella scuola steineriana si sviluppa molto il lavoro manuale e il lavoro artistico, che avvengono prevalentemente con, appunto, sulla punta delle dita, comunque con le mani. Ecco, quindi in questo senso il bambino si riconnette nel momento in cui lui ha questa esperienza di tatto, e però allo stesso tempo percepisce che non può compenetrare quello che lui tocca, non può essere allo stesso punto, nello stesso punto della mamma, può essere solo accanto alla mamma. E questo punto che gli fa venire un po' questo senso della nostalgia, del ricordo della sua origine umana, della sua origine divina. E Steiner appunto dice che solo attraverso il tatto che noi possiamo ricollegarci al ricordo di Dio, in quel senso. Quindi ecco, il tatto può venire.
1: Anna Maria, quindi mi sento anche di dire che nel momento della nascita, quindi questa esperienza sensoria molto forte che il bambino fa entrando in questo cunicolo della vita, è un'esperienza importante, mentre sempre di più sono i tagli cesarei che vengono fatti, a volte programmati, e non sempre, diciamo, per solo in casi estremi. Quindi anche qui c'è un diritto alla nascita, e un diritto alla nascita il più possibile naturale, non secondo altre logiche. E Anna Maria, volevo sapere se ci potevi dire qualcosa anche nel senso della vita. Questo veramente si conosce poco, o il senso del benessere.
0: Allora, il tatto appunto, diciamo così, ci riporta al nostro corpo. Il senso della vita è un senso della nostra costituzione, ovvero il senso che ci fa sentire quando io sto bene, quando mi sento bene, oppure quando mi sento male, ovvero lo sentiamo di più quando ci sentiamo male. Ho fame, ho sonno, mi dà fastidio questo, mi dà fastidio quello, non sono contento. Tutti questi movimenti vanno a creare, diciamo, la scienza li ha localizzati nel sistema nervoso simpatico e parasimpatico. Ma ovviamente noi, come vedremo anche poi ascoltando un po' tutti i sensi, mai nessun senso agisce da solo. Noi adesso lo abbiamo, diciamo così, diviso per esporlo, ma ogni senso è sempre collegato anche con altri sensi. E quindi abbiamo il senso della vita, in particolar modo si sviluppa in modo soggettivo, ovvero io posso avere un senso della vita altissimo con le stesse condizioni economiche, di benessere, di cibo, di tutto, di un'altra persona, ma questo è proprio molto molto soggettivo. E questo è importante, perché è anche importante che si sviluppi questo senso della vita. Perché era uscito un articolo su un bambino che giocava allegramente con il fuoco con le sue manine, era forse un po' ragazzino, un po' grande, però perché non aveva sviluppato il senso della vita. Il senso della vita ci porta anche dentro lo sperimentare il dolore, ma il dolore è quello che ci porta sicuramente alla nostra origine superiore, perché il dolore lo sperimenta un essere umano, non lo sperimenta un animale nel senso umano come lo pensiamo noi. Però quello che il dolore ci insegna la vita. I bambini cercano continuamente il dolore, si potrebbe dire, no? Cadono 100 volte, cercano di infilarsi in tutte le cose pericolose, e quindi questo dolore ci dà l'orientamento nella vita, e i bambini ce lo insegnano molto bene. Quindi anche imparare è dolore, perché è uno sforzo e una fatica. E quindi noi che cerchiamo di togliere tutte le fatiche ai bambini, no? Di farli crescere in modo comodo, non farli camminare, non farli sforzare per niente, questi bimbi sviluppano poco questo, ma sviluppano anche poco il coraggio, perché dopo per qualunque cosa diventa una paura. Se io non supero tutte queste cadute, no? questi dolori, chiaramente io posso sviluppare delle cadute, delle paure. Poi vado nelle immagini.

0: L'immagine per eccellenza che si basa sul senso della vita è la fiaba. La fiaba proprio ci porta con le immagini a vivere tutte le vicende della vita, e quindi da momento c'è un inizio, una storia, un comune, poi c'è un crescendo, una drammaticità, e poi c'è una risoluzione, una gioia. Ecco, le immagini sono quelle che ci accompagnano tutta la vita e che nutrono il senso della vita. E quindi dobbiamo far tesoro di questo.
1: Ecco, Anna Maria, se posso, porto anche un esempio collegato alla scuola. Ad esempio, i bambini devono stare bene in classe, stare sereni, tranquilli, sentirsi a proprio agio, se no non apprendono. Se io non creo il giusto ambiente tranquillo, sereno, perché lì possa sorgere il sano apprendimento, i bambini si chiudono. Il senso della vita è un po' costretto, e quindi è molto importante essere come un re seduto sul proprio trono. E ci dice qualcosa, Anna Maria, anche del senso del movimento?
0: Sì, voglio dire una piccola cosa ancora su questo, se posso, un piccolissima, sul ritmo, perché se io i bisogni fisiologici li educo col ritmo, che è una delle due capisaldi della pedagogia steineriana, nel ritmo io ho, come dire, la direzione della mia vita. Altrimenti, se io sono sempre a risposta, ho fame, mangio, ho sete, bevo, devo fare la pipì, vado a fare la pipì, ho sonno, dormo, non dormo, si crea veramente un caos e la non salute. Ecco questo.
1: Sì.
0: Ecco, allora, il movimento, il senso del movimento ha il sito organico nei canali semicircolari dell'orecchio. Questa è una cosa, questo è nei muscoli, scusate, nei muscoli, ma diversamente da quello che pensiamo, è il muscolo che riceve le informazioni e le trasmette al sistema neurosensoriale, non è il contrario. Allora, il movimento è quello che ci porta nella vita, è la nostra mission, possiamo anche dire così, ma comunque la facoltà di muoverci ci chiama da fuori, potremmo dire, che è qualcosa di profondo, ma noi dobbiamo avere una direzione, un obiettivo. Allora, noi di solito pensiamo: il signore X è uscito di casa e va da A a B. In realtà Steiner ci invita a pensare in modo polare, ovvero, siccome il signore X deve andare da B, cioè quello è il suo obiettivo, allora esce di casa. Beh, e questo chiaramente capovolge completamente la nostra vita, no? E anche tutto quello che noi possiamo organizzare nella vita, perché noi pensiamo di organizzare tutte le cose, ma se noi abbiamo delle motivazioni, le motivazioni, noi lo sa bene la psicologia, è quello che muove il mondo, che ci muove per fare qualunque cosa, è il nostro sole interiore, quello che la nostra anima è quella che ci fa gioire, ma ci fa andare anche nel mondo. E quindi i nervi motori percepiscono il movimento e quindi non lo suscitano in questo senso. Tutti i giochi dei bambini nella prima infanzia sicuramente vanno nel movimento, e per me è molto importante, come maestra di asilo, anche portare dal movimento il bambino alla quiete attraverso il suono. E quindi non è che adesso bambini basta, sediamoci, andiamo, cioè bambini figurati, loro vorrebbero sempre giocare, dovrei sgolarmi come fanno le maestre delle scuole pubbliche, infatti della scuola dell'infanzia pubblica, sgolarmi tutto il giorno, e invece non è così. Se io accompagno il bambino nel movimento, può passare da un movimento a un altro movimento, e questo per lui diventa un respiro.
1: Anna Maria, quindi mi vengono in mente quando quelle situazioni di un po' di anni fa, quando i bambini potevano arrampicarsi sugli alberi o fare molte esperienze in bicicletta, giocare all'aperto. Mi viene l'idea di un bambino sano quando ha le ginocchia sbucciate, qualche botta di qua o di là. Quindi confermi che comunque è veramente importante che i bambini si muovano, che possano sperimentare un po' tutte le dimensioni, anche l'alto, il basso, il sopra e il sotto. Mi sembra che anche in asilo il gioco libero si vada molto in questa direzione, no?
0: Sì, sì, io faccio mettere anche dei 3 tavoli uno sopra l'altro e magari mettono anche un quarto piccolino perché vogliono fare il trono del re. Io ho dei soffitti molto alti, quindi me lo posso permettere, diciamo. Però per me è molto importante che il bambino si sperimenti nel movimento, perché lì c'è la conoscenza. Quando il bambino poi si siederà sui banchi di scuola, lui deve solo rimembrare, come dice la parola, perché l'apprendimento l'ha già avuto nei muscoli.
1: Anna Maria, ci parli un po' del senso dell'equilibrio a chiusura così dei primi 4 sensi di base corporei?
0: Sì, il senso dell'equilibrio vorrei aprire con questa immagine degli egiziani, che sapevano molto bene cos'era il senso dell'equilibrio, perché loro Osiride rappresentavano questi dei che pesavano le anime in base al loro progetto, a quello che loro avevano, se erano abbastanza in equilibrio con il loro progetto. E questo l'ho trovato, il progetto di vita, quindi se sono stati in equilibrio oppure un equilibrio mancato. Allora, se l'equilibrio era mancato, venivano mangiati dal loro personaggio pauroso, se no questo personaggio pauroso veniva portato via. E quindi ho trovato questa immagine veramente topica, nel senso, allora io so di essere in equilibrio quando sono perfettamente nella verticale, e appunto si dice che anche le scimmie assomigliano all'essere umano, ma solo quando sono piccole, perché quando crescono si muovono, si conformano in un modo completamente polare. Sembra addirittura, cioè sembrerebbe il contrario, che le scimmie derivano dall'uomo, no? Nel senso che hanno preso esempio, però come dire, sono venute così così, ancora c'era da migliorarsi e poi siamo andati verso l'umanità. Comunque questo per dire che io per essere nell'equilibrio devo avere un riferimento intorno a me. E quindi per esempio l'equilibrio nell'acqua è molto difficile, è facilmente, oppure sulla nave dà dei problemi. Io devo avere dei punti di riferimento, ovvero io devo compenetrarmi dello spazio e sapere che, come dire, c'è una parete a destra, una a sinistra, una sopra, una sotto, e io lì sono veramente in equilibrio. È per questo che anche l'esperienza di equilibrio che cerchiamo anche di costruire con i bambini, no? Dai bordi dove loro camminano, ma anche con tutte le cose che facciamo in asilo, appunto mettere i tavoli, tutto è anche pensato nella direzione, come dicevamo prima, del movimento, nel punto B, cioè dove io devo arrivare. Il bambino deve arrivare ad avere una chiarezza dell'equilibrio, ovvero quando lui è completamente allineato nella verticale. Se io esco dalla verticale, comprendo che non sono più nella verticale, quindi nella rettitudine. Allora, adesso faccio un pochino un riepilogo. Allora, il primo senso è stato quello del tatto, e andava a costituire il corpo fisico. Il secondo, che andava nel senso della vita, della costituzione e quindi anche nel ritmo, è quello che va a costruire il corpo delle abitudini, il corpo eterico. Poi quello del movimento, quello che mi muove, quindi quello che mi muove va a costituire il corpo astrale. Infine l'equilibrio è quello che per eccellenza che va a costituire l'io, perché è l'io che sa quando è veramente centrato.
1: Grazie Anna Maria. Ci sarebbe ovviamente molto altro da dire, però in questa mezz'oretta, 40 minuti, vorremmo dare degli spunti e attivare la curiosità, che poi magari qualche ascoltatore ha piacere di approfondire. Quindi questi 4 sensi di base o corporei, Anna Maria, dimmi se confermi, sono collegati in modo particolare coi 4 sensi superiori o spirituali, che sono il suono, linguaggio, pensiero e Dio. Trovi anche tu questa connessione tra i bambini dell'asilo e quelli delle superiori?
0: Assolutamente. Infatti i bambini delle superiori, come dire, li comprendono. Io lo guardo in questo modo, guardo quello che succede nel terzo settennio, cioè ogni settennio è diviso in 3 parti. E quindi ho la prima parte prettamente dell'infanzia, da 0 a 2 anni e mezzo. Poi 2 anni e mezzo, 5 anni, assomiglia di più al bimbo del secondo settennio, e quindi nella fase creativa, rappresentativa, immaginativa, narrativa. Il bimbo è veramente in tutto quello che si può vedere anche a scuola. E poi nella terza fase, dai 5 anni e un terzo così, fino ai 7 anni, il bambino si manifesta come io la chiamo proprio l'adolescenza dell'infanzia. Gli si allungano le braccia, inizia a diventare scontroso, rema contro la maestra, tanto che io appunto sto raccontando una fase, una storia che storpia tutte le parole, ma in modo sistematico, proprio perché loro hanno bisogno di questa identificazione nel terzo settennio, e quindi appunto in questo senso dell'io che si sviluppa e dell'equilibrio, come dicevo prima.
1: Bene, quindi grazie, se puoi rimanere in ascolto, oppure ti salutiamo che poi vai dai tuoi bambini. E darei invece la parola a Sabrina, quindi facciamo un salto dal primo settennio 0-7 anni al terzo settennio 14-21, per vedere in questi anni cosa si sviluppa, cosa arriva, diciamo, a maturazione.
2: Grazie Luca e grazie Anna Maria e buongiorno a tutti. Allora, questi quattro sensi superiori, andiamo direttamente al focus del terzo settennio, sono anche chiamati sensi sociali o della conoscenza, perché in qualche modo rappresentano lo sviluppo dei quattro sensi basali di cui ci ha appena parlato Anna Maria. E i quattro sensi superiori si sviluppano tra i 14 e i 21 anni, nel cosiddetto terzo settennio, e permettono all'individuo di entrare in relazione profonda con l'interiorità, altrui, con il mondo dei concetti e con la vita di pensiero. È infatti nel corso del terzo settennio, quando il giovane è alla scuola superiore, che nasce e si sviluppa fortemente lo spazio per il pensiero, per lo sviluppo di una capacità di giudizio autonomo. E quindi l'impulso di volontà, che è così forte nella prima infanzia, ora è illuminato anche dallo spazio della coscienza. L'adolescente che si affaccia al mondo sviluppa il primo grado di consapevolezza di sé e della propria esistenza. È alla conquista della propria individualità, e il primo gesto è proprio quello di negare tutto ciò che è diverso da sé. E insomma, chi ha figlio frequenta adolescenti lo sa bene, perché in qualche modo per loro è opporsi a tutto ciò che gli sta intorno, proprio perché sono impegnati in questo lavoro di individualizzazione. Contemporaneamente però nasce questa grande coscienza per riconoscere che accanto a questa forte affermazione dell'individuo vi è anche la consapevolezza che tutto nell'essere umano prende senso soltanto nei rapporti sociali umani reciproci, cioè nella relazione con l'altro. Quindi è soltanto attraverso l'incontro umano che si può sviluppare la vita sociale, ed è qui che quindi questi quattro sensi ci vengono incontro e risultano particolarmente importanti proprio per sviluppare la percezione sociale. E tutta la didattica del terzo settennio, tutte le esperienze che la scuola deve o dovrebbe offrire a quest'età vanno nella direzione di creare, da un lato, un pensiero libero, critico, individuale, che però proprio per questo permetta poi di entrare in relazione con l'altro, con il diverso da sé. Se andiamo per ordine e proviamo a fare una carrellata di questi quattro sensi, si parte appunto dal senso dell'udito, che è collegato a uno degli organi più complessi che abbiamo, l'orecchio, che con la sua complessa struttura a spirale ripropone quello che è uno degli archetipi in qualche modo del mondo spirituale. Grazie all'udito veniamo a contatto con altri soggetti e altre cose. È la percezione di suoni e rumori, ma soprattutto del sopraffine equilibrio che questi creano tra di loro. Ogni volta che attiviamo il senso dell'udito, andiamo ben oltre la semplice percezione della parola, fino ad arrivare alla vibrazione interiore dell'altro, esercitando un vero e proprio ascolto dell'altro e non solo un sentire l'altro. Pensiamo a tutte le sensazioni che il rumore del vento, il suono di una campana o il suono di una voce suscitano al nostro interno. Si tratta di qualcosa che va ben oltre il fenomeno fisico. Il senso dell'udito ci permette di conoscere tutto ciò che a noi parla, dai fenomeni della natura fino agli esseri umani, ma in modo veramente intimo e profondo. Spesso nel quotidiano usiamo espressioni quali «lascia che siano le cose a parlarti», o quando siamo in una situazione un po' particolare spesso diciamo «sento un'aria tesa» o «sento che c'è puzza di qualcosa», si dice, no? Oppure diciamo «essere tutto orecchi» o «chi ha orecchie per intendere intenda». Quindi questo è a conferma che il senso dell'udito è proprio a metà strada, fa un po' proprio da ponte tra quella che è la realtà fisica terrestre e quello che invece è un mondo più interiore, più spirituale, nel quale ci addentriamo in modo un po' più profondo nel senso del linguaggio e della parola altrui. Perché vorrei ricordare che la parola è sicuramente quello che contraddistingue l'essere umano da qualsiasi altro essere vivente sulla Terra. E quindi iniziamo proprio ad analizzare quelli che sono i tre sensi propri esclusivamente dell'essere umano, che non si trovano nel mondo animale, proprio perché riguardano l'interiorità e la percezione dell'interiorità altrui. Sono quindi facoltà potenziali che l'uomo ha in sé e che nel corso del suo cammino terreno può gradualmente sviluppare. Con il senso del linguaggio, che ha la sua sede fisica nella laringe, oltre al riconoscimento dei fenomeni della lingua attraverso il movimento che le parole creano, il verbo, il cosiddetto verbo, percepiamo il significato profondo delle cose. Steiner afferma che il mondo si svela in immagini grazie alla forza e alla potenza creatrice della parola, se la sappiamo ascoltare bene. E sappiamo quanto una parola detta in un modo piuttosto che in un altro possa portare gioia, ferire, curare o comunque suscitare emozioni. La lingua è ciò che più di spirituale possiede l'uomo. Questa forza, questa capacità di nominare le cose che ci circondano è il primo vero atto di conoscenza. Quando infatti so parlare di un fenomeno, di un evento, di una sensazione, di uno stato d'animo, è perché lo conosco. Per noi uomini, infatti, la prima forma per tramandare la conoscenza è stata proprio attraverso la tradizione orale, la parola che veniva tramandata di generazione in generazione, di luogo in luogo. Ed è così che infatti nacquero le prime forme di poesia, le prime ballate, le prime forme di letteratura, che hanno proprio lo scopo di svelare l'anima che si rivela attraverso le parole. E le parole in qualche modo ci conducono a quello che è questo terzo senso, che è il senso del pensiero altrui, che ci permette di percepire il pensiero dell'altro separandolo dal proprio. Permette in qualche modo, se educato nella giusta direzione, di riconoscere la verità dalla menzogna, perché il senso del pensiero ha come presupposto fondamentale il carattere universale. Uno stesso pensiero può essere espresso in più lingue, in più modi, ma è sempre lo stesso. Il pensiero è l'elaborazione di quello che l'uomo percepisce attraverso il suo sistema neurosensoriale. L'uomo in qualche modo percepisce il mondo esterno e attraverso il pensare se ne forma dei concetti. È infatti il senso della conoscenza per eccellenza. Pensare è collegare, è approfondire, è confrontare e definire le cose. Il senso del pensiero è, come un po' ci accennava prima Anna Maria, fortemente collegato al senso della vita. Perché per un sano sviluppo delle facoltà intellettuali, soprattutto nella vita adulta, è importante che nell'infanzia l'organismo abbia potuto crescere sano e vigoroso. Banalmente credo che ognuno di noi abbia fatto l'esperienza di non riuscire a pensare bene se sta male. La funzione pensante quindi è fortemente connessa con le forze vitali e salutari, che diventano appunto forze di pensiero, che ci permettono di accogliere e capire anche i pensieri del prossimo, al di là delle parole che pronuncia. E quindi più queste forze di pensiero sono ricche di sfumature mobili e plastiche, più possono accogliere la diversità non solo dell'altra persona, ma di un'altra cultura, di un altro popolo, e più possono accogliere il diverso senza pregiudizi o chiusure. In questo modo, arriviamo all'ultimo di questi sensi sociali o sensi della conoscenza, e si tratta del senso dell'io altrui, il cui organo percettivo è tutta l'intera persona. È un po' il più giovane ad essere comparso nel percorso evolutivo dell'essere umano, è il senso superiore per eccellenza, perché ci permette di percepire l'essenza intima, spirituale, l'individualità dell'altra persona, come un essere distinto dal proprio. Ogni uomo che incontriamo è diverso da noi e dal precedente. Siamo unici e irripetibili, e per poter quindi fare l'esperienza di tale diversità si capisce quanto raffinati debbano essere i nostri sensi sociali, e in particolare quest'ultimo. Per far questo dobbiamo riuscire a mettere momentaneamente da parte l'esperienza di noi stessi per pochissime frazioni di secondo. In qualche modo è come se noi abbandonassimo noi stessi per riuscire ad immergerci nell'io dell'altro, nelle sue caratteristiche, nella sua diversità. L'uomo, dice Steiner, infatti, vive in questo continuo alternarsi di simpatia, immergermi nell'altro, e antipatia, staccarmi dall'altro. In qualche modo quindi di dedizione verso l'altro, ma al tempo stesso di difesa interiore, perché non mi posso completamente identificare nell'altro. Solo in questo modo possiamo percepire l'altro come un altro io che ci sta di fronte, e percepirlo con il giusto tatto. Credo che questa sia un'esperienza che tutti noi viviamo quotidianamente, magari senza esserci mai soffermati sul fatto che stiamo in questo modo attivando il senso dell'io. In questo alternarsi, nell'addormentarsi, nell'istante in cui ci apriamo verso l'altro, e nel risvegliarsi, e quindi nel ritornare in noi, vi è proprio l'essenza del vivere sociale degli uomini. Non so se abbiamo tempo, però sarebbe interessante fare qualche accenno su come questi quattro sensi in qualche modo nel corso del terzo settennio vengano educati, o si cerca di educare, perché comunque tutta la didattica, diciamo, del terzo settennio concorre alla formazione di quattro sensi sociali, di questi quattro sensi sociali che permettono così poi, insomma, questi giovani adolescenti che sono i nostri uomini e donne del domani, di fare i loro passi nel mondo e di incontrare l'altro. Ecco, quindi magari lo possiamo vedere dopo, lascio lo
1: grazie
2: spazio
1: a Sabrina.
2: Luca,
1: tocca a me concludere questo percorso sui 12 sensi, parlando appunto dei sensi mediani, quelli detti animici, quelli che hanno a che fare col sentimento, con la percezione del mondo esterno. Si sviluppano principalmente nel secondo settennio, dai 7 ai 14 anni, e partiamo appunto dal senso dell'olfatto. Ha la sede corporea nel naso. L'elemento è l'aria. Cioè noi, attraverso il respiro, sentiamo gli odori, e gli odori ci portano in una polarità, simpatia, antipatia. Un odore può essere piacevole e un altro può essere estremamente sgradevole. Quindi qui entra una prima relazione con gli animali. Il senso dell'olfatto, del fiuto nell'animale è molto sviluppato nella corteccia cerebrale. Proprio un'area ampia è dato a questo strumento del naso, che per l'animale è uno strumento di conoscenza. Deve annusare prima di mettere qualcosa in bocca. Nell'uomo questa facoltà si è interiorizzata, però noi stessi possiamo renderci conto che ci vuole fiuto negli affari. Oppure quando ci troviamo davanti a qualcosa che non è così chiaro, diciamo qui la cosa un po' mi puzza, eh? Oppure quindi quando andiamo un po' senza avere chiarezza, diciamo andiamo a naso, vediamo cosa succede, eh? Oppure quando veniamo presi in giro, che c'è questa frase che dice lasciarsi prendere per il naso. Quindi vediamo che queste facoltà nell'essere umano si sono interiorizzate. Però mi sento di dire questo, che è veramente importante. Il naso è collegato con l'anima cosciente, con il discernimento. Facciamo un esempio. Se voi entrate a casa di qualcuno, trovate un appartamento in ordine, pulito, ordinato, vi accolgono col sorriso, però appena entrate sentite se in quella casa c'è armonia o tensione. Si sente, si percepisce. Quindi così anche negli affari, nella vita, questo senso va sviluppato e i bambini vanno portati ad accogliere e a, diciamo, mettersi in relazione con la natura e con tutte le cose possibilmente naturali. Pensiamo a tutti i profumi o tutte le profumazioni che sono artificiali, che sono quindi che vanno ad alterare il sano uso, diciamo, di questo senso. Collegato a questo c'è il senso del gusto, ed è estremamente collegato perché, Fabio, Sabrina, quando noi siamo raffreddati entrambi si attenuano. Il senso del gusto vuol dire che ha la sua sede corporea nella bocca. Quando noi mangiamo portiamo dentro di noi dei cibi che ci nutrono, ma allo stesso modo possiamo conoscere il mondo. Pensiamo, Fabio, a quando i bambini sono piccoli. Come fanno a conoscere il sasso? Lo mettono in bocca. La cacca di piccione la mettono in bocca. Quindi tutto lo viene conosciuto attraverso la bocca, sia il naso che la bocca. Quindi è uno strumento di conoscenza che nel tempo si metamorfosa, si interiorizza, fino a diventare un senso del gusto nell'abbinare i colori, gusto nell'arredamento. Quando si dice, ad esempio, avere gusto, cosa vuol dire? Non è solo il gusto dei cibi, è una qualità che si interiorizza, che si metamorfosa. Quando possiamo dire non riuscire a gustare le cose che si fanno, no? Questo gustare la vita è qualcosa di molto importante che si può appunto coltivare nella tenera età, fin da quando i bambini sono piccoli, ma soprattutto nel secondo settennio, con la cura del bello, dell'armonia. Il senso della vista ha la sede corporea nell'occhio, e però è in stretta connessione anche col tatto. Infatti i ciechi vedono con il tatto, pensiamo all'alfabeto Braille. O quando ci troviamo in una stanza buia che non possiamo usare gli occhi, andiamo avanti tastando con le mani, così. Quindi forte connessione con gli altri sensi, ma in particolare col tatto. Qui mi sento di dire una cosa. Il senso della vista si sveglia, si desta a 12 anni. Guardate che un bambino a 10-11 anni vi guarda con uno sguardo ancora di ammirazione, vi perdona tante cose, vi vede nel vostro oro che avete attorno. Ma un figlio preadolescente, intorno ai 12 anni, guarda suo papà e sua mamma vedendo luci ed ombre, sa perfettamente quali sono i pregi e i punti deboli dei genitori. E lo stesso fanno gli alunni, ci guardano con un occhio diverso, ci pesano. Fabio, proprio per questo in sesta classe noi portiamo materie come la fisica, dove c'è un fenomeno che avviene, i bambini, i ragazzi lo guardano, lo disegnano, lo descrivono in modo soggettivo, personale, e solo il giorno dopo si arriva all'oggettività, cioè alla legge. Quindi si cerca di sviluppare questo senso proprio anche attraverso l'oggettività. E sappiamo, Fabio e Sabrina, quanto in questa età alla mattina si guardano allo specchio per il ciuffo o per tutte queste cose che fino a poco tempo fa non avevano senso. Quindi anche questo senso della vista si metamorfosa poi, negli anni successivi della vita, in una capacità di visione, di avere la visione sugli eventi, sulle situazioni, sulle cose. Terminiamo con questa excursus con il senso del calore. Sede corporea, le terminazioni nervose che scorrono su tutta la pelle. Ma il senso del calore non si può definire solo un calore fisico. Pensiamo anche Fabio, Sabrina, quando incontriamo una persona con un carattere focoso e diciamo ah, quella persona è una persona calda, oppure al contrario ne troviamo una che dice ah, quella persona è un po' freddina. Caldo e freddo lo possiamo dire di un suono, suono caldo, suono più freddo, metallico, oppure di un colore, colori caldi, colori freddi. Quindi tutto questo ha a che fare anche con la voce, ha a che fare non solo con l'aspetto del calore, che è diciamo il calore fisico, che comunque è veramente molto importante. Ad esempio, quando i bambini sono piccoli è importante che siano ben vestiti, perché il calore permette pian piano all'io di incorporarsi nel corpo. Sappiamo, anche per fare il pane abbiamo bisogno di una quieta un po' calda, di un contesto caldo. Nelle relazioni ci vuole questo calore interiore. E così possiamo vedere che quando questo senso viene giustamente sviluppato nell'età giusta, si metamorfosa nell'empatia, nel calore umano di andare incontro all'altro col giusto calore animico.
2: Nell'entusiasmo, vivi
1: con l'entusiasmo,
2: dire.
1: Esattamente. Quindi, un po' a grandi linee abbiamo fatto questo percorso e abbiamo visto quanto sia importante educare tutti i 12 sensi. Alcuni di questi sono collegati alla volontà, altri sono collegati al sentimento, altri sono legati al pensiero. Alcuni sono più fisici, corporei, altri sono più dell'anima, altri sono facoltà spirituali. Quindi abbiamo bisogno, caro Fabio, in questi tempi abbiamo bisogno di esseri umani sempre più svegli. E esseri umani sempre più svegli vuol dire con sensi aperti. Mi sento di concludere, poi ti lascio se c'è qualche minuto per delle domande. Con questo esempio, una mia amica è stata in un periodo in una foresta nella tribù degli Yekwana. Lei era cantante lirica, quindi era un po' più chiara di pelle rispetto a loro, e lei si metteva a cantare. La vedevano come una dea, le portavano frutta e lei cantava. E c'erano anche i bambini. Fabio, lei era insegnante di musica, Caracas, e si è stupita di una cosa. Gli indio, i bambini nella foresta, apprendevano molto più velocemente la lingua, le canzoni, rispetto ai bambini, quelli di città, perché avevano i sensi completamente aperti. Quindi quando noi abbiamo bambini svegli, quando abbiamo 12 finestre aperte, il mondo ci entra da tutte le finestre, abbiamo una percezione molto più viva della realtà. Per questo è importante curare tutti questi aspetti, ed invito gli ascoltatori anche a cercare nel web o a trovare della bibliografia che possa dare degli strumenti, soprattutto se hanno i bambini piccoli. Facciamo sempre molta attenzione al digitale, perché sono immagini virtuali, suoni virtuali. I bambini dovrebbero stare a contatto con la natura, col sole, con l'aria, con gli animali, con tutto questo aspetto sensoriale.
2: Con il vero.
1: Con il vero, sì.
3: Sì, allora in realtà c'è solo un minuto e mezzo, quindi la domanda io me la sono scritta e te la porrò per eventuali prossimi aggiornamenti e approfondimenti. Allora ringrazio Anna Maria perché è rimasta in linea.
1: Grazie Anna Maria.
2: Grazie.
3: Grazie a
2: voi.
3: Grazie a te per il tuo bellissimo intervento e insomma avete toccato un argomento molto interessante, molto affascinante, di cui poi ci sono mille diramazioni e approfondimenti, assolutamente. Quindi ringrazio Sabrina per essere venuta qui e Luca come sempre per gestire e donarci questa pedagogia del cuore, questo angolo bellissimo. Ricordo per tutti quelli che vogliono anche riprendere fin dalla prima puntata che le registrazioni della pedagogia del cuore li trovate su Telegram all'indirizzo chiocciola Luca Gastaldello info. Ecco, abbiamo pochi secondi, quindi se volete ringraziare o dire qualcosa sono 20 secondi a disposizione.
1: Grazie a tutti, la prossima volta parleremo invece dei quattro temperamenti collegati al quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. Grazie a tutti.
2: Benissimo. Grazie a tutti. Grazie. Seguite grazie. Perché è sempre affascinante.
3: Grazie a voi.
1: Grazie Fabio.
3: Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.

0: Allora, siamo tornati in diretta in maniera originale, quindi abbiamo il piacere di avere qui come ospiti due amici miei e soprattutto anche della radio, perché ci ascoltano sempre, Claudio Conforto e Giulia Leonardi. Allora, Claudio è musicista diplomato in pianoforte, suona vari strumenti fin da piccolo. Giulia invece si dedica al canto, alla narrazione ed è educatrice, quindi benvenuti Giulia.
1: Grazie.
0: E Claudio.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Grazie
1: a tutti.
2: Fabio.
0: Grazie a voi. E allora, assieme ad altri amici professionisti, hanno creato nel 2014 l'associazione culturale La Foresta in Testa. Questo gruppo di fondatori è composto da musicisti, artisti ed educatori e l'associazione promuove da circa 12 anni la pratica e il piacere delle attività artistiche, in particolare della musica e delle attività artistiche, e si rivolge a bambini e ragazzi senza esclusioni. Per esclusioni intendiamo fragilità economica, disabilità o disagio sociale, ma è comunque una realtà aperta anche agli adulti. Quindi vi chiedo subito, da dove nasce questo impulso di creare questa associazione?
1: Sì, allora, l'associazione è nata perché ci siamo incontrati io e Claudio tanti anni fa, ormai quasi 20, e diciamo che dalle nostre passioni, dalle nostre competenze anche, abbiamo deciso di far sì che la musica diventasse il nostro compito, la nostra missione, diciamo. Quindi sappiamo che trovare un posto non è facile in questa vita, e quindi io in particolare, dopo varie esperienze, ho deciso insieme a Claudio, noi siamo una coppia, di creare un contenitore, appunto un gruppo di persone che potesse portare avanti non solo l'insegnamento della musica, ma anche qualcosa di più, cioè di creare delle esperienze importanti per i giovani, per i ragazzi, e per poterli fare insieme, per poterli passare appunto la musica.
0: Ma in tutto questo, diciamo, quali sono le potenzialità dell'arte in generale, perché comunque non vi occupate solo di musica, ma della musica in particolare, secondo la vostra visione?
1: Sì, allora, per noi la musica, come anche altre arti, però in particolare la musica, ha una funzione sicuramente educativa, cioè crescere con la musica è diverso che crescere senza musica.
0: Sì.
1: Perché immaginatevi un mondo senza musica, cioè sarebbe veramente vuoto.
0: Triste.
2: Tristissimo.
0: Assolutamente.
1: Tristissimo. Allora, la musica prima di tutto insegna sia a noi stessi che anche ai bambini e ai ragazzi ad ascoltare. Quindi prima di tutto ad ascoltarci, ascoltare noi stessi e a capire appunto che posto vogliamo nel mondo piano piano. E ascoltando impariamo che non siamo da soli, ma che ci sono gli altri. E questa per noi è una cosa fondamentale. Perché? Perché quello che ci porta la società di adesso è un po' questo, no? Di pensare sempre a essere performanti, essere i primi, essere brillanti, essere di corsa, essere sempre a posto. E quindi il fatto di imparare fin da piccoli ad ascoltare, ed è per questo che poi anche Claudio vi parlerà del silenzio, dell'importanza del silenzio nel nostro approccio, è quello appunto di insegnare ad ascoltare fin da piccolissimi. E una volta che si è ascoltato e si impara ad ascoltare gli altri, si può iniziare a far sentire la propria voce.
0: Sì.
1: E quindi c'è il passaggio a chi sono io e cosa voglio esprimere, cosa voglio dire agli altri e mi faccio sentire. E questo è un passaggio che arriva un po' alla volta, ovviamente.
0: Certo. Ma quindi scusa,
1: sì.
0: Tu, cioè, come associazione, quindi questa offerta che voi musicale, questo percorso che voi proponete, immagino che si consiglia di cominciarlo prima possibile, proprio per imparare da piccoli ad ascoltare prima che, diciamo, di esprimersi. Ma quindi è suddiviso comunque in fasce di età?
1: Certo. Vuoi parlare tu dei bambini piccoli?
2: Allora, con la nostra associazione proponiamo varie attività che sono rivolte sia ai bambini piccolissimi, direi, perché lavoriamo con la fascia 0-3 nei nidi, quindi hanno ancora il pannolone e il ciuccio, diciamo. E, per poi passare alla fascia della scuola dell'infanzia, quindi dai 3 ai 6 anni, e, andando nei vari asili. Che sono asili parrocchiali soprattutto.
0: Okay, ma quindi e... sono loro che vi chiamano, quindi sì, non sono... vengono in sede dell'associazione, ma andate voi dove...
2: Sì.
0: Ah, bello.
2: Sì. Diciamo che a volte nasce da un gruppo di genitori che vuole far musica e quindi ci contattano e proponiamo il progetto che si sviluppa in una serie di lezioni, chiamiamole lezioni, incontri, incontri che possono essere 10, 15 o 20 all'anno, in cui facciamo musica una volta a settimana.
0: Bello.
2: All'infanzia. Dopodiché io insegno pianoforte e altri strumenti.
0: Sì, polistrumentista.
2: E quindi facciamo le lezioni di strumento pomeridiane che sono rivolte ai ragazzi, ma la mia fascia d'età è dai 6 ai 70, agli oltre 70 diciamo anni, per cui c'è una bella fascia di età. E poi proponiamo per esempio d'estate il Music Camp, che è un'esperienza residenziale per ragazzi. Quest'anno ne faremo 2. Faremo uno per la fascia dai 9 ai 13 anni e uno per dai 13 ai 17 anni.
0: Okay.
2: In cui andremo in una struttura in mezzo alla natura e faremo musica, diciamo, tutto il giorno, quasi tutto il giorno, perché poi chiaramente faremo le passeggiate.
0: Certo, sì, o... sì, sì. Natura e musica.
2: Natura e musica. E l'ultima cosa che facciamo è seguire dei ragazzi. E abbiamo creato 2 band di ragazzi. E una dei ragazzi un po' più piccoli, quindi sempre sulla fascia 13 anni, e una di ragazzi di 15-17 anni.
0: Che bello.
2: Che hanno appena, tra l'altro, fatto 2 concerti.
0: Meraviglia. Ma quindi voglio dire, a parte delle realtà di gruppo o scolastiche o pedagogiche che vi possono chiamare, comunque potete seguire anche il singolo, l'individuo che magari si affaccia a voi attraverso i genitori, ovviamente.
2: Certo.
0: Per effettuare tutto questo percorso. Okay.
2: Certo.
1: Sì, sì, sì, certo. Diciamo che l'approccio in base all'età cambia,
0: certo.
1: Però rimane sempre diciamo un pensiero di base, che la musica è bellezza, che la musica è essenziale per una crescita armonica dei ragazzini e dei bambini, e per noi portare la musica significa riuscire a ad aiutare il bambino, ma anche l'adulto, a stare bene sostanzialmente. Quindi a creare benessere. La musica crea benessere, per noi questo è l'obiettivo finale. E quindi in tutte le fasce di età cerchiamo, in base ovviamente allo sviluppo antropologico appunto del bambino o dell'adulto, di capire quella persona o quel gruppo di persone di cosa ha bisogno. E quindi, partendo dal nido e dall'infanzia, noi abbiamo scelto di utilizzare un metodo particolare che si chiama metodo Gordon, che poi però abbiamo un po', diciamo, personalizzato, anche perché
0: quindi esisteva già.
1: Esisteva già, sì, okay. Sì, sì, è un metodo che adesso magari vi spieghiamo brevemente. L'abbiamo poi noi personalizzato, perché Claudio, oltre a suonare, è anche un compositore, quindi ha composto poi dei brani proprio in funzione didattica. Ok, questo è un metodo che esiste ormai da tanto tempo, viene utilizzato in diverse scuole, e che cosa dice sostanzialmente? Che il bambino piccolo ha bisogno di essere immerso in un ambiente musicale positivo, bello, rilassato e soprattutto complesso, perché l'apprendimento della musica è come l'apprendimento del linguaggio. Quindi, come anche nella scuola seneriana, l'ambiente nel primo settennio è fondamentale, sì, anche per noi è fondamentale. Quindi siamo noi, con gli educatori o con i genitori, quando ci sono, che dobbiamo creare questo ambiente bello e ricco e generoso per loro. e quindi immergendo i bambini piccoli, molto piccoli, in questo ambiente, loro piano piano assorbono la musica, assorbono il linguaggio musicale e apprendono. E non è un'animazione musicale, ma è una vera e propria didattica musicale. E allora, questo metodo è stato inventato da questo musicista che si chiama americano, che si chiama Gordon, e magari se vuoi andare un po' nel dettaglio tu spiegando un po' le basi, e poi vi facciamo magari sentire un brano didattico che noi utilizziamo a scuola, nelle scuole.
2: Allora, sì, il metodo Gordon devo dire è abbastanza recente, perché Gordon è morto una decina di anni fa. E devo dire che è un metodo rivoluzionario, perché si concentra sul bambino piccolo, piccolissimo. E infatti lui ha cercato di studiare l'apprendimento nell'adulto, nel ragazzo, nel bambino sempre più piccolo, e ha capito che proprio i primi tre anni sono importantissimi. Cioè, nei primi tre anni si sviluppa quella che lui chiama l'audiation, che non è altro che il percepire musica internamente, quindi interiormente, quindi immaginare la musica, che è quello che poi mi serve per far musica ad un certo livello, ok, a un livello profondo. Cioè, io devo chiaramente sentire interiormente quello che andrò a suonare, e non è lo strumento che lo fa, ma sono io che lo penso e vado a riprodurlo sullo strumento. E quindi Gordon ha capito che questa audiation si sviluppa nei primissimi anni, mettendo il bambino a contatto con la musica. Questa musica deve essere complessa, quindi non semplice, come tutte quelle canzoncine per bambini che a volte si sentono, certo, sempre allegre o con strumenti elettronici sotto, non sono il massimo. Invece la musica per bambini dovrebbe essere ricca, varia, complessa, non troppo lunga, breve, e deve avere anche dei silenzi. Perché quei silenzi permettono al bambino di attivare proprio il pensiero musicale.
0: Ok, quei silenzi che diceva Giulia prima.
1: Esatto. E un'altra cosa interessante è come noi insegniamo a parlare ai nostri bambini in maniera molto naturale. Loro ascoltano i genitori, certo, e quando si parla non si parla per monosillabi, ma la mamma o il papà parlano con una grammatica e una sintassi, certo, più o meno corretta, insomma. Nello stesso modo anche la musica funziona così, e quindi per questo è complessa la musica, perché se noi diamo già una musica complessa, il bambino sarà già in grado di apprezzare e poi di riprodurre a sua volta una musica complessa, quindi dalla classica al jazz al blues. Noi usiamo tutti i generi musicali fin da piccolissimi. Ovviamente loro sono in assorbimento, si dice, loro ascoltano e poi in questi silenzi cominciano a rispondere con delle sillabe intonate. Quindi se noi proponiamo ad esempio un brano in una scala maggiore, loro risponderanno in maggiore, oppure sono molto molto bravi, e oppure noi usiamo anche ritmi un po' particolari, in 3 o in 7, in 5, dei ritmi dispari che si usano poco, no, nella musica per bambini, invece in quella popolare si usano molto, e quindi loro si abituano a sentire tutte queste sonorità e queste ritmiche diverse, per arrivare poi a 7-8 anni, quando possono effettivamente prendere lo strumento, che sono già pronti. Quindi è come dire: io non mando mio figlio in prima elementare a imparare a leggere se prima non sa già parlare. E invece spesso, quando si fa educazione musicale, si pensa che a 7-8 anni il bambino possa fare un solfeggio o decodificare delle note musicali scritte, quando ancora non ha tutto quello che c'è prima. Okay? Prima imparo a parlare, a capire e a parlare, e poi imparo a leggere. Lo stesso con la musica. Per quello molti bambini poi si stancano di fare il solfeggio, di fare la lezione individuale, perché non hanno giocato con la musica, perché non sono stati bene con la musica, non si sono divertiti con la musica, e soprattutto non hanno
3: La ballata dei quattro elementi di Luca Lenzi. Ed io sono aria, gelido vento d'inverno che spazza via le brume dalla terra ghiacciata, dolce brezza in primavera, che accarezza l'erba tenera sul dorso d'una collina, turbine impetuoso che fa cantare le cime degli abeti.

e le gesta degli uomini. E io sono acqua, gelida e limpida, scorro in montagna tra cascate impetuose e prati fioriti.

Buongiorno. Buongiorno a tutti in questa giornata un po' uggiosa. Cose belle e anche cose tristi. Io inizio la mia trasmissione un po' prima, quest'oggi, fino alle 10, poi ci sarà la Lili in compagnia di Simone, mi sembra. Ecco. Oggi 20 maggio, qui dagli studi di Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 Campo d'Arcego. Chi vi parla è Ettore, così chiamato l'indiano per la mia passione e per le mie avventure in South Dakota, che è programmata la mia

partenza l'11 giugno, cioè dunque non manca poi più di tanto tempo, ma avremo modo comunque di trovarci ancora. Vediamo, 1, 2, 3, ancora tre volte. Pensate che sono qua il 10 giugno, il mercoledì 10 giugno, e il giorno dopo io devo partire. Così, insomma, ecco, vi racconterò tante belle cose anche di questo viaggio che mi aspetta con le mie cerimonie. E poi quando tornerò, comunque, sicuramente faremo qualcosa. Adesso, come di consueto, vi voglio leggere tutte le iniziative della radio. Io raccomando sempre tutti carta e penna alla mano, se qualcuno poi è interessato a fare delle donazioni, oppure se c'è qualcosa che gli può interessare, è molto importante prendersi questa segnalazione, che è un po' cosa che tutti gli speaker poi fanno. Poi alle 8 vi devo dare anche una brutta notizia, nel senso che ci ha lasciato una nostra cara amica, ma questo ve lo dirò poi. Allora, il 5 per 1000, che questa è una cosa molto importante, è un traguardo che abbiamo raggiunto grazie alla nostra presidente Tiziana. Era una cosa che si cercava da anni, ma finalmente abbiamo raggiunto questo traguardo, che è molto importante per la radio, perché se voi tutti firmate il 5 per 1000 quando fate la dichiarazione dei redditi, noi potremo avere a disposizione qualche soldino in più, perché sapete, ci sono dei lavori da fare nella sede anche per poi accogliere voi quando venite qua alle conferenze, oppure ai gas trovate più spazio, trovate insomma una cosa più gradevole, ecco, con più partecipazione, si può dire, no? Così possiamo stare insieme, più larghi, insomma è una cosa veramente molto bella quello che la radio si presterà a fare, nonostante i lavori che sono già stati fatti sul parcheggio, sulla chiusura dello spazio della radio, che qua c'è stata molta gente che veramente si sono impegnati per rendere più gradevole lo spazio della radio, del parcheggio e quant'altro, insomma, ecco. Allora, quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Sapete, questo è uno strumento che a voi non costa niente, basta che dite al vostro commercialista o al ragioniere o chi per esso vi fa la denuncia dei redditi: ma lei a chi vuole destinare il 5 per 1000? Sai, io ho amore per questa radio. E adesso le do anche il codice fiscale, in cui proprio pretendo che questo mio 5 per 1000 vada a questo numero, che è 01 59 80 90 288. Ecco, quando voi direte questo numero, poi penserà il commercialista a destinare questo, che poi questo si tramuterà un po' di soldini. Se sono molti che lo fanno, la radio avrà a disposizione insomma dei bei soldini, e questo lo auspico, e magari veramente tutti gli speaker, tutti il CDA sarebbero molto e molto felici. Poi però comunque c'è anche
Per sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, c'è sempre la possibilità di fare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite un bonifico bancario al credito cooperativo di Campodarsego. L'IBA è un po' lungo, ma lo trovate in tutti i luoghi, anche sul sito della radio, che è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242. Poi ci sono 7 zeri 22 35 15. Oppure la cosa più semplice è quella di portare qua il vostro contributo agli incaricati preposti o membri del CDA. Ecco, e tutte queste risorse, no, concorrono proprio per le spese della radio, e vi garantisco che qua soldi per la corrente, per l'antenna, ce ne vogliono tantissimi. Guarda, grazie anche da parte mia. Poi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, ecco, anche questa, vedete la radio come si impegna, no? Questo libro che si chiama La frequenza della libertà. Ma pensate che titolo, no? Le nostre frequenze nel mondo libero. Ecco, oppure potete trovare questo libro qua direttamente nella sede radio in occasione di tutte le varie iniziative che si fanno. O i membri del CDA, per esempio io sabato che c'era il gas ho fatto anche, chi ha preso questo libro ha voluto che gli dedicassi qualcosa, e io a cuor mio gli ho scritto dei pensieri molto belli. Oppure potete trovare il libro anche presso Paolo Girotto in via Carducci Montegrotto, cartoleria Susi, piazza Mercato, Bresseo di Teolo. Oppure la libreria La Bassanese, piazza Largo Europa, Corona d'Italia, Bassano del Grappa. Oppure edicola Sonia e Stefania, via Copanico, a Piove di Sacco. Poi Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì questo, 22 maggio, alle 20.45, via Antoniana 66, qua a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di Cyber Security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. È una serata aperta a chiunque ha voglia di comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Naturalmente l'ingresso è a contributo consapevole, cioè uno va bene, faccio un'offerta e via, perché è molto interessante, sapete, questa cosa, sapere, no, che questi due esperti ci spiegano, no, un sistema, anche tramite la pedagogia steineriana, l'impatto che le nuove generazioni avranno sul digitale. Pensate un po', che a volte molti noi ci domandiamo, ma questi giovani che hanno sempre il cellulare in mano, ecco, questa sarà una serata in cui Ettore, che si chiama come me, Guarnaccia, e Chiara Ghidini ci informeranno su tutto questo. E per info Valentino 349 77 80 167. Poi il centro culturale civico 140 in via Piovese, sarebbe a Volta Barozzo, perché a volte magari dov'è questo civico? È un civico, è una sala molto bella, c'è anche il caffè, per dire, insomma, che poi tramite Enzo, che è lui che coordina tutte queste cose, organizza per giovedì 28 maggio, la prossima settimana,
Alfredo Bellucco, Milena Zaggia e Patrizio Miatello organizzano una conferenza stampa sul DDL 978, che a volte sento Bellucco che ne parla in radio il giovedì dalle 10 al mezzogiorno. Sì, perché questo DDL, no, peggiorerebbe una situazione. Se magari ti ritrovi che non hai pagato una bolletta o qualcosa, gli avvocati si possono rivalere su di te e anche pignorarti la casa. Ecco, Alfredo Bellucco, Milena Zaza e Patrizio Miatello vi parleranno di questo. Poi Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fuggini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, che è presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, che poi è anche una conduttrice di Radio Gamma 5. Poi il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, pensate, lui vuole che questa cosa venga divulgata, che anche lui è un celebrissimo conduttore di Radio Gamma 5, lui è sempre, mi sembra, al giovedì da mezzogiorno alle 3. Ecco, qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Questo verrà fatto qua in sede radio in via Antoniana 66. Allora vi cito un caso. Proprio ieri ero in una scuola a Vivo Novo, dove avevo un sacco di ragazzi, probabilmente sono iniziative che la scuola e il comune di Vigo Novo ha fatto in relazione alla chiusura dell'anno scolastico. E io, come anche l'anno scorso e anche quest'anno, sono chiamato per fare dei laboratori con i ragazzi. Beh, perché questa introduzione? Perché c'era un cane, un Gold Terrier, mi sembra, scusate se non l'ho pronunciato bene, ed era accompagnato da un signore. Questo cane era cieco, ma pensate che lui mi è venuto vicino e mi ha, come lui ha fatto a me le coccole. L'accompagnatore mi fa: guarda, caro signore, perché non conosceva il mio nome, mi diceva: guarda che i cani sentono chi ha una buona relazione con lo spirito. E questa cosa mi ha fatto molto piacere. Naturalmente l'ho coccolato un po' e poi così. Ecco, ho voluto farvi notare questa cosa. E comunque la dottoressa Paola e il dottor Paolo Girotto vi racconteranno queste bellissime cose sugli animali e sulla loro spiritualità, che non è una cosa da sottovalutare, sapete. Poi martedì 2 giugno una grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faon. Ritorniamo nel regno di Foletti, Gnomi, Fate e Anguani. Sapete, sono tutte quelle, quei piccoli misteri che il bosco nasconde. Ma voi non li vedete, ma loro sì, ci vedono. Ma Ettore, ma cosa dici? È tutta fantasia. Vabbè, per sé, per lui è fantasia, per me no, perché io li sento e li ascolto. Ci sarà ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. C'è un parcheggio molto grande, mi
mi raccomando, alle ore 9 puntuali, perché poi alle 9.30 si parte dal parcheggio in via Faond e si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci guida l'esperto di bosco Marco Scappin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i suoi cigni del sole. Sapete, voi, molti di voi forse non sapranno chi sono i cigni del sole, ma i cigni del sole si rivanno ad a una cosa biblica che è successo a molto tempo, quando c'erano i paleoveneti a Verona. Nel pomeriggio poi ci sarà musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso, e poi ci sarà ancora lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarì, Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Sono veramente curioso di capire cosa ci tirerà fuori Danilo da in questo posto meraviglioso che è il bosco. Poi mi raccomando, si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere, perché cosa non c'è di più bello, la condivisione fra tutti. E poi chi ha dei termos porti anche del caffè. Naturalmente chi vuol far parte di questa comitiva meravigliosa chiami Luca, che è il 329 00 38 988. Poi, ma qua credo che ormai sia già chiuso tutto. È già questo. Sì, c'è una domenica 7 giugno, guarda, pochi giorni prima della mia partenza, c'è una praticamente un'escursione a Pellestrina e poi a Lido, ma è già chiuso tutto. Ecco, Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso caratterizzante alla mandibola destra. Ecco, questo signore poverino necessita di un intervento, pensate, deve uscire dall'Italia per farsi questa operazione, perché in Italia non c'è posto. Ma quanto disgustosi siamo, signore, con tutto quello che paghiamo. Pensate, mi è arrivata una bolletta dell'acqua più alta della corrente e del gas. Io non so, chiedo a voi se magari è successo anche a voi. Io non ci capisco, mica ho l'acqua che va tutto il giorno, è una normale amministrazione di una casa. Ecco, chi può, insomma, può versare un contributo per questa operazione. L'IBAN è molto lungo, ma scrivetevelo, è 94 Y 08 327 6296. Poi ci sono i classici 70 15 15, oppure aspetta, perché questo si deve versare al Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Ecco, e sabato al gas c'è stata una persona meravigliosa che mi ha dato 10 euro, ma quei 10 euro valgono 1000 euro, perché io sono sicuro che questo signore se li è proprio tolti dalla sua possibilità. Però, e adesso fatalità, io devo andare in banca e verserò questi 10 euro, magari metterò anch'io qualcosa, ecco, per Fabio poverino. Però non dateli a me, perché capite che anch'io comunque devo assolutamente andare, ecco. Se avete preso nota del libro, andateci voi, insomma, sapete che date un aiuto a Fabio Romanato, poverino. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerca un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione
disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Ecco, se magari qualcuno diamo una mano a questo signore poverino, che è anche un laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona, pensate, da chi può e conosce un po' il tema della sua laurea, cerchiamo di dare una mano, perché lui è molto bravo in ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione. Ecco, il suo numero di telefono è 349 408 8260, ripeto 349 408 8260, oppure l'indirizzo mail tutto in minuscolo Riccardo.Rossi, poi in maiuscolo 65210, chiocciola, mi raccomando, chiocciola. Ah signore, che bello. E poi c'è il classico ciaobei.org, che è una cosa, è un'organizzazione che ha messo in moto Radio Gamma 5 di annunci, perché favorisce lo scambio e vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Mi raccomando, seguite questo ciaobei.org. Poi come vedete offre assistenza anche e offerte di lavoro, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri in cui ne abbiamo molto bisogno. Sosteniamo una scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Ma quanto è bello sapere, per sostenere poi queste scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge poi dalla medicina dei protocolli impositivi favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato e un approccio psicosomatico e olistico. Cioè, vedete, questa radio si sta impegnando su molti fronti e voi comunque ne fate parte, anzi siete dentro in questo sistema, sia spirituale sia con il vostro cuore. Adesso fra poco partirà la pubblicità e noi ci sentiamo forse fra 5 minuti e vi racconterò tantissime belle storie sui nativi americani. Mitakuya Waising.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
2: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
7: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
8: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
7: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
8: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
7: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
8: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
7: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
8: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
9: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
12: Ah, siamo in diretta.

sei salito in cielo. Cesarino.

quelle che si mettono, no, dove vengono o segnalate i canali profondi oppure dove vengono ancorate e le barche si fermano. Ecco, io ho scritto: tu sei come una bricola dove io ogni giorno mi ancoravo. Mi ancoravo per scriverti ogni giorno, pomeriggio e sera. Fai buon viaggio, cara Mariella. Sì, ecco, ho voluto ricordarla. Poi, buongiorno Ettore, sono in ascolto della meravigliosa a chi ascolto in auto verso Cortina di musica sciamanica. Ti ringrazio di cuore della dedica che mi hai scritto qualche sabato fa a un gas sul libro che ho acquistato dalla radio. Un abbraccio, Ludovico Doctor PDJ. Grazie, sai, grazie Ludovico. Ma sai, io le cose le faccio sempre con il cuore, perché è il cuore che mi parla per voi. Allora, gioia e serenità siano sempre nostre compagne interiori. Buon mercoledì Ettore, un saluto a tutta la gamma 5 e alle persone in tuo ascolto, da Mariche e genitori. Buongiorno Ettore, a te e a tutto il meraviglioso popolo di Radio Gamma 5, buona trasmissione in tuo ascolto. Ettore, non si sente la tua voce, musica troppo alta e microfono spento. No, calma, adesso è tutto a posto. È vero, Flaminia. Oh, buongiorno Ettore, non si sentono le tue parole, la musica troppo alta, che adesso a posto, grazie che ci sei. Ah, oh, bene, dai, allora, ho sistemato. Ah, signora Mariano, ripeti tutto quello. Perché probabilmente c'era la musica troppo alta, Mariano, dai, adesso ho sistemato. Va bene, bene. Allora, ecco, sabato, questo qua passato durante il GOS, ci sono state delle bellissime iniziative molto importanti, tra le quali sono state tirate su delle firme contro un grandissimo polo logistico di una nota, di un noto supermercato che vuole fare, pensate un po', 9 campi di cemento di capannoni. Una roba, guarda, che è incredibile, no? Cemento, cemento e cemento. Sapete che Radio Gamma 5 si batte contro queste assurdità. Poi voglio ringraziare anche tutti quelli che si sono presi il quadretto con la poesia di Mara. Non sono stati tanti, ma insomma quei pochi che l'hanno preso con il cuore. E poi volevo dire, anzi, c'è una ditta che si chiama La Claren, e questa ditta praticamente partecipa al gas e vende delle combinazioni, no, come antiparassitari e oppure dei detersivi, ma tutte cose biologiche, cioè cose che vanno bene anche per loro sono già venuti qua, adesso io ve lo dico insomma in poche parole. Per esempio, io che ho i capelli lunghi mi lavo con questo shampoo, e non è per far pubblicità, sapete, perché è perché sono proprio prodotti che vanno in profondità, che fanno molto e molto bene. Bene, era una cosa che mi premeva a dire, no? Perché quando ci sono delle persone che lo meritano, è giusto segnalare queste cose. Bene. Allora, cari miei, il mondo moderno, sapete, non ha ucciso solo popoli, ma ha ucciso anche modi diversi di essere umani. Allora ascoltatemi un po'. Ecco, quando
in molti casi si parla della distruzione delle culture native del Nord America, il discorso si ferma, pensate, sui territori conquistati, alle guerre, ai massacri, ai trattati violati, come se il centro della tragedia fosse soltanto la perdita fisica della terra. No, ma non è così, perché esiste un aspetto che è molto più profondo e disturbante, che molto raramente viene affrontato fino in fondo da parte di tutto il mondo che ci circonda, ma è perché ciò che è stato distrutto, che non erano soltanto popoli nel senso biologico o politico del termine, sono stati cancellati nei modi completamente diversi di concepire l'essere umano. Il tempo, la natura, il potere, la comunità, il significato stesso dell'esistenza è quello che sta succedendo o che è successo a Gaza. Ecco, per molte nazioni native vivere non significava dominare tutto ciò che esisteva, né trasformare ogni elemento del mondo in una risorsa economica, come spesso avviene, tipo, no, c'è il petrolio sotto, bene, perforiamo perché c'è guadagno. Invece loro, i nativi, avevano un'altra mentalità, hai capito? Perché loro gli bastava scorazzare liberi, no? Nella prateria, magari cacciare il bisonte per mangiare. Perché l'essere umano non era separato dalla terra, non era il proprietario assoluto. Ma mi dicono, io al microfono basta. Perché qua sempre tutti

magari ditemi adesso se sentite meglio. Portate pazienza. L'essere umano non era separato dalla terra, non era il proprietario assoluto della natura e non era il centro attorno in cui tutto doveva ruotare. Questo non significava idealizzare o fingere che quelle società fossero perfette, neanche loro, poverini, non erano perfetti. Ma riconoscere che esistevano civiltà costruite su principi profondamente diversi da quelli che oggi consideriamo normali, inevitabili o addirittura superiori. Ed è proprio qui che emerge la parte più scomoda di questa storia, no? Perché il colonialismo non ha imposto soltanto un controllo politico o territoriale, ha imposto una visione del mondo, ha trasformato un modello culturale preciso, fondato sull'espansione, sulle proprietà, sulla crescita continua e sull'idea di progresso illimitato. Ecco, era l'unico modo legittimo di interpretare la realtà. Tutto ciò che non rientrava in questa logica è stato progressivamente definito arretrato, ascoltatemi, primitivo, inefficiente o destinato a scomparire. Avete capito? Il progresso non andava, no, che questi popoli potessero vivere a contatto con il grande spirito e con la natura. È come per dire adesso il polo logistico a Cazzago di Dolo, perché là no, questi grandi possedimenti di supermercati devono fare il polo logistico. Ma vabbè. Ecco, ma nel momento in cui la civiltà distrugge ogni modo alternativo di vivere, capito? Bisognava distruggere quel modo di vivere, smette anche di avere uno specchio capace di mostrare i propri limiti. E forse proprio questo è il punto più destabilizzante, perché molte culture native non rappresentavano soltanto popoli diversi, ma la prova concreta che l'essere umano poteva organizzare la propria esistenza secondo principi radicalmente differenti da quelli che dominano oggi il pianeta. Avete capito? Interessi, soldi. Ed è difficile non chiedersi cosa significhi vivere in un mondo in cui ogni quasi forma alternativa in relazione con il tempo, con la terra, con la comunità è stata assorbita, ascoltate bene, marginalizzata o cancellata. È meglio cancellare 100 milioni di nativi morti, avete capito? Bene. E se non era la pallottola, erano le coperte piene di microbi. E voi sapete questa storia. Ecco, però il mondo moderno ama raccontarsi come il risultato inevitabile dell'evoluzione umana. Pensate che evoluzione, no? Ma questa idea diventa molto più fragile nel momento in cui si riconosce che altre strade sono realmente esistite. E quanti che adesso vorrebbero adottare queste strade? Strade imperfette, certo, ma capaci di mantenere per secoli un rapporto diverso con il limite, con la memoria e con la spiritualità e con il senso di appartenenza. E il problema è che una volta distrutte quelle visioni non perdiamo soltanto culture lontane nel tempo, perdiamo la possibilità stessa di immaginare che l'essere umano possa vivere in modi differenti da quelli dominanti. Maledetti. Forse la tragedia più grande non è saltato ciò che è accaduto ai popoli nativi, come è successo ai popoli di Gaza,
potere, distruzione totale, bambini, donne, anziani, via. Ma il fatto che il mondo contemporaneo abbia imparato a considerare normale un modello di civiltà che consuma tutto ciò che incontra. Ah, magna, magna, magna, consuma, consuma, consuma, che arrivo io, poi ti ammali, arrivo io. Il Covid ne è stata una testimonianza. Territori, culture, silenzi, relazioni, attenzioni, perfino il tempo umano, fino a trasformare la crescita infinita in una specie di fede collettiva che non tollera alternative reali. E nel momento in cui la civiltà smette di accettare l'esistenza di e modi diversi di essere umani, il rischio non è soltanto la perdita della diversità culturale, il rischio è che finisca lentamente per perdere anche la capacità di mettere in discussione se stessa. Avete capito? Perché io, andando là, sono totalmente cambiato. Sì. Allora, va bene Max, ma adesso dovrebbe essere tutto a posto. Giulia mi scrive, puoi ripetere per favore lo shampoo? Cara Giulia, vieni al gas, mi sembra che il gas sia il prossimo 6 giugno. Forse li trovi. Comunque si chiama Claren si chiama Claren Pro Bio Clean. Ecco, il primo multiuso universale a base di microorganismi probiotici con, ecco, questo sarebbe un'altra cosa che serve per pulire, cara Giulia. Vabbè, ma adesso io qua mi fermo, perché comunque ricordi, la ditta si chiama Claren e la trovi in www.clarenbio.com. clarenbio.com. ecco, ho dato anche questa informazione ai nostri ascoltatori, belli i nostri ascoltatori, sapete. E infatti ho avuto molti atti di stima anche sabato, perché quando vengono qua le persone cambiano, perché trovano serenità, trovano la gioia di vivere, trovano una parola, un scambio, hai capito? E vanno via contenti. Ma purtroppo il gas lo facciamo due volte al mese. E pensate che questa è un'altra notizia, no? Il popolo Lakota hanno fermato le trivelle nelle Black Hills. Io ve lo auguro di cuore, un giorno dovesse andare a fare una visita alle Black Hills, le colline nere così chiamate. Perché se tu guardi da lontano, no, c'è questa maestosità di querce americane che sembrano le montagne tutte nere, e invece era stata assegnata come riserva ai Lakota tanti anni fa, che poi cosa hanno fatto? Era troppo bella per poterla lasciare agli indiani, no? Ai Lakota, no? Là doveva essere un punto di turismo, e così li hanno mandati a Pine Ridge, un territorio grandissimo ma desertico, praterie, erba e sassi e basta, perché ci sono anche pochi alberi in questo posto. E perché volevano trivellare per trovare, oltre che hanno sparso oro, no, nei fiumi per trovare il sistema per mandarli via, no? Però quando
racconto dei popoli nativi, insisto, come nel dire, non appartengono al passato, non sono figure da museo, da western o da cartolina, sono popoli vivi, presenti, che ancora oggi difendono la terra, i trattati, la memoria, i luoghi sacri. Già avevo parlato prima a Standing Rock, no, tempo fa, però vediamo poi di ripetere, perché voglio portarvi sempre a conoscenza di cose struggenti che hanno colpito questi popoli, come tutti i popoli del mondo, comunque sapete, dove soccombono di fronte all'avanzare del progresso, del potere, no, dei soldi, maledetti soldi. Ecco, la società Peter Lyons Song ha ritirato, pensate, perché loro si sono battuti, ha ritirato il progetto di perforazione esplorativa di grafite vicino a Peace, che è un posto che sono stato nelle Black Hills, dopo le opposizioni delle tribù native e dei gruppi che difendono quel territorio. Avete capito? Loro si mettono insieme, mitacuiosa, siamo tutti uno, e via, e si lotta. Pitsla non è un terreno. Per i Lakota e per Oceti Sakowin è un luogo sacro, un luogo di cerimonia, preghiera, memoria. Perché in quel posto che noi siamo andati su dopo una arrampicata, Cavallo Pazzo andava a prendere le visioni. Spero che per voi non sia una cosa che non riuscite a capire, ma io sono sicuro di sì. E le Black Hills non sono un paesaggio qualunque, sono al centro di una ferita storica aperta ancora, il trattato di Fort Laramie del 1868, che riconosceva ai Sioux quel territorio, che poi però venivano sottratte e trasformate in risorse, in miniera e, guarda caso, in profitto. Per questo considero, no, questa vittoria importante, perché loro si sono battuti per questa cosa. E come noi, perché noi non abbiamo il coraggio di andare là in migliaia e dire no al polo logistico di Cazzago d'Olo? Però noi non lo facciamo, perché non abbiamo più questa mentalità. Cosa devo

0: Non tutto può essere scavato, non tutto può essere comperato. Questo luogo Pisla per ora è libero dalle trivelle, però credetemi, non è nostalgia del passato, è storia che accade adesso. Sì, cari miei, c'è stato un tempo in cui non si riusciva nemmeno a parlare del dolore. Il suo peso le opprimeva il petto al punto che le parole sembravano impossibili, come cercare di trattenere l'acqua tra le mani, e le scivolava prima ancora di prendere forma. Ora aiuta gli altri a guarire semplicemente se stessa. Non è diventata più forte dall'oggi al domani, si è spezzata, si è ricostruita in silenzio, con costanza, e ora la sua storia è diventata la guida di sopravvivenza di qualcun altro. Se sei nella tempesta, tieni duro, che perché la tua svolta un giorno potrebbe diventare un'ancora di salvezza per qualcun altro. Avete capito? Ciò che oggi sembra insopportabile potrebbe trasformarsi in speranza per un altro domani. Non sei solo, non sei debole, sei solo nel mezzo della tua storia. E anche quando ti sembra che nessuno veda la tua lotta, abbi fiducia che il tuo percorso è importante. Un giorno i pezzi che stai raccogliendo si incastreranno in qualcosa di meraviglioso, non solo per te, ma anche per coloro che hanno bisogno di vedere quanta strada avete fatto. Ecco la verità, ispirerai più persone quando tu possa immaginare, e questo mi riferisco a chi lotta anche contro l'abbi della lì che vogliono fare fra i confini di Saonara, Padova e Legnaro, e per poi il polo logistico di Cazzago d'Olo. Bisogna imparare a lottare. Dove trovate la possibilità, andate a firmare contro questi obrobri. Signore, che quante cose, vero?
1: Il canto del tempo di Mariangela Cerrino. Io fui guerriero, il mio braccio era forte, il mio passo veloce, il mio respiro quello del cervo quando lo inseguivo, il mio cuore quello del cinghiale quando lo stanavo, il mio occhio quello dell'aquila perché non avevo limiti. Ora la mia spada è sepolta e il mio sonno tra le pietre ruba al vento il ricordo dei canti e delle battaglie. Ma profonde radici mi legano e io sto nella terra con il mio tempo. Io fui druido, la mia mente era forte, la mia fede luminosa, la mia sapienza come pozzo profondo e mai prosciugato, la mia magia come musica nell'armonia degli elementi. Ora la mia arpa è sepolta e il mio sonno tra gli alberi ruba al cielo il ricordo delle stelle, ma profonde radici mi legano e io sto nell'aria con il mio tempo. Io fui donna, la mia anima era forte, il mio sorriso all'aurora distesa sul fianco dei monti, il mio respiro rugiada sull'erba di Beltane, i miei fianchi la soglia nella sacra notte di Samhain. Ora la mia chioma si è fatta vento per cullare il sonno del guerriero e i miei occhi sono stelle per vegliare il riposo del sapiente, e io sto nell'universo a custodire il tempo.
0: Eccoci qua, bella, vero, questa poesia. Con il mio tempo.

Grande furono queste parole. Adesso vi voglio parlare di Plenty Scope. Era un capo dei Crow. Sapete, quelli che hanno, si dipingevano sempre il viso, erano sempre sempre arrabbiati questi indiani, chissà perché. Però anche loro hanno segnato la storia. Hanno segnato la storia. Allora, va bene, ci sono dei messaggi sì, che mi avvertivano che avevo la musica troppo alta. Bene, ciao Mariano. E cosa vi volevo dire adesso? Anzi, se, dunque, se per i messaggi, se magari qualcuno in ascolto anche nuovo, mi piacerebbe ricevere dei messaggi dalle parti di Rovigo e di Ferrara, che so che la radio arriva fino là. Mi farebbe veramente piacere. Gli do il numero degli SMS WhatsApp, che è 334 7102672. Ripeto, 334 7102672. Poi potrei ricevere anche qualche telefonata al 049 700 700. Magari se qualcuno volesse chiedermi qualcosa, mi farebbe immensamente piacere, così per scambiarci qualche impressione, ecco. Allora, questo grande capo, Plenty Scope, che era un capo dei Crow, perché questo? Perché ci hanno, no, così insegnato ad ammirare questi grandi capi, e molto meno spesso ci hanno insegnato a capire quelli che scelgono di far sopravvivere il proprio popolo. Avete capito? Plenty Scope fu uno di questi. Capo dei Crow, visse in un tempo in cui il mondo che conosceva stava crollando. I bisonti sparivano, le guerre cambiavano il volto, i bianchi avanzavano e ogni decisione poteva diventare una condanna. La sua non fu veramente una strada facile, sapete, addirittura fu la più difficile, perché a volte il coraggio non è cadere da eroi e restare in piedi abbastanza a lungo per salvare il proprio popolo. È qua che si misura la capacità e l'intelligenza e la saggezza di questo Plenty Scope. E molti dei racconti, no, dei nativi americani, Plenty Scope, capo dei Crow, ha la vita di un grande indiano, raccoglie la voce, la memoria, le storie di battaglie e la visione di uno dei più grandi leader indigeni del Nord America. Ecco perché ne parlano, no, con intelligenza politica, resistenza e sopravvivenza, e diventa una leggenda immobile. Ma la storia viva di questo uomo, dovete scegliere mentre il mondo cambiava per sempre, perché non tutti gli eroi hanno scelto di morire. Però lui ha scelto la cosa più difficile: far continuare la vita. Pensate che 162 anni fa, il 29 gennaio del 1863, ebbe luogo uno degli attacchi più sanguinosi contro i nativi americani del West America, il massacro di Bear River, che significa il fiume dell'orso. Mentre gli Stati Uniti si espandevano verso ovest, le tensioni tra i coloni e le tribù nativi continuavano a crescere per il controllo della terra, del cibo e della sopravvivenza. I Shoshoni del nord
ovest, guidati da un grande, anche questo è un grande capo, perché sapete, per guidare un popolo devi essere un grande. Bear Hunter, cioè Hunter significa cacciatore, un orso che caccia. Lottavano contro la fame, le malattie e i continui conflitti nella regione. Le incursioni contro gli insediamenti vicini aumentavano col peggiorare delle condizioni. In risposta, i funzionari del territorio del Hutak si rivolsero al colonnello Patrick Connor e ai volontari della California di stanza a Fort Douglas, desiderosi di contrattaccare. Connor guidò circa 200 soldati attraverso l'inverno verso un accampamento dei Shoshone vicino al fiume Bear, Orso, dove centinaia di uomini, donne e bambini si erano rifugiati, poverini, per combattere il freddo. E prima dell'alba Connor lanciò un assalto diretto al villaggio. Gli Shoshone combatterono ferocemente e pensate che inizialmente costrinsero i soldati a ritirarsi, ma Connor cambiò rapidamente tattica, inviando le truppe sui lati e sul retro dell'accampamento. L'attacco si rilevò devastante. Alla fine di questa gloriosa battaglia per loro, centinaia di Shoshone erano stati uccisi, rendendo uno dei più grandi massacri di nativi americani nella storia del... Sì, però poi ci sono stati altri massacri nel 1890 a Wounded Knee, si fa per dire, che comunque ve ne ho già parlato, no? Per molti anni però la tragedia ricevette poca attenzione a livello nazionale, ma oggi rimane un importante monito sul costo umano dell'espansione verso l'ovest. Ecco perché ci sono molti documenti comunque che parlano di questo massacro, e addirittura a scopo didattico adesso ne parlano. Alla fine degli anni 70 dell'Ottocento, i Cheyenne del Nord lottavano per qualcosa di semplice e sacro, e il diritto di vivere nella loro terra natale settentrionale. Dopo essere stati costretti a trasferirsi nel territorio indiano nell'attuale Oklahoma, molti Cheyenne del Nord soffrivano terribilmente fame, malattie e dolore che si diffusero fra tutta la comunità. E le condizioni erano così dure che nel 1878 cami come Dull Knife e Little Wolf guidarono il loro popolo verso nord nel tentativo di tornare nella terra che conoscevano e amavano. Volevano tornare a casa, pensate. E non fu solo un viaggio, fu una lotta per la sopravvivenza. Alcuni Cheyenne furono in seguito deportati a Fort Robinson in Nebraska, che io ho visto. Ci sono ancora delle case in legno, sapete, in questo Fort Robinson, ma non era palizzato, credete. Ecco, però poi l'esercito, stato un insenso, e cercò di costringerli a tornare nuovamente a sud, cioè in mezzo al nulla, poverini. E giustamente i Cheyenne si rifiutarono, e cui rifiuto fu di fondamentale importanza. Non si opponevano a un ordine di poco conto, si opponevano al ritorno in un luogo che credevano che avrebbe portato più malattie, più sofferenza e più morte. Avevano già visto cosa li attendeva lì, sapete. Tornare a sud non fu percepito come un trasferimento forzato, fu percepito come una resa alla distruzione del loro popolo. Così i militari cercavano di spezzare la loro resistenza.
furono tagliati i rifornimenti di cibo, acqua e legna da ardere nel pieno dell'inverno. Pensate, no? Che eroi che sono stati questi americanucci, no? Dalle divise blu. Le famiglie rimasero intrappolate in un freddo glaciale, indeboliti dalla fame e dalla sete. Le donne cercavano di prendersi cura dei figli in condizioni impossibili. Guardate che io a gennaio, quando sono stato là, era meno 20, sapete perché? Perché questi sono praticamente i gradi che ci sono d'inverno in questi posti. Non è la California, eh. Gli anziani soffrivano, tutti sapevano che la pressione era volta a costringerli all'obbedienza, invece scelsero qualcos'altro. E nel gennaio del 1879 i prigionieri Cheyenne del Nord a Fort Robinson tentarono una disperata fuga nella notte invernale. Le famiglie corsero nella neve piuttosto che sottomettersi al rimpatrio verso sud. Uomini, donne, bambini presero parte in quel disperato tentativo di sopravvivenza. È questo che rende questa storia così toccante. La storia spesso ricorda Fort Robinson per la fuga in sé, ma la verità più profonda dei nativi americani è che questa era una storia di famiglia prima di diventare una storia militare. C'erano le madri, c'erano i bambini, c'erano gli anziani, e le persone che correvano nel freddo non cercavano la gloria, cercavano di salvare. Poverini, cazzarola, potete immaginare? Cercavano di salvare le loro vite e proteggere il loro futuro di merda comunque. E molti non sopravvissero. I soldati inseguirono i fuggitivi nelle ore e nei giorni successivi. Molti Cheyenne del Nord furono uccisi, massacrati. La sofferenza fu immensa, eppure anche in mezzo a quella tragedia il significato della fuga rimase potente. I Cheyenne avevano dimostrato di preferire di affrontare la neve, la fame, il fuoco nemico piuttosto che tornare passivamente nel luogo dove il loro popolo era già stato spezzato. Dal punto di vista dei nativi americani, Fort Robinson non fu semplicemente un tentativo di fuga, fu il rifiuto di accettare una lenta morte per mano delle politiche federali. Fu una dichiarazione di intenti. La patria contava, la memoria contava, e la sopravvivenza secondo le proprie regole contava più dell'obbedienza a un ordine governativo. Sia gloria a questi Cheyenne. Ecco perché la storia conserva ancora una tale forza. Capite? Mi state ascoltando? Spero sì. Dimostra quanto profondamente i nativi americani comprendessero il vero significato della deportazione. Gli estranei potevano definirla amministrazione, trasferimento o necessità militare. Pensate, i Cheyenne la conoscevano come la lacerazione di un popolo, e quando furono spinti al limite e a Fort Robinson fecero una scelta che rivelò tutta la profondità della loro disperazione e del loro coraggio.
L'immagine delle famiglie che corrono nel buio gelido rimane una delle testimonianze più nitide della resistenza dei nativi americani nel XIX secolo. Non perché fosse una vittoria nel senso più semplice del termine, ma perché era profondamente umana. Umana. Genitori che cercavano di salvare i propri figli, un popolo che si rifiutava di tornare alla sofferenza. E questa, una notte d'inverno, diventa il palcoscenico di uno degli atti di resistenza più dolorosi della storia dei Cheyenne. I soldati difendono il forte, i Cheyenne resistono alla loro volontà.

0: Pronto?
1: Sì, parlo con Manuele.
0: Parli con Ettore.
1: Ettore, scusami che sbaglio il nome io. Ettore,
0: dimmi
1: io
0: pure.
1: Sono Massimo e volevo intanto dirti che veramente ti sono vicino perché condivido. Nello stesso tempo avrei voglia di parlare con te. Quando potrebbe essere?
0: Dove abiti?
1: A Barbarano Vicentino, qua a Vicenza.
0: Ah, ok. Sono molti di vicentini che vengono qua. Sai,
1: posso venire a trovarti al limite?
0: Beh, io se vuoi venire anche giovedì sera, io alle 7:30 sono qua giovedì sera, se vuoi venire.
1: Ah, ok.
0: Oppure
1: giovedì sera faccio un salto.
0: Ecco, sì, va bene, dai. Oppure i gas.
1: A che ora sei lì?
0: Ma io arrivo alle 7:30. Alle 19:30, scusa. Se
1: sì,
0: vuoi,
1: sì,
0: oppure
1: davvero,
0: i gas mi trovi, oppure ecco, anche al mercoledì mattina, però sai, quando sei...
1: Ma il mercoledì io sono a scuola, sto entrando a scuola, quindi non posso il mercoledì.
0: Vieni domani sera alle 7:30, mi trovi qua.
1: Perfetto. Intanto ti ringrazio.
0: Ah, io ringrazio te.
1: Perché le tue parole sono veramente tanta cosa, importanti.
0: Fate le vostre che sì. Cambiate, sapete? Cioè cambiate,
1: sì, certo.
0: Cambiate dentro, diventate più buoni e vedete il mondo in un'altra maniera, in un fascino diverso. E fate lavorare il cuore, io quello che dico sempre a tutti, fate lavorare il cuore, mai la mente. Va bene?
1: Grazie
0: a te, grazie.
1: Buona giornata.
0: Grazie, ciao. Ciao.

Bella questa jiggle, vero, irlandese, mamma mia, che musica affascinante. E niente, guarda, l'occasione, non so se i ragazzi di Lega Ambiente di Saunara Vigo Nuovo mi stanno ascoltando, comunque li voglio ringraziare per lo spazio che mi hanno messo a disposizione per poter fare, adesso non so quando ne riuscirò a costruire, per fare l'INIPI, la capanna del sudore. E poi è un gruppo che si sta battendo anche loro contro questi mega, no, mega centri di cemento, contro la distruzione dei boschi. Sono continuamente in attività questi signori, insomma, che ho voluto citarli perché è giusto, chi si impegna per il territorio, per tutto che la terra mette a disposizione per noi, per non creare lo sfruttamento territoriale a base di cemento. Ecco, fra poco partirà la pubblicità e noi ci sentiremo pochi minuti dopo le 9:00.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
6: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
9: 3
8: 2 9
9: 0 0
8: 3
9: 8
8: 9
9: 8
10: 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
10: 5 per 1000!
11: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile.

0: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Bene, bene, bene, bene. Questo era Sacred Lake, lago sacro. Cantone Nord, un affascinante, a tratti triste passato. Una storia che era e è purtroppo ancora ad oggi è presente in molte zone di questo pianeta che ci ospita. Marica. Eh sì, cara Marica. Tu hai ascoltato bene, no? Poi Walter mi scrive: ciao Ettore, ti scrivo da Solesino, qui la radio arriva bene. Ah, sono contento, guarda. Solesino, una volta venivo al mercato alla domenica. Bene. Però mi piacerebbe sentire così qualche messaggio anche da Rovigo, Ferrara, quelle zone là. Perché la radio arriva anche se scricchiolante fino a Bondeno. Allora, i messaggi o WhatsApp è il 334-7102672. 334-7102672. È sempre bello, sapete. O anche se volete chiamarmi, al 049 700 700. Bene, i Cherokee era il popolo che scriveva, costruiva, resisteva per molto tempo, no? I Cherokee hanno provato ad adattarsi, ma non per arrendersi, sapete, per sopravvivere. Costruirono scuole, crearono un sistema scritto per la loro lingua, addirittura hanno pubblicato qualche giornale e hanno sviluppato delle istituzioni politiche, pensate. E nel XIX secolo molti osservatori europei li definivano come una delle tribù civilizzate, ma non era questo il problema, sapete, non bastava, perché il punto non era quanto fossero organizzati, il punto era, indovinate un po', la terra. Quando l'oro venne scoperto nel territorio dei Cherokee, la pressione aumentò e alla fine arrivò, pensate un po' cosa arrivò, la deportazione, e migliaia di Cherokee furono costretti a lasciare le proprie case. Poverini, loro che avevano cercato di crearsi una società simile ai Washiku, all'uomo bianco, ecco, arrivò la deportazione e migliaia di Cherokee furono costretti a lasciare le proprie case camminando verso ovest nel freddo, nella fame. E sapete come è stato chiamato questo percorso? Trail of Tears. Ne avete mai sentito parlare? Forse sì, forse no, ma le cose stanno così. Era il sentiero delle lacrime, Trail of Tears, il sentiero delle lacrime. Ricordate questa cosa, raccontate ai vostri bambini. E non quelle inutili fiabe. Pensate che molti morirono lungo il viaggio, anziani, bambini, famiglie intere. E forse proprio per questo che rende la loro storia così importante. I Cherokee avevano fatto tutto ciò che gli veniva chiesto, avevano perfino negoziato, si erano adattati, avevano costruito istituzioni riconosciute, ma per i Washiku, ma per l'uomo bianco non bastò. Perché quando una società decide che la sua esistenza è un ostacolo, Netanyahu, guardate, cercate di capire. Adesso ho una telefonata. Allora, pronto?
1: Pronto?
0: Abbassa la radio, per piacere.
1: Sì, hai ragione. Aspetta, perché io, sai quanti anni ho? Quasi 100.
0: Mamma mia, che onore!
1: No, io ho conosciuto bene il Carraro.
0: Dai, Carraro era un mito, no?
1: Ah, se voglio dirlo.
0: Chi è che
1: allora,
0: non
1: ha... È che ha delle dote, Io dicevo a lui, hai le dote popolari, che cioè sei quel popolo per noi. È stato peccato, l'abbiamo perduto un po' troppo presto.
0: Troppo presto.
1: Senti,
0: è
1: io è la prima volta che telefono, te lo dico. Sono infermo, non importa, a casa mia ho trasformato la sala a braccio, comunque se, io vi ascolto stesso, se,
0: grazie,
1: ma
0: non solo me, ascolta tutti.
1: bene, grazie. Allora ti dico, ascolto madre, dai, perché la giornata la devo passare in qualche maniera qua nel mio luogo. Il problema è che alle volte sento che parlate anche le cose. Io in questione ho seguito, perché l'ho seguito non da adesso, sino dal 41, la storia della nostra formazione del stesso gruppo da soldati, e sono messi a parte, che furono mandati in Russia. Posso continuare?
0: Sì, sì, dai, dimmi.
1: L'Armi si chiamava, la Russia, il comando generale Messe. Io so tutta la storia, perché dal 41-42 dopo ho cercato, c'era ancora il fratello di mio papà, e sento delle cose che lo dice. Allora, io sto cercando qualche poco che mi desse da vivere, di difendere quei soldati che sono stati ricordati e che fanno queste infame. Io l'ho battezzata Clevis, era il ministro della cultura tedesca, un nazista cattivo, che quando vide i carri armati russi aiutare a Berlino, fece uccidere le sei sue figlie, uccide la moglie, poi sparò lui, sapeva. Comunque io ti dico, senti, va bene questo numero, 0497, e qua,
0: sì.
1: 00.
0: Aspetta. Sì, aspetta, dimmelo di nuovo,
1: 0-0-4-9. Aspetta, perché ho anche un aiutante venezuelano, io, sai.
0: Dimmi.
1: 700.
0: Sì, è il numero della radio questo.
1: Quando è che fate le trasmissioni per il pubblico?
0: Le trasmissioni per?
1: Per noi ascoltatori.
0: Ma tutti i giorni tu ti colleghi al 94 MHz e trovi sempre, sì.
1: La possibilità, aspetta che ti dico a me aiutante, ma io non ti vedo. Allora, se mi dai un numero della radio, anche perché fra un mese devo fare 7:30.
0: Ok, tu vuoi codice fiscale, va bene, allora scriviti. Scriviti codice fiscale. Ma ricordati, Radio Gamma 5, il numero è 01 59 80 90 288.
1: Anche il numero della radio.
0: Ecco. Poi se per telefonare il 049 700 700.
2: Lo puoi ripetere di nuovo, per piacere?
0: Vuoi il codice fiscale?
2: Sì.
0: Allora, 01 59 80 90 288.
2: Ok.
0: Ecco, e la radio vi ringrazia enormemente, passate la parola, dateci una mano, che vogliamo costruire anche una sede un po' più consona a quello che veramente merita questa radio, sapete? Magari porta a trovarci questo nonno che ha quasi 100 anni, che a noi fa sempre piacere.
1: Ma il nonno sono io, sai?
0: Sì, sì, ho capito.
1: Quella che hai parlato è la mia aiutante venezuelana.
0: Ah.
1: Quello che ti parla sono il nonno io, sì, che ho 100 anni.
0: Ma dai, è un piacere per la radio, ecco, è un piacere.
1: Deve stare rimasto solo la voce, del resto lei è bravissima e mi legge i giornali.
0: Bene, grazie, complimenti a questa signora del Venezuela. Ecco. Adesso
1: ho avuto, senti, io ho avuto anche delle decorazioni russe, perché l'ho combattuto anche per i russi. Va bene. No, mi basta sapere che fate certe trasmissioni storiche lì.
0: Sì, guarda, ascoltaci sempre e vedrai che troverai sempre qualcosa di molto interessante. Adesso la saluto, mi stia bene e grazie per il 5 per 1000. Ciao, grazie.

Bene, ciao Ettore, Massimo da Bassano, che il grande spirito sia con te, grazie Massimo, ma anche con te, sai. Faustino, questo non poteva mancare, ciao Ettore, non so proprio a Rovigo ma quasi a Cavardare, si sente bene, sai Faustino, grazie Faustino per le tue, ecco così, insomma, per la tua partecipazione e perché sappiamo che sei un mitico della radio. Allora, era importante anche questo, no? Che stavamo parlando del sentiero delle lacrime. Adesso va bene. Allora, anche questo mi scrive: buongiorno Ettore, sono Leo da Galzignano. È stato un grande onore conoscerti sabato a Gas, un affettuoso abbraccio da me, compagna e figli, ciao, a presto. Ciao Leo, grazie, anche per me è stato un piacere, avevi gli occhialini, vero? Sì, sì, grazie, grazie per la tua partecipazione e no, è un grande onore, è stato un onore per me conoscere tutte queste belle persone, insomma, ecco, che poi, come si può dire, fanno questi atti di stima. Però ricordatevi del 5 per 1000, sapete, è importante per la radio, che ripeto ancora il codice fiscale 0159809028. Oh, questa è una bellissima Leo mi scrive 5 per 1000 fatto. Grandissimo Leo, ecco. Vedete, queste sono le cose belle che, cioè, mi riempino proprio, mi riempie il cuore queste cose, perché c'è gente che ama questa radio, ma noi lo sappiamo. Allora, qua vi stavo appunto parlando del sentiero delle lacrime. Quando loro avevano costruito i Cherokee, queste istituzioni addirittura riconosciute, ma non bastò, perché una società decide che la tua esistenza è un ostacolo. Avete capito? Voi siete un ostacolo, dunque via. Eppure i Cherokee non scomparvero. La lingua esiste ancora, le tradizioni esistono ancora e la nazione Cherokee esiste ancora. Perché resistere non significa combattere, a volte significa continuare a esistere nonostante tutto quello che gli hanno fatto passare. E forse proprio questo che la loro storia lascia. La prova che una cultura può essere ferita, dispersa, interrotta, ma non necessariamente cancellata. È come noi veneti, no? Noi abbiamo una storia alle spalle che è affascinante, che parte dai Eugani per poi finire ai Paleoveneti e avanti, avanti, avanti con il tempo. Ecco, è quello che infatti, cioè quello che io adesso vi avevo raccontato di questa storia del sentiero delle lacrime. Trovate anche dei libri che sono meravigliosi, molto emozionanti, molto commoventi, per venire poi voi a conoscenza di quanto ha sofferto questo popolo. E quello che è importante, no? Questo avvenimento non si può guardarlo come un episodio lontano, perché abbiamo la testimonianza a quello che è successo in Palestina. Ma è come una ferita che ha continuato a lasciare tracce, tracce che ci sono tuttora. Ecco, bello, no? Tutto questo racconto è veramente molto, ma ve ne avevo anche già parlato. Bene, adesso, che è un'altra cosa che è molto importante, che bisognerebbe insegnare anche ai nostri figli
e un po' a tutti, una civiltà, no, che ha perso il contatto con la morte finisce per non sapere più vivere. Guardate che molto era molto bella adesso quello che vi sto raccontando, no? Ecco, state bene attenti, perché in molte culture, no, dei nativi del Nord America, la morte non era qualcosa da nascondere, rimuovere o confinare lontano dallo sguardo quotidiano, ma una presenza inevitabile dell'esistenza, qualcosa che non veniva separato dalla vita ma riconosciuto come parte del suo equilibrio. Questo non significava però vivere senza il dolore o senza la paura, ma comprendere che ogni essere umano avrebbe prima o poi dovuto confrontarsi con il limite, con la perdita e con il fatto che nulla può essere trattenuto per sempre. Ed è proprio questo confronto continuo con la fragilità della vita che impediva all'esistenza di trasformarsi soltanto un accumulo, distrazione o fuga permanente. Molto è sensazionale questa cosa, sapete bene. Nel mondo moderno, sentite, invece la morte è stata progressivamente allontanata dalla coscienza collettiva come un fatto che non dovesse esistere. Non scompare ovviamente, ma viene nascosta, medicalizzata, accelerata, resa il più possibile invisibile. Si vive come se il tempo fosse infinito, come se tutto dovesse rimanere costantemente giovane. Mi guardo allo specchio, no? Efficiente e disponibile. In questa rimozione continua della fine emerge una delle contraddizioni più profonde della società contemporanea. Abbiamo allungato la vita, sì, biologica, sì, ma spesso perso la capacità di attribuirle un significato che vada oltre il consumo, la produttività o l'intrattenimento continuo. Molte nazioni, no, native indiane, il rapporto con la morte influenzava direttamente il modo di vivere il presente. I riti legati alla perdita non servivano soltanto a elaborare il dolore, ma a ricordare alla comunità la fragilità condivisa dell'esistenza. I legami tra generazioni e la necessità di vivere in relazione con qualcosa di più grande del proprio ego individuale. La morte non veniva vista come una semplice interruzione biologica, no, spengo la luce, boom, ma come un passaggio che obbligava gli esseri umani a confrontarsi con il significato del proprio cammino. E qua mi bevo un goccio di tè. Oggi invece viviamo in società che sembrano fare di tutto per evitare qualsiasi contatto reale con il limite, riempire ogni silenzio, evitare il dolore, distrarsi continuamente, consumare esperienze senza interiorizzarle. Davvero, ricorrere a una forma di giovinezza permanente, tutto quello non nasce soltanto dal desiderio di vivere meglio, ma anche dalla difficoltà crescente di accettare che la vita sia fragile, temporanea e impossibile da controllare completamente. Forse è anche per questo che tante persone oggi si sentono profondamente disorientate davanti alla perdita, alla malattia o al lutto, perché il mondo moderno offre pochissimo.
tantissimi strumenti simbolici, spirituali o comunitari capaci di accompagnare davvero questi passaggi. Abbiamo eliminato molti riti antichi pensando di liberarci di qualcosa di superato. Abbiamo eliminato molti riti antichi pensando di liberarci qualcosa di superato, ma insieme a questi riti abbiamo perso anche i modi collettivi di attraversare il dolore senza essere schiacciati o anestizzati. Guardate che è grandissimo questo passaggio, sapete? Fatelo vostro, memorizzatelo. E forse la verità più scomoda è proprio questa: una civiltà che vive come se la morte non esistesse finisce lentamente per perdere anche il senso della vita stessa. Perché nel momento in cui il limite scompare dalla coscienza, tutto rischia di diventare superficiale, ripetitivo o consumabile. E il confronto con la fragilità, con il tempo che passa e con ciò che è inevitabile.

umani. Vero? Prima ancora che esistessero esistessero i confini statali, che le nazioni indigene consideravano già questa terra la loro casa. E nomi come Navajo, Cherokee, Shua, Apache, Wampum, Hang non sono reliquie del passato, rappresentano popoli viventi le cui culture e comunità continuano a prosperare ancora oggi. Eh sì, tutto ciò che questi ci hanno insegnato. Ah, signore, molto bello. Ciao Ettore, ci sono anch'io, Antonella di Corte, non sono riuscita a venire al gas, sarà al prossimo 5 per 1000 fatto, grazie a te. E dai, che sei un'anima bellissima, che ci fai conoscere questo meraviglioso popolo martoriato. L'umanità non impara dagli errori commessi, purtroppo. Buona trasmissione a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie Antonella per i 5 per 1000 per le belle parole. E poi guarda, il nostro Mariano ci manda la foto di un libro, Il sentiero delle lacrime, di Domenico Buffarini. Grazie Mariano. Gianni Stoppa, a proposito di questo argomento, prova a mettere quella canzone Passacaglia della vita. Gianni, fammi capire meglio, Passacaglia della vita. Forse hai sbagliato a scrivere, non l'ho mai sentita.

Eccoci qua, bellissima, bellissima questa canzone. Non la conoscevo, cavolo, questa bellissima canzone di Battiato, mamma mia, avrò fatto contenta la Lili di sicuro. Comunque grazie Gianni Stoppa, grazie Mariano, perché mi avete fatto battere il cuore. Grande, grande, grande. Ciao Ettore, ti ascolto spesso e sempre a Gamma 5, mi chiamo Paolo, sono di Romano e Zellino, bellissimo paese. Condivido con te l'atteggiamento che spiega dei nativi americani, ricerca perpetua della verità applicata nel contesto in cui si vive. Bravo, Chiricahua 61, grandissimo, mi piace molto questo messaggio. Bene. Calma, che belle persone che ha questa radio. Mamma mia. Allora, adesso ci avviamo verso le 10, poi ho visto che è già arrivata la Lili, ci sarà sicuramente un ospite e poi resteremo qua insieme fino alle ore 12. Ecco. Allora, intanto andiamo così a completare questa nostra trasmissione. Ma poi sapete, ci vediamo anche mercoledì 27, mercoledì 3 giugno e mercoledì 10 giugno, quel tanto che forse non avrò fatto ancora la valigia, perché il giorno 11 io partirò per le riserve americane. Dai, che quando magari torno faremo una bella conferenza e vi racconterò tante belle cose. A proposito, invece, prima che vi ho parlato del contesto della morte, no? Loro, i nativi, no? Nella morte sicuramente hanno il dolore come lo sentiamo noi nel loro cuore, però sono molto più aperti nel caso che, fatalità, a gennaio, quando sono stato là ospitato in un, forse ve ne avevo già parlato, c'era un signore che era morto e loro per 3 giorni hanno festeggiato, cantato, suonato i tamburi, si sono scambiati i regali, pensate un po', sono scambiati il cibo, cioè hanno vissuto questa dipartita sì nella sofferenza, però anche nella bellezza della vita, e lo hanno accompagnato al grande spirito o in paradiso o chissà che, magari nella felicità e non nel dolore immenso. Bene. Il colonialismo più potente non è quello che distrugge le persone, è quello che ti convince che esista un solo modo giusto di vivere. Avete capito? Quando si pensa al colonialismo, l'immaginazione corre quasi sempre verso le immagini allora mi scrive Luciano. Giorno Ettore, gentilmente potresti ripetere il titolo della canzone di Battiato? Grazie, complimenti, sono Luciano. Caro Luciano, si chiama Passacaglia, Passacaglia della vita, Passacaglia della vita. Non la conoscevo neanch'io, Luciano, però mi ha veramente fatto battere il cuore. Se tu ascolti bene queste parole, le trovi su YouTube, sentirai come ti ritrovi nelle parole che ha scritto il grande Battiato. Allora, quando si pensa al colonialismo, l'immaginazione scorre quasi sempre verso le immagini più evidenti della conquista. Eserciti, territori occupati, violenza, trattati violati, popoli sottomessi. Ed è giusto ricordare tutto questo perché la storia è piena di culture cancellate attraverso la forza.
ma esiste una forma di colonialismo molto più profonda e difficile da riconoscere, proprio perché ha sempre bisogno di eserciti, e forse è anche la più potente di tutto, quella che riesce a convincerti che il proprio modo di vivere sia l'unico possibile, l'unico razionale, l'unico davvero evoluto. Avete sentito bene? È a questo livello che il colonialismo ammette di essere soltanto una conquista territoriale e diventa conquista della percezione stessa della realtà, e non si limita più a controllare le terre, le persone, ma ridefinisce ciò che viene considerato normale, civile, moderno, desiderabile, e tutto ciò che esiste fuori da quel mondo, da quel modello, inizia lentamente a essere percepito come arretrato, infantile, inefficiente o destinato inevitabilmente a scomparire. Avete capito come hanno cancellato milioni e milioni di indiani? Molte culture dei nativi del Nord America sono state raccontate per secoli proprio attraverso questo filtro, prima considerate selvagge o inferiori perché non organizzate secondo i criteri della civiltà occidentale e moderna, poi successivamente romantizzate come simboli spirituali puri e incontaminati. Va bene, oggi venerdì, sabato e domenica facciamo delle conferenze sullo sciamanesimo, però portatemi 300 euro. Hai capito? Questo è il mondo moderno, il più schifoso. Non andateci, perché il vostro sciamanesimo è nel vostro cuore, mi raccomando. Lo sciamano siete voi, voi siete proprietari del vostro sentimento, delle vostre cose, il vostro cuore è lo sciamano più grande che possedete. Magari ascoltate qualche saggio, sì, importante, anche noi qua facciamo tante belle conferenze, ma nulla vi viene imposto, questo è il bello, ma perché voi siete proprietari del vostro cuore. Non dico mente, sapete che io non la voglio usare la mente, ma il cuore sì. Ecco, allora, queste film, prima considerate selvagge o inferiore perché non organizzate secondo i criteri della civiltà occidentale moderna e impedire di vedere quei popoli nella loro reale complessità umana e culturale è forse il punto più importante, e proprio per questo il problema non riguarda soltanto ciò che è stato distrutto nel passato, ma il fatto che ancora oggi facciamo fatica ad accettare davvero che possono esistere modi differenti di concepire il rapporto con la terra, con il tempo, con il progresso, con la comunità e perfino col significato stesso della vita. Cari miei ascoltatori, fate vostre queste parole, che vi allunga la vita. Il colonialismo culturale, un goccio di tè. Il colonialismo culturale più potente non funziona imponendo soltanto una lingua o una bandiera. Funziona quando un'intera civiltà riesce a trasformare la propria visione del mondo in qualcosa di così dominante da apparire neutrale, naturale e inevitabile. Sacrosante parole che faccio mie. Quando sviluppo inizia a significare automaticamente crescita economica continua e soldi e soldi e soldi, questo progresso significa espansione, tecnologia, indipendentemente dalle conseguenze spirituali, ambientali o umane. Quando perfino il linguaggio modifica il modo in cui percepiamo il mondo, fino al punto che una singola nazione può appropriarsi del termine americano per
per rappresentare se stessa, mentre interi popoli originari diventano invisibili dentro la stessa parola. Avete capito? La parte più difficile da riconoscere è che questo processo non appartiene soltanto al passato, continua ancora oggi. Ogni volta che una cultura dominante considera immature, romantiche o irrealistiche tutte le visioni che non si adattano ai propri parametri di efficienza, produttività e crescita. Ma noi veneti quanto bravi eravamo. E con Madonna, una volta un campo di terra manteneva una famiglia. Per molte culture native, ad esempio, ciò che il mondo moderno chiama progresso continua spesso a rappresentare la distruzione di un equilibrio tra essere umano, terra e comunità. Ma siccome il modello dominante controlla anche il linguaggio con cui interpretiamo la realtà, tutto ciò che si oppone a questa direzione viene facilmente percepito come ostacolo al futuro, invece come possibile critica al presente. Vi ricordate il Covid-19? Per 2 anni come ci hanno mortificati, maledetti. Lo dico io, non la radio, lo dico io. Forse il punto più scomodo è proprio questo. Il colonialismo più potente non è quello che ti impedisce di parlare, ma quello che riesce a convincerti che esiste un solo linguaggio legittimo per descrivere il mondo. Non è quello che distrugge immediatamente le culture, ma quello che lentamente le costringe a giustificare la propria esistenza davanti ai criteri imposti da qualcun altro. E nel momento in cui una civiltà smette di accettare l'idea che possano esistere modi differenti di essere umani, il rischio non è soltanto la perdita della diversità culturale, il rischio è che perda anche la capacità di immaginare alternative a se stessa. Mamma mia, che potenza che è questa cosa! Cari miei, mancano qualche minuto alle 10. Io direi di salutarvi, di abbracciarvi tutti quanti. Io resterò in radio qua con la Lili, magari mi sentirete a fare qualche osservazione o qualche indirizzo, insomma, così di idee. E noi comunque ci vediamo mercoledì 27 giugno, e così potremo stare insieme, ecco, a parlare ancora di questo magnifico popolo che sono i nativi americani, e magari vi racconterò anche qualcos'altro di bello, perché a me piace oggi. Vi voglio vediamo Anna cosa scrive. Buongiorno Ettore, voglio raccontarti che un anno fa una merla si è fatta un nido nell'alberello che ho nel mio terrazzino. In questi giorni la merla è ritornata. La cosa più bella che è successa questa mattina è che ho trovato la merla nel nido. Nel vedermi non si è spaventata, è rimasta e gli ho parlato e lei mi guardava. Caro Ettore, è possibile che stia depositando le uova. Buona giornata da Anna. Eh sì, cara Anna, è un bel auspicio che ti ha fatto questa merla, specialmente vedo che sei da Mestre, suppongo che intorno tu abbia solo cemento, e pensa per te che regalo che ti ha fatto questo uccellino venendo a fare il nido nel tuo terrazzo. Adesso tu non disturbarla, magari se riesci ad andare in qualche negozio di dove vendono le cose per la pesca, là vendono le tarme della farina. Tu ne prendi, magari te ne fai dare un pugnetto, costano poco, gliele metti in un piattino in modo che queste non si arrampicano e ti escono,
e lei vede o il maschio, una volta che le uova si sono schiuse le portano ai piccoli. Guarda che è un suggerimento molto importante, le tarme della farina, ricordati. Bene, dai, adesso ascoltiamo un po' di musica. Dietro di me ho la grandissima Lili, 1,90 m. Io mi ricordo sempre quando ascoltavo Franco Cararo che diceva: oh, è qua la Lili. Ma no, arrivano prima le tette della Lili. È incredibile. Io l'ho già detto, ma lei non si offende. Bene, dai, ascoltiamo un po' di musica fino alle 10, poi partirà la pubblicità.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Ciao, sono Alfredo Belluco. Vi aspetto tutti giovedì 28 maggio, ore 17.45, presso il Centro Culturale 140, via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
3: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
2: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
3: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
2: E come possiamo favorire la loro salute, sia fisica sia emotiva, in rapporto anche alla nostra?
3: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
2: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
3: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
4: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.

0: Devo entrare. Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Oggi ancora una volta, il terzo mercoledì del mese, con Simone, ed è rimasto con me anche il nostro Ettore. Stavamo parlando di Franco Battiato, che va alla grande in questo momento in radio, veramente. Siamo qui anche con il nostro Simone, che adesso vi presenterà i suoi ospiti. Però prima, Simone, leggerei le iniziative della radio.
1: Buongiorno a tutti intanto in questo splendido mercoledì. Aprimi il microfono, così dico anche saluto tutti, perché abbiamo tanti ospiti oggi. Allora, per i radioascoltatori abbiamo degli ospiti, ospiti meravigliosi, abbiamo tanta gente, passerà più di 1000 persone qui in radio.
0: Quando, stamattina?
1: Stamattina.
0: Perfetto, facciamo una manifestazione.
1: Facciamo
0: direttamente.
1: Una manifestazione.
0: Andiamo direttamente a fare una
1: Flavio,
0: manifestazione.
1: Che ci parlerà dell'acqua, poi
0: sì,
1: abbiamo
0: ci conosciamo.
1: La Sara che arriverà, fantastico.
0: Bene.
1: Intanto ringrazio Ettore, ringrazio Lilli, ringrazio la Radio Gamma 5 per questa bellissima opportunità che ci dà. Salutiamo la Tiziana, siamo Luca perché dobbiamo andare in barca, per cui
0: ah sì, non vedo l'ora.
2: Esatto. Buongiorno a tutti. Dai,
1: sono andato a prendere questa mattina i 90 litri di vino Verduzzo dorato.
0: Il vino lo porta lui, l'acqua ce n'è quanta vogliamo.
1: L'acqua
0: a Venezia
1: lo porterà Flavio.
0: No, l'acqua a Venezia ne abbiamo quanta vogliamo.
1: Però non so quanto
0: sia quanto, bevibile.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esatto.
0: Intanto adesso leggo le iniziative della radio e ovviamente vi saluto tutti. Allora, 5 per 1000 quest'anno. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, il codice fiscale, prendete carta e penna per favore, oppure chiamate noi, 01 59 80 90 288. Io lo ripeto, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. 5 per 1000 volte. Simone, tu ne hai di quei foglietti dove c'è il numero? Te ne sei tirato su? Che dopo casomai te li do.
3: Certo.
0: Ecco. Sì, perché di là ne ho, se hai gente che viene in negozio e vuole il numero,
3: certo.
0: Eventualmente te li posso dare.
3: Sì.
0: Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. E l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi, e anche quando ci sono io, naturalmente. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, Piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania, via Panico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Poi Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio, ore 20:45, in sede radio in via Antoniana 66. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice di pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 77 80 167. Ripeto il numero del nostro Valentino, 349 77 80 167. Poi Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio alle ore 17:45, Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT, Movimento Risparmiatori Traditi, e Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara organizzano conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con scudo penale senza giudice, ingresso libero. Per informazioni 346 3614 469. Queste banche ci stanno ormai mettendo sul lastrico, è il loro programma, ma noi non ci tiriamo indietro dal lottare. Radio Gamma 5 organizza, Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5. Ricordo che Paola appunto fa una trasmissione qui quindicinale a lunedì mattina dalle 10 alle 12 dopo il nostro Oriano. Poi il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, e anche lui ogni giovedì, lo sapete, da mezzogiorno alle 3. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 a Campodarsego, Padova, per info 366 1816 496. Poi Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti e gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle 10:30 ripartirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 0038 988, del nostro Luca. Se non fate in tempo a prendere il numero, chiamatemi. Radio Gamma 5, e poi scusatemi, Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. chiamare anche qua al 329-0038-988 il nostro Luca. Poi Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga, in Spagna. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare IBAN IT 94Y 08 327 629 6 e poi ci sono 1 2 3 4 5 6 7 0 80 15 15 presso la banca, cioè il credito cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Io credo che la sanità italiana dovrebbe vergognarsi di questo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano e positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per i ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349-408-8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210 chiocciola, e qua finisce con la chiocciola e basta. E con questo io ho concluso, adesso do la parola ai nostri ospiti.
3: Bene.
0: Intanto buongiorno
4: video
0: di nuovo.
2: Sì. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
2: Ettore.
0: A tutti. Simone, Ettore,
4: sta andando
3: bene. Buongiorno a tutti. Intanto, dopo queste bellissime iniziative, bene, finita la trasmissione possiamo andare a casa.
0: Va bene, ciao a tutti.
3: Bene, allora salutiamo Flavio, che oggi ci parlerà dell'acqua. Poi abbiamo nel sgabuzzino abbiamo Filippo, che è lì. No, dai, scherzo. Se vuoi salutare intanto i nostri radioascoltatori.
5: Buongiorno a tutti. Bene. Grazie di essere qui.
3: Bene, poi faremo una telefonata diretta con Guido Porcellini, il dottor Guido Porcellini, che ci spiegherà tante belle cose, per cui sarà una trasmissione molto ricca e anche soprattutto molto informativa, perché poi avremo la Sara Scagnuzzi che parlerà di riordino mentale dopo le 11, per cui credo che ne abbiamo di argomenti da affrontare assieme. Bene, allora come partiamo? Partiamo allora, Flavio, se vuoi dare intanto io telefono al dottor Porcellini, così lo mettiamo in diretta. Intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori, se vuoi fare due parole di cosa ti occupi e cosa parleremo oggi.
5: Ma allora, io sono il titolare di un'azienda di Creazzo, la High Green Energy for Life. Diciamo che siamo sempre stati impegnati su due grandi fronti, quello energetico ma soprattutto per il trattamento dell'acqua, e quindi oggi parleremo questa mattina delle problematiche anche legate all'acqua, col contributo di Guido Porcellini, che è un nutrizionista ad alte prestazioni sportive, nonché oncologo.
3: Conosciuto anche.
5: Conosciutissimo, perché poi
3: ho visto delle
5: è stato, certo, ha seguito personaggi importanti nel mondo dello sport.
4: Fantastico.
5: E con una competenza molto importante. Lui collabora con noi e ci ha aiutato nel nostro progetto.
3: Lo possiamo, possiamo telefonargli?
5: Subito.
3: Tranquillamente.
5: Subito, ci aspetta, poi lui è impegnato con delle visite, quindi
3: bene,
5: ce l'abbiamo.
3: Allora andiamo subito, vediamo se c'è, così lo mettiamo in diretta e parleremo, faremo un bel dialogo con il dottor Porcellini, che parlerà di salute, soprattutto dell'acqua e l'importanza dell'acqua ovviamente anche a livello sportivo. Buongiorno, buongiorno.
6: Buongiorno.
3: Fantastico, aspetta che ne metto alto il volume così si sente bene tutti i nostri radioascoltatori. Come andiamo, tutto bene?
6: Sì, benissimo, benissimo.
3: Dove si trova? Dove si trova adesso?
6: Adesso al fantastico Mulino Rosso di Imola. Mi sono fermato perché non riuscivo ad arrivare in ambulatorio in tempo.
3: Fantastico. Bene, sì, bene,
6: sempre
3: bene.
6: In viaggio, va bene così.
3: Bene, bene, dottor Porcellini. Allora, visto che siamo in diretta, parliamo un po' di l'importanza dell'acqua, che anche la scorsa volta abbiamo parlato, abbiamo avuto un bel successo, abbiamo avuto una buona partecipazione della gente, dei nostri radioascoltatori, per cui un argomento molto molto seguito e anche molto sensibile in questo mondo un po' intossicato, ecco, diciamo.
6: Vabbè, intossicato è essere, diciamo, gentili, perché ci stanno distruggendo completamente, quindi tutto quello che c'era di buono nella nostra cultura è stato disintegrato dall'industrializzazione e dalle culture intensive, quindi non è che possiamo intanto pensare a distruggere le multinazionali, okay, che ci stanno ammazzando, ma noi dobbiamo pensare a come proteggerci. Questo per me è più importante nell'immediato. Poi è chiaro, le battaglie nostre le faremo. Contemporaneamente bisogna pensare che quando io bevo non faccio solo un atto di biochimica, quindi prendo dell'acqua che mi serve per le funzioni del fegato, del rene, del pancreas, eccetera eccetera eccetera, ma butto dentro anche una frequenza. L'acqua è un elemento frequenziale che trasporta in sé una memoria, ed è fondamentale questo da capire, perché un'acqua ferma, bloccata in una bottiglia per 2 anni in un parcheggio, perde la sua capacità. E adesso qui ovviamente siamo,
3: allora sottolineiamo già una cosa, che l'importanza dell'acqua, anche quello che viene venduto ai grandi magazzini, ovviamente non è acqua.
6: No, è una melma inconsistente, un colore e sapore, spesso c'è anche un sapore, che quindi questo è anche più grave, ma che ha un problema, che dentro mantiene tutte delle tossicità microscopiche che nella grande, no? Se uno guarda una bottiglia d'acqua la vede trasparente, bella come il sole, però dentro in realtà nasconde delle insidie. Questo è un problema enorme, enorme. Perché? Perché dentro le microplastiche, l'arsenico, tutti i metalli pesanti che poi si fissano nel corpo. E io vi ricordo una cosa, che i metalli pesanti che noi prendiamo, che non sono biodisponibili, perché in realtà noi i metalli pesanti li usiamo in tutti gli enzimi che abbiamo: cadmio, molibdeno, rame, ferro, cioè, tutti conoscono l'emoglobina, che dentro c'è il ferro, no? Si prende il ferro per aumentare l'emoglobina, ma quelli sono metalli biodisponibili, cioè che possono essere usati dall'organismo perché c'è una frequenza particolare. Adesso non andiamo nel dettaglio, però insomma, se io prendo un pezzo di ferro e lo mangio, non aumento l'emoglobina, muoio, che è una cosa differente. Quindi tutti questi metalli non disponibili, non biodisponibili nel nostro sistema, abbiamo, li teniamo addosso, ci rimangono. Cosa succede dentro l'organismo? Che questi metalli si fissano in certe parti, soprattutto nel colon. Quindi provate a pensare alle coliti, alle retocoliti ulcerose, morbo di Crohn, tutte le malattie autoimmuni, perché il colon è il centro del sistema immunitario. Se tu sbarelli, questo è un termine romagnolo, se tu disassi quel sistema lì, quindi lo infiammi, la qualità e la precisione del sistema immunitario perde. Quindi tutte le componenti, tutte le malattie autoimmuni che abbiamo nel nostro organismo sono anche, e dico anche determinate da infiammazioni croniche continue del nostro sistema gastroenterico. Perché considerate che tutti gli ormoni che fanno lavorare il cervello, si chiamano neuromediatori, vengono prodotti nell'intestino, dall'intestino migrano nel cervello e lì fanno la loro funzione. Quindi avere un'infiammazione intestinale corrisponde anche ad avere una problematica mentale, cerebrale, emozionale, di tutti i tipi. Quindi abbiamo visto adesso, sono gli ultimi studi che cominciano veramente a lavorare in questo campo, tutte le malattie neurodegenerative, parlo di Alzheimer, Parkinson, demenza senile, eccetera eccetera eccetera, sono determinate da delle infiammazioni croniche costanti di metalli pesanti che vanno lì e bloccano e infiammano il sistema. Allora, noi come dobbiamo fare?
3: Sta dicendo una cosa molto importante, perché cioè che i metalli che ovviamente si trovano nell'acqua, roba genere, provocano queste...
6: non solo nell'acqua, è importantissimo perché la beviamo tutti i giorni, ma pensate al piombo, i metalli pesanti che buttano fuori le marmitte delle macchine, pensate a quello che butta fuori un'industria in un giorno. Noi continuiamo a vivere in una società antifisiologica, perché tutto quello che facciamo per dar profitto ai grandi fa star male i deboli, e questo non va bene. Bisogna difendersi. Allora, la difesa parte da la depurazione dell'acqua, ma fatta come Dio comanda, nel senso, ci sono delle aziende, non sono di parte, io sparo dritto perché mi sono rotto i coglioni delle pubblicità che sono ingannevoli, ma ingannevoli sì, se mi inganni perché compro un biscotto piuttosto che un altro, va bene, hai vinto te, tutto a posto, ma se mi inganni sulla salute, quello mi dà fastidio, perché dopo vengono da me quei pazienti che soffrono, stanno male davvero, perché quando prendiamo adesso la malattia che va di moda, la fibromialgia, non c'è uno che più non abbia la fibromialgia. Ma cos'è? La fibromialgia è una malattia specifica, precisa, devi fare l'elettromiografia, vedi che c'è un difetto di conduzione, da lì fai una diagnosi. Quando non sanno cosa dirti perché c'hai male dappertutto, stai male, ti senti male, hai dolore eccetera, ma l'elettromiografia non mi dice, cioè, va bene, tutto a posto, e non sa cosa dire, e quindi ti danno questa pseudo fibromialgia che è dovuta all'intossicazione da metalli pesanti e altre problematiche, perché le microplastiche nell'acqua sono peggio ancora, perché sono più subdole, perché passano la barriera ematoencefalica, quindi si fissano nel cervello. Quindi noi abbiamo continuamente nell'acqua un veicolo che deve essere purificato, deve essere tolto. Io ho investito, ho conosciuto Claudio Trinaghi, così,
3: Flavio,
6: ho fatto il curatore. Flavio, sì, Claudio, scusate, sono anziano anch'io, pazienza. Quindi ho conosciuto Flavio proprio perché sono andato da lui e mi ha fatto vedere cosa fa, e ho preso il suo depuratore, e vi dico che i sughi e i brodi che faccio adesso che sono un cuoco provetto, sono vantaggi. Ma il problema è che ho bisogno di togliermi dalle scatole tutti quei tossici in più che non ho voglia di prendere. Possiamo toglierli tutti? No, perché poi dopo usciamo, camminiamo per strada, respiriamo l'aria, mangiamo prodotti che anche lì sarebbe da fare anche una puntata solo sul cibo, perché ci sarebbe da discutere tanto. Quindi sono tutte cose complete.

0: che lavorano con una certa ottica. Io lavoro con i miei pazienti oncologici, perché do delle aziende che lavorano in armonicultura, quindi al posto di usare gli anticrittogamici usano le frequenze, cioè tu vai nei loro campi, sei in mezzo alla musica, perché certe frequenze positive mandano via i parassiti. Non, gli dà fastidio a loro, perché loro lavorano ancora per frequenze, quindi l'acqua c'ha una frequenza, noi viviamo in frequenza e possiamo togliere tante, diciamo, tossine che ci aumentano il disagio quotidiano con semplicità. Però ve lo dico agli ascoltatori, bisogna sbattersi, non è facile. È chiaro che è più facile andare alla Coop e comprare una pasta, non faccio nomi, che trovi lì sugli scaffali. Ma dopo la domanda è: tutti i giorni io mangio quella pasta, mi fa bene? Domanda. Tutti i giorni io bevo quell'acqua lì, mi fa bene? Guardate il residuo secco, no, il residuo fisso a 180 gradi, cioè se è sopra i 100 non la dovete bere. Ci sono delle acque in commercio che sono diuretiche, dette così, che hanno 1400 di residuo fisso. Per forza diuretico, perché tu butti una valanga di sali dentro il corpo non le accetta, cerca di buttarle via. Cosa deve fare Porastella? Ma in quel momento ti disidrati, non è che ti idrati. E le conosciamo tantissime, le effervescenti naturali, quelle eccetera, sono piene di roba che non va bene, non va bene. Ma e questo lo sanno tutti da migliaia di anni, solo che c'è. Io sono andato, avevo inventato con il mio cugino, che si chiama Davide Cassi, è il presidente del laboratorio di fisica e di astronomica dell'Università di Parma, quello che ha inventato la cucina molecolare, per intendersi, dai, per darvi una cosa. Avevamo creato un Gatorade, che era acqua, pulito. Gatorade lo dico perché è una bevanda buona, quindi uno vuole. Però in una bottiglia c'erano l'equivalente di due di quelle bevande lì, e sapeva di acqua, con sali, minerali, bilanciati, eccetera, eccetera. Poi sono andato da un produttore e gli ho detto: ma come facciamo? Dovremmo imbottigliarla. Ha detto: non c'è problema, noi facciamo 280.000 bottiglie all'ora. Allora, un medico, no?
1: Mi viene da ridere anche a me.
0: Ah, io cazzo le do. Cioè, nel senso che in 5 giorni c'è 3 piazzali di bottiglie, per me è impossibile. Quindi la grande distribuzione, che hanno dei collegamenti, migliaia di operatori, eccetera, distribuiscono questi liquidi. Ok, chiamiamole acque, queste acque, perché hanno dei volumi che sono disumani, ma quando li stoccano stanno lì 2 anni, un anno, un anno e mezzo, al sole, al caldo, al freddo, eccetera. E le bottiglie di plastica, per quanto le fai bene, eccetera, cedono, perdono, e quindi tu trovi una valanga di PEF, cose, microplastiche, tutte queste serie di sostanze che ci fanno male, ma è impossibile fare altro. Le metti in vetro, bene, allora devi andare a guardare le fonti. Il problema è che abbiamo intasato tanto il nostro sistema, dalla base alla terra, all'acqua, perché le microplastiche vengono, a differenza dei sali, che se tu fai evaporare l'acqua, il sale non passa, rimane nella pentola, infatti la pentola rimane bianca, no? La vedete? E queste, le microplastiche vengono tirate su anche dalle nuvole, quindi piovono, e le fonti a 1600 metri ci sono le microplastiche anche lì. Cioè, ormai l'unica via è proteggersi. Questa è la mia opinione, che poi può essere, come dire, assolutamente contestabile, però questo è quello che penso io. Perché adesso avete visto vaccini negli allevamenti, vaccini mRNA, ma quelli si trasmettono, si trasmettono anche all'uomo. Ma potremmo fare noi dei vaccini a un pollo che Porastella, se, no? Guardando gli allevamenti di pollo ti viene il disgusto, perché sì, sono massacrati. Sì, ma poi parliamo sempre di quello. Poi pensiamo ai salmoni, stesso discorso. Il salmone deve avere 10-12% di grasso al massimo, ne ha il 55%, perché fermo un mobile lì che mangia ingozzato da farine animali, che diventano anche cannibali, Porastelle, perché gli danno le farine di pesce, come i maiali, che quando delle volte fai una cotoletta di buona sa di pesce, dici, c'è qualcosa che non va. Abbiamo sbagliato.
1: Volevo farvi una domanda.
0: Dica.
1: Lei, che è un nutrizionista ad alte prestazioni sportive, può l'acqua incidere nelle prestazioni stesse? Che importanza ha l'acqua nelle prestazioni, visto che io gioco a calcetto, ma qua abbiamo dei radioascoltatori che faranno sport, palestra e via di seguito. Quanto è importante l'acqua?
0: L'acqua incide nel 100% della prestazione. Cioè, allora, un atleta di alto livello.

0: io ho seguito, no, la nazionale russa di nuoto, la nazionale polacca di pallavolo, ho vinto olimpiadi, mondiali, ho vinto tutto quello che si poteva vincere, anche 4 mondiali di pattinaggio artistico, 2 mondiali di danza sportiva, quindi ho spaziato. Ero il medico di Fognini, di da Pellegrini, di Magnini, insomma gente che nello sport ha detto la propria.
1: Allora, cioè, un bellissimo curriculum comunque, di tutto rispetto.
0: No, sì, ma dopo il 2014 ho smesso di scrivere perché sennò sembrava una geografia di me stesso, ma rotti i coglioni, la decima pagina, ma la chiaia. Ero il medico di Siena, ho vinto 6 scudetti di seguito a Siena, una grande Siena che ha fatto la storia del basket,
1: sì,
0: italiano.
1: Fantastico, fantastico.
0: Sì, no, le Final Eight, Final Four, ci siamo divertiti. Ma è sempre per divertimento, perché a me lo sport piace, io sono un rugbyista, ho fatto 25 anni di rugby, quindi i miei figli giocano a rugby perché loro possono fare tutti gli sport che vogliono oltre al rugby, quindi
1: fantastico. Per cui, ritornando alla domanda,
0: l'acqua è fondamentale. Voi considerate questo: allora, un atleta professionista in una tappa del Giro d'Italia, che adesso c'è il Giro d'Italia, sì, beve almeno 12-15 borracce. Ok, che sono 7 litri e mezzo durante, ok? Parliamo di acqua, senza parlare di integratori, che sarebbe troppo lungo. L'acqua è fondamentale. E io vi dico, quando fate un allenamento intenso, questo è un piccolo trucchetto che vi do così, che noi usiamo sempre. Vi pesate prima dell'allenamento, andate in bici, andate a calcetto, andate a fare quello che volete, la palestra, il basket, non importa. Quando vi ripesate subito dopo, ok, ci sarà una perdita di peso, ovvia, è tutta l'acqua che avete perso. Ecco, magari avete perso 1 chilo. Bene, se c'è 1 chilo, dovete bere 1,5 litri di acqua nell'ora e mezza successiva. Se avete perso 2 chili, sono 3 litri, è 1, cioè per 1,5. Quindi 1 chilo è 1,5 litri, 2 chili sono 3 litri, 3 chili sono 4,5 litri nelle 2 ore successive. Questo è per reintegrare, perché il corpo senza acqua non funziona, non funziona niente, non funziona il fegato, non funziona il pancreas, non funziona lo stomaco, sai, perché l'organismo deve contrarre, quindi toglie l'acqua dai tessuti e la mette negli organi funzionali, che sono, no, quelli che senza di quelli non vivi, quindi fegato, pancreas, rene, devono avere acqua, quindi l'acqua è fondamentale e la qualità dell'acqua è fondamentale. Quindi quando noi abbiamo una qualità di acqua alta, ok, abbiamo la possibilità di anche berne di meno, perché in ogni caso gli dai qualità, perché se io dentro l'acqua ho tanti soluti, che vuol dire sali, microplastiche, coso, cadmio, come abbiamo detto prima, l'organismo implica, si sforza e deve sforzarsi per cercare di buttarle fuori. È come gli anticrittogamici nelle piante: se tu gli dai l'anticrittogamico, la pianta usa il 30% di acqua in più. Ma sapete cosa vuol dire fra mettere la musica o mettere un antigrittogamico? Che da un lato tu consumi il 30% di acqua in più in un'azienda, se si parla di azienda a 100 ettari comincia a diventare un'impresa importante, e nel nostro organismo è uguale. Io butto giù acqua scarsa, ne ho bisogno di più, perché devo pulire di più, perché una parte di quell'acqua deve essere disintossicata, chiamiamolo così. Quindi la disintossicazione del sistema dipende dalla qualità dell'acqua, e non c'è altro. Quindi andare incontro alla basificazione, ci sono anche, io personalmente, nei malati oncologici, nei malati con le sclerosi multiple, nei malati con le malattie autoimmuni, cioè prima cosa da fare pulire il sistema, cioè delle diete da 15-20 giorni, ma stupido, e quando uno le fa si dice, ma bastava così poco? Ma davvero? È questo? Solo questo? Sì, basta poco.
1: Sta aprendo un mondo molto molto delicato e anche soprattutto molto molto importante.
0: Ma sai, io ci vivo in mezzo, fra oggi e venerdì ho 60 persone, di cui 50 hanno quel problema lì. Cioè io vivo in mezzo a questa situazione, e non parliamo dei vaccini, dei corti, lasciamo, no, capito? Cioè, possiamo parlare di un milione di cose, però è sempre il problema, è molte persone che arrivano, che prendono 18 farmaci, stanno male come dei cani e cose eccetera, gli dici, guarda, pulisci l'acqua, pulisci l'aria, perché ci sono anche dei metodi per pulire l'aria. Noi usiamo, io a casa mia non c'ho un aspirapolvere, c'ho un separatore molecolare che mi toglie tutto, le polveri sottili, i micropolveri. Perché voi pensate questo, quando andate in ospedale, vi faccio una domanda, ascoltatori, avete mai, e dico mai, visto un aspirapolvere? Ve lo dico io, no. Sapete perché? Perché è vietato.
1: Davvero?
0: Quindi è vietato in ospedale, perché i filtri i filtri non, scusate, ci ho avuto anche fatto, i filtri non riescono a tenere le microorganismi, le microplastiche, i metalli,
1: ne vanno nell'ambiente.
0: Le ributti fuori nell'aria, quindi se sei in pneumologia te ammazzi la gente. Allora lì è vietato, però in casa tua c'hai il Dyson, il folletto, tutti aspirapolvere che sono di livello altissimo. Ma la domanda deve essere: questi qui fanno davvero bene alla mia salute? È una domanda che uno si deve porre. O è la pubblicità che mi ha fatto portare? Io a casa ho uno di questi e lo uso perché quando mi cascano le briciole dal tavolo lo accendi, lo metti in colpo, però dopo c'è il separatore muscolare, quindi la mia donna di servizio usa quello e io non ho più la polvere sopra i libri, non ce l'ho. Al posto di pulirli una volta al mese, li pulisco una volta ogni 5 mesi, per carità. Adesso, le finestre le teniamo aperte tutti, grazie a Dio. Quindi c'è tanto da fare, però l'acqua è il veicolo importante. Ricordatevi che dall'acqua viene il vino, è importantissimo questo. Sono un bevitore. Allora, no, stavo scherzando. Quindi noi abbiamo un problema tecnico, dobbiamo decidere cosa faccio, perché i pazienti vengono da me e mi chiedono: sì, no, ho capito, ma non c'è la pasticca che... No, non c'è la pasticca. La pasticca non c'è. C'è la tua voglia di stare bene. Questa è una cosa, una presa di coscienza. Io posso essere, come dire, se vuoi, il consulente della tua salute, perché questo è il mio mestiere. Ma se te non vuoi star bene, ma no, io posso scrivere tutto quello che vuoi su un foglio, ma tu starei sempre male. Quindi il problema è, io ti dico, pulisci l'acqua, fase A. Almeno quello fallo, almeno. Ma cosa costa? Ormai c'hanno i finanziamenti, 100 euro al mese, 2 pizze, dai, fa ridere. Prendi l'acqua buona, non vuoi comprare un depuratore, ma ci può anche stare, però prendi la bottiglia di quella marca lì, che io glielo do, qui non lo dico, ma in ambulatorio ci sono almeno 5-6 marche che sono decenti. È ovvio che non sono come l'acqua depurata, perché ci mancherebbe, purtroppo non ce la fanno, ripeto, abbiamo intossicato le fonti a 1600 metri, abbiamo fatto le analisi, imbarazzante, però almeno il resto viaggiano, stanno in vetro, si muove un po', ma tutto il resto, cioè la salute parte da noi dobbiamo essere i responsabili della nostra salute, non possiamo devolvere la nostra salute a un medico di base, a un medico bravo o non bravo che sia, che non importa, ma dobbiamo devolviamo tutto a lui. Fai te, dammi 2 pasticche, io così sto bene. Non stai bene, non stai bene perché non stai bene di testa, perché non hai deciso di stare bene. Cioè la salute passa da un momento di decisione, adesso mi voglio bene.
1: Bravo.
0: Il problema, capito, è interiore.
1: Ottima osservazione, ma stai toccando veramente degli argomenti, dottore, veramente straordinari. Cioè praticamente con le sue parole io percepisco che l'importante è appunto la nutrizione, l'acqua, e noi siamo fatti di energia, per cui dobbiamo essere noi stessi artefici della nostra salute, o sbaglio?
0: Exactly. Assolutamente, al 100%.
1: Fantastico,
0: cioè,
1: fantastico.
0: Noi siamo organismi frequenziali, noi ragioniamo per frequenza. Vi faccio un esempio che conoscete tutti per capire cosa sono le frequenze. Scusate, quando io sono un gatto a casa, no? Me l'ha lasciato la mia ex moglie quando è andata dai genitori, ma mi ha dato il gatto suo.
1: Beh, insomma, gli ha lasciato qualcosa, dai.
0: La vita è bellissima. No, ma non lo conoscevo neanche Porastella. Cioè, poi io gli anni voglio bene, quindi vabbè, arriva sto gatto. Allora, quando mio figlio torna a casa, il gatto, lui 30-40 secondi prima che arrivi, quindi praticamente a 500 metri, e non si può dire olfatto, non si può dire udito, perché una volta in moto, una volta in bici, una volta in macchina, cioè, quindi il gatto quando lui è lì arriva, si mette di fronte alla porta e lo aspetta. Allora, cos'è questo? Secondo voi è un buon olfatto? Ma dai, non prendiamoci in giro, ma lo stesso fa anche il cane, fa anche il cane, uguale. Ma non pensate mica che sia l'olfatto che lo fanno usare, che arrivo a casa, ma cosa? È frequenza, lui sente le frequenze, tutti gli animali lavorano per frequenza, i baffi del gatto sono dei sensori, le orecchie del cane sono dei sensori, che non è per l'udito, è per sentire le frequenze. Le nostre cellule, la parete cellulare è fatta da fosfolipidi di membrana, no? Che se voi guardate è uno stecco con un bozzo, uno stecco con un bozzo. Se posso fare un po' di pubblicità a me stesso, se andate a vedere le mie trasmissioni televisive, le trovate, bastate che scrivete Porcellini in televisione, la trovate. Non dico posso dire la cosa televisiva? Non so.
1: Certo, certo, certo, perché no? Ah, ma ha su YouTube, ha qualcosa che possiamo...
0: Ma io su YouTube, Guido Porcellini Official, trova sulla playlist.
1: Allora, diciamo bene.
0: Guido Porcellini Official, YouTube. Guido Porcellini Official, YouTube. Lì trovate, nella playlist ci sono tutte le mie trasmissioni. Ma perché? Perché si sentono bene, si vedono bene, c'è le telecamere, quindi è bellino. Ma la stessa azienda poi fa, ed è un'azienda con cui dovreste anche parlare, secondo me, perché voi siete bravi come loro, quindi è molto bello mettere insieme persone capaci, ok? Che capaci vuol dire non è che sanno fare le cose, che sono capienti, che hanno possibilità di contenere, diciamo, contenuti, ok? Quindi la persona capace è una che è larga, che riesce a portare dentro se stesso un sacco di cose. Quello è una persona capace, secondo me, perché il capace a fare una cosa sono buoni tutti. Essere capaci è un altro mondo, quindi è un altro ambito, quindi il lessico delle volte ha un'importanza. Quindi quando io parlo lì dico delle cose che sto dicendo anche qua, che noi abbiamo il dovere sacrosanto di rispetto verso la nostra interiorità di volerci bene. E invece ci hanno convinto negli ultimi 70 anni che quando tu stai male tu devi aspettare di stare male e poi vai da uno che cerca di farti stare bene. Ma no,
1: mi viene da ridere, perché come mal di denti vai sempre dal dottore quando è troppo tardi.
0: Esatto, ma quando ti dicono che c'hai un bozzo in un braccio, ah no, sì, no, aspettiamo, ah, adesso no, adesso devo operare. Ma nei 6 mesi precedenti cosa mi hai fatto? Niente. Bravissimo, un dottore della Madonna. In Cina il metodo cinese è bellissimo, perché cosa ti fa? Tu vai 3 volte all'anno dal medico, ok? E lui ti cambia la dieta, ti dice, ti dà un po' di acupuntura, ti fa le tue robettine, ok? E tu per quelle visite paghi. Se tu segui quello e stai male, il medico deve venire da te e ti visita a casa, e per quella visita è gratis. Quindi lui perde tempo, viene da te perché ha sbagliato qualcosa. Quindi tu paghi solo se stai bene, non se stai male. Non so se avete notato che dentro i laboratori, io ho un laboratorio a Prato, no, sapete che Prato, cioè, è praticamente cinese, ma a Firenze
1: sì,
0: uguale,
1: sì,
0: no? Cioè,
1: sì, però in un laboratorio medico vengo là parecchie volte per le pelli, per le scarpe.
0: Bravo, sì. Bravo, esatto, ma hai visto, no? Sono i cartelli cinesi, cioè, sì. Più da sé. Allora, bene, ma perché tu nell'ambulatorio del medico di base non trovi mai un cinese? Te lo sei mai chiesto? Questa è una domanda da farsi, perché per loro andare in un posto dove sono tutti malati, loro pensano, ma è la loro cultura, ma questo non è mica buono, sono tutti malati qui, cazzo, io andavo in un ambulatorio dove erano tutti sani e questo è tutti malati, c'è qualcosa che non va, e quindi non ci vanno, ma non ci vanno, si curano con la medicina cinese, la cultura, le cose, oppure chiamano delle persone che gli verranno a casa, ma dentro un posto dove sono tutti malati i cinesi non ci vanno, non posso dargli torto. Perché no? Cioè la nostra medicina.
1: Sì, infatti non si vedono
0: così
1: mai per strada, si vedono solo all'interno delle fabbriche e basta.
0: Vabbè, quello è un discorso un po' particolare, se andiamo nella socialità che sono delle belle bestie, però su certe robe sono avanti alle luce. Perché la metodologia cinese del curare il corpo e l'anima prima del fisico ha 3.000 anni di storia e viene tutta dai Veda indiani. I Veda indiani, se voi andate a vedere, io ve lo dico, comprate, fate uno sforzo fisico, comprate i Veda indiani, sono un trattato di fisica quantistica, è incredibile, parla solo di energie, di trasmigrazione delle anime, energie, ma l'hanno scritto 6.000 anni fa, non adesso, 6.000 anni fa. Quello che ha detto Tesla, entrando in un tema che conosciamo bene, loro l'hanno detto 5-6 mila anni prima sul lavoro energetico che bisogna fare dentro se stessi, eccetera eccetera. Quello che ha detto Steiner ha detto quello che nel 1921 ha detto, faranno i vaccini e con i vaccini vi toglieranno l'anima. 1921, non è che parliamo di adesso. Quindi sta roba qui, cioè, il problema è questo. Allora io vi dico una cosa, bisogna informarsi, è difficile, perché adesso abbiamo tante di quelle informazioni fuorvianti che non riusciamo a capire cos'è vero, cos'è sbagliato. Bene, bisogna
1: insistere. Infatti, secondo me, dottore, è proprio questo che io ci tengo che lei appunto dia le sue nozioni, queste pillole di grande formazione professionale, perché siamo intossicati anche dalle informazioni che sbagliate, vi di seguito preso la televisione, vi di seguito, ma, per cui ben vengano queste bellissime interviste.
0: Ma si chiama arma di distrazione di massa, non distruzione.
1: Aspetti che c'è Flavio che vuole dire una cosa.
2: No, volevo cogliere intanto, ciao Guido.
0: Ciao,
2: è sempre un piacere ascoltarti qua, io faccio mezz'ora ed è un flow incredibile, no? Perché sei davvero coinvolgente, e sei così coinvolgente che ci hai coinvolto anche noi come iGreen, no? E volevo proprio parlare di informazione, no? Perché e vorrei parlare di iGreen un attimo, perché è proprio quello che ci siamo impegnati a fare, cioè abbiamo creato proprio uno studio per poter dare alle persone la possibilità di comprendere, no? Perché gli argomenti, capite, sono tanti. Sto ascoltando Guido per mezz'ora che parla di acqua pulita, che parla di leggerezza, che parla di frequenze, che parla di energie. Pensate che sono 3 delle 9 caratteristiche di un'acqua di alta qualità. E chiaramente anche un consumatore oggi che è lì, che si sta guardando intorno, perché oggi parlare anche di depurazione, voglio dire, c'è tanta confusione, e sulla base di cosa una persona può fare una scelta, cioè, se non conosce, no, le cose, le informazioni, cioè se non è consapevole della gravità del problema dell'acqua di rete, se non è consapevole di che tipo di inquinanti possiamo trovare dentro le bottiglie d'acqua. C'è l'ultimo studio, per esempio, di Greenpeace, no? Che ha fatto, preso 8 marche famosissime, scoprendo che all'interno di 6 di queste marche, quindi parliamo di l'acqua panna, la Sant'Anna, parliamo un secondo, e parliamo quindi di che valori, perché quando si dice che l'acqua panna ha 700 nanogrammi di PFAS dentro, cioè, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Cioè, è una roba, è un valore.
0: No, Flavio, no, non ci rendiamo conto, nel senso, dillo cos'è 900, perché uno 900 non vuol dire. Cosa fa?
2: No, l'ho detto allora prima cosa io. Fa? Cosa fa? Lo spieghi te, che lo spieghi meglio di me. Perché è inutile che io mi vada ad addentrare cose. Ho la fortuna di averti in linea e ne approfitto.
1: Ne approfittiamo a piene mani.
2: Però 700 nanogrammi, cerchiamo di capire cosa vuol dire. Dobbiamo considerare che 2 anni fa il livello di tolleranza FAS in Italia era 530 nanogrammi, unici al mondo, con valori che andavano da 6-8 volte sopra di qualsiasi altro luogo del mondo. Nei paesi nordici, alcuni paesi nordici, il massimo tollerato è 2. Quindi arrivare a 700 nanogrammi, no? L'acqua per i bambini, cioè, voglio dire, stiamo attenti. La levissima 540, a cui va aggiunto 6,2 di arsenico, non si può?
0: Ma dai, cioè, allora piuttosto che presente, l'arsenico è il famoso, no? Erano le capsule che usavano i nazisti per ucciderci quando venivano presi.
2: Va bene, ok, quindi va bene, ci sono, ma siccome sono documenti pubblici, nel senso che la pubblicazione di Greenpeace è alla portata di chiunque, se lo può trovare dove vuole. Comunque, fatto sta che ci sono in linea generale delle presenze di inquinanti all'interno delle acque in bottiglia che sono scandalose. Questo è il senso. E allora, perché chiaramente dell'acqua di rete magari uno non si fida, cerca di girare l'acqua in bottiglia, e lì ci troviamo con altri problemi, le microplastiche, l'arsenico, il bisfenolo A, il PET, c'è, cioè, un insieme di cose. Allora, ecco che la filtrazione di un'acqua fatta in maniera corretta può essere una soluzione importante. La tecnologia, come diceva prima Guido, dovrebbe essere quella cosa che ti permette di portare a casa quello che magari la natura oggi è in difficoltà a darti, no? La filtrazione dell'aria,
0: Poi Flavio, tu sei industriale, io sono un meccanico della medicina, faccio ridere, però quante, cioè, quante volte abbiamo aumentato i limiti? Siccome non ci stavano più dentro con le tossicità che ci danno da bere, aumentano i limiti di legge. Ma cazzo, ma così ci muore tutti? Cioè, non è che pulisco l'acqua, aumentano i limiti così quell'acqua diventa buona. Se tanto lo sai meglio di me, se 40 anni fa avessimo dato quell'acqua che diamo adesso ai cittadini, veniva chiusi gli acquedotti. Ma lo sappiamo tutti, ma tutti lo sappiamo, e non si fa niente, non si dice niente. Perché per me, come cittadino, come persona, no, che vivo nel mondo, se io avessi un'acqua della Madonna dal mio rubinetto, ma io sarei felice. Non devo andare a comprare l'acqua in bottiglia o il depuratore o fare qualcosa, perché sarebbe questo il minimo sindacale di uno Stato. Abbiamo ancora i tubi in Eternit degli anni 60 intossicati, intasati. Hai, tu mi hai fatto vedere delle foto che sono imbarazzanti.
1: Vabbè, dottore, la devo interrompere perché andiamo in pubblicità.
0: Va bene, pubblicizziamo.
1: Andiamo in pubblicità e dopo.
0: Ma riprendiamo dopo o no?
1: Sì, sì, riprendiamo dopo. Riprendiamo
0: ecco,
1: dopo.
0: A posto. Leggo un messaggio
1: che è arrivato. Va bene, leggiamo il messaggio.
3: Ciao a tutti, molto interessante la rescissione. Leggo come c'è scritto. Grazie, la mia dottoressa mi ha prescritto di bere 2 litri di acqua, che è questa qui.
2: Sì.
3: Che dopo casomai ve lo spiegano. Perché ho il calcio.
4: Devo rileggere. Ciao a tutti, molto interessante. Grazie alla mia dottoressa mi ha prescritto ben 2 litri di acqua, quella lì, perché ho il calcio.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Radio Gamma 5
7: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
8: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
9: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
10: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
11: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
12: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
8: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
12: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
13: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
12: Si pranza al sacco.
14: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
15: Aspettiamo tanti dolci.
8: Dai spose e dai sposi.
16: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
14: Per info e prenotazioni
13: 3
12: 2 9
13: 0 0
12: 3
13: 8
12: 9
13: 8 8.
14: Ciao Mara.
7: Dopo 9 settimane e mezzo.
17: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
7: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
17: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
7: Radio Gamma
18: 5 per 1000!
19: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
10: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
7: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
17: Ripeti?
7: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
16: Ma quanto mi costa sta radio?
17: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
10: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 2688.
7: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
18: 5 per 1000.
7: A Ioanni in matematica come andavito?
8: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato è il magico numero.
5: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
7: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
20: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
21: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
22: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
4: Perfetto, e torniamo in diretta. Eccoci qua, adesso
1: buongiorno,
4: leggo.
1: Buongiorno a tutti da Radio Gamma 5. Bene, andiamo con la domanda, allora, per il dottore Porcellini.
4: Va bene, ciao a tutti, molto interessante la rescissione, dice la signora, grazie. La mia dottoressa mi ha prescritto di bere 2 litri di acqua, che ho detto dopo eventualmente vi sentirete, perché ho il calcio nel sangue. Non deve avere calcio, se può aiutarmi lei, grazie infinite.
2: Guido, io che vedo il messaggio,
4: lo vedi?
2: In sostanza è un'acqua particolarmente leggera, intorno ai 25 di residuo fisso.
4: C'è un rumore sottofondo, però.
0: Beh, allora, allora il residuo fisso è già buono, 25 già va bene, ok? Ma qui il problema è, intanto la tua dottoressa ha fatto una cosa giusta, perché almeno ti ha indirizzato verso qualcosa di leggero, perché abbiamo bisogno di pulire, e tu meno soluti metti nell'acqua, più il tuo organismo si dedica alla pulizia di se stesso che non alla pulizia dell'acqua. Questa è la prima cosa. Ci sono tante acque che hanno quel residuo fisso, ma bisogna andare un po', essere un po' più ampio. Per dire, io vi dico la Plose, la Lauretana, la Kaiser, altra acqua che si trova nel nord Italia, la trovate anche negli ambulatori. Bene, allora, all'interno del sistema acque sono le migliori. Si può migliorare? Sì, perché certe cose, diciamo, non le considerano nemmeno, cioè non le analizzano nemmeno. E purtroppo, ripeto, purtroppo, perché io lavorando con i pazienti oncologici, con i pazienti con le malattie autoimmuni, con i pazienti defedati, con quelli che vengono dagli infortuni importanti, quell'aspetto lì io lo devo considerare. Poi sapete, io consiglio, ma non è che posso ordinare a uno di comprare un depuratore o comprarsi
1: certo.
0: L'aspirapolvere, cioè io dico, per me è meglio così. Quindi il problema di quelle acque, che non è un problema, sono le migliori che ci sono, e questo non ci sono dubbi. Poi c'è da dire quante analisi non
1: Tio, boh,
2: bravo, qualche immaginavo.
4: Sono tutti i microfoni aperti, eh?
1: Scusate, è caduta la linea. Ho fatto cadere la linea, scusi.
0: Prego. Allora, dicevo, quindi torniamo così. Quante acque non fanno le analisi tutte necessarie? Perché sarebbe controproducente, no? Non è che puoi dire che sei FAF o le microplastiche o l'arsenico dei livelli strabilianti. Bisogna andare un po' a cercare, è difficile trovare. Però io consiglio, in un anno fate un po', cioè andate due volte al mese in meno al ristorante e compratevi un depuratore decente. Ok, noi qui stiamo parlando con Flavio che vabbè al top di gamma, quindi da lì, però ho guardato in giro, ci sono degli altri depuratori che costano uguali ma non valgono un decimo. Allora a quel punto io, se compro qualcosa, io voglio che valga, perché me lo merito, nel senso, io mi faccio un culo a capanna dal mattino alla sera, lavoro come uno schiavo, ci sono delle notti che dormo tre ore perché devo andare dai pazienti di qua ai pazienti di là, e dopo non penso a quello che mi fa bene. Quando sono a casa io voglio stare almeno in casa sereno. Io ho il protettore dei campi elettromagnetici per il letto, che mi toglie le influenze negative di tutto questo 5G, 4G, 60G, tutto sto schifo che ci stanno buttando addosso. C'ho un separatore moleculare per tirare l'acqua e c'ho il depuratore. Il depuratore di Flavio, che vi dico la verità, cioè, praticamente non dico che non abbia costi, ma ridicoli. Una roba l'equivalente di 10-8 euro al mese, no? Una roba che io non ci credevo quando me l'ha detto la prima volta. Io dicevo, dai, gli altri costano. Beh, qui entriamo in un altro ambito. Allora, informatevi, lavorate su voi stessi e soprattutto, bravo, non credete alle pubblicità, perché le pubblicità sono lì. Cioè, adesso ci stanno spacciando. L'altro giorno ho guardato una pubblicità di una macchina che è una figata, va su in montagna, cose eccetera, e poi mi vede che con una carica a 410 km di cosa. Ma io oggi per andare a lavorare ne faccio 450, vuol dire che mi devo fermare un'ora prima, sì, sì, in un posto, no, no, non so dove, a caricare due ore la macchina per arrivare al lavoro.
1: Va bene, cosa, dottore, parla? Allora io direi di chiudere qua. Adesso diamo parola a Flavio, che siamo in diretta, perché dopo abbiamo un altro ospite. Intanto io la ringrazio veramente di cuore per, grazie, tutte le nozioni che ci dà e la sua disponibilità, ovviamente illustre qui a Radio Gamma 5, perché è veramente un libro aperto, per cui io la ringrazio veramente di cuore e sicuramente la verrò a trovare.
0: Ma volentieri.
1: Però la vengo a trovare che sto bene, no? Che sto male.
0: No, no, quando stai male ti mando da un mettino.
1: Non ho tumori,
0: due pasticche, sei a posto.
4: Vengo anch'io.
1: Ecco, dai, viene anche la Lilli, ora me la porto in macchina e veniamo a trovarla.
0: Intanto io vorrei salutare tutti i vostri telespettatori, che mi hai detto che la volta precedente siamo stati apprezzati.
1: Sì, molto apprezzati. E anche io devo dire una cosa. Tanti sono venuti in negozio, io ho un negozio di scarpe e ovviamente vengono in negozio, posso avere il numero di telefono del dottore o di Flavio, per cui avete avuto un grande successo, tant'è che il 27 Flavio sarà in negozio da me, perché noi, il nostro negozio è diventato un bar, ristorante, non so neanche più cosa vendo, perché non riesco più a capirmi.
4: Vende tutto meno che scarpe.
1: Conferenze. Perché sa cosa? Io credo una cosa, dottore, che oggi come oggi la differenza la fa l'uomo, per cui la conoscenza. La conoscenza ci porta liberi, per cui l'informazione è fondamentale.
0: Sono d'accordo con te e ne approfitto per dirti che se avete voglia io a fare le conferenze vengo sempre, basta che me lo dite con un attimo d'anticipo, perché
4: vabbè,
0: però dal vabbè, vivo certo. Ragazzi, ve lo dico agli ascoltatori, sono un figo della Madonna, non è
1: fantastico
0: che...
1: Allora posso dire, allora siamo in due fighi, siamo due fighi con Flavio, tre, per al cui sarà una bella... Poi abbiamo Ettore
4: l'indiano,
1: perché noi, lei non sa, ma abbiamo anche un indiano qua. Ettore è un indiano.
0: Ho appena citato i Veda, no? Così vedi, sì, che sì, richiamo, sì, anche la sua
4: indiano d'America, cultura. Comunque
1: esatto.
0: Quando volete, così intanto ne approfitto approfitto per ringraziarvi di questa opportunità e saluto tutti gli ascoltatori, perché è sempre piacevole parlare con voi. Quindi qualsiasi cosa avete bisogno, i miei numeri li potete trovare tramite loro, guardate Guido Porcellini, li trovate dappertutto.
2: Tu il numero suo,
1: sì,
2: se
1: possiamo
2: qualcuno...
1: dire il numero, sì. Allora, per informazione, sì. Ora è il 351, ripeto, sì. Ripeto, prendete carta e penna, radioascoltatori. Allora, 351 99 69 913. Ripeto. 351 99 69 913. Se qualcuno ha bisogno del dottor Porcellini.
0: Se senti la cosa, 351 996 9913.
1: Perfetto, perfetto.
0: È sempre un piacere parlare con voi, signori.
1: Grazie.
0: Io adesso andrei
1: a visitare di cuore. Grazie da tutta Radio Gamma 5, veramente. Grazie. Per il suo grazie. Impegno sociale, per tutto quello che dà alla nostra comunità.
2: Ciao Guido.
0: Arrivederci, buona giornata.
2: Ciao Guido.
1: Grazie, grazie,
4: ciao,
1: grazie.
4: Buona giornata. Ecco, e noi rimaniamo in
1: bene.
4: Diretta.
1: Bene, allora,
4: aspetta
1: Flavio.
4: Un attimo.
1: Cosa è successo?
4: Devo leggere qualche messaggio.
1: Scusami, scusami.
4: Allora, questo medico è un fenomeno. Mi dispiace che non senta, poi glielo dite, perché
1: beh, dopo glielo diciamo.
4: Signora, però devi darmi un secondo. Questo medico è un fenomeno. Spero di poter riascoltare queste meravigliose trasmissioni sul podcast. Buongiorno, Giovanotti.
1: Bene.
4: Poi c'è un messaggio che mi è arrivato molto, sì. Molto lungo, però adesso abbiamo
1: un libro,
4: c'è un'altra ospite.
1: Sì,
4: allora.
1: Sì.
4: Bravissimo Doc, è proprio vero, la prima cura è quella dell'anima, come diceva anche Steiner, e cercare di mantenere un corpo pulito. Grazie dottor Porcellini per donarci la tua competenza e il tuo pensiero libero. Grazie Nelly, Ettore, Simone, Filippo per organizzare queste trasmissioni interessanti che aprono nuovi orizzonti. Grazie Flavio, che con instancabile passione continua ogni giorno a diffondere un pensiero libero. Manu, grande Ettore, un popolo fantastico, i nativi. Ecco, poi diceva qualcuno si sentiva molto male perché
1: dobbiamo
4: spostava.
1: Andare in diretta con le telefonate.
4: Lui aveva dei rumori.
1: Sì, aveva dei rumori sotto. Bene, allora Flavio, diciamo una cosa, noi ci vediamo allora tutti quanti assieme, ci troviamo il 27 presso il mio negozio, parleremo di acqua, parleremo di salute, parleremo dei PFAS, parleremo di tutte le cose che ci stanno intossicando, per cui prendete nota, 27 maggio, venerdì 27 maggio presso la Pierfect, avrò l'onore di avere Flavio. Flavio, se vuoi salutare e vuoi dire qualcosa.
2: Ma saluto tutti, vi aspetto il 27 e ci sarà modo di vedere anche, quindi visivamente si potranno vedere anche dei documenti molto interessanti e fanno anche riflettere, no? Che ti danno il senso della situazione oggi, della gravità del momento che stiamo vivendo sotto l'aspetto inquinamento e tutto il resto, e poi per dare anche qualche soluzione, che tra l'altro, parlando di Steiner, che i miei figli tre sono andati
1: bravo.
2: Alla scuola di Cittadella,
1: salutiamo la scuola di Cittadella, perché conosco
2: l'Aurora,
1: tante,
2: quindi esatto. Mia moglie ha fatto la scuola per 15 anni
1: fantastico.
2: Da Creazzo a Cittadella,
1: tanta roba,
2: ecco,
1: tanta roba.
2: Stiamo
1: qua.
2: Facendo anche un progetto che è pronto tra poco per energizzare l'acqua, che si rifà proprio gli studi di Steiner, che saranno pronti tra poco.
4: Perfetto.
2: Ecco, io direi di chiuderla qua. Se vuoi dare il numero di telefono di iGreen per chi faccio io. Allora, sì. Per chi vuole qualche altra informazione può anche telefonare direttamente in iGreen al 0444 52 1356. Ripeto 0444 52 1356. E vi invito anche a fare un viaggio nel nostro sito, quindi www.igreenenergy.it, dove ci sono un sacco di informazioni, scoprirete anche le nuove qualità dell'acqua. Ecco, vi
4: bene.
2: Saluto
4: bene,
2: tutti, grazie
4: Flavio,
2: per l'ascolto.
4: Grazie a tutti e due. E
1: bene.
4: Adesso
1: allora vi ricordo ancora il 27 di maggio,
4: che
1: venerdì.
4: No, è mercoledì 27.
1: È mercoledì, scusa, allora
4: sì,
1: ho sbagliato. Mercoledì 27.
4: Mi hanno mandato un massaggio.
1: Sì, mercoledì 27 maggio abbiamo Flavio in negozio, per cui chi vuole prenotarsi non c'è nessun problema. Le iscrizioni sono aperte. Che
4: va bene, grazie a Flavio, grazie
1: la vostra partecipazione.
4: Tuo amico.
1: Bene.
4: e noi ci
1: adesso mettiamo qui la nostra seconda ospite fantastica, che la dà direttamente dal Bellunese, arriva da Belun.
4: Mamma mia, che bello che sei.
1: Bellissimo, qua facciamo un viaggio in mezzo alle Dolomiti qua con la Francesca. Intanto
4: bene, benvenuta qua. Francesca. Devo andare un attimo in ufficio. Vengo fuori un secondo.
3: Buongiorno.
4: Bene. Devo andare un attimo in ufficio.
1: Bene, allora, ciao Francesca.
3: Ciao.
1: Allora, intanto benvenuta. Qui cambiamo argomento, andiamo su libri, ufficio, riorganizzazione, che è una cosa meravigliosa. Cambiamo volto della mattinata e andiamo con la Francesca. Intanto ti presenti, chi sei e cosa fai.
3: Buongiorno a tutti, sono Francesca Stracuzzi, sono una professional organizer e sono anche l'unica consulente certificata del metodo KonMari in Veneto. Sono una delle poche in Italia che può spiegare questo metodo. Per chi non lo conosce, il metodo KonMari è il metodo di riordino ideato da Marie Kondo, che è giapponese. È il metodo più utilizzato e che funziona per riordinare gli spazi.
1: Benissimo. Tu arrivi da?
3: Io arrivo, sì, sono di Belluno.
1: Belluno centro?
3: Sì, sì, Belluno città.
1: Ah, sei proprio bellunese.
3: Sì, sì, sì, esatto.
1: Bene. Lei in mezzo alle Dolomiti, meravigliose.
3: Sì, sì, sì. No, il mio lavoro mi porta un po' in giro, molto in giro. Sì, sì, sì.
1: Vai anche all'estero oppure fai solo Italia?
3: Ma allora, io posso lavorare benissimo anche online, ho avuto anche dei clienti anche all'estero, ho lavorato anche in Italia con dei clienti.
1: Fantastico, sì. Fantastico. Diciamo appunto che questa sera sarai ospite nostra dalla Perfect, sì. Per cui resterai qui tra Padova e Treviso in compagnia mia e ovviamente sono molto onorato che appunto presenterai il libro Ufficio Zen. Cosa parla l'Ufficio Zen? Cosa vuol dire riordino? Riordino dell'ufficio, riordino organizzativo, riordino mentale, riordino psicofisico? Dai una piccola delucidazione ai nostri radioascoltatori di Radio Gamma 5.
3: Sì. Allora, intanto voglio dirvi che oggi è il 20 maggio, è una giornata speciale per noi professional organizer, perché è il WOD, che sarebbe World Organizing Day, è la giornata mondiale dell'organizzazione. E quindi oggi ho diversi eventi. E ecco, io mi occupo appunto di aiutare le persone a migliorare la loro organizzazione personale di spazi, tempi, energia. Oggi ci concentriamo sul discorso dello spazio e io ho una visione globale dello spazio, perché ho iniziato aiutando le persone a aiutare proprio a sistemare le case, ecco, armadi troppo pieni, cassetti della cucina che non si aprono.
1: Esatto.
3: E poi sono passata al mondo aziendale, sono laureata in economia, perché proprio i miei clienti imprenditori o professionisti mi dicevano: ma Francesca, io ho un disastro in ufficio, come che
1: qui
3: possiamo
1: a fianco
3: fare?
1: Ricordo alla tua sinistra hai uno disordinato, ma proprio, però nel mio caos mi trovo e dicono: però è fatica, certe volte non mi trovo neanche io.
3: Sì, no, infatti questa è la prima cosa che mi dicono tutti: no, ma io nel mio caos mi ritrovo.
1: No.
3: Però ci fa tanto perdere tempo il disordine.
1: Sono pienamente d'accordo.
3: E come dicevi tu prima, non è solamente un disordine fisico, è un disordine poi mentale, quindi ci pesa tantissimo. Allora, le statistiche parlano di un'ora a settimana nel posto di lavoro che si perde a cercare oggetti fisici o digitali. Pensate anche a casa, quando non trovate il telefono, dove sono gli occhiali, le chiavi dove le ho messe, o anche quando dovete vestirvi la mattina e dici: ma come faccio? Cioè, cosa mi metto? Armadio, no? Pieno, ma non riesci a trovare qualcosa di adatto.
1: La camicia giusta, come
3: la
1: stamattina.
3: La camicia, sì, sì, sì.
1: Infatti adesso mi metto solo magliette bianche e sono a posto.
3: Ecco.
1: Ho risolto il problema.
3: E quindi il disordine, insomma, ci segue e è un problema proprio di questo momento storico, perché è una società molto consumistica e vuole assolutamente che noi compriamo. Poi ci sono proprio non solo vestiti, oggetti di basso valore che durano poco.
6: Sono pienamente d'accordo.
3: E quindi anche un
6: apri
3: impatto...
6: una porta.
3: No, visto che siete molto sensibili, anche un discorso di impatto ambientale. E io ho tre figlie, per due sono grandi, sono adolescenti, una più piccina, e vedo che negli adolescenti non c'è questo dicono ah, ma tanto questa maglietta costa 5 euro, no?
6: Brava.
3: E non si sa che anche l'industria della moda è una delle industrie più inquinanti al mondo, e quindi c'è un grande impatto. Quindi insomma, ritornare a acquistare meno, ad avere meno cose.
6: Brava, brava.
1: Questa. E comprare roba di qualità.
3: Sì, esatto. Visto
1: comprare
3: che
1: roba
3: meno.
1: Di qualità e comprare meno, perché ovviamente comprare... adesso le grandi catene, ovviamente, che non facciamo nomi, ovviamente, come anche mia figlia, ovviamente, che non mi sta ascoltando, ah, ma papà, ma costano 5 euro, 4 euro. Sì, ma cosa hai comperato con 4-5 euro? Bisogna fargli capire anche ai giovani che il costo ovviamente è relativo anche al prezzo che prendi e anche alla qualità che prendi, per cui
3: sì.
1: Apprezza un prezzo magari più modico, più magari sostanzioso, però prendi qualcosa di sostanzioso.
3: Esatto. Comunque lavorare e alleggerire i nostri spazi è un grande lavoro che facciamo su noi stessi. E non è semplice, perché siamo molto attaccati agli oggetti, quasi perdessimo una parte di noi, no? Se eliminiamo una maglia che magari non usiamo da anni o...
6: Sì, è vero.
3: E quindi è un grande lavoro. Io aiuto le persone appunto a comprendere, insomma li accompagno. E si fa un grande lavoro proprio su di sé questo.
1: Fantastico però questo tipo di lavoro, perché non avevo mai sentito. Infatti quando ci siamo conosciuti ho detto ma fantastico, perché cioè, riorganizzare un armadio, riorganizzare una casa, riorganizzare un ufficio, cioè non è facile, perché oggi come oggi, cioè, tu da laureata in economia e commercio ti sei presa l'onere di riorganizzare ovviamente l'ufficio o la casa. Qual è stato l'input che ti ha portato a prendere questa strada?
3: Guarda, mi piace molto questa domanda, così racconto un po' della mia storia, perché non vi ho raccontato. Io ho lavorato per 20 anni nel pubblico impiego e lavoravo in un comune della zona, e poi ormai sono passati più di 10 anni, mi sono appassionata di crescita personale e a un certo punto ho sentito bisogno di alleggerire casa, che non è mai stata disordinata ma piena di cose inutili, sì. E quindi questo, conoscendo il metodo con Mari e vedendo quello che il riordino e togliere, no? Che poi è un togliere, dico sempre, non buttare via, ma dare una seconda vita agli oggetti.
6: Brava.
3: Quello di iniziare mi ha fatto veramente portare consapevolezza sugli acquisti inutili che facevo, mi ha alleggerito tantissimo. E quindi ho detto, ho iniziato per caso ad aiutare delle persone vicino a me, appunto, che avevano le case piene. E quindi dopo un po' di anni ho detto, questo voglio diventi il mio lavoro.
6: Fantastico.
3: E quindi ho lasciato tutto e ho iniziato questa professione, che è ancora completamente sconosciuta in Italia, ancora poco nota.
11: Com'è che si chiama?
3: Professional Organizer. Sono una professionista dell'organizzazione.
6: Con Mari.
3: Sì, Mari. Allora io ho anche la certificazione per insegnare il metodo con Mari di Marie Kondo.
6: Di Marie Kondo. Chi è Marie Kondo?
3: È Marie Kondo,
6: diciamo,
3: scritto...
6: i nostri radio ascoltatori.
3: Sì, è giapponese.
6: Perché dici dei termini che ovviamente per me non so cosa sia.
3: Lei è famosissima, è considerata da Forbes una delle 30 persone più influenti al mondo. Ha scritto il libro Il magico potere del riordino e ha anche due serie TV su Netflix, quindi se uno vuole vedere come funziona, ecco, un percorso di riordino può vedere anche in TV, ecco questo.
11: Posso farti una domanda?
3: Sì?
11: Scusa, il tuo nome?
3: Francesca.
11: Ecco, Francesca, supponiamo tu entri nel mio garage, da dove inizi?
3: E questa è una cosa importante. Allora, per quanto riguarda il metodo con Mari, si basa su 5 categorie e si parte dai vestiti, libri, documenti, oggetti misti e poi infine abbiamo i ricordi. Il garage è una parte molto difficile di un percorso di riordino, perché abbiamo all'interno categorie completamente diverse, ok? Abbiamo anche oggetti di, con un impatto affettivo diverso. Perché se...
11: Scusa, cos'è che butteresti via?
3: Allora, io questa è una cosa importante. Io aiuto la persona a eliminare, non faccio il lavoro per la persona, perché voglio sempre che poi impari un metodo che poi rimanga anche. Diciamo che sarebbe un po' difficile, sarebbe meglio iniziare un po' alla volta, perché capite che se si inizia un riordino, no? Spesso le persone falliscono nel riordino. Perché falliscono? Perché non lavorano per categoria, ma stanza su stanza. Ok? Quindi bisogna prima di tutto, parliamo di un garage, però veramente vi assicuro che spesso è complesso.
6: Un garage quotidiano di 46 metri quadri con 56 metri cubici.
3: Sì, bisogna svuotare, dipende, perché a volte sono garage talmente tanto pieni che non esiste più il posto per la macchina.
11: Come il mio.
3: Esatto. Bisogna iniziare cercando da uno scaffale, da una parte, muoversi dall'alto in basso, da sinistra a destra, e cercando poi di raggruppare già le varie cose per le categorie, perché di solito
6: categorie tutto... merceologiche, per cui
3: sì, potrebbero essere
6: il vetro, tutto quanto la carta.
3: No, ma proprio io non so, cioè tempo libero, sport, okay.
6: Benissimo.
3: Creare delle aree anche. Salve. Intanto bisogna anche capire il motivo, il perché si vuole riordinare un garage, ok? Non lo so, si vuole appunto trovare spazio per mettere la macchina, si vuole, a volte ci sono delle persone che non hanno spazio in casa, quindi vogliono creare l'area sport, ok? O ecco, quindi queste cose qui. Poi dopo si possono trovare degli organizer, scatole ed altro, però la parte principale è uno, togliere, eliminare quello che non serve più, perché di solito buttiamo lì, no? Abbiamo comprato un nuovo elettrodomestico o un nuovo accessorio per il giardino, no? Quindi naturalmente non viene eliminato quello precedente, rimane in garage.
11: Io non ti racconto il mio garage.
3: lo so.
4: E nemmeno io il mio.
6: Il mio te lo posso raccontare perché è fatto di bottiglie di vino.
3: Okay.
6: Per cui non c'è niente da buttare.
4: Cioè, tu,
6: è una
4: tuo.
6: Cantina, per cui non c'è niente da buttare, c'è tutto da bere. Ritorniamo a Ettore.
11: Guarda, perché se tu entri sulla mia sinistra c'è un banco di lavoro,
3: sì?
11: Però sopra il banco di lavoro c'è di tutto fuorché gli strumenti per
3: ok.
11: Tipo. Poi più avanti trovi per esempio dei box che mi servono, dei contenitori che mi servono sempre per lavoro. Poi iniziamo che ho dei cubi dove dentro ci sono centinaia di libri per okay. dirti. No, se guardo sopra ho scaffali pieni di fumetti. Io sono uno che piace molto anche lavorare di fantasia, dunque fumetti non mi mancano. Dall'altra parte, per esempio, ho un armadio dove ci sono dentro scarpe, scarpine, c'è un po' di tutto, sopra un sacco di strumenti, e ti ho parlato solo della parte sinistra, la parte destra è meglio che non te la racconti. Cioè, vedi, io veramente...
4: Adesso ce lo devi dire.
6: No, adesso te lo devo dire, vabbè, perché mi hai incuriosito adesso.
11: Non saprei cosa buttare via, a volte mi ci metto anche...
4: È un classico,
11: Ci metto anche a togliere qualcosa. La parte destra c'è il lavandino, poi iniziamo ancora con lavatrice, scaffali pieni di tipo, teniamo delle scatole dove ci sono dei medicinali, cose per l'orto fuori, ancora scaffali pieni di fumetti, dei frigoriferi che mi servono per lavoro, biciclette per dire, e poi ho tutta la mia passione, cioè a parte tutte le cose che uso per fare i laboratori per i nativi americani, e valigioni vecchi pieni di abiti antichi, cose che io avevo.
6: E dopo avrà tante valigie perché lui va sempre sul d'accordo.
11: No, beh, a parte quello, ma ho molte cose che usavo quando facevo le rievocazioni storiche, insomma. Cioè, è un po' difficile, sai.
3: No, io comprendo, perché ci sono tante cose anche che hanno un impatto affettivo e quindi è più difficile. Bisogna, diciamo, il riordino non è un'attività così semplice. Perché è una questione appunto mentale di essere pronti a lasciare andare la parte più difficile, e dobbiamo iniziare a comprendere che non possiamo riempirci, no, la vita di oggetti, no? Perché poi non è riempire gli spazi, è riempire la nostra vita, perché ogni oggetto comunque ci chiede del tempo per essere gestito, non solo spazio, no? Tante volte occupa solo spazio, ma in realtà è molto di più, e ci crea proprio pesantezza anche a livello mentale, perché anche se io non vado nel garage tutti i giorni, credo che comunque il pieno, no? Che c'è in garage comunque continua a pesare.
4: Già il colpo d'occhio, scusa, sì. Simone, già il colpo d'occhio pesa, esatto. E dopo si finisce per diventare accumulatori sociali,
3: sì, seriali.
4: Seriali, appunto,
1: sommerso dalle nostre cose. No, una domanda: perché secondo il tuo punto di vista, visto che è una tua professione, perché la gente personalmente anche

0: La società è cambiato tantissimo rispetto a 20-50 anni fa, dove effettivamente non c'era molto e quindi ogni cosa veniva mantenuta. Adesso è completamente diverso e stiamo riempiendo tutti gli spazi perché a volte, no, io penso a una famiglia. Non è il problema della casa che l'appartamento è troppo piccolo, è un problema proprio di come viene organizzato e queste abitudini, insomma, di acquistare e tenere tutto. Perché quando uno cambia casa, fa un trasloco, il disordine poi ritorna. Quindi sì, no, c'è proprio un principio comunque di
1: Un
0: scarsità.
1: principio
0: Sì.
1: di proprio una questione mentale
0: Sì, è una questione mentale.
1: non siamo per l'essenziale.
0: Sì, però quando uno inizia a scoprire l'essenziale
1: È
0: e
1: fantastico.
0: è fantastico, io quindi lo posso proprio testimoniare perché io ho fatto questo percorso di riordino in casa mia adesso quasi una decina d'anni fa e siccome io tengo corsi, ogni volta inizio a togliere qualcosa. Non so se sono una minimalista, non so, non mi interessa, sento che però sto bene in casa mia e il fatto di avere meno cose mi risparmia tantissimo tempo. Proprio nelle faccende di casa. Sì.
2: Posso chiederti una cosa? Ma dopo, tra virgolette, non ti penti mai di esserti liberata di queste, di alcune cose?
0: Ma anche se succede, io questo lo dico sempre alle persone, io non posso garantire che poi non ci sia, che una persona non vada a pentirsi di quello che ha tolto, ma è importante, staccarsi, non dipendere dagli oggetti. Ci sono degli oggetti, no, che i ricordi, no, la maglietta del viaggio di nozze, o cioè io vado in consulenza con una maglia che mi ha regalato una mia amica che non c'è più, no? E dico, un giorno anche oggetti legati appunto a persone che non ci sono più
2: Esatto.
0: nella nostra vita. Ci leghiamo all'oggetto come se, no, potessimo tenere un'ancora con questa persona o questo evento anche, no? Un
2: Questo è vero.
0: ricordo. Ma non è che noi togliendo la maglia che ho io o altri oggetti, perdo la relazione che ho avuto, no, con questa persona. E adesso, anzi, vi dico proprio questo perché io ho accompagnato proprio un'amica nel suo ultimo periodo. Io, mentre io sviluppavo la mia professione, lei si ammalava sempre di più e alla fine gli ho detto: ma cosa vuoi fare con gli oggetti, no? I tuoi, no? E lei mi ha detto: io voglio che la mia famiglia mi lasci andare, no? Come insegni tu alle persone, no? E come questa cosa, no? Sentirla da una persona che era in fine vita,
2: Mamma mia.
0: era una cosa molto molto forte. E le persone stesse, non voglio, adesso stiamo parlando di un tema molto molto forte, no? Che
1: Va bene.
0: magari sentono, stanno vivendo tante tante persone. Guardate che se riusciamo a lasciare andare, si apre veramente grandi opportunità e vi racconto anche questa mia esperienza personale, perché la cosa io insegno alle persone a lasciare andare gli oggetti, no? Ma in realtà sono le situazioni che dobbiamo imparare a lasciare andare, no? Le amicizie tossiche, abitudini
1: Un'altra bellissimo
0: sbagliate.
1: argomento.
0: E questo avviene in modo automatico nelle persone. Io ho lasciato andare il mio lavoro. La cosa più difficile che io ho lasciato andare è stato il mio lavoro perché insomma avevo un lavoro nella pubblica amministrazione in un'epoca che insomma non è tanto di sicurezza economica, no?
1: Il posto fisso,
0: Avevo il
1: un po'
0: posto
1: come il
0: fisso.
1: film di
0: Ma,
1: Checco Zalone.
0: esatto,
1: Non
0: insomma,
1: lasciare il
0: no,
1: posto
0: mai fa,
1: fisso.
0: ho una famiglia, cioè, non è stato facile, però devo dire. Ci ho messo un bel po' perché ci ho messo più di un anno a lasciarla andare, no? Ma quando l'ho lasciata andare, guardate, mi sono aperte delle strade, ho avuto delle opportunità, sono cresciuta come persona perché appunto ho scritto un libro, ho lavorato in grandi aziende, insomma a livello nazionale, sono stata a Rai 1 tante volte, cose che non mi sarebbero, strade che non avrei avuto, insomma, se io fossi rimasta legata. Se non sto dicendo a tutti lasciate, no, però, infatti, però questo però,
1: una cosa, abbiamo una cosa in comune. Infatti io ero direttore commerciale di una grande nota azienda di calzature e mi sono svestito a livello professionale e mi sono aperto il mio punto vendita.

0: La cosa che posso dire è che se io non lasciavo quel posto là non avrei mai conosciuto Ettore e la Lilly, non avrei mai conosciuto i Gas e Gamma 5, per cui vedi quante opportunità. Per cui certe volte il resettare, come quando si spegne il computer e resettiamo, io credo che sia invece molto importante anche a livello fisico. Io devo dire che anche adesso abbiamo un'azienda per cui siamo sempre, lavoriamo 7 su 7, vi dicevo, ma sai che gioia? Ieri sera abbiamo fatto una bellissima serata con degli amici, appunto, sempre di lavoro, roba genere, abbiamo finito a mezzanotte, per cui ora che siamo andati a casa, però ti svegli sempre col buon umore. Per cui resettare, quello che hai detto tu, è una cosa straordinaria e ti fa molto onore e mi fa piacere perché abbiamo una cosa in comune.
1: Anche a me mi fa molto piacere il riordino, no? Quando viene, non è solamente svuotare un cassetto, ma è qualcosa un po' di più, trasforma le vite, insomma, riordino ha trasformato prima di tutto la mia vita, ma ho visto tante persone appunto cambiare e quindi questo è stato quello che mi ha, la scintilla che mi ha detto no, io voglio cambiare, e è vero, mi sveglio la mattina felice, insomma con gioia. Non è sempre facile, perché insomma non è facile, però sicuramente ci ho guadagnato proprio di felicità, sì, di gioia.
0: Di gioia,
1: sì, questo è sicuramente.
0: Fantastico, ma poi posso dirti che lo si vede proprio, tanto che lo racconti, hai gli occhi che sono lucidi, e per cui è bello vedere una persona vera.
2: Figura proprio, peccato che i radioascoltatori non la possono vedere.
1: Sì. Ma allora, beh, mi possono.
2: Una bella mamma, vero?
0: Una bella mamma, no, una bella bellunese.
2: Bellumat,
0: che salutiamo. Mia moglie, che è in negozio, che anche lei è bellumata,
1: ecco,
0: perché
1: sì,
0: è
1: di
0: Cibiana di Cardone. Di
3: ciao Rossella,
0: che la conoscerai stasera.
1: No, ma mi possono vedere, perché comunque ho un canale YouTube, Francesca Riordino, e quindi
0: ecco, magari dimmi appunto il tuo canale.
1: Sì, allora mi trovano su tutti i social, quelli dove sono più presente sono LinkedIn, perché lavorando nel mondo aziendale, e poi appunto vabbè su Instagram e Facebook, ma l'anno scorso ho aperto questo canale YouTube che ci tengo veramente tantissimo, perché in Italia ci sono tantissime persone che parlano, no, del metodo Commari, perché appunto è famoso, ma in realtà non hanno fatto il corso, insomma è un corso internazionale in solo lingua inglese, quindi insomma ecco che almeno seguono una persona che è certificata. Poi un'altra cosa che ci tengo anche molto a dire, io sono associata da POI, che è l'associazione dei professional organizer italiana, e svolgo anche il ruolo di referente del nord-est, quindi
0: fantastico.
1: Perché a me interessa che le persone, ecco, che svolgano questa professione siano appunto qualificate, competenti, e anche far conoscere di più questa professione.
2: Bello.
0: Ma allora, scusa, adesso colgo, ovviamente che dopo stasera ci troviamo là, se qualcuno vuole venire questa sera, ho ancora qualche posto presso la Pierfe, così la può conoscere di persona dalle 7:30,
1: 19:30,
0: la Francesca sarà la ospite nostra. Ma l'organizzazione degli spazi ovviamente incide moltissimo con le persone. Con l'umore e anche con l'energia, cosa fa? Cos'è quella scintilla che fa riordinare anche a livello mentale, fisico e.
1: Sì, hai proprio ragione, e c'entra tantissimo anche con l'energia. Allora, lo spazio ci rappresenta, quindi anch'io che sono una persona insomma abbastanza ordinata, comunque visto che a volte ci sono dei momenti in cui sono sotto stress, che anche il mio spazio va in confusione, e io dico Francesca devi fermarti, devi rallentare, e ecco, è una questione di energia, perché quando tu entri nel garage garage, no? Al suo garage, o comunque in una stanza dove è molto piena, senti che manca l'aria, che manca energia, e quindi anche andando a togliere qualcosa si muove l'energia. Allora io vi dico questa cosa: io sono appassionata di Feng Shui, che non so se la conoscete, è un'artica.
3: Abbiamo anche un amico, sì, Stefano Parancola.
1: Ecco,
0: ma diglielo pure cos'è il Feng Shui.
1: È un'antica arte cinese, appunto, che porta armonia negli spazi. E io in questi ultimi anni ho iniziato a seguire e applicare alcune cose, e la prima cosa che appunto dice il Feng Shui è di fare questo decluttering, sgomberare, togliere. Si muove l'energia, e nel campo professionale, per esempio, se uno è un professionista, vi arrivano nuovi clienti.
0: Fantastico questo.
1: Sì.
0: Questa la colgo subito pillola di saggezza. Fantastico.
1: Sì, sì, sei andata a riordinare. Allora, dove nel tuo spazio di lavoro? Fai riordino nella tua postazione di lavoro, in ufficio, insomma, vedrai che si muove qualcosa. Ogni area, perché per esempio se uno vuole lavorare sulle relazioni, allora la camera da letto, insomma, che o il salotto, insomma, dove si va a sistemare. Quindi se parliamo a livello energetico, però anche sulla nostra stessa persona, quando noi andiamo a togliere qualcosa ci sentiamo sì stanchi, sì è difficile a livello emotivo, ma che energia abbiamo dopo?
0: E qua dici una cosa molto molto interessante, perché ovviamente dal lavoro che facevo prima io sono stato diplomato anche in vetrinistica, per cui facevo vetrine. La cosa fondamentale è che quando cambiavi la vetrina ovviamente vedevi sempre gente più nuova, e anche in negozio cerco sempre di dare un cambiamento, di spostare, perché cambi proprio l'energia e vedi proprio un cambiamento. Proprio, è proprio vero questo che hai fatto e hai proprio azzeccato a livello commerciale, è molto importante, perché infatti la gente, ci sono aziende che investono moltissimo sulle vetrine, per cui anche sull'impatto ovviamente visivo e il riordino del negozio ovviamente abitualmente.
1: Beh, una cosa anche importante è che quando viene fatta una vetrina o comunque un'immagine, sì, una fotografia di qualsiasi spazio, è vuoto, se pensate, non è mai pieno. Però c'è una cosa, il vuoto a noi ci spaventa, infatti quando viene si riordina, no? Di solito anche un cassetto, no? Magari si toglie qualcosa, rimane vuoto, e c'è questo senso di vuoto che la persona sente come una perdita, no? una fatica, ecco.
0: Fantastico, è bellissimo sentirti veramente.
2: Che abiti del Bellunese?
1: No, sono proprio Belluno città.
2: Proprio città.
1: Sì, vicino
0: Belluno
1: al centro
0: città.
3: Bene, allora per quanto riguarda l'accumulazione degli oggetti, c'è qualcuno che mi dice: se venisse a casa mia avrebbe lavoro per i prossimi 6 mesi garantiti. Beh, ma guardate che lei non è uno svuota garage.
1: Infatti, questa è una cosa.
3: Consigli, ecco, mi raccomando, trovare spazio per mettere poi in un altro cassotto. Cioè spostare da qua per mettere là.
1: Esatto, proprio. Allora, sono due cose che io non faccio: riordinare per le altre persone, non perché non sia in grado, ma perché io voglio lasciare un metodo per gli altri, quindi si riordina sempre insieme. E la seconda cosa, riordinare non è mai spostare, e è quello che capita, insomma, no? Le persone che fanno tanta fatica a lasciare andare prendono e spostano, non so, da casa, mettono in cantina, garage, o non è questo il riordino che funziona.
3: Ti leggo un altro messaggio.
1: Sì?
3: Io conservo ricevute, fatture, alberghi di 20 anni fa per ricordo, sono irrecuperabili. Vabbè, scusami un attimo, le fatture degli alberghi e quelle cose lì non è che occupano tanto spazio, stanno in una cartellina. Allora, e poi aspetta, gli spazi li riempio perché il vuoto lo temo.
1: E infatti è quello che dicevo prima della paura del vuoto, che c'è,
3: sì,
1: anche anche quando una persona, insomma, si prende coraggio. Non è semplice, ma come tutte le cose, no? Andare in cima a una montagna non è, è facile, ma la soddisfazione di arrivare in cima a vedere, no, il panorama. Quindi lo dico, cioè, riordinare come si deve, che non è spostare, ma è fare un gran lavoro,
3: cioè mettere da una parte all'altra, lo tolgo da qua per metterlo lì.
1: No, è quello che tanti dicono: ma no, il riordino non sono capace, non funziona. Sì, ma se si sposta solo non cambia nulla.
3: Dovrò prendere atto di questo.
0: No, no, mi fa da ridere perché certe volte vado a trovare i miei genitori, appunto delle ricevute, no? E una volta riordinando così ho detto: ma scusa, ma sai che data hai di questo, di questa ricevuta? Era dell'84. Sì. Cioè, cioè veramente.
3: Rispondo un attimo ad Andrea Sceriffo. Sì, vedo il tuo nome perché viene fuori. Andrea, scusa.
0: Ciao Andrea,
3: se non ti
0: ciao
3: ho
0: Andrea,
3: detto,
0: grande Andrea.
3: Questi messaggi ce li manda Andrea Sceriffo.
0: Buon viaggio, intanto, perché lui lavora sempre nel camion.
3: Sì, certamente.
0: Cui...
2: anche Filippo, salutiamo. Anche
0: Filippo,
3: ci sta
0: che sono i nostri camionisti. E sempre attenzione, occhio sveglio oggi come oggi.
3: Eh beh, insomma,
0: ma
3: penso
0: sono
3: che siano
0: veterani.
3: Molto pratici.
0: E cosa ci hanno...
3: No, niente, quelli che ho letto prima ho letto che erano di Andrea Sceriffo. E poi, sì, basta, ecco, perché gli altri ce n'è un paio che riguardano il...
0: ecco, magari diciamo, Flavio, Francesca, magari questa sera qual era l'argomento che vuoi approfondire?
3: Sì, perché tra 5-6
0: sì,
3: minuti chiudiamo,
0: chiudiamo,
3: perché è arrivato già il, dottor Gennaro.
1: Sì, allora stasera parlerò un attimo di riordino di spazi di casa, quindi col metodo con Mari, e anche di spazi professionali. Magari lascio un attimo una parola anche sul discorso degli spazi professionali. Perché insomma, perché avere una postazione di lavoro in ordine? Ho letto che qui avete proprio il cartello di mantenere pulito, no? Lo spazio qui nella radio. Perché averlo? Perché tutti gli oggetti che abbiamo intorno ci chiedono, no? Ci rubano attenzione, e quindi nelle aziende oggi si cerca sempre maggiore produttività, e non basterebbe appunto avere delle postazioni di lavoro in ordine, ecco. E quindi questa è una cosa importante, ma ci sono tantissimi insomma benefici, che non è solamente un discorso di attenzione, più tempo, ecco, perché vi dicevo all'inizio, un'ora che si perde a settimana a cercare oggetti, ma poi è lo stress anche che capita, no? Quando non si trova qualcosa, le relazioni. Io avevo capacità organizzative, le ho sempre avute, ma non lo sapevo. Lavorando nel pubblico, pubblica amministrazione, guardate, c'è tantissimo bisogno, perché si perdevano tanti documenti. Avevo delle colleghe che insomma non erano molto organizzate.
0: Però vedo che le multe mie non le hanno mai pagate. Mi sono sempre arrivate.
1: Però si generava tanto stress, insomma, quando non si trovava qualcosa.
3: E quella è.
1: Ecco.
3: Scusate un attimo, perché mi è arrivato un messaggio da Mauro il cubano romanista.
0: Ah, sì.
3: Ah, non sei più romanista adesso. Ciao Lilli, la vittoria, hasta la vittoria sempre. E ho preparato già il libro, cioè la sigla finale, diciamo, hasta sempre comandante, tanto per dire. Ecco.
0: Bene.
3: Dove arriva il mio pensiero, vedi?
0: Perché noi siamo interisti.
3: Scusami.
1: Ah, ok.
3: Ma questo sì. Riguarda Che Guevara, no?
0: Sì,
3: riguarda...
1: ho visto, ho visto.
2: Anna Pia. No, Anna Pia, questa sera ne parla via radio.
3: Di che cosa?
1: No, siamo...
3: No, sono da Simone.
0: No, sono nel negozio Aresana, per cui Francesca sarà ospite lì nel nostro negozio. Per chi vuole venire, abbiamo già un bel pienone, però se vuole aggiungere qualcuno non c'è nessun problema, insomma, ecco. Per cui la trovate a Resana, Francesca sarà presso il nostro negozio dalle 7:30, faremo una chiacchierata, presenterà il suo libro.
1: Sì, Ufficio Zen.
0: Ufficio Zen, ovviamente.
1: Ecco, il metodo per eliminare il superfluo, lavorare con chiarezza.
3: Mancano ancora 2-3 minuti e alla fine della trasmissione.
0: Bene, se vuoi concludere tu, ti lasciamo a te la parola.
1: Beh, insomma, intanto vi ringrazio chi ci ha ascoltato, ringrazio Simone, ringrazio tutti quanti qui della
2: e la Lilli.
1: Ettore La Lilli di Radio Gamma 5, e vi dico questa cosa: mi avete ascoltato e vi do un piccolo compito, insomma, togliete qualcosa, liberate un cassetto che vi dà fastidio, fate un primo passo, perché come si mangia un elefante? Un passo, un boccone alla volta, quindi fate un piccolo passo.
3: Ecco, mi
1: Ettore.
3: Chiedono di... dire il tuo nome.
1: Francesca Stracuzzi,
3: ecco.
1: E trovate su YouTube Francesca Riordino, e mi trovate insomma sui vari social. Scrivetemi dei messaggi che mi fa piacere e vi rispondo.
0: Vuoi dire anche il tuo numero di telefono?
1: Ma trovano tutto trovano tutto. Francesca Stracuzzi, insomma, professional organizer.
0: Allora io dico, possiamo chiudere qui?
3: Dico io intanto un altro messaggio. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione e alla vostra ospite. Conosco benissimo il suo metodo, così efficace che mi ha dato la possibilità di fare un efficace decluttering a tal punto che ho sgomberato pure il marito. Ora sì, bellissimo, che respiro. Bacione a tutti, Arianna
0: bellissimo.
3: Da Chioggia.
0: Sì. Fantastico.
1: A volte è quando vi ho detto relazioni tossiche.
3: Ecco. Perfetto, Arianna.
0: Questa come chiusura è fantastica. Per cui riordinate, partite sempre dal marito. E così con questa risata io saluto tutti, vi ringrazio Lilli, ti ringrazio i nostri ospiti, veramente una mattina straordinaria. Ciao Ettore, a te la parola.
1: Ciao.
2: Grazie a tutti.
3: Grazie a tutti. Adesso finiamo per concludere con un po' di musica e con Simone ci vediamo il terzo mercoledì, che è il 17.
0: E ci saranno ancora altri ospiti e ci sarà una sorpresa straordinaria.
3: Veramente, sì. Dai. Ecco, io vi saluto, vi do appuntamento al primo mercoledì di maggio. Aspetta che chiudo i microfoni. Al primo mercoledì di maggio, che sarebbe mercoledì 6, cioè di giugno, sto dando i numeri. Mercoledì 3 giugno, sì, perché il 2 è festa che andiamo tutti a Faont. Bene, vi mando un abbraccio, vi saluto tutti quanti. Mauro, resta all'ascolto perché questa canzone Fatalità cade proprio con quello che mi hai detto, col messaggio che mi hai mandato. Ciao a tutti, Gennaro, puoi entrare. Grazie, arrivederci.
4: Está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la... La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile,

0: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
1: Cari amici di Radio Gama 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è mercoledì 20 maggio, sono le 12:14 e vi do il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Oggi avrò un ospite alle 14, che è il candidato sindaco al comune di Venezia, Roberto Agirmo, uno degli 8 candidati sindaci, naturalmente, e con il gruppo Resistere Veneto. Si accomuna con Zumski e Lovat, i consiglieri regionali che sono stati eletti alle ultime elezioni regionali. Bene, allora, intanto un po' di musica, magari la teniamo anche di sottofondo. E credo che ci stia sempre bene Mozart con il concerto per flauto ed arpa. Ecco che arriva, eh?

Cos'è successo? Si è fermato. Ma misteri della tecnologia. E allora proviamo a cambiare e passiamo da Mozart a Fiorella Mannoia, un salto quantico notevole. Vediamo se questa va.

Vabbè, leggiamo le iniziative promosse e organizzate dalla radio, e cominciando con ricordarvi che la radio ha bisogno del vostro continuo aiuto. Non si può una tantum, bisogna ricordarsi periodicamente di aiutare la radio per mantenerla libera, per mantenerla indipendente. Quindi, come sentite anche dalla pubblicità, quest'anno c'è il 5 per 1000 e poi rimangono le solite possibilità di contribuire che trovate sul sito radiogamma5.it, quindi il conto corrente postale, un bonifico, oppure aggiungo io anche un lascito testamentario. Ecco, la radio, la cooperativa che la regge, può ricevere anche questo genere di contributi. Altro modo è acquistare il libro, La frequenza della libertà, per edito per il 50° compleanno della radio. Ecco, adesso è finito Israel, quindi vediamo se riesco a farvi sentire Mozart, come vi avevo annunciato prima. Hola. Ovviamente prima sbagliavo qualcosa. Difficile che sbaglino i computer, sono sempre gli umani che sbagliano.

E un saluto ad Andrea Sceriffo da Verona, che mi aiuta, ha tentato di aiutarmi, che si sente un rumore sottofondo. Eh sì, Andrea, sì sì, ma comunque dai, ho risolto un piccolo inceppo tecnico.

E Adamo scrive: ciao, i Delirium, che era la musica che aveva introdotto Lilli prima, erano uno dei grandi e forse i migliori di tutti. Ecco, Adamo è un amante dei Delirium. E poi aggiunge: di solito nelle varie radio si sentono le campane delle chiese vicine, ma da voi no. Forse che siete dei comunisti sfegatati? Oppure, Adamo, ti rispondo, abbiamo semplicemente la finestra, la porta finestra chiusa. Oppure, ancora meglio, non abbiamo chiese vicine perché non siamo in un centro abitato, siamo un po' fuori Campo d'Arsego. Poi Michele da Venezia: buongiorno dottor Muscari, lieto che abbia colto il suggerimento di ospitare il candidato sindaco di Resistere Veneto, visto che nei pubblici media il confronto si limita ai cosiddetti due maggiori, diciamo all'abbennato un gatto e una volpe, o una volpe e un gatto, tanto invertendo i fattori il declino non cambia. Grazie a te, Michele. Bene, sì, mi fa piacere che apprezzi. Mi ricordo, sì, che me l'avevi suggerito anche tu, e poi ovviamente me l'hanno chiesto in tanti altri. E molto volentieri, essendo anch'io uno di quelli che appoggia con il proprio nome, appoggia questa lista civica collegata a Resistere Veneto di Zumski. Quindi dopo le due ci sentiamo Roberto Agirmo, che verrà proprio qui in sede radio. Poi, proseguendo con le iniziative radiofoniche, che le sentite un po' tutte anche in pubblicità, mi sembra di essere un po' un doppione. Comunque, ecco, c'è la conferenza sulla pedagogia e tecnologia, molto interessante come tema e anche preoccupante, no? Dobbiamo assolutamente preoccuparci della tecnologia in mano ai bambini e agli adolescenti. Quindi questo venerdì sera, qui in sede radio alle 9:15, ci sono due esperti: Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che parleranno appunto della nuova società del digitale. Ingresso libero come sempre, magari con un contributo consapevole. Per informazioni, Valentino, che organizza insieme alla radio con la sua associazione Le Vibrazioni del Sapere, il numero di Valentino è 349 77 80 167.

E poi c'è una conferenza il giovedì 28 maggio, anche questa la sentite in pubblicità, non qui, non in sede radio, non qui, ma al Centro Culturale Civico 140. Ci sarà Alfredo Bellucco, Milena Zaggia e Patrizio Miatello che parleranno di questa, di questo decreto legge sul pignoramenti lampo da parte di avvocati senza giudice e anche con lo scudo penale, ingresso libero al Centro Civico 140 a Padova. E poi venerdì 29 maggio la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, conferenza qui in sede radio tenuta da Paolo Girotto e Paola Fulgini, due esperti del mondo animale. Bene, poi c'è la gita, chiamiamola così, la grande giornata il 2 giugno nel bosco di Faont, ricordando Mara, alle 9, come sentite anche questo dalla pubblicità, alle 9 si parte da Pedavena. E infine domenica 7 giugno c'è la gita in motonave, però sì, credo che sia tutto pieno, come già avrete sentito. Comunque, per saperne di più c'è il numero di Luca 329 0038 988. Ecco, bene, mi fermerei qui ricordando solo ciaobei.org, sito di annunci e progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ed è finito il concerto per flauto ed arpa di Mozart. Allora, vediamo, c'è qualche altro messaggio. Dunque, Roberto da Milano scrive: ho sentito che un ceppo di Ebola è uscito dal perimetro del Congo. Ne sa niente, dottore? Sì, ho sentito, ma sembra che non sia nulla di preoccupante, l'ennesimo allarme. Magari vi aggiornerò nei prossimi giorni. Poi Ada di Asolo scrive: buongiorno dottor Muscari, buona trasmissione. A me piace tutta la musica, però di più la musica classica. Ho anch'io CD di Mozart, Chopin, Bach, eccetera. Ascolto volentieri la sua sempre interessante trasmissione. Un saluto da Ada di Asolo. Sì, così come Enzo e tanti altri mi hanno scritto, per cui ho deciso, tutti scrivono appunto che adorano, amano la musica classica, e allora mi hanno consigliato di non cambiare la sigla, o al massimo passerò da una sinfonia ad un'altra dello stesso autore, Mozart, che sono le musiche più utilizzate in musicoterapia, perché toccano in profondità non solo l'anima, ma anche l'organismo intero, ecco, con le loro frequenze. Bene, allora vorrei parlarvi di un argomento che ritengo interessante, perché potrebbe anche salvare qualche vita, cioè i rischi
nel fumare guidando. Succede meno che una volta, tant'è vero che ormai le nuove automobili, quasi tutte, non hanno più il posacenere, non so se l'avete notato, perché si tende sempre più alla sicurezza in auto, no? Però si vedono ancora delle persone che fumano guidando. Allora, da varie ricerche si nota che fumare mentre si guida un'auto riduce drasticamente i riflessi, distrae il conducente e, se avete qualcuno in auto di vulnerabile, tipo donne incinta o bambini, rischiate anche una multa fino a 500 euro. Capito? Ve lo ripeto, se state fumando in auto, mi è capitato di vedere scene simili, con bambini a bordo, sui sedili posteriori, e se vi vede un agente delle forze dell'ordine o della polizia municipale,

stradale e la salute di eventuali occupanti nell'auto. Allora, intanto rischi per la sicurezza. Accendere la sigaretta, scuotere la cenere, tenerla tra le dita occupa almeno una mano, ovvio, e questo impedisce di mantenere la presa corretta sul volante, cioè guidare con una mano sola e magari anche dover cambiare se avete ancora il cambio manuale. La maggior parte delle macchine in circolazione hanno ancora il cambio manuale e sono le stesse macchine che hanno ancora il posacenere. Questo appunto è un rischio per la perdita di controllo nel caso appunto ci fosse un'emergenza, dovete spostare il volante oppure posate lo sguardo sulla sigaretta, sul posacenere, eccetera. Questo appunto ovviamente può comportare un rischio. Poi i tempi di reazione sono rallentati. Cercare un accendino o il pacchetto di sigarette distoglie lo sguardo dalla strada anche per diversi secondi. Poi imprevisti pericolosi. Se vi cade la brace della sigaretta, la cenere calda, sui vestiti, sui sedili, può causare un momento di panico e movimenti improvvisi, ovvio, no? Naturali, istintivi. Questo è un altro rischio per la guida. E infine, nel caso ci fossero anche più persone che fumano a bordo, il fumo all'interno dell'abitacolo può ridurre la visibilità dei vetri, perché tra l'altro si accumula giorno dopo giorno, può rendere i vetri un po' opachi, oltre che irritare gli occhi del guidatore, magari già stanchi dopo ore di guida. Quindi ci sono rischi sia nella guida sia rischi legali, rischi di sanzioni economiche. Che, ripeto, il fumo in auto in presenza di donne in gravidanza o minorenni comporta delle sanzioni abbastanza pesanti. Ecco, inoltre gettare il mozzicone dal finestrino, come fanno in molti ancora, ne ho visti anch'io anche recentemente, è vietato, con multe che possono superare i 200 euro sia per il danno ambientale sia per il rischio di incendi, soprattutto se siete in mezzo al verde, magari con l'erba secca al bordo della strada. E infatti molti incendi boschivi sono dovuti anche a questo. Non tutti, perché pare che una buona parte siano dolosi per interessi di qualcuno. Ecco. Inoltre, sì, in un ambiente chiuso e ristretto, come l'abitacolo dell'automobile, le sostanze chimiche tossiche saturano rapidamente l'aria. Quindi conviene aprire sempre il finestrino e non basta eliminare completamente il fumo passivo, ci vorrebbe tutti i finestrini aperti, in modo che ci fosse una corrente d'aria da una parte all'altra, insomma. Non parliamo poi se ci sono a bordo dei soggetti asmatici o con problemi respiratori o cardiologici. Alcune cardiopatie sono molto sensibili al fumo anche passivo. Per non parlare poi, non è da sottovalutare neanche questo, che c'è una svalutazione del veicolo.

la nicotina ingiallisce i tessuti, lascia odori persistenti, soprattutto sulla tappezzeria in tessuto, o bruciature sulla tappezzeria, sia in tessuto che in pelle, riducendo ovviamente il valore commerciale dell'auto. Ecco, dunque Tiz scrive: ma se volessero fare danni più seri in Occidente, non potrebbero disperdere Ebola invece del Covid? Un caro saluto da Tiz. Sì, certo, però insomma è molto più complessa la situazione. Bene, sentiamoci un altro brano musicale. Adesso sono sicuro che funzionerà tutto, e quindi sentiamoci il pianoforte di Michael Neyman con La promessa.

0: Ecco, questo era Michael Nyman con Promessa. Allora, per tranquillizzare un po' voi ascoltatori che mi chiedete, mi sono arrivati altri messaggi sull'Ebola. Allora, sì, ci sono stati parecchi morti, per esempio. Il Fatto Quotidiano di ieri scrive 131 morti e oltre 500 casi sospetti. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo fa tremare l'Africa, mentre anche l'Italia si muove decidendo di attivare misure di vigilanza negli aeroporti, eccetera. Ma la domanda è: quanto è contagioso l'Ebola? Allora, prima di tutto non si trasmette per via aerea, ma solo attraverso il contatto con fluidi corporei, cioè sangue, saliva, sperma, urina, feci di un malato. Quindi, insomma, è più ospedaliero, ecco, più in ospedale che bisogna fare attenzione. E nella vita normale, insomma, a meno che non abbiate proprio un familiare stretto, è difficile avere contatti con questi fluidi corporei, no? E poi comunque deve esserci contatto attraverso le mucose ed eventuali ferite sulla pelle. E quindi sì, il rischio di scambio di siringhe, per esempio, ecco, proprio biancheria macchiata di sangue, feci, urine, e voi dovete avere delle mucose graffiate, delle ferite. Insomma, è difficile contagiarsi. Poi, vabbè, meglio non maneggiare la carne cruda di possibili animali infetti. Ecco, anche questo può accadere facilmente in Africa, dove vedete spesso anche nei film, no? Si vedono questi pezzi di carne attaccati così per le strade, no? All'aria aperta. E poi sì, animali infetti di vario tipo, e c'è da sottolineare che le zanzare non trasmettono il virus e non è possibile contrarlo neanche per via aerea, appunto su mezzi pubblici o visitando questi paesi interessati da questo virus. Bene, per cui insomma non allarmiamoci più di tanto, ecco, basta tenere questo minimo di regole igieniche, ma non servono mascherine. Ada di Asolo, mi dispiace, ma non rispondo per radio a disturbi, tentare di curare disturbi dei radioascoltatori così in radio. Bene. Allora, torniamo alle notizie, alle informazioni, e vorrei farvi sentire un breve audio di Roy De Vita, questo medico interessante, spesso sono d'accordo con lui, non sempre, soprattutto quando ha parlato di vitamina C, che ne basta molto poca, qui non sono d'accordo. Infatti è stato criticato, è stato anche in qualche modo contraddetto, corretto anzi. Invece sentite questa, è interessante, sulla tachipirina. Allora, arriva,
1: E i dati di vendita parlano da soli. Sapete in Italia qual è il farmaco più venduto? È la tachipirina, con circa 40 milioni di confezioni ogni anno. E in Germania? La tachipirina è oltre il 120° posto nelle vendite. Il professor Grattini ci dice addirittura che è al 150°. Ma com'è possibile? Se fosse la scienza a guidare le scelte, la classifica di vendita dovrebbe essere inevitabilmente identica ovunque nel mondo, perché la nostra biologia non cambia al confine con il Brennero. E invece quello che trovate nel vostro armadietto dipende soltanto da dove vivete e da quanto le aziende hanno investito per convincere i medici di quel paese. Solo il 25% dei farmaci occupa un posto simile nelle classifiche mondiali di vendita. Il resto è marketing travestito da scienza. Attenzione, questo non significa che il vostro medico sia un incompetente, significa che opera in un sistema dove l'informazione scientifica indipendente è quasi del tutto inesistente, dove l'aggiornamento professionale è finanziato dall'industria, dove i congressi li paga chi ha interesse a vendere. Il medico, dal canto suo, fa del suo meglio con gli strumenti che ha, ma il problema è chi ha costruito quegli strumenti. Harvard nel 67, il Vioxx nel 99, la tachipirina oggi. La storia è sempre la stessa. Troppo spesso non è la scienza a decidere cosa prendete, ma chi ha i soldi per raccontarvi la storia giusta. Nella scienza non si crede, la scienza non è una fede, è un metodo. E i metodi possono essere corrotti. È tanto vero quello che abbiamo visto nei due video precedenti, che i dati...
0: È interessante, eh? Com'è possibile che in Italia, riassumo con le parole mie, il farmaco più venduto sia la tachipirina e in Germania invece è al 127°, 150° posto? Com'è possibile? Se fosse veramente utile lo sarebbe un po' in tutta Europa, in tutto il mondo occidentale, no? Se fosse così importante da essere il primo farmaco venduto. E invece queste grandi differenze tra una nazione e l'altra vuol dire che è solo una questione di propaganda, di marketing, come dice Roy De Vita. Verissimo, molto vero. Ecco, allora magari sentiamoci, no, ma non faccio in tempo, mancano pochi minuti alla pubblicità, e allora vi leggo questo brano di Weltanschauung Italia, che è un canale Telegram che seguo, spesso, non sempre, pubblica e scrive di argomenti interessanti. Per esempio, lockdown, la parola lockdown che tutti conosciamo, no? Come Orwell insegna, ecco, 1984, le parole non sono mai neutre. Tempo fa si è parlato addirittura di lockdown energetico, riferendosi a ipotetiche misure di razionamento del carburante. Non so se avete sentito, lockdown energetico. Non razionamenti dei carburanti, non misure di emergenza, no, lockdown energetici. Una parola che nel giro di pochi anni è diventata un innesco emotivo puro, perché evoca clausura, paura, paralisi collettive, ed evoca le sensazioni viscerali del 2020, del periodo Covid naturalmente. Questa non è comunicazione improvvisata, casuale, è ingegneria del panico. Prendi un termine che ha già prodotto traumi collettivi un po' in tutto il mondo, applicalo ad una situazione nuova, strutturalmente molto diversa, e ottieni un trasferimento automatico di angoscia. Non devi argomentare nulla, basta la parola. Il resto lo fa la memoria emotiva del lettore. Un razionamento contingente, legato ad una crisi geopolitica ancora ipotetica, diventa un lockdown. Una possibilità di questo razionamento diventa una certezza imminente e la gente abbocca. La questione iraniana è seria? Sì, certo, e proprio per questo merita un linguaggio serio, non termini da un repertorio truffaldino che serve solo a tenere alta l'adrenalina e a tenere basso il pensiero critico. Weltanschauung Italia, vi invito a visitarlo, questo canale Telegram. Weltanschauung si scrive col doppio V iniziale, e comunque trovate anche sul mio canale Telegram una selezione di questi articoli di Weltanschauung Italia, o Weltanschauung, qualcuno pronuncia anche così, non so quale sia il termine giusto, una parola tedesca, quindi forse è Weltanschauung, adesso che ci penso. Mio canale Telegram, ormai molti lo sanno, è Muscari T. Gennaro, medico omeopata, ma è sufficiente scrivere Muscari T. Ecco, e infatti chi è questo? Tiziana scrive: buongiorno, dove si trova questo audio di Roy De Vita sulla tachipirina? Beh, sul mio profilo Facebook, devi andare un po' indietro di forse una settimana, oppure cercando su internet Roy, scritto con la Y, Roy De Vita e tachipirina, magari così l'audio dovrebbe emergere. Bene, per non farmi interrompere bruscamente dalla pubblicità, sentiamoci un altro brano musicale. E magari rimaniamo sul classico con questo concerto, doppio concerto in D minore per i due violini, con Bach naturalmente.
1: Sistema dov'è?
0: Sì, un attimo che adesso arriva, eh?

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti in dolci da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
12: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5. Oggi mercoledì 20 maggio, sono le 13:06. Grazie Walter che mi scrive: ciao Gennaro, nonostante la tua poca affinità con la console, è sempre una bellezza ascoltarti. Sicuramente compenserai con la tua sapienza. Troppo buono Walter, ti guarda un abbraccio, uno strucco come si dice. E, sì, ti sarai accorto, vi sarete accorti che nonostante i quasi 20 anni qui in radio davanti alla console non ho ancora imparato a gestire bene il tutto. Non è facile, perché non tutti i conduttori se la cavano bene. Sì, forse molti, ma non tutti. Perché 4-5 schermi più il mio computer, i telefoni che non funzionano sempre bene, i collegamenti, telefonici. Però sì, hai pienamente ragione e spero sì, che vi interessi comunque, insomma, ascoltarmi. E poi dunque, chi è questa? Maria scrive: buongiorno dottor Muscari, alla tachipirina è associata la vigile attesa in Italia, magari negli altri paesi manca l'associazione famelica. Sì, forse il termine famelica non è proprio adatto. Comunque Maria, hai ragione, qui la tachipirina è diventata famosa per merito tra virgolette di Roberto Speranza, no? Il ministro della sanità, quel pessimo ministro che abbiamo avuto, e invece all'estero magari mancava questa fama, ecco fama famelica. E Andrea Sceriffo, ancora più buono di Walter, aggiungerei anche la simpatia che avrei io. Grazie Andrea. Basta così. E invece Virgilio scrive: caro dottor Muscari, dovrebbe anche dire che a questi infami non gli interessa niente la nostra salute, evitando il fumo in auto ed evitando possibili incidenti. Sono interessati solo al controllo, trattandoci da eterni bambinoni idioti. Vero, Virgilio? Tant'è vero che da luglio l'Unione Europea pretende che tutte le macchine nuove, di nuova immatricolazione, abbiano questi sistemi di controllo con telecamere rivolte verso l'interno dell'auto, proprio per controllare che non ci si distragga dalla guida, che non si chiudano gli occhi, eccetera. Però questi dati potrebbero molto facilmente andare in mano all'Unione Europea, o perlomeno a agenzie, grosse agenzie di controllo. Mi viene in mente i servizi segreti, non so, per esempio israeliani, no? Il famigerato Mossad, che sembra che una buona parte dei nostri sistemi di sicurezza siano stati affidati al Mossad già qualche anno fa. Che questo è molto strano, no? Che senso ha? Come se fosse anche in Europa, no? Magari ci affidiamo ai tedeschi, vabbè, può essere, no? Sono bravi in tecnologia, ma perché andare ad affidarci a Israele, lontano dall'Europa, fuori dall'Europa? Il perché potete immaginarlo. Poi altro messaggio sempre di Virgilio: se chiudessero i biolaboratori non sentiremo più parlare di virus, che è tutto un film. Qualche volta lo dica, dottore, così informiamo nel giusto modo. Grazie per leggere. Ma grazie a te, Virgilio, leggo volentieri. Sì, concordo, i virus più pericolosi sono quelli creati in laboratorio, non certo il virus dell'Ebola oppure l'antivirus. Questi non preoccupano più di tanto, basta che poi non vengano manipolati come è successo con il coronavirus. Poi, ciao Gennaro, non serve che facciano il lockdown energetico, è sufficiente che continuino ad alzare il prezzo del carburante e il lockdown ce lo facciamo noi da soli. Sì, vero, vero. Adesso, da come ho capito, dovrebbe finire il periodo senza le accise del governo. Vedremo dove andrà a finire il prezzo del carburante. Questo era Maurizio con questo condivisibile messaggio. E poi qualcuno sostiene di rimpiangere Speranza con la recente approvazione del piano pandemico. Beh, dai, non esageriamo. Poi, buongiorno dottor Muscari, ma l'antivirus di colpo è sparito? Come mai non ne parlano più? Forse perché non ha preso piede come volevano e hanno in riserbo qualcos'altro? Mannaggia, ma i vaccini non scadono? Oppure cambieranno le etichette come facevano con le scadenze dei vaccini del coronavirus? Eh sì, Daniele, domande abbastanza scontate. Sì, comunque sono d'accordo. Bene, allora vorrei tornare alla buona abitudine, un po' me l'ero scordata, un po' ho visto dei film poco interessanti, meno belli del solito, ma recentemente, qualche sera fa, insieme a Cristina ci siamo visti un bel film che si intitola Creature luminose. Un film delicato, commovente, dolce per certi versi. Quindi se avete voglia così di una serata da passare con la vostra consorte un po' romantica, un po' delicata, vi consiglio proprio Creature luminose, un film toccante, dai, diciamo così. A proposito dell'antivirus, Daniele, che mi chiedevi, c'ho qui davanti un messaggio, non è un messaggio, è un brano di un articolo di Ilaria Capua, che ovviamente si è distinta negli anni del Covid come una patita dei vaccini, no? Una che promuoveva tutti i vaccini. Lei comunque scrive: antivirus poco contagioso, il mio livello di preoccupazione per l'antivirus vicinissimo al rischio zero. E se lo dice Ilaria Capua, vaccinista convinta, vuol dire che non c'è un vaccino per l'antivirus, non avrà uno sviluppo l'antivirus. Ecco, Daniele, quindi insomma, per quello sì, non se ne parla più, non è interessante, non è conveniente. Come diceva anche Crisanti, non è conveniente un vaccino per l'antivirus, e quindi c'è stato così un allarme dettato più dai media che si attaccano a qualsiasi notizia brutta per creare allarme e vendere qualche copia dei loro pessimi giornali, qualche copia in più. Bene. Ora, beh, sentiamoci un altro brano musicale, dai. Allora, per esempio, Jan Tiersen, anche questa è delicata, gentile. Come musica, che richiama anche il film, che è Il favoloso mondo di Amélie. Questa era una parte della colonna sonora. Ecco, sentiamola.

Ecco, questa era Comptine, d'Autre, no, de notre été, Comptine de notre été, l'après-midi, il pomeriggio. Allora, vi farei sentire un altro brevissimo video. Video, audio, sì, c'è anche il video, ma insomma si vede solo la faccia di Roy De Vita, il mezzo busto di Roy De Vita. Ma interessante è quello che dice, lo condivido in pieno e lo sa dire sicuramente meglio di me, per cui lascio a lui la parola e parla dell'Alzheimer, il grande falso. Allora, sentiamolo. Da qui. E niente, cioè, non va, mi viene da ridere, ma sembra impossibile. Ho attivato l'audio, cioè, sembra tutto regolare. Non va. Vabbè, comunque ve lo dico io, vi do il succo di questo audio. 650.000 malati di Alzheimer in Italia. 3 milioni di assistenti che assistono questi malati, che vengono chiamati caregiver, caregiver si scrive, no? Miliardi spesi in 20 anni di ricerca sull'Alzheimer. La rivista Cochrane, sì, non è una rivista, ma comunque è un articolo, uno studio dell'istituto Cochrane, ha appena analizzato 17 trial clinici su oltre 20.000 pazienti. Conclusione: i farmaci anti-amiloide hanno un'efficacia trascurabile e aumentano il rischio di emorragie cerebrali. E quindi i farmaci utilizzati fino ad ora, in tutti questi anni, in questi 20 anni, non sono serviti quasi a nulla, anzi hanno provocato emorragie cerebrali, spesso con ictus fulminanti. Perché togliere la beta amiloide dal cervello, che è questa proteina che si accumula nell'encefalo dei pazienti affetti da Alzheimer, funziona, sì, riescono a togliere, ma non cambia nulla la malattia, capite? 30 anni di ricerca, quindi non 20, 30 anni di ricerca mondiale sono stati condizionati semplicemente da uno studio del 2006, allora non sono 30 anni, vabbè, insomma, pubblicato su Nature, una delle più autorevoli riviste scientifiche, che è stato citato 2.300 volte, tantissimo. Nel 2024 questo studio di Nature è stato ritirato. Motivazione? Manipolazione sistematica delle immagini, cioè era una fake, era un falso. In altre parole, hanno usato una specie di Photoshop per manipolare delle immagini per far venire fuori questo risultato, che ovviamente serviva per far vendere questi farmaci per ridurre la beta amiloide. Il primo autore di questo studio si è dimesso l'anno scorso. L'indagine ha trovato problemi di integrità, quindi di fedeltà, insomma, lealtà, integrità, nel senso di che fossero corretti gli articoli, di correttezza, ecco, in almeno 20 dei suoi lavori. La scienza si autocorregge, ma questa correzione è arrivata dopo 20 anni, bruciando speranze e risorse immense.
La domanda non è solo chi ha sbagliato, ma come sia possibile che un sistema che deve proteggere la verità abbia lasciato prosperare il falso così a lungo. E c'è ancora chi risponde col mantra: io credo nella scienza. Nella scienza non si deve credere, non è una fede, è un metodo, e i metodi possono essere corrotti. Ecco, spesso questo collega finisce i suoi audio video con questa frase: la scienza è un metodo e i metodi possono essere corrotti. Bene. Allora, adesso sto guardando, ogni tanto guardo gli schermi per vedere se ci sono nuovi messaggi. No. Bene. Allora, c'è una notizia che mi ha colpito in questa settimana nella mia rassegna stampa settimanale, perché questa trasmissione è, per la maggior parte, l'avrete notato, una rassegna stampa di notizie che ritengo interessanti e ritengo utile condividere con voi. La prendo da grimme.it, quindi grimme.it, uscita ieri proprio. Allora, PFAS, BPA e ftalati possono indebolire le ossa non delle donne in menopausa, che sono le più sensibili all'osteoporosi. No, possono indebolire le ossa dei neonati. Lo studio italiano che lancia l'allarme sugli interferenti endocrini, così vengono chiamate anche queste sostanze. Mi dispiace lanciare anch'io allarmi, ma in questo caso è utile sapere che PFAS, bisfenolo A, ftalati e parabeni sono sostanze presenti nelle plastiche, nei cosmetici, nei pesticidi e in alcuni prodotti di uso quotidiano, che potrebbero influenzare lo sviluppo osseo già nei primissimi mesi di vita. E quindi c'è questo studio italiano presentato al 28esimo congresso europeo di endocrinologia di Praga nei giorni scorsi, dai ricercatori dell'Università di Parma, Firenze e Messina, insieme a vari ospedali di queste città, che ha evidenziato una correlazione tra l'esposizione precoce, quindi già dai primi giorni di vita, agli interferenti endocrini, questi che ho letto prima, e una minore densità minerale ossea nei neonati, fase cruciale, come si può intuire, per la formazione dello scheletro e per la salute futura di questi bambini. Dunque cerco di sintetizzare. Gli interferenti endocrini sono composti chimici capaci di alterare il normale funzionamento del sistema ormonale, si chiamano così appunto interferenti endocrini, e si trovano in moltissimi oggetti di uso quotidiano anche per i neonati, tipo contenitori di plastica di qualsiasi tipo, rivestimenti alimentari, cosmetici, detergenti anche per bambini, tessuti,
pesticidi, quindi ai bambini bisognerebbe dare solo alimenti sani, cioè biologici o meglio ancora biodinamici, e perfino alcuni prodotti alimentari per bambini, appunto. E quindi i PFAS, sapete, sono utilizzati per rendere impermeabili e antiaderenti molti oggetti. Poi il bisfenolo A, che sarebbero i BPA, presente in alcune plastiche, alcune resine. Infatti alcuni oggetti in plastica sotto o da qualche parte c'è scritto esente da bisfenolo A o da BPA, che non contiene BPA. E poi gli ftalati, impiegati per rendere la plastica più flessibile, come i vecchi sacchetti di carta, adesso non si usano quasi più, che più invecchiavano e più rilasciavano queste sostanze nell'ambiente. E poi i parabeni, conservanti usati soprattutto nei cosmetici. Ecco, quindi da tempo sono sotto osservazione per i possibili effetti sulla fertilità, sullo sviluppo neurologico e sul metabolismo, e anche sulla pubertà di questi bambini. Ma il loro impatto sullo sviluppo osseo nei neonati era ancora poco studiato. Adesso c'è questo studio. Qua c'è tutto il... la descrizione dello studio. Ovviamente scrivono che misurare la densità minerale ossea nei neonati è molto difficile a causa di barriere tecniche, biologiche e pratiche, spiega questa professoressa. E allora, per superare queste difficoltà, il team, vabbè, i soliti anglicismi, insomma, il gruppo di studio ha utilizzato la tecnologia REMS, che è una metodica innovativa a ultrasuoni non invasiva, particolarmente adatta ai bambini, perché sennò uno dice: ma come hanno scoperto che c'è l'osteoporosi nei bambini? Le misurazioni sono state effettuate a 48 ore dalla nascita, poi a 1, 3, 6 e 12 mesi. Pensate che questi composti chimici erano già rilevabili nei neonati di un mese. E quindi, vabbè, il bisfenolo A, gli ftalati, dunque anche alcune sostanze appartenenti alla famiglia dei PFAS sono risultati associati ad una minore densità ossea in diversi momenti del primo anno di vita. Vabbè, e poi si ripete, l'infanzia è una finestra di vulnerabilità, soprattutto a pochi mesi di vita, e quindi hanno bisogno di più attenzione, ovviamente. E poi c'è un altro articolo che mi ha colpito ed è collegato. Il bisfenolo A è stato trovato nei ciucci per neonati. Tra i 7 ciucci testati, che ovviamente sono le tettarelle anche dei biberon, ovviamente, non se ne salva nessuno, pensate un po'. E il peggiore di questi ciucci dichiarava di essere esente dal BPA. Quindi proprio non ci si può fidare. Per cui il mio consiglio è quello di usare meno possibile sostanze plastiche, gommose,

i responsabili almeno di queste etichette falsificate. Bene, sentiamoci un altro brano musicale. E per esempio, ecco il. Ah sì, ecco. Il Don't Worry Be Happy, nonostante tutto siamo felici, non dobbiamo preoccuparci più di tanto, ma dobbiamo essere felici. Canzone celeberrima che ho messo anche la settimana scorsa, ma serve in questo periodo.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ecco qui, quindi non preoccuparti e sii felice. Allora, intanto vi ricordo che l'ottimo Matteo Gracis, giornalista che stimo, di origine veneta, tra l'altro, sarà alla fattoria biologica, l'azienda agricola al Rosmarino di Marcon, domenica 14 giugno alle ore 14 a presentare il suo nuovo libro Il sorriso del guerriero, dove secondo me ci azzecca sempre anche con questi titoli, ha una fantasia proprio giusta, Il sorriso del guerriero. Quindi giustamente dobbiamo essere guerrieri, ma non feroci, ma sorridenti, determinati senz'altro, perché insomma guerrieri comunque, ma col sorriso sulle labbra. Bravo Matteo Gracis, vediamo se ce la faccio a esserci anch'io, può essere, insomma. Ecco, poi volevo leggervi un altro breve messaggio di Weltanschauung Italia, che ho citato prima. Sentite un po', sono molto acuti, osservano delle situazioni, delle vicende dell'italiano medio con molto acume, perspicacia. Allora scrivono: il genitore medio italiano ha un sogno fisso. Il figlio non deve fare quello che ha fatto lui, il figlio deve studiare. Quindi si parla di genitori che fanno un lavoro manuale, magari sono operai specializzati, però non hanno studiato, succede spesso. Il figlio deve diventare qualcosa, qualcuno, medico, ingegnere, avvocato, oppure nell'era digitale qualche figura dal nome vago che si svolge davanti ad uno schermo, quindi esperto di informatica. Il lavoro manuale non è contemplato, non è un'opzione, è una sconfitta. Gli stessi genitori che hanno coltivato questo disprezzo silenzioso verso il lavoro manuale si lamentano delle città cambiate, degli stranieri ovunque e dell'insicurezza provocata anche da questa invasione, e non collegano i punti o non vogliono farlo. Capite? Quindi se non lo fanno gli italiani, il lavoro manuale, lavori che ormai appunto sono tutti diplomati e laureati e quindi non fanno più certi lavori, chi li fa? Li dovrebbero fare appunto gli immigrati. Quindi Weltanschauung nota questa contraddizione, per cui l'invito è quello: piuttosto che un laureato forzato, che non gli interessa niente di quello che ha studiato, è meglio un bravo manovale, un bravo operaio, un bravo artigiano, se no qualcun altro dovrà farlo, no? Per cui se non lo fanno gli italiani lo faranno gli stranieri, per cui per non avere l'invasione necessaria di stranieri cerchiamo di educare i nostri figli ad apprezzare anche il lavoro artigianale, dove nella parola artigiano c'è ars, arte in latino, no? L'artigiano è molto vicino all'artista, spesso sono anche artisti. Bene, E ora era da un po' che non vi portavo qualche parola poco conosciuta, ma che stimola la nostra curiosità. E la parola è magenta. Magenta, allora un attimo che è sparita dal mio computer, eccolo qua. Magenta. Pochi sanno che si tratta di un colore, il colore rosso violaceo intenso. E pensate un po', è uno dei tre colori primari sottrattivi, che boh, non mai sentito neanche a me, insieme al ciano e al giallo. Per estensione, magenta indica una tonalità vibrante e artificiale, simbolo di innovazione cromatica. E il nome deriva dalla città Magenta, che è in provincia di Milano, dove nel 1859 si combatté una celebre battaglia della Seconda Guerra d'Indipendenza italiana. Allora, nella stampa in quadricromia, quindi quattro colori, il magenta è essenziale per ottenere tutte le sfumature dei rossi e dei viola. E quindi i ragazzi di UPAG, una parola al giorno, da cui sto traendo questo articolo, scrivono: ci sono parole che nascono dal fango di una battaglia, appunto la battaglia di Magenta, per finire nei laboratori chimici più sofisticati e sugli schermi dei nostri smartphone. Magenta è un caso clamoroso, un nome geografico lombardo che oggi è pronunciato quotidianamente da designer, tipografi e scienziati in ogni angolo del pianeta. E qui, vabbè, parla di questa battaglia del 1859. Dunque, in quel periodo la chimica industriale stava muovendo i primi passi con la scoperta dei coloranti sintetici e toccò al chimico francese François-Emmanuel Verghien brevettare una nuova e strabiliante, perché ha creato molto stupore e meraviglia, questa tonalità di rosso-viola, appunto il magenta, una sfumatura unica che venne battezzata così, magenta, per celebrare la vittoria francese appena avvenuta in Italia. Si dice che il colore fosse così intenso da ricordare il sangue versato su quel campo di battaglia. Un'immagine epica che fissò il termine nell'uso comune, oscurando altri nomi tecnici dell'epoca. Ma il legame con la storia ha radici ancora più profonde. Il nome della città stessa, Magenta, nasconde un'eredità antica. Sembra infatti derivare da Castrum Maxentie, un accampamento romano probabilmente legato alla figura dell'imperatore Massenzio. È un paradosso affascinante, un colore che ha senz'altro caratteri di modernità, spinta... Un colore che ha senz'altro caratteri di modernità spinta deve il suo nome ad un avamposto imperiale di oltre 1500 anni fa. Ecco, da quel momento bellico la parola ha iniziato una scalata come internazionalismo tecnico, emigrando dall'italiano alle altre lingue. Un viaggio che ha attribuito al magenta un'idea universale, un'aura cromatica che definisce la nostra percezione del visibile. Poi salto, perché è un po' troppo lungo l'articolo. Ecco, e qui mi ha stupito questa notizia, perché notevole è come la magia del magenta risieda anche nella sua natura fisica. È noto come colore che non esiste. A differenza del rosso o del blu, Il magenta non ha una propria lunghezza d'onda nello spettro della luce. Ma vi rendete conto? Cioè, noi nello spettro della nostra luce visibile, il magenta non esiste. Esiste il rosso, il blu, ma il nostro cervello lo inventa. Lo inventa quando i recettori dell'occhio ricevono segnali di luce rossa e blu contemporaneamente. Il prestigio globale di questo italianismo è confermato dalla sua ubiquità, che attraversa i vertici dell'estetica e dell'industria contemporanea. Termina dicendo: in questa evoluzione il colore magenta compie un salto semantico che dà da pensare. Trasmuta il fango e il sangue di una battaglia ottocentesca nella luce immateriale dei nostri monitor. In questa straordinaria parabola, il termine smette di essere un semplice nome di luogo per farsi sostanza visiva. Una frequenza immaginaria che lega la pietra dei castri romani e il sangue del Risorgimento alla luce che oggi governa l'estetica del nostro orizzonte, digitale e no. Ma la domanda è questa: perché il colore magenta non esiste? E qui ci sono delle spiegazioni. Guardando nell'arcobaleno, infatti, è possibile vedere tutti i colori fuorché il magenta. Eppure il magenta esiste, lo abbiamo visto tutti sulla ruota dei colori. Esiste, ne abbiamo le prove, ma è un colore che non fa parte dello spettro ottico. Com'è possibile? Da dove arriva, insomma, il magenta? E perché lo vediamo se in realtà la sua tonalità non è presente nello spettro della luce visibile, insieme a tutti i colori situati tra il rosso, il violetto, il giallo, il verde, il ciano, il blu? E vabbè, qui c'è tutta la storia del magenta, di nuovo. Comunque, ecco, no, non voglio scendere nei dettagli tecnici, ma vi invito, se volete, a scrivere su internet colore magenta e potrete leggere queste lunghe spiegazioni. Comunque, ecco, ricordate solo che il magenta può essere ottenuto solo mescolando tra loro in eguali quantità la luce rossa e la luce blu. Il colore così ottenuto è il colore complementare del verde. Anche questo è interessante. In ogni caso è leggermente più luminoso del fucsia, quindi assomiglia al fucsia. Vabbè, insomma, mi ha interessato questo fatto che, appunto, il cervello non lo riscontra. Bene. Allora, un po' di messaggi che sono arrivati, mamma mia quanti. Allora, Enzo scrive: buongiorno Gennaro, ho acceso ora la radio e non so se anche oggi hai parlato della vaccinazione dei polli. No, oggi non ne ho parlato, magari la settimana prossima, perché non c'è molto di nuovo rispetto alla settimana scorsa di cui ho parlato, quando ho parlato. Enzo mi segnala un articolo di comedonchisciotte.org dove c'era un articolo vaccini a vettore virale negli allevamenti pilota, eccetera. E allevamenti pilota ci sono anche a Verona. Enzo, sì, effettivamente. Quindi, come dicevo la settimana scorsa, dobbiamo evitare di comprare uova che non siano biologiche. Ormai le uova biologiche si trovano ovunque, costano poco a differenza delle carni biologiche, quindi il mio invito è quello di preferire le uova alla carne, ovviamente sempre nel biologico, e non per forza dobbiamo andare nei costosi negozi biologici, perché ormai le uova bio si trovano in qualsiasi supermercato. Tra l'altro, i negozi biologici hanno cominciato a esporre cartelli con su scritto: noi qui non vendiamo nulla che sia stato vaccinato. Giustamente. Dunque, chi è questo che scrive? Ecco. A proposito, ma guarda che coincidenza. Enzo, un altro ascoltatore scrive: buongiorno Doc, è un po' lungo ma interessante per quanto riguarda la vaccinazione agli animali aviaria. Dobbiamo comunque cercare di difenderci in tutti i modi possibili. Enrico, questo. Al fine di garantire la totale trasparenza e la libera scelta d'acquisto. Aiuto, è lunghissimo questo messaggio, non ci sta neanche nello schermo. Allora vediamo se riesco a leggerlo. Che ore sono? No, non faccio in tempo perché arriva la pubblicità fra 2 minuti e mezzo. Magari me lo salvo e lo leggo più avanti la prossima settimana. E poi Vittorio scrive: buongiorno Doc, la domanda sorge spontanea: cosa si dava ai neonati nei secoli scorsi al posto dei ciucci? Sì, parlando prima dei ciucci che hanno i BPA, ma si usava probabilmente il lattice di gomma, se ben ricordo, oppure il dito della mamma, oppure i neonati ci pensavano da soli e mettevano in bocca il pollice. Però il pollice, se questa abitudine viene portata avanti molto per molto tempo, può danneggiare, può disturbare il palato del neonato, quindi non è neanche questa una buona abitudine. Dunque, Marino scrive: buongiorno dottor Muscari, ma qui si studia sempre l'effetto e mai la causa, perché se lo facessero metterebbero in discussione tutto il modello di sviluppo occidentale. Saluti Marino. Ti riferisci a quello che ho letto prima. Allora dottor Muscari, se parliamo di felicità in musica, consiglio il brano I'm Hippie di Pharrell Williams, molto efficace. Grazie per le notizie, Carla Maria. Si corregge dicendo che volevo scrivere I'm happy, ok, quindi io sono felice, insomma, quindi io non sono un hippie ma sono felice, ok, grazie Carla. E poi c'è un'immagine che non riesco ad aprire, lasciate perdere le immagini, soprattutto su SMS, che non siamo così tecnologici. Bene, mancano 18 secondi alla pubblicità, quindi vi ricordo che dopo le 2 avremo Roberto Agirmo qui con noi, quindi rimanete su questa frequenza.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Ciao Mara! Radio Gamma 5.
4: Organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
12: Si pranza al sacco.
3: Chi può porti in dolci da condividere? Gatti.
7: Aspettiamo tanti dolci
5: dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
3: Per info e prenotazioni
14: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
3: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
15: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
15: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
16: 5 per 1000!
17: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
15: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
15: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
16: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
15: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
19: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
14: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: Eccoci di nuovo in diretta, siamo sempre su Radio Gamma 5, oggi mercoledì 20 maggio, sono le 14.07 e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Roberto Agirmo.
20: Beh, caro Gennaro, più che un onore per te, è un onore per me essere qui con te in compagnia, innanzitutto, che così ci ritroviamo dopo un po' di tempo, ed essere a Gamma 5, è una new entry, una nuova esperienza per me, quindi tanta roba, vi ringrazio.
1: Bene, bene, no, grazie a te, dai. Allora, resistere Veneto, che poi tra l'altro
20: esatto guarda, allora, entrando qui negli studi vostri ho visto fuori il cartello aperta parentesi R, chiusa parentesi R e poi esistere, esatto. Non lo sapevo, ma questa cosa l'ho utilizzata, no, l'ho sempre usata anch'io nei social, quindi R, io ho sempre detto resistere per esistere, e scopro che è anche il vostro motto,
1: sì, esatto.
20: Per cui c'è un'affinità elettiva tra di noi che va oltre tante altre cose, quindi
1: spontanea.
20: Sì, proprio spontanea, ma d'altro canto
1: non è stata una copiatura,
20: no, assolutamente, assolutamente, io l'ho presa così, perché quando è partito il discorso di resistere Veneto io ho veramente sentito qualcosa che trascinava, poi se vogliamo parlare anche di chi è resistere Veneto magari la cosa mi piace molto,
1: certo.
20: Ma proprio l'idea del nome che ci siamo dati, cioè resistere, è qualcosa che va oltre la semplice parola, ma vuol dire tantissime altre cose.
1: Ecco, però, ecco, facendo un po' l'avvocato del diavolo, la parola Veneto fa pensare, almeno insomma, a alcuni che la sentono, all'indipendentismo, no? Al cosiddetto venetismo,
20: caro Gennaro,
1: di sovranità veneta, addirittura di secessione, no? Dallo Stato italiano.
20: Allora, non mi nascondo, nel mio cuore io sono un indipendentista,
1: okay.
20: E quindi è un dato di fatto assodato. Poi, per questioni di razionalità e esatto, di logica, esatto, l'indipendenza è bella da dichiarare, ma poi è impossibile da attuare, quantomeno a attuare delle cose.
1: Sì.
20: Quindi anche il mio modo di pensare, il mio modo di agire è declinato nella parola autonomia. Quell'autonomia che nel 2017 il 98,1% di coloro i quali sono andati a votare il referendum ha detto che volevano, e sono passati un bel po' di anni e dopo tot di anni abbiamo visto che di autonomia non abbiamo avuto niente. E entrando nel merito proprio di questa analisi, di questa disanima legata proprio al mondo autonomista, bisogna fare un punto della situazione, perché se oggi siamo al nulla cosmico e siamo arrivati a nulla a livello di autonomia, non è dovuto soltanto a Roma, ma è dovuto anche a chi qui a livello locale aveva detto che era la madre di tutte quante le battaglie, e poi in realtà si è dimostrato che la madre di tutte le battaglie erano le Olimpiadi o qualsiasi altra cosa facesse diciamo così clac e facesse voto di base, perché l'autonomia è stata usata molte volte anche dopo al referendum per cercare voti da parte dei cittadini, ma alla stretta resa dei conti battaglie per l'autonomia io non ne ho viste. Se fossi stato io, è improponibile, però no, più che improponibile non è al momento realizzabile, diciamo che se fossi stato io al posto di quel qualcuno avrei fatto delle battaglie a livello istituzionale, ma delle battaglie da barricate, cioè non dico proprio però ci siamo vicini a quello che hai detto.
1: Sì, sì. Bene, allora ho letto recentemente di questo scontro, incontro, scontro con un giornale che, che veramente qui a Radio Gamma 5 se ne parla sempre da anni, se ne parla malissimo, che è il Gazzettino. E tu hai avuto l'ennesima conferma di
20: sfondi una porta aperta.
1: In che mani è questo giornale?
20: Allora, per chi non lo sapesse, allora qualche giorno fa all'M9, che è il museo in centro Mestre, è stata indetta
1: dal Novecento,
20: esatto, è stata indetta una riunione, un confronto tra candidati sindaci. Piccolo dettaglio che i candidati sindaci sono 8 e coloro i quali sono stati invitati a parlare sono stati 2. Allora, noi non mettiamo in discussione la possibilità giuridica da parte del Gazzettino di poter fare un incontro con chi vuole, dato che il Gazzettino di fatto è esentato dalla par condicio. La par condicio ce l'hanno solo esclusivamente le televisioni. Ma l'opportunismo della par condicio e la morale o la deontologia professionale ci sono un bel po' di passi da vedere e da valutare. Allora, il fatto stesso che siano stati esclusi, proprio è stato un incontro ad excludendum tra il direttore del Gazzettino, che poi vi racconto un'altra cosa che fa riflettere, e soltanto il candidato di centrodestra e centrosinistra, ha indispettito me sicuramente moltissimo, e poi vi dico anche perché, ma anche gli altri candidati, al che mi sono messo di impunto.
1: Anche nome Roberto Papetti,
20: bravo, esatto, perché, ci stavo arrivando, perché sì, adesso gli do una stoccata che non è da poco.
1: Merita nome e cognome,
20: esatto. Allora, questo personaggio, perché così lo voglio chiamare, e credo di fargli già un onore dicendogli il cognome. Allora, questo personaggio ha avuto l'ardire.
1: Tuo omonimo, anche sto pensando. Roberti,
20: non ci posso, nessuno è perfetto, lui purtroppo ha un nome che non merita. Allora, dicevo che sostanzialmente questo personaggio, ed è stato ripreso anche dalla televisione, quindi non può negare ciò che sto per dire, ha detto ad un certo punto: credo che il pubblico preferisca un incontro tra i due candidati sindaci che probabilmente hanno, anzi che i numeri danno come maggioritari, piuttosto che la sfilata di 8 personaggi, no, non è vero, di 8 signori in cerca di soddisfare il loro ego.
1: Ma pensa.
20: Allora, io credo che sia, passatemi il termine, un'idiozia allo stato puro. Innanzitutto,
1: anche offensivo.
20: Molto. Dai. Allora, innanzitutto, bene o male, io in questa occasione rappresento oltre 100.000 veneti, cioè coloro i quali hanno votato Registra Veneto alle regionali.
1: Sì, tra l'altro eri davanti, ho visto il video, eri davanti a lui.
20: Cioè, ma non volevano farci entrare.
1: Seduto tra il pubblico, ma eri in prima fila, sì, insieme, sì, a Boldrin,
20: altro candidato sindaco. Pazzesco. E diciamo che quando siamo arrivati non volevano farci entrare, ma al che gli ho detto: guardate, guarda, facciamo così, cioè, io adesso faccio una diretta video e vi sputtano tutti, sì. Cioè, perché non è possibile. Siamo fatti entrare, non volevano farci scendere, è che c'era la televisione, quindi si sono dovuti bloccare, quindi siamo arrivati giù, abbiamo chiesto educatamente il fatto che venisse rispettata la condizione paritaria di comunicazione, che poi vorrei ricordare a tutti che è pur vero che la partita sarà a due, ma è altrettanto vero che prima del voto a me risulta che tutti partiamo da 0 voti. Quindi se tanto mi dà tanto, il fatto che poi loro possono avere di più è determinato dal fatto che c'è una condizione particolare. Aggiungo, cosa che ho fatto notare anche in platea, che allora, mia moglie è commercialista. Ci siamo scaricati, cosa che può fare chiunque, gli ultimi 10 anni di bilanci del Gazzettino e ci siamo divertiti,
1: immagino,
20: mica tanto, però diciamo così, al netto di artifizi contabili legittimi, ovvero sia versamente da parte del gruppo Caltagirone al Gazzettino, okay, per risanare dei debiti,
1: certo,
20: e il finanziamento pubblico alla stampa da parte dello Stato, che ricordiamo è fatto dal governo, quindi del governo destro o sinistra indifferente, ma comunque è fatto dal governo, al netto di questo il Gazzettino sarebbe sotto negli ultimi 10 anni di almeno 12 milioni di euro.
1: Porca.
20: Al che ho ricordato al dottor Papetti, signor Papetti, all'uomo Papetti, ho ricordato che il suo stipendio lo sto pagando anch'io con le mie tasse, dato che i soldi che arrivano dallo Stato sono anche soldi miei, come sono soldi tuoi, come sono soldi di tutti quanti gli ascoltatori. Quindi forse avrebbe dovuto innanzitutto avere un pochino più di rispetto, primo. Ma come dicevo prima, io rappresento 100.000 voti di Resistere Veneto, rappresento 2.700 voti del Comune di Venezia, rappresento il fatto che ho raccolto le firme per potermi presentare come sindaco e, fino a prova contraria, io rappresento il terzo movimento politico della Regione Veneto.
1: Non è poco.
20: Appunto. Caspita. Quindi non credo di essere un signore passato per caso per soddisfare il suo ego.
1: Sì. Assolutamente. Ogni tanto do un'occhiata
20: a domande, richieste, perplessità e dubbi.
1: Esatto.
20: Vedo che stai smanettando sulle domande online.
1: Sì.
20: Comunque il nostro impegno su Venezia è un impegno molto particolare. È un impegno che vogliamo portare avanti, dove sappiamo perfettamente che noi non vinceremo le elezioni. Questo è dato di fatto oggettivo. La nostra vittoria sarà essere presenti in consiglio e faremo esattamente quello che stiamo facendo a livello regionale. Noi in regione siamo il movimento, per quanto tra virgolette piccolo, che ha portato più mozioni e progetti di legge in regione. Tant'è che stiamo anche un po' sui maroni, perché stiamo facendo lavorare più di quello che di solito sono abituati a fare. Le nostre sono istanze legate a quello che è il nostro mood, a quello che è il nostro mondo, a quelle che sono le nostre opportunità di poter portare avanti dei progetti e delle idee, e portiamo avanti anche delle provocazioni, chiaramente. Ne cito due più che altro perché sono quelle che in questo periodo hanno lasciato più il segno. Ora, non so se lo sapete, ma dato che siete ascoltatori di Radio Gamma 5 sono sicuro che qualcosa ne sapete. Allora, a Roma è stata approvata la cosiddetta Roma Capitale. È un progetto di legge che in realtà è in via di attuazione, che porta sostanzialmente Roma ad avere una serie di peculiarità tecnico-burocratiche che la pareggeranno più o meno a Trento e Bolzano. Tradotto, avrà la possibilità di legiferare, di gestire i propri conti, di fare molte cose, quasi una città a statuto speciale. Allora, 10 giorni fa circa, Riccardo e Davide, che credo che non debba dire i cognomi perché li conoscete sicuramente.
1: Vabbè, dai, diciamolo.
20: Davide Lovat e Riccardo Schionski, esatto, che sono i nostri due alfieri in regione, hanno portato una mozione al voto. Tenete presente che era la prima mozione che è stata presentata in consiglio regionale, quindi ancora il 22 dicembre è stata portata al voto la settimana scorsa. Questa mozione chiedeva una cosa molto semplice, ovvero sia, non chiedeva più di tanto, chiedeva, dato che a Roma stanno approvando questo, perché non portiamo una richiesta da parte del Consiglio regionale affinché anche Venezia, in realtà la domanda era più ampia, diceva, perché tutte le città metropolitane, quindi abbiamo bypassato la specificità di Venezia, perché tutte le città metropolitane non possono avere le stesse identiche condizioni di Roma? Quindi non abbiamo neanche chiesto tantissimo, abbiamo chiesto semplicemente pari dignità. Sapete cosa hanno fatto i consiglieri regionali di destra e sinistra? Allora, nel 99% dei casi si sono astenuti. Perché si sono astenuti? Perché se avessero votato sì, portiamo a Roma questa cosa, avrebbero indispettito le segreterie di partito. Se invece dicevano no, avrebbero reso palese al pubblico e alla gente, o comunque ai cittadini, che loro del territorio non ne frega due cippe di lumini. Ci sono dei consiglieri invece che non potevano non votare. Una era la Besio, che era delegata alla città metropolitana di Venezia. Lei ha evitato di essere in aula. Un altro che ha fatto una cosa peggiore è stato l'avvocato Alessio Morosin, teoricamente indipendentista, quindi teoricamente una persona molto vicina alle istanze venete, ma è stato eletto con il centrodestra. Quindi cosa succede? Quando ti eleggono con un partito politico, tu vieni legato a mani e piedi e devi fare ciò che ti dicono. Lui cos'è che ha fatto? Una cosa ancora peggiore. Era in aula, ha tolto la scheda per risultare assente, ma era in aula. Quindi queste cose vanno ricordate, cioè va ricordato il fatto che quando uno si lega ad un partito politico nazionale, ad un partito politico che abbia una segreteria di partito, non che risponda ai cittadini del luogo, ma risponda a qualcos'altro, sei blindato e sei ghettizzato nel tuo ruolo di suddito rispetto ai partiti. Pertanto l'unica soluzione che oggi abbiamo a livello territoriale è dare voce e spazio a movimenti come Resistere Veneto, dico movimenti in plurale, in realtà mi raccomando votate Resistere Veneto, sì. Perché? Perché non abbiamo legami con nessuno, tant'è, e lo dico chiaramente, che al primo turno, cioè voi sapete che al 99,99% si andrà al ballottaggio, quindi ci sarà Venturini da una parte e Martella dall'altra. Benissimo, c'è la possibilità dopo il primo turno di fare il ballottaggio, le elezioni comunali di Venezia.
0: Esatto, perché la trasmissione arriva in quasi
20: certo,
0: tutto il Veneto.
20: Chiedo venia.
0: Sì, sì, comunque sì.
20: E dicevo sostanzialmente, ma per raccontare anche come funziona la politica, no? Che al primo turno ci sarà, come dicevo, centrodestra e centrosinistra. C'è la possibilità da parte di coloro i quali sono stati candidati sindaci ma non hanno raggiunto il ballottaggio di fare il cosiddetto apparentamento. Che cos'è l'apparentamento? Guardate, ero la settimana scorsa ad un banchetto in piazza e un signore di una certa età mi ha detto: ciò, ma ti farà mica al mercato delle vacche come sta altri, vero? Cioè, gli faccio io, ma all'apparentamento tu ti venderai a destra o a sinistra? Grazie, gli ho detto, perché no, non faremo mai una roba del genere. L'apparentamento in realtà porta dei benefici alla lista che lo fa, perché ti dà l'opportunità di poter avere quello che chiedi, cioè nel senso ti va da un sindaco e ti chiedisi, da un candidato e ti chiedisi: ascolta, se te porti i miei voti, cosa ti me dà? È questo il mercato delle vacche, no? E noi questa cosa non la facciamo, esattamente come non l'abbiamo fatto in regione. Noi siamo fieri di rappresentare solo ed esclusivamente i cittadini del nostro territorio.
0: Correre da soli
20: può essere anche una visione, ti schianti contro il muro, non me ne frega niente, io non mi vendo per nessuno.
0: Giusto. C'è un ascoltatore che a tal proposito scrive: questo è il problema, se come dici tu la partita si gioca a due, tanti hanno perplessità sul disperdere i voti anziché impegnarsi e rassegnarsi a votare il meno peggio. Parlo in giro e siamo piuttosto disperati, non si sa più cosa fare.
20: Rispondo subito a questa domanda. Allora, non si pone questo problema e non si pone in termini matematici, nel senso che essendoci 8 liste, anche facendo uno scarto minimale delle liste, quelle minoritarie, comunque non c'è la possibilità che nell'uno o nell'altro raggiunga il 50% più uno. Quindi è matematico che si andrà al ballottaggio. A questo punto io dico semplicemente una cosa banale: dato che noi per poter entrare come Resistere Veneto in Comune di Venezia abbiamo bisogno di raggiungere quantomeno il 3%, perché è la soglia di sbarramento, io dico al primo turno, dato che comunque poi ci sarà un secondo turno, date forza a Resistere Veneto e fate in modo che noi possiamo esserci. Al secondo turno votate chi volete, noi non daremo nessuna indicazione di voto. Quindi volete votare per Venturini perché avete paura che vada su la sinistra, volete votare la sinistra perché avete paura che vada su il tra virgolette figlioccio di Brugnaro, fate quello che volete, non è un problema nostro, tanto comunque voi sappiate che chi arriva alla maggioranza avrà l'opportunità di poter gestire e comandare il territorio come vuole, perché le opposizioni, per quanto facciano le opposizioni, non hanno voce in capitolo, o meglio hanno una voce politica ma non gestionale. Quindi quello che noi potremo fare una volta entrati in consiglio comunale saranno alcune cose, ma importanti. Innanzitutto noi saremo la spina del fianco di chiunque sarà alla maggioranza, andremo a fargli le pulci su quello che farà, però ricordiamoci anche che se faranno cose intelligenti fatte bene noi li appoggeremo, che siano di destra o di sinistra non mi interessa niente, certo. Perché ricordiamoci che poi brave persone ce ne sono tutte quante le parti, è inutile star là a dire no, c'è di destra, no, c'è di sinistra, no, non è vero. Io tant'è che dico sempre che se mai avessi l'opportunità di poter fare il sindaco lo farei in modo meritocratico, cioè nel senso io sono sicuro che non abbiamo all'interno della nostra lista tutti i migliori in assoluto, ci sono sicuramente persone bravissime in alcuni campi anche in altri movimenti politici. Quindi la politica vera, la politica bella, la politica giusta sarebbe quella di intercettare i migliori su ogni campo e fare in modo che loro fossero gli assessori, che fossero, perché il merito premia sempre. Sarà la mia direzione di essere un imprenditore e quindi vedere le cose nel obiettivo, razionalizzo e raggiungo. E quindi non lo so, non so se fare l'imprenditore e portarlo questo spirito anche in politica sia giusto o sbagliato, ma è quello che sento che dal mio punto di vista possa valere la pena provare.
0: Concretezza. Certo,
20: assolutamente.
0: Certo. Ecco, lo stesso ascoltatore di prima scrive: per favore poi pubblica su Telegram l'intervista che poi la faccio girare. Certamente. Certo.
20: Ma poi chiederò anche a Gennaro di passarmela così la pubblico anch'io.
0: Sì, sì, sì, senz'altro. E mi sono già accordato con Silvia.
20: Ah, a posto, allora se c'è lei siamo una botte di ferro. Scusa,
0: Silvia Favaretto, che...
20: Ciao Silvia, sicuramente stai ascoltando.
0: Esatto, che è stata ospite varie volte, intervistata anche negli anni scorsi, è un attivista.
20: Mi sa che con questo saluto ci siamo guadagnati due spritz, eh?
0: Sì, sì, sicuro. Beh, l'altro ieri, lunedì 18, eri ad un incontro pubblico all'Hotel Bologna a Mestre insieme
20: a tanti amici. Come,
0: esatto, e vorrei citarli perché oltre ovviamente a Zumski e
20: Davide,
0: c'era Stefano Puzzer dei Portuali di Trieste e Danilo Leo Lazzarini, che è un grande amico di Radio Gamma 5, esperto di storia veneziana. Poi c'era anche Dario Giacomini, presidente di Contiamoci, faccio parte anch'io di
20: anch'io,
0: questa associazione. Bene. Roberto Cherubino del sindacato Fisi, vi ricordate, due settimane fa ho intervistato il presidente di questo sindacato, che è Ciro Silvestri.
20: Sì. Gran personaggio.
0: Sì, un grande, proprio, bravissimo.
20: Ma anche Roberto è forte, col discorso della scuola ha tante, tante cose da dare.
0: Roberto Cherubino, sì, sì. E infine Stefano Paesante del Patto Autonomia Veneta, visto sì, che parlavamo prima anche di autonomia. Quindi insomma ci ritroviamo insieme a tanti amici, insomma, per cui amici della radio e amici appunto di...
20: Guarda, ti racconto una cosa.
0: Veneto.
20: Mia moglie non mi segue particolarmente in tutte queste mie... Diciamo che lei dice: ti piace, fai, bravo, continua, sì, a posto. L'altro giorno c'era.
0: Ah. Qui all'Hotel Bologna.
20: C'era all'Hotel Bologna, quindi era una delle poche occasioni nella quale...
0: L'altra sera, sì.
20: Mi fa, quando sono tornato a casa poi alla sera, ma è il caso che tu ti faccia un bel bagno di umiltà però, perché hai ricevuto troppi complimenti, quindi okay. non va bene così, no, in realtà
0: non sta a montarti la testa.
20: Esatto,
0: praticamente,
20: sì, praticamente mi hai detto questo. No, in realtà devo essere sincero, avere di fianco a me questi amici, perché sono tutti amici, mi ha inorgoglito moltissimo, mi ha dato un'ulteriore carica se ce ne fosse mai bisogno, cosa che vi posso garantire che sto andando come una molla, quindi sono destra e sinistra da tutte quante le parti. Ma avere la vicinanza di persone che stimo, persone con le quali ho condiviso molti passaggi anche nel passato recente, tra virgolette, perché immagino voi possiate ben capire quali sono questi passaggi. Allora, noi come Movimento Resistere Veneto, e lo dico senza timore, siamo stati ghettizzati e classificati in tutti i modi possibili,
0: Novax.
20: Anche prima, noi siamo stati classificati come Novax, quando in realtà Novax, per così quello che vuol dire la parola, non siamo.
0: Sì, e poi è considerata un'offesa.
20: È considerata un'offesa, cioè sì, è diventato proprio un modo negativizzante,
0: sì,
20: per identificare.
0: È diffamatorio. Sì.
20: Siamo classificati complottisti, manca poco che mi dicano che la Terra è piatta e che io dico che la Terra è piatta. Cioè, ragazzi, allora, c'è un libro. E poi l'offesa meno offesa è quando ci dicono che siamo antisistema. Anzi, quello lo porto come un vanto,
0: certo.
20: Sì, è una bandiera che porto, quella.
0: Sì.
20: Ma vedete, tutti quegli amici che ho nominato sono amici che fondamentalmente ho imparato a conoscere in quel periodo. E proprio su quel periodo voglio ritornare, perché non è così distante, non è da dimenticare. E poi dirlo qua mi sembra ancora maggiore come ragionamento. E voglio raccontare quello che dal mio punto di vista è Resistere Veneto nella sua... nel suo interno, nella sua integrità. Allora, io come dicevo sono un imprenditore, lavoro nel mondo del turismo, ho un'azienda non piccola, ho oltre 200 punti vendita, 200 agenzie viaggi tour operator in giro per l'Italia, e mi sono ritrovato in quel periodo a confrontarmi e rapportarmi con persone di tutti i tipi. Persone che magari fino a prima, ma non che non avessi voglia di incontrare, ma non c'erano le opportunità di poter interagire. Mi sono trovato con impiegati, operai, altri imprenditori, commercianti, quindi un melting pot, diciamo così, culturale, un melting pot tecnico. Ma la cosa meravigliosa è che eravamo uniti da un ideale, ed è la cosa che ha creato fondamentalmente Resistere Veneto, cioè l'unione di persone magari distinte e distanti tra loro, che però vedono in alcuni elementi della propria vita un'unione di intenti che le porta ad unirsi. Poi dico un'altra nota di colore: io mi chiamo Agirmo. La desinenza del mio cognome arriva dal greco agirmos, che vuol dire unione di persone.
0: Ah, che bello.
20: L'ho sempre portata come esempio perché mi piace tantissimo.
0: Certo.
20: E quindi anche questa è una cosa in più. Quindi Resistere Veneto è tanta roba.
0: Omen nomen, veramente. Almeno ci provi, insomma.
20: Sì, almeno ci provo, almeno ci provo. Quindi sì, effettivamente è così, insomma. E quindi l'idea del chiamarci movimento, io ho portito, io dico semplicemente siamo un'unione di persone.
0: Sì, sì. E a proposito di persone che ti circondano, quanto è importante, quanto è stato importante la squadra dei collaboratori ti ha sostenuto sia alle regionali, che ha sostenuto Zumski, e invece adesso?
20: Allora, faccio una premessa e qui svelo un segreto. Io non volevo essere candidato sindaco. Ci ho provato in tutti i modi di non essere
0: sottrarti.
20: Io. Ci ho provato in tutti i modi di non essere io. Chi è stato a portarmi a questa scelta spintaneamente? Sono stati tutti gli amici, che immagino più di qualcuno stia ascoltando in questo momento, di Resistere Veneto Venezia. La Silvia stessa, Edoardo, Francesca, tutti, Gastone, cioè della serie, mi hanno proprio spintaneamente portato a candidarmi. La mia idea era quella di cercare qualcuno che fosse conosciuto più di me. Possibilmente una donna, perché tra le altre cose su 8 candidati non c'è manco una donna. Noi abbiamo cercato di candidare una donna e c'eravamo anche riusciti a trovare la persona giusta. Il problema è che l'azienda per la quale lavora gli ha chiesto, non gli ha detto di non presentarsi, ma gli ha detto preferiremmo di no. Ed era una persona di grande spicco, molto conosciuta, insomma alla fine so cascami,
0: che si era impegnata anche 5-6 anni fa.
20: Yes.
0: L'ho conosciuta anch'io.
20: Allora, io credo, spero, cerco perlomeno di portare avanti questo impegno nel modo migliore possibile. Mi sto dedicando nel modo più importante possibile, lasciando anche in secondo piano il mio lavoro, e questo è un altro elemento da considerare, perché voi pensate che ci sono 8 candidati, di cui 2 sono dipendenti della politica, c'è cioè un senatore e uno che ha 25 anni, che è in Comune Venezia,
0: che ha tanto tempo libero. Bravo. Diciamo.
20: Poi ci sono un bel po' di pensionati, okay? Un commerciante, e poi c'è l'imprenditore,
0: che sei tu.
20: Esatto, che sono io.
0: E chi ci perde di più, chiaro.
20: Vi garantisco che ogni minuto che io sono fuori dal mio ufficio è una perdita aziendale
0: netta.
20: Sì, sicura. Non è un problema, nel senso che recupererò. Non è un problema, perché quando faccio una cosa la faccio perché ci credo, e ci credo fortemente a questo impegno, e sono convinto che se riusciremo a essere in comune, allora, dopo racconto un'altra cosa, faremo quello che dobbiamo fare, come resistere. Poi, per chi non dovesse sapere come funziona la politica, e dicono sì ti cerchi a Carega,
0: certo.
20: Sapete cosa prende un consigliere di opposizione in Comune di Venezia? Se non ricordo male prende 50 euro a seduta.
0: Porca.
20: Il che vuol dire che quando va perde una giornata e prende 50 euro. Vi posso garantire, non per fare il figo, però, ma io quella giornata impegnata nel mio lavoro è più redditizia di 50 euro.
0: Forse probabilmente sì.
20: Esatto, quindi c'è anche da dire che se sarò eletto in consiglio comunale, il mio modo di fare politica a livello comunale sarà prettamente politico. Cioè, nel senso che noi andremo a, più che seguire il singolo consiglio che parla di una cosa o dell'altra, andremo a spingere su determinate questioni, perché d'altro canto come opposizione deve avere un tot di punti di riferimento importanti. E poi, così come ho detto l'altro giorno a alcuni che erano presenti a Marghera per un incontro in relazione alla super mega questura che stanno costruendo, io ho detto: io non vi faccio nessuna promessa, vi dico semplicemente che la vostra istanza la porterò con me nel momento in cui dovessi esserci, ma promettervi che faccio questo, faccio quella, tecnicamente impossibile. Una persona, un candidato e un consigliere dell'opposizione può semplicemente portare l'istanza a presenza. Questo possiamo fare, insomma. Però ribadisco, i ragazzi e le ragazze, e qui per chi sta ascoltando, di quei ragazzi, chiamarvi ragazzi tutti quanti è una gentilezza. Dai,

0: come imprenditore del settore turistico, come pensi di gestire, oppure cosa consiglieresti per gestire i 22-23 milioni di turisti che arrivano ogni anno a Venezia? Classica domanda.
1: Sì, lo so. Allora, parto sempre dal presupposto che come consigliere di opposizione io al massimo potrò fare delle proposte.
0: Sì, certo.
1: Detto questo, il turismo non va demonizzato, ma va gestito. Perché chi oggi, specialmente in alcuni ambiti dell'emiciclo politico, lo demonizza, non capisce che in realtà è una redditività importante per il territorio, anche se in realtà il porto è più redditizio del turismo, solo che il turismo crea molti più casini. Nel senso, crea il famoso overtourism, c'è chi sta condannando a spada tratta le locazioni turistiche. In realtà anche su questo bisogna fare una serie di dettagli e di precisazioni, perché il depopolamento della città di Venezia non è nato nell'arco degli ultimi 10 anni, da quando c'è Brugnaro, per capirci,
0: che ricordiamo è sceso sotto i 50.000,
1: ma in realtà il problema è nato già negli anni 70, che è iniziato la grande depopolazione di Venezia, e non certo perché c'erano locazioni turistiche. Il problema della depopolazione è dovuto alla difficoltà oggettiva nel vivere Venezia, nel fatto che la maggior parte del mercato economico si è spostato in terraferma, quindi automaticamente chi doveva lavorare, cercare l'opportunità di lavoro, doveva cercarla in terraferma, perché Venezia non dava quelle opportunità di sviluppo. Molti che avevano magari la casa o la seconda casa hanno deciso di metterla a reddito, e su questo io non voglio dirgli niente, cioè non posso condannare uno che ha una seconda casa e la mette a reddito. Se la condanni è perché non ce l'hai,
0: vuol dire bed and breakfast.
1: Esatto,
0: intendi,
1: esatto.
0: No?
1: Ma finché stiamo parlando di colui il quale ha la seconda casa e la mette a reddito, è un discorso. Il problema non è questo, sono le holding internazionali che acquistano una quantità inenarrabile di locazioni e poi le trasformano in locazioni turistiche. Ecco, il problema è qui nella deregolamentazione di questo aspetto, perché il fatto di poter fare queste locazioni e magari prendere una palazzina intera e di 50 appartamenti fare 50 B&B o 50 locazioni turistiche, anche così, è questo il grosso errore: non aver controllato e gestito questo flusso. Ci si può ancora tornare indietro, dal mio punto di vista ci sono le opportunità di farlo. Se vogliamo spaziare a 360 gradi su questo argomento del turismo, ti dirò una cosa in più. Allora, oggi la giunta Brugnaro ha in essere il famoso ticket di accesso. Noi riteniamo il ticket di accesso un'amenità tecnica, gestionale e burocratica, semplicemente sembra biglietto di accesso per entrare a Gardaland, giusto per capirci. Non ha ragione d'essere. Addirittura ho sentito l'altro giorno Venturini dire che sarebbe disposto anche a portarli in alcuni periodi dell'anno a 50 euro a persona. Allora, ribadisco, non ha senso logico. Non puoi, innanzitutto non puoi mettere una tassa d'accesso, sì, può farlo perché giuridicamente può farlo, ma moralmente non ha senso logico. Allora, il fatto che ci debba essere sicuramente in determinati periodi dell'anno un numero chiuso di accessi, questo sì,
0: certo.
1: ma è una questione puramente logica, Cioè, ci sono dei periodi dell'anno dove il veneziano non vive la sua città, non la può vivere, già è difficile sempre, in alcuni periodi è impossibile, veramente impossibile. Allora, e quindi un numero chiuso ci deve essere, una prenotazione obbligatoria, ma non a pagamento, deve essere una prenotazione libera, nella quale dobbiamo ovviamente mettere dei parametri di esclusione. Cioè io da buon veneto devo per forza dire che i veneti non hanno obbligo, cioè, registrazione sì, ma obblighi di costi no, cioè nel senso, ragazzi, non si può. Allora, poi cos'è che abbiamo fatto? Venezia, pochi lo sanno, hanno una tassa di soggiorno molto bassa rispetto a molte altre città a livello internazionale che hanno un flusso turistico importante. Faccio per esempio, Parigi ha 15 euro di tassa di soggiorno, Venezia ce l'ha un terzo. La nostra idea è quella di portare la tassa di soggiorno al massimo consentito per legge per qualsiasi locazione turistica, e sono i famosi 10 euro, ma contestualmente dare l'opportunità ai turisti di andare a potenzialmente abbatterla anche integralmente. Abbiamo idealizzato due card per coloro i quali risiedono a Venezia. Una è una card molto easy, molto semplice, per coloro i quali stanno soltanto al massimo 2 notti. È una card dal costo abbastanza limitato, perché sono 25 euro, e acquistando questa card il turista va ad abbattere il costo dei 10 euro a 3,50 euro. Questa card ha diritto ad accesso ad alcuni musei di seconda fascia di Venezia. Questo permetterebbe di dare implementazione agli

0: ingressi a musei che magari non hanno una grandissima affluenza, e allo sconto del 50% su quelli che sono i costi dei trasporti urbani.
1: Che
0: Parliamo dei
1: sono
0: vaporetti.
1: alti, sì.
0: Allora, un turista paga oggi 9 euro a biglietto, anche se gli è
1: Caspita.
0: fatto pagare 4,50 euro. La CTV c'ha Pascale lo stesso. E comunque c'è quindi una redditività. C'è una seconda card invece per coloro i quali stanno più di 3 notti. Ora, per coloro i quali sono in ascolto e sono stati magari a New York, sanno che a New York esiste la New York Pass. È una card eccezionale e consiglio a tutti di comprarla nel momento in cui vanno a New York. Ha un costo importante perché a New York costa 250 dollari, almeno l'ultima volta che l'ho comprata costava 250 dollari. A Venezia vorremmo creare una card paritetica, 250 euro a spanne. Questa card però darebbe accesso illimitato a tutti i musei di Venezia e vi posso garantire che di musei Venezia ne ha tanti e sono i più belli al mondo,
1: Eh sì,
0: così come la città è la più bella al mondo.
1: molto più belli di quelli di New York.
0: Diciamo che anche là non scherzano, però Venezia è Venezia.
1: Però sì, dai.
0: Quindi lo direi a partito preso, cioè senza problemi.
1: Cioè, arte moderna ci batte
0: Sì,
1: New
0: beh, sì,
1: York.
0: c'è tanta roba, c'è tanta roba.
1: Però insomma, anche
0: E darebbe lo sconto integrale a questo punto per i trasporti, perché con 250 euro ci marcio tranquillamente dentro.
1: là.
0: In più, sia per l'una che per l'altra card, vorremmo istituire un sistema di, diciamo così, aggancio a attività commerciali che potrebbero promozionarsi all'interno della card medesima offrendo degli sconti ai clienti, ma attenzione, delle attività commerciali selezionate, cioè non la paccottiglia, per dirti il vetro cinese. Quello non va dentro, cioè
1: No,
0: va dentro roba seria. E ultima cosa, sempre all'interno di questa card serve acquistabile o dal sito del comune o direttamente attraverso le strutture. Ma nel momento in cui tu ti vai a registrare, il cliente, cioè il turista, deve mettere la locazione nella quale soggiorna. Se la locazione non è in regola, in automatico arriva la segnalazione, perché è giusto far guadagnare chi è in regola. In più, così come hanno fatto a Barcellona, così come hanno fatto anche in altri posti, mettere un limite massimo alla concentrazione di attività di locazione per singola partita IVA. Qui dopo si può discutere perché qualcuno potrebbe dirmi: eh sì, ma la holding può avere più partita IVA, può gestirla assieme. Bene, troviamo dei sistemi per fare in modo che le holding non possano avere concentrazioni importanti di strutture.
1: Holding, vuol dire per chi
0: Grosse aziende che sì,
1: finanziarie, sì.
0: esatto. Mentre ribadisco, sembra una stupidaggine, ma non lo è. Il veneziano che ha la seconda casa a Venezia, che la mette a reddito, se tu lo critichi è perché non ce l'hai, perché se tu ce l'avessi la metteresti a reddito.
1: Sì, lo fanno tutti quelli che ce
0: Appunto.
1: l'hanno. Certo.
0: Però il problema non è il singolo, ma è la concentrazione.
1: Allora, Michele da Venezia scrive: buongiorno al candidato sindaco, buongiorno dottor Muscari. Al di là dell'autonomia e dell'insula, che sarebbero fondamentali economicamente, cortesemente, come agirebbe il dottor Agirmo per regolare il turismo e la residenzialità? Questo è arrivato pochi minuti, ti ha già
0: Se vuoi ti do
1: risposto.
0: un input in più per la residenzialità, però, perché la residenzialità è un altro degli elementi importanti. Allora, ovviamente Venezia oggi vive fondamentalmente di due hub di base che sono il turismo e il porto. Questo è il grosso, il clou dell'economia territoriale. Venezia ha delle caratteristiche implicite a se stessa, che possono dare la possibilità di poter sviluppare anche altre idee, altri sistemi di attività. Una delle opportunità, che piaccia o non piaccia, è così: Venezia è una delle città più connesse che esistano in Italia.
1: Ah,
0: Sarà la sua dinamicità
1: vero.
0: territoriale, sarà la sua grandezza o quello che volete. Io immagino una zona tipo la Giudecca, che ha molte strutture vuote, dismesse, eccetera, eccetera, che possono essere riqualificate come centri di sviluppo, centri di ricerca a livello internazionale. Ora, la concentrazione in uno spazio limitato, faccio l'esempio della Silicon Valley. La Silicon Valley è grande ma piccola. Venezia è piccola ma grande. Nel senso che se noi riuscissimo a concentrare anche quelli che oggi sono gli studenti che arrivano a Venezia e farli rimanere per centri di sviluppo e di ricerca, li porteremo ad abitare a Venezia. Prima, perché uno che studia a Venezia si innamora di Venezia perché la città è meravigliosa, ma poi facciamolo restare. Però per fare questo bisogna trovare dei sistemi di defiscalizzazione delle imprese, bisogna trovare dei sistemi che incentivino le imprese a premiare chi vive nel territorio, e quindi bisogna cercare di sviluppare questo sistema. Poi è inutile star là a menarla tanto, ci sono tutta una serie di case anche dell'ATRE, in questo caso della regione, che sono chiuse. Ragazzi, qua bisogna tirare fuori il vecchio bel portafoglio, rimetterle a posto e darle a disposizione. Però anche qui, a chi darle a disposizione? Dato che nella maggior parte dei casi si lavora con l'ISEE, io lavorerei anche con degli altri elementi, ovvero sia andiamo a premiare o ad aiutare coloro i quali magari già lavorano a Venezia. Io penso ad infermieri che lavorano agli ospedali di Venezia, quel poco che è rimasto, e se magari vivono in terraferma diamogli l'opportunità di prendere la casa a Venezia, così sono anche vicini col lavoro. Certo. Penso alle forze dell'ordine che anche lì vivono magari in terraferma e poi devono andare a lavorare a Venezia. Diamogli questa opportunità. Quindi bypassiamo il discorso dell'ISEE o teniamolo come secondo elemento, ma diamo già sviluppo a chi ha nel territorio, perché se dovessimo guardare soltanto l'ISEE, a questo punto non è cattiveria, non voglio fare il cattivo, ma sappiamo a chi andrebbero queste case, purtroppo non a chi già sta lavorando nel territorio.
1: Sì. E sempre Michele, salto qualche frase. Altra cosa, lo stadio: è proprio necessario costruire un altro Moloch e non invece attorno al Penso, che ha uno dei manti erbosi migliori d'Italia? Costruire una cittadella dello sport rilanciando Sant'Elena e i limitrofi? Grazie al candidato per una considerazione, Michele.
0: Allora Michele, ti do una risposta secca, nel senso che ormai stadio e palazzetto, palazzetto ormai è praticamente finito, lo stadio ormai è su, per cui non si può tornare indietro ad una cosa del genere. Da tifoso ed abbonato del Venezia, perché io sono anche un abbonato del Venezia, e ti dirò di più, per 5 anni l'ho anche sponsorizzato, per cui cioè, sono proprio uno di quelli matti a cui piace il gioco del calcio. Ti dico, la bellezza anche di farsi la sgaloppata per arrivare allo stadio, fermarsi a Torre Spris in via Garibaldi, e quello mancherà senz'altro. Anche a me sarebbe piaciuta l'idea di vedere il Penso completamente rifatto in modo moderno, figo, con la copertura eccetera eccetera, anche perché andare in tribuna Solesina, andare fino in alto, girarsi dall'altra parte e vedere il Lido è magnifico. Però ormai non si va più indietro. Però su questo voglio anche rilanciare un altro elemento che pochi hanno memoria storica per ricordarlo. Allora, si può criticare la giunta Brugnaro su come ha gestito a livello di finanziamenti per arrivare a costruire lo stadio e il palazzetto, poi consideriamo che il palazzetto se l'è fatto ad personam, ma questo è un altro paio di maniche. Però vorrei ricordare a tutti che il piano urbanistico del quadrante di Tessera in realtà è nato, non ricordo se con la prima o con la seconda giunta Cacciari, e per chi avesse voglia, perché si possono trovare le tracce online, il quadrante di Tessera voluto da Cacciari aveva circa 10 volte tanto il cemento che ha messo Brugnaro. Quindi la gente dovrebbe anche ricordarsi il passato, criticare anche il presente per guardare meglio al futuro, ma bisogna anche ricordare cosa è successo nel passato. Se Brugnaro avesse voluto portare avanti il piano urbanistico di Cacciari, de cemento che ne sarebbe 10 volte tanto. Si può ancora criticare a livello tecnico quello che stanno facendo adesso per lo stadio, perché ad esempio manca la fermata del treno, ma io ritengo che sarà illogico non farla, quindi più o meno arriveranno a trovare un accordo per fare la fermata del treno. Però ad esempio un'altra cosa sulla quale invece si può ancora intervenire, per chi è del territorio sa che il progetto del treno in questo momento è il cosiddetto laccio, ovvero sia, giusto per capirci, il treno arriva dalla zona di Marcon, va alla parte sinistra della tangenziale, arriva all'aeroporto, poi riprende la parte destra vicino allo stadio e poi torna a Venezia. Quindi c'è un doppio binario, nel senso che c'è un binario che va da destra in giù e da sinistra in su. Ecco, una cosa che si potrebbe ancora provare a bloccare, e di questo ne stiamo parlando anche con altri candidati sindaci, è il fatto di poter cambiare il progetto e fare un binario secco, ovvero sia andata e ritorno in un'unica direttiva. in modo tale che si va a consumare la metà dello spazio di suolo, quindi di campagna, potrebbe essere un'idea, e tra le altre cose si spenderebbe anche di meno. Non è escluso che questo si possa portare come battaglia anche in consiglio comunale, e quindi è una battaglia che noi faremo, anche perché, ribadisco, il laccio non è che velocizzi più di tanto il sistema, anche perché alla fine non è che di treni passeranno una quantità inenarrabile, ce ne sarà il solito, ma ti va all'aeroporto e ti torni in Drio, quindi senza dover fare per forza il giro col laccio.
1: Altro ascoltatore, Marco da Marghera. Dunque, dove si terrà il prossimo incontro elettorale prima delle votazioni di domenica?
0: Ma stai parlando, immagino stia parlando dell'incontro nostro?
1: Sì.
0: Allora, dovrei guardare l'agenda, ma in questo momento il mio telefono, per ragioni radiofoniche, è spento e quindi non posso guardare, e onestamente la memoria mi tradisce, non ce l'ho. Che domani, guarda, domani è giovedì. Sicuramente sì. Ci trovi in Piazza Ferretto domani pomeriggio.
1: Ecco.
0: E oggi pomeriggio, guarda, io esco da qua e più o meno raggiungerò gli amici in campo Santi Apostoli a Venezia tra un paio d'ore.
1: Impegnatissimo in questi giorni, sei veramente una trottola.
0: Assolutamente
1: proprio,
0: sì.
1: Mamma mia. Comunque sì, basta andare sul profilo Facebook.
0: Ah sì, tanto guarda, è facile trovare il mio profilo, dato che io, mio padre e mio figlio siamo gli unici uomini al mondo che hanno il cognome Agirmo. Trovarmi è facilissimo.
1: Sì, basta scrivere Roberto Agirmo. Bene, e quindi poi ti dice: sicuramente darò il mio voto, quindi molta fatica a dare il mio consenso ad altri partiti, cioè proprio.
0: E noi ti accogliamo a braccia aperte.
1: Sì, Marco da Marghera. Bene. Bene, e poi altro. Sì, dobbiamo fare attenzione che i minuti corrono.
0: Ah, se vuoi, io sto qua anche. Guarda, un'altra ora te la do, se vuoi. No, non ho problemi. Se vuoi, ti racconto di tutto e di più. Perché vedi, l'altro giorno c'è stato un candidato importante, di cui non farò il nome. Io ero seduto, ero al mercato a Mestre, e dopo con una persona mi sono fermato a prendere lo spritz. Cosa si prende a Mestre? Lo spritz, no?
1: Certo.
0: Un candidato importante mi ha visto, è entrato al bar e mi fa: ma sa che te cavaliavo su bene nella nostra lista, non dico chi era, è importante comunque. E gli faccio: carissimo, io oggi dico le cose che dico, e le dico nel modo che le dico, perché credo in ciò che dico. Se io fossi stato con te, le cose che avrei dovuto dire non ci credevo, quindi non sarei quello che sono. Per cui io non so come spiegare, come far capire che quello che dico è vero, però vi garantisco che io faccio politica per passione. Io faccio politica perché a me della carica non me frega niente, io sto bene. Io faccio politica perché mi piace, perché mi crea passione. Se dire, me fa sangue.
1: Sì, poi ti tiene vitale.
0: Sì, cioè proprio. Io ho altri hobby e altre passioni, però la passione per la politica, per fare le cose. Io sono sempre stato un antisistema, ho sempre rotto le scatole quando c'era qualcosa che non mi piaceva, non facevo nulla per non dimostrarlo. A partire dalla scuola a quando ho fatto il militare, cioè, se io vedo qualcosa che è ingiusto, poi magari sto sbagliando,
1: non riesco a star zitto,
0: non ce la faccio, proprio è più forte di me, è proprio nel mio DNA, me l'hanno inculcato i miei genitori: porta avanti le tue idee sempre. Poi mia mamma è la classica persona anti de Coubertin. Gioca per vincere, non per partecipare.
1: L'opposto.
0: È la filosofia che mi hanno inculcato sin da piccolo, e io l'ho recepita al 100%.
1: Certo.
0: Poi i valori della vittoria possono essere diversi, tant'è che la nostra vittoria è essere presente in consiglio. Oggi sappiamo che la nostra vittoria non può essere quella di andare a fare il sindaco. La nostra vittoria è essere presenti, quindi io punto a quello.
1: Certo. E quindi sì, come dicevi prima, il primo turno è sufficiente quello.
0: Dateci la forza al primo turno, poi fate quello che voi.
1: Fate quello che volete, esatto. Giusto. Bene, mancano 5 minuti. Sì, un bassanese può votare il candidato che ora è in trasmissione. Maurizio, vorrebbe votarti a tutti.
0: Maurizio, non so se fai a tempo in 3 giorni a prendere la residenza a Venezia. Ecco, se prendi la residenza a Venezia, puoi votarmi, però se non fai un casino.
1: però
0: un voto in più ci starebbe, quindi provaci.
1: Ecco, sì. Daniele scrive: ho votato Sumski alle regionali, l'ho trovato coerente e retto soprattutto agli anni del Covid. Mi auguro che non siano solo parole al vento, perché negli anni partiti e politici che si sono venduti anche l'anima ne abbiamo agli osa. Si potrebbe scrivere un romanzo, soprattutto appena mettono piede a Roma, per ovvi motivi si allineano, vedi, Movimento 5 Stelle, perché o ti fanno fuori politicamente o fisicamente. Credo che nella storia siano innumerevoli i casi, Daniele.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, Daniele. Certo. Nel senso che di persone che si sono vendute alla prima occasione ce ne sono tantissime. Io conosco Riccardo da parecchi anni. Lo conosco da quando era sindaco di Santa Lucia di Piave, e già quando era sindaco di Santa Lucia di Piave ha dimostrato in innumerevoli occasioni, con atti concreti, di essere un sindaco sui generis, quindi di qualcuno che guardava il suo territorio, solo esclusivamente il suo territorio, che il suo territorio non era soltanto il comune di Santa Lucia di Piave, ma era il Veneto. E l'ho sempre apprezzato per questo. Tu pensa che 5 anni fa io ho proposto ad un gruppo importante passami il termine, di movimenti e politici vari del territorio, di candidare Riccardo a fare il candidato governatore per il Veneto, 5 anni fa. Poi purtroppo la cosa non è andata in porto, eccetera eccetera. Appena ho percepito che Riccardo stava intraprendendo questa nuova avventura con il nuovo costituito Resistere Veneto, gli ho detto: Riccardo, io ci sono, se vuoi sono a tua completa disposizione, perché vedo in Riccardo una persona retta moralmente e incapace di piegarsi a qualunque tipo di proposta che possa arrivare da qualsiasi posto. Io non posso dire la stessa cosa di me, nel senso che vorrei dirla ma non sta a me dirlo. Però ti do un esempio. Mia moglie mi ha chiesto, mia moglie è il mio avvocato del diavolo, no?
1: Spesso le mogli.
0: Sì, ma io apprezzo questa cosa. Vabbè, lasciamo perdere, non entriamo nel personale. Comunque,
1: abbiamo 2 minuti.
0: Allora, velocissimamente,
1: alla pubblicità,
0: mia moglie mi ha detto: ma parliamoci chiaro, se tu diventassi parlamentare, te ciapi 10.000 euro al mese, ti vendi? La mia risposta, vi garantisco, gli faccio: tu stai bene a casa? Sì, io sto bene a casa. Sì, ma manco qualcosa? No. E ora perché vado a vendermi?
1: Certo.
0: Cioè,
1: certo. Sì, sì, è semplice. Sì, sì, guarda, un sacco di messaggi, mi dispiace non riuscire a leggerli tutti, però il tema è: anch'io vorrei votarti ma sono di Treviso. Quindi sei piaciuto, evidentemente.
0: Bene ragazzi, vi ringrazio a tutti, è stato un grandissimo piacere essere ospite tuo. Radio Gamma 5 mi piace, per cui se capiterà ben volentieri sono di nuovo qui da voi. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata.
1: Buona giornata a te, grazie anche dell'impegno. Grazie Roberto.
0: Ciao, viva San Marco a tutti.
1: Sì, sì. E allora, a conclusione, di sentiamo qualche nota in questi ultimi secondi dei Los Masadores. Mi sembrano adeguati questi matti veneti. Ciao a tutti, ci risentiamo la settimana prossima, che tocca di venerdì.

0: associare, bisogna essere scettici, inutile contarsi che il mondo se tondo, tutte elementari, passai var dal muro, cercando so che il planisfero. Non che tavo un togo.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
11: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
12: Aspettiamo tanti dolci.
2: Dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
11: Per info e prenotazioni
14: 3
15: 2 9
14: 0 0
15: 3
14: 8
15: 9
14: 8 8.
11: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
16: 5 per 1000!
17: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
16: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
19: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331 3288 001 o visita il sito www.iostocongliasinelli.it. Ti aspettiamo.
20: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
21: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete,
20: e Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
21: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
20: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
21: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
20: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
21: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
22: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 20 maggio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale come sempre, e staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta. Di che cosa parleremo? Iniziamo con un libro particolare, di grande interesse, di un tema che non finisce mai di affascinarci e di interessarci, e quindi andiamo nel mondo dell'emigrazione. E quindi parleremo dei tempi passati, dei nostri avi, quando sono andati via veramente tantissimi veneti, ma non solo, e si sono spostati in Europa, in America, in Australia, sono andati lontanissimo. E allora questo libro, appunto, lo vedremo con la sua autrice. Avremo ospite Giorgia Miazzo, che conosciamo già, una bravissima giornalista, scrittrice, traduttrice giurata, interprete, relatrice. Insomma, veramente una persona, una voce autorevole in campo di migrazione, e quindi sentiamo dalla sua voce che cosa si intende con questo libro. Parleremo poi di, ecco, allora passiamo a un altro argomento che riguarda l'architettura. Allora, tutti gli architetti geometri siete invitati ad una interessantissima mostra che si è aperta a Padova, Palazzo Monte della Pietà. Siamo vicino al Duomo, quel palazzone di fronte proprio di Rimpettaio, dove settimana scorsa si è aperta questa mostra dedicata a che cosa? All'architettura, ma nel caso di specie si parla di due architetti veneti, uno rodicino, Francesco Mansutti, e uno padovano, Gino Miozzo. Ecco, non sono nomi famosi, non sono nomi per i quali avremmo sentito parlare più di tanto, anzi caduti nell'oblio, e invece sono stati importanti per la nostra città di Padova, per il Veneto, e hanno costruito edifici importanti, uno per tutti, ecco, l'ospedale civile. Ecco, pensiamo un po' quante volte ci saremmo entrati e mai ci saremmo chiesti: ma chi ha progettato questo ospedale? Chi ha avuto questa idea di strutturarlo in questo modo, per gli spazi, per le architetture, per la funzionalità di un edificio così importante? Oppure un altro, che insomma, un centro commerciale, non tanto, un magazzino famosissimo a Padova, ecco, chi non è stato da Coin a Padova? Ecco. Allora andremo a scoprire, appunto, gli progettisti, gli architetti e tanti altri importanti edifici di Padova e non solo. Quindi una mostra dedicata proprio a questi architetti che sono stati protagonisti dell'architettura del Novecento. Torneremo a parlare di nel mondo della sanità, diciamo, non tanto nella sanità, che non è il nostro argomento, ma per quello che riguarda invece gli incontri, l'attenzione dedicata agli edifici della sanità, alle opere d'arte. Ecco, quindi ci porta questo tema la dottoressa Maria Cristina Zanardi, bravissima archivista US, scrittrice, relatrice, e poi di tante, ecco, l'abbiamo sentita più volte ai nostri microfoni, perché si è interessata anche delle opere d'arte contenute appunto nei vari ospedali della città di Padova, ma anche province, sono tante, tantissime. Ma questa volta invece ci parlerà di incontri. Io li chiamerei incontri di sanità, ecco, perché ci sono dei relatori molto preparati che ci parlano anche, ecco, per esempio, un incontro riguarderà la cucina come supporto alla cura dell'ospedale psichiatrico di Padova. Noi qui è puntata l'attenzione soprattutto sull'ospedale psichiatrico ai Colli, ecco, ospedale ai Colli lo conosciamo meglio così. Perché? Perché lì c'è veramente un capitolo di storia delicato, importante da conoscere, di tanta sofferenza, soprattutto per coloro che hanno attraversato le guerre. Insomma, veramente un ospedale che ha avuto una funzione importantissima, e allora è giusto far conoscere appunto la sua complessità, la sua storicità, la sua architettura, come dicevamo. E quindi ci sono questi incontri. Ecco, la nostra ospite ci parlerà nel dettaglio di questi due incontri molto molto interessanti. Parleremo poi di cosa bella, ma bellissima, perché ritornano i solisti veneti, e quando noi sentiamo i solisti veneti veramente è un momento di gioia, perché ci porta così un festival, l'inizio di un festival da marzo.
maggio, da maggio, eccolo qua, proprio maggio, fino a settembre. Quindi pensate un po' che lunga carrellata di incontri, di concerti, che, dove i solisti sono i protagonisti, ovviamente, e non solo qui nel nostro Veneto, ma insomma sono internazionali. Pensate un po' che bello, la nostra musica che va oltre confine. E qui ovviamente avremo in collegamento direttore dei Solisti Veneti, Giuliano Carella, che conosciamo, abbiamo avuto ospite tante volte, e anche qui oggi ci parlerà appunto di questa nuova avventura dei solisti, con un concerto che si terrà proprio lunedì sera all'Auditorium Pollini di Padova. Ecco che allora abbiamo questo grande appuntamento, siete tutti ovviamente invitati, prenotatevi, perché sarà una serata splendida di apertura, diciamo di inizio di questo festival, che comprende tante tappe. Adesso non ci dilunghiamo, ma poi strada facendo andremo ad illustrare. Parleremo poi di un personaggio che è scomparso 10 anni fa, storico, giornalista, scrittore, ci ha lasciato un patrimonio di libri che riguardano la storia veneta. Ma come l'ha scritta lui, come ha amato lui la sua città, direi che ce ne sono pochi, come lo dovete lasciar dire. Ma chi ci segue costantemente si ricorderà che abbiamo avuto anche la fortuna di effettuare qualche intervista con questo grande scrittore, grande storico. Chi sarà mai? Eccolo qua, Alvise Zorzi. Ecco, un punto di riferimento, una persona che ha scritto dei libri con carattere scientifico, con veramente nelle conoscenze approfondite. I suoi libri non sono mai superficiali, non sono mai banali, assolutamente impegnativi, se questo sì, ne do atto, però i libri che ci fanno capire lo spirito di Venezia, al di là di ogni ideologia, per cui scriveva veramente in forma obiettiva e ci faceva conoscere la Venezia che lui ha amato, veneziano ovviamente, che lui ha amato e che dice è stata la vita mia è stata Venezia. Poi vi leggerò anche dei passaggi, se c'è tempo, di come intendeva Alvise Zorzi la sua Venezia. Ecco, noi abbiamo effettuato, ripeto, delle interviste, e allora all'epoca ovviamente non si conservavano più di tanto le registrazioni e quindi non sono riproponibili, ma insomma spero che qualcuno di voi se lo ricordi, che appunto avevamo questa voce così autorevole, così impegnativa, così particolarmente passionale. Ecco, c'era la passione per la sua Venezia. Bene, allora anche noi ricordiamo i 10 anni, sono 10 anni che è scomparso, lo ricordiamo anche noi. Ricordiamo pure un'altra cosa, ecco qua, un primato che ci fa tanto tanto piacere, perché come sapete si è chiuso il Salone del Libro a Torino. E allora nelle statistiche, tante statistiche qui sono che ci sono stati, è frequentatissimo, ha avuto un successo enorme, ma non c'erano dubbi. Allora andiamo alla statistica, insomma, che ci riguarda e che ci fa veramente onore, perché il titolo è questo: il Veneto al Salone del Libro, 2 punti, è la regione in cui si legge di più. E qui abbiamo nel nostro paese che leggono sono il 15% mediamente, questo è un dato medio, però in Veneto superano il 41%, quindi siamo dei grandi lettori di libri e ci stiamo dentro tutti o quasi in questa statistica, al di là dei stereotipi che si raccontano, i veneti qui, i veneti, cioè sono critiche gratuite, ma i dati parlano bene e chiaro, perché insomma nella nostra regione si legge più di rispetto ad altri. E questo lo dico con grande orgoglio, con grande fierezza, perché insomma queste critiche a volte che ci sono gratuite sui veneti, su di noi, eccetera, per sminuirci, per criticarci, critiche infondate, invece qui abbiamo dei dati certi, dei dati, eccolo qua, e quindi siamo veramente felici di questo primato. Ci tengo a dirlo, insomma, al di là di ogni critica puramente gratuita. Chiusa la parentesi e andiamo e torniamo a noi, perché come dicevamo adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite Giorgia Miazzo, come dicevamo una voce autorevole in campo di immigrazione, l'avrete vista anche nelle tv importanti, nelle tv appunto gay, che spesso ospite, poi è
personaggio social, seguitela anche nei social, che pubblica moltissimo, molto attiva, perché ci sono iniziative, mostre, feste, insomma, la troviamo un po' dappertutto la nostra grande ospite. Allora adesso ci mettiamo in contatto e sentiamo che cosa si intende per migrazioni italiane in Europa questa volta, e quindi sentiamo che cosa ci racconta.

0: torniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo ad illustrare appunto un libro dal titolo Migrazioni italiane in Europa, che riguarda appunto il grande fenomeno secolare che ha interessato la nostra regione, ma anche il nostro paese ovviamente. E vediamo di che libro si tratta. Abbiamo in collegamento la sua autrice, formatrice linguistica, traduttrice giurata, autrice di molti libri, ne abbiamo presentati alcuni, sempre molto attiva. Abbiamo in collegamento, con piacere salutiamo la dottoressa Giorgia Miazzo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
0: Eccoci, allora dicevamo, una voce autorevole in questo tema. Allora Giorgia, migrazioni italiane in Europa, ecco, storia di testimonianze, comunità italiane, e poi va a mettere un focus su un determinato aspetto appunto della sicurezza. Allora, di che libro si tratta Giorgia?
1: Si tratta di un libro dopo tante stesure legate anche così alle Americhe, ecco, mi sono concentrata un po' sul mio continente, appunto sull'Europa, e mi focalizzo in particolare su quello che avviene dopo le macerie, insomma, della Seconda Guerra Mondiale, quando milioni di italiani si trovano poi a fare i conti con una grande, nuova, massiccia necessità di partire per trovare nuova dignità, appunto, e riscatto. Quindi questo è un viaggio di ricerca, di memoria, ma anche di valorizzazione, per ricordare tutti gli italiani d'Europa che sono partiti per le importanti quattro destinazioni dell'epoca, quindi tra 800 ma soprattutto appunto 900, che sono il Belgio, la Francia, la Svizzera e la Germania, che richiedevano proprio forza lavoro data da una fiorente industrializzazione che richiedeva appunto questa manodopera che fosse resiliente e che in realtà tante volte però regalava delle garanzie molto illusorie. L'abbiamo visto sia con dei trattati, degli accordi

agosto ci sarà l'anniversario dei 70 anni della tragedia mineraria di Marcinelle in Belgio, dove appunto sono deceduti molti italiani e non solo, ma anche sono i 120 anni della più grande tragedia mineraria che ha avuto l'Europa, in particolare in Francia e in particolare a Courrières, dove anche lì molti italiani persero la vita. Sono state tutte tragedie così preannunciate, visto che le condizioni di lavoro nei luoghi di lavoro, le condizioni di quello che erano anche le ore lavorative, gli ambienti in generale erano sempre molto complicate, quindi le situazioni poi finivano anche in queste catastrofi, in queste grandi disgrazie. Poi ovviamente io, essendo linguista, non posso dimenticare quello che è anche il lascito della lingua italiana dentro le comunità che rimangono, quel poco anche a volte che, soprattutto in Europa ormai così globalizzata, che sopravvive, e quindi ci c'è in ognuno di questi capitoli dedicati a questi quattro paesi anche un focus linguistico che racconta come la lingua italiana sopravvive o come si miscela all'interno di altre comunità, o come anche la lingua italiana viene tante volte utilizzata in modo così poco gentile per nominare in modo anche così razzista gli italiani che vengono accolti come diversi, ecco, come spesso succede insomma con i vari flussi migratori, no? E quindi anche gli italiani hanno vissuto questa fase. Però ricordo anche che racconta, anche se ecco sembra triste, ma ho voluto ricordare anche poi purtroppo non solo le tragedie nelle miniere, ma anche nelle dighe come quella di Massmart e di Izurt, e poi anche addirittura nei trafori. Non vuole essere un libro per forza ecco triste, ma perché si deve ecco fare memoria di questa storia, una storia che è anche molto presente, una storia del Novecento, una storia che è legata anche a un tema ancora molto attuale, che è quello anche della sicurezza nei luoghi di lavoro, e insieme a questo la memoria che faccio di questo lavoro attraverso delle testimonianze, in particolare quattro, che sono quattro signori più o meno grandi d'età e signore, che sono figli di queste vittime di tragedie sul lavoro, e quindi quello che rimane, no? Purtroppo anche alle famiglie, quando si cresce poi senza un padre, quando si cresce senza un capo famiglia in realtà, e quindi alla fine di questo libro c'è questa appendice che racconta di queste interviste che sono davvero molto toccanti. E come sempre nei miei libri c'è un archivio fotografico molto bello, molto profondo, dove questi volti, queste persone, questi paesaggi accompagnano i miei racconti, archivi sia italiani ma anche in collaborazione con archivi per esempio svizzeri e quant'altro, proprio perché insomma le fotografie da sole, no, sono già un momento, una un'istantanea che possiamo, possiamo stare anche del tempo ad osservarle, raccontando anche poi tutti i lavori che vanno a fare ecco gli italiani, che sto sfogliando per esempio i gelatieri che vanno in Germania, quindi i bellunesi che partono, no? E vediamo queste figure non solo di uomini, ma ecco voglio ricordare anche di donne, di famiglie intere, perché anche le donne accompagnano gli uomini, proprio perché si crea una nuova comunità. Erano anche queste in qualche modo, anche se le vicinanze erano maggiori all'Italia, ma migrazioni di sola andata, perché si andava a ricrearsi un nuovo nucleo sociale, professionale, di vita insomma, e quindi si faceva famiglia all'estero, e quindi le donne poi anche loro con difficoltà di adattamento, le donne rimanevano spesso più a casa, quindi la problematica dell'integrazione era lingua maggiore, poi la lingua, l'accettazione, la differenza culturale, ma poi anche loro iniziano ad emanciparsi, si sviluppano, per esempio nel lavoro delle italiane nel settore tessile in Svizzera è molto apprezzato, non solo nelle fabbriche di merletti ma anche in quelle di tessuti, quindi come a New York anche in Svizzera hanno insomma un po' in mano il primato della capacità ecco di fare manifattura tessile, e non solo, poi insomma, e insieme a questo altri temi ahimè ancora tristi, come la tematica che non si può dimenticare dei bambini nascosti in Svizzera, quando l'Italia insieme con l'accordo con la Svizzera poi non prevedono l'entrata dei figli, diciamo così, ecco, dei migranti, quindi come se avere dei figli fosse un problema o fosse un qualcosa da dover nascondere, infatti i bambini nascosti

0: che entrano in maniera, ecco, occulta all'interno del paese svizzero e per molti anni crescono proprio da soli in casa per non essere
1: Certo.
0: visti, non essere riconosciuti. Quindi pensate per le madri, per le famiglie, che grande dolore anche
1: Certo.
0: questa pagina, insomma, molto buia della storia
1: Ma
0: italo-europea.
1: che problemi creavano i bambini, insomma, perché proprio nasconderli, ecco, non farli vedere?
0: Perché in molti paesi, come anche in realtà la Germania, ma in questo caso anche la Svizzera, in Germania per esempio gli italiani erano conosciuti come Gastarbeiter, no? Quindi cittadini lavoratori, ecco, i lavoratori, non tanto parte della comunità. Ma se noi pensiamo per esempio che prima dell'accordo italo-svizzero del 64 si calcola che tra i 10 e i 15 mila bambini italiani dovettero rimanere nascosti, proprio perché la Confederazione Elvetica non permetteva i ricongiungimenti. Quindi molte famiglie erano costrette a portarli in maniera clandestina, oppure a lasciarli a casa dai nonni, da chi avrebbe potuto custodirli. Ma poi quando li portavano in maniera clandestina in Svizzera dovevano farli vivere in maniera
1: Chiusi,
0: segregati, non
1: segregati,
0: nascosti,
1: certo.
0: per anni, ecco, senza che potessero, questo è un termine molto importante, far rumore. I bambini, no, sono sinonimo del rumore, della vita, della crescita. E quindi pensate che traumi questi bambini adesso, oggigiorno, sono diventati adulti, si sono anche costituiti in associazioni, in realtà interessanti per raccontare una pagina di storia, diciamo, molto triste, ma insomma si calcola che in tutto, secondo questo Fondo Nazionale Svizzero, sono stati 50.000 i bambini che hanno vissuto illegalmente in Svizzera dal 49 al 75, e queste cose spesso e volentieri noi non le conosciamo, e la Svizzera è qui di fianco, insomma, qui, e fa parte, insomma, di questa storia. E anche all'interno del mio libro ho intervistato una signora che è stata una bambina clandestina, una bambina nascosta, che racconta appunto il valore della paura, della reticenza e di quello che rimane anche da adulti di un'infanzia vissuta in sordina e
1: Certo,
0: vissuta all'ombra.
1: in clandestinità, quindi non andavano a scuola, non avevano contatti con gli
0: Assolutamente
1: altri
0: no.
1: bambini. E come, ecco, per l'istruzione, quella dei genitori, insomma, tutto lì si fermava
0: Sì.
1: lì.
0: Eh sì, pensa, c'è un signore per esempio che racconta che si era fatto male, rotto un braccio e non si poteva neanche andare all'ospedale ad
1: L'ospedale?
0: aggiustare il braccio proprio
1: Certo.
0: perché c'era questo problema che in realtà non si era dichiarati, non si esisteva, no?
1: Cioè, invisibili
0: Si era
1: chiamiamo oggi.
0: invisibile, è un
1: È
0: altro termine
1: un
0: molto
1: altro termine che è
0: corretto, sì.
1: saltato fuori. E quindi ecco che, insomma, era anche difficile tenere questi bambini, insomma, sempre chiusi, sempre all'oscuro di tutto, perché non potevano neanche giocare, penso, no, neanche tra loro, oppure era permesso
0: No,
1: sì, un
0: sì, si
1: contatto
0: raccontano
1: minimo,
0: storie di
1: credo.
0: ombra, sì, si raccontano storie di ombre, di tapparelle abbassate, di silenzi, di stare nascosti, quindi tutto quello che è il contrario di quello che è la vivacità, la forza, la
1: Certo,
0: crescita, no, dell'età
1: dei
0: infantile.
1: bambini,
0: Però,
1: certo.
0: insomma, rispetto a tutte queste storie anche tristi, abbiamo però comunque un'Italia che è parte molto coraggiosa, un'Italia che non vede una possibilità appunto nella sua terra e che viene, insomma, appunto gestita poi in questi paesi limitrofi all'Italia, perché se insomma guardiamo sono quelli, insomma, più vicini,
1: Sì.
0: e che con il tempo riesce a gestirsi, riesce a
1: A
0: crescere,
1: fermarsi,
0: a proprio
1: certo,
0: ad affermarsi anche con un importante boom
1: ruoli,
0: economico, così
1: sì.
0: fino ad arrivare oggi alla seconda, terza generazione e fino a vedere di nuovo, in realtà non possiamo dimenticare che le nostre grandi migrazioni sono riprese dopo il nostro boom economico del nord Italia, del nord-est, di quello che è stato, no, gli anni 60-70. Oggigiorno gli italiani stanno ripartendo con un fenomeno che si chiama expat, oppure nuove mobilità, e di nuovo stanno ripartendo per le stesse destinazioni dell'Ottocento e del Novecento. E sicuramente all'interno ci sono Francia, Svizzera e Germania in maniera anche molto
1: Certo.
0: importante.
1: E allora abbiamo tre momenti della storia. 1870, mi pare, Giorgia, sia la prima grande migrazione della miseria, della fame, della paura. Poi il dopoguerra e adesso. Quindi, insomma, se dovessimo trovare un filo rosso conduttore, perché si emigra così tanto ancora? Ecco, motivazioni diverse oppure società che cambia, secondo lei, che ha una visione, ecco, più approfondita rispetto a noi?
0: Io credo che intanto nella vita bisogna lavorare, ma non solo bisogna lavorare per insomma, guadagnarsi da vivere, io penso che sia anche un po' il nostro biglietto da visita, no? Quello che poi lasciamo in questo mondo, la nostra realizzazione personale. Quindi se nel passato di più sicuramente mancava la forza lavoro, adesso se guardiamo insomma, un'Italia che ha sì molta disoccupazione, ma anche una grande richiesta di lavori che oggigiorno non si fanno e non si trova. Ecco, un italiano magari disposto, perché gli italiani oggigiorno hanno anche voglia di fare altro, magari si
1: Sì,
0: laureano,
1: altre
0: hanno voglia di altre
1: esigenze,
0: esperienze.
1: sì.
0: È anche vero che gli italiani giovani, soprattutto di oggi, si lamentano di un'Italia poco meritocratica, di un'Italia delle conoscenze e che non lascia spazio, ecco, alla valorizzazione di quello che è anche una forma di stipendio dignitosa e di una
1: Certo.
0: crescita di carriera che magari è legata anche a lauree, dottorati, ma non solo, anche il concetto di che avevamo anche nel passato noi, no, di iniziare una propria imprenditorialità, di partire magari anche con i debiti, ma di riuscire a costruire qualcosa.
1: Sì,
0: Ecco, abbiamo
1: sì, sì, sì.
0: queste grosse difficoltà in Italia che vedono una partenza importante di giovani, sicuramente preparati o meno, ma non solo figure per forza intellettuali, anche di altro genere, ma soprattutto curiosi ma molto coraggiosi, ecco, perché io credo comunque si parte in maniera molto più semplice, più leggera, più veloce,
1: Sì,
0: si può ritornare in maniera più facile,
1: certo.
0: siamo in contatto a livello ecco, digitale in maniera così
1: Sì.
0: molto, molto facile, però io credo che, ecco, che partire anche a 20, 25, 30 anni sia sempre una grande sfida. Si è costruita, no, la vita comunque fino a quel momento e bisogna comunque lasciarla indietro. Però si vede che gli italiani quando partono poi è difficile che tornino. Magari tornano quando hanno verso 50 anni, di
1: Infatti,
0: più hanno già fatto e hanno magari genitori anziani, c'è bisogno di assistenza o
1: sì.
0: perché ormai hanno fatto la loro esperienza all'estero, ma non sono più, ecco, sono italiani che sono stati anche già acquisiti e hanno una ricchezza, una doppia identità, no? Anche mi piace pensare sicuramente, e hanno la difficoltà poi di nuovo di adattarsi in un'Italia che è la sua terra, la loro terra, ma comunque un'Italia che loro non hanno più vissuto negli ultimi 20-25 anni, che sicuramente è molto cambiata, no? Rispetto agli anni
1: Certo.
0: 2000
1: Quindi una migrazione
0: e sono i
1: anche
0: nostri ambasciatori.
1: sì, intellettuale, culturale, insomma, con altri mezzi, come ha giusto sottolineato adesso, insomma, si comunica con il mondo con facilità, quindi non è più come un tempo. Però quello che turba è che non rientrano, ecco, molti dicono ritornerò, invece, come dice lei Giorgia, poi si stabiliscono fuori, magari matrimoni con ragazzi, insomma, giovani del posto, quindi non ritornano e perdiamo una grossa fetta di giovani importanti, intellettuali, un patrimonio umano straordinario. Questo è un po' il
0: Ah,
1: dilemma
0: sì.
1: di questi giorni, di questi tempi, ovviamente, no? Allora, andiamo un po' anche al fenomeno, mi dicono qua, degli argentini che vengono nel nord, soprattutto a Belluno interessato di questo fenomeno, che chiedono appunto da cittadinanza, che chiedono di essere inseriti nelle anagrafe. Questo tema, come lo vede lei, Giorgia? Proprio un flash, perché qua mi stanno appunto chiedendo anche questo ritorno specialmente dei italiani e argentina.
0: Argentini, ma anche molti brasiliani che
1: Brasiliani,
0: stanno
1: sì.
0: richiedendo sì, la cittadinanza. È un tema molto caldo e molto difficile e io ascolto sempre entrambe le parti con molta attenzione e capisco un po' la giustizia che esiste e anche l'ingiustizia da entrambe le parti. Ci sono queste generazioni che non sono solo la terza, non mai quinta, sesta, settima generazione che dicono noi siamo di origine italiana, perché non pensare a dei canali, visto che di migranti ne abbiamo molto bisogno, di forza lavoro nuova, anche straniera, perché non pensare a un canale preferenziale anche
1: Per
0: di
1: loro,
0: persone di origine italiana che si
1: certo,
0: dovrebbero avere un amore, no?
1: un trattamento
0: Un'attenzione, forse anche
1: particolare,
0: un'affinità
1: sì.
0: per ecco, la terra di arrivo che è legata a quella della storia dei loro antenati. Sicuramente però non esiste ecco, questo tipo, si parla molto di migranti ma non sappiamo bene di cosa stiamo facendo né per quanto riguarda i flussi di entrata né per quanto riguarda i flussi di uscita. E mi rendo anche conto però dalla parte delle nostre istituzioni italiane, semplicemente i nostri comuni, le nostre amministrazioni che non sono in grado grado di rispondere a una richiesta, una domanda così, così importante, di richieste proprio delegate alla cittadinanza, perché i nostri impiegati sono, insomma, i numeri sono sempre quelli, i pacchi continuano a crescere. Io ho incontrato anche vari sindaci o persone, insomma, che devono poi gestire questa realtà, e non è assolutamente facile, perché poi si richiede, ma c'è il rischio anche che questi documenti rimangano fermi anche per anni, proprio perché non abbiamo delle figure in più che possano gestire questa nuova richiesta. E in più, se mi sento di dire, io penso che sarebbe molto interessante comunque gestire questi nuovi italiani, perché sono italiani di origine, che però magari hanno perso tutto quello che è la conoscenza della cultura e della lingua, perché no, facilitare il loro arrivo e anche facilitare la nostra conoscenza della loro esistenza, di creare con questo contatto magari con dei corsi di lingua e cultura italiana, in modo che anche loro abbiano sia questo diritto ma anche questo dovere di sentirsi italiani, non solo nel passaporto ma anche in termini di responsabilità, di coscienza, di conoscenza di cos'è un'Italia che già per noi è molto complessa, figuriamoci per chi, insomma, non ci vive. Quindi molto. Io penso che diritti e doveri siano molto importanti in questo momento, e perché no, se si riuscisse a creare questo sarebbe assolutamente molto bello rivedere degli italo-argentini, italo-brasiliani, certo, italo-uruguayani a tornare magari a lavorare da noi. E ce ne sono alcuni che arrivano, altri poi vanno via perché non ce la fanno come non ce la facciamo magari anche noi, ecco, e quindi perché no creare, ecco, per fare questo c'è bisogno di conoscenza anche, anche da noi, anche a partire dalle nostre scuole, perché non manca un capitolo di storia didattico che parli della nostra grande epopea, di questa diaspora che ha visto partire praticamente 30 milioni di italiani nel corso del tempo, e è una parte della storia importante. Ci aiuterebbe a capire meglio cosa significa essere italiani un po' oltre ai confini, no, nazionali, come lo può pensare anche un popolo più colonizzatore come i francesi, gli spagnoli, i portoghesi e quant'altro, ma anche diventerebbe interessante per un concetto di identità, di lingua, di storia, anche per capire meglio i flussi di entrata di adesso, indipendentemente dalle proprie visioni politiche di gestione, ma ecco, l'uomo è sempre stato migrante, quindi fa parte della nostra natura, e conoscere un po' la nostra storia diventerebbe, ecco, una memoria forte anche per i giovani che oggigiorno magari non hanno ben chiaro quello che sta succedendo.
1: Certo. Ecco, dal punto di vista linguistico, ecco, ho fatto un cenno, la lingua viene mantenuto, adesso parliamo del nostro Veneto, insomma, perché siamo più interessati, viene mantenuta la nostra lingua, è un po' cambiata, è un po' un misto tra la lingua del paese dove sono approdati, oppure si perde un po' quella che è la tradizione, anche le tradizioni, perché ne abbiamo tante, insomma, qua in Veneto. Quindi ecco, sotto questo aspetto c'è un mantenimento di questi valori, oppure un po' nel tempo tendono a perdersi?
0: Beh, ahimè, per quanto riguarda l'Europa si è perso assolutamente tutto, anche perché gli italiani partivano non divisi in regione, ma sicuramente sì, tra nord e sud. Prima partivano quelli del nord verso l'Europa per la vicinanza anche così fisica, ma poi anche il sud è partito in maniera importante, e il primo bisogno era sicuramente quello di essere accettati, e quindi di in qualche modo, se non materialmente, ma in qualche modo dimenticare, ecco, chi si era stati e imparare il prima possibile anche la cultura e la lingua di arrivo. E quindi si fa fatica, no, ecco, in Europa a pensare a un mantenimento di lingue orali, eccetera, sebbene esistano comunque, per esempio in Francia, la differenza tra la lingua del pane e la lingua del cuore, no? Il francese è sicuramente la lingua del pane, è quella che fa guadagnare la pagnotta, appunto, da mangiare e la vita, e però la lingua del cuore rimane, insomma, l'italiano. O così lo stesso, molto interessante per esempio è il contatto linguistico che esiste tra le commutazioni di codice tra il tedesco e l'italiano in Svizzera, dove ci sono anche i cantoni, no, dove si parla ancora italiano, dove una lingua che diventa una terza lingua con tre parole in italiano, tre in tedesco, cosa che sembra impensabile con due, ecco, accostamenti di lingue così diverse tra loro. Il nostro Veneto rimane ancora molto forte, molto importante nel nostro caro Brasile, dove nelle comunità del sud si parla ancora, nonostante insomma inizia a diventare anche lì una sfida legata anche insomma all'apertura del mondo digitale, alla globalizzazione, però lì è veramente ancora un miracolo linguistico che sta continuando e che oggigiorno, se avete, ecco, la fortuna di fare un viaggio in alcune aree del Brasile, è sorprendente vedere come ancora la quinta, sesta generazione queste persone parlino un veneto che noi capiamo ancora, mangino la polenta con gli occhi che brillano e guardino insomma l'Italia con il cuore pieno, e quindi questo immagino. È un grande patrimonio che abbiamo. Sì.
1: Immagino, senz'altro, infatti qui dicono, vabbè, poi entrano in gioco le politiche, vabbè, che insomma migratorie che non sono state affrontate nel passato, ma insomma il discorso sarebbe più complesso e vabbè, insomma ormai i nostri migrati insomma sono tantissimi, soprattutto per le regioni del nord, come sta dicendo la nostra ospite, è un fenomeno che dal 1870 fino ad oggi perché non è, è cambiato certi aspetti, ma ancora si migra. Allora noi approfittiamo anche perché sappiamo che venerdì Giorgia Miamiasso è a Padova, giusto? È un incontro.
0: Allora, sono a Padova due giorni. Sono a Padova domani alla libreria Italy Post alle 18:30 a presentare proprio questo libro Migrazioni Italiane in Europa, quindi vi aspetto, se avete voglia è sicuramente un momento interessante di condivisione, e sarò a Padova anche venerdì, sempre allo stesso orario, 18:30 a Palazzo Moroni in centro appunto, a Salanziani, dove lì presenterò un altro lavoro che è legato agli 80 anni del suffragio universale femminile, quindi sarà un convegno dedicato alla donna questa volta, quindi la donna migrante ma anche quella stanziale, come raggiunge la sua anche così emancipazione attraverso, di nuovo ritorno al tema importantissimo della professione del lavoro dall'Ottocento, con le professioni più semplici però che permettevano loro già di iniziare a uscire di casa, a conoscere un po' com'era il mondo fuori dal loro ambito, ecco, solo familiare, quindi racconto delle raccoglitrici, delle gelsominaie, delle tabacchine, delle lavandaie, delle portatrici, delle venditrici, sacco di le mondine, le balie, ma poi di nuovo, come mi piace fare, racconto anche delle italiane che attraversano i confini nazionali e vanno in Europa ad accompagnare i mariti, ma anche a iniziare a così loro gestirsi in una nuova vita all'estero, fino a quello che sono le donne e il rapporto tra Italia e Stati Uniti, dalle vedove bianche fino al sogno americano, poi andremo in Canada, in Argentina, in Brasile, fino all'Australia, e pensate un po' a quello che succede anche in Africa e in Asia, quindi è un viaggio
1: nel mondo.
0: All'interno proprio nel mondo, nel però mondo, tutto al femminile e a cui tengo molto, perché spesso si parla dei migranti, ma in realtà sono state tantissime le donne che hanno reso possibile il progetto migratorio, e quindi grazie alle donne che le migrazioni
1: sono avvenute. Un ruolo importantissimo, fondamentale, più difficile magari per integrarsi, perché la donna era spesso a casa, badava i figli, e quindi insomma è stato un percorso abbastanza difficile. Allora sta per arrivare la pubblicità, noi ringraziamo la nostra ospite, ripeto, Giorgia Miamiasso, autrice di molti libri che ne abbiamo anche presentati, molto attiva nei social, appunto a Gheo la vediamo sempre molto preparata, e quindi abbiamo questi due appuntamenti a Padova che possiamo appunto avvicinarci e parlare direttamente, porre tutte le domande che vogliamo. Giorgia, bravissima, grazie per questo lavoro così delicato e importante, alla prossima.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
1: Torniamo nuovamente in diretta. Allora, ecco, temi toccanti, temi particolari, soprattutto quel capitolo di storia che riguarda i bambini nascosti, effettivamente sono stati moltissimi. Pensate un po' a nascondere l'infanzia e i momenti così di grande entusiasmo di questi bimbi. Anche questa una pagina, un capitolo che praticamente se ne parla poco, e dei problemi dei nostri migranti proprio non c'è questo grande interesse. Allora, cambiamo completamente argomento perché andiamo ad una mostra di architettura che si è appena aperta a Padova e siamo a Palazzo, appunto Palazzo Monte della Pietà o Palazzo del Monte, chiamato anche così, ed è quel palazzo proprio che si trova davanti al Duomo, Piazza del Duomo di Rimpettai, un palazzo enorme e che è anche la sede appunto di Cariparo. E qui veramente si scoprono degli architetti che hanno dato molto alla città di Padova, sono stati protagonisti, e entriamo in questi edifici. Non, sì, il fatto di chi ha progettato questo ospedale, questo quartiere, questi magazzini, questo palazzone enorme, Via Altinate, abbiamo palazzi veramente importanti, magari non ci poniamo neanche la domanda, questo è anche il motivo. Invece poi c'è sempre qualcuno che ci fa conoscere il nostro passato, questi grandi nomi del Novecento, architettura del Novecento, e quindi ci rendiamo conto che sono stati veramente importanti per la nostra città, la nostra provincia, ma non solo. Due veneti, Francesco Mansutti di Porto Viro, provincia di Rovigo, e Gino Miozzo era proprio qui di Padova. E che destino che hanno avuto questi due architetti! Sono nati, pensate un po', a differenza di un anno, Mansutti 1899, Miozzo 1898, ma sono morti, sono spenti nello stesso anno, 1969, proprio un destino quasi parallelo anche per quanto riguarda la vita privata. E hanno dato molto, ecco la mostra poi esplicativa, ci sono tante illustrazioni, tanti pannelli, tanti quartieri di Padova, tanti palazzi, ecco anche edifici, facciate particolari, insomma veramente una mostra di grande interesse, non solo per gli addetti ai lavori, architetti o geometri o ingegneri eccetera del settore, ma per tutti noi, perché appunto conosciamo questi palazzi, palazzoni che abbiamo appunto in forma un po' più approfondita della nostra città. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'architetto Davide Capochi, che appunto fa parte della figura chiave, diciamo, della Fondazione Barbara Capochi, che promuove iniziative, mostre all'aperto, quante a Padova ne abbiamo viste proprio nel corso principale di Padova, appunto questi blocchi di marmo che erano lì, che esponevano queste figure di architettura. E ecco, allora adesso abbiamo anche questa fondazione appunto che promuove promuove questa iniziativa e che è interessante conoscere più approfonditamente la quali, cioè le opere di questa rappresentazione. Allora adesso noi, sì, siamo in orario perfetto, ci mettiamo in contatto con l'architetto Davide Capocchini.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una mostra che si è aperta di recente a Padova e che ci parla di architettura, ci fa conoscere tanti edifici, ci fa conoscere appunto anche aspetti che a volte siamo un po' distratti e quindi non ce ne accorgiamo. Allora, abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, con immenso piacere salutiamo l'architetto Davide Capochin. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e grazie di avermi chiamato dell'intervista. Salve.
0: Allora, ecco, direttore dell'Atelier Capochin, come dicevamo, figura chiave della Fondazione Barbara Capochin, ci siamo sentiti anche precedentemente e insomma avete il merito di organizzare belle mostre di qualità, ma soprattutto che offrono tanta conoscenza appunto di determinate opere. Allora, andiamo alla mostra a Palazzo della Pietà, vicino al Duomo, come dicevamo. Allora, architetto, di che mostra si tratta?
1: Si tratta di una mostra di due architetti molto importanti nel panorama padovano e non solo, del razionalismo, della parte del razionismo dell'architettura, quindi parliamo, loro hanno operato sia prima della seconda guerra e anche dopo, molto prolifici nell'ambito delle costruzioni, perché ci sono molti esempi tuttora presenti nel tessuto padovano, quali edifici di Altinate, per dirne uno probabilmente che conosciamo tutti, Eco Inn, che hanno costruito loro, hanno lavorato molto nei quartieri di una casa, con quartieri interi addirittura come Santa Rita e anche edifici religiosi. Sono due architetti, appunto Francesco Massuti e Gino Miotto, morti appunto, dicevamo, entrambi nel 69, nello stesso anno, che hanno fondato appunto questo studio dove entrambi lavoravano, con questa visione razionalista del mondo dell'architettura, e si collocano in un periodo storico di forte modernizzazione di quello che sono le città, come intese come apparati, come crescita demografica, come esigenze delle persone che ci vivono. Questa mostra, che è organizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa degli Risparmi di Padova e Rovigo ed è a cura di Arianna Svaldi e Stefano Zaggia, due professori dell'Università di Padova, che hanno curato questa mostra, come avevano curato, come lei accennava, ce l'hanno detti di anni fa, perché tutto questo si colloca all'interno della Biennale Internazionale di Architettura Barbara Capochin, che arriva nei due anni, si colloca in diretta continuità con la mostra di anni fa, sempre a Palazzo del Monte di Pietà, che era una mostra dedicata all'architetto Daniele Carabi. Sì. La mostra è stata inaugurata lo sabato scorso, quindi il 17 maggio, e sarà aperta fino al 31 luglio. L'ingresso è gratuito ed è una mostra molto interessante per conoscere la storia della nostra città e la storia anche in architetture visibili nel nostro quotidiano, ecco.
0: Certo, e allora lì insomma vengono, ecco, abbiamo dei concetti tra il volto di Padova, tra razionalismo, ricostruzione e modernità, ecco, l'architettura allora ha il compito di legare, conciliare questi passaggi storici e appunto far, ecco, arrivare ai tempi attuali senza stravolgere quella che è l'architettura del passato, ecco, che ruolo ha in sostanza l'architettura, architetto?
1: L'architettura è un collante, è un elemento molto importante che ha la necessità, l'onore e l'onere di mantenere vive quelle che sono le storicità e i punti salienti delle nostre città. L'architettura deve essere a servizio della collettività e quindi deve rapportarsi con la città come con un organismo vivo fatto da persone che hanno esigenze diverse in tempi diversi. E sicuramente il mantenimento della storicità degli edifici e non solo è molto importante. Parliamo sempre di un periodo storico, quello del razionalismo, quindi dell'architettura post seconda guerra, quindi diciamo un'architettura che ad oggi non è ancora molto protetta o vincolata. Ricordiamoci sempre che se oggi abbiamo degli esempi di storicità in architettura è grazie al fatto che quegli edifici sono stati comunque scelti per la loro qualità innanzitutto e protetti dai vari enti preposti nel farlo, che conservano appunto la storia, la matrice di quello che è il tessuto urbano e il tessuto appunto che noi viviamo tutti i giorni.
0: Certo, quindi abbiamo anche, allora, giusto perché quando entriamo anche nel monoblocco ospedale ci rendiamo conto che è complesso, è enorme, impegnativo, e qui abbiamo la mano di Mansutti qui, no? E soprattutto lui che ha lavorato in questo edificio, mi pare.
1: Sì, sì, loro si erano molto bravi a contraddistinguersi anche per diciamo, edifici di diversa scala, no? Quindi passiamo appunto, come dicevo prima, dal quartiere Santa Rita, che è un quartiere residenziale, certamente non di palazzi piccoli, ma comunque di medie dimensioni, e anche appunto la chiesa, che è sicuramente un edificio religioso, fino a edifici come appunto l'ospedale, che rappresentano per gli architetti in generale comunque progettazioni molto complesse, in quanto sono edifici macchina, così definibili, a servizio di una funzione preposta molto complessa. E loro hanno appunto lasciato col monoblocco dell'ospedale di Padova un segno anche in questo, ma come 2 anni fa l'architetto Calabi avevamo mostrato appunto la sua firma nell'edificio di pediatria sempre dell'ospedale di Padova, quindi sì. Architetti che hanno affrontato diversi temi in diversa scala e che sono di fronte ai nostri occhi quotidianamente.
0: Certo, e dopo andiamo anche a edifici più comuni, diciamo vicino a noi, perché c'è stato il periodo delle case popolari, abbiamo visto tanti pannelli, le case Fanfani, chiamate così, insomma, la Ina Casa, eccetera. Ecco. Quindi sapere anche un'architettura che va incontro alle esigenze, diciamo, delle classi lavoratrici, ecco, questo è importante, questa funzione qui, è sempre attenta così l'architettura, architetto.
1: No, l'architettura ha questo compito, grazie per la domanda, anche perché apre un tema per noi essenziale con questa edizione, partendo anche da quello che gli architetti Mansutti e Miozzo hanno fatto nei loro anni nella città di Padova. Noi con gli eventi finali della Biennale dell'Architettura, il giorno 5 e 6 giugno, il giorno venerdì 5 avremo una conferenza internazionale nella Lamagna del Bo, e invito chiunque voglia partecipare, e sul tema del social housing, che non è esattamente il tema dell'edilizia popolare. Diciamo che il social housing è quella parte dell'architettura che si presta a una zona grigia, no? Le persone sì. Che non sono né in grado di rientrare nelle categorie dell'edilizia popolare e neanche in grado di rientrare in un apporto economico per poter entrare nel mercato libero. E quindi questo tema, che un tempo erano appunto le case, le in a casa, chiamiamole così, no?
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: edifici
0: sì.
1: Popolari su un modello di una forte crescita demografica, si sta spostando verso un ceto borghese, quello che era il ceto borghese che fino a una ventina di anni fa fondava la parte economica italiana, in quello che è il tema del social housing. Noi affronteremo questo tema appunto la Lamagna del Bo con esperienze internazionali, Parigi, Vienna, l'Austria, architetti spagnoli, Barcellona, per capire appunto e dare la giusta importanza a un tema veramente veramente attuale, che anche la mostra ha saputo affrontare da un punto di vista più storico.
0: Certo, e allora andiamo un po' adesso, diamo anche le dritte, si parlava anche di una mostra all'aperto, fra molto quei blocchi di marmo, insomma, che vediamo spesso ogni 2 anni in centro Padova, ecco, c'è questo sviluppo della mostra, vedremo qualcosa in centro, architetto?
1: Sì, anche quest'anno avremo delle mostre temporanee, saranno sostanzialmente sì. 3 mostre, diciamo la prima partendo appunto in diretta prosecuzione dalla mostra di Francesco Mansutti e Gino Miozzo, sarà fronte Palazzo Moroni, tra il via 8 sì. febbraio, tra Palazzo Moroni e Palazzo Bo, sarà una mostra temporanea che si chiama Foglie, ove due elementi architettonici saranno esposti, 2 tavoli, che poi non sono esattamente tavoli, ma avrete modo di vederle perché sono veramente 2 oggetti molto interessanti, saranno esposte delle grandi immagini dell'architettura di Mansutti e Miozzo, e anche lì questi 2 elementi rimarranno alla visione di tutti, quindi l'architettura per tutti, per oltre 45 giorni. Questo per quanto riguarda Foglie, che è un'installazione temporanea appunto su Mansutti e Miozzo. Nello stesso periodo, questo giorno, questa inaugurazione tutto avverrà il giorno 5 di giugno. Il giorno 6 invece inaugureremo di giugno, quindi sabato, quella che è la mostra temporanea sul premio di architettura internazionale Barbara Capocchin, con i tavoli dell'architettura progettati e disegnati da Renzo Piano, ancora quando ha fatto la mostra a Palazzo della Ragione, ove saranno esposte le migliori opere selezionate dalla giuria internazionale. Ricordo che comunque quest'anno abbiamo avuto come premio internazionale di architettura 390 opere partecipanti da 35 paesi da tutti i continenti. E quindi per noi è una grande soddisfazione riuscire a portare avanti il tema della qualità dell'architettura attraverso premi di architettura, attraverso conferenze, attraverso mostre, cosa che ormai come famiglia Capochin facciamo da 22 anni con questa edizione.
0: Certo, quindi insomma un'architettura al servizio dell'uomo, della persona, con qualità, con un'architettura sempre più appunto strutturata a quella che è la vita moderna, perché qua mi scrive co-housing, una nuova architettura, qua il nostro ascoltatore fa questa osservazione, si può dire una nuova architettura quasi o una nuova necessità, architetto?
1: È un po' un misto, diciamo che l'architettura nasce sempre da una necessità, l'architettura è frutto di una necessità dell'uomo, partendo appunto da una semplice casa fino a edifici a servizi, fino a edifici commerciali. È sicuramente una nuova architettura, ma soprattutto è un tema sociale. C'è una differenza chiaramente tra social housing e co-housing, anche se comunque il tema è similare. Sicuramente entrambi rispondono a un'esigenza delle persone per una necessità di avere una dimora, una casa e un luogo dove stare.
0: Certo, e qua mi dicono anche per gli studenti, vabbè, altro capitolo studentati, penso che sia anche questo un tema che ovviamente o trattate o che appunto insomma cerca una soluzione, perché abbiamo 73.000 studenti Padova, molti dei quali cercano casa, cercano un'abitazione. Anche lì è un compito dell'architettura, è un compito che vi prendete a cuore?
1: Allora, è un tema molto importante, chiaramente non dico più settoriale ma più puntuale rispetto a quello che è social housing, che riguarda tutte le città a prescindere. Sicuramente gli studentati sono un tema che riguarda una città come Padova, che hanno forte densità di studenti ed universitari, che sono un po' anche la forza, no, di questa città, la gioventù, l'interesse, la voglia di esplorare la metodologia di vita e tutto quello che ruota attorno al mondo universitario della ricerca. È un tema molto importante, social housing, che è diciamo un binomio ancora più intrinseco tra programmazione di città e quindi decisioni di enti pubblici che scelgono di dare questa possibilità di adibire edifici per studentati, e sicuramente anche importante del tema dell'architettura intesa come tema della progettazione e della costruzione. Padova negli ultimi anni ha sicuramente subito una conseguenza forte da questa questione. Ne sta, ho visto, come lo vedete voi comunque, diciamo dai canali più normali come giornali quotidiani o informazioni in generale, che molti studentati sono in fase di progettazione.
0: Sì.
1: La questione è sicuramente creare studentati oltre chiaramente nelle vicinanze di quelle che sono le sedi universitarie principali, ma che abbiano anche dei prezzi di accesso che siano conformi a tutti, a tutte le persone, a tutte le tasche. Questo è sicuramente un altro dei grandi temi.
0: Certo, e allora diciamo la nostra città Padova, ecco, una città laboratorio, sentivo anche nella presentazione, ha avuto un ruolo importante insomma di far conciliare lo sviluppo, l'evoluzione dei principi dell'architettura con quelle che sono le esigenze appunto della nostra società, quindi trasformazioni sociali, economiche, culturali. Architetto, avete un ruolo importante, allora andiamo un po' alla sintesi, nella società.
1: Abbiamo un ruolo importante, ci piace dire che abbiamo un ruolo importante, ma non lo diciamo solo noi stessi per autocomplimentarci, ma nella realtà abbiamo delle grandi responsabilità. L'architetto ha la responsabilità del costruire e il costruito ha una responsabilità temporale, ciò che facciamo oggi rimane o dovrebbe avere l'intenzione di rimanere. Sia nell'ambito della programmazione di una città, quindi nell'ambito urbanistico, di pianificazione territoriale, di servizi, di mezzi, sia nell'ambito di costruire appunto edifici. La nostra figura, una figura di alcune volte nella storicità del nostro paese, non solo un po' bistrattata, è una figura di unione tra l'arte e la scienza da un certo punto di vista. Ed è nostro compito e nostra appunto grande responsabilità tenere sempre conto di quelle che sono le esigenze delle persone con una visione sempre proiettata verso il futuro, perché le persone cambiano, le città sono organismi in continuo movimento, in continua evoluzione, e dobbiamo riuscire a capirle, a capire il giorno di oggi con uno sguardo verso il giorno del domani.
0: Certo. Responsabilità, giustamente, dati il volto alle nostre città, edifici che restano, perché insomma ovviamente poi sono lì insomma, a testimonianza del lavoro, dello sviluppo dell'architettura nel tempo, arte e scienza appunto che si conciliano. E dopo c'è stato un passaggio anche nella conferenza, arte nell'architettura, anche questo aspetto è stato sottolineato ancora di più, a sottolineare, sì, ad evidenziare quanto è importante appunto questo settore che si chiama architettura e che si chiama architetti, e quindi insomma ecco una ulteriore consapevolezza del ruolo che avete. Architetto, allora noi ringraziamo per il vostro impegno, perché insomma Fondazione Barbara Capocchini lavora da 22 anni, mi pare che un po' che ci sentiamo da tanto tempo. Questa mostra, ecco, mi chiedete, resta aperta fino al 31 luglio, ripetiamo, vero architetto, giusto?
1: Sì, sì, fino al 31 luglio, aperta dalle 10 alle 19.
0: Certo. Ingresso gratuito, quindi ecco, è bene anche questo sottolineare, molto interessante, vedrete tanti quartieri di Padova, tante spiegazioni appunto della nostra città, e il ruolo di questi due architetti che erano un po', non so, dimenticati oppure non so, poco evidenziati, ecco, è bene appunto far conoscere questi grandi architetti della nostra città. E hanno lavorato anche in Veneto oppure un po' fuori anche di Padova, l'architetto?
1: Hanno lavorato anche in quartieri, cioè anche non solo a Padova, hanno lavorato anche con residenze sociali a Castelfranco, con l'ospedale di Monselice, quindi hanno lavorato anche fuori Padova. Sono sicuramente due figure importanti nell'ambito non solo padovano, ma anche sicuramente.
0: Certo, bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite, ripeto, architetto Davide Capocchin, figura chiave della Fondazione Barbara Capocchin, che appunto sempre con grandi eventi, iniziative, mostre, e quindi adesso abbiamo appunto questo evento di cui abbiamo dato notizia. Architetto, grazie, complimenti per tutto quello che fate e ci diamo appuntamento alla prossima, ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, sempre un piacere, e appunto il vostro interesse nei confronti della città e delle iniziative che vengono portate avanti nell'interesse della collettività e nell'interesse della conoscenza di ciò che abbiamo di fronte agli
0: certo.
1: occhi, è sempre molto, molto bello e molto interessante, quindi grazie mille ancora anche a lei.
0: Bene, grazie architetto, alla prossima, arrivederci, grazie.
1: Arrivederci, grazie.
0: Bene, perché l'architettura è una materia importante, danno il volto alle nostre città, gli architetti in generale, ovviamente, edifici che restano, che appunto sono testimonianza delle nostre bellissime città, e quindi hanno questo compito veramente delicato, importante, che noi vogliamo sottolineare e soprattutto conoscere, come il caso appunto di questi due architetti veneti, perché appunto il nostro Francesco, eccolo qua, il nostro Francesco Mansuti, che insomma molti non conoscevamo. Questo era un architetto molto in vista per la sua epoca, nato nel 1899 a Porto Viro, e siamo in provincia di Rovigo, e quindi frequenta la nostra Università di Padova, risiede negli parecchi anni, e poi ancora unisce questa attività con Gino Miozzo invece nato a Padova, e è un anno di differenza, ecco, ingegnere, architetto. La famiglia di Mansuti poi era di origine friulana, il padre Francesco, anche lì ha un professionista che lavora molto nella sua città, nel Friuli, eccole qui, vado un po' veloce, e si sposta a Padova nell'Ottocento, perché no, a Porto Viro, dove appunto ci sono opere di bonifica, ecco il motivo per cui si trasferisce qui. All'inizio del Novecento la famiglia vive per un periodo poi a Venezia, poi ancora altri spostamenti, comunque insomma si stabilisce, ecco qua, per farla breve, a Porto Viro. Il padre appunto lavora con molti ingegneri dell'epoca, e poi via via il figlio Francesco, appunto, come dicevamo, si laurea e partecipa a concorsi, poi ancora a progetti importanti, poi ancora all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di Padova, poi ancora si sposta anche alla Spezia, e via via fa delle esperienze molto molto interessanti. quindi da una famiglia diciamo particolare, dove appunto figlio d'arte, concludiamo così, che figlio d'arte, e poi sarà progettista di tutti, di tanti appunto edifici che abbiamo già citato adesso, e che appunto nella mostra ovviamente più dettagliata il suo lavoro, più dettagliato di quello che possiamo rappresentare appunto in questo momento. Mentre Gino Miozzo, che anche lui appunto ha dato molto importante questo questo professionista, nato un anno dopo, c'è una differenza proprio di poco, eccolo qui, lavora, allora facciamo un po' di sintesi, lavora anche lui pressappoco con gli stessi edifici, e quindi insomma sono stati due architetti importanti, come dicevamo. Allora facciamo uno stacchetto musicale e passiamo a un altro argomento.

Ritorniamo in diretta. Allora adesso noi cambiamo completamente argomento, perché andiamo così in un tema molto delicato che abbiamo affrontato precedentemente. Parliamo appunto di quella che è stata la vita, la storia, l'importanza dell'ex ospedale psichiatrico a Padova, ai Colli, ecco, così i padovani si identificano meglio. Perché? Perché lì è stato un punto fondamentale per la vita appunto di tante persone che hanno avuto problemi a livello psichico, soprattutto nel periodo delle guerre, l'abbiamo citato tante volte, e qui è stato anche rivalutato, diciamo, questo ambiente. Perché? Perché si sono tenute mostre, si sono tenute incontri, si sono tenute visite, giusto per conoscere anche la complessità di questo edificio, è molto grande, insomma, passando così avremo buttato l'occhio e ci saremmo chiesti cos'è stato questo grande edificio. E lì si è svolta la vita di tante persone, di sofferenze di tutte le età, di tutte persone che avevano perso il loro equilibrio, la loro tranquillità, e quindi è stato fondamentale, importante appunto come centro psichiatrico. E adesso abbiamo appunto tante iniziative, grazie alla dottoressa Maria Cristina Zanardi, che adesso la contattiamo, che ha sempre avuto cura e interesse a far conoscere questa realtà. Allora, di che cosa parleremo tra poco? Sono due incontri col direttore appunto dell'ospedale di Padova, e poi Oltre il pasto, ecco, questo secondo incontro che ha questo titolo: la cucina come supporto alla cura nell'ospedale psichiatrico di Padova, a cura della dietista Varotto Marina, appunto, che è la specialista. E poi ci sarà la visita al complesso, perché ripeto, c'è anche un ottimo giardino, le piante che vedete, insomma, oggi è tenuto anche molto bene questo edificio, non è come una volta che era lì abbandonato sembrava così una boscaglia. No, assolutamente non è più così, per fortuna. E quindi, insomma, c'è cura di mantenere in vita, di far conoscere la funzione di questo edificio. Allora vediamo un attimo, adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere appunto due incontri che si tengono da domani, e uno al 28, e siamo proprio alla vigilia, che riguardano appunto l'attività, le funzioni, come abbiamo detto, di questo grande edificio, di questo importante edificio che è l'ex ospedale psichiatrico di Padova, ai Colli, aggiungiamo noi. Abbiamo in collegamento, ritorno ai nostri microfoni, sempre un grande piacere, un saluto alla dottoressa Maria Cristina Zanardi. Pronto, buon pomeriggio.
1: Pronto, buon pomeriggio, un saluto a tutti, ecco, gli ascoltatori.

0: nostri radioascoltatori un po' il contenuto di questo incontro, dottoressa.
1: Sì, l'incontro di domani, che sarà tenuto dal dottor Pietro Marson, che è un medico che ha lavorato, adesso è andato in pensione. Poi si è occupato molto anche del centro trasfusionale, soprattutto l'aspetto, è anche uno storico, storia della medicina, e lui ha preso spunto da una lettera che avevo trovato nelle cartelle cliniche dei soldati della prima guerra mondiale, di questo Edmondo Orlandi, che era direttore proprio dell'ospedale di Padova, e da questa lettera del 1917 lui praticamente si fa portavoce di della famiglia di un soldato che gli viene chiesto se per cortesia, col suo così anche la sua autorevolezza, riusciva a avere delle informazioni sul soldato, perché era difficile avere una risposta. Allora i parenti gli chiedono aiuto a lui, in modo tale che riesca ad avere delle informazioni utili di come sta il parente e cosa si doveva e poteva fare. E quindi il dottor Masson ricostruisce la storia di questo professore Orlandi, e è andato, ha fatto una ricerca storica importante negli archivi e soprattutto all'università, e quindi è interessante questa figura di questo medico, che poi è diventato direttore dell'ospedale di Padova. Non è una cosa di poco conto, quindi è una figura veramente importante, e da lì anche ricostruisce i vari professori con quale lui si è laureato, con quale ha le relazioni che c'erano, e quindi sarà un momento veramente interessante.
0: Certo, toccante anche, perché insomma sono anche notizie che difficilmente si veniva a conoscenza, no? Quindi era un po' era un po' anche segretate, penso io, nascoste, non so.
1: È vero. E poi ha ricostruito anche proprio il periodo che lui è stato direttore, anche quante persone erano ricoverate nell'ospedale civile di Padova, quindi parlerà sia di quanti erano ricoverati, quante persone venivano curate, anche i tanti dozzinanti a quell'epoca lì, stiamo parlando che siamo nel 1871-1912, e c'erano veramente molte persone paganti, quindi è una cosa abbastanza interessante. È chiaro che l'ospedale a civile a quel tempo era un ospedale che ti potevi permettere, anche i poveri forse avevano difficoltà ad entrarsi, perché poi erano i comuni che dovevano pagare, quindi sì, ci serviranno delle cose che a quell'epoca funzionavano in questo modo qua, ecco.
0: Certo, era pagamento, le cure erano a pagamento. Allora dozzinanti ce n'erano parecchi, quindi era anche una Padova che stava abbastanza bene, insomma.
1: Sì, fa capire questo aspetto qua, anche ci fa capire che c'era un certo tipo di popolazione che per avere delle cure dovevano sostenere delle spese, no? E sono numeri rilevanti quello che abbiamo osservato, ecco. Però è una figura molto interessante anche questo medico, quello che ha fatto, e in questo caso lega appunto la storia del momento della Grande Guerra,
0: momento che appunto problemi di psichiatria molto forti, perché insomma si restava scioccati e quindi c'era bisogno di queste cure, di queste strutture. Ma andiamo al 28 maggio, sempre stesso orario, 15:16, invece qui Oltre il Pasto, ecco, incuriosisce questo titolo, dottoressa, allora come lo dobbiamo declinare?
1: Sì, Oltre il Pasto, la cucina come supporto alla cura dell'ospedale psichiatrico di Padova. Parlerà una figura importante, che è una dietista, quindi ha una memoria storica proprio del luogo, ci ha lavorato lì, e si chiama Varotto Marina. E lei cosa ci racconterà? Innanzitutto ci racconterà dove erano collocate le cucine, come veniva preparato il cibo, com'era distribuito, ma soprattutto che cosa stava a significare Oltre al Pasto, che il pasto era anche una medicina, e quindi doveva essere quello che racconterà, che mettere una persona già con dei problemi di carattere psichiatrico, sociale e quant'altro, se non gli davi da mangiare, il suo malessere sicuramente aumentava. Invece riuscire a dargli un pasto che lo gratificasse, che diciamo gli riempisse la pancia, perché sono tantissime le persone che venivano dentro in ospedale anche di psichiatrico perché avevano problemi proprio anche di malnutrimento o perché erano magari

0: persone che vivevano sotto i ponti, poverissimi,
1: emarginati.
0: Esatto, e sappiamo anche che per esempio la malattia, la pellagra, è stata veramente una malattia che soprattutto nel Veneto ha coinvolto tantissime persone, e la pellagra se non trovava demenza. Quindi lei ci racconterà alcune storie e soprattutto alcune storie di come venivano gestite a seconda della situazione, come venivano preparati i cibi, ma anche dare un pasto abbondante e gratificante rendeva più calmo la persona, riuscivi a gestirla meglio. E soprattutto poi magari a seconda anche si entrava anche per anoressia, va ricordato questo, quindi riuscire anche a capire un po' com'era la situazione della malattia della persona. E poi ci racconterà questo cibo dove veniva prodotto, tutto dentro l'ospedale psichiatrico, ma questo funziona fino agli anni 60, primi degli anni 70, quello che era la colonia agricola, che era quindi tantissimi campi dove veniva veramente prodotto il grano turco. C'era la colonia agricola, era composta dalle stalle di maiali e galline, quindi le uova, polli, e poi c'erano appunto le mucche, conigli, c'erano tutti gli animali, era completamente autosufficiente. Però Marina Varotto ci racconterà proprio il declino di quella che era stata la colonia agricola, che permetteva a questo ospedale di essere completamente autosufficiente. Quando fallisce il progetto perché cambiano l'organizzazione, cambiano le esigenze, fa sì che bisognava acquistare tutto, anche perché un po', diciamolo, all'inizio degli anni c'era una forte severità, era un'impostazione un po' militare e religiosa. Quando la severità dei controllori, delle suore, tutto viene a mancare, un po' l'ospedale veniva depredato e quindi molte persone si portavano via molto cibo. Quindi racconteremo anche delle situazioni che un ospedale doveva gestire, però anche quello che è stato un progetto fondamentale dal momento che nasce, a un certo punto viene a mancare. Però il cibo era veramente un aspetto importante della giornata. E poi abbiamo anche trovato quei menu del direttore, del primo direttore dell'ospedale.
1: Giusto per avere un'idea, che menu era?
0: Era quello sì, abbiamo trovato i menu alcuni del 1913, ma gran parte 1915, quindi prima guerra mondiale, che erano il direttore, era Ernesto Belmondo, il primo che ha voluto questo ospedale, e lui viveva lì con la famiglia perché aveva diritto a un appartamento, ovviamente al pasto, lui e tutta la famiglia, così, e anche aveva diritto a tutti i mobili, ed si trova l'abitazione era proprio quella di fronte alla strada, che si chiama adesso Padiglione 7 comunque, e anche così gli altri assistenti, anche se non avevano diritto ai mobili. Però tornando a questi menu del direttore, diciamo che la verdura non viene mai citata, perché la verdura era proprio prodotta dall'orto, e ricordiamo che gran parte, anche la colonia agricola, venivano coinvolti i pazienti, e alcuni di loro venivano proprio pagati, erano retribuiti, perché lui per primo ha sempre capito che tenere le persone all'aperto, quindi colonia agricola, era importantissima, coinvolgerne nell'attività, gratificarli e sentirsi utili era uno degli aspetti della cura. E tornando ai menù, sicuramente troviamo il baccalà, abbiamo visto la frittata rognosa, la pasta veniva comprata, però il pane veniva fatto dentro lì, era un forno, c'era un forno importante. Ovviamente ricordiamo che anche alla sera non è che mangiassero chissà cosa i pazienti, ma mangiavano magari pane e latte molti. Tornando al menù, c'era la carne, sempre il pollo, e varie magari modalità di preparazione, magari fatto con i sottaceti, magari oppure c'era con la mostarda, oppure le uova ripiene, i pomodori o i peperoni ripieni. Quindi c'era sicuramente una certa varietà, ed era interessante perché di questi abbiamo trovato appunto questi fogliettini. Abbiamo fatto anche un volume insieme, realizzato con dei video, anche con un istituto alberghiero di Noventa Padovana, il Made in Italy, che ha avuto anche un riconoscimento lo scorso anno a Monselice al premio Brunacci, perché è stato un progetto fatto da degli allievi dell'istituto, e quindi è stato un bel lavoro su questo. Quindi
1: Beh, sì, interessante.
0: Abbiamo anche dei documenti.
1: Sì. Una dieta variegata, perché i tempi erano duri, no?
0: Molto.
1: Mi dice 1913-15 la guerra, mamma mia, allora mi fa pensare che non c'era molto da mangiare in queste famiglie. Invece qui abbiamo il pollo, insomma, ecco, la carne.
0: Sì,
1: il pane e latte, Maria Cristina, era una cena, insomma, abbastanza frequente, mi pare, no?
0: Sì, perché soprattutto erano tanti i pazienti, erano 300 donne e 300 maschi, spesso alla sera il pranzo, cioè, riempiva, caffè latte riempiva lo stomaco, e quindi, ed era un pasto anche abbastanza veloce, certamente magari potevano dargli delle verdure e quant'altro, però come racconta Marina, che appunto è stata una dietista, e lei diceva che spesso la cena poteva essere di questo tipo qua, e quindi era abbastanza gratificante, però riempiva lo stomaco, e quindi e costava non tanto, ecco, per contenere comunque le spese di un ospedale che aveva un numero di ricoverati molto alto.
1: E qualche, che numero aveva quei tempi là della guerra? Abbiamo qualche dato?
0: Allora, beh, della guerra lui diventa ospedale militare, l'ospedale psichiatrico, quindi cessa quello che poteva essere, diciamo, i ricoveri normali, e alcuni pazienti vengono deviati in altri ospedali, però passano in 4 anni 1704 soldati, quindi eravamo al centinaio a periodi, perché a seconda di quanto restavano là, erano tutti maschi, quindi quando si entra in ospedale a destra c'erano tutte le donne, a sinistra c'erano i maschi, quindi in quel periodo lì anche i soldati dovevano seguire l'organizzazione che era di carattere militare, così era la sveglia e così era anche il pasto che doveva praticamente essere, cioè loro la sveglia erano alle 6 e poi c'era la distribuzione appunto del caffè della truppa, e poi i vari pasti, però dovevano, era così un'organizzazione assolutamente militare, che non era come quella dei ricoverati, diciamo.
1: Quindi lo schema viene portato dentro, il sistema militare, insomma, viene portato dentro all'ospedale. E quanto restavano mediamente in ricovero? Guarivano, andavano fuori, insomma, migliorati? Ecco, com'era poi il trattamento, la sosta in questo ospedale?
0: Per i soldati o per i pazienti?
1: Sia per uno che per l'altro.
0: Allora, i soldati poteva passare veramente molti, molti mesi, però spesso si pensa, se erano fortunati, venivano congedati. E che dopo Caporetto anche i congedati vengono richiamati, però diciamo invece per gli altri pazienti, allora un grande numero ci hanno passato la vita là, bisogna dirlo. Se l'autorità, quindi l'autorità vuol dire il sindaco, e ovviamente il medico faceva una diagnosi di un certo tipo, questi non avevano niente altro dove tornare, ci passavano tutta la vita, altrimenti i ricoveri potevano passare anche dall'anno, saranno molto molto lunghi,
1: molto,
0: molto
1: lunghi, lunghi. In ogni caso abbastanza, sì, abbastanza lunghi ovviamente, e quindi
0: oppure potevano non meno di mesi, ecco, non meno di mesi, perché ancora oggi chi è ricoverato passa, cioè è un periodo di osservazione, di cura, esatto, soprattutto
1: con la seconda guerra mondiale, stesso meccanismo, tanti soldati, oppure era un po' più meno frequentato l'ospedale?
0: I soldati che hanno avuto problemi poi sono sempre tornati là all'ospedale, soprattutto c'era la cultura che da pochissimo che gli ammalati di carattere psichiatrico vengono accolti anche negli altri reparti, perché se tu avevi un problema, ti rompevi una gamba, ti mettevano a posto la gamba, ma poi tu, la tua convalescenza e cura era in psichiatria, e quindi qualsiasi patologia avessero venivano curati ma poi rimandati nell'ospedale, e quindi i ricoveri era un punto anche di riferimento per tanti. Poi per altri è stato un momento anche di grande difficoltà e di ambientazione, di fatto per tanti ha rappresentato la loro casa, la loro storia, e ripeto, è stato anche un luogo dove ha accolto tantissima gente che aveva problemi di carattere proprio. Infatti ci sono nelle diagnosi degli eranti, gli alcolisti, c'erano dei problemi di carattere sociale.
1: Sociale, intanto, un servizio sanitario e sociale insieme, sì, ecco, forse sì, sì. Ecco, tutti e due importanti, due ruoli, perché dove andavano queste persone? Non andavano sotto un ponte, non lo so, se non avevano nulla.
0: Esatto.
1: Le famiglie erano impreparate a tenere persone che avevano malattie
0: mentali. Era difficilissimo, esatto.
1: Sì, quindi era...
0: Oltre a tutto lo stigma che ci poteva essere, insomma, perché era magari difficile. Si aveva paura, e come faccio? Ma lo si vede anche nelle lettere che hanno scritto i parenti al direttore, dove c'è una signora che dice: direttore, guarda che io come faccio a seguire mio marito, è stato l'ultimo ricovero, ci ha fatto impazzire tutti, perché era ha detto appena di dimetterlo, perché non siamo capaci di gestirlo.
1: Sì. E si andava incontro, no, a queste situazioni, perché se no erano veramente, certo, uno strazio, un problema. C'erano tante donne, dottoressa, in prevalenza?
0: Moltissime donne, anche c'è anche l'aspetto morale, va ricordato che se eri una donna vedova o una signorina senza nessuno, non era buon costume stare da sole a casa, o se eri una signorina che il moroso ti aveva fatto rimasto incinta e ti ha abbandonato. Spesso queste donne sono state accolte in questi posti perché dal punto di vista dove mettevano, dico che sembrava come una casa di riposo, ma per alcuni aspetti lo è anche stato.
1: Ma allora,
0: e quindi prostituta o l'omosessuale o la lesbica,
1: sì,
0: fino
1: sì.
0: agli anni 90 sì. c'era la diagnosi di omosessualità, cioè venivi portato lì. Quindi ci sono tanti aspetti che oggi non dico che diamo per scontato,
1: sono superati. Ma allora erano le ragazze madri quelle che ha citato prima, che
0: molte
1: ragazze madri che non erano accettate in famiglia,
0: sì, che magari avevano dei problemi sociali. Questo figlio poi è stato portato all'istituto degli esposti. Quindi sì, ci sono, se si vanno a leggere le storie, veramente
1: strazianti.
0: Sì, strazianti, sì. Alla fine vedi che il giudizio è stato un po' quello, ecco, che non era cosa buona dal punto di vista
1: morale, etico, perché
0: sì,
1: ormai era
0: della società dell'epoca.
1: La società era quella, e non dobbiamo meravigliarci, sì. Perché insomma molti poi dicono: ma adesso è tutto cambiato. Ma dobbiamo sempre ricollocarci, mi sembra, Maria Cristina, con la mente di quell'epoca lì, insomma.
0: Sì, e lo dico sempre, non di certo possiamo giudicare con gli occhi di oggi, dobbiamo entrare... in quel momento storico, in quel momento storico io sono convinta che le persone cercavano di essere come oggi, cosa buona e giusta. Se uno leggerà fra qualche anno come abbiamo gestito il Covid, al primo momento potrebbe dirci: ma com'è possibile se la siano presi tutti? Cioè, la cosa, anche e soprattutto per esempio la prima guerra mondiale, si erano impreparati, non si pensava lo shock da guerra che cos'era. Era una diagnosi che non si sapeva assolutamente gestire, e così ancora oggi, quando è arrivato il Covid, mica tutti sapevamo come che cos'era, come la potevi trasmettere e come lo si identificava.
1: Certo. E poi ecco, queste insomma ragazze madri, insomma, fanno sempre una certa emozione. Poi i bambini che erano portati all'orfanotrofio, insomma, finivano lì. Non
0: certo,
1: lo so.
0: Ma mi raccontava proprio in questi giorni qua un operatore che si è sempre occupato di mettere a posto, faceva il falegname, fa il falegname ancora in servizio, e andava nei reparti, questi grandi stanzoni, queste camere, e si ricordava di una donna che lei rimase incinta con un paziente lì dentro, perché anche uno degli aspetti era quello, bisognava tenerli sott'occhio. E lei partorisce una bambina che poi viene adottata da una famiglia di Milano. Questa ragazza poi è sempre stata informata dalla famiglia adottiva, e viene presa e portata agli esposti, precisiamo, e diventa un magistrato ed è riuscita a risalire alla sua storia. Negli ultimi anni è riuscita a venire dalla madre, che ovviamente aveva dei problemi molto seri, non è che abbia capito che era la figlia, però veniva periodicamente, ha voluto conoscerla, è venuta lì e almeno un paio d'anni è venuta a trovarla. È una storia vera, di una coppia nata proprio lì. Come va ricordato, anche alcuni bambini sono passati di là, anche se poi viene istituito negli anni 54, così, l'istituto psicopedagogico, ne passano 900 di bambini là.
1: Certo, certo. E quindi insomma questa bambina diventata magistrato ha conosciuto la mamma in sostanza?
0: È venuta e veniva lì gli ultimi anni, abbiamo sia la testimonianza di lui ma anche di una infermiera che se la ricorda benissimo. E mettiamo che l'ha trovata gli ultimi 4-5 anni, ma lei è riuscita, ha voluto conoscerla.
1: Certo.
0: E quindi certamente, ripeto, la paziente non era in grado nel suo stato di capire che era stata la madre di questa ragazza, però è una storia verissima.
1: Ah,
0: che...
1: non si è resa conto la mamma che era la figlia?
0: No.
1: Ah, ecco,
0: no,
1: no,
0: non,
1: no,
0: più
1: non
0: di
1: si
0: tanto.
1: È resa conto anche.
0: No, vabbè, perché aveva un decadimento.
1: Aveva problemi,
0: sì.
1: Suoi, insomma, se ha, non si è resa. Mamma mia, che storia commovente questa, veramente.
0: Sì, infatti anche a me è molto colpito. Perché poi anche per chi lavora lì, alcune storie ti rimangono veramente nel cuore, non sono cose indifferenti, insomma, sono emozioni di un certo tipo.
1: Bene, no, bene, insomma, ecco, anche queste cose sono successe che magari non le conosciamo, non abbiamo neanche mai sentito parlare, perché non ce n'è stato modo. Allora mi chiedono, dottoressa, dove si coltivavano questi prodotti che avete detto? C'erano le stalle?
0: Allora, c'era il complesso, e poi era tutto circondato da una mura non eccessivamente alta, e subito dopo c'era un'estensione di campi grandissimi. Una estensione di campi dove venivano coltivati proprio a grano turco, facciato l'erba medica, tutto quello che serviva anche per alimentare le mucche. Mentre appena ci sono queste mura, se domani qualcuno vuole venire le faccio vedere, a sinistra, diciamo che l'area era ovviamente l'area della provincia, perché ogni ospedale era costruito, ogni provincia aveva un proprio ospedale psichiatrico, c'era nella sinistra, c'erano invece le stalle dove venivano, appunto, c'era la porcilaia, il pollo l'aio e le mucche, le stalle varie, e anche c'erano degli edifici dove magari o il dipendente, ma gran parte erano pazienti, si occupavano della cura di questi animali.
1: E quindi avevano anche un impegno, insomma, non da poco, perché dovevano andare avanti.
0: Ma ripeto, venivano anche pagati, perché abbiamo trovato i documenti su questo.
1: Anche pagati, ma senti un po'.
0: Sì.
1: Che interessante.
0: Sì.
1: Allora, guardi, dottoressa, noi ribadiamo allora di questi incontri così importanti, anche toccanti come l'ultimo episodio che ci ha raccontato. Allora, mi sta per arrivare la pubblicità, noi la ringraziamo tantissimo.
0: Grazie,
1: veramente
0: sempre.
1: Brava. Ma veramente brava, dottoressa, perché lei porta in luce degli fatti, degli eventi che nessuno mai avrebbe fatto, ecco, merito a lei, insomma, e quindi veramente ci teniamo a presentare questi eventi. Allora,
0: grazie, grazie infinite.
1: Il 21 maggio e il 28 appunto, in questa circostanza. Bene, mi sta arrivando proprio.
0: Grazie a tutti.
1: Dottoressa, alla prossima.
0: Buona.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie del futuro,
6: ovvero Tramonti e Fate, una magica storia.
9: Si pranza al Sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci.
12: Dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
14: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
10: Ciao Mara.
15: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zagia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 36 144 69.
16: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331 3288 001 o visita il sito www.iostocongliasinelli.it. Ti aspettiamo!
17: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
18: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: Ritorniamo nuovamente in diretta. Allora ringrazio Faustino da Cavalzere che dice appunto Ospedale I Colli è un luogo molto bello ancora oggi, il problema è che non ci sono molti parcheggi per gli utenti, ma capisco perché vogliono preservare il verde, gli alberi appunto, che sono appunto una funzione, penso avesse una funzione curativa, probabilmente così, senz'altro. E allora andiamo adesso, Davide D'Alesiano, altrimenti poi mi scappa, grazie Davide, sei sempre presente. Poi ancora è arrivato un altro ancora per quanto riguarda, parlavamo di social housing, il diritto esigenza umana, dice il nostro ascoltatore Andrea, quali applicazioni sociali e quali derive antisociali delle questo è un altro problema ancora, Andrea, che sì, non abbiamo avuto modo di sviluppare più di tanto, però insomma l'architettura, le case sono sempre un problema. Poi l'altro appunto abbiamo dato risposta e quindi mi pare che ci siamo. Allora adesso noi ecco, dedichiamo un qualche minuto a un grande storico, giornalista, scrittore, Alvise Zorzi. Ne parliamo perché è un decennale, è morto 10 anni fa, 2016, e quindi riteniamo anche noi, visto che è stato ricordato dalla stampa, è stato ricordato anche nei social, e anche noi ci teniamo insomma a manifestare il nostro pensiero, perché abbiamo avuto la fortuna di più di qualche intervista. Chi ci segue da tanto tempo si ricorderà di questa voce autorevole, di questa voce impegnativa, di questa veramente era un fiume in piena, calmo, ma però era così. È un'intervista sempre molto ricca, ecco, molto ricca per l'argomento che andavamo a trattare, e quindi anche noi insomma siamo un po', ecco, siamo il dovere di parlare. Lui ha scritto tanti libri di, soprattutto dedicati a Venezia, e che erano scritti con precisione, erano scritti senza influenze ideologiche, con passione, con rispetto della città, con amore proprio della terra, della Venezia, insomma della Venezia che aveva dentro l'anima. E tra le tante, ovviamente tra i tanti libri, noi consigliavamo anche, e lo consigliamo anche adesso per quante persone ci scrivevano, come si incomincia a conoscere Venezia. E allora era questa una città, una repubblica, un impero. Questo è un documento storico che resta, spero che ci sia ancora, che si trovi, perché è un libro tanto ricco anche di fotografie, ma soprattutto un testo di testi molto precisi, testi scientifici. Poi Vita Marco Polo, veneziano, Venezia austriaca, anche questo un bel libro che consiglio. Poi ancora Il Canal Grande, poi su Veronica Franco, che tanto si è detto, tanto si è scritto, anche tante inesattezze di questa cortigiana veneziana, e lui l'ha trattata per quello che fu, per quella che era la sua funzione a quell'epoca, perché come dicevamo prima, dobbiamo sempre ricollocare la nostra mente nell'epoca in cui parliamo del fatto, dell'evento, non possiamo trasferire appunto con le osservazioni di secoli fa che potevamo fare attribuire a quell'evento ad oggi, assolutamente no. E poi ancora Monsieur Goldoni, un veneziano a Parigi, anche questo un bel libro, ecco che consiglio. E quindi come vedete sono tante, poi non so, anche ancora come dicevamo Luce di Venezia, molto interessante anche questo. Poi La Monaca di Venezia, una storia di amore e di libertà, Il Doge, romanzo, questo un po' romanzato, ma comunque sotto sotto è sempre un libro che rispecchia quello che era il tempo. E poi lui ha scritto anche biografie, e ve le consiglio, perché Andrea Gritti, questo grande Doge, beh, Marco Polo ancora, eccolo qua, Tiziano, Il Tiepolo, Carlo Goldoni, come dicevamo, la Veronica Franco che abbiamo citato anche noi. Quindi qui ci sono veramente tanti libri, io li consiglio tutti, però tutti magari un po' difficile, però i più importanti, quelli che abbiamo citato, senz'altro insomma sono da leggere per chi vuole addentrarsi nella storia di Venezia con obiettività, questo è importante, e questo è il merito Alvise Zorzi appunto di aver lasciato un patrimonio, un testamento storico, io lo chiamo proprio così. Allora vi leggo anche un passaggio che è stato riportato nella stampa, dove Alvise dice, virgolettato, credo di dover ringraziare il Signore per avermi fatto nascere a Venezia e per avermi dato una capacità sconfinata di amare quella città che ha contato tanto nella mia vita, anche se ad un certo punto ho dovuto andare a vivere altrove. Amata di un amore carnale in tutte le sue pietre, mattoni, canali, ponti, sottoportici e agiporti bui. È un amore che ancora oggi mi fa soffrire quando vedo Venezia minacciata da cataclismi naturali e peggio da progetti insensati e sacrileghi, da interventi sconclusionati, offensivi, come quanto sento è incomprensiva e offesa, denigrata la memoria della sua straordinaria creazione, la millenaria Serenissima Repubblica, così presente sempre nelle pietre, nei mattoni, oltre che nei documenti e nei libri. Sono stato nutrito di quella città e di quella memoria fin da prima infanzia, ma me ne sono definitivamente impossessato da solo nelle infinite peregrinazioni, incominciati da prima, dai 10 anni di età, alla scoperta dei luoghi, di ricordi, di atmosfere. Quanto ho girato, quanto mi sono infilato nelle calli e nelle corti, scoprendola palmo per palmo, anche negli odori, oltre che nei suoni e nelle meravigliose epigrafi di pietre dimenticate, improvvise apparizioni di angeli, di draghi, di madonne, di santi, accompagnati da sentori di pesce, arrostito da alghe, muffe, fanghi, eccetera, eccetera. Quasi ogni giorno solo con qualche amichetto curioso in giro per quei luoghi, dai nomi pieni di fantasia, Ponte di Donna Onesta, Calle del Paradiso, Ponte del Diavolo, e più tardi, quando c'era in noi la malizia, appunto, di grandi altre attrazioni, come potete immaginare. Venezia allora era una città con abitanti di tutte le categorie, negozi di tutti i generi, gente, tanta gente. Per le calli incontravo i ricchi, i poveri, ecco, gli uomini appunto allora portavano tutti il cappello, anche come anche le signore non lo portavano le donne del popolo, molte delle quali si coprivano ancora con il tradizionale scialle dalle molte code di lana nera e spessa, indumento che qualcuno trovava poetico e che più di un creatore di moda aveva tentato di nobilitare fra gli anni 20 e 30, realizzandolo in seta e in tutti i colori e facendolo indossare a modelle dall'aria finta ingenua, come si usava allora. Come al tempo di Goldoni, Venezia era una città di grida, di canti. Nella nostra calle già prima mattina lo spazzino gridava spasì, creghe, gridava l'impagliatore di sedie, qualcuno diceva che quel grido articolato con una melodia triangolare, creghe, insomma in veneziano, faceva pensare a certe frasi musicali appunto addirittura di Wagner. Gridava il lattaio che vendeva cioccolata, vendeva piante, ma appunto le belle piante che vendeva, insomma, volemrane, insomma, vabbè, espressioni tipiche, insomma, di quel momento. E poi ancora i pericotti facevano bene ai polmoni e via via, insomma, certe cose, insomma, certi alimentari, certi cibi che facevano bene. Chi non gridava cantava. Dei miei primi ricordi conservo le voci agre delle popolane, Valencia la dolce terra, che si afferra, pronunciato Valencia, dolce terra, e via altre seduzioni, eccetera, eccetera. Oppure miniera, che andava per la maggiore per il contenuto drammatico e sociale. Nella miniera è tutto un baglior di fiamme, piangono i bimbi, spose, sorelle, mamme, signorinelle, più evolute gridavano strasiassimi, dammi baci sassiassimi. Vabbè, insomma, era un po' l'espressione. Allora, questo un po', ecco, giusto per dare l'idea di come ha vissuto lui nella sua Venezia, i ricordi appunto che sono stati più autentici. Tempi moderni, andiamo più avanti ancora, oggi la popolazione non c'è più, questo è il dramma veramente, è a Mestre, a Marghera, a Zelarino, a Spinea e non so dove, nell'immediata terraferma. La Venezia insulare è spenta, serve pizze, vabbè, altre cose, insomma, le peggiori d'Italia secondo qualche intenditore, parla inglese, tedesco, russo, col birignao mostrano e quei nativi di che conosciamo, un battito d'occhio, il barista, un cenno al segrestano di San Marco sopraffatto da eserciti di pellegrini, polacchi, bielorussi, enormi, ben calzati, eccetera, eccetera, insomma, piena di turisti, come vuole insomma significare, di ogni tipo, da ogni dove, perché poi Venezia è diventata veramente la città del turismo, dell'overturismo adesso, allora arriviamo ai giorni nostri, e lui aveva già visto allora, insomma, che qualcosa era un eccesso rispetto alla Venezia, quello che poteva contenere anche dal punto di vista turistico, e riportando queste frasi un po' particolari, insomma, in uso all'epoca. E allora, ecco, giusto per un ricordo, un pensiero a questo grande scrittore storico, che anche lui per lavoro, credo, era giornalista, è stato anche, aveva incarichi importanti alla Biennale, una figura di spicco, Luise Zorzi, si è dovuto trasferire, però nel suo cuore, nella sua mente, c'era Venezia. Ecco, questo è un po' questo piccolo articolo che ho trovato più significativo, citarne appunto questa brevità dell'articolo. E allora grazie a Luise Zorzi, che ha lasciato questo patrimonio di libri che consiglio per chi vuole saperne di più e approfondire la conoscenza di Venezia, libri scritti con la massima obiettività e scritti, direi, con la passione e col cuore, non caricati di aspetti ideologici, ecco, mettiamola così. La sua Venezia l'ha amata per quello che era, con qualche difetto, appunto, come ha scritto, che si stava appunto caricando di troppo turismo e che si stava spopolando. Lui lo dice apertamente: sono a Mestre, sono a Zelarino, sono i veneziani, se ne sono andati, e questo ovviamente è stato un danno per la città, perché oggi Venezia appunto non ha più i suoi veneziani.

ecco un'altra piccola nota che ci tenevo per il Salone del Libro di Torino, che si è concluso, avete visto, insomma, ha avuto un successo enorme, tante persone che si sono appunto trovate lì, scrittori, case editrici, sono trovate tantissime, anche un affare, diciamo, tra virgolette, per le case editrici, come giusto che sia, perché insomma anche le pubblicazioni dei libri ha un costo, e quindi abbiamo trovato anche autori, insomma, scrittori che trattiamo anche noi. C'è stato appunto anche Giovanni Montanaro con Il fuoco di Venezia, eccolo qua, il libro che abbiamo presentato, e quindi era presente anche lui. Fabio Siviero, L'ultimo miracolo, Storie venete del boom, con l'editore Ronzani. Poi ancora, ecco, il nostro ospite abbastanza frequente, che appunto c'è Francesco Chiamulera, che è appunto il direttore artistico, l'organizzatore di una montagna di libri che intervistiamo sistematicamente a ogni edizione. Poi ancora altri personaggi che abbiamo avuto modo di incontrare, poi ancora i letterati del Campiello, che ne parleremo anche noi tra poco, perché insomma si sta avvicinando appunto la nuova edizione. Poi ancora altri nomi di scrittori di libri di montagna, quelli qua sono intervenuti anche loro, quindi insomma un'edizione che è andata molto bene, ma si è visto anche dalle immagini, visitatori dall'Europa, da ogni parte, con picchi di presenze veramente straordinari. Però alla fin fine, insomma, si tirano anche le somme, e quindi si vede di individuare quali sono, insomma, dove si legge di più. Ci sono varie città, varie regioni, eccole qua, che insomma si legge forse di più. Adesso non sto a elencarle tutte, io vado al sodo, e qui da questa classifica risulta che il Veneto, insomma, è la regione in cui si legge di più. Ecco, questo è molto ci fa piacere, perché le librerie che abbiamo anche qui nella nostra città, Padova, vedo che sono frequentate, vedo che sono appunto insomma sono tanti giovani, ma non solo, adesso non voglio fare nome delle librerie, sono tante, e appunto sono, hanno i loro clienti, diciamolo. Quindi noi in Veneto abbiamo superato come percentuale il 41%, mentre a livello di paese d'Italia si legge mediamente, sempre dati medi, il 15%. Quindi abbiamo una grande differenza dal 15 al 41, quindi c'è un grande divario, e questo ci fa piacere. Ecco, al di là che dei veneti si dice un po' di tutto, un po', insomma, anche a volte denigrati, non so perché, non se lo meritano, però insomma abbiamo dati della cultura e della lettura dei libri che appunto ci mettono in un'ottima classifica. E allora anche voi avete, leggete qualche libro, qualche preferenza, di là di Elvise Zorzi, che io vi consiglio, e vanno molto i romanzi. Ecco qua, il romanzo tiene testa, eccolo qua, è molto richiesto, e quindi insomma fa piacere, e quindi vediamo un attimo.

Rispondo anche a un'altra richiesta, il libro che abbiamo parlato di immigrazione. Il titolo esatto è Migrazioni italiane in Europa ed è a cura della scrittrice e giornalista Giorgia Miazzo, che abbiamo avuto l'intervista, la prima intervista di oggi. Si trova ovunque, da quello che mi risulta, e quindi è molto interessante perché lei qua il focus è sulla migrazione in Europa. In Europa, come ha detto lei, sono stati i paesi più gettonati, più richiesti, erano la Svizzera. La Svizzera è qua vicino, quindi è anche conseguenziale che si spostavano appunto a pochi chilometri. Poi ovviamente la Germania sì, che è stata veramente una terra di emigrati, senz'altro, Francia, e anche il Belgio. E dopo lei, in questo libro, ripeto, magari qui l'ascoltatore non ha sentito l'intervista, pone l'accento su quelli che sono stati incidenti sul lavoro. Allora, all'epoca, quali potevano essere? Soprattutto sono stati a partire da Marcinelle, che si è verificato nel 1956, quindi ad agosto sono 70 anni esatti. Ecco che si vuole ricordare questo fatto, questa tragedia, e che sono stati tante vittime. 262 minatori in totale e quindi anche diversi veneti, eccola qui. Poi ancora sono state catastrofi negli Stati Uniti, poi ancora sempre soprattutto dovuti al fatto di lavoro in miniera. Poi ancora miniera, carbone, anche in Messico, come vedo, poi ancora in Svizzera, 1965, poi ci sono stati dei naufragi molto tremendi, terribili. Poi abbiamo ancora in Francia, Borgogna, 1898, come vedete, insomma, sono varie date, dove questi fatti, queste tragedie, magari non si conoscono più di tanto, a parte Marcinelle, che c'è sempre stato un ricordo molto vivo, e dopo quelle che sono state la tragedia proprio dei bambini nascosti. Inaccettabile, perché appunto non si permettevano i ricongiungimenti familiari. E allora questi poveri bambini erano tenuti dentro le case, insomma, per modo di dire, case, baracche anche, vedo qui, e quindi anche in caso di malattia era difficile poterli curare. Pensate un po'. E sono stati tanti perché la nostra ospite ci ha dato un dato complessivo, in tutti gli anni che stiamo parlando, molto, un arco di tempo molto vasto, e che sarebbero stati circa 50.000, quindi tanti, tantissimi, un fatto increscioso, inaccettabile, però, ripeto, i tempi erano molto, molto duri per i nostri immigrati che hanno appunto, si sono recati nei paesi europei. E fatica e sconforto e dolore, senz'altro, anche nei paesi, ovviamente, oltre Europa, che sono stati molti, anche in Australia sono arrivati, anche in Australia, i nostri immigrati. Pensate un po' che viaggi terribili, che non finivano mai. E poi ovviamente, beh, Brasile, soprattutto Argentina, che allora Argentina era un paese, almeno insomma, ci viene detto, era un paese benestante, ricco, che poteva accogliere immigrati per poterli inserire nei loro lavori, lavori più umili, ovviamente, che i nostri avi accettavano, perché non avevano altre scelte, e quindi che hanno dovuto adattarsi a quelle situazioni. Ecco, era questo un po', perché ho visto che mi chiedete il testo di questo, il titolo di questo libro. Va bene, allora adesso noi cambiamo completamente argomento, perché tra poco si apre quello che è una delle più belle, interessanti kermesse, appunto, del nostro Veneto. Riguarda i solisti veneti. Andiamo a presentare Veneto Festival 25 maggio, 20 settembre, quindi vedete che bella rassegna, e qua ci sono date importanti. Io rimando sempre al sito per chi vuole essere più aggiornato, e oggi faremo, adesso tra poco ci mettiamo in contatto con il direttore, Giuliano Carella, che ci farà una panoramica appunto di questa manifestazione, con tante opere, tra le quali, a partire anche dal nostro Vivaldi, guarda caso.
e poi tanti altri. Ma si vuole scoprire, diceva appunto anche in conferenza, Baldassare Galuppi, grande compositore, il Buranello, ecco, giusto per capirci, ne abbiamo parlato anche recentemente, perché non sufficientemente valorizzato, conosciuto, non ha avuto in vita la gloria che doveva avere per vari motivi che ormai insomma possiamo immaginare, e allora post mortem cerchiamo appunto di farlo conoscere, valorizzare. E allora vediamo un attimo, ecco, di conoscere meglio il nostro Baldassare, che è stato più apprezzato, mi risulta, all'estero che non qui, ma questo è un classico, e vediamo che cosa ci racconta appunto il nostro ospite, che adesso appunto ci mettiamo in contatto con il maestro Giuliano Carella, come dicevamo, e vediamo un attimo appunto come è andata.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere quello che è il festival 56esima edizione Veneto Festival, Solisti Veneti. E quando diciamo Solisti Veneti pensiamo al direttore Giuliano Carella, che abbiamo in collegamento. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio.
0: Allora, veramente partiamo con grande kermesse che va da maggio, esattamente da lunedì sera, sì, a settembre. Quindi,
1: a settembre.
0: Quindi, direttore, che kermesse avete preparato qui?
1: Ma è un programma estremamente interessante, devo dire la verità, e ci accingiamo a presentare con grande entusiasmo e con grande dedizione. Ricalchiamo quelli che sono i canoni, le guide del Veneto Festival, cioè di portare l'arte veneta in luoghi di architettura, di arte, di storia importanti. E in questo senso naturalmente saremo, oltre che a Padova, al Pollini, anche all'Olimpico di Vicenza, saremo

0: sarà, come lei ricordava, esattamente lunedì sera. Avremo come ospite Lili Jørstad, un mezzo soprano norvegese che sta facendo una carriera internazionale estremamente importante. Tra l'altro è già stata ospite sia della Scala di Milano che della Fenice di Venezia. E a Padova presenterà alcune arie di Antonio Vivaldi e un'aria molto interessante di Nicola Porpora, come nave in mezzo a Londra. E nello stesso concerto eseguiremo una sinfonia di Haydn, perché io trovo che sia molto importante in questo momento e anche per noi. Noi stiamo facendo un cammino al quale io tengo molto, dedicato anche ai capisaldi di quello che è il repertorio musicale a livello europeo, perché penso che poi la musica veneta abbia influenzato grandemente e sia stata poi influenzata dai grandi maestri della musica europea. In questo senso ci piace ricordare Franz Joseph Haydn con una sinfonia bellissima, una delle sue prime sinfonie, la numero 21, un lavoro giovanile che accomuniamo a un altro lavoro giovanile, questa volta di Wolfgang Amadeus Mozart, il concertone in do maggiore per due violini e orchestra, composto quando il genio di Salisburgo aveva solo 18 anni e che, a dire la verità, più che un concertone per due violini e orchestra è una vera sinfonia concertante sulla linea di quelle che poi Mozart riproporrà con la sinfonia concertante per violino e violoncello e con quella per strumenti a fiato. Quindi è un lavoro che non si ascolta spesso, inspiegabilmente. Quindi siamo estremamente felici di farlo nel nostro primo programma. E poi naturalmente ricorderemo ancora di Vivaldi e faremo il concerto fatto per la solennità di San Lorenzo, nel quale sono previsti anche due oboi, due corni, parti solistiche molto importanti, molto difficili. Quindi un bel programma. Certo. Questo è il primo appuntamento di questa kermesse che, come lei giustamente ricordava, ci porterà fino a settembre.
1: Certo, e quindi quantità e qualità, ma soprattutto il direttore ha sottolineato un aspetto, insomma, un grande compositore che sarebbe stato dimenticato e che si chiama Baldassare Galuppi, che vogliamo valorizzare, mi pare, è così, direttore?
0: Certo, certo. E noi abbiamo, come dire, stiamo continuando quello che fu il lavoro del maestro Scimone di valorizzazione del repertorio veneto, in modo particolare di valorizzazione di Baldassare Galuppi, che secondo me è un grande ingiustamente dimenticato dell'epoca barocca. Galuppi ebbe un successo incredibile come compositore d'opera e ha scritto della musica bellissima. Quest'anno noi avevamo presentato La caduta di Adamo due anni fa. Quest'anno presenteremo Mundi Salus, che è un oratorio per quattro voci, che tra l'altro ha una curiosità: il fatto di essere ispirato di fatto a al magnifico affresco di Tiepolo che è conservato giustamente alla Villa Pisani a Stra, la villa del Brenta per eccellenza, che adesso è Museo Nazionale, e con il quale si è cominciata una collaborazione veramente magnifica per ritornare a far musica all'interno della villa. E la prima occasione è appunto questa, dedicata a questo oratorio che viene curato dal maestro Franco Rossi, grandissimo studioso di Galuppi, e che ci riporta nella villa dove molto probabilmente Galuppi fu in quanto protetto della famiglia Pisani. E questo lavoro ispirato ai continenti e larvatamente alla scoperta dell'America

0: un lavoro veramente, come dire, molto interessante, che riproporremo anche alla Villa dei Vescovi a Torreglia e alla Villa di Masera. Ecco.
1: Certo. E quindi merita di essere valorizzato, come sta dicendo direttore, perché è un grande compositore, il Buranello,
0: Sicuramente.
1: il nostro
0: Il
1: Buranello.
0: Buranello,
1: Ecco, quindi
0: sì.
1: insomma ricordiamolo perché insomma è un grande, ci ha lasciato un patrimonio musicale veramente straordinario. Però c'è una sua affermazione, ecco, che va oltre questa kermesse, questo grande programma. Perché di lei dice, direttore, è un progetto culturale diffuso che metti in relazione musica, arte, architettura e paesaggio. Mi sembra che c'è tutto.
0: Ma a dire la verità, sì, una delle caratteristiche dei solisti veneti è sempre stata quella non solo di esibirsi nelle grandi sale da concerto tradizionali, sale magnifiche, fantastiche, ma anche di andare, e in questo senso il Veneto Festival è forse l'esempio più importante della nostra attività, di andare di luogo in luogo,
1: Sì.
0: visitando sempre delle realtà molto belle. Io vi parlavo delle ville, potrei parlare del Teatro Olimpico dove saremo il 2 di giugno, non parlerò mai abbastanza della Basilica del Santo che per noi rappresenta un'emozione incredibile. Tutte le volte che ci esibiamo, quest'anno saremo in Basilica il 30 di giugno, tra l'altro con un giovane basso romeno, Adrian Sampetrean, anche lui non più una promessa ma una realtà del repertorio lirico, che tra l'altro quest'anno canterà a Rossini Opera Festival il ruolo di protagonista nel Moïse Faraon. Ma poi per esempio anche io ricordo le sale Apolline della Fenice, no? Per noi un'altra cosa molto carina è il nostro Net Center in piazza
1: Sì.
0: Aldo Moro, un luogo di grande architettura moderna che ancora non è entrato completamente, come dire, nella consuetudine della città. E in questo senso noi siamo felici di esibirci nella piazza Aldo Moro. Poi
1: Certo.
0: saremo naturalmente ancora nella piazza Eremitani.
1: Sì.
0: Un altro appuntamento importante di quest'anno è quello che avremo a Rimini il 24 di agosto, dove suoneremo nell'ambito delle meeting di Rimini, per cui tutta una serie di luoghi. Saremo a Villa Breda ancora.
1: Sì.
0: Abbiamo cominciato l'anno scorso a suonare anche a Villa Breda e, come dire, per noi è importante fare musica in luoghi magnifici e far riscoprire anche alle persone questo connubio fantastico tra musica, arte, visualità,
1: Architettura e
0: architettura,
1: paesaggio.
0: pittura, che sta alla base della nostra civiltà e della nostra cultura,
1: Certo.
0: poi soprattutto in questo momento.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Ma andiamo anche all'aspetto geografico, perché vedo Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Slovenia e Romania, quindi ci spingiamo oltre, direttore.
0: Certo, sì, è un'altra delle caratteristiche del Veneto Festival che anche negli ultimi anni ha avuto delle occasioni estere. Naturalmente c'è l'occasione ormai consolidata alla quale a noi teniamo in modo particolare, cioè quella del concerto a Pirano d'Istria, che naturalmente nel festival intitolato a Giuseppe Tartini è una tappa fondamentale. Tra l'altro anche lì un luogo emotivamente molto, molto carico. Poi, come lei ricordava, saremo in giro per la regione del Friuli, tra l'altro poi, ma quello lo faremo nell'ambito dei concerti per il FAI, saremo in Lombardia, saremo in Piemonte, saremo in
1: Sì.
0: Trentino E nell'ambito del festival, come lei giustamente ricordava, il nostro ensemble Vivaldi sarà nel Salone dei Concerti del Casinò di Costanza, sul Mar Nero, che è un vero gioiello di architettura, anche quello un luogo bellissimo, un resort molto, molto importante e molto bello, con una grande tradizione, perché stiamo parlando di un luogo storico. Quindi portiamo la nostra musica dappertutto con entusiasmo.
1: Un po' ovunque, quindi insomma i solisti veneti mettono la firma in siti geografici molto importanti. Ma direttore, una nota anche per il nostro Dario Fo, 100 anni insomma li ricordiamo,
0: certo,
1: no?
0: Certo, quindi, certo. Sì, che tra l'altro è un'occasione importantissima, perché in quel concerto che teniamo nella piazza Remitani, sì, verrà presentato in prima assoluta questo lavoro di un giovane e promettente compositore veneto, tra l'altro, e Maurilio Cacciatore, che ha scritto questo brano ispirato all'arte di Dario Fo, per cui sarà l'occasione per ricordare questo grande genio, che tra l'altro è stato molto legato alla musica, ha fatto diverse regie di opere liriche, in particolare di Rossini, ed è per questo che abbiamo voluto accomunarlo a un programma rossiniano. Quindi faremo due delle sonate per archi di Rossini insieme al Gramelot musicale di Maurilio Cacciatore, con la presenza di due personaggi, Paolo Rossi e Caterina Gabanella, che si sono formati alla scuola di Dario Fo e che ci ricorderanno la teatralità e il genio di questo grande artista.
1: Certo, certo, indimenticabile senz'altro, quindi è un certo doveroso ricordo. E quindi poi andiamo anche vedo opere di Shostakovich, ecco qui un grande compositore, sì, che ci emoziona per quello che è stato il suo messaggio, sì, per quello che è stato il suo pensiero.
0: Certo, ma tra l'altro è un concerto al quale teniamo, come il resto a tutti, moltissimo. Saremo a Venezia nelle sale Apolline con questa musica degenerata,
1: sì,
0: dove presentiamo questa sinfonia di Shostakovich, che ormai è entrata nel repertorio dei solisti veneti, ma che non era mai stata presentata nell'ambito del Veneto Festival, che è un lavoro straordinario di una bellezza e di una profondità incredibile, dedicato alle vittime della Seconda Guerra Mondiale. È un lavoro molto importante della letteratura per archi, del nostro tipo di repertorio, quindi abbiamo deciso di riproporlo anche in questo momento, perché secondo noi è importante non dimenticare, ed è importante dedicarci alla bellezza, all'arte, alla cultura, e questo è il messaggio che i solisti veneti vogliono sempre trasmettere e far passare.
1: Certo.
0: Il fatto che la cultura, la tradizione, la nostra storia sono aspetti fondamentali del nostro essere, e adesso ci attacchiamo con ancora maggior forza per quello che è il proseguo del nostro tempo. Ecco, diciamo
1: certo,
0: così.
1: Certo, un messaggio importante, dialogare in questo momento particolare, certo, come dice lei direttore, ce n'è bisogno.
0: Ascoltare. Esatto.
1: Bene, Padova con l'Europa che dialoga. Ecco, abbiamo questo,
0: certo,
1: messaggio importante, importantissimo.
0: Certo,
1: allora ricordo, mi state chiedendo il concerto. Il concerto è lunedì 25 maggio, Auditorium Pollini Padova, e quindi avete sentito il repertorio molto interessante. Dobbiamo esserci tutti, e come sempre sarà un grande successo, direttore, perché il Pollini ormai non ci stiamo più, quindi.
0: Bene, ma è veramente noi tutti, e io in particolare, sentiamo l'affetto del pubblico padovano,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è diventato parte importante, concedetemi, della nostra famiglia, e per noi essere a Padova, essere al Pollini, essere, parlavamo prima dei luoghi stupendi che poi frequenteremo, ma essere a Padova è sempre un'emozione molto particolare Padova è la città dei solisti veneti.
1: Certo, quindi, le radici sono qua, direttore.
0: Certo, e saranno sempre a Padova.
1: Esatto, bene. Allora, ecco, lunedì 25 maggio, Pollini, Padova, tutti, dobbiamo proprio esserci tutti per iniziare questa grande kermesse.
0: Grazie.
1: Strada facendo, grazie. Ci sentiremo ancora, direttore, perché è lunga.
0: Con questo, piacere.
1: Ecco, 20 settembre, insomma, ce n'è motivo per sentirci nuovamente.
0: Certo.
1: Grazie, direttore.
0: A lei.
1: A tutti.
0: A lei, a presto.
1: Grazie, direttore. Complimenti, a presto,
0: grazie.
1: Direttore. Arrivederci.
0: A prestissimo, grazie.
1: Buona serata. Bene, allora, i solisti veneti, straordinari. Avete sentito la kermesse, sia geograficamente, sia in senso qualitativo, quantitativo, ecco, di questo programma vastissimo di mesi e mesi, un impegno non indifferente, e poi le varie repertorio che è stato citato. Tutto non potevamo elencare in questa intervista perché ovviamente ci sono tante date, tanti appuntamenti, però c'è sempre il sito che appunto si può consultare e quindi prendere visione dei vari concerti. Allora adesso noi è stato nominato Rossini e quindi d'obbligo sentiamo qualcosa di Rossini e poi vedo che siamo addirittura d'arrivo. Ma Rossini, eccolo qua, non possiamo farne a meno, assolutamente no.

Allora siamo arrivati ai saluti definitivi, buona serata a tutti, state sempre sintonizzati su questa meravigliosa frequenza e adesso prendo nota del numeretto che appunto vi comunico tra poco, ancora una nota di Rossini e dopo passiamo proprio a quello che è la comunicazione importante.

Eccoci qui di nuovo. Allora, la comunicazione importante si chiama 5 per 1000. Tutti pronti con carta e penna? Sì, perché dobbiamo contribuire appunto attraverso questo meccanismo per la nostra emittente. Allora, 0 1 5 9 8 0 9 0 2 88, e questo è il codice fiscale da indicare appunto nella dichiarazione dei redditi, da comunicare al CAFO, al commercialista o chi insomma provvede alla vostra dichiarazione dei redditi. E quindi è una forma molto particolare, importante per la nostra emittente. Ripeto: 0159809088. Ecco qui, quindi tutti per la nostra emittente, che diamo un contributo importante e se lo merita, perché è una grande radio, come diciamo sempre.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

Oggi sono andato a parlare col prefetto di Rovigo per difendere una persona che dormiva sulle panchine. Ha detto che ci pensa lui ad aiutarmi. Applicare sempre la solita lotta per la resistenza passiva gandiana.

Pronto? È caduta la linea.

0: Sì, pronto?
1: Sì, ciao Moreno.
0: Ciao, ciao, ciao RDM, ciao.
1: Allora, vediamo un attimo di capire la storia. È da un paio di giorni che sento parlare di Ebola. Dicono, dicono, è tutto da vedere. Sembra che Ebola sia uscita dal suo perimetro. Normalmente era sempre ristretta nel Congo belga. Poi vogliono mettersi ancora la solita paura. Ma vedi, mettiamoci, io però ci metto un punto di domanda. E per capire voglio partire da anni fa, quando se ti ricordi Moreno, la Xylella, che poi l'Europa ha ordinato all'Italia di buttare giù migliaia di uliveti in Puglia. La Xylella era ferma in Puglia, non si è, diciamo, allargata in tutta Italia, solo in Puglia, chissà mai perché. E allora io mi chiedo, ma sta Xylella non è che forse l'hanno buttata con gli elicotteri di notte? Questo è il primo punto di domanda. Ma veniamo avanti. Il Covid. La psicopandemia, cos'era il Covid? Una normale influenza che naturalmente dicevano che non ci sono cure, ma le cure c'erano: l'idrossiclorochina, l'ivermettina, gli antivirali, l'ossigenazono, il plasma del dottor De Donno, che per questo è stato ammazzato. Adesso hanno tirato fuori l'epidemia dei topi, come la chiamano non mi ricordo, però è resta in sordina. E in questi giorni ho sentito parlare appunto di Ebola, un nuovo ceppo che non ha cure, dicono, E allora, con tutti questi, diciamo, falsi allarmi, false epidemie, false pandemie, noi sappiamo che loro, quelle loro menti malate, bruciate, vogliono ridurre la popolazione mondiale. Non è che fanno il gioco di quello che gridava il lupo, ti ricordi Moreno,
0: Sì,
1: la favola? Al
0: sì.
1: lupo, al lupo, una, due, tre, quattro volte, poi il lupo è arrivato davvero e se l'ha sbranato. E loro stanno giocando su questo.
0: Ma allora,
1: Perché,
0: ascoltami, posso dire?
1: aspetta, ti
0: Dimmi.
1: do l'ultimo punto. Negli ultimi anni qua, con la scusa della psicopandemia, hanno istituito i campi di emergenza per le calamità naturali. E l'epidemia è una calamità naturale, sia quella di topi, che sia quella della psicopandemia, che sia Ebola, quello che vuoi, è una calamità naturale. Quindi hanno istituito i campi di emergenza per le calamità naturali. E se ti ricordi, 2 o 3 anni fa hanno fatto suonare i nostri telefoni, beep, alert, in caso di emergenza ti suona il telefono e ti dicono dove presentarti. Non so in giro per l'Italia, ma qua a Milano, dove abito, in provincia di Venezia, sono spuntati da più di un anno, hanno cominciato a mettere dei cartelli della protezione civile che indicano il punto di raccolta per la popolazione. In caso di allarme, tu devi presentarti al punto di raccolta. Domanda semplice: cosa stanno realmente preparando? E torno alla favola di quello che gridava il lupo. Hai capito, Moreno?
0: Sì, io ho capito, ma forse allora ti dico, posso dirti una roba? Allora, vedi, in questi giorni, beh, era un po' che gli dicevo mia moglie, ma l'hai pagata la bolletta della luce? Ma sì, è tutto a posto, l'hai pagata. L'altro giorno sono venuti, mi hanno, no, l'altro giorno, hanno schiacciato un bottone e mi hanno tolto la luce.
1: Moreno, ti sento molto basso.
0: Mi senti adesso? Adesso mi senti? Pronto?
1: Appena appena meglio, dimmi.
0: Aspetta, vediamo. Adesso mi senti? Mi
1: Sì, già ti sento un po' meglio, va
0: senti
1: bene.
0: adesso? E adesso mi senti? Pronto?
1: Pronto? Mi sento malissimo adesso.
0: Aspetta, porco, mi senti?
1: Ah, ecco, adesso sì.
0: Mi senti bene?
1: Sì, abbastanza bene.
0: Ma non ti sento io, devi parlare più vicino al microfono. Fammi vedere,
1: adesso
0: vediamo.
1: Mi senti tu?
0: Mi senti? Prova. Prova a parlare.
1: Prova?
0: Sì.
1: Prova, ti senti?
0: Sì, ti sento bene, mi senti tu?
1: Dai, prova andare avanti.
0: Sì, sì, dai, si sente bene. Ascoltami, ti stavo dicendo che praticamente mi hanno staccato la luce a casa, ok? Una roba normale, cioè voglio dirti che cazzo, io fai conto che io sono un figlio di contadini, hai capito? Io fino a 7-8 anni non avevo il bagno, il mio bagno era un buco per terra fuori e un gabinetto di legno, che quando avevano finito il buco era pieno di merda, lo spostavano, lo prendevano su, lo facevano un buco dall'altra parte, due tavole e via. Fino a 7-8 anni, ma ero un ragazzo bello sano, un bel biondino sano, hai capito? Mangiavo poco perché avevamo poco da mangiare, però ero d'estate, io non avevo mai le scarpe, ero sempre scalzo, ok? Ci sei? Mi senti?
1: Sì, dimmi.
0: Allora, e io ero tutto tranquillo, cioè cosa vuoi che me ne freghi, abbiamo pagato sta bolletta arretrata e poi te la riattaccano, tutto grasso che cola, no? Questo qua, che praticamente i miei figli non stanno lì attaccati al cellulare, i miei figli erano in panico, ok? E sono andati dalla nonna a attaccarsi il telefono, stare lì, cioè, allora non era il problema dire vabbè, finalmente vado a letto con la candela, seguo il ciclo solare, quelle menate lì, no? Hai
1: No, il
0: capito?
1: problema è il
0: No.
1: cellulare, il computer.
0: Allora, sì, avevano il problema del cellulare. Vedi, tutte queste. Tu ce l'hai lo smartphone,
1: No, io ho un semplice cellulare, telefono
0: vero? E le
1: e
0: notizie, chi è che te le dà le notizie? La radio?
1: basta aprire le meningi e
0: Chi è che ti dà le
1: ecco.
0: notizie? Queste notizie qua dell'Ebola, di tutti questi virus,
1: La
0: queste
1: strada.
0: robe? La strada? No, la.
1: Aprire le meningi e
0: Vabbè,
1: le
0: la strada si nutre di notizie che vengono da tutte, sai, che sono tutte eterodirette. Ok? Ci
1: menti.
0: sono.
1: No, io non seguo. Io leggo, io guarda che io
0: Ma
1: leggo
0: scusami, ma le
1: gli
0: notizie
1: altri
0: dell'Ebola, chi è che te le dà
1: giornali.
0: le notizie dell'Ebola? Chi è che te l'ha data la
1: Sono
0: notizia?
1: stato un amico che mi ha
0: Vabbè, la
1: detto
0: persona amica, da chi l'ha
1: che
0: presa? Da chi l'ha presa la notizia?
1: non lo so. Qualche parte l'avrà presa.
0: Ecco,
1: Io l'ho messa
0: allora, no, vabbè, ma non puoi parlare solo tu, se parli solo
1: Aspetta,
0: te, conosci.
1: Moreno,
0: Vabbè,
1: no, te l'ho data come una notizia certa.
0: io ti sto
1: Cosa mi ha
0: dicendo,
1: detto? Ho detto
0: ma sì,
1: sembra.
0: vabbè, dai, quando hai finito mi
1: Se
0: dici
1: io non ho le prove
0: se posso dire
1: scientifiche,
0: qualcosa
1: come
0: anch'io, e se
1: faccio a
0: no, vabbè,
1: sentire?
0: chiudiamo, hai detto e basta, siamo a posto. Cioè, se posso dire qualcosa anch'io, se no, se vuoi devi parlare solo tu,
1: Vai,
0: va
1: vai,
0: bene.
1: vai, vai.
0: Allora, il ragionamento è questo. Tu dici, io ho avuto queste notizie, ma queste notizie qualcuno te le ha date, qualcuno te le dà? E questa gente, chi è che gliele dà queste notizie? Hai capito? Cioè, tutta questa melata qua, tutto questo mondo qua, è tutto etero diretto, no? Da tutta questa gente, capisci? Che questo qua è un. Tu guarda la gente com'è. Tu guardali, sono tutti collegati, cioè, sono tutti collegati con sto filo. Tu dici, vabbè, io non ce l'ho
1: Sembrano
0: il
1: sempre
0: cellulare.
1: zombie.
0: Tu, io non ce l'ho il cellulare, dici, giustamente, no? Non ce l'ho. Vabbè, però qualcuno te le porta, no? Allora, il meccanismo primo di controllo è la paura. È
1: Esatto.
0: la paura. Goebbels, il ministro della propaganda di Hitler, aveva dato una radio a basso costo a tutti i tedeschi, come le radioline che abbiamo noi, i cosiddetti smartphone. Cioè, smontano dai barconi, non hanno neanche i soldi per comprarsi una bottiglietta d'acqua, però hanno uno smartphone in mano. Perché? Perché sono
1: Uno
0: eterodiretti, sono
1: smartphone
0: in
1: che
0: mano.
1: costa 200-300 euro.
0: Ma
1: Non
0: no,
1: hanno
0: ma
1: niente,
0: adesso
1: ma neanche
0: te lo danno con 50 euro uno smartphone usato. Allora, il ragionamento qual è? Loro, quelli che vogliono, loro vogliono, hai capito, farti fare, farti dire, crearti tutto quello che vogliono. Ma adesso il problema qual è? Il problema è un altro, secondo me. Perché hanno questa storia che che vogliono, come diciamo noi, eliminare una parte della popolazione. Ah, perché sono satanisti, mangiano i bambini. Ma va, sono cazzate. No, quelle... no. Loro hanno il problema dei fossili. Cioè, questo sistema qui non ha un'alternativa vera al petrolio, alla benzina, al gas. Non ce l'ha. Perché il nucleare non lo possono toccare. L'idrogeno è altamente instabile, il 95% del loro mare si muove per nave. L'alternativa a questo è come abbiamo vissuto per centinaia di migliaia di anni nella natura. Nella natura non abbiamo bisogno né del bancomat né del cellulare. E allora loro vanno in tilt perché loro devono controllare. Allora cosa stanno facendo? Stanno tentando di controllare, speculano sull'acqua dolce in borsa e stanno cercando di controllare le terre e quindi le sementi OGM. Ok, e la Monsanto, tutte queste menate qua che hanno tutta questa, no? E ONG, tutte queste menate, tutta questa gente, capito? Hanno il controllo. Adesso da noi io abito in provincia di Rovigo, dove ci sono queste estensioni di terra che costa meno di qualsiasi altro terreno in tutta il Veneto, e loro lì, hai capito, con la PNRR, in realtà sono banche americane e inglesi che se li stampano i soldi, e praticamente stanno tentando di occupare tutte le terre, capito, con questa presunta crisi energetica, tutte queste menate. E anche per il controllo del cibo. Cioè loro hanno questa cosa del controllo, questa roba qua del controllo. Tu guarda tutte le telecamere. Non so se hai mai visto il film Snowden. L'hai mai visto il film Snowden?
1: No, ma ho visto anche un altro film che proprio aveva che c'era il controllo delle telecamere.
0: Il controllo si chiama, comunque, se tu guardi il film Snowden, la storia vera di questo qua, che era uno spione, lavorava per l'NSA, il servizio di intelligence dei militari e la CIA, e questo a un certo punto si è stufato perché questi qua ci controllano, ci vengono fin dentro le mutande. Ma tu vedi anche tutto il teorema di Epstein, cioè quello di controllare questi quattro mentecatti, ricattarli sessualmente, gli fanno fare un pompino, hai capito? Poi li filmano e poi li ricattano, oppure li fanno violentare una bambina e dopo li ricattano, gli fanno fare delle robe ridicole. Cioè il meccanismo del Mossad, di sta gente qua, questa è gente che è arrivata al capolinea. Sono al capolinea. Vedi l'America, ogni anno in America sai quanta gente muore di overdose di fentanyl? Più di 100.000 persone. Sì. Se tu giri per le strade in America, sono là che si cagano addosso.
1: La questione è che loro saranno anche arrivati al capolinea. Ah. Però chi se la passa male?
0: Chi?
1: Noi non siamo noi. No.
0: Chi? Non ho capito. Chi?
1: Se io ti dico come sto messo...
0: È come io sono messo come te.
1: Prende come minimo l'orticaria.
0: Io sono messo come te. Siamo tutti... Ma sì, siamo tutti così. Siamo tutti schiavi.
1: Allora
0: siamo tutti schiacciati dalla moneta. Siamo tutti schiacciati dalla moneta. La moneta è il controllo loro, hai capito? La moneta loro ti controllano. Te, tu sei una persona magari ingambissima. No, sei la persona più in gamba di tutte, sai fare il muratore, sai fare l'ortolano, sai fare mille lavori, però sei tagliato fuori dalla moneta, dai soldi, ecco che sei un disoccupato. Cioè un governatore, hai capito, della Banca d'Europa, no? della banca, la BCE, ok? Un governatore di quelli lì, lui se vuole stare lì al comando deve tenere il tasso, no, di inflazione della moneta non superiore a 2 punti percentuali, mentre la disoccupazione, anche se arriva al 20%, non gliene frega un cazzo. Cioè anche se distrugge esseri umani, milioni di esseri umani, non gliene frega niente. Perché? Perché il loro problema è la moneta. Cioè la moneta è una convenzione, non il denaro. Il denaro è un concetto ontologico, ma la moneta è una roba che è nata 2500-2700 anni fa. E la moneta, hai capito? Cioè tu pensa che mia suocera, sai, con mia suocera, poco più di 70 anni, andava al cinema con 180 lire. Adesso per andare al cinema i miei figli spendono 12 euro, che sono 24.000 lire. Hai capito? Non compri più un cazzo quei soldi. Sai quanto costa? Dai, hai visto quanto costa il gasolio e la benzina? Costa 4.000 lire al litro. Ma dai, ascolta, hai capito? Quindi il ragionamento è questo.
1: Sono al cinema, Moreno. Modo che sono al cinema. Boh, mi pare aver pagato. Sì,
0: miei franchi. Adesso ti paghi 20 carte da mie, 24 carte da mie per andare al cinema.
1: 3-4 volte di più.
0: Ma scherzi, non conta, cioè, ti dico, no, è così. E mi sono arrivati, cioè, voglio dirti adesso, il ragionamento è proprio questo, no? Il meccanismo è questo. Cioè, noi dobbiamo superare questo meccanismo qua, perché la moneta, così com'è, ha dei costi allucinanti. Sai quanta gente diceva da Crema, quanta gente nel mondo si occupa della manutenzione della moneta, della contabilizzazione della moneta? 1,5 miliardi di persone. E tutti viviamo schiavi di sta cosa ed è gestita da poche mani, hai capito? Noi dobbiamo superare queste dinamiche qua. Cioè, tu vedi anche per i soldi ormai, per la moneta, per questo equilibrio di bilancio, no? Vendono missili terra-aria, vendono mine a forma di giocattolo per bambini, avvelenano la gente, fanno il disastro, fanno. Quindi un sistema così è chiaro che è il capolinea, un sistema che si allontana dalla natura e da Dio è completamente il capolinea. Cioè, è inutile che ce la meniamo. No, ma tu sei cosa? Tu ti dicono no, ma tu sei un utopista, tu vivi. Io sono un utopista. Siete voi che siete utopisti, la vostra moneta non vale più niente, ci avete tutto che vi cade addosso.
1: Ci sono ormai alle ultime battute, alle ultime,
0: è un sistema che non, cioè,
1: ma tu sai benissimo che un animale quando è chiuso all'angolo non sai mai come reagisce.
0: Ah sì, cioè, cosa hanno fatto? Hanno avvelenato bambini, persone, hanno fatto una guerra, hanno scatenato una guerra. Il Covid non è altro che la terza guerra mondiale, è stata una guerra contro la popolazione civile, usando armi biologiche, inutili che li chiamino vaccini, sono armi biologiche. E esatto. Si sono messi dalla loro parte tutti questi quattro, hai capito, venduti di giornalisti.
1: Nel 2020, o dicembre 2019 o gennaio 2020, c'era di giovedì, c'era Girotto, come al solito, pomeriggio. Io ho telefonato in diretta e ho detto: Girotto, non c'è niente. Stanno gridando che c'è la pandemia, c'è di tutto. Non c'è niente. È una normale influenza. Un po' più pesante del solito, ho detto. Niente di che.
0: Bisogna spegnere il cellulare, spegnere la televisione e mandarli a fare in culo. Quella gente lì funziona solo col cellulare. Ma la gente, guarda, che si sta già ribellando. Adesso stanno facendo anche una legge, stanno discutendo anche il Parlamento. Noi abbiamo presentato una legge in regione, adesso la presentano anche in Senato. Il mondo si sta ribellando, il mondo, c'è un'evoluzione nello spirito umano, hai capito? Loro non la possono fermare sta cosa, lo sanno benissimo che alla fine sono, hai capito il discorso?
1: Però vedi Moreno, e poi ti dico l'ultimo e poi ti lascio, perché non voglio prendere tutta la trasmissione.
0: Monopolizzare, come si suol dire.
1: Allora, ti ricordi i forconi nel 2013, dicembre 2013? Ecco, quando ci siamo mossi, io ero dentro, quando abbiamo cominciato a muoversi, che sembrava che dovesse scoppiare chissà che, e poi è andato tutto a fallire. Perché è fallito? Perché è mancata la, come dice Giorgio Gaber, la partecipazione. Però all'inizio, quando è partito tutto, ti ricordi a Roma i nostri cari politicanti si cagavano addosso perché non capivano cosa gli sarebbe arrivato addosso. Ti ricordi?
0: Sì.
1: Poi è andato tutto scemando perché è mancata la partecipazione della gente. Se la gente fosse scesa in strada quella volta.
0: Ma vedi che tu parli, ascoltami, Roberto, guarda che il discorso è un altro. Tu parti sempre dal principio materiale. Tu guardi, se c'è la rivoluzione, ci vuole la rivoluzione qua e là, ma non è vero, esiste continuamente la rivoluzione. La rivoluzione è dentro le nostre teste. Adesso tu prova a fare vaccinare la gente se riesci, dopo che li hanno avvelenati. Vaccini quei quattro rincoglioniti e basta, non ne vaccini più gente. Ne vaccini
1: no,
0: più.
1: Vorrei, guarda, ti dico io, qua siamo, mettiamo che tra noi due c'è il negativo e il positivo. Tu dici che la gente non andrà più a vaccinarsi, io dico che tornerà a vaccinarsi.
0: Ma no, non si vaccinano più. Va bene, dai, ti saluto.
1: Meno, saranno meno della
0: no, non si vaccina più nessuno. Ma si vaccina quei quattro gatti, non si vaccina più, non si vaccina più nessuno. Ma non è vera sta cosa. Non è vera, non li freghi, li hai fregati una volta, non li freghi più. Va bon, dai. Ciao Roberto, grazie. Ciao, ciao, ciao.
1: Quando la gente parte con il mantra, ma gol, butto da casa.
0: Ma non è vera, ma non è vera sta roba, non si vaccina più nessuno.
1: Torna a farsi
0: pure. No, no, no, no. Ma va là, guarda che facciamo più danni noi Novax degli altri, perché siamo noi che propagandiamo questa paura. Siamo noi, andiamo avanti con questi luoghi comuni. Andiamo avanti con questi luoghi comuni, ma perché si faranno? Non è vero, non se lo faranno, cioè lo capiscono anche i topi quando li avvelenano, si spostano di territorio. Non è vera sta cosa. Ciao, ciao, grazie.

il concetto è sempre quello, cioè la gente cosa fa, no? Pensa che, no, analizza solo i fatti, ma è sbagliato. Io l'ho spiegato mille volte questa cosa qua. Bisogna analizzare il flusso della storia. Cioè bisogna capire che c'è un'evoluzione dentro lo spirito umano. L'evoluzione non è fuori, è dentro di noi la rivoluzione. È dentro di noi, perché se no, perché darebbero tutti questi cellulari alla gente, no? Li terrebbero con altri sistemi? Perché loro cercano di imbrigliarti e soprattutto vedi che inducono questa cultura, questa subcultura, no? Ma il ragionamento è questo, ma mille dicono, no, dice che la pubblicità, no, mille bugie non valgono una mezza verità. Una volta che ti sei svegliato, non ti addormenti più. Cioè, cioè capisci, si capisce, si intuisce, no? E quindi c'è questa cosa, questa liberazione, no? L'uomo va. Oggi parlavo con mia madre, e anche lei, ah, perché insomma era sempre lì che si lamentava. Allora io ho detto: vedi, mamma, quella pianta era nel giardino del suo vicino, quello davanti a casa, a casa sua, davanti alla sua cucina. Ci sono quattro piante di ginkgo biloba. Il ginkgo biloba è una pianta, detto anche fossile vegetale, che ha 180 milioni di anni. Pensate, ah, 180, senti qua come tuona, ha 180 milioni di anni, no? Cioè, l'uomo è da sulla terra da cosa? Da un milione di anni, neanche scarso. Cioè, questo ha passato di tutto, quindi voglio dirvi, non lo so, insomma, capite che, dai, su, mi viene da ridere quando...

0: voglio farvi sentire un economista che, non so, magari tutti se lo conoscono, comunque è famosissimo, si chiama Pierangelo da Crema. Sentite cosa dice nella sua Economia del malessere.
1: Titola il libro che stiamo per attraversare insieme con il nostro ospite, l'autore per l'appunto di questo libro, Economia del malessere. Avete capito bene? Del malessere, ecco. Ma non è un titolo pessimista, nonostante quello che si può intendere leggendolo, Economia del malessere, ma è un titolo che ci porta a vivere, o meglio a convivere con la realtà di oggi e cercare delle possibilità e cercare un metodo, il metodo non è nient'altro che la strada per riuscire a comprendere questo tempo che stiamo vivendo, perché tutto andrà bene se nulla sarà come prima. La casa editrice è All Around e l'autore è insieme con noi, Pierangelo da Crema. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare di questo suo nuovo libro. Ricordo, leggendo nel risvolto di copertina, che Pierangelo da Crema è professore ordinario di economia degli intermediari finanziari all'Università della Calabria. Ha insegnato nell'Università di Siena, alla Cattolica, alla Bocconi, alla NABA di Milano. Ecco, tra l'altro lo so che è un argomento sconfinato e anche molto difficile da sintetizzare, ma proviamoci, Pierangelo. Da Crema, l'economia degli intermediari finanziari in che cosa consiste?
2: L'economia si occupa, questo tipo, questa branca dell'economia, soprattutto di moneta, più specificatamente si occupa di banche, finanza, borsa, tutto ciò che ha a che vedere col denaro. E d'altra parte le banche sono un prolungamento del denaro, sono un suo menicolo, quindi si occupa del denaro, o più esattamente della moneta, e di tutto ciò che di nuovo è accaduto nel corso dei millenni a proposito della moneta e della sua perpetuazione e del miglioramento, diciamo, della sua velocità. Le banche sono semplicemente un miglioramento della velocità della moneta. Ecco, questa è l'economia degli intermediari finanziari.
1: E questa è l'economia della moneta, ma lei in questo libro parla anche dei vantaggi, non solo collaterali, della possibilità di varare quello che lei chiama un grande esperimento di economia non monetaria.
2: Sì. Diciamo, io provo a dire in questo libricino che sarebbe stato il periodo tragicamente ideale per sperimentare un modello di economia postmonetaria. La moneta, come qualsiasi strumento, è stata oggetto, insomma, è stata inventata, è stata oggetto di sperimentazione, è stata oggetto di una lunga evoluzione nel corso del tempo, di un suo perfezionamento, ma come tutti gli oggetti è soggetta a un suo ciclo di vita. Quindi io mi auguro che, dati certi difetti della moneta non sufficientemente indagati, la moneta venga prima o poi messa, diciamo così, sotto processo, e questo sarebbe stato un momento ideale per varare una parentesi di economia della sopravvivenza, cioè una parentesi di economia postmonetaria. Il futuro è incerto per definizione, anche il futuro della moneta. La moneta

0: uno strumento geniale per certi aspetti, come la ruota, ma anche la ruota ha i suoi limiti. Con la ruota non si va sulla Luna, occorrono altre forme di velocità.
1: Occorrono altre forme di velocità e altri ragionamenti, altre visioni culturali, politiche, economiche e non solo. In sostanza la parola cultura attraversa tutto quanto il nostro vivere e soprattutto anche il nostro futuro. Perché tutto andrà bene se nulla sarà come prima. Ecco, è importante questo sottotitolo, perché tutto andrà bene se nulla sarà come prima. Ora, poco fa lei, Pierangelo De Crema, parlava di quello che stiamo vivendo e noi diciamo tutti speriamo di ritornare come prima, speriamo di ritornare alla normalità. Ora, dobbiamo renderci conto, e questo libro ce lo evidenzia nello sviluppo delle sue circa 120 pagine, ce lo evidenzia molto chiaramente, della necessità di ristudiare l'economia. Questo è un punto importantissimo della nostra epoca. Si sta per aprire forse un'era nuova, e quindi perché no, anche dal punto di vista economico, finanziario, culturale e così via, a riprendere per esempio le idee keynesiane, rifacendole, ristudiandole, per arrivare a qualche cosa di veramente nuovo, perché tutto andrà bene, ma solo se nulla sarà come prima.
0: Esatto, adesso il titolo può sembrare un po', il sottotitolo, un po' provocatorio, ma in realtà descrive una realtà, è umano, data la condizione che stiamo vivendo, una condizione grave, molti hanno perso il lavoro, molti rischiano di perderlo e quindi si aspira automaticamente a un ritorno alla realtà precedente, ma la realtà precedente era molto problematica, non era per nulla la realtà ideale, quindi ben venga, io dico, ma volesse il cielo che questo momento così drammatico aprisse una parentesi tale da farci riflettere sui difetti gravi e colpevolmente trascurati dell'economia precedente: occupazione, sottooccupazione enormi, divaricazione della ricchezza, erano problemi preesistenti alla tragedia, diciamo, che ci ha travolto. Quindi in questo senso tutto andrà bene se nulla sarà come prima. Ben venga quindi, in senso drammatico, questo momento per riflettere su ciò che non andava assolutamente bene. C'erano alcuni che stavano bene, molti altri che stavano in modo decente, ma una enorme minoranza che non stava affatto bene, e questo, lo ripeto, era preesistente a quello che ci ha travolto.
1: Quello che ci ha travolto sicuramente ha cambiato, non stiamo lì a dire se in meglio o in peggio, ci ha cambiato punto a capo, e in questo cambiamento dobbiamo rivedere un po' quello che prima Pierangelo da Crema poteva essere considerata quasi una religione laica, e noi eravamo fanatici di quel mondo economico che correva, e noi dentro l'ingranaggio eravamo molto presenti. A proposito di ingranaggio, mi soffermerei un attimo sull'immagine della copertina, perché ben rappresenta quell'ingranaggio che forse si è inceppato, ma in quell'ingranaggio, in quel disegno, ci sono due silhouette, due profili di persone, e quindi non c'è ingranaggio meccanico che non sia attraversato anche da uno sguardo umano, e questo l'economia lo deve tenere ben presente.
0: Certo, ecco, quello che io, pur insegnando appunto questa economia degli intermediari finanziari, che è questa denominazione un po' criptica, pur insegnando il funzionamento del sistema finanziario e tutto ciò che ha a che vedere con la moneta, sono portato ad essere molto critico nei confronti della predominio, usiamo questo termine, che ha assunto la moneta nell'ambito della nostra economia. Anche la politica sembra essersi ridotta a un'enorme ragioneria, a un enorme ragionamento sulla distribuzione del denaro. Ci sono tante prove del fatto che il denaro, la moneta, è attualmente più salvaguardata dell'uomo e della collettività. Ecco, secondo me la nostra epoca sta rischiando di perdere la centralità dell'uomo che ha sostituito con questo feticcio, quello della moneta. La BCE difende la moneta al tasso del 2% l'anno, è il suo imperativo categorico. Un governatore, un presidente della BCE che promuovesse o si lasciasse andare a un tasso di inflazione del 3-4% verrebbe rispedito a casa. Qualunque premier, qualunque presidente del Consiglio europeo può sopravvivere anni col 10-12% o addirittura col 20% del tasso di disoccupazione, che è il tasso di degrado della collettività. Ecco, si sopporta un tasso di degrado della collettività del 10, del 15 o del 20% e non si sopporta un tasso di degrado della moneta che vada oltre il 2%. Questo è un chiaro sintomo della centralità del valore della moneta e dell'accantonamento della centralità dell'uomo nel contesto della nostra economia.
1: E a proposito di moneta, lei già nel 2013 scriveva un libro intitolato La morte del denaro, quindi aveva già ben presente quello che poteva essere lo sviluppo di quello che noi tocchiamo con mano oggi, lo sviluppo che spesse volte è basato su quell'acronimo benedetto o meno, ovvero il PIL, ma il PIL spesse volte non fa il paio con il benessere, non fa il paio con la felicità. Ricordiamo a proposito di questo il famoso discorso di Kennedy a proposito del PIL. Ecco, quanto conta oggi il PIL nella nostra situazione? Quando lo sentiamo citare nei telegiornali, sui mezzi di comunicazione, e poi noi ci ritroviamo una situazione molto diversa, profondamente più bassa ancora di quello che può esprimere il PIL stesso.
0: Certo, guardi, lei ha ricordato il fenomenale discorso di Kennedy, se non ricordo male, all'Università dell'Arizona, poco prima che diventasse il Presidente degli Stati Uniti, perché aveva fatto una campagna elettorale stupenda e poi, se non ricordo male, invece nel 68 venne eletto Nixon. La correggo su una data: la prima versione della morte del denaro è del 2003. E, con l'editore Marinotti, poi ne è uscita un'altra
1: in versione EPUB con Banda Publishing,
0: esattamente. E quindi il mio discorso sulla criticità del significato, insomma, della moneta nella nostra epoca è un discorso di lungo periodo. Secondo me la moneta nei suoi difetti non è mai stata accuratamente analizzata. Nel libricino c'è una critica molto rapida, insomma, c'è un ragionamento sui difetti strutturali della moneta, e i difetti strutturali della moneta si riflettono poi sul significato abnorme che abbiamo attribuito al PIL, al prodotto interno lordo, che è un fatto di numeri che devono sempre solo crescere, e che Kennedy aveva spiegato bene come crescessero anche contestualmente al malessere della società e non al benessere. Un aereo che cade fa crescere il PIL, la litigiosità della società fa aumentare le fatture degli avvocati e fa crescere il PIL. Insomma, non tutto ciò che è buono fa crescere il PIL. Ci sono tante cose che coincidono con il nostro malessere e non con il nostro benessere che fanno crescere il PIL. Su questo l'Europa dovrebbe riflettere, perché, come sappiamo, il PIL è diventato, insomma, un parametro fondamentale dell'UE, dell'Unione Europea, anche se temporaneamente in questo periodo straordinario abbiamo visto che i parametri sacri dell'Europa sono stati lecitamente, temporaneamente violati.
1: Ma c'è possibilità, secondo lei, per Angelo De Crema, che questa economia, non l'abbiamo affrontato diverse volte, anche ad esempio ricordo le conversazioni con Luigino Bruni, no? E c'è possibilità che questa economia diventi più umana?
0: Il libro sotto questo aspetto, il libricino è un po' sconsolato, ma ma se accanto all'emozione suscitata da questo straordinario momento, diceva Cioran, neanche la vista di un cadavere rende umili, e io mi sono ispirato un po' a questo aforisma maledetto per cercare di capire se tutto ciò che è accaduto potrà farci riflettere un po' meglio e potrà, come lei diceva, promuovere una migliore centralità dell'uomo. Io sono dubbioso, accanto all'emozione, accanto al sentimento, accanto allo sconcerto che ha provocato tutto questo, dovrebbe esserci un'iniezione proprio di razionalità, una riflessione profonda sui difetti strutturali del nostro sistema economico, che ci ha dato tanto, che ha dato tanto a molti, ma che in realtà è anche una macchina che macina ingiustizie a tutto spiano. Per citarne una, adesso è un piccolo microscopico esempio, nei primi anni 80, ricordo, io ero un neolaureato, mi accingevo a studiare economia, la differenza tra lo stipendio di un uomo di banca, insomma, chiamiamolo bancario, anche se è un brutto termine, e il suo dirigente poteva essere 1 a 30, 1 a 40, oggi siamo 1 a 300, 1 a 400, e così ha, non solo nelle industrie finanziarie, in tante altre industrie. Il problema della divaricazione dei redditi non riesce ad essere risolto dallo strumento fiscale, è un problema mondiale, vale in Cina, vale negli Stati Uniti, vale in Europa, in Italia è relativamente attenuato rispetto ad altre nazioni, però è un problema mondiale e un'economia buona è soprattutto un'economia giusta, al di là del povero ricco. Povero e ricco sono concetti che cambiano nel corso del tempo. È povero oggi chi paradossalmente non riesce a comprarsi una TV, ma una TV 300 anni fa non esisteva, quindi il povero senza TV non esisteva e quindi è un problema di giustizia. L'economia non dà, diciamo, il benessere economico non dà la felicità, però un benessere economico diffuso assicura un minimo di giustizia. Una società non giusta è una società sbagliata, una società che suscita un minimo di indignazione.
1: E allora, a proposito della parola indignazione, lei cita proprio questa parola nell'ultimo capitolo del libro L'economia del malessere. Quando ho cominciato a leggere questo capitolo, era lo frutto dell'indignazione, non potevo non pensare al piccolo libro di Essel, francese, che ha scritto il libro Indignati, è uscito alcuni anni fa. Ecco, la sua indignazione però è diversa da quella che proponeva Essel, un'indignazione che vede in prospettiva, no, qualche cosa di profondamente importante e necessario. D'altra parte, lei fa una citazione molto bella a proposito di Paul Valéry, lo scrittore e filosofo francese, che diceva: la civilizzazione è prospettiva. Ecco, lei come la vede questa prospettiva, Pierangelo da Crema?
0: Guardi, ecco, adesso lei mi ha evocato involontariamente insomma, tante cose. L'economia è prospettiva, si lavora per il domani, il futuro è implicito nel fatto economico. Chiunque, padre di famiglia o anche senza figli, lavori oggi, lo fa pensando a un'ora dopo, al giorno dopo, a un anno dopo. Perché? Perché l'economia è prospettiva. Ecco, la nostra prospettiva, adesso introduco un tema, insomma, un po' sconcertante, la nostra prospettiva, la prospettiva dell'umanità, o meglio degli uomini, è la fine, è la morte, ma un'economia che non si ponga il problema di un futuro a lunga, direi a lunghissima scadenza, è un'economia sbagliata. Un'economia che non pensa alla morte del sole è un'economia sbagliata. Un'economia deve voler essere eterna, deve voler perpetuare l'umanità e deve porsi quindi problemi di lunghissimo periodo, deve fare passi che siano adatti a pensare in modo molto ampio, in modo molto lontano, anche chi più o meno doverosamente o appassionatamente sente il tema dell'ambiente deve capire che vive su un pianeta destinato a morire, che il progresso, che è un destino e non una scelta, fa sì che gli uomini si muovano per perpetuarsi, ecco. Quindi anche Greta Thunberg dovrebbe capire che tutto ciò che è accaduto con il petrolio, con i suoi derivati, ci ha fatto fare un passo. È l'economia del petrolio che ci aiuterà a sconfiggere l'economia del petrolio e così via. Ecco, in questo senso non si deve perdere la prospettiva.
1: E a proposito della prospettiva, lei dice tocca un tema importante di visione strategica, della visione del mondo, ma veniamo proprio al nostro oggi, al nostro vivere in Italia. Un'idea per uno Stato che non programma.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
12: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

Allora, abbiamo fatto prima un ragionamento, cioè ha fatto un ragionamento Pierangelo da Crema sul discorso della moneta, no? E, cioè, guardiamola, cioè, è il vero motivo della schiavitù di tutto l'essere umano, questa moneta, gestita per lo più da mani private ormai. Chi osa toccarla viene ucciso, viene straziato, eccetera. Abbiamo visto Moro, abbiamo visto Kennedy, abbiamo visto Sankara, abbiamo visto, dicono anche Gheddafi, che dipendesse da questo tallero panafricano. Il problema è che comunque non si va avanti, perché il meccanismo è così, e comunque anche questo meccanismo monetario è legato comunque all'energia, perché alla fine il problema energetico è fondamentale. Cioè, non vediamo, no, ma quando sento dire no, ma ci sono infinito petrolio, vabbè, se è infinito, perché allora non stanno sempre su quel posto, continuano a starsene in America o continuano a starsene in Iraq, eccetera, si spostano continuamente a cercarlo in Venezuela, in Iran, gas, eccetera, eccetera. Non è come qualsiasi altra cosa, non è eterno, quindi il ragionamento secondo me è questo, però non credo ci sia un'alternativa vera a un sistema del genere, non c'è, il nucleare è impercorribile, non si sappiamo, quindi è a scadenza questo sistema, non ce n'è dei discorsi, loro lo sanno, ed è questa accelerazione strana, no? Questa aggressione totale all'umanità non può essere solo il frutto di queste dinamiche sataniste, è legato sì proprio a questo problema sicuramente, no? E quindi diciamo che alla fine è la natura o Dio, come diceva Spinoza, no? Alla fine si prende la sua rivincita, non ce n'è di discorsi, no? Quindi tutti i loro piani, tutto il loro sistema non sta in piedi, no? E soprattutto si vede, no, come questo sistema di annientare l'essere umano, diciamo così, svilirlo, di snervarlo, no? Con sesso, droga, paura, questa no? Questo volerlo continuamente, no? È indicativo di un sistema che è sempre quello, è sempre il vecchio adagio dell'aristocrazia, sempre la vecchia mentalità aristocratica, no? Di voler controllare, di volere stare sopra, no? Ed è ridicolo. Questo è indice di una mancanza di visione. Tutta questa gente non ha nessuna visione, no? È legata a uno schematismo puramente materiale, puramente animale. E vedete, l'altro giorno ero fuori da un supermercato, mi è corso dietro, ho sentito questo marocchino che mi chiama Morino, mi chiama. Mi giro. E insomma viene a chiedermi così qualche spicciolo, no? Perché insomma sta povera gente, insomma. E insomma gli do qualcosa, quello che avevo volentieri, e mi metto lì a parlare un po' con lui, e lui mi dice: guarda, ho avuto un tumore qua e là, e io gli chiedo se hanno vaccinato, sì, insomma, solite cose, solita dinamica, no? È pieno ormai, se voi andate in terapia oncologica, è pieno di ragazzi giovani ormai, è un disastro, no? E dopo pensavo dentro di me, no? Cioè, questo qua che non ha niente, è per strada praticamente, è malato, c'è questa neoplasia, insomma. Pensavo dentro di me, ma è il destino di tutti noi questo, è il nostro destino. Cioè, noi, alla fine, anche una parente nostra della mia famiglia che ha una sclerosi, eccetera, no? Adesso è messa male. Io pensavo dentro di me, la morte, San Francesco la chiamavano sorella morte. È un bene, pensate, uno sta bene, dice: ah no, facciamo i corni, no? Ho visto a Napoli in questi giorni c'erano delle bancarelle di peperoncini rossi, di corna, di ferri di cavallo, simpaticissimo, no? Ma pensate, una persona così, che, no, che sta male, che lì, la morte è una liberazione, no? Vuol dire che torniamo da Dio, torniamo nelle sue mani, no? Cioè, allora è questo il ragionamento, no? Questi uomini che si sentono i padroni del mondo, no? Che alla fine gestiscono, sono i padroni della moneta, sono loro che gestiscono tutta la baracca, no?
questa gente che poi non riesce più a tenere in piedi niente, perché tiene in piedi solo con la violenza, con la morte, con la sopraffazione, con il ricatto. Avete visto, no, il discorso Epstein, che cioè, è una cosa vergognosa per l'essere umano, indegna, no? Allora, che, e poi gestita proprio da dei servizi, cioè, boh, non so, fa schifo sta roba. Allora, il ragionamento è proprio questo, no? Ma sta gente cos'è che vede? Non vede un cazzo, sono proprio completamente, scusate il francesismo, non vede niente, cioè sono completamente ciechi, è gente cieca, non vede niente. Il discorso che diceva il Cristo, no? No? Cioè, come fa un cieco a guidare un altro cieco? Non andranno entrambi nel fosso, ma è così. È così la storia, no? Cioè, questa gente che continua, no? Vabbè, ammazzi un po' di gente, ma poi cosa fai? Cioè, il ginkgo biloba è qui da 180 milioni di anni, questa pianta. Ha superato inverni rigidissimi, estati caldissime, è ancora qua, no? Meteoriti, che ne so, i dinosauri, che ne so. È ancora qua, tranquilla. Cioè, questo è, secondo me, il ragionamento che va fatto. Bisogna ragionare in questi termini, secondo me. Questo che, no? Ah, ma lei è un illuso, lei è un utopista, lei... Cioè, cioè ragazzi, guardate il cielo, no? Provate a guardare il cielo alla sera, no? E questo secondo me è il... no? Quello che conta, cioè guardiamo, no, quello che abbiamo sopra di noi, no? Guardiamo... Questo è il ragionamento, noi non abbiamo un punto di riferimento, abbiamo solo, no, il fatto di avere una purezza per tentare di capire. Per capire ci sono gli strumenti, eh. L'strumento c'è per capire, per percepire questo essere, no? Lo strumento è la tua, il tuo cuore, la tua purezza. La tua, no? In campagna li chiamano gli occhi, cioè ti sia un occo, in realtà sono i più puri, no? Ok? Ecco, secondo me questo è il ragionamento. C'è anche il pirandello, guarda il cielo sopra di te, no? Questo è quello che dobbiamo fare, noi dobbiamo cercare di capire questo e soprattutto uscire da questa logica della paura, ok? Vabbè, mi puoi anche ammazzare, ma alla fine cosa fai? Non è che vai da nessuna parte. Questo è quello che dobbiamo fare, è quello di liberarci. Allora mi veniva da ridere vedere i miei figli in questi giorni, no? Che, cioè, ieri, oggi, ieri, che gli avevano staccato la luce, che erano tutti il cellulare, cioè, vi rendete conto? Ma, cioè, è una benedizione, no? Ti rendi conto, no? Torni, no? Uno dovrebbe vivere come quelli nella casa nel bosco, quella sarebbe la vera vita, no? Questo è il sistema, no? Ecco, la libertà, questa libertà. Vabbè, Michele da Venezia ci scrive un lungo messaggio, adesso ce lo leggiamo. Ci scrive: buonasera dottor Ferrari, sempre piacevole Gianni Togni, mi sembra che questo carneade dell'economia Pierangelo da Crema sia un po' confuso, probabilmente la moneta è superata. Dice, che con che cosa la sostituiamo? Le cose cambiano e sotto gli occhi di tutti, ma non è detto che andrà bene, che andrà tutto bene. Anzi, il problema dei problemi è la gestione delle risorse, la riduzione dei vizi, due grandezze inversamente proporzionali. E in questo concetto mi viene in aiuto il cantante Francesco Baccini, con la sua dedicata a Giulio Andreotti, che le chiedo cortesemente di farmi ascoltare. Mi lasci dire, ironicamente, che i suoi figli sono eccezionalmente pazienti, senza cellulare, senza luce, con un papà insegnante severo che fa paura anche per la stazza non indifferente. Grazie della trasmissione e del sorriso. Michele, Venezia. Ma in realtà io non sono un padre tanto severo, in realtà no. Io sono abbastanza liberale anche a scuola con tutti, cioè io non credo nelle insufficienze, nei brutti voti, non credo nelle punizioni. Il problema secondo me invece in realtà è quello di far capire che noi dobbiamo pensare in modo diverso. Per Angelo Crema fa un ragionamento molto interessante, dice: la moneta ha 2700 anni di storia, 2500-2700 anni di storia, la moneta ha un sacco di problemi, cioè ci porta a questa contabilizzazione, uno dei mali è la contabilizzazione, un miliardo e mezzo di persone dedicate alla contabilizzazione e quindi di schiavi lì, no? E dall'altro è quella, no, di questo feticcio, che è diventato un feticcio per cui tutti corrono dietro alla moneta, tutti corrono dietro alla moneta, no?
E quindi questa cosa è assurda, no? Cioè, è diventato il mito di tutti, contro ogni umanità, contro ogni logica. E soprattutto guardiamo anche il discorso della disoccupazione. Cioè, essere disoccupati cosa significa? Lui dice, essere disoccupati vuol dire essere tagliati fuori dalla moneta. Ma la moneta è in mani private, cioè noi siamo pieni di debiti, ma la stampano dal nulla e ce la danno a noi, ci riempiono di debiti e ci costringono e ci guidano. Capite che è ridicola tutta questa cosa, no? Bisogna, allora dici, ah vabbè, ma cosa c'entra, non vorrei mica essere tu che cambi. Sì, non, per carità, non sono io, però io ne voglio parlare, non ne parlo, cioè questo ne parla un fior fior di economista, questo qua è uno che ha insegnato alla Bocconi, ha insegnato all'Università di Siena, insomma ha insegnato un sacco di università, no? Economia, questo dice, cioè, è uno strumento obsoleto, bisogna iniziare a superarlo. Ma come, cosa facciamo? Ma l'uomo non ha conosciuto, cioè, l'uomo fino a 2500 anni fa, prima della moneta, non ha progredito secondo voi? Progredito è come? Cioè, il denaro c'è sempre stato, voglio dire, pagavano con i semi di cacao, pagavano, no, con e pagavano con le conchiglie, pagavano con tutto, no? Adesso è diventato un feticcio, no? Cioè, per la moneta ti uccidono, ti accoltellano, ti fanno lavorare fino a 67 anni, ti fanno dei vaccini per cui devono contabilizzare, devono fare un po' di morti perché ci servono per i bilanci, fanno le guerre, il petrolio, cioè capite che non sta in piedi sta cosa, non può stare in piedi sta cosa qua. Questo secondo me è il ragionamento. Sicuramente Michele le faccio sentire adesso, gliela cerco, questa di Francesco Baccini dedicata a Giulio Andreotti, vediamo. Sì, ecco, non lo so, insomma io credo che la cosa importante dovrebbe essere quella di pensare in maniera diversa. Noi dobbiamo pensare in maniera diversa, e questo è il ragionamento, la cosa più importante è questa. Noi dobbiamo avere l'intelligenza di pensare. Quello che volevo dire ai miei figli è questo: pensa in maniera diversa. Pensa in maniera diversa, cioè pensate in un altro modo. Cioè noi stiamo, alla fine riproduciamo i pensieri che ci dicono, che ci inculcano nella testa, ma non sono questi i pensieri, no? Cioè i pensieri, noi dobbiamo ragionare con la nostra testa. Come facciamo a pensare con la nostra testa? Dobbiamo smettere, spegnere tutte ste baracche, tutte ste porcherie, tutte ste bugie, tutti sti, no? Sti idoli, tutta sta roba, e iniziare a riflettere. Io glielo spiego ai miei studenti, e cercate dentro di voi, no? Gnosce te ipsum, conosci te stesso, cioè cercate dentro di voi, mettetevi così a riflettere nella natura, nella vostra camera, e vi accorgerete che cioè, non dovete intanto aver paura, e soprattutto vi accorgerete che c'è un modo per penetrare la realtà profondo, importante, no? Dicono che Socrate sia stato un giorno intero fermo, come in trance, fermo, no? Però Socrate ci aveva dato una cosa importante, ci aveva detto, no, lasciate stare lo scritto che ammazza il pensiero, cioè la verità te la devi cercare dentro di te. E questo è il ragionamento. E lui aveva dato una dimostrazione profonda, no, cosmica, no, del suo rapporto con il Dio. Poi arriva, hai capito, Aristotele cosa fa? Fa una catalogazione, no, e ci crea la mente che abbiamo adesso, no? Una mente tutta rivolta al materiale, tutta... Anche no. Noi abbiamo bisogno di spirituale. E lo spirituale non è che vai in chiesa o leggi nella Bibbia. Lo cerchi dentro di te, fai un'introspezione, non abbiamo bisogno. Allora, perché questo potere, no, ha così paura? Perché dentro di noi ci sono le risposte. Martin Lutero quella volta è andato a Roma, ha visto quel porcaio che c'era, è tornato in Germania e ha spaccato a metà il mondo, un uomo, un ragazzo, un giovane, no? È la stessa cosa, cioè, e questo è il controllo, no? Questo controllo loro lo sanno come funziona. Questo noi dobbiamo iniziare a parlarne, questo è il ragionamento, per cambiare le cose. Noi, l'uomo si libera sempre singolarmente, e quindi da dove parte questa cosa? Parte da una riflessione, parte sicuramente dalla riflessione e da un modo di pensare alternativo. Noi dobbiamo pensare in maniera alternativa, dobbiamo ragionare in modo diverso.
Questo è il punto, non facendoci abbruttire dalla paura della morte, non facendoci abbruttire dalla paura del domani, della contingenza, del materiale, perché moriremo di fame, non muore nessuno di fame. Capite cosa voglio dire? Cioè, quello almeno qui, cioè, noi dobbiamo cercare invece di capire come liberarci. Questo è il lavoro che va fatto. E non c'è bisogno di miliardi di persone, basta anche uno solo che trovi la strada giusta. In campagna, ve l'ho già detto, dicono che i contadini, che è pericolosa la prima gallina, quella che porta fuori tutte le altre dal pollaio.

Allora, Eddie mi dice, no? Sono Eddie di Treviso, il mio comune è all'oscuro riguardo le firme per le scie chimiche, mi spiace. Allora vi dico, la Frida Chialastri mi ha praticamente delegato a stampare e autenticare le firme. Beh, io sono consigliere comunale, quindi io adesso all'Indinara farò una postazione fissa, io posso autenticare nel mio comune le firme, no? Di tutto, anche tutto il Veneto, basta che venite là a firmare. E quindi darò dei giorni, adesso in questa settimana andrò a stamparmi e darò al consiglio, dei moduli al segretario comunale che me li vidimi, no? E poi inizierò a raccogliere le firme pubblicamente, quindi in giugno sarà un mese di raccolta di firme all'Indinara, quindi io ve le autenticherò, chi vuol venire all'Indinara, così ci conosciamo e beviamo un caffè, vabbè, uno dei caffè, non 50, perché dopo magari divento nevrastenico e ve lo offro io anche, capito, non a tutti, però perché sono io quello che è senza, che non riesce a pagare le bollette. Ecco, voglio dirvi questo, sì sicuramente io vi dico la mia parte, poi sentirò anche altri qui a Padova, se vogliono troviamo un autenticatore, un avvocato, qualcuno per fare questa cosa che secondo me è interessante, importante questa cosa qua, perché è un'azione secondo me, come è stata, no, e non vanno boicottate queste cose, anzi secondo me sono importantissime, quindi poi che dicono quello che vogliono, no, ma perché esibizionismo, tutte queste menate qua a me non interessano, quando si fanno delle cose. Voi avete visto anche la legge quella sul discorso della telefonia, adesso mi dicevano che forse le porteranno in Senato eccetera, no? Col discorso dei ragazzi andiamo avanti contro la legge Lorenzin, col discorso del sangue anche lì stiamo cercando di capire, stiamo andando avanti anche lì, quindi noi andiamo avanti pian pianino, stiamo battendoci all'Indinara per un bosco, per difendere un grande bosco contro una possibile colata mostruosa di cemento, insomma io vedo che le battaglie le abbiamo sempre vinte, cioè non capisco, e soprattutto secondo me è proprio bella sta cosa, no? Quella di fare qualcosa di... Mi è venuto da ridere l'altra volta che Montanari mi ha detto che gli italiani hanno un senso civico che è pari all'impronta delle loro scarpe o qualcosa del genere, simpaticissimo.

La maggior parte della gente non vede, vede solo buio, no, non cambierà mai niente, non succederà mai niente. Ciechi, sono completamente ciechi, non vedono questa evoluzione naturale, no, nella storia dello spirito, no? La sola libertà di quest'essere. Dispiace. Credo che dipenda dalla mia deformazione di aver studiato tanti tanti anni la storia, no? Praticamente tutta la vita io ho studiato storia. Mi viene fuori per gli occhi e per le orecchie.

Quindi in realtà il vero problema di tutti, cioè il vero nostro problema, è la mancanza di fede. Non vediamo nulla. Mi piacciono i film di Olmi perché hanno quella specie di magia. Poi Santo Bevitore.

l'altro giorno ero anche sulla Verità Nazionale. 4 anni per avere ragione di una cosa che era normalissima per noi Novax. La Repubblica delle Banane. Anche sul discorso così dell'immigrazione, no? Stanno portando sti qua per farci scontrare, bla bla bla bla bla bla. Non hanno capito la sociologia dei gruppi. I ragazzi, io li vedo, si mettono insieme anche tra etnie diverse. Il futuro non è come vogliono loro, ma è unirsi. Noi comunque veniamo dall'Africa, veniamo, siamo indoeuropei, veniamo dall'Asia, dall'Africa e compagnia cantando. Quindi siamo tutti uguali, no?

Avrete capito che io la musica la scelgo a caso, che non ne capisco proprio niente. Puntata tutto sommato monotona, ripeto sempre quelle cose. Io credo che la cosa importante sia quella di fare più che di pensare. Importante è pensare, ma anche agire. Ad esempio, una mia amica mi diceva: adesso stiamo facendo questa raccolta fondi per pagare l'avvocato, abbiamo ancora iniziato, li abbiamo messi tutti noi, quelli che avevamo, quei pochi avevamo, abbiamo chiesto a qualcuno ed è sparito immediatamente anche 100 euro, dicevamo, non è che dovevamo chiedere, no, per fare questo ricorso, no, per salvare questo bosco. E alla fine, no, mi ha detto questa mia amica: gli hai messo i soldi in Italia, gli hai messo le mani in tasca e si sono fatti di nebbia. Uomini fatti di nebbia.

Una vita realizzata è una vita che miri alla conoscenza e al bene. Do you think you can tell? Secondo quello che diceva Socrate, naturalmente.

Daniele mi crede quando sentirò ancora Andrea Tosato, anche mai. Io sto bene come stesso, rido quando sono come stesso, sono sereno.

Il mondo non dipende dall'uomo, per fortuna. E tutto il suo misurare con la scienza e tutto il suo calcolare con i soldi, dove l'hanno portato? Da nessuna parte. Muoiono come noi, potenti, con il pannolone. E insieme a loro muoiono anche i loro tirapiedi, leccapiedi.

quindi a Steve Jobs sarebbe piaciuto avere la fede di Socrate di vicino alla morte, che aveva, parlava con il suo Dio gli aveva detto di andare avanti per quella strada, che la morte non era nulla, mentre magari lui se la faceva addosso, anche se era pieno di miliardi. Quindi cosa vuol dire? Che quelli che cercano tutto il denaro ma alla fine non sono mica tanto contenti, come dicono in Emilia. Iskai, i voi so Sky. Il feticcio, la gente fa di tutto, tradisce il coltello, fa di tutto per il feticcio, la mamma, la grande mamma, mammona, come diceva il Cristo, il denaro, i soldi, Iskai. Iskai fa bari putei, diceva quando altri, no, indietro. In realtà a me sembrano che ci siano sempre più suicidi, quindi i soldi non portano niente. Una volta eravamo poveri, ma eravamo tutti felici. Nel Medioevo lo chiamavano lo sterco del diavolo.

Io l'ho dato il numero, però non so cosa dirti. Il numero intendo a compagno. Glielo riderò e lo chiamerò, glielo spiegherò. Mama's

Allora c'è questo medico, credo sia un dirigente medico, no? Palermo, medico denuncia il reparto degli orrori, Francesco Caronia. Dicevano: dobbiamo operare se non ci chiudono. Il dramma di Nadia, morta a 37 anni. Dopo aver provato inutilmente a far sentire la propria voce ai colleghi e ai vertici dell'ospedale, Caronia ha presentato diverse denunce alla procura. C'è qualcosa che spezza il fiato quando a parlare non è un paziente ma un medico. Quando la denuncia arriva da dentro, da chi avrebbe potuto continuare a girare la testa dall'altra parte, a firmare, a cucinare, a cucire, a tacere. Ma stavolta no, stavolta un uomo in camice bianco ha deciso che il silenzio sarebbe stato praticamente complicità. Francesco Caronia, dirigente medico chirurgico all'ospedale civico di Palermo, il più grande della Sicilia, ha raccontato pubblicamente senza filtri la mala sanità di cui è stato testimone e forse anche vittima. Ha registrato voci, raccolto documenti, scritto denunce, 8 querele dal luglio del 2022, corredate di nomi, cognomi, numeri di cartelle cliniche, tutto finito nel nulla fino a quando ha bussato alla porta delle Iene, consegnando quella montagna di dolore e vergogna, e finalmente la sua voce ha trovato spazio. Ecco, vi rendete conto l'Italia che cos'è? In Italia non bisogna andare dalla magistratura, bisogna andare alla televisione, bisogna andare ai giornali, bisogna andare di qua, bisogna andare di là. Ma vi rendete conto? Cioè, io adesso per fargli dare, cioè, questo qua che dormiva sulle panchine è venuto da me e io sono andato davanti alla prefettura. Cioè, basta mettersi lì con un pezzo di cartone, capito? Cioè, capite a che livello siamo? Cioè, un paese ormai che, vabbè, insomma, siamo sempre stati schiavi noi. Siamo la colonia americana. Vabbè.

0: 170.
1: Encore.
0: Bring peace with honor in Vietnam.
2: Finalmente liberi. Basta bugie.

sono delle povere creature che vivono nell'oscurità. Tutti noi in realtà.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Pronto?
1: Eccomi qua.
0: Mi senti?
1: Sì.
0: Ecco, Montanari, Stefano Montanari, farmacologo, insomma, ci sappiamo, ti conosciamo. Ascoltami, e cos'è successo? Ci stanno ribellando gli agricoltori, non vogliono, gli allevatori non vogliono vaccinare gli animali? Cosa sta succedendo?
1: Allora, quei signori che vanno per vaccinare gli animali stanno commettendo una serie infinita di reati contro la Costituzione, contro il codice penale, una serie infinita. Tant'è vero che se tu glielo fai notare, loro girano i tacchi e se ne vanno, perché non hanno nessun diritto di entrare in una proprietà privata, di agire su quello che ti appartiene, perché il bestiame ti appartiene, loro non ne hanno il diritto. Si rifiutano di dirti qualsiasi cosa su quel vaccino, non hanno idea del fatto che se il vaccino funzioni o no, quindi va anche contro il principio di precauzione, che è un articolo delle leggi europee, quindi sono totalmente fuori legge. Allora, se uno gli dice: cari signori, voi ve ne andate a meno che voi non mi presentiate un documento in cui avete isolato il virus, lo avete sequenziato e mi potete assicurare che non ha effetti collaterali questa vaccinazione, ma mi dovete scrivere anche che vi prendete tutte le responsabilità civili e penali su questa azione che voi state facendo, tutte le responsabilità civili e penali. Di questo peraltro non ci sarebbe neanche bisogno, perché è la legge stessa che te lo dice, che quando tu compi un atto medico come quello, le responsabilità sono comunque tue. E quando al processo di Norimberga quelli che avevano ammazzato eccetera dissero: ma me l'avevano ordinato, finirono tutti impiccati, perché le responsabilità penali sono personali, tutto lì. Quindi questi sono tecnicamente dei delinquenti che, se noi avessimo una magistratura, finirebbero subito in galera. La loro fortuna è che la magistratura, ahimè, diciamo che è un po' latitante. Tutto lì, è molto semplice la cosa. Se vengono a casa vostra senza un mandato di un giudice, li mandate via, perché non possono entrare, perché è la Costituzione italiana che lo dice. Quindi di che cosa stiamo parlando? È la legge, tutto lì. Mi pare molto, molto semplice, solo che la gente, non sapendolo, si fa intimorire da questi mascalzoni. Ma non ci sono motivi, perché
0: ci sono degli allevatori che, scusami Stefano, ci sono degli allevatori che li cacciano, quindi.
1: Ma certo che li cacciano via. Hai visto quel video?
0: Sì, ho visto che un allevatore li ha cacciati via.
1: Certo, e loro ci sono andati. Sono andati via.
0: Ah, perché?
1: Non sono più tornati, perlomeno per adesso. Quindi basterebbe semplicemente che la gente la smettesse di fare la pecora. Noi abbiamo dei diritti che sono garantiti dalla Costituzione e sono sanciti dalla legge italiana ed europea. Quindi questi mascalzoni sono fuori legge, sono completamente fuori legge.
0: Quindi invitiamo gli allevatori a cacciarli.
1: Guarda, ti dico una cosa in tutt'altro ambiente, in tutt'altra circostanza.
0: Uh-huh.
1: Ti obbligano a pagare con la carta di credito o con il banco, ma in tanti posti. Allora, 2 settimane fa io mi sono fatto fare, dopo 30 anni, un'analisi del sangue per vedere che cosa c'era. A quel punto, qui da noi almeno in Emilia, tu i risultati li vai a ritirare in farmacia e paghi. Paghi un ticket, io devo pagare 36 euro, quindi ticket molto modesto. Vado, prendo i risultati e gli do 36 euro di soldi, di carta moneta. E la tizia mi dice: no, noi qui accettiamo solo i bancomat o le carte di credito. Allora io dico: guardi, facciamo una bella cosa, siccome la legge prevede che sia un obbligo accettare la carta moneta del in corso legale dello Stato, è obbligatorio, non è una cosa che se lo fai bene, se non lo fai non sono fatti che mi riguardano, è obbligatorio, è del codice penale che te lo dice, è obbligatorio. Allora dico: guardi, lei mi dà indietro tutto, e io vado ai carabinieri e la denuncio. E io l'ho fatto, sono andata ai carabinieri e ho denunciato la farmacia.
0: E lei cos'è? Davvero? L'hai denunciata?
1: Certo,
0: sì?
1: Certo.
0: Ah, l'hai denunciata?
1: Certo.
0: Cosa hanno detto i carabinieri?
1: Allora, i carabinieri mi hanno guardato, c'era una carabiniera che prendeva la denuncia, ma ha strabuzzato gli occhi, ha chiamato e ha chiamato altri due carabinieri, tra cui il capo di quella caserma. Ha chiamato di un maresciallo e io gli ho spiegato perché l'ho fatto. E gli ho detto: guardate che è la legge, gli ho citato gli articoli di legge, e loro mi hanno detto: guardi, no, è ineccepibile la cosa, quindi hanno preso la denuncia.
0: Fatto bene, Dio, boh.
1: Ma cosa?
0: Sì, ma è assurdo, no? Cioè, sembra la Repubblica delle Banane, ma poi
1: lo è?
0: Lo so, è così. Cioè, la gente è condizionata, ma guarda che è condizionata. Ho visto quel medico che c'era lì, quel dirigente medico di Palermo, che ha fatto dal 2022 ha fatto 7-8 querele con nomi, cognomi, eccetera, per la mala sanità, eccetera, che c'era dentro all'ospedale più importante di Palermo, della Sicilia, e non lo consideravano. Poi è riuscito ad andare alle Iene e allora è venuto fuori il casino. Ma si può? Ma che paese è questo qui? Boiaca? Devi andare in televisione, non devi andare in tribunale, devi andare in televisione per avere ragione.
1: La colpa, vedi, non è della magistratura, che non esiste, non è dei tutori dell'ordine, che sono ignoranti come delle capre. La colpa è nostra. Sì, è nostra, perché sì, noi accettiamo tutto supinamente.
0: Sì, ma è vero, è vero. È vero.
1: Cosa vuoi? Ma io che cosa ci posso fare? Cosa ci posso fare? Ma
0: allora,
1: all'angolo in mutande.
0: Ascolta, ma tu l'hai seguita la storia che mi è successa a me ultimamente? Allora ti dico, tanto per ridere, no? Questo è proprio da ridere. Cioè, io sai che io ho organizzato una serie di manifestazioni, no, durante il periodo cosiddetto della pandemia. Allora, e queste manifestazioni c'erano anche migliaia di persone, quindi non è che puoi prenderne uno alla uno, lo metti distante, gli metti la mascherina. Io lo dicevo guardate che poi all'aperto i DPCM dicevano che se c'era il distanziamento c'era bisogno della mascherina, vabbè, ma comunque i questori andavano più in là. Praticamente, no, mi hanno processato una volta perché dicevano che a Padova è durato un anno e che dicevano che io avevo organizzato una manifestazione, non c'era distanziamento e mascherine, e ho vinto. Dopo mi hanno riprocessato a Treviso e mi hanno denunciato, mi hanno condannato a un reato penale per una cosa che c'era solo una contravvenzione, cioè non esisteva neanche quella pena lì, se la sono inventata. Il mio avvocato, cioè era una multa alla fine, però insomma, hai capito, loro mi avevano condannato a un reato penale. Il mio avvocato è ricorso, siamo arrivati in Cassazione, ci abbiamo messo 4 anni, ma ti rendi conto? L'altro giorno ero sulla Verità, domenica io ero sulla pagina di della Verità, mi avevano proprio citato, mi hanno fatto un articolo sul Nazionale. Ma ti rendi conto? Ma che paese è? La gente hanno ammazzato le persone, le hanno distrutte, le hanno avvelenate, le hanno niente, a noi, hai capito, processati 4 anni in Cassazione, si sono inventati un reato.
1: Allora guardi, ti dico una cosa,
0: ma che cazzo di paese è?
1: La storia della mascherina La mascherina è vietata dall'articolo 85, testo unico legge di pubblica sicurezza. Articolo 85, è un reato penale portare la mascherina. Se tu mi obblighi a portare la mascherina, commetti un atto di violenza privata, di abuso di potere, di abuso di autorità, tu mi stai inducendo a delinquere. Allora mi è capitato due volte di essere bloccato perché non avevo la mascherina, e poi questi mi dicono: lei deve mettere la mascherina, se no non va. Io la prima volta dovevo andare all'ACI, Automobile Club, la seconda volta in un ospedale. Lei non può entrare. Dico: va bene, lei mi dà il suo nome e cognome e io la denuncio. La denuncio, non c'è problema. Poi vediamo, siccome lei sta commettendo non uno ma una serie di reati penali, tutte e due le volte i personaggi si sono girati da un'altra parte e io sono entrato tranquillamente senza mascherina.
0: Ma sai, adesso aspetta, te ne racconto, posso raccontartene una io? Senti questa, sì. Allora... mio zio, sempre piena pandemia, tutte quelle menate lì. Mio zio lo hanno ammazzato praticamente con il vaccino, praticamente, no? Lo hanno ammesso quando l'ho portato in commissione medica, un uomo alto 1,90 m da più di un quintale, hai capito? Lui gli hanno fatto il terza dose, boom, cadeva come un perocotto. Aveva 80 anni, ma era fortissimo come uomo. Poi improvvisamente, boom, gli crollavano le gambe. Portato in commissione medica all'INPS, gli hanno dato il 100, gli abbiamo detto che è stato dopo la terza dose, non l'hanno fiatato. Gli hanno dato il 100%, gli hanno dato l'accompagnatoria e la 104. Allora un giorno lo porto, perché volevo andare a fare fisioterapia, cioè lui ci credeva, lo porto a coso, lo porto all'ospedale, un ospedale che avevamo lì vicino a noi, no, arrivo davanti e c'è lo sbarramento, dice Green Pass, io dico Green Pass io non ce l'ho, il Green Pass non ce l'ho, mi dispiace, non so cosa dirvi, allora non può entrare, vabbè, allora lo metto lì, no? Lo metto lì davanti, lo aspetto e sto lì in disparte, no? E passa 40 minuti, passa un'ora, alla fine mi dice l'infermiera: vada dentro lei, senza mascherina. Non avevo neanche la mascherina io, sono entrato dentro, sono andato in fisioterapia, arrivo, non c'è nessuno, busso, no? E il suono, il campanello, perché c'era tutta la vetrata, insomma, viene fuori uno incazzato, un medico: cosa c'è da suonare? Sono tutti ammalati qua, sono tutti a casa. Ma io ho detto: ma perché sono tutti vaccinati? Cazzo. E dai, non si permetta di entrare nel mio ambulatorio se non è vaccinato. No, per carità, non voglio mica entrare. Gli ho dato mio zio.
1: Omissione di soccorso, interruzione di pubblico servizio. Ma io.
0: Ma guarda che io ne ho, viste di tutti i colori in questi anni, cioè, mi sono spanzato da ridere.
1: No. Guarda, basta semplicemente guardarli in faccia, li metti in un angolo, gli leggi la mano, gli spieghi per bene le cose, e questi si fanno la cacca nelle mutande.
0: Ma sì, ma adesso voglio dirti: ma dove pensi che possa andare un mondo fatto così? Cioè, è un mondo, ma cioè, vedi, sono completamente spaniti. Ma il problema, io che continuo a chiedermi sta cosa, ma perché fanno ste robe? Vogliono ammazzare la gente? Cos'hanno? Cioè, io te l'ho detto, per me il problema sono i fossili, diciamo, alla fine del petrolio, eccetera. Non hanno. Cioè, questi secondo me stanno sbarrellando, secondo me.
1: Può darsi. Poi ci sono tante versioni, sai, ci sono quelli che ti dicono che tutta roba diabolica.
0: Ma va là, ma non sono così scemi. Ho capito io che gli piace mangiare i bambini, ho capito io, però cioè, secondo me.
1: Allora, tutti carne tenera. Imbecilli, perché sono degli imbecilli, ubbidiscono a degli ordini dati da persone che ubbidiscono a degli ordini date da persone che ubbidiscono a degli altri ordini. Perché tu credi che il nostro von der Leyen, la nostra prima ministra, come cavolo si chiama, la Meloni, agiscano per i fatti, Draghi, Conte, agiscano per i fatti propri? No, loro semplicemente sono dei poveretti che ubbidiscono, loro ubbidiscono degli ordini, perché se avessero la cultura e la coscienza di fare quello che devono fare, non farebbero mai quella roba lì. Quindi loro ubbidiscono, basta, fine. Giù le mutande, ubbidiamo. Quindi funziona così. Funziona. I colpevoli siamo noi che accettiamo questa roba. Noi continuiamo a votare per i meno peggio. Che vuol dire per questi
0: Sì, ma guarda che secondo me è sempre più fragile questo sistema qua. Guarda, ti dico una cosa, ti dico, ti lascio, dopo ti lascio andare, ti dico, senti questa. Allora, viene da me un ex consigliere, io sono consigliere comunale di una lista civica nel mio paese, di nessun partito, non sono iscritto a nessun partito e non c'ho neanche la tessera del Conad. Allora ti dicono, vado, viene questo qua mio amico, mi dice, senti, c'è questo qua mio amico, questo mio mezzo mio parente che è per strada, dorme su una panchina, eccetera. Addirittura dice, non ha neanche la residenza. Perché è caduto in disgrazia, si è separato la moglie, ha perso il lavoro, bla bla bla. Aveva 28 anni di contributi INPS versati. Insomma, morale della favola: prendo in mano sta cosa, lo porto dai servizi sociali, faccio avere la disoccupazione, la NASPI, bla bla bla. Alla fine, questi non vogliono dargli una casa. Ci sono le case popolari, anche di tipo come emergenziale, no? Anche solo 6 mesi, intanto finché non si sistema, cioè non puoi farlo dormire su una panchina, cacchio, cioè il freddo d'inverno, senza acqua,
1: Sì,
0: eccetera.
1: provaci tu.
0: Allora sai cosa ho fatto io? Io l'ho già fatto altre volte. Mi sono messo davanti alla prefettura con un pezzo di cartone attaccato al collo, no? E ci ho scritto sopra una casa, si chiama Diego sto qua, una casa per Diego. Sono stato lì 10 minuti e un quarto d'ora, è arrivato il capo di gabinetto della questura, 4-5 Digos, mi conoscono, hanno un super fascicolo, no? Ma lei Ferrari deve andare via. Beh, ma perché? Cos'è? Io sono un cittadino, questa è una protesta pacifica, non ci sono problemi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, però se volete arrestarmi, arrestatemi pure, poi devi farmi anche sparire, sono 1,90 m, peso 110 kg, sono un padre di famiglia, sono un professore, sono un consigliere comunale, cioè devi trovare una motivazione, non è che puoi sciogliermi l'acido, hai capito? Allora, insomma, morale della favola. Dopo io ho detto, ma devi andare via. No, io ho detto, guardi, io ho deciso un'oretta, 2 o 3 volte alla settimana, quando ho il tempo libero da scuola, vengo qua e finché non viene sistemata sta cosa, no? Insomma, hai capito? Sono durato neanche 40 minuti, ma io sono andato via allo scadere della mia ora. Però la prefetta mi ha dato l'appuntamento per andare su a parlare con lei, io sono andato a parlare con lei. 40 minuti. Cioè, lasciami, l'altro prefetto era durato di più con un'altra protesta, poi alla fine sono durato, boh, 20 giorni, hai capito?
1: Ma
0: Hai
1: sì, altro
0: capito?
1: che
0: Allora
1: responsabilità
0: voglio dirti,
1: pubblica
0: ma
1: per
0: sto
1: banali.
0: sistema qua è di una fragilità oscena. È di una fragilità oscena. Basta, come dici tu, basta solo che tu gli dici, oh basta, vai via. No, cioè, non permetterti, chi cacchio credi di essere? Andate via, siete contro. Basta, spariscono, si sciolgono come neve al sole.
1: Ma sì, perché sanno di avere torto su tutti i fronti, quindi cosa possono dire?
0: È un sistema guarda, c'è un Michele da Venezia ci dice che meraviglia ascoltare il professor Montanari, che considerato il professore dei professori, ma alla fine il professore ha ritirato il referto. E approfitto per chiedere al professore se c'è proprio da fidarsi di quei range. Immagino la risposta, ma sentirla dal professore è fantastico. Grazie Michele
1: No,
0: da
1: no,
0: Vicenza.
1: no, no, no, no, non c'è assolutamente da fidarsi, assolutamente, assolutamente. Allora, c'è soltanto da fidarsi per una cosa, cioè tutto quello che dicono devi sapere che è falso. Quindi sei già a posto, cioè conosci la verità, è il contrario di quello che ti dicono. Tutto lì. Quindi sono utili in fondo, perché sai che dicono soltanto delle boiate. Lo sanno.
0: Lo so, vabbè, ascoltami, vabbè, insomma, quindi ci sono già degli agricoltori che si ribellano sul discorso dei vaccini
1: Sì,
0: agli
1: sì, sì,
0: animali, ma hanno
1: sì, sì, sì. No,
0: ragione.
1: no, lo devono fare, lo devono fare, lo devono fare.
0: Facciamo un appello alla rivolta. Sì, ma in effetti tu non puoi entrare dentro la proprietà di uno e decidere di fare quello che vuoi.
1: No,
0: Cioè,
1: ci
0: dov'è sta
1: mancherebbe.
0: emergenza? Si inventano ogni giorno un'emergenza. Cos'è che c'è adesso? L'emergenza degli antivirus? Cos'è sto antivirus poi alla fine?
1: No. Allora, qui io ne ho parlato all'infinito di quella roba lì. È la solita buffonata. Quell'anta è Antani, te lo ricordi come se fosse Antani?
0: Sì.
1: La battuta di amici miei, come se fosse Antani. Però purtroppo la gente ci crede, perché la gente fondamentalmente ha paura. Ha paura, si fa intimidire, ti fanno bu e ti dicono che è la bomba atomica, invece è uno che ha fatto bu. Tutto lì, tutto lì.
0: Va bene, dai. Grazie Stefano.
1: Vabbè, dai.
0: Un saluto alla moglie e a tutti. Grazie. Ciao.
1: Ciao a tutti, ciao
0: Ciao, ciao,
1: Maurizio,
0: ciao, ciao.
1: ciao, ciao.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Devo entrare. Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Oggi ancora una volta, il terzo mercoledì del mese, con Simone, ed è rimasto con me anche il nostro Ettore. Stavamo parlando di Franco Battiato, che va alla grande in questo momento in radio, veramente. Siamo qui anche con il nostro Simone, che adesso vi presenterà i suoi ospiti. Però prima, Simone, leggerei le iniziative della radio.
1: Buongiorno a tutti intanto in questo splendido mercoledì. Aprimi il microfono, così dico anche saluto tutti, perché abbiamo
2: tanti ospiti oggi. Allora, per i radioascoltatori abbiamo degli ospiti, ospiti meravigliosi, abbiamo tanta gente, passerà più di 1000 persone qui in radio.
0: Quando, stamattina?
2: Stamattina.
0: Perfetto, facciamo una manifestazione.
2: Facciamo
0: direttamente. Andiamo direttamente a fare una manifestazione.
2: Che ci parlerà dell'acqua, poi
0: sì,
2: abbiamo
0: ci conosciamo.
2: La Sara che arriverà, fantastico.
0: Bene.
2: Intanto ringrazio Ettore, ringrazio Lilli, ringrazio la Radio Gamma 5 per questa bellissima opportunità che ci dà. Salutiamo la Tiziana, siamo Luca perché dobbiamo andare in barca, per cui
0: ah sì, non vedo l'ora.
3: Esatto. Buongiorno a tutti. Dai.
2: Sono andato a prendere questa mattina i 90 litri di vino verduzzo dorato.
0: Il vino lo porta lui, l'acqua ce n'è quanta vogliamo.
2: L'acqua
0: a Venezia.
2: Lo porterà Flavio.
0: No, l'acqua a Venezia ne abbiamo quanta vogliamo.
2: Però non so quanto
0: sia quanto, bevibile.
2: Esatto,
0: ecco.
2: Esatto.
0: Intanto adesso leggo le iniziative della radio e ovviamente vi saluto tutti. Allora, 5 per 1000 quest'anno. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, il codice fiscale, prendete carta e penna per favore, oppure chiamate noi, 01 59 80 90 288. Io lo ripeto, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. 5 per 1000 volte. Simone, tu ne hai di quei foglietti dove c'è il numero? Te ne sei tirato su? Che dopo casomai te li do.
4: Certo.
0: Ecco. Sì, perché di là ne ho, se hai gente che viene in negozio e vuole il numero,
4: certo,
0: eventualmente te li posso dare.
4: Sì.
0: Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. E l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi, e anche quando ci sono io, naturalmente. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, Piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania, via Panico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Poi Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio, ore 20:45, in sede radio in via Antoniana 66. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice di pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 77 80 167. Ripeto il numero del nostro Valentino, 349 77 80 167. Poi Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio alle ore 17:45, Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT, Movimento Risparmiatori Traditi, e Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara organizzano conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con scudo penale senza giudice, ingresso libero. Per informazioni 346 3614 469. Queste banche ci stanno ormai mettendo sul lastrico, è il loro programma, ma noi non ci tiriamo indietro dal lottare. Radio Gamma 5 organizza, Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5. Ricordo che Paola appunto fa una trasmissione qui quindicinale a lunedì mattina dalle 10 alle 12 dopo il nostro Oriano. Poi il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, e anche lui ogni giovedì, lo sapete, da mezzogiorno alle 3. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 a Campodarsego, Padova, per info 366 1816 496. Poi Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti e gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle 10:30 ripartirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 0038 988, del nostro Luca. Se non fate in tempo a prendere il numero, chiamatemi. Radio Gamma 5, e poi scusatemi, Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave. Sbarco a Pellestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. chiamare anche qua al 329-0038-988 il nostro Luca. Poi Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga, in Spagna. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare IBAN IT 94Y08 327 629 6 e poi ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeri 801515 presso la banca, cioè il credito cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Io credo che la sanità italiana dovrebbe vergognarsi di questo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano e positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per i ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349-408-8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210 chiocciola, e qua finisce con la chiocciola e basta. E con questo io ho concluso, adesso do la parola ai nostri ospiti.
2: Bene.
0: Intanto buongiorno
2: video
0: di nuovo. Sì.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
3: Ettore,
0: a tutti. Simone, Ettore,
2: sta andando. Bene, buongiorno a tutti. Intanto, dopo queste bellissime iniziative, bene, finita la trasmissione, possiamo andare a casa.
0: Va bene, ciao a tutti.
2: Bene, allora salutiamo Flavio, che oggi ci parlerà dell'acqua. Poi abbiamo nel sgabuzzino abbiamo Filippo, che è lì. No, dai, scherzo. Se vuoi salutare intanto i nostri radioascoltatori.
4: Buongiorno a tutti. Bene. Grazie di essere qui.
2: Bene, poi faremo una telefonata diretta con Guido Porcellini, il dottor Guido Porcellini, che ci spiegherà tante belle cose, per cui sarà una trasmissione molto ricca e anche soprattutto molto informativa, perché poi avremo la Sara Scagnuzzi che parlerà di riordino mentale dopo le 11, per cui credo che ne abbiamo di argomenti da affrontare assieme. Bene, allora come partiamo? Partiamo allora, Flavio, se vuoi dare intanto io telefono al dottor Porcellini, così lo mettiamo in diretta. Intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori, se vuoi fare due parole di cosa ti occupi e cosa parleremo oggi.
4: Allora, io sono il titolare di un'azienda di Creazzo, la High Green Energy for Life. Diciamo che siamo sempre stati impegnati su due grandi fronti, quello energetico ma soprattutto per il trattamento dell'acqua, e quindi oggi parleremo questa mattina delle problematiche anche legate all'acqua col contributo di Guido Porcellini, che è un nutrizionista ad alte prestazioni sportive, nonché oncologo.
2: Conosciuto anche.
4: Conosciutissimo, perché poi
2: ho visto delle
4: è stato,
2: molto...
4: certo, ha seguito personaggi importanti nel mondo dello sport.
2: Fantastico.
4: E con una competenza molto importante. Lui collabora con noi e ci ha aiutato nel nostro progetto.
2: Lo possiamo, possiamo telefonargli?
4: Subito.
2: Tranquillamente.
4: Subito, ci aspetta, poi lui è impegnato con delle visite, quindi
2: bene.
4: Ce l'abbiamo.
2: Allora andiamo subito, vediamo se c'è, così lo mettiamo in diretta e parleremo, faremo un bel dialogo con il dottor Porcellini, che parlerà di salute, soprattutto dell'acqua e l'importanza dell'acqua ovviamente anche a livello sportivo. Buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Fantastico, aspetta che ne metto alto il volume così si sente bene tutti i nostri radioascoltatori. Come andiamo, tutto bene?
5: Sì, benissimo, benissimo.
2: Dove si trova? Dove si trova adesso?
5: Adesso al fantastico Mulino Rosso di Imola. Mi sono fermato perché non riuscivo ad arrivare in ambulatorio in tempo.
2: Fantastico. Bene.
5: Sempre in viaggio, va bene così.
2: Bene, dottor Porcellini. Allora, visto che siamo in diretta, parliamo un po' di l'importanza dell'acqua, che anche la scorsa volta abbiamo parlato, abbiamo avuto un bel successo, abbiamo avuto una buona partecipazione della gente, dei nostri radioascoltatori, per cui un argomento molto molto seguito e anche molto sensibile in questo mondo un po' intossicato, ecco, diciamo.
5: Vabbè, intossicato è essere, diciamo, gentili, perché ci stanno distruggendo completamente, quindi tutto quello che c'era di buono nella nostra cultura è stato disintegrato dall'industrializzazione e dalle culture intensive, quindi non è che possiamo intanto pensare a distruggere le multinazionali, ok, che ci stanno ammazzando, ma noi dobbiamo pensare a come proteggerci. Questo per me è più importante nell'immediato, poi è chiaro, le battaglie nostre le faremo. Contemporaneamente bisogna pensare che quando io bevo non faccio solo un atto di biochimica, quindi prendo dell'acqua che mi serve per le funzioni del fegato, del rene, del pancreas, eccetera, eccetera, eccetera, ma butto dentro anche una frequenza. L'acqua è un elemento frequenziale che trasporta in sé una memoria, ed è fondamentale questo da capire, perché un'acqua ferma, bloccata in una bottiglia per 2 anni in un parcheggio, perde la sua capacità. E adesso qui ovviamente si...
2: Allora, sottolineiamo già una cosa, che l'importanza dell'acqua, anche quello che viene venduto ai grandi magazzini, ovviamente non è acqua.
5: No, è una melma inconsistente, un colore e sapore, spesso c'è anche un sapore, che quindi questo è anche più grave, ma che ha un problema, che dentro mantiene tutte delle tossicità microscopiche che nella grande, no? Se uno guarda una bottiglia d'acqua la vede trasparente, bella come il sole, però dentro in realtà nasconde delle insidie. Questo è un problema enorme, enorme. Perché? Perché dentro le microplastiche, l'arsenico, tutti i metalli pesanti che poi si fissano nel corpo. E io vi ricordo una cosa, che i metalli pesanti che noi prendiamo, che non sono biodisponibili, perché in realtà noi i metalli pesanti li usiamo in tutti gli enzimi che abbiamo: cadmio, molibdeno, rame, ferro, cioè, tutti conoscono l'emoglobina, che dentro c'è il ferro, no? Si prende il ferro per aumentare l'emoglobina, ma quelli sono metalli biodisponibili, cioè che possono essere usati dall'organismo perché c'è una frequenza particolare. Adesso non andiamo nel dettaglio, però insomma, se io prendo un pezzo di ferro e lo mangio, non aumento l'emoglobina, muoio, che è una cosa differente. Quindi tutti questi metalli non disponibili, non biodisponibili nel nostro sistema, abbiamo, li teniamo addosso, ci rimangono. Cosa succede dentro l'organismo? Che questi metalli si fissano in certe parti, soprattutto nel colon. Quindi provate a pensare alle coliti, alle retocoliti ulcerose, morbo di Crohn, tutte le malattie autoimmuni, perché il colon è il centro del sistema immunitario. Se tu sbarelli, questo è un termine romagnolo, se tu disassi quel sistema lì, quindi lo infiammi, la qualità e la precisione del sistema immunitario perde. Quindi tutte le componenti, tutte le malattie autoimmuni che abbiamo nel nostro organismo sono anche, e dico anche determinate da infiammazioni croniche continue del nostro sistema gastroenterico. Perché considerate che tutti gli ormoni che fanno lavorare il cervello, si chiamano neuromediatori, vengono prodotti nell'intestino, dall'intestino migrano nel cervello e lì fanno la loro funzione. Quindi avere un'infiammazione intestinale corrisponde anche ad avere una problematica mentale, cerebrale, emozionale, di tutti i tipi. Quindi abbiamo visto adesso, sono gli ultimi studi che cominciano veramente a lavorare in questo campo, tutte le malattie neurodegenerative, parlo di Alzheimer, Parkinson, demenza senile, eccetera eccetera eccetera, sono determinate da delle infiammazioni croniche costanti di metalli pesanti che vanno lì e bloccano e infiammano il sistema. Allora, noi come dobbiamo fare?
2: Sta dicendo una cosa molto importante, perché cioè che i metalli che ovviamente si trovano nell'acqua, roba genere, provocano queste...
5: non solo nell'acqua, nell'acqua è importantissimo perché la beviamo tutti i giorni, ma pensate al piombo, i metalli pesanti che buttano fuori le marmitte delle macchine, pensate a quello che butta fuori un'industria in un giorno. Noi continuiamo a vivere in una società antifisiologica, perché tutto quello che facciamo per dar profitto ai grandi fa star male i deboli, e questo non va bene. Bisogna difendersi. Allora, la difesa parte da la depurazione dell'acqua, ma fatta come Dio comanda, nel senso, ci sono delle aziende, non sono di parte, io sparo dritto perché mi sono rotto i coglioni delle pubblicità che sono ingannevoli, ma ingannevoli sì, se mi inganni perché compro un biscotto piuttosto che un altro, va bene, hai vinto te, tutto a posto, ma se mi inganni sulla salute, quello mi dà fastidio, perché dopo vengono da me quei pazienti che soffrono, stanno male davvero, perché quando prendiamo adesso la malattia che va di moda, la fibromialgia, non c'è uno che più non abbia la fibromialgia. Ma cos'è? La fibromialgia è una malattia specifica, precisa, devi fare l'elettromiografia, vedi che c'è un difetto di conduzione, da lì fai una diagnosi. Quando non sanno cosa dirti perché c'hai male dappertutto, stai male, ti senti male, hai dolore eccetera, ma l'elettromiografia non mi dice, cioè, va bene, tutto a posto, e non sa cosa dire, e quindi ti danno questa pseudo fibromialgia che è dovuta all'intossicazione da metalli pesanti e altre problematiche, perché le microplastiche nell'acqua sono peggio ancora, perché sono più subdole, perché passano la barriera ematoencefalica, quindi si fissano nel cervello. Quindi noi abbiamo continuamente nell'acqua un veicolo che deve essere purificato, deve essere tolto. Io ho investito, ho conosciuto Claudio Trinaghi, così,
2: Flavio, ho fatto l'operatore.
5: Flavio, sì, Claudio, scusate, sono anziano anch'io, pazienza. Quindi ho conosciuto Flavio proprio perché sono andato da lui e mi ha fatto vedere cosa fa, e ho preso il suo depuratore, e vi dico che i sughi e i brodi che faccio adesso che sono un cuoco provetto, sono vantazzi. Ma il problema è che ho bisogno di togliermi dalle scatole tutti quei tossici in più che non ho voglia di prendere. Possiamo toglierli tutti? No, perché poi dopo usciamo, camminiamo per strada, respiriamo l'aria, mangiamo prodotti che anche lì serve da fare anche una puntata solo sul cibo, perché ci serve da discutere tanto. Quindi sono tutte cose complementari, però sapete, non funziona che uno più uno più uno fa tre. In questo caso, in biologia, non si lavora per metodi lineari, ma esponenziali. Quindi uno più uno più uno fa 28. Quindi il danno è uno accelera l'altro, che accelera il terzo, che accelera il quarto, e chi c'è di mezzo siamo noi. Quindi è un obbligo. È chiaro che uno dice, sì, ma io come faccio? Come fai? Piano piano ti organizzi, cominci a trovare i produttori di carne, di verdura, indipendenti, che lavorano con una certa ottica. Io lavoro con ai miei pazienti oncologici, perché do delle aziende che lavorano in armonicoltura, quindi al posto di usare gli anticrittogamici usano le frequenze, cioè tu vai nei loro campi, sei in mezzo alla musica, perché certe frequenze positive mandano via i parassiti, gli dà fastidio loro, perché loro lavorano ancora per frequenze. Quindi l'acqua c'ha una frequenza, noi viviamo in frequenza, e possiamo togliere tante, diciamo, tossine che ci aumentano il disagio quotidiano con semplicità. Però lo dico agli ascoltatori, bisogna sbattersi, non è facile. È chiaro che è più facile andare alla Coop e comprare una pasta, non faccio nomi, che trovi lì sugli scaffali. Ma dopo la domanda è: tutti i giorni io mangio quella pasta, mi fa bene? Domanda. Tutti i giorni io bevo quell'acqua lì, mi fa bene? Guardate il residuo secco, no, il residuo fisso a 180 gradi, cioè se è sopra i 100 non la dovete bere. Ci sono delle acque in commercio che sono diuretiche, dette così, che sono, hanno 1400 di residuo fisso. Per forza diuretico, perché tu butti una valanga di sali dentro il corpo non le accetta, cerca di buttarle via, come deve fare Porastella. Ma in quel momento ti disidrati, non è che ti idrati. E le conosciamo tantissime, le effervescenti naturali, quelle eccetera, sono piene di roba che non va bene. Non va bene. Ma, e questo lo sanno tutti da migliaia di anni, solo che c'è... Io sono andato, avevo inventato con mio cugino, che si chiama Davide Cassi, è il presidente del laboratorio di fisica e gastronomica dell'Università di Parma, quello che ha inventato la cucina molecolare, per intendersi, per darvi una cosa. Avevamo creato un Gatorade, che era acqua, pulito, Gatorade lo dico perché è una bevanda buona, quindi uno vuole, però in una bottiglia c'erano l'equivalente di due di quelle bevande lì, e sapeva di acqua, con sali, minerali, bilanciati, eccetera, eccetera. Poi sono andato da un produttore e gli ho detto: ma come facciamo? Dobbiamo prendere in bottigliana. Ho detto: non c'è problema, noi facciamo 280.000 bottiglie all'ora. Allora, un medico, no?
6: Mi viene da ridere anche a me.
5: Hai il cazzo le do. Cioè, nel senso che in 5 giorni c'è 3 piazzali pieni di bottiglie, ma per me è impossibile. Quindi la grande distribuzione, che hanno dei collegamenti, migliaia di operatori, eccetera, distribuiscono questi liquidi. Ok, chiamiamole acque, queste acque, perché hanno dei volumi che sono disumani, ma quando li stoccano stanno lì 2 anni, un anno, un anno e mezzo, al sole, al caldo, al freddo, eccetera. E le bottiglie di plastica, per quanto le fai bene, eccetera, cedono, perdono, e quindi tu trovi una valanga di PEF, cosa, microplastiche, tutte queste serie di sostanze che ci fanno male, ma è impossibile fare altro. Le metti in vetro, bene, allora devi andare a guardare le fonti. Il problema è che abbiamo intasato tanto il nostro sistema, dalla base alla terra all'acqua, perché le microplastiche vengono, a differenza dei sali, che se tu fai evaporare l'acqua il sale non passa, rimane nella pentola, infatti la pentola rimane bianca, no, la vedete, e queste le microplastiche vengono tirate su anche dalle nuvole, quindi piovono, e le fonti a 1600 metri ci sono le microplastiche anche lì. Cioè, ormai l'unica via è proteggersi. Questa è la mia opinione, che poi può essere, come dire, assolutamente contestabile, però questo è quello che penso io. Perché adesso avete visto vaccini negli allevamenti, vaccini mRNA, ma quelli si trasmettono, si trasmettono anche all'uomo. Ma potremmo fare noi dei vaccini a un pollo che Porastella, no? Guardando gli allevamenti di pollo ti viene il disgusto, perché sì, sono massacrati. Sì, ma poi parliamo sempre di quello. Poi pensiamo ai salmoni, stesso discorso. Il salmone deve avere 10-12% di grasso al massimo, ne ha il 55%, perché fermo un mobile lì che mangia ingozzato da farine animali, che diventano anche cannibali Porastelle, perché gli danno le farine di pesce, come i maiali, che quando delle volte fai una cotoletta, di buono sa di pesce, dici, c'è qualcosa che non va. Abbiamo sbagliato,
6: volevo farvi qualcosa. Una domanda.
5: Dica. Qua,
6: lei che è un nutrizionista ad alte prestazioni sportive, può l'acqua incidere nelle prestazioni stesse? Che importanza ha l'acqua nelle prestazioni, visto che io gioco a calcetto, ma qua abbiamo dei radioascoltatori che faranno sport, palestra e via di seguito. Quanto è importante l'acqua?
5: L'acqua incide nel 100% della prestazione. Allora, un atleta di alto livello, io ho seguito, no, la nazionale russa di nuoto, la nazionale polacca di pallavolo, ho vinto olimpiadi, mondiali, ho vinto tutto quello che si poteva vincere, anche 4 mondiali di pattinaggio artistico, 2 mondiali di danza sportiva, quindi ho spaziato. Ero il medico di Fognini, da Pellegrini, di Magnini, insomma gente che nello sport ha detto la propria.
6: Allora, cioè, un bellissimo curriculum comunque, di tutto rispetto.
5: No, sì, ma dopo il 2014 ho smesso di scrivere, perché sennò sembrava una geografia di me stesso, ma ero tipo io la decima pagina, ma una vacchiaia. Ero il medico di Siena, ho vinto 6 scudetti di seguito a Siena, una grande Siena che ha fatto la storia del basket italiano.
6: Fantastico.
5: Sì, no, le Final Eight, Final Four, ci siamo divertiti. Ma è sempre per divertimento, perché a me lo sport piace, io sono un rugbyista, ho fatto 25 anni di rugby, quindi i miei figli giocano a rugby perché loro possono fare tutti gli sport che vogliono oltre al rugby, quindi
6: fantastico. Per cui, ritornando alla domanda,
5: l'acqua è fondamentale. Voi considerate questo: allora, un atleta professionista in una tappa del Giro d'Italia, che adesso c'è il Giro d'Italia, sì, beve almeno 12-15 borracce. Ok, che sono 7 litri e mezzo durante, ok?

0: successiva. Se avete perso 2 kg sono 3 litri, è 1, cioè per 1,5, quindi un chilo è 1,5 litri, 2 kg sono 3 litri, 3 kg sono 4,5 litri nelle 2 ore successive. Questo è per reintegrare, perché il corpo senza acqua non funziona, non funziona niente, non funziona il fegato, non funziona il pancreas, non funziona lo stomaco, sai, perché deve, lui, l'organismo deve contrarre, quindi toglie l'acqua dai tessuti e la mette negli organi funzionali, che sono, no, quelli che senza quelli non vivi, quindi fegato, pancreas, rene, devono avere acqua, quindi l'acqua è fondamentale e la qualità dell'acqua è fondamentale. Quindi quando noi abbiamo una qualità di acqua alta, ok, abbiamo la possibilità di anche berne di meno, perché in ogni caso gli dai qualità, perché se io dentro l'acqua ho tanti soluti, che vuol dire sali, microplastiche, coso, cadmio, come abbiamo detto prima, l'organismo implica, si sforza e deve sforzarsi per cercare di buttarle fuori. È come gli anticrittogamici nelle piante: se tu gli dai l'anticrittogamico, la pianta usa il 30% di acqua in più. Ma sapete cosa vuol dire fra mettere la musica o mettere un anticrittogamico? Che da un lato tu consumi il 30% di acqua in più in un'azienda, se si parla di azienda a 100 ettari comincia a diventare un'impresa importante, e nel nostro organismo è uguale. Io butto giù acqua scarsa, ne ho bisogno di più, perché devo pulire di più, perché una parte di quell'acqua deve essere disintossicata, chiamiamolo così. Quindi la disintossicazione del sistema dipende dalla qualità dell'acqua, e non c'è altro, non c'è altro. Quindi andare incontro alla basificazione, ci sono anche, io personalmente, nei malati oncologici, nei malati con le sclerosi multiple, nei malati con le malattie autoimmuni, cioè prima cosa da fare pulire il sistema, cioè delle diete da 15-20 giorni, ma stupide. E quando uno le fa si dice: ma bastava così poco? Ma davvero? E questo, solo questo? Sì, basta poco.
1: Sta aprendo un mondo molto molto delicato e anche soprattutto molto molto importante.
0: Ma sai, io ci vivo in mezzo. Fra oggi e venerdì ho 60 persone, di cui 50 hanno quel problema lì. Mamma, cioè io vivo in mezzo a questa situazione. E non parliamo dei vaccini, dei cose, lasciamo, no, capito? Cioè, possiamo parlare di un milione di cose, però è sempre il problema, è molte persone che arrivano, che prendono 18 farmaci, stanno male come dei cani e cose eccetera, gli dici: guarda, pulisci l'acqua, pulisci l'aria, perché ci sono anche dei metodi per pulire l'aria. Noi usiamo, io a casa mia non c'ho un aspirapolvere, c'ho un separatore molecolare che mi toglie tutto, le polveri sottili, i micropolveri. Perché voi pensate questo: quando andate in ospedale, vi faccio una domanda, ascoltatori, avete mai, e dico mai, visto un aspirapolvere? Ve lo dico io, no. Sapete perché? Perché è vietato.
1: È vero.
0: Quindi è vietato in ospedale, perché i filtri, i filtri non riescono a tenere le microplastiche, i metalli.
1: Ne vanno nell'ambiente.
0: No, cazzo, le ributti fuori nell'aria. Quindi se sei in pneumologia, te ammazzi la gente. Allora lì è vietato, però in casa tua c'hai il Dyson, il folletto, tutti aspirapolvere, che sono di livello altissimo, altissimo. Ma la domanda deve essere: questi qui fanno davvero bene alla mia salute? È una domanda che uno si deve porre. O è la pubblicità che mi ha fatto portare? Io a casa ho uno di questi e lo uso, perché quando mi cascano le briciole dal tavolo lo accendi, lo metti in cuore. Però dopo c'è il separatore molecolare, quindi la mia donna di servizio usa quello e io non ho più la polvere sopra i libri, non ce l'ho. Al posto di pulirli una volta al mese, li pulisco una volta ogni 5 mesi, per carità. Cioè, le finestre le teniamo aperte tutti, grazie a Dio. Quindi c'è tanto da fare, però l'acqua è il veicolo importante. Ricordatevi che dall'acqua viene il vino, è importantissimo questo. Sono un bevitore. Allora, no, stavo scherzando. Quindi noi abbiamo un problema tecnico, dobbiamo decidere cosa faccio, perché i pazienti vengono da me e vengono e mi chiedono: sì, no, ho capito, ma non c'è la pasticca? Che no, non c'è la pasticca. La pasticca non c'è, c'è la tua voglia di stare bene. Questa è una cosa, una presa di coscienza. Io posso essere, come dire, se vuoi, un consulente della tua salute, perché questo è il mio mestiere. Ma se te non vuoi star bene, ma no, io posso scrivere tutto quello che vuoi su un foglio, ma tu starai sempre male. Quindi il problema è: io ti dico, pulisci l'acqua, fase A, almeno quello fallo, almeno. Ma costa, ma cosa costa? Ormai c'hanno i finanziamenti, 100 euro al mese, due pizze, dai.

0: fa ridere, prendi l'acqua buona, non vuoi comprare un depuratore, ma ci può anche stare, però prendi la bottiglia di quella marca lì, che io glielo do, qui non lo dico, ma in ambulatorio ci sono almeno 5-6 marche che sono decenti. È ovvio che non sono come l'acqua depurata, perché ci mancherebbe, purtroppo non ce la fanno, ripeto, abbiamo intossicato le fonti a 1600 metri, abbiamo fatto le analisi, è imbarazzante, però almeno il resto viaggiano, stanno in vetro, si muove un po', ma tutto il resto, cioè la salute parte da noi, noi dobbiamo essere i responsabili della nostra salute, non possiamo devolvere la nostra salute a un medico di base, a un medico bravo o non bravo che sia, che non importa, ma dobbiamo devolviamo tutto a lui, fai te, dammi due pasticche, io così sto bene. Non stai bene, non stai bene perché non stai bene di testa, perché non hai deciso di stare bene. Cioè la salute passa da un momento di decisione, adesso mi voglio bene.
1: Bravo.
0: Il problema, capito, è interiore.
1: Ottima osservazione, ma stai toccando veramente degli argomenti, dottore, veramente straordinari. Cioè praticamente con le sue parole io percepisco che l'importante è appunto la nutrizione, l'acqua, e noi siamo fatti di energia, per cui dobbiamo essere noi stessi artefici della nostra salute, o sbaglio?
0: Exactly. Assolutamente, al 100%.
1: Fantastico,
0: cioè,
1: fantastico.
0: Noi siamo organismi frequenziali, noi ragioniamo per frequenza. Vi faccio un esempio che conoscete tutti per capire cosa sono le frequenze. Scusate, quando io sono un gatto a casa, no? Me l'ha lasciato la mia ex moglie quando è andata dai genitori, mi ha mandato il gatto suo.
1: Beh, insomma, gli ha lasciato qualcosa, dai.
0: La vita è bellissima, no, ma non lo conoscevo neanche Porastella. Ma cioè, poi io gli voglio bene, quindi vabbè, arriva sul gatto. Allora, quando mio figlio torna a casa, il gatto, lui 30-40 secondi prima che arrivi, quindi praticamente a 500 metri, e non si può dire olfatto, non si può dire udito, perché una volta in moto, una volta in bici, una volta in macchina, cioè, quindi il gatto quando lui è lì arriva e si mette di fronte al porto e lo aspetta. Allora, cos'è questo? Secondo voi è un buon olfatto? Ma dai, non prendiamoci in giro, ma lo stesso fa anche il cane, eh? Fa anche il cane, uguale. Ma non pensate mica che sia l'olfatto che lo fanno usare, che arrivo a casa, ma cosa? È frequenza, lui sente le frequenze, tutti gli animali lavorano per frequenza, i baffi del gatto sono dei sensori, le orecchie del cane sono dei sensori, che non è per l'udito, è per sentire le frequenze. Le nostre cellule, la parete cellulare è fatta da fosfolipidi di membrana, no? Che se voi guardate è uno stecco con un bozzo, uno stecco con un bozzo. Se posso fare un po' di pubblicità a me stesso, se andate a vedere le mie trasmissioni televisive, le trovate, bastate che scrivete Porcellini in televisione, la trovate, non dico posso dire la cosa televisiva, non so.
1: Certo, certo, certo, perché no? Ma ha un YouTube, ha qualcosa che possiamo.
0: Ma io anche su YouTube, Guido Porcellini Official, trova sulla playlist.
1: Allora, diciamo bene
0: Guido Porcellini Official YouTube, Guido Porcellini Official YouTube, lì trovate nella playlist, ci sono tutte le mie trasmissioni. Ma perché? Perché si sentono bene, si vedono bene, c'è le telecamere, quindi è bellino. Ma la stessa azienda poi fa, ed è un'azienda con cui dovreste anche parlare, secondo me, perché voi siete bravi come loro, quindi è molto bello mettere insieme persone capaci, ok? Che capaci vuol dire non è che sanno fare le cose, che sono capienti, che hanno possibilità di contenere, diciamo, contenuti, ok? Quindi la persona capace è una che è larga, che riesce a portare dentro se stesso un sacco di cose. Quello è la persona capace, secondo me, perché il capace a fare una cosa sono buoni tutti. Essere capaci è un altro mondo, quindi è un altro ambito, quindi il lessico delle volte c'è un'importanza. Quindi quando io parlo lì dico delle cose che sto dicendo anche qua, che noi abbiamo il dovere sacrosanto di rispetto verso la nostra interiorità, di volerci bene. E invece ci hanno convinto negli ultimi 70 anni che quando tu stai male tu devi aspettare di stare male e poi vai a uno che cerca di farti stare bene. Ma no,
1: io sì, non, sì. Cioè, no, mi viene da dire bravo, perché come mal di denti vai sempre dal dottore quando è troppo tardi.
0: Exactly, ma quando ti dicono che c'hai un bozzo in un braccio, ah no, sì, no, aspettiamo, aspettiamo, ah, adesso no, adesso devo operare, ma nei 6 mesi precedenti cosa mi hai fatto? Niente. Bravissimo, un dottore della Madonna. In Cina il metodo cinese è bellissimo, perché cosa ti fa? Tu vai 3 volte all'anno dal medico, ok? E lui ti cambia la dieta, ti dice, ti dà un po' di acupuntura, ti fa le tue robettine, ok? E tu per quelle visite paghi. Se tu segui quello e stai male, il medico deve venire da te e ti visita a casa, e per quella visita è gratis. Quindi lui perde tempo, viene da te perché ha sbagliato qualcosa. Quindi tu paghi solo se stai bene, non se stai male. Non so se avete notato che dentro gli ambulatori, c'ho un ambulatorio a Prato, no, sapete che Prato, cioè, è praticamente cinese, ormai, a Firenze,
1: sì,
0: uguale.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: però in un ambulatorio medico
1: vengo là parecchie volte, no, per le pelli, per le scarpe.
0: Bravo, bravo, esatto, ma hai visto, no? Sono i cartelli cinesi, cioè, sì. Più da sé. Allora, bene, ma perché tu dall'ambulatorio del medico di base non trovi mai un cinese? Te lo sei mai chiesto? Questa è una domanda da farsi. Perché per loro andare in un posto dove sono tutti malati, loro pensano, ma è la loro cultura, ma questo non è mica buono, sono tutti malati qui, cazzo, io andavo in un ambulatorio dove erano tutti sani e io sono tutti malati, c'è qualcosa che non va, e quindi non ci vanno, ma non ci vanno, si curano con la medicina cinese, l'acupuntura, le cose, oppure chiamano delle persone che gli verranno a casa, ma dentro un posto dove sono tutti malati i cinesi non ci vanno, non posso dargli torto. Perché no? Cioè la nostra medicina.
1: Sì, infatti non si vedono
0: così
1: mai per strada, si vedono solo all'interno delle fabbriche e basta.
0: Vabbè, quello è un discorso un po' particolare, se noi andiamo nella socialità che sono delle belle bestie, però su certe robe sono avanti alle luce. Perché la metodologia cinese del curare il corpo e l'anima prima del fisico ha 3.000 anni di storia e viene tutta dai Veda indiani. I Veda indiani, se voi andate a vedere, io ve lo dico, comprate, fate uno sforzo fisico, comprate i Veda indiani, sono un trattato di fisica quantistica, è incredibile, parla solo di energie, di trasmigrazione delle anime, energie, ma l'hanno scritto 6.000 anni fa, non adesso, 6.000 anni fa. Quello che ha detto Tesla, entrando in un tema che conosciamo bene, loro l'hanno detto 5-6 mila anni prima sul lavoro energetico che bisogna fare dentro se stessi, eccetera eccetera. Quello che ha detto Steiner ha detto quello che nel 1921 ha detto, faranno i vaccini e con i vaccini vi toglieranno l'anima. 1921, non è che parliamo di adesso. Quindi sta roba qui, cioè, il problema è questo. Allora io vi dico una cosa, bisogna informarsi, è difficile perché adesso abbiamo tante di quelle informazioni fuorvianti che non riusciamo a capire cos'è vero, cos'è sbagliato. Bene, bisogna
1: infatti secondo me, dottore, è proprio questo che io ci tengo, che lei appunto dia le sue nozioni, queste pillole di grande formazione professionale, perché siamo intossicati anche dalle informazioni che sbagliate, vi di seguito ho preso la televisione, vi di seguito, per cui ben vengano queste bellissime interviste.
0: Ma si chiama arma di distrazione di massa, non
1: aspetti che c'è Flavio che vuole dire una cosa.
2: No, volevo cogliere intanto, ciao Guido.
0: Ciao,
2: è sempre un piacere ascoltarti qua. Io faccio mezz'ora ed è un flow incredibile, no? Perché sei davvero coinvolgente, e sei così coinvolgente che ci hai coinvolto anche noi come ai Green, no? E volevo proprio parlare di informazione, no? Perché e vorrei parlare di ai Green un attimo, perché è proprio quello che ci siamo impegnati a fare, cioè abbiamo creato proprio uno studio per poter dare alle persone la possibilità di comprendere, no? Perché gli argomenti, capite, sono tanti. Adesso ascoltando Guido per mezz'ora che parla di acqua pulita, che parla di leggerezza, che parla di frequenze, che parla di energie, pensate che sono 3 delle 9 caratteristiche di un'acqua di alta qualità. E chiaramente anche un consumatore oggi, che è lì che si sta guardando intorno, perché oggi parlare anche di depurazione, voglio dire, c'è tanta
0: difficoltà,
2: e sulla base di cosa una persona può fare una scelta, cioè, se non conosce, no, le cose, le informazioni, cioè, se non è consapevole della gravità del problema dell'acqua di rete, se non è consapevole di che tipo di inquinanti possiamo trovare dentro le bottiglie d'acqua. C'è l'ultimo studio, per esempio, di Greenpeace, no? Che ha fatto, preso 8 marche famosissime, scoprendo che all'interno di 6 di queste marche, quindi parliamo di Acqua Panna, la Sant'Anna, parliamo un secondo, e parliamo quindi di che valori, perché quando si dice che l'acqua panna ha 700 nanogrammi di PFAS dentro, cioè, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Cioè, è una roba, è un valore.
0: Flavio, no, non ci rendiamo conto, nel senso, dillo cos'è 900, perché uno 900 vuol dire.
2: Sì,
0: spiega, cioè, cosa fa.
2: Dobbiamo,
0: l'ho detto
2: allora,
0: prima.
2: Cosa
0: io.
2: Fa? Cosa fa? Lo spieghi te, che lo spieghi meglio di me. Perché è inutile che io mi vada ad addentrare cose. Ho la fortuna di averti in linea e ne approfitto.
1: Sì,
2: piene,
1: ne approfittiamo
2: a piene mani. Però 700 nanogrammi, cerchiamo di capire cosa vuol dire. Dobbiamo considerare che 2 anni fa il livello di tolleranza FAS in Italia era 530 nanogrammi, unici al mondo, con valori che andavano da 6-8 volte sopra di qualsiasi altro luogo del mondo. Nei paesi nordici, alcuni paesi nordici, il massimo tollerato è 2. Quindi arrivare a 700 nanogrammi, no? L'acqua per i bambini, cioè, voglio dire, stiamo attenti. La levissima 540, a cui va aggiunto 6,2 di arsenico, non si può?
0: Ma dai, cioè, allora, piuttosto che la presenza, l'arsenico è il famoso, no? Erano le capsule che usavano i nazisti per ucciderci quando venivano presi.
2: Usarla. Va bene, ok, quindi va bene, ci sono, ma siccome sono documenti pubblici, nel senso che la pubblicazione di Greenpeace è alla portata di chiunque, se lo può trovare dove vuole. Comunque, fatto sta che ci sono in linea generale delle presenze di inquinanti all'interno delle acque in bottiglia che sono scandalose. Questo è il senso. E allora, perché chiaramente dell'acqua di rete magari uno non si fida, cerca di girare l'acqua in bottiglia, e lì ci troviamo con altri problemi, le microplastiche, l'arsenico, il bisfenolo A, il PET, c'è, cioè, un insieme di cose. Allora, ecco che la filtrazione di un'acqua fatta in maniera corretta può essere una soluzione importante. La tecnologia, come diceva prima Guido, dovrebbe essere quella cosa che ti permette di portare a casa quello che magari la natura oggi è in difficoltà a darti, no? La filtrazione dell'aria.
0: Poi Flavio, tu sei industriale, io sono un meccanico della medicina, faccio ridere, però quante volte abbiamo aumentato i limiti? Siccome non ci stavano più dentro con le tossicità che ci danno da bere, aumentano i limiti di legge. Ma cazzo, ma così sono buoni tutti? Cioè, non è che pulisco l'acqua, aumentano i limiti, così quell'acqua diventa buona. Se tanto lo sai meglio di me, se 40 anni fa avessimo dato quell'acqua che diamo adesso ai cittadini, veniva chiusi gli acquedotti. Ma lo sappiamo tutti, ma tutti lo sappiamo, e non si fa niente, non si dice niente. Perché per me, come cittadino, come persona, no, che vivo nel mondo, se io avessi un'acqua della Madonna dal mio rubinetto, ma io sarei felice. Non devo andare a comprare l'acqua in bottiglia o il depuratore o fare qualcosa, perché sarebbe questo il minimo sindacale di uno Stato. Abbiamo ancora i tubi in Ethernet degli anni 60, intossicati, intasati. Tu mi hai fatto vedere delle foto che sono imbarazzanti.
1: Vabbè, dottore, la devo interrompere perché andiamo in pubblicità.
0: Va bene, pubblicizziamo.
1: Andiamo in pubblicità e dopo.
0: Ma riprendiamo dopo o no?
1: Sì, sì, riprendiamo dopo.
0: Ecco, a posto.
3: Leggo un messaggio che è arrivato.
1: Va bene, leggiamo il messaggio.
3: Ciao a tutti, molto interessante la rescissione. Leggo come c'è scritto. Grazie, la mia dottoressa mi ha prescritto di bere 2 litri di acqua, che è questa qui.
2: Sì.
3: Che dopo casomai ve lo spiegano. Perché ho il calcio
4: Devo rileggere. Ciao a tutti, molto interessante. Grazie alla mia dottoressa, mi ha prescritto ben 2 litri di acqua, quella lì. Perfetto, e torniamo in diretta. Eccoci qua, adesso
1: buongiorno
4: leggo.
1: Buongiorno a tutti da Radio Gamma 5. Bene, andiamo con la domanda, allora, per il dottor Porcellini.
4: Va bene. Ciao a tutti, molto interessante la rescissione, dice la signora. Grazie. La mia dottoressa mi ha prescritto di bere 2 litri di acqua, che ho detto, dopo eventualmente vi sentirete, perché ho il calcio nel sangue. Non deve avere calcio, se può aiutarmi lei, grazie infinite.
2: Guido, io che vedo il messaggio, in sostanza è un'acqua particolarmente leggera, intorno ai 25 di residuo fisso.
4: C'è un rumore sottofondo, però.
0: Allora, il residuo fisso è già buono, 25 già va bene, ok? Ma qui il problema è, intanto la tua dottoressa ha fatto una cosa giusta, perché almeno ti ha indirizzato verso qualcosa di leggero, perché abbiamo bisogno di pulire, e tu meno soluti metti nell'acqua, più il tuo organismo si dedica alla pulizia di se stesso che non alla pulizia dell'acqua. Questa è la prima cosa. Ci sono tante acque che hanno quel residuo fisso, ma bisogna andare un po', essere un po' più ampio. Per dire, io vi dico la Plose, la Lauretana, la Kaiser, altra acqua che si trova nel nord Italia, la trovate anche lì in ambulatorio. Bene, allora, all'interno del sistema acque sono le migliori. Si può migliorare? Sì, perché certe cose, diciamo, non le considerano nemmeno, cioè non le analizzano nemmeno. E purtroppo, ripeto, purtroppo, perché io lavorando con i pazienti oncologici, con i pazienti con le malattie autoimmuni, con i pazienti defedati, con quelli che vengono dagli infortuni importanti, quell'aspetto lì io lo devo considerare. Poi sapete, io consiglio, ma non è che posso ordinare a uno di comprare un depuratore o comprarsi l'aspirapolvere. Cioè, io dico, per me è meglio così. Quindi il problema di quelle acque, che non è un problema, sono le migliori che ci sono, e questo non ci sono dubbi. Poi c'è da dire quante analisi non
1: Tiobo.
2: Bravo, qualche mi immaginavo.
4: Sono tutti i microfoni aperti, eh?
1: Scusate, è caduta la linea. Ho fatto cadere la linea, scusi.
0: Prego. Allora, dicevo, quindi torniamo così. Quante acque non fanno le analisi tutte necessarie? Perché sarebbe controproducente, no? Non è che puoi dire che sei il FAF o le microplastiche o l'arsenico dei livelli strabilianti. Bisogna andare un po' a cercare, è difficile trovare. Però io consiglio, in un anno fate un po', cioè andate 2 volte al mese in meno al ristorante e compratevi un depuratore decente. Ok, noi qui stiamo parlando con Flavio, che vabbè, al top di gamma, quindi da lì. Però ho guardato in giro, ci sono degli altri depuratori che costano uguali ma non valgono un decimo. Allora a quel punto io, se compro qualcosa, io voglio che valga, perché me lo merito, nel senso, io mi faccio un culo a capanna dal mattino alla sera, lavoro come uno schiavo, ci sono delle notti che dormo 3 ore perché devo andare dai pazienti di qua e pazienti di là, e dopo non penso a quello che mi fa bene. Quando sono a casa io voglio stare almeno in casa sereno. Io ho il protettore dei campi elettromagnetici per il letto, che mi toglie le influenze negative di tutto questo 5G, 4G, 60G, tutto sto schifo che ci stanno buttando addosso. C'ho un separatore moleculare per tirare l'acqua e c'ho il depuratore. Il depuratore di Flavio, che vi dico la verità, cioè, praticamente non dico che non abbia costi, ma ridicoli. Una roba, l'equivalente di 10-8 euro al mese, no? Una roba che io non ci credevo quando me l'ha detto la prima volta. Io dicevo, dai, gli altri costano. Beh, qui entriamo in un altro ambito. Allora, informatevi, lavorate su voi stessi e soprattutto, bravo, non credete alle pubblicità, perché le pubblicità sono lì. Cioè, adesso ci stanno spacciando. L'altro giorno ho guardato una pubblicità di una macchina che è una figata, va su in montagna, cose eccetera, e poi mi vede che con una carica 410 km di cosa, Ma io oggi per andare a lavorare ne faccio 450, vuol dire che mi devo fermare un'ora prima, sì, sì. In un posto, no, no, non so dove, a caricare due ore la macchina per arrivare al lavoro.
1: Va bene, cosa dottore, allora io direi di chiudere qua. Adesso diamo parola a Flavio, che siamo in diretta, perché dopo abbiamo un altro ospite. Intanto io la ringrazio veramente di cuore. Grazie per tutte le nozioni che ci dà e la sua disponibilità, ovviamente illustre qui a Radio Gamma 5, perché è veramente un libro aperto, per cui io la ringrazio veramente di cuore e sicuramente la verrò a trovare.
0: Ma volentieri.
1: Però la vengo a trovare che sto bene, no? Che sto male, eh.
0: No, no, quando stai male ti mando da un mettino.
1: Non ho tumori,
0: due pasticche, sei a posto.
4: Vengo anch'io.
1: Ecco, ma viene anche la Lilli, ora me la porto in macchina e veniamo a trovarla.
0: Intanto io vorrei salutare tutti i vostri telespettatori, che mi hai detto che la volta precedente siamo stati apprezzati.
1: Sì, sì, molto apprezzati. E anche io devo dire una cosa, tanti sono venuti in negozio, io ho un negozio di scarpe e ovviamente vengono in negozio, posso avere il numero di telefono del dottore o di Flavio, per cui avete avuto un grande successo, tant'è che il 27 Flavio sarà in negozio da me, perché noi, il nostro negozio è diventato un bar, ristorante, non so neanche più cosa vendo, perché non riesco più a capirmi.
4: Vende tutto meno che
1: sala conferenze. Perché sa cosa? Io credo una cosa, dottore, che oggi come oggi la differenza la fa l'uomo, per cui la conosciamo. La conoscenza ci porta liberi, per cui l'informazione è fondamentale.
0: Sono d'accordo con te e ne approfitto per dirti che se avete voglia io a fare le conferenze vengo sempre, basta che me lo dite con un attimo in anticipo, perché...
4: Vabbè, chiaro.
0: Però dal
4: Vabbè,
0: vivo certo. Da... oh, ragazzi, ve lo dico agli ascoltatori, sono un figo della Madonna, eh? Non è
1: fantastico
0: che...
1: Allora posso dire, allora siamo in due fighi, siamo due fighi con Flavio, tre, per al cui sarà una bella... poi abbiamo Ettore
4: l'indiano,
1: perché noi, lei non sa, ma abbiamo anche un indiano qua. Ettore è un indiano.
0: Ho appena citato i Veda, no? Così vedi,
1: sì,
0: che
1: richiamo, sì,
0: anche
1: sì,
0: la sua indiano
4: d'America
0: cultura.
4: Esatto.
0: Quando volete, così. Intanto ne approfitto per ringraziarvi di questa opportunità e saluto tutti gli ascoltatori, perché è sempre piacevole parlare con voi. Quindi qualsiasi cosa avete bisogno, i miei numeri li potete trovare tramite loro. Guardate Guido Porcellini, li trovate dappertutto.
2: Tu il numero suo.
1: Sì,
2: se
1: possiamo
2: qualcuno...
1: dire il numero. Sì. Allora, per informazione, sì, ora è il 351. Ripeto, prendete carta e penna, radioascoltatori. Allora, 351 99 69 913. Ripeto, 351 99 69 913. Se qualcuno ha bisogno del dottor Porcellini.
0: Se senti la cosa, 351 996 9913.
1: Perfetto, perfetto.
0: È sempre un piacere parlare con voi, signori.
1: Grazie.
0: Adesso andrei
1: grazie
0: a
1: visitare
4: di cuore. Grazie
1: da tutta Radio Gamma 5, veramente,
0: grazie,
1: per il suo impegno sociale, per tutto quello che dà alla nostra comunità.
2: Ciao Guido.
0: Arrivederci, buona giornata.
2: Ciao Guido.
1: Grazie.
4: Buona giornata. Ecco, e noi rimaniamo in
1: bene,
4: diretta.
1: Allora,
4: aspetta,
1: Flavio,
4: un attimo.
1: Cosa è successo?
4: Devo leggere qualche messaggio.
1: Scusami.
4: Allora, questo medico è un fenomeno. Mi dispiace che non senta, poi glielo dite, perché
1: altrimenti. Beh, dopo glielo diciamo.
4: Signora, però devi darmi un secondo. Questo medico è un fenomeno. Spero di poter riascoltare queste meravigliose trasmissioni sul podcast. Buongiorno, Giovanotti.
1: Bene.
4: Poi c'è un messaggio che mi è arrivato molto, sì, molto lungo, però adesso abbiamo
1: un libro,
4: c'è un'altra ospite.
1: Sì,
4: allora,
1: sì.
4: Bravissimo Doc, è proprio vero, la prima cura è quella dell'anima, come diceva anche Steiner, e cercare di mantenere un corpo pulito. Grazie dottor Porcellini per donarci la tua competenza e il tuo pensiero libero. Grazie Nelly, Ettore, Simone, Filippo per organizzare queste trasmissioni interessanti che aprono nuovi orizzonti. Grazie Flavio, che con instancabile passione continua ogni giorno a diffondere un pensiero libero. Manu, grande Ettore, un popolo fantastico, i nativi. Ecco, poi diceva qualcuno, si sentiva molto male perché
1: dobbiamo andare in diretta,
4: aveva,
1: con le telefonate.
4: Lui aveva dei rumori.
1: Sì, aveva dei rumori sotto. Bene, allora Flavio, diciamo una cosa, noi ci vediamo Allora, tutti quanti assieme ci troviamo il 27 presso il mio negozio, parleremo di acqua, parleremo di salute, parleremo dei PFAS, parleremo di tutte le cose che ci stanno intossicando, per cui prendete nota, 27 maggio, venerdì 27 maggio presso la Pierfect ci avrò l'onore di avere Flavio. Flavio, se vuoi salutare e vuoi dire qualcosa.
2: Ma saluto tutti, vi aspetto il 27 e ci sarà modo di vedere anche, quindi visivamente si potranno vedere anche dei documenti molto interessanti e fanno anche riflettere, no? Che ti danno il senso della situazione oggi, della gravità del momento che stiamo vivendo sotto l'aspetto inquinamento e tutto il resto, e poi per dare anche qualche soluzione, che tra l'altro, parlando di Steiner, che i miei figli tre sono andati tutti alla scuola di Cittadella.
1: Salutiamo la scuola di Cittadella, perché conosco
2: Aurora,
1: tante,
2: quindi esatto, mia moglie ha fatto la spola per 15 anni
1: da
2: Creazzo a Cittadella,
1: tanta roba, ecco, tanta roba.
2: Stiamo facendo anche un progetto che è pronto tra poco per energizzare l'acqua, che si rifà proprio gli studi di Steiner, che saranno pronti tra poco.
4: Perfetto.
2: Ecco, io direi di chiuderla qua. Se vuoi dare il numero di telefono di iGreen, per chi faccio io. Allora, sì, per chi vuole qualche altra informazione può anche telefonare direttamente in iGreen al 0444 52 1356. Ripeto, 0444 52 1356. E vi invito anche a fare un viaggio nel nostro sito, quindi www.igreenenergy.it, dove ci sono un sacco di informazioni, scoprirete anche le nuove qualità dell'acqua. Ecco, vi saluto
4: bene,
2: tutti, grazie
4: Flavio,
2: per l'ascolto.
4: Grazie a tutti e due. E
1: bene,
4: adesso...
1: allora vi ricordo ancora il 27 di maggio,
4: che
1: venerdì.
4: No, è mercoledì 27.
1: È mercoledì, scusa, allora
4: sì,
1: ho sbagliato. Mercoledì 27.
4: Mi hanno mandato un massaggio.
1: Sì, mercoledì 27 maggio abbiamo Flavio in negozio, per cui chi vuole prenotarsi non c'è nessun problema, le iscrizioni sono aperte, che
4: va bene. Grazie a Flavio, grazie
1: la vostra partecipazione,
4: tuo amico.
1: Bene,
4: e noi ci
1: adesso mettiamo qui la nostra seconda ospite fantastica, che la dà direttamente dal Bellunese, arriva da Belun.
4: Mamma mia, che bello che sei.
1: Bellissimo, qua facciamo un viaggio in mezzo alle Dolomiti qua con la Francesca. Intanto,
4: bene, benvenuta Francesca. Devo andare un attimo in ufficio. Vengo fuori un secondo.
5: Buongiorno.
4: Bene. Devo andare un attimo in ufficio.
1: Bene, allora, ciao Francesca.
5: Ciao.
1: Allora, intanto benvenuta. Qui cambiamo argomento, andiamo su libri, ufficio, riorganizzazione, che è una cosa meravigliosa. Cambiamo volto della mattinata e andiamo con la Francesca. Intanto ti presenti, chi sei e cosa fai.
5: Buongiorno a tutti, sono Francesca Stracuzzi, sono una professional organizer e sono anche l'unica consulente certificata del metodo KonMari in Veneto. Sono una delle poche in Italia che può spiegare questo metodo. Per chi non lo conosce, il metodo KonMari è il metodo di riordino ideato da Marie Kondo, che è giapponese. È il metodo più utilizzato e che funziona per riordinare gli spazi.
1: Benissimo. Tu arrivi da?
5: Io arrivo, sì, sono di Belluno.
1: Belluno centro?
5: Sì, Belluno città.
1: Ah, sei proprio bellunese.
5: Sì, esatto.
1: Bene. Lei in mezzo alle Dolomiti, meravigliose.
5: Sì. No, il mio lavoro mi porta un po' in giro, molto in giro. Sì.
1: Vai anche all'estero oppure fai solo Italia?
5: Ma allora, io posso lavorare benissimo anche online, ho avuto anche dei clienti anche all'estero, ho lavorato anche in Italia con dei clienti.
1: Fantastico,
5: sì.
1: Fantastico. Diciamo appunto che questa sera sarai ospite nostra dalla Pierfect, sì, per cui resterai qui tra Padova e Treviso in compagnia mia, e ovviamente sono molto onorato che appunto presenterai il libro Ufficio Zen. Cosa parla l'Ufficio Zen? Cosa cosa vuol dire riordino? Riordino dell'ufficio, riordino organizzativo, riordino mentale, riordino psicofisico? Dai una piccola delucidazione ai nostri radioascoltatori di Radio Gamma 5.
5: Sì. Allora, intanto voglio dirvi che oggi è il 20 maggio, è una giornata speciale per noi professional organizer, perché è il WOD, che sarebbe World Organizing Day, è la giornata mondiale dell'organizzazione, e quindi oggi ho diversi eventi. E ecco, io mi occupo appunto di aiutare le persone a migliorare la loro organizzazione personale di spazi, tempi, energia. Oggi ci concentriamo sul discorso dello spazio. E io ho una visione globale dello spazio, perché ho iniziato aiutando le persone a aiutare proprio a sistemare le case, ecco, armadi troppo pieni, cassetti della cucina che non si aprono.
1: Esatto.
5: E poi sono passata al mondo aziendale, sono laureata in economia, perché proprio i miei clienti imprenditori o professionisti mi dicevano: ma Francesca, io ho un disastro in ufficio, come
1: possiamo
5: fare? Beh,
1: qui a fianco, ricordo, alla tua sinistra hai uno disordinato, ma proprio, però nel mio caos mi trovo, e dicono, però è fatica, certe volte non mi trovo neanch'io.
5: Eh sì, no, infatti questa è la prima cosa che mi dicono tutti: no, ma io nel mio caos mi ritrovo.
1: No.
5: Però ci fa tanto perdere tempo il disordine.
1: Sono pienamente d'accordo.
5: E come dicevi tu prima, non è solamente un disordine fisico, è un disordine poi mentale, quindi ci pesa tantissimo. Allora, le statistiche parlano di un'ora a settimana nel posto di lavoro che si perde a cercare oggetti fisici o digitali. Pensate anche a casa, quando non trovate il telefono, dove sono gli occhiali, le chiavi dove le ho messe, o anche quando dovete vestirvi la mattina e dici: ma come faccio? Cioè, cosa mi metto? Armadio, no? Pieno, ma non riesci a trovare qualcosa di adatto.
1: La camicia giusta, come
5: la
1: stamattina.
5: La camicia, sì, sì, sì.
1: Infatti adesso mi metto solo magliette bianche e sono a posto.
5: Ecco.
1: Ho risolto il problema.
5: E quindi il disordine, insomma, ci segue, e è un problema proprio di questo momento storico, perché è una società molto consumistica e vuole assolutamente che noi compriamo. Poi ci sono proprio non solo vestiti, oggetti di basso valore che durano poco.
1: Sono pienamente d'accordo.
5: E quindi anche un
1: apri
5: impatto,
1: una porta.
5: No, visto che siete molto sensibili, anche un discorso di impatto ambientale. E io ho tre figlie, per due sono grandi, sono adolescenti, una più piccina, e vedo che negli adolescenti non c'è questo dicono: ah, ma tanto questa maglietta costa 5 euro, no?
1: Brava.
5: E non si sa che anche l'industria della moda è una delle industrie più inquinanti al mondo, e quindi c'è un grande impatto. Quindi, insomma, ritornare a acquistare meno, ad avere meno cose.
1: Brava, brava. Questa. E comprare roba di qualità.
5: Sì, esatto, visto
1: comprare
5: che
1: roba
5: meno
1: di qualità, e comprare meno, perché ovviamente comprare adesso le grandi catene, ovviamente, che non facciamo nomi, ovviamente, come anche mia figlia, ovviamente, che non mi sta ascoltando: ah, ma papà, ma costano 5 euro 4 euro. Sì, ma cosa hai comperato con 4-5 euro? Bisogna fargli capire anche ai giovani che il costo ovviamente è relativo anche al prezzo che prendi e anche alla qualità che prendi, per cui
5: sì,
1: apprezza un prezzo magari più modico, più magari sostanzioso, però prendi qualcosa di sostanzioso.
5: Esatto. Comunque, lavorare e alleggerire i nostri spazi è un grande lavoro che facciamo su noi stessi. Non è semplice, perché siamo molto attaccati agli oggetti, quasi, quasi perdessimo una parte di noi, no? Se eliminiamo una maglia che magari non usiamo da anni o...
1: Sì, è vero.
5: E quindi è un grande lavoro. Io aiuto le persone appunto a comprendere, insomma, li accompagno. E si fa un grande lavoro proprio su di sé. Questo.
1: Fantastico, però, questo tipo di lavoro, perché non avevo mai sentito. Infatti, quando ci siamo conosciuti, ho detto: ma fantastico, perché cioè, riorganizzare un armadio, riorganizzare una casa, riorganizzare un ufficio, cioè, non è facile, perché oggi come oggi, cioè, tu da laureata in economia e commercio ti sei presa l'onere di riorganizzare, ovviamente, l'ufficio o la casa. Qual è stato l'input che ti ha portato a prendere questa strada?
5: Guarda, mi piace molto questa domanda, così racconto un po' della mia storia, perché non vi ho raccontato. Io ho lavorato per 20 anni nel pubblico impiego e lavoravo in un comune della zona, e poi ormai sono passati più di 10 anni, mi sono appassionata di crescita personale e a un certo punto ho sentito bisogno di alleggerire casa, che non è mai stata disordinata ma piena di cose inutili, sì. E quindi questo, conoscendo il metodo con Mari e vedendo quello che il riordino e togliere, no? Che poi è un togliere, dico sempre, non buttare via, ma dare una seconda vita agli oggetti.
1: Brava.
5: Quello di iniziare mi ha fatto veramente portare consapevolezza sugli acquisti inutili che facevo, mi ha alleggerito tantissimo. E quindi ho detto, ho iniziato per caso ad aiutare delle persone vicino a me, appunto, che avevano le case piene. E quindi dopo un po' di anni ho detto, questo voglio diventi il mio lavoro.
1: Fantastico.
5: E quindi ho lasciato tutto e ho iniziato questa professione, che è ancora completamente sconosciuta in Italia, ancora poco nota.
6: Comori, com'è che si chiama?
5: Professional Organizer. Sono una professionista dell'organizzazione.
1: No, con Mari.
5: Sì, allora io ho anche la certificazione per insegnare il metodo con Mari, di Marie Kondo.
1: Di Marie Kondo. Chi è Marie Kondo?
5: È Marie Kondo,
1: diciamo,
5: scritto...
1: ai nostri radioascoltatori.
5: Sì, è giapponese.
1: Perché dici dei termini che ovviamente per me non so cosa sia.
5: Lei è famosissima, è considerata da Forbes una delle 30 persone più influenti al mondo. Ha scritto il libro Il magico potere del riordino e ha anche due serie TV su Netflix, quindi se uno vuole vedere come funziona, ecco, un percorso di riordino, può vedere anche in TV, ecco questo.
6: Posso farti una domanda?
5: Sì?
6: Scusa, il tuo nome?
5: Francesca.
6: Ecco, Francesca, supponiamo tu entri nel mio garage, da dove inizi?
5: E questa è una cosa importante. Allora, per quanto riguarda il metodo con Mari, si basa su 5 categorie e si parte dai vestiti, libri, documenti, oggetti misti e poi infine abbiamo i ricordi. Il garage è una parte molto difficile di un percorso di riordino, perché abbiamo all'interno categorie completamente diverse, ok? Abbiamo anche oggetti di con un impatto affettivo diverso. Perché se...
6: Scusa, cos'è che butteresti via?
5: Allora, io questa è una cosa importante. Io aiuto la persona a eliminare, non faccio il lavoro per la persona, perché voglio sempre che poi impari un metodo che poi rimanga anche. Diciamo che sarebbe un po' difficile, sarebbe meglio iniziare un po' alla volta, perché capite che se si inizia un riordino, no? Spesso le persone falliscono nel riordino. Perché falliscono? Perché non lavorano per categoria, ma stanza su stanza. Ok? Quindi bisogna prima di tutto, parliamo di un garage, però veramente vi assicuro che spesso è complesso.
1: Un garage quotidiano di 46 metri quadri con 56 metri cubici.
5: Sì, bisogna svuotare, dipende, perché a volte sono garage talmente tanto pieni che non esiste più il posto per la macchina.
6: Come il mio.
5: Esatto. Bisogna iniziare cercando da uno scaffale, da una parte, muoversi dall'alto in basso, da sinistra a destra, e cercando poi di raggruppare già le varie cose per le categorie, perché di solito
1: categorie merceologiche, per cui
5: sì, potrebbero essere
1: il vetro, tutta quanta la carta.
5: No, ma proprio io non so, cioè tempo libero, sport,
1: okay. Benissimo.
5: Creare delle aree anche. Ciao. Intanto bisogna anche capire il motivo, il perché si vuole riordinare un garage, ok? Non lo so, si vuole appunto trovare spazio per mettere la macchina, si vuole, a volte ci sono delle persone che non hanno spazio in casa, quindi vogliono creare l'area sport, ok? okay? O, ecco, quindi queste cose qui. Poi dopo si possono trovare degli organizer, scatole ed altro, però la parte principale è uno togliere, eliminare quello che non serve più, perché di solito buttiamo lì, no? Abbiamo comprato un nuovo elettrodomestico o un nuovo accessorio per il giardino, no? Quindi naturalmente non viene eliminato quello precedente, rimane in garage.
6: Io non ti racconto il mio garage.
5: lo so
4: e nemmeno io il mio.
1: Il mio te lo posso raccontare perché è fatto di bottiglie di vino.
5: Ok.
1: Per cui non c'è niente da buttare.
4: Cioè, tu,
1: è una
4: tuo.
1: Cantina per cui non c'è niente da buttare, c'è tutto da bere. Ritorniamo a Ettore.
6: Guarda, perché se tu entri sulla mia sinistra c'è un banco di lavoro.
5: Sì.
6: Però sopra il banco di lavoro c'è di tutto fuorché gli strumenti per
5: ok.
6: Tipo. Poi più avanti trovi per esempio dei box che mi servono, dei contenitori che mi servono sempre per lavoro. Poi iniziamo che ho dei cubi dove dentro ci sono centinaia di libri per okay. dirti. No, se guardo sopra ho scaffali pieni di fumetti. Io sono uno che piace molto anche lavorare di fantasia, dunque fumetti non mi mancano. Dall'altra parte, per esempio, ho un armadio dove ci sono dentro scarpe, scarpine, c'è un po' di tutto, sopra un sacco di strumenti, e ti ho parlato solo della parte sinistra, la parte destra è meglio che non te la racconti. Cioè, vedi, io veramente...
4: Adesso ce lo devi dire.
1: No, adesso te lo devo dire, vabbè, perché cioè, magari incuriosito adesso.
6: Non saprei cosa buttar via, a volte mi ci metto anche...
4: È un classico,
6: A togliere qualcosa. La parte destra c'è il lavandino, poi iniziamo ancora con lavatrice, scaffali pieni di tipo, teniamo delle scatole dove ci sono dei medicinali, cose per l'orto fuori, ancora scaffali pieni di fumetti, dei frigoriferi che mi servono per lavoro, biciclette per dire, poi ho tutta la mia passione, cioè a parte tutte le cose che uso per fare i laboratori per i nativi americani, e valigioni vecchi pieni di abiti antichi, cose che io avevo.
1: E dopo avrà tante valigie perché lui va sempre sul
6: d'accordo. No, beh, a parte quello, ma ho molte cose che usavo quando facevo le rievocazioni storiche, insomma. Cioè, è un po' difficile, sai.
5: No, io comprendo, perché ci sono tante cose anche che hanno un impatto affettivo e quindi è più difficile. Bisogna, diciamo, il riordino non è un'attività così semplice. Perché è una questione appunto mentale di essere pronti a lasciare andare la parte più difficile, e dobbiamo iniziare a comprendere che non possiamo riempirci, no, la vita di oggetti, no? Perché poi non è riempire gli spazi, è riempire la nostra vita, perché ogni oggetto comunque ci chiede del tempo per essere gestito, non solo spazio, no? Tante volte occupa solo spazio, ma in realtà è molto di più, e ci crea proprio pesantezza anche a livello mentale, perché anche se io non vado nel garage tutti i giorni, credo che comunque il pieno, no? Che c'è in garage comunque continua a pesare.
4: Già il colpo d'occhio, scusa, sì. Simone, già il colpo d'occhio pesa, esatto. E dopo si finisce per diventare accumulatori sociali,
5: sì, seriali.
4: Seriali, appunto,
1: sommerso dalle nostre cose. No, una domanda: perché secondo il tuo punto di vista, visto che è una tua professione, perché la gente è... personalmente, anche la domanda anche rivolta anche a me, perché siamo così ancorati alle nostre cose, perché siamo ingozzati da questi garage pieni, perché anche in negozio da me vedo che non riesco mai a buttare via niente, invece certe volte devo riacciappare e buttare fuori tutto quanto.
5: No, no, è qualcosa di mentale comunque, perché abbiamo il principio comunque di scarsità, no? Ancora dall'uomo preistorico, che quindi non si aveva, però è cambiata la società, è cambiato tantissimo rispetto a 20-50 anni fa, dove effettivamente non c'era molto e quindi ogni cosa veniva mantenuta. Adesso è completamente diverso e stiamo riempiendo tutti gli spazi, perché a volte, no, io penso a una famiglia. Non è il problema della casa, che l'appartamento è troppo piccolo, è un problema proprio di come viene organizzato e queste abitudini, insomma, di acquistare e tenere tutto. Perché quando uno cambia casa, fa un trasloco, il disordine poi ritorna. Quindi sì, no, c'è proprio un principio comunque di scarsità,
1: proprio una questione mentale.
5: Sì, è una questione mentale.
1: Non siamo per l'essenziale.
5: Sì, però quando uno inizia a scoprire l'essenziale è fantastico. Io quindi lo posso proprio testimoniare, perché io ho fatto questo percorso di riordino in casa mia adesso quasi una decina d'anni fa, e siccome io tengo corsi, ogni volta inizio a togliere qualcosa. Non so se sono una minimalista, non mi interessa, sento che però sto bene in casa mia, e il fatto di avere meno cose mi risparmia tantissimo tempo proprio nelle faccende di casa.
4: Posso chiederti una cosa? Ma dopo, tra virgolette, non ti penti mai di esserti liberata di queste, di alcune cose?
5: Ma anche se succede, io questo lo dico sempre alle persone, io non posso garantire che poi non ci sia, che una persona non vada a pentirsi di quello che ha tolto, ma è importante staccarsi, non dipendere dagli oggetti. Ci sono degli oggetti, no, che i ricordi, no, la maglietta del viaggio di nozze, o cioè io vado in consulenza con una maglia che mi ha regalato una mia amica che non c'è più, no, e dico un giorno anche oggetti legati appunto a persone che non ci sono più nella nostra vita, ci leghiamo all'oggetto come se, no, potessimo tenere un'ancora con questa persona o questo evento, anche, no, un ricordo. Ma non è che noi, togliendo la maglia che ho io o altri oggetti, perdo la relazione che ho avuto, no, con questa persona. E adesso, anzi, vi dico proprio questo, perché io ho accompagnato proprio un'amica nel suo ultimo periodo. Io, mentre io sviluppavo la mia professione, lei si ammalava sempre di più, e alla fine gli ho detto: ma cosa vuoi fare con gli oggetti, no? I tuoi, no? E lei mi ha detto: io voglio che la mia famiglia mi lasci andare, no? Come insegni tu alle persone, no? E com'è questa cosa, no? Sentirla da una persona che era in fine vita, era una cosa molto molto forte. E le persone stesse, non voglio, adesso stiamo parlando di un tema molto molto forte, no? Che magari sentono, stanno vivendo tante persone. Guardate che se riusciamo a lasciare andare, si apre veramente grandi opportunità. E vi racconto anche questa mia esperienza personale, perché la cosa, io insegno alle persone a lasciare andare gli oggetti, no? Ma in realtà sono le situazioni che dobbiamo imparare a lasciare andare, no? Le amicizie tossiche, abitudini sbagliate.
1: Bellissimo argomento.
5: E questo avviene in modo automatico nelle persone. Io ho lasciato andare il mio lavoro, la cosa più difficile che io ho lasciato andare è stato il mio lavoro, perché insomma avevo un lavoro nella pubblica amministrazione, in un'epoca che insomma non è tanto di sicurezza economica, no?
1: Il posto fisso,
5: avevo il posto fisso,
1: film di Checco Zalone,
5: esatto, insomma,
1: non lasciare il
5: ho una famiglia, cioè non è stato facile, però devo dire ci ho messo un bel po', perché ci ho messo più di un anno a lasciarla andare, no? Ma quando l'ho lasciata andare, guardate, mi sono aperte delle strade, ho avuto delle opportunità, sono cresciuta come persona, perché appunto ho scritto un libro, ho lavorato in grandi aziende, insomma a livello nazionale, sono stata a Rai 1 tante volte, cose che non mi sarebbero, strade che non avrei avuto, insomma, se io fossi rimasta legata. Adesso non sto dicendo a tutti, no, lasciate, no, però questo...
1: Abbiamo una cosa in comune, infatti io ero direttore commerciale di una grande nota azienda di calzature e mi sono svestito a livello professionale e mi sono aperto il mio punto vendita, che la cosa che posso dire è che se io non lasciavo quel posto là non avrei mai conosciuto Ettore e la Lilli, non avrei mai conosciuto i gas, il gamma 5, per cui vedi quante opportunità. Per cui certe volte il resettare, come quando si spegne il computer e resettiamo, io credo che sia invece molto importante anche a livello fisico. Io devo dire che anche adesso abbiamo un'azienda per cui siamo sempre, lavoriamo 7 su 7, vi dicevo, ma sai che gioia. Ieri sera abbiamo fatto una bellissima serata con degli amici, appunto, sempre di lavoro, roba genere, abbiamo finito a mezzanotte, per cui ora che siamo andati a casa, però ti svegli sempre col buon umore. Per cui resettare, quello che hai detto tu, è una cosa straordinaria e ti fa molto onore e mi fa piacere perché abbiamo una cosa in comune.
5: Anche a me mi fa molto piacere il riordino, no? Quando viene, non è solamente svuotare un cassetto, ma è qualcosa un po' di più, trasforma le vite, insomma, riordino ha trasformato prima di tutto la mia vita, ma ho visto tante persone appunto cambiare e quindi questo è stato quello che mi ha, la scintilla che mi ha detto no, io voglio cambiare. E è vero, mi sveglio la mattina felice, insomma con gioia. Non è sempre facile, perché insomma non è facile, però sicuramente ci ho guadagnato proprio di felicità, sì, di gioia.
1: Di gioia,
5: sì, questo è sicuramente
1: fantastico. Ma poi posso dirti che lo si vede proprio, tanto che lo racconti, hai gli occhi che sono lucidi e per cui è bello vedere una persona vera.
6: Figura proprio. Peccato che i radioascoltatori non la possono vedere.
5: Ma allora mi possono,
6: bella mamma, vera.
1: Una bella mamma, no, una bella bellunese
6: bellumat,
1: che salutiamo. Mia moglie, che è in negozio, che anche lei è bellumata,
5: ecco, sì,
1: di Cibiana di Cardone.
4: Ciao Rossella.
1: Che la conoscerai stasera.
5: No, ma mi possono vedere, perché comunque ho un canale YouTube, Francesca Riordino, e quindi...
1: Ecco, magari dimmi appunto il tuo canale.
5: Sì, allora mi trovano su tutti i social, quelli dove sono più presente sono LinkedIn, perché lavorando nel mondo aziendale. E poi appunto su Instagram e Facebook, ma l'anno scorso ho aperto questo canale YouTube che ci tengo veramente tantissimo, perché in Italia ci sono tantissime persone che parlano, no, del metodo Commari, perché appunto è famoso, ma in realtà non hanno fatto il corso, insomma è un corso internazionale in solo lingua inglese, quindi insomma ecco che almeno seguono una persona che è certificata. Poi un'altra cosa che ci tengo anche molto a dire, io sono associata da POI, che è l'associazione dei professional organizer italiana, e svolgo anche il ruolo di referente del nord-est, quindi fantastico. Perché a me interessa che le persone, ecco, che svolgano questa professione siano appunto qualificate, competenti, e anche far conoscere di più questa professione.
6: Bello.
1: Ma allora, scusa, adesso colgo, ovviamente, che dopo stasera ci troviamo là, se qualcuno vuole venire questa sera ho ancora qualche posto presso la Pierfe, così la può conoscere di persona dalle 7:30.
5: 19:30.
1: La Francesca sarà la ospite nostra. Ma l'organizzazione degli spazi ovviamente incide moltissimo con le persone, con l'umore e anche con l'energia. Cosa fa, cos'è quella scintilla che fa riordinare anche a livello mentale, fisico e...
5: Sì, hai proprio ragione, e c'entra tantissimo anche con l'energia. Allora, lo spazio ci rappresenta, quindi anch'io, che sono una persona insomma abbastanza ordinata, comunque visto che a volte ci sono dei momenti in cui sono sotto stress, che anche il mio spazio va in confusione, e io dico Francesca devi fermarti, devi rallentare. E ecco, è una questione di energia, perché quando tu entri nel garage, no? Al suo garage, o comunque in una stanza dove è molto piena, senti che manca l'aria, che manca energia, e quindi anche andando a togliere qualcosa si muove l'energia. Allora io vi dico questa cosa: io sono appassionata di Feng Shui, che non so se la conoscete, è un'artica.
4: Abbiamo anche un amico, sì, Stefano Parancola.
5: Ecco,
1: ma diglielo pure cos'è il Feng Shui.
5: È un'antica arte cinese, appunto, che porta armonia negli spazi. E io in questi ultimi anni ho iniziato a seguire e applicare alcune cose. E la prima cosa che appunto dice il Feng Shui è di fare questo decluttering, sgomberare, togliere. Si muove l'energia, e nel campo professionale, per esempio, se uno è un professionista, vi arrivano nuovi clienti.
1: Fantastico.
5: Sì.
1: Questa la colgo subito come pillola di saggezza. Fantastico.
5: Sì, sì, sei andata a riordinare. Allora, dove nel tuo spazio di lavoro? Fai riordino nella tua postazione di lavoro, in ufficio, insomma, vedrai che si muove qualcosa. Ogni area, perché per esempio se uno vuole lavorare sulle relazioni, allora la camera da letto, insomma, che o il salotto, insomma, dove si va a sistemare. Quindi se parliamo a livello energetico, però anche sulla nostra stessa persona, quando noi andiamo a togliere qualcosa ci sentiamo sì stanchi, sì è difficile a livello emotivo, ma che energia abbiamo dopo?
1: E qua dici una cosa molto molto interessante, perché ovviamente dal lavoro che facevo prima io sono stato diplomato anche in vetrinistica, per cui facevo vetrine. La cosa fondamentale è che quando cambiavi la vetrina ovviamente vedevi sempre gente più nuova, e anche in negozio cerco sempre di dare un cambiamento, di spostare, perché cambi proprio l'energia e vedi proprio un cambiamento. Proprio, è proprio vero questo che hai fatto e hai proprio azzeccato a livello commerciale, è molto importante, perché infatti la gente, ci sono aziende che investono moltissimo sulle vetrine, per cui anche sull'impatto ovviamente visivo e il riordino del negozio ovviamente abitualmente.
5: Beh, una cosa anche importante è che quando viene fatta una vetrina o comunque un'immagine, sì, una fotografia di qualsiasi spazio, è vuoto, se pensate, non è mai pieno. Però c'è una cosa, il vuoto a noi ci spaventa.

0: per i prossimi 6 mesi garantiti. Beh, ma guardate che lei non è uno svuota garage.
1: Infatti, questa è una cosa.
0: Consigli, ecco, mi raccomando, trovare spazio per mettere poi in un altro cassotto. Cioè, spostare da qua per mettere là.
1: Esatto, proprio. Allora, sono due cose che io non faccio: riordinare per le altre persone, non perché non sia in grado, ma perché io voglio lasciare un metodo per gli altri, quindi si riordina sempre insieme. E la seconda cosa, riordinare non è mai spostare, e è quello che capita, insomma, no? Le persone che fanno tanta fatica a lasciare andare, prendono e spostano, non so, da casa, mettono in cantina, garage, o non è questo riordino che funziona.
0: Ti leggo un altro messaggio.
1: Sì?
0: Io conservo ricevute, fatture, alberghi di 20 anni fa per ricordo, sono irrecuperabili.
2: Classico.
0: Vabbè, scusami un attimo, le fatture degli alberghi e quelle cose lì non è che occupano tanto spazio, stanno in una cartellina. Allora, e poi aspetta, gli spazi li riempio perché il vuoto lo temo.
1: E infatti è quello che dicevo prima della paura del vuoto, che c'è,
0: sì,
1: anche,
0: esatto,
1: anche quando una persona, insomma, si prende coraggio, non è semplice, ma come tutte le cose, no? Andare in cima a una montagna non è, è facile, ma la soddisfazione di arrivare in cima a vedere, no, il panorama. Quindi lo dico, cioè, riordinare come si deve, che non è spostare, ma è fare un gran lavoro,
0: cioè mettere da una parte all'altra, lo tolgo da qua per metterlo,
1: sì,
0: lì.
1: No, è quello che tanti dicono, ma no, riordino, non sono capace, non funziona. Sì, ma se si sposta solo non cambia nulla.
0: Dovrò prendere atto di questo.
3: No, mi fa da ridere perché certe volte vado a trovare i miei genitori, appunto, delle ricevute, roba del genere, e una volta, riordinando così, ho detto: ma scusa, ma sai che data hai di questa ricevuta? Era dell'84.
1: Sì.
3: Cioè, cioè, veramente.
0: Rispondo un attimo ad Andrea Sceriffo. Sì, vedo il tuo nome perché viene fuori. Andrea, scusa.
3: Ciao Andrea,
0: se non ti
3: ciao
0: ho
3: Andrea,
0: detto,
3: grande Andrea.
0: Questi messaggi ce li manda Andrea Sceriffo.
3: Buon viaggio, intanto, perché lui lavora sempre nel camion.
0: Sì, certamente.
3: Cui...
4: Anche Filippo, salutiamo. Anche
3: Filippo,
0: ci sta
3: che sono i nostri camionisti.
0: Sia...
3: E sempre attenzione, occhio sveglio oggi come oggi.
0: Insomma, ma penso che siano
3: veterani,
0: molto pratici.
3: E cosa ci hanno messaggio?
0: No, niente, quelli che ho letto prima,
3: okay.
0: Ho letto che erano di Andrea Sceriffo. E poi, sì, basta, ecco, perché gli altri ce n'è un paio che riguardano il...
3: Ecco, magari diciamo, Flavio, Francesca, magari questa sera qual è l'argomento che vuoi approfondire?
0: Sì, perché tra 5-6
3: sì,
0: minuti
3: fra 5
0: chiudiamo,
3: minuti
0: perché
3: chiudiamo.
0: È già arrivato il dottor Gennaro.
1: Sì, allora stasera parlerò un attimo di riordino di spazi di casa, quindi col metodo con Mari, e anche di spazi professionali. Magari lascio un attimo una parola anche sul discorso degli spazi professionali. Perché, insomma, perché avere una postazione di lavoro in ordine? Ho letto che qui avete proprio il cartello di mantenere pulito, no? Lo spazio qui della radio. Perché averlo? Perché tutti gli oggetti che abbiamo intorno ci chiedono, no? Ci rubano attenzione. E quindi nelle aziende oggi si cerca sempre maggiore produttività. E non basterebbe, appunto, avere delle postazioni di lavoro in ordine, ecco. E quindi questa è una cosa importante, ma ci sono tantissimi, insomma, benefici, che non è solamente un discorso di attenzione, più tempo, ecco, perché vi dicevo all'inizio, un'ora che si perde a settimana a cercare oggetti, ma poi è lo stress anche che capita, no? Quando non si trova qualcosa, le relazioni. Io avevo capacità organizzative, le ho sempre avute, ma non lo sapevo. Lavorando nel pubblico, pubblica amministrazione, guardate, c'è tantissimo bisogno, perché si perdevano tanti documenti. Avevo delle colleghe che, insomma, non erano molto organizzate.
3: Però vedo che le multe mie non le hanno mai fatte. Mi sono sempre arrivate.
1: Però si generava tanto stress, insomma, quando non si trovava qualcosa.
0: E quella è.
1: Ecco.
0: Scusate un attimo, perché mi è arrivato un messaggio da Mauro il Cubano, romanista.
3: Ah,
0: non sei più romanista adesso. Ciao Lilli, la vittoria, hasta la vittoria sempre. E ho preparato già il libro, cioè la sigla finale, diciamo, hasta sempre comandante. Tanto per dire, ecco,
3: bene.
0: Arriva il mio pensiero, vedi.
3: Perché noi siamo interisti.
0: Scusami.
1: Ah, ok.
0: Ma questo
1: sì.
0: Riguarda Che Guevara, no?

0: Devo entrare. Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Oggi ancora una volta, il terzo mercoledì del mese con Simone, ed è rimasto con me anche il nostro Ettore. Stavamo parlando di Franco Battiato, che va alla grande in questo momento in radio, veramente. Siamo qui anche con il nostro Simone, che adesso vi presenterà i suoi ospiti. Però prima, Simone, leggerei le iniziative della radio.
1: Buongiorno a tutti intanto in questo splendido mercoledì. Apri il microfono, così dico anche saluto tutti, perché abbiamo
2: tanti ospiti oggi. Allora, per i radioascoltatori abbiamo degli ospiti, ospiti meravigliosi. Abbiamo tanta gente, passerà più di 1000 persone qui in radio.
0: Quando? Stamattina?
2: Stamattina.
0: Perfetto, facciamo una manifestazione.
2: Facciamo una manifestazione.
0: Andiamo direttamente, no, a fare una manifestazione.
2: Flavio, che ci parlerà dell'acqua. Poi
0: sì,
2: abbiamo,
0: sì, ci conosciamo.
2: La Sara che arriverà, fantastico.
0: Bene.
2: Intanto ringrazio Ettore, ringrazio Lilli, ringrazio la Radio Gamma 5 per questa bellissima opportunità che ci dà. Salutiamo la Tiziana, siamo Luca, perché dobbiamo andare in barca, per cui...
0: Ah sì, non vedo l'ora.
3: Esatto. Buongiorno a tutti. Dai.
2: Sono andato a prendere questa mattina i 90 litri di vino Verduzzo Dorato.
0: Il vino lo porta lui, l'acqua ce n'è quanta vogliamo.
2: L'acqua
0: a Venezia.
2: Lo porta Flavio.
0: No, l'acqua a Venezia ne abbiamo quanta vogliamo.
2: Però non so quanto...
0: quanto sia quanto... bevibile.
2: Esatto,
0: ecco.
2: Esatto.
0: Intanto adesso leggo le iniziative della radio e ovviamente vi saluto tutti. Allora, 5 per 1000 quest'anno versare, quest'anno è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, il codice fiscale, prendete carta e penna per favore, oppure chiamate noi 01 59 80 90 288. Io lo ripeto, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. 5 per 1000 volte. Simone, tu ne hai di quei foglietti dove c'è il numero? Te ne sei tirato su? Che dopo casomai te li do.
4: Certo.
0: Ecco. Sì, perché di là ne ho, se hai gente che viene in negozio e vuole il numero,
4: certo,
0: eventualmente te li posso dare. Sì. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. E l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi, e anche quando ci sono io, naturalmente. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2, Montegrotto Terme, cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania,

0: Via Co, panico, panico, panico. 9 piove di sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Poi, Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio, ore 20:45, in sede radio in via Antoniana 66. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice di pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 7780 167. Ripeto il numero del nostro Valentino, 349-7780-167. Poi Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Giovedì 28 maggio alle ore 17:45 Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT, Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara organizzano conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con scudo penale senza giudice. Ingresso libero. Per informazioni 346 3614 469. Queste banche ci stanno ormai mettendo sul lastrico, è il loro programma, ma noi non ci tiriamo indietro dal lottare. Radio Gamma 5 organizza, scusatemi, Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5. Ricordo che Paola appunto fa una trasmissione qui quindicinale a lunedì mattina dalle 10 alle 12 dopo il nostro Oriano. Poi il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, e anche lui ogni giovedì, lo sapete, da mezzogiorno alle 3. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 a Campodarsego, Padova, per info 366 1816 496. Poi Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti e gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco, dove alle 10:30 ripartirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988 del nostro Luca. Se non fate in tempo a prendere il numero, chiamatemi. Radio Gamma 5, e poi scusatemi, Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave. sbarco a Pellestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamare anche qua al 329-0038-988 il nostro Luca. Poi Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga, in Spagna. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare IBAN IT 94Y 08 327 629 6 e poi ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeri 801515 presso la banca, cioè il credito cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Io credo che la sanità italiana dovrebbe vergognarsi di questo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano e positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per i ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349-408-8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210 chiocciola, e qua finisce con la chiocciola e basta. E con questo io ho concluso, adesso do la parola ai nostri ospiti. Bene. Intanto buongiorno
1: video
0: di nuovo, sì.
2: Buongiorno a tutti,
0: buongiorno,
2: Ettore.
0: A tutti, Simone, Ettore,
1: sta andando bene. Buongiorno a tutti. Intanto, dopo queste bellissime iniziative, bene, finita la trasmissione, possiamo andare a casa.
0: Va bene, ciao a tutti.
1: Bene, allora salutiamo Flavio, che oggi ci parlerà dell'acqua. Poi abbiamo nel sgabuzzino abbiamo Filippo, che è lì. No, dai, scherzo. Se vuoi salutare intanto i nostri radioascoltatori.
3: Buongiorno a tutti. Bene. Grazie di essere qui.
1: Bene, poi faremo una telefonata diretta con Guido Porcellini, il dottor Guido Porcellini, che ci spiegherà tante belle cose, per cui sarà una trasmissione molto ricca e anche soprattutto molto informativa, perché poi avremo la Sara Scagnuzzi che parlerà di riordino mentale dopo le 11, per cui credo che ne abbiamo di argomenti da affrontare assieme. Bene, allora come partiamo? Partiamo allora, Flavio, se bene. Vuoi dare intanto io telefono al dottor Porcellini, così lo mettiamo in diretta. Intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori, se vuoi fare due parole di cosa ti occupi e cosa parleremo oggi.
3: Ma allora io sono il titolare di un'azienda di Creazzo, la High Green Energy for Life. Diciamo che il nostro, siamo sempre stati impegnati su due grandi fronti, quello energetico ma soprattutto per il trattamento dell'acqua, e quindi oggi parleremo questa mattina delle problematiche anche legate all'acqua col contributo di Guido Porcellini, che è un nutrizionista ad alte prestazioni sportive, nonché oncologo.
1: Conosciuto anche.
3: Conosciutissimo, perché poi
1: ho visto delle
3: è stato, certo, ha seguito personaggi importanti nel mondo dello sport.
2: Fantastico.
3: E con una competenza molto importante. Lui collabora con noi e ci ha aiutato nel nostro progetto.
1: Lo possiamo, possiamo telefonargli?
3: Subito.
1: Tranquillamente.
3: Subito, perché
1: benissimo.
3: Ci aspetta, poi lui è impegnato con delle visite, quindi
1: bene,
3: ce l'abbiamo.
1: Allora andiamo subito, vediamo se c'è, così lo mettiamo in diretta e parleremo, faremo un bel dialogo con il dottor Porcellini, che parlerà di salute, soprattutto dell'acqua e l'importanza dell'acqua ovviamente anche a livello sportivo. Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Fantastico, aspetta che ne metto alto il volume così si sente bene tutti i nostri radioascoltatori. Come andiamo, tutto bene?
4: Sì, benissimo, benissimo.
1: Dove si trova? Dove si trova adesso?
4: Adesso al fantastico Mulino Rosso di Imola. Mi sono fermato perché non riuscivo ad arrivare all'ambulatorio in tempo.
1: Fantastico. Bene, sì, bene.
4: Sempre
1: bene.
4: In viaggio, va bene così.
1: Bene, bene, dottor Porcellini. Allora, visto che siamo in diretta, parliamo un po' di l'importanza dell'acqua, che anche la scorsa volta abbiamo parlato, abbiamo avuto un bel successo, abbiamo avuto una buona partecipazione della gente, dei nostri radioascoltatori, per cui un argomento molto molto seguito e anche molto sensibile in questo mondo un po' intossicato, ecco, diciamo.
4: Vabbè, intossicato è essere, diciamo, gentili, perché ci stanno distruggendo completamente, quindi tutto quello che era, c'era di buono nella nostra cultura è stato disintegrato dall'industrializzazione e dalle culture intensive. Quindi non è che possiamo intanto pensare a distruggere le multinazionali, okay, che ci stanno ammazzando, ma noi dobbiamo pensare a come proteggerci. Questo per me è più importante nell'immediato. Poi è chiaro, le battaglie nostre le faremo. Contemporaneamente bisogna pensare che quando io bevo non faccio solo un atto di biochimica, quindi prendo dell'acqua che mi serve per le funzioni del fegato, del rene, del pancreas, eccetera eccetera eccetera, ma butto dentro anche una frequenza. L'acqua è un elemento frequenziale che trasporta in sé una memoria, ed è fondamentale questo da capire, perché un'acqua ferma, bloccata in una bottiglia per 2 anni in un parcheggio, perde la sua capacità. E adesso qui ovviamente siamo,
1: allora sottolineiamo già una cosa, che l'importanza dell'acqua, anche quello che viene venduto ai grandi magazzini, ovviamente non è acqua.
4: No, è una melma inconsistente, un colore e sapore, spesso c'è anche un sapore, che quindi questo è anche più grave, ma che ha un problema, che dentro mantiene tutte delle tossicità microscopiche che nella grande, no? Se uno guarda una bottiglia d'acqua la vede trasparente, bella come il sole, però dentro in realtà nasconde delle insidie. Questo è un problema enorme, enorme. Perché? Perché dentro le microplastiche, l'arsenico, tutti i metalli pesanti che poi si fissano nel corpo. E io vi ricordo una cosa, che i metalli pesanti che noi prendiamo, che non sono biodisponibili, perché in realtà noi dei metalli pesanti li usiamo in tutti gli enzimi che abbiamo: cadmio, molibdeno, rame, ferro. Tutti conoscono l'emoglobina, che dentro c'è il ferro, no? Si prende il ferro per aumentare l'emoglobina, ma quelli sono metalli biodisponibili, cioè che possono essere usati dall'organismo perché c'è una frequenza particolare. Adesso non andiamo nel dettaglio, però insomma, se io prendo un pezzo di ferro e lo mangio, non aumento l'emoglobina, muoio, che è una cosa differente. Quindi tutti questi metalli non disponibili, non biodisponibili nel nostro sistema, abbiamo, li teniamo addosso, ci rimangono. Cosa succede dentro l'organismo? Che questi metalli si fissano in certe parti, soprattutto nel colon, quindi provate a pensare alle coliti, alle retocoliti ulcerose, morbo di Crohn, tutte le malattie autoimmuni, perché il colon è il centro del sistema immunitario. Se tu sbarelli, questo è un termine romagnolo, se tu disassi quel sistema lì, quindi lo infiammi, la qualità e la precisione del sistema immunitario perde. Quindi tutte le componenti, tutte le malattie autoimmuni che abbiamo nel nostro organismo sono anche, e dico anche determinate da infiammazioni croniche continue del nostro sistema gastroenterico. Perché considerate che tutti gli ormoni che fanno lavorare il cervello, si chiamano neuromediatori, vengono prodotti nell'intestino, dall'intestino migrano nel cervello e lì fanno la loro funzione. Quindi avere un'infiammazione intestinale corrisponde anche ad avere una problematica mentale, cerebrale, emozionale, di tutti i tipi. Quindi abbiamo visto adesso, sono gli ultimi studi che cominciano veramente a lavorare in questo campo, tutte le malattie neurodegenerative, parlo di Alzheimer, Parkinson, demenza senile, eccetera eccetera eccetera, sono determinate da delle infiammazioni croniche costanti di metalli pesanti che vanno lì e bloccano e infiammano il sistema. Allora, noi come dobbiamo fare?
1: Sta dicendo una cosa molto importante, perché cioè che i metalli che ovviamente si trovano nell'acqua, roba genere, provocano queste...
4: non solo nell'acqua, è importantissimo perché la beviamo tutti i giorni, ma pensate al piombo, i metalli pesanti che buttano fuori le marmitte delle macchine, pensate a quello che butta fuori un'industria in un giorno. Noi continuiamo a vivere in una società antifisiologica, perché tutto quello che facciamo per dar profitto ai grandi fa star male i deboli. E questo non va bene, bisogna difendersi. Allora, la difesa parte da la depurazione dell'acqua, ma fatta come Dio comanda, nel senso, ci sono delle aziende, non sono di parte, io sparo dritto perché mi sono rotto i coglioni di delle pubblicità che sono ingannevoli, ma ingannevoli sì, se mi inganni perché compro un biscotto piuttosto che un altro, va bene, hai vinto te, tutto a posto, ma se mi inganni sulla salute, quello mi dà fastidio, perché dopo vengono da me quei pazienti che soffrono, stanno male, ma stanno male davvero, perché quando prendiamo adesso la malattia che va di moda, la fibromialgia, non c'è uno che più non abbia la fibromialgia. Ma cos'è? La fibromialgia è una malattia specifica, precisa, devi fare l'elettromiografia, vedi che c'è un difetto di conduzione, da lì fai una diagnosi. Quando non sanno cosa dirti perché c'hai male dappertutto, stai male, ti senti male, hai dolore eccetera, ma l'elettromiografia non mi dice, cioè, va bene, tutto a posto, e non sa cosa dire, e quindi ti danno questa pseudo fibromialgia che è dovuta all'intossicazione da metalli pesanti e altre problematiche, perché le microplastiche nell'acqua sono peggio ancora, perché sono più subdole, perché passano la barriera ematoencefalica, quindi si fissano nel cervello. Quindi noi abbiamo continuamente nell'acqua un veicolo che deve essere purificato, deve essere tolto. Io ho investito, ho conosciuto Claudio Trinaghi, così,
1: Flavio,
4: ho parlato di curatore. Flavio, sì, Claudio, scusate, sono anziano anch'io, pazienza. Quindi ho conosciuto Flavio proprio perché sono andato da lui e mi ha fatto vedere cosa fa e ho preso il suo depuratore. E vi dico che i sughi e i brodi che faccio adesso, che sono un cuoco provetto, sono vantazzi. Ma il problema è che ho bisogno di togliermi dalle scatole tutti quei tossici in più che non ho voglia di prendere. Possiamo toglierli tutti? No, perché poi dopo usciamo, camminiamo per strada, respiriamo l'aria, mangiamo prodotti che anche lì sarebbe da fare anche una puntata solo sul cibo, perché ci sarebbe da discutere tanto. Quindi sono tutte cose complementari, però sapete, non funziona che uno più uno più uno fa tre. In questo caso, in biologia, non si lavora per metodi lineari, ma esponenziali. Quindi uno più uno più uno fa 28. Quindi il danno è uno accelera l'altro, che accelera il terzo, che accelera il quarto, e chi c'è di mezzo siamo noi. Quindi è un obbligo. È chiaro che uno dice, sì, ma io come faccio? Come fai? Piano piano ti organizzi, cominci a trovare i produttori di carne, di verdura, indipendenti, che lavorano con una certa ottica. Io lavoro con ai miei pazienti oncologici, perché do delle aziende che lavorano in armonicoltura, quindi posso usare gli anticrittogamici, usano le frequenze, cioè tu vai nei loro campi, sei in mezzo alla musica, perché certe frequenze positive mandano via i parassiti, gli dà fastidio loro, perché loro lavorano ancora per frequenze. Quindi l'acqua c'ha una frequenza, noi viviamo in frequenza e possiamo togliere tante, diciamo, tossine che ci aumentano il disagio quotidiano con semplicità. Però ve lo dico agli ascoltatori, bisogna sbattersi, non è facile. È chiaro che è più facile andare alla Coop e comprare una pasta, non faccio nomi, che trovi lì sugli scaffali. Ma dopo la domanda è: tutti i giorni io mangio quella pasta, mi fa bene? Domanda. Tutti i giorni io bevo quell'acqua lì, mi fa bene? Guardate il residuo secco, no, il residuo fisso a 180 gradi, cioè se è sopra i 100 non la dovete bere. Ci sono delle acque in commercio che sono diuretiche, dette così, che sono, hanno 1400 di residuo fisso, per forza diuretico, perché tu butti una valanga di sali dentro il corpo non le accetta, cerca di buttarle via, cosa deve fare Porastella? Ma in quel momento ti disidrati, non è che ti idrati, e le conosciamo tantissime, le effervescenti naturali, quelle eccetera, sono piene di roba che non va bene, non va bene. Ma, e questo lo sanno tutti da migliaia di anni, solo che c'è... Io sono andato, avevo inventato con il mio cugino, che si chiama Davide Cassi, è il presidente del laboratorio di fisica e gastronomica dell'Università di Parma, quello che ha inventato la cucina molecolare, per intendersi, dai, per darvi una cosa. Avevo creato un Gatorade, che era acqua, pulito, Gatorade lo dico perché è una bevanda buona, quindi non lo vuole. Però in una bottiglia c'erano l'equivalente di due di quelle bevande lì, e sapeva di acqua, con sali, minerali, bilanciati, eccetera, eccetera. Poi sono andato da un produttore e gli ho detto: ma come facciamo? Dovremmo imbottigliarla. Ha detto: non c'è problema, noi facciamo 280.000 bottiglie all'ora. Allora, un medico, no?
2: Mi viene da ridere anche a me.
4: Ah, io cazzo le do. Nel senso che in 5 giorni c'è tre piazzali pieni di bottiglie, per me è impossibile. Quindi la grande distribuzione, che hanno dei collegamenti, migliaia di operatori, eccetera, distribuiscono questi liquidi. Ok, chiamiamole acque, queste acque, perché hanno dei volumi che sono disumani, ma quando li stoccano stanno lì due anni, un anno, un anno e mezzo, al sole, al caldo, al freddo, eccetera. E le bottiglie di plastica, per quanto le fai bene, eccetera, cedono, perdono, e quindi tu trovi una valanga di PEF, cose, microplastiche, tutte queste serie di sostanze che ci fanno male, ma è impossibile fare altro. Le metti in vetro, bene, allora devi andare a guardare le fonti. Il problema è che abbiamo intasato tanto il nostro sistema, dalla base alla terra all'acqua, perché le microplastiche vengono, a differenza dei sali, che se tu fai evaporare l'acqua il sale non passa, rimane nella pentola, infatti la pentola rimane bianca, no, la vedete, e queste le microplastiche vengono tirate su anche dalle nuvole, quindi piovono, e le fonti a 1600 metri ci sono le microplastiche anche lì. Cioè, ormai l'unica via è proteggersi. Questa è la mia opinione, che poi può essere, come dire, assolutamente contestabile, però questo è quello che penso io. Perché adesso avete visto vaccini negli allevamenti, vaccini mRNA, ma quelli si trasmettono, si trasmettono anche all'uomo. Ma potremmo fare noi dei vaccini a un pollo che Porastella, no? Guardando gli allevamenti di pollo ti viene il disgusto, perché sì, sono massacrati. Sì, ma poi parliamo sempre di quello. Poi pensiamo ai salmoni, stesso discorso. Il salmone deve avere 10-12% di grasso al massimo, ne ha il 55%, perché fermo un mobile lì che mangia ingozzato da farine animali, che diventano anche cannibali, Porastelle, perché gli danno le farine di pesce, come i maiali, che quando delle volte fai una cotoletta di buona sa di pesce, dici, c'è qualcosa che non va. Abbiamo sbagliato.
1: Volevo fargli
4: qualcosa.
1: Una domanda.
4: Dica. Qua.
1: Lei, che è un nutrizionista ad alte prestazioni sportive, può l'acqua incidere nelle prestazioni stesse? Che importanza ha l'acqua nelle prestazioni, visto che io gioco a calcetto, ma qua abbiamo degli radioascoltatori che faranno sport, palestra e via di seguito. Quanto è importante l'acqua?
4: L'acqua incide nel 100% della prestazione. Cioè, allora, un atleta di alto livello, io ho seguito, no, la nazionale russa di nuoto, la nazionale polacca di pallavolo, ho vinto olimpiadi, mondiali, ho vinto tutto quello che si poteva vincere, anche 4 mondiali di pattinaggio artistico, 2 mondiali di danza sportiva, quindi ho spaziato. Ero il medico di Fognini, di da Pellegrini, di Magnini, insomma gente che nello sport ha detto la propria.
1: Allora, cioè, un bellissimo curriculum comunque, di tutto rispetto.
4: No, sì, ma dopo il 2014 ho smesso di scrivere perché sennò sembrava una geografia di me stesso, ma rotti i coglioni la decima pagina, mamma una macchiaia. Ero il medico di Siena, ho vinto 6 scudetti di seguito a Siena, una grande Siena che ha fatto la storia del basket Siena, italiano.
1: Fantastico, fantastico.
4: No, le Final Eight, Final Four, cioè, ci hanno divertito. Ma è sempre per divertimento, perché a me lo sport piace, io sono un rugbyista, ho fatto 25 anni di rugby, quindi i miei figli giocano a rugby perché loro possono fare tutti gli sport che vogliono oltre al rugby, quindi
1: fantastico. Per cui, ritornando alla domanda,
4: l'acqua è fondamentale. Voi considerate questo: allora, un atleta professionista in una tappa del Giro d'Italia, che adesso c'è il Giro d'Italia, sì, beve almeno 12-15 borracce, ok? Che sono 7 litri e mezzo durante, ok? Parliamo di acqua, senza parlare di integratori, che sarebbe troppo lungo. L'acqua è fondamentale. E io vi dico, quando fate un allenamento intenso, questo è un piccolo trucchetto che vi do così, che noi usiamo sempre. Vi pesate prima dell'allenamento, andate in bici, andate a calcetto, andate a fare quello che volete, la palestra, il basket, non importa. Quando vi ripesate subito dopo, ok, ci sarà una perdita di peso, ovvia, è tutta l'acqua che avete perso. Ecco, magari avete perso un chilo. Bene, se c'è un chilo, dovete bere 1,5 litri di acqua nell'ora e mezza successiva. Se avete perso 2 chili, sono 3 litri, è 1,5, quindi 1 chilo è 1,5 litri, 2 chili sono 3 litri, 3 chili sono 4,5 litri nelle 2 ore successive. Questo è per reintegrare, perché il corpo senza acqua non funziona, non funziona niente, non funziona il fegato, non funziona il pancreas, non funziona lo stomaco, sai, perché l'organismo deve contrarre, quindi toglie l'acqua dai tessuti e la mette negli organi funzionali, che sono, no, quelli che senza quelli non vivi, quindi fegato, pancreas, rene, devono avere acqua, quindi l'acqua è fondamentale e la qualità dell'acqua è fondamentale. Quindi quando noi abbiamo una qualità di acqua alta, ok, abbiamo la possibilità di anche berne di meno, perché in ogni caso gli dai qualità, perché se io dentro l'acqua ho tanti soluti, che vuol dire sali, microplastiche, coso, cadmio, come abbiamo detto prima, l'organismo implica, si sforza e deve sforzarsi per cercare di buttarle fuori. È come gli anticrittogamici nelle piante: se tu gli dai l'anticrittogamico, la pianta usa il 30% di acqua in più. Ma sapete cosa vuol dire fra mettere la musica o mettere un anticrittogamico? Che da un lato tu consumi il 30% di acqua in più in un'azienda, se si parla di azienda da 100 ettari comincia a diventare un'impresa importante, e nel nostro organismo è uguale. Io butto giù acqua scarsa, ne ho bisogno di più, perché devo pulire di più, perché una parte di quell'acqua deve essere disintossicata, chiamiamolo così. Quindi la disintossicazione del sistema dipende dalla qualità dell'acqua, e non c'è altro. Non c'è altro. Quindi andare incontro alla basificazione, ci sono anche, io personalmente, nei malati oncologici, nei malati con le sclerosi multiple, nei malati con le malattie autoimmuni, cioè prima cosa da fare pulire il sistema, cioè delle diete da 15-20 giorni, ma stupido. E quando uno le fa si dice, ma bastava così poco? Ma davvero? È questo? Solo questo? Sì, basta poco.
1: Sta aprendo un mondo molto molto delicato e anche soprattutto molto molto importante.
4: Ma sai, io ci vivo in mezzo. Fra oggi e venerdì c'ho 60 persone, di cui 50 hanno quel problema lì. Mamma. Cioè, io vivo in mezzo a questa situazione. E non parliamo dei vaccini, dei cose, lasciamo, no, capito? Cioè, possiamo parlare di un milione di cose, però è sempre il problema. È molte persone che arrivano, che prendono 18 farmaci, stanno male come dei cani, e cose, eccetera, gli dici, guarda, pulisci l'acqua. Pulisci l'aria, perché ci sono anche dei metodi per pulire l'aria. Noi usiamo, io a casa mia non ho un aspirapolvere, c'è un separatore molecolare che mi toglie tutto, le polveri sottili, i micropolveri. Perché voi pensate questo, quando andate in ospedale, vi faccio una domanda, ascoltatori, avete mai, e dico mai, visto un aspirapolvere? Ve lo dico io, no. Sapete perché? Perché è vietato.
1: Davvero?
4: Quindi è vietato in ospedale, perché i filtri non, scusate, c'ho avuto anche fatto, i filtri non riescono a tenere le microorganismi, le microplastiche, i micro cose, i metalli,
1: ne vanno nell'ambiente,
4: no, al cazzo, le ributti fuori nell'aria. Quindi se sei in pneumologia te ammazzi la gente. Allora lì è vietato, però in casa tua c'hai il Dyson, il folletto, tutti aspirapolvere che sono di livello altissimo, altissimo. Ma la domanda deve essere: questi qui fanno davvero bene alla mia salute? È una domanda che uno si deve porre. O è la pubblicità che mi ha fatto portare? Io a casa ho uno di questi e lo uso perché quando mi casca le briciole dal tavolo lo accendi, lo metti in colpo, però dopo c'è il separatore muscolare, quindi la mia donna di servizio usa quello e io non ho più la polvere sopra i libri, non ce l'ho. Al posto di pulirli una volta al mese, li pulisco una volta ogni 5 mesi, per carità. Adesso, le finestre le teniamo aperte tutti, grazie a Dio. Quindi c'è tanto da fare, però l'acqua è il veicolo importante. Ricordatevi che dall'acqua viene il vino, è importantissimo questo. Sono un bevitore. Allora, no, stavo scherzando. Quindi noi abbiamo un problema tecnico, dobbiamo decidere cosa faccio, perché i pazienti vengono da me e vengono e mi chiedono: sì, no, ho capito, ma non c'è la pasticca che... No, non c'è la pasticca. La pasticca non c'è, c'è la tua voglia di stare bene. Questa è una cosa, una presa di coscienza. Io posso essere, come dire, se vuoi, il consulente della tua salute, perché questo è il mio mestiere. Ma se te non vuoi star bene, ma no, io posso scrivere tutto quello che vuoi su un foglio, ma tu starai sempre male. Quindi il problema è, io ti dico, pulisci l'acqua, fase A. Almeno quello fallo, almeno. Ma costa, ma cosa costa? Ormai c'hanno i finanziamenti, 100 euro al mese, 2 pizze, dai, fa ridere. Prendi l'acqua buona, non vuoi comprare un depuratore, ma ci può anche stare, però prendi la bottiglia di quella marca lì, che io glielo do, qui non lo dico, ma in ambulatorio ci sono almeno 5-6 marche che sono decenti. È ovvio che non sono come l'acqua depurata, perché ci mancherebbe, purtroppo non ce la fanno, ripeto, abbiamo intossicato le fonti a 1600 metri, abbiamo fatto le analisi, imbarazzante, però almeno il resto viaggiano, stanno in vetro, si muove un po', ma tutto il resto, cioè la salute parte da noi, noi dobbiamo essere i responsabili della nostra salute, non possiamo devolvere la nostra salute a un medico di base, a un medico bravo o non bravo che sia, che non importa, ma dobbiamo devolviamo tutto a lui, fai te, dammi 2 pasticche, io così sto bene. Non stai bene, non stai bene perché non stai bene di testa, perché non hai deciso di stare bene. Cioè la salute passa da un momento di decisione, adesso mi voglio bene.
2: Bravo.
4: Il problema, capito, è interiore.
2: Ottima osservazione, ma stai toccando veramente degli argomenti, dottore, veramente straordinari. Cioè praticamente con le sue parole io percepisco che l'importante è appunto la nutrizione, l'acqua, e noi siamo fatti di energia, per cui dobbiamo essere noi stessi artefici della nostra salute, o sbaglio?
4: Exactly. Assolutamente, al 100%.
2: Fantastico,
4: cioè,
2: fantastico.
4: Noi siamo organismi frequenziali, noi ragioniamo per frequenza. Vi faccio un esempio che conoscete tutti per capire cosa sono le frequenze. Scusate, quando io sono un gatto a casa, no? Me l'ha lasciato la mia ex moglie quando è andata dai genitori, ma mi ha dato il gatto suo.
2: Beh, insomma, gli ha lasciato qualcosa, dai.
4: La vita è bellissima. No, ma non lo conoscevo neanche Porastella, ma cioè, poi io gli voglio bene, quindi vabbè, arriva sto gatto. Allora, quando mio figlio torna a casa, il gatto, lui 30-40 secondi prima che arrivi, quindi praticamente a 500 metri, e non si può dire olfatto, non si può dire udito, perché una volta in moto, una volta in bici, una volta in macchina, cioè, quindi il gatto quando lui è lì arriva e si mette di fronte al porto e lo aspetta. Allora, cos'è questo? Secondo voi è un buon olfatto? Ma dai, non prendiamoci in giro, ma lo stesso fa anche il cane, fa anche il cane, uguale. Ma non pensate mica che sia l'olfatto che lo fanno usare, che arrivo a casa, ma cosa? È frequenza, lui sente le frequenze, tutti gli animali lavorano per frequenza, i baffi del gatto sono dei sensori, le orecchie del cane sono dei sensori, che non è per l'udito, è per sentire le frequenze. Le nostre cellule, la parete cellulare è fatta da fosfolipidi di membrana, no? Che se voi guardate è uno stecco con un bozzo, uno stecco con un bozzo. Se posso fare un po' di pubblicità a me stesso, se andate a vedere le mie trasmissioni televisive, le trovate, bastate che scrivete Porcellini in televisione, la trovate, non dico posso dire la cosa televisiva, non so.
2: Certo, perché no? Ma ha un YouTube, ha qualcosa che possiamo.
4: Ma io che su YouTube, Guido Porcellini Official, trova sulla playlist.
2: Allora, diciamo bene
4: Guido Porcellini Official YouTube, Guido Porcellini Official YouTube, lì trovate, nella playlist ci sono tutte le mie trasmissioni. Ma perché? Perché si sentono bene, si vedono bene, c'è le telecamere, quindi è bellino. Ma la stessa azienda poi fa, ed è un'azienda con cui dovreste anche parlare, secondo me, perché voi siete bravi come loro, quindi è molto bello mettere insieme persone capaci, ok? Che capaci vuol dire non è che sanno fare le cose, che sono capienti, che hanno possibilità di contenere, diciamo, che, contenuti, ok? Quindi la persona capace è una che è larga, che riesce a portare dentro se stesso un sacco di cose. Quello è una persona capace, secondo me, perché il capace a fare una cosa sono buoni tutti. Essere capaci è un altro mondo, quindi è un altro ambito, quindi il lessico delle volte c'è un'importanza. Quindi quando io parlo lì dico delle cose che sto dicendo anche qua, che noi abbiamo il dovere sacrosanto di rispetto verso la nostra interiorità di volerci bene. E invece ci hanno convinto negli ultimi 70 anni che quando tu stai male tu devi aspettare di stare male e poi vai da uno che cerca di farti stare bene. Ma no,
2: io sì, non, sì, cioè, no, mi viene da dire bravo, perché come mal di denti vai sempre dal dottore quando è troppo tardi.
4: Esatto, ma quando ti dicono che c'hai un bozzo in un braccio, ah no, sì, no, aspettiamo, aspettiamo, ah, adesso no, adesso devo operare. Ma nei sei mesi precedenti cosa mi hai fatto? Niente. Bravissimo, un dottore della Madonna. In Cina il metodo cinese è bellissimo, perché cosa ti fa? Tu vai tre volte all'anno dal medico, ok? E lui ti cambia la dieta, ti dice, ti dà un po' di acupuntura, ti fa le tue robettine, ok? E tu per quelle visite paghi. Se tu segui quello e stai male, il medico deve venire da te e ti visita a casa, e per quella visita è gratis. Quindi lui perde tempo, viene da te perché ha sbagliato qualcosa. Quindi tu paghi solo se stai bene, non se stai male. Non so se avete notato che dentro gli laboratori, io ho un laboratorio a Prato, no, sapete che Prato, cioè, è praticamente cinese, ma a Firenze
2: sì,
4: uguale,
2: sì, sì,
4: cioè,
2: sì,
4: però in un laboratorio medico
2: vengo là parecchie volte, no, per le pelli, per le scarpe.
4: Bravo, bravo, esatto, ma hai visto, no, sono i cartelli cinesi, cioè, sì, più da sé. Allora, bene, ma perché tu nell'ambulatorio del medico di base non trovi mai un cinese? Te lo sai mai chiesto? Questa è una domanda da farsi, perché per loro andare in un posto dove sono tutti malati, loro pensano, ma è la loro cultura, ma questo non è mica buono, sono tutti malati qui, cazzo, io andavo in un ambulatorio dove erano tutti sani e questo è tutti malati, c'è qualcosa che non va. E quindi non ci vanno, ma non ci vanno, si curano con la medicina cinese, l'acupuntura, le cose, oppure chiamano delle persone che gli verranno a casa. Ma dentro un posto dove sono tutti malati i cinesi non ci vanno, non posso dargli torto, perché no? Cioè la nostra medicina,
2: sì, sì, infatti non si vedono
4: così
2: mai per strada, si vedono solo all'interno delle fabbriche e basta.
4: Vabbè, quello è un discorso un po' particolare, andiamo nella socialità che sono delle belle bestie, però su certe robe sono avanti alle luce, perché la metodologia cinese del curare il corpo e l'anima prima del fisico ha 3.000 anni di storia e viene tutta dai Veda indiani. I Veda indiani, se voi andate a vedere, io ve lo dico, comprate, fate uno sforzo fisico, comprate i Veda indiani, sono un trattato di fisica quantistica, è incredibile, parla solo di energie, di trasmigrazione delle anime, energie, ma l'hanno scritto 6.000 anni fa, non adesso, 6.000 anni fa. Quello che ha detto Tesla, entrando in un tema che conosciamo bene, loro l'hanno detto 5-6 mila anni prima sul lavoro energetico che bisogna fare dentro se stessi, eccetera eccetera. Quello che ha detto Steiner ha detto quello che nel 1921 ha detto, faranno i vaccini e con i vaccini vi toglieranno l'anima. 1921, non è che parliamo di adesso. Quindi sta roba qui, cioè, il problema è questo. Allora io vi dico una cosa, bisogna informarsi, è difficile perché adesso abbiamo tante di quelle informazioni fuorvianti che non riusciamo a capire cos'è vero, cos'è sbagliato. Bene, bisogna
2: insistere. Infatti secondo me, dottore, proprio questo che io ci tengo, che lei appunto dia le sue nozioni, queste pillole di grande formazione professionale, perché siamo intossicati anche dalle informazioni che sbagliate, vi di seguito ho preso la televisione, vi di seguito, ma, per cui ben vengano queste bellissime interviste.
4: Ma si chiama arma di distrazione di massa, non
2: aspetti che c'è Flavio che vuole dire una cosa.
3: No, volevo cogliere, intanto ciao Guido.
4: Ciao,
3: è sempre un piacere ascoltarti qua. Io faccio mezz'ora ed è un flow incredibile, no? Perché sei davvero coinvolgente, e sei così coinvolgente che ci hai coinvolto anche noi come ai Green, no? E volevo proprio parlare di informazione, no? Perché e vorrei parlare di ai Green un attimo, perché è proprio quello che ci siamo impegnati a fare, cioè abbiamo creato proprio uno studio per poter dare alle persone la possibilità di comprendere, no? Perché gli argomenti, capite, sono tanti. Sto ascoltando Guido per mezz'ora che parla di acqua pulita, che parla di leggerezza, che parla di frequenze, che parla di energie. Pensate che sono 3 delle 9 caratteristiche di un'acqua di alta qualità. E chiaramente anche un consumatore oggi che è lì, che si sta guardando intorno, perché oggi parlare anche di depurazione, voglio dire, c'è tanta depurazione, e sulla base di cosa una persona può fare una scelta, cioè, se non conosce, no, le cose, le informazioni, cioè se non è consapevole della gravità del problema dell'acqua di rete, se non è consapevole di che tipo di inquinanti possiamo trovare dentro le bottiglie d'acqua. C'è l'ultimo studio, per esempio, di Greenpeace, no? Che ha fatto, preso 8 marche famosissime, scoprendo che all'interno di 6 di queste marche, quindi parliamo di l'acqua panna, la Sant'Anna, parliamo un secondo, e parliamo quindi di che valori, perché quando si dice che l'acqua panna ha 700 nanogrammi di PFAS dentro, cioè, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Cioè, è una roba, è un valore.
4: No, Flavio, no, non ci rendiamo conto, nel senso, dillo cos'è 900, perché uno 900 non vuol dire. Cosa fa
3: lo spieghi te, che lo spieghi meglio di me, quindi. Perché è inutile che io mi vada ad addentrare cose, ho la fortuna di averti in linea e ne approfitto
2: ne approfittiamo a piene mani.
3: Però 700 nanogrammi, cerchiamo di capire cosa vuol dire. Dobbiamo considerare che 2 anni fa il livello di tolleranza FAS in Italia era 530 nanogrammi, unici al mondo, con valori che andavano da 6-8 volte sopra di qualsiasi altro luogo del mondo. Nei paesi nordici, alcuni paesi nordici, il massimo tollerato è 2. Quindi arrivare a 700 nanogrammi, no? L'acqua per i bambini, cioè, voglio dire, stiamo attenti. La levissima 540, a cui va aggiunto 6,2 di arsenico, non si può?
4: Ma dai, cioè, allora, piuttosto che presente, l'arsenico è il famoso, no? Erano le capsule che usavano i nazisti per uccidersi quando venivano presi. Usarla.
3: Va bene, ok, quindi va bene, ci sono, ma siccome sono documenti pubblici, nel senso che la pubblicazione di Greenpeace è alla portata di chiunque, se lo può trovare dove vuole. Comunque, fatto sta che ci sono in linea generale delle presenze di inquinanti all'interno delle acque in bottiglia che sono scandalose. Questo è il senso. E allora, perché chiaramente dell'acqua di rete magari uno non si fida, cerca di girare l'acqua in bottiglia, e lì ci troviamo con altri problemi, le microplastiche, l'arsenico, il bisfenolo A, il PET, c'è, cioè, un insieme di cose. Allora, ecco che la filtrazione di un'acqua fatta in maniera corretta può essere una soluzione importante. La tecnologia, come diceva prima Guido, dovrebbe essere quella cosa che ti permette di portare a casa quello che magari la natura oggi è in difficoltà a darti, no? La filtrazione dell'aria.
4: Poi Flavio, tu sei industriale, io sono un meccanico della medicina, faccio ridere, però quante volte abbiamo aumentato i limiti? Siccome non ci stavano più dentro con le tossicità che ci danno da bere, aumentano i limiti di legge. Ma cazzo, ma così si muore tutti? Cioè, non è che puliscono l'acqua, aumentano i limiti, così quell'acqua diventa buona. Ma se tanto lo sai meglio di me, se 40 anni fa avessimo dato quell'acqua che diamo adesso ai cittadini, veniva chiuso gli acquedotti. Ma lo sappiamo tutti, ma tutti lo sappiamo, e non si fa niente, non si dice niente. Perché per me, come cittadino, come persona, no, che vivo nel mondo, se io avessi un'acqua della Madonna dal mio rubinetto, ma io sarei felice. Non devo andare a comprare l'acqua in bottiglia o il depuratore o fare qualcosa, perché sarebbe questo il minimo sindacale di uno Stato. Abbiamo ancora i tubi in Eternit degli anni 60, intossicati, intasati. Tu mi hai fatto vedere delle foto che sono imbarazzanti.
1: Vabbè, dottore, la devo interrompere perché andiamo in pubblicità.
4: Va bene, pubblicizziamo.
1: Andiamo in pubblicità e dopo.
4: Ma riprendiamo dopo o no?
1: Sì, sì, riprendiamo dopo, riprendiamo dopo.
4: Ecco, a posto. Leggo un messaggio
1: che è arrivato. Va bene, leggiamo il messaggio.
5: Ciao a tutti, molto interessante la rescissione. Leggo come c'è scritto. Grazie, la mia dottoressa mi ha prescritto di bere 2 litri di acqua, che è questa qui.
3: Sì.
5: Che dopo casomai ve lo spiegano. Perché ho il calcio.
0: Devo rileggere. Ciao a tutti, molto interessante. Grazie alla mia dottoressa mi ha prescritto ben 2 litri di acqua, quella lì. Perfetto, e torniamo in diretta. Eccoci qua, adesso
1: buongiorno,
0: leggo.
1: Buongiorno a tutti da Radio Gamma 5. Bene, andiamo con la domanda, allora, per il dottor Porcellini.
0: Va bene. Ciao a tutti, molto interessante la rescissione, dice la signora. Grazie. La mia dottoressa mi ha prescritto di bere 2 litri di acqua, che ho detto, dopo eventualmente vi sentirete, perché ho il calcio nel sangue. Non deve avere calcio, se può aiutarmi lei, grazie infinite.
3: Guido, io che vedo il messaggio, in sostanza è un'acqua particolarmente leggera, intorno ai 25 di residuo fisso.
0: C'è un rumore sottofondo, però.
4: Allora, il residuo fisso è già buono, 25 già va bene, ok? Ma qui il problema è, intanto la tua dottoressa ha fatto una cosa giusta, perché almeno ti ha indirizzato verso qualcosa di leggero, perché abbiamo bisogno di pulire, e tu meno soluti metti nell'acqua, più il tuo organismo si dedica alla pulizia di se stesso che non alla pulizia dell'acqua. Questa è la prima cosa. Ci sono tante acque che hanno quel residuo fisso, ma bisogna andare essere un po' più ampio. Per dire, io vi dico la Plose, la Lauretana, la Kaiser, altra acqua che si trova nel nord Italia, la trovate anche lì in ambulatorio. Bene, allora, all'interno del sistema acque sono le migliori. Si può migliorare? Sì, perché certe cose, diciamo, non le considerano nemmeno, cioè non le analizzano nemmeno. E purtroppo, ripeto, purtroppo, perché io lavorando con i pazienti oncologici, con i pazienti con le malattie autoimmuni, con i pazienti defedati, con quelli che vengono dagli infortuni importanti, quell'aspetto lì io lo devo considerare. Poi sapete, io consiglio, ma non è che posso ordinare a uno di comprare un depuratore o comprarsi l'aspirapolvere. Cioè, io dico, per me è meglio così. Quindi il problema di quelle acque, che non è un problema, sono le migliori che ci sono, e questo non ci sono dubbi. Poi c'è da dire quante analisi non
1: Tiobo.
0: Sono tutti i microfoni aperti,
1: scusate, è caduta la linea, ho fatto cadere la linea, scusi.
4: Prego. Allora, dicevo, quindi torniamo così, quante acque non fanno le analisi tutte necessarie, perché sarebbe controproducente, no? Non è che puoi dire che sei FAF o le microplastiche o l'arsenico dei livelli strabilianti, bisogna andare un po' a cercare, è difficile trovare. Però io consiglio, in un anno fate un po', cioè andate 2 volte al mese in meno al ristorante e compratevi un depuratore decente. Ok, noi qui stiamo parlando con Flavio che vabbè, è al top di gamma, quindi da lì, però ho guardato in giro, ci sono degli altri depuratori che costano uguali ma non valgono un decimo. Allora a quel punto io, se compro qualcosa, io voglio che valga, perché me lo merito, nel senso, io mi faccio un culo a capanna dal mattino alla sera, lavoro come uno schiavo, ci sono delle notti che dormo 3 ore perché devo andare dai pazienti di qua e pazienti di là, e dopo non penso a quello che mi fa bene. Quando sono a casa, io voglio stare almeno in casa sereno. Io ho il protettore dei campi elettromagnetici per il letto, che mi toglie le influenze negative di tutto questo 5G, 4G, 60G, tutto sto schifo che ci stanno buttando addosso. C'ho un separatore muscolare per tirare le mappe e c'ho il depuratore. Il depuratore di Flavio, che vi dico la verità, cioè, praticamente non dico che non abbia costi, ma ridicoli. Una roba l'equivalente di 10-8 euro al mese, no? Una roba, io non ci credevo quando me l'ha detto la prima volta. Quindi dicevo, dai, gli altri costano. Beh, qui entriamo in un altro ambito. Allora, informatevi, lavorate su voi stessi e soprattutto non credete alle pubblicità, perché le pubblicità sono lì. Cioè, adesso ci stanno spacciando. L'altro giorno ho guardato una pubblicità di una macchina che è una figata, va su in montagna, cose, eccetera, e poi mi vede. E con una carica 410 km di cosa? Ma io oggi per andare a lavorare ne faccio 450, vuol dire che mi devo fermare un'ora prima, sì, sì. In un posto, no, non so dove, a caricare due ore la macchina per arrivare al lavoro.
1: Va bene, cosa dottore, parla? Allora io direi di chiudere qua, adesso diamo parola a Flavio che siamo in diretta perché dopo abbiamo un altro ospite. Intanto io la ringrazio veramente di cuore per grazie tutte le nozioni che ci dà e la sua disponibilità ovviamente illustre qui a Radio Gamma 5, perché è veramente un libro aperto, per cui io la ringrazio veramente di cuore e sicuramente la verrò a trovare.
4: Ma volentieri,
1: però la vengo a trovare che sto bene, no? Che sto male, eh.
4: No, no, quando stai male ti mando da un mettino.
1: Non ho tumori,
4: due pasticche, sei a posto.
0: Vengo anch'io.
1: Ecco, ma viene anche la Lilli, ora me la porto in macchina e veniamo a trovarla.
4: Intanto io vorrei salutare tutti i vostri telespettatori che mi hai detto che la volta precedente siamo stati apprezzati.
1: Sì, molto apprezzati. E anche io devo dire una cosa, tanti sono venuti in negozio, io ho un negozio di scarpe e ovviamente vengono in negozio, posso avere il numero di telefono del dottore o di Flavio, per cui avete avuto un grande successo, tant'è che il 27 Flavio sarà in negozio da me, perché noi, il nostro negozio è diventato un bar, ristorante, non so neanche più cosa vendo, perché non riesco più a capire.
0: Vende tutto conferenze, meno che scarpe.
1: Sala conferenze. Perché sa cosa? Io credo una cosa, dottore, che oggi come oggi la differenza la fa l'uomo, per cui la conoscenza ci porta liberi, per cui l'informazione è fondamentale.
4: Sono d'accordo con te e ne approfitto per dirti che se avete voglia io a fare le conferenze vengo sempre, basta che me lo dite con un attimo in anticipo, perché
0: vabbè, chiaro.
4: Però dal
0: vabbè,
4: vivo certo. Da, oh, ragazzi, ve lo dico agli ascoltatori, sono un figo della Madonna, eh? Non è
1: fantastico
4: che...
1: Allora posso dire, allora siamo in due fighi, siamo due fighi con Flavio, tre, per al cui sarà una bella. Poi abbiamo Ettore
0: l'indiano,
1: perché noi, lei non sa, ma abbiamo anche un indiano qua. Ettore è un indiano.
4: Ho appena citato i Veda, no? Così vedi,
1: sì,
4: che
1: sì,
4: richiamo
1: sì,
4: anche
1: sì.
4: La sua indiano antica
0: d'America
4: cultura.
0: Comunque.
1: Esatto.
4: Quando volete, così, intanto ne approfitto per ringraziarvi di questa opportunità e saluto tutti gli ascoltatori, perché è sempre piacevole parlare con voi. Quindi qualsiasi cosa avete bisogno, i miei numeri li potete trovare tramite loro, guardate Guido Porcellini, li trovate dappertutto.
3: Il numero suo,
1: sì,
3: se
1: possiamo
3: qualcuno...
1: dire il numero, sì. Allora, per informazione, sì. Ora è il 351, ripeto, sì. Ripeto, prendete carta e penna, radioascoltatori. Allora, 351 99 69 913. Ripeto, 351 99 69 913. Se qualcuno ha bisogno del dottor Porcellini.
4: Se senti la cosa, 351 996 9913.
1: Perfetto.
4: È sempre un piacere parlare con voi, signori.
1: Grazie.
4: Io adesso andrei
1: grazie
4: a visitare.
1: Grazie,
0: grazie,
1: grazie,
0: grazie
1: da tutta Radio Gamma 5, veramente
4: grazie.
1: Per il suo
4: grazie.
1: Impegno sociale, per tutto quello che dà alla nostra comunità.
3: Ciao Guido.
4: Arrivederci, buona giornata.
3: Ciao Guido.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Buona giornata. Ecco, e noi rimaniamo in
1: bene,
0: diretta.
1: Allora,
0: aspetta
1: Flavio,
0: un attimo.
1: Cosa è successo?
0: devo leggere qualche messaggio.
2: Scusami.
0: Allora, questo medico è un fenomeno. Mi dispiace che non senta, poi glielo dite, perché
2: Dopo diciamo, signora,
0: però devi darmi un secondo. Questo medico è un fenomeno. Spero di poter riascoltare queste meravigliose trasmissioni sul podcast. Buongiorno, Giovanotti.
2: Bene.
0: Poi c'è un messaggio che mi è arrivato molto molto lungo, però adesso abbiamo un libro, c'è un'altra ospite.
2: Sì, allora. Sì.
0: Bravissimo Doc, è proprio vero, la prima cura è quella dell'anima, come diceva anche Steiner, e cercare di mantenere un corpo pulito. Grazie dottor Porcellini per donarci la tua competenza e il tuo pensiero libero. Grazie Nelly, Ettore, Simone, Filippo per organizzare queste trasmissioni interessanti che aprono nuovi orizzonti. Grazie Flavio che con instancabile passione continua ogni giorno a diffondere un pensiero libero. Manu, grande Ettore, un popolo fantastico, i nativi. Ecco, poi diceva qualcuno si sentiva molto male perché
2: dobbiamo andare in diretta con le telefonate.
0: Lui aveva dei rumori.
2: Sì, aveva dei rumori sotto. Bene, allora Flavio, diciamo una cosa, noi ci vediamo allora tutti quanti assieme, ci troviamo il 26

0: e tutto il resto, e poi per dare anche qualche soluzione, che tra l'altro, parlando di Steiner, che i miei figli tre sono andati
1: tutti
0: alla scuola di Cittadella.
1: Salutiamo la scuola di Cittadella, perché conosco
0: l'Aurora,
1: tante,
0: quindi esatto. Mia moglie ha fatto la spola per 15 anni
1: fantastico.
0: Da Creazzo a Cittadella,
1: tanta roba, ecco, tanta roba.
0: Stiamo
1: qua
0: facendo anche un progetto che è pronto tra poco, per energizzare l'acqua, che si rifà proprio gli studi di Steiner, che saranno pronti tra poco.
2: Perfetto.
0: Ecco, io direi di chiuderla qua. Se vuoi dare il numero di telefono di iGreen, per chi faccio io. Allora, sì, per chi vuole qualche altra informazione può anche telefonare direttamente in iGreen al 0444 521 356. Ripeto, 0444 521 356. E vi invito anche a fare un viaggio nel nostro sito, quindi www.igreenenergy.it, dove ci sono un sacco di informazioni, scoprirete anche le nuove qualità dell'acqua. Ecco, vi
2: bene,
0: saluto
2: bene,
0: tutti, grazie
2: Flavio,
0: per l'ascolto.
2: Grazie a tutti e due. E
1: bene,
2: adesso
1: allora vi ricordo ancora il 27 di maggio,
2: che
1: venerdì.
2: No, è mercoledì 27.
1: È mercoledì, scusa, allora
2: sì,
1: ho sbagliato. Mercoledì 27.
2: Mi hanno mandato un massaggio.
1: Sì, mercoledì 27 maggio abbiamo Flavio in negozio, per cui chi vuole prenotarsi non c'è nessun problema. Le iscrizioni sono aperte. Che
2: va bene, grazie a Flavio, grazie
1: la vostra partecipazione.
2: Al tuo amico.
1: Bene.
2: E noi ci
1: adesso mettiamo qui la nostra seconda ospite fantastica, che la dà direttamente dal Bellunese. Arriva da Belun.
2: Mamma mia, che bello che sei.
1: Bellissimo. Qua facciamo un viaggio in mezzo alle Dolomiti qua con la Francesca. Intanto
2: bene, benvenuta Francesca. Devo andare un attimo in ufficio. Vengo fuori un secondo.
3: Buongiorno.
2: Bene. Devo andare un attimo in ufficio.
1: Bene, allora, ciao Francesca.
3: Ciao.
1: Allora, intanto benvenuta. Qui cambiamo argomento, andiamo su libri, ufficio, riorganizzazione, che è una cosa meravigliosa. Cambiamo volto della mattinata e andiamo con la Francesca. Intanto ti presenti, chi sei e cosa fai?
3: Buongiorno a tutti, sono Francesca Stracuzzi, sono una professional organizer e sono anche l'unica consulente certificata del metodo KonMari in Veneto. Sono una delle poche in Italia che può spiegare questo metodo. Per chi non lo conosce, il metodo KonMari è il metodo di riordino ideato da Marie Kondo, che è giapponese. È il metodo più utilizzato e che funziona per riordinare gli spazi.
1: Benissimo. Tu arrivi da?
3: Io arrivo, sì, sono di Belluno.
1: Belluno centro?
3: Sì, sì, Belluno città.
1: Ah, sei proprio bellunese.
3: Sì, esatto.
1: Bene, lei in mezzo alle Dolomiti, meravigliose.
3: Sì, sì, sì. No, il mio lavoro mi porta un po' in giro, molto in giro. Sì, sì, sì.
1: Vai anche all'estero oppure fai solo Italia?
3: Ma allora, io posso lavorare benissimo anche online, ho avuto anche dei clienti anche all'estero, ho lavorato anche in Italia con dei clienti.
1: Fantastico,
3: sì,
1: fantastico. Diciamo appunto che questa sera sarai ospite nostra dalla Perfect, sì, per cui resterai qui tra Padova e Treviso in compagnia mia, e ovviamente sono molto onorato che appunto presenterai il libro Ufficio Zen. Cosa parla l'Ufficio Zen? Cosa vuol dire riordino? Riordino dell'ufficio, riordino organizzativo, riordino mentale, riordino psicofisico? Dai una piccola delucidazione ai nostri radioascoltatori di Radio Gamma 5.
3: Sì. Allora, intanto voglio dirvi che oggi è il 20 maggio, è una giornata speciale per noi professional organizer, perché è il WOD, che sarebbe World Organizing Day, è la giornata mondiale dell'organizzazione. E quindi oggi ho diversi eventi. E ecco, io mi occupo appunto di aiutare le persone a migliorare la loro organizzazione personale di spazi, tempi, energia. Oggi ci concentriamo sul discorso dello spazio. E io ho una visione globale dello spazio, perché ho iniziato aiutando le persone proprio a sistemare le case, ecco, armadi troppo pieni, cassetti della cucina che non si aprono.
1: Esatto.
3: E poi sono passata al mondo aziendale, aziendale, sono laureata in economia, perché proprio i miei clienti imprenditori o professionisti mi dicevano: ma Francesca, io ho un disastro in ufficio, come possiamo fare?
1: Qui a fianco, ricordo, alla tua sinistra

0: hai uno disordinato, ma proprio. Però nel mio caos mi trovo e dicono: però è fatica, certe volte non mi trovo neanche io.
1: Eh sì, no, infatti, questa è la prima cosa che mi dicono tutti: no, ma io nel mio caos mi ritrovo.
0: No.
1: Però ci fa tanto perdere tempo il disordine.
0: Sono pienamente d'accordo.
1: E come dicevi tu prima, non è solamente un disordine fisico, è un disordine poi mentale, quindi ci pesa tantissimo. Allora, le statistiche parlano di un'ora a settimana nel posto di lavoro che si perde a cercare oggetti fisici o digitali. Pensate anche a casa, quando non trovate il telefono, dove sono gli occhiali, le chiavi dove le ho messe, o anche quando dovete vestirvi la mattina e dici: ma come faccio? Cioè, cosa mi metto? Armadio, no? Pieno, ma non riesci a trovare qualcosa di adatto.
0: La camicia giusta come stamattina.
1: La camicia, sì, sì, sì.
0: Infatti adesso mi metto solo magliette bianche e sono a posto.
1: Ecco.
0: Ho risolto il problema.
1: E quindi il disordine, insomma, ci segue e è un problema proprio di questo momento storico, perché è una società molto consumistica e vuole assolutamente che noi compriamo. Poi ci sono proprio non solo vestiti, oggetti di basso valore che durano poco.
0: Sono pienamente d'accordo.
1: E quindi anche un
0: apri
1: impatto,
0: una porta.
1: No, visto che siete molto sensibili, anche un discorso di impatto ambientale. E io ho tre figlie, per due sono grandi, sono adolescenti, una più piccina, e vedo che negli adolescenti non c'è questo dicono: ah, ma tanto questa maglietta costa 5 euro, no?
0: Brava.
1: E non si sa che anche l'industria della moda è una delle industrie più inquinanti al mondo, e quindi c'è un grande impatto. Quindi, insomma, ritornare a acquistare meno, ad avere meno cose.
0: Brava, brava. Questa. E comprare roba di qualità.
1: Sì, esatto.
0: Visto comprare che è roba meno di qualità e comprare meno, perché ovviamente comprare. Adesso le grandi catene, ovviamente, che non facciamo nomi, ovviamente, come anche mia figlia, ovviamente, che non mi sta ascoltando: ah, ma papà, ma costano 5 euro, 4 euro. Sì, ma cosa hai comperato con 4-5 euro? Bisogna fargli capire anche ai giovani che il costo ovviamente è relativo anche al prezzo che prendi e anche alla qualità che prendi, per cui
1: sì.
0: Apprezza un prezzo magari più modico, più magari sostanzioso, però prendi qualcosa di sostanzioso.
1: Esatto. Comunque lavorare e alleggerire i nostri spazi è un grande lavoro che facciamo su noi stessi. E non è semplice, perché siamo molto attaccati agli oggetti, quasi perdessimo una parte di noi, no? Se eliminiamo una maglia che magari non usiamo da anni o...
0: Sì, è vero.
1: E quindi è un grande lavoro. Io aiuto le persone, appunto, a comprendere, insomma, li accompagno. E si fa un grande lavoro proprio su di sé questo.
0: Fantastico però questo tipo di lavoro, perché non avevo mai sentito. Infatti quando ci siamo conosciuti ho detto: ma fantastico, perché riorganizzare un armadio, riorganizzare una casa, riorganizzare un ufficio, cioè non è facile, perché oggi come oggi, cioè, tu da laureata in economia e commercio ti sei presa l'onere di riorganizzare ovviamente l'ufficio o la casa. Qual è stato l'input che ti ha portato a prendere questa strada?
1: Guarda, mi piace molto questa domanda, così racconto un po' della mia storia, perché non vi ho raccontato. Io ho lavorato per 20 anni nel pubblico impiego e lavoravo in un comune della zona, e poi ormai sono passati più di 10 anni, mi sono appassionata di crescita personale e a un certo punto ho sentito bisogno di alleggerire casa, che non è mai stata disordinata ma piena di cose inutili, sì. E quindi questo, conoscendo il metodo con Mari e vedendo quello che il riordino e togliere, no? Che poi è un togliere, dico sempre, non buttare via, ma dare una seconda vita agli oggetti.
0: Brava.
1: Quello di iniziare mi ha fatto veramente portare consapevolezza sugli acquisti inutili che facevo, mi ha alleggerito tantissimo. E quindi ho detto, ho iniziato per caso ad aiutare delle persone vicino a me, appunto, che avevano le case piene. E quindi dopo un po' di anni ho detto: questo voglio diventi il mio lavoro.
0: Fantastico.
1: E quindi ho lasciato tutto e ho iniziato questa professione, che è ancora completamente sconosciuta in Italia, ancora poco nota.
2: Com'è che si chiama?
1: Professional Organizer. Sono una professionista dell'organizzazione.
0: No, ho capito, ma il nome... Con Mari.

0: dei medicinali, cose per l'orto fuori, ancora scaffali pieni di fumetti, dei frigoriferi che mi servono per lavoro, biciclette per dire, e poi ho tutta la mia passione, cioè a parte tutte le cose che uso per fare i laboratori per i nativi americani, e valigioni vecchi pieni di abiti antichi, cose che io avevo.
1: E dopo avrà tante valigie perché lui va sempre sul
0: no, beh, a parte quello, ma ho molte cose che usavo quando facevo le rievocazioni storiche, insomma. Cioè, è un po' difficile, sai.
2: No, io comprendo, perché ci sono tante cose anche che hanno un impatto affettivo e quindi è più difficile. Bisogna, diciamo, il riordino non è un'attività così semplice. Perché è una questione appunto mentale di essere pronti a lasciare andare la parte più difficile, e dobbiamo iniziare a comprendere che non possiamo riempirci, no, la vita di oggetti, no? Perché poi non è riempire gli spazi, è riempire la nostra vita, perché ogni oggetto comunque ci chiede del tempo per essere gestito, non solo spazio, no? Tante volte occupa solo spazio, ma in realtà è molto di più, e ci crea proprio pesantezza anche a livello mentale, perché anche se io non vado nel garage tutti i giorni, credo che comunque il pieno, no? Che c'è in garage comunque continua a pesare.
3: Già il colpo d'occhio, scusa, sì. Simone, già il colpo d'occhio pesa, esatto. E dopo si finisce per diventare accumulatori sociali,
2: sì, seriali.
3: Seriali, appunto,
1: sommerso dalle nostre. No, una domanda: perché secondo il tuo punto di vista, visto che è una tua professione, perché la gente è... Personalmente, anche la domanda anche rivolta anche a me, perché siamo così ancorati alle nostre cose? Perché siamo ingozzati da questi garage pieni? Perché anche in negozio da me vedo che non riesco mai a buttare via niente, invece certe volte dovrei acciappare e buttare fuori tutto quanto?
2: No, è qualcosa di mentale comunque, perché abbiamo il principio comunque di scarsità, no? Ancora dall'uomo preistorico, che quindi non si aveva, però è cambiata la società, è cambiato tantissimo rispetto a 20-50 anni fa, dove effettivamente non c'era molto e quindi ogni cosa veniva mantenuta. Adesso è completamente diverso, e stiamo riempiendo tutti gli spazi, perché a volte, no, io penso a una famiglia, non è il problema della casa che l'appartamento è troppo piccolo, è un problema proprio di come viene organizzato e queste abitudini, insomma, di acquistare e tenere tutto, perché quando uno cambia casa, fa un trasloco, il disordine poi ritorna. Quindi sì, no, c'è proprio un principio comunque di scarsità,
1: proprio una questione mentale.
2: Sì, è una questione mentale.
1: Non siamo per l'essenziale.
2: Sì, però quando uno inizia a scoprire l'essenziale, è fantastico. Io quindi lo posso proprio testimoniare, perché io ho fatto questo percorso di riordino in casa mia adesso quasi una decina d'anni fa, e siccome io tengo corsi, ogni volta inizio a togliere qualcosa, non so se sono una minimalista, non so, non mi interessa, sento che però sto bene in casa mia, e il fatto di avere meno cose mi risparmia tantissimo tempo, proprio nelle faccende di casa.
3: Posso chiederti una cosa? Ma dopo, tra virgolette, non ti penti mai di esserti liberata di queste, di alcune cose?
2: Ma anche se succede, io questo lo dico sempre alle persone, io non posso garantire che poi non ci sia, che una persona non vada a pentirsi di quello che ha tolto, ma è importante staccarsi, non dipendere dagli oggetti. Ci sono degli oggetti, no, che i ricordi, no, la maglietta del viaggio di nozze, o cioè io vado in consulenza con una maglia che mi ha regalato una mia amica che non c'è più, no, e dico, un giorno anche oggetti legati appunto a persone che non ci sono più nella nostra vita, ci leghiamo all'oggetto come se, no, potessimo tenere un'ancora con questa persona o questo evento, anche, no, un ricordo, ma non è che noi togliendo la maglia che ho io

0: o altri oggetti, perdo la relazione che ho avuto, no, con questa persona. E adesso anzi vi dico proprio questo perché io ho accompagnato proprio un'amica nel suo ultimo periodo. Io, mentre io sviluppavo la mia professione, lei si ammalava sempre di più e alla fine gli ho detto: ma cosa vuoi fare con gli oggetti, no? I tuoi, no? E lei mi ha detto: io voglio che la mia famiglia mi lasci andare, no? Come insegni tu alle persone, no? E com'è questa cosa, no? Sentirlo da una persona che era in fine vita,
1: Mamma mia.
0: era una cosa molto molto forte. E le persone stesse, non voglio, adesso stiamo parlando di un tema molto molto forte, no? Che magari sentono, lo stanno vivendo tante tante persone. Guardate che se riusciamo a lasciare andare, si apre veramente grandi opportunità. E vi racconto anche questa mia esperienza personale, perché la cosa, io insegno alle persone a lasciare andare gli oggetti, no? Ma in realtà sono le situazioni che dobbiamo imparare a lasciare andare, no? Le amicizie tossiche, abitudini
1: Un altro bellissimo
0: sbagliate.
1: argomento.
0: E questo avviene in modo automatico nelle persone. Io ho lasciato andare il mio lavoro. La cosa più difficile che io ho lasciato andare è stato il mio lavoro, perché insomma avevo un lavoro nella pubblica amministrazione, in un'epoca che insomma non è tanto di sicurezza economica, no?
1: Il posto fisso,
0: Avevo il
1: come
0: posto
1: fanno quei film,
0: fisso,
1: film di
0: ma
1: Checco Zalone.
0: esatto,
1: Non
0: insomma.
1: lasciare il
0: No,
1: posto
0: ma
1: fisso.
0: ho una famiglia, cioè non è stato facile, però devo dire, ci ho messo un bel po', perché ci ho messo più di un anno a lasciarla andare, no? Ma quando l'ho lasciata andare, guardate, mi sono aperte delle strade, ho avuto delle opportunità, sono cresciuta come persona, perché appunto ho scritto un libro, ho lavorato in grandi aziende, insomma a livello nazionale, sono stata a Rai 1 tante volte, cose che non mi sarebbero, strade che non avrei avuto, insomma, se io fossi rimasta legata. Sono sto dicendo a tutti
1: No, no,
0: lasciate,
1: infatti,
0: però
1: però,
0: questo.
1: abbiamo una cosa in comune. Infatti, io ero direttore commerciale di una grande nota azienda di calzature e mi sono svestito a livello professionale e mi sono aperto il mio punto vendita. La cosa che posso dire è che se io non lasciavo quel posto là, non avrei mai conosciuto Ettore e la Lilly, non avrei mai conosciuto i Gas e Gamma 5. Per cui vedi quante opportunità, per cui certe volte il resettare, come quando si spegne il computer e resettiamo, io credo che sia invece molto importante anche a livello fisico. Io devo dire che anche adesso abbiamo un'azienda per cui siamo sempre, lavoriamo 7 su 7, vi dicevo, ma sai che gioia. Ieri sera abbiamo fatto una bellissima serata con degli amici, appunto, sempre di lavoro, roba genere, abbiamo finito a mezzanotte, per cui ora che siamo andati a casa, però ti svegli sempre col buon umore. Per cui resettare quello che hai detto tu è una cosa straordinaria e ti fa molto onore e mi fa piacere perché abbiamo una cosa in comune.
0: Anche a me fa
1: Fantastico.
0: molto, mi fa molto piacere. E il riordino, no? Quando viene, non è solamente svuotare un cassetto, ma è qualcosa un po' di più, trasforma le vite. Insomma, il riordino ha trasformato prima di tutto la mia vita, ma ho visto tante persone appunto cambiare. E quindi questo è stato quello che mi ha, la scintilla che mi ha detto: no, io voglio cambiare. E è vero, mi sveglio la mattina felice, insomma, con gioia. Non è sempre facile, perché insomma non è facile, però sicuramente ci ho guadagnato proprio
1: Di salute,
0: di felicità, sì, di gioia.
1: di gioia.
0: Di
1: Bene.
0: gioia, sì. Questo è sicuramente.
1: Fantastico, ma poi posso dirti che lo si vede proprio tanto che lo racconti, hai gli occhi che sono lucidi,
0: Sì.
1: per cui è bello vedere una
0: Ma
1: persona
0: che
1: vera.
0: figura proprio, peccato che i radioascoltatori non la possono vedere,
1: Ma
0: perché allora, beh, mi
1: è una
0: possono.
1: bella mamma, vero? Una bella mamma, veramente.
0: No,
1: Una
0: mi.
1: bella bellunese.
0: Bellumat.
1: Bellumat, che salutiamo mia moglie che è in negozio, che anche lei è Bellumat,
0: Ecco, sì,
1: perché è
0: mi
1: di
0: avevi
1: Cigana di Cardone, di
0: detto. Ciao
1: Cadore,
0: Rossella.
1: che la conoscerai stasera.
0: No, ma mi possono vedere, perché comunque ho un canale YouTube,
1: Bravo.
0: Francesca Riordino, e quindi.
1: Ecco, magari dimmi appunto il tuo canale.
0: Sì, allora mi trovano su tutti i social. Quelli dove sono più presente sono LinkedIn, perché lavorando nel mondo aziendale. E poi appunto, vabbè, su Instagram e Facebook, ma l'anno scorso ho aperto questo canale YouTube che ci tengo veramente tantissimo, perché in Italia ci sono tantissime persone che parlano, no, del metodo KonMari, perché appunto è famoso, ma in realtà non hanno fatto il corso, insomma è un corso internazionale in solo lingua inglese, quindi insomma ecco che almeno seguono una persona che è certificata. Poi un'altra cosa che ci tengo anche molto a dire, io sono associata da POI, che è l'associazione dei professional organizer italiana, e svolgo anche il ruolo di referente del nord-est, quindi fantastico. Perché mi interessa che le persone, ecco, che svolgano questa professione siano appunto qualificate, competenti, e anche far conoscere di più questa professione.
1: Bello, bello, bello. Ma allora, scusa, adesso colgo ovviamente che dopo stasera ci troviamo là, se qualcuno vuole venire questa sera ho ancora qualche posto presso la Pierfe, così la può conoscere di persona dalle 7:30.
0: 19:30.
1: La Francesca sarà la ospite nostra. Ma l'organizzazione degli spazi ovviamente incide moltissimo con le persone, con l'umore e anche con l'energia. Cosa fa, cos'è quella scintilla che fa riordinare anche a livello mentale, fisico e...
0: Sì, hai proprio ragione, e c'entra tantissimo anche con l'energia. Allora, lo spazio ci rappresenta, quindi anch'io che sono una persona insomma abbastanza ordinata, comunque visto che a volte ci sono dei momenti in cui sono sotto stress, che anche il mio spazio va in confusione, e io dico Francesca devi fermarti, devi rallentare. E ecco, è una questione di energia, perché quando tu entri nel garage, no? Al suo garage, o comunque in una stanza dove è molto piena, senti che manca l'aria, che manca energia, e quindi anche andando a togliere qualcosa si muove l'energia. Allora io vi dico questa cosa, io sono appassionata di Feng Shui, che non so se la conoscete, è un'artica.
2: Sì, abbiamo anche un amico, sì, Stefano Parancola.
0: Ecco.
1: Ma diglielo pure cos'è il Feng Shui.
0: È un'antica arte cinese, appunto, che porta armonia negli spazi, e io in questi ultimi anni ho iniziato a seguire e applicare alcune cose, e la prima cosa che appunto dice il Feng Shui è di fare questo decluttering, sgomberare, togliere, si muove l'energia, e nel campo professionale, per esempio, se uno è un professionista, vi arrivano nuovi clienti.
1: Fantastico.
0: Sì.
1: Questa la colgo subito come pillola di saggezza. Fantastico.
0: Sì, sì, sei andata a riordinare. Allora, dove nel tuo spazio di lavoro fai riordino, nella tua postazione di lavoro, in ufficio, insomma, vedrai che si muove qualcosa. Ogni area, perché per esempio se uno vuole lavorare sulle relazioni, allora la camera da letto, insomma, che o il salotto, insomma, dove si va a sistemare. Quindi se parliamo a livello energetico, però anche sulla nostra stessa persona, quando noi andiamo a togliere qualcosa ci sentiamo sì stanchi, sì è difficile a livello emotivo, ma che energia abbiamo dopo.
1: E qua dici una cosa molto molto interessante, perché ovviamente dal lavoro che facevo prima io sono stato diplomato anche in vetrinistica, per cui facevo vetrine. La cosa fondamentale è che quando cambiavi la vetrina ovviamente vedevi sempre gente più nuova, e anche in negozio cerco sempre di dare un cambiamento, di spostare, perché cambi proprio l'energia e vedi proprio un cambiamento, proprio, è proprio vero questo che hai fatto e hai proprio azzeccato a livello commerciale, è molto importante, perché infatti la gente, ci sono aziende che investono moltissimo sulle vetrine, per cui anche sull'impatto ovviamente visivo e il riordino del negozio ovviamente abitualmente.
0: Beh, una cosa anche importante è che quando viene fatta una vetrina o comunque un'immagine, sì, una fotografia di qualsiasi spazio, è vuoto, se pensate, non è mai pieno. Però c'è una cosa, il vuoto a noi ci spaventa, infatti quando viene si riordina, no? Di solito anche un cassetto, no? Magari si toglie qualcosa, rimane vuoto, e c'è questo senso di vuoto che la persona sente come una perdita, no? una fatica, ecco.
1: Fantastico, è bellissimo sentirti veramente.
3: Ma abiti del bellunese?
0: No, no, sono proprio Belluno città. Ah, proprio città. Sì, sì, vicino Belluno al centro. Città. Ah.
2: Bene, allora per quanto riguarda l'accumulazione degli oggetti, c'è qualcuno che mi dice: se venisse a casa mia avrebbe lavoro per i prossimi 6 mesi garantiti. Beh, ma guardate che lei non è uno svuota garage.
0: Infatti, questa è una cosa.
2: Consigli, ecco, mi raccomando, trovare spazio per mettere poi in un altro cassotto. Cioè, spostare da qua per mettere là.
0: Esatto, proprio. Allora, sono due cose che io non faccio: riordinare per le altre persone, non perché non sia in grado, ma perché io voglio lasciare un metodo per gli altri, quindi si riordina sempre insieme. E la seconda cosa, riordinare non è mai spostare, e è quello che capita, insomma, no? Le persone che fanno tanta fatica a lasciare andare prendono e spostano, non so, da casa, mettono in cantina, garage, o non è questo riordino che funziona.
2: Ti leggo un altro messaggio.
0: Sì?
2: Io conservo ricevute, fatture, alberghi di 20 anni fa per ricordo, sono irrecuperabili.
1: Classico.
2: Vabbè, scusami un attimo, le fatture degli alberghi e quelle cose lì non è che occupano tanto spazio, stanno in una cartellina. Allora, e poi aspetta, gli spazi li riempio perché il vuoto lo temo.
0: E infatti è quello che dicevo prima della paura del vuoto, che c'è,
2: sì,
0: anche,
2: esatto,
0: anche quando una persona, insomma, si prende coraggio. Non è semplice, ma come tutte le cose, no? Andare in cima a una montagna non è facile, ma la soddisfazione di arrivare in cima a vedere, no, il panorama. Quindi lo dico, cioè, riordinare come si deve, che non è spostare, ma è fare un gran lavoro,
2: cioè mettere da una parte all'altra, lo tolgo da qua per metterlo,
0: sì,
2: lì.
0: No, è quello che tanti dicono: ma no, riordino, non sono capace, non funziona. Sì, ma se si sposta solo non cambia nulla.
2: Dovrò prendere atto di questo.
1: No, mi fa da ridere perché certe volte vado a trovare i miei genitori, appunto, delle ricevute, roba del genere, e una volta, riordinando così, ho detto: ma scusa, ma sai che data hai di questa ricevuta? Era dell'84.
0: Sì.
1: Cioè, cioè, veramente.
2: Rispondo un attimo ad Andrea Sceriffo. Sì, vedo il tuo nome perché viene fuori. Andrea, scusa.
1: Ciao Andrea,
2: se non ti
1: ciao
2: ho
1: Andrea,
2: detto,
1: grande Andrea.
2: Questi messaggi ce li manda Andrea Sceriffo.
1: Buon viaggio, intanto, perché lui lavora sempre nel camion.
2: Sì, certamente.
1: Cui...
3: anche Filippo, salutiamo. Anche
1: Filippo,
2: ci sta
1: che sono i nostri camionisti.
2: Sia...
1: E sempre attenzione, occhio sveglio oggi. Come
2: eh beh, insomma,
1: ma
2: penso
1: sono
2: che
1: veterani.
2: Siano molto pratici.
1: E cosa ci hanno? Che
2: messaggio? No, niente, quelli che ho letto prima,
1: ah,
2: non
1: okay.
2: Ho letto che erano di Andrea Sceriffo. E poi, sì, basta, ecco, perché gli altri ce n'è un paio che riguardano il...
1: ecco, magari diciamo, Flavio, Francesca, magari questa sera qual era l'argomento che vuoi approfondire?
2: Sì, perché tra 5-6
1: sì,
2: minuti
1: fra 5
2: chiudiamo,
1: minuti
2: perché
1: chiudiamo.
2: è già arrivato il dottor Gennaro.
0: Sì, allora stasera parlerò un attimo di riordino di spazi di casa, quindi col metodo con Mari, e anche di spazi professionali. Magari lascio un attimo una parola anche sul discorso degli spazi professionali. Perché, insomma, perché avere una postazione di lavoro in ordine? Ho letto che qui avete proprio il cartello di mantenere pulito, no? Lo spazio qui della radio. Perché averlo? Perché tutti gli oggetti che abbiamo intorno ci chiedono, no? Ci rubano attenzione. E quindi nelle aziende oggi si cerca sempre maggiore produttività. E non basterebbe, appunto, avere delle postazioni di lavoro in ordine, ecco. E quindi questa è una cosa importante, ma ci sono tantissimi, insomma, benefici, che non è solamente un discorso di attenzione, più tempo, ecco, perché vi dicevo all'inizio, un'ora che si perde a settimana a cercare oggetti, ma poi è lo stress anche che capita, no? Quando non si trova qualcosa, le relazioni Io avevo capacità organizzative, le ho sempre avute, ma non lo sapevo. Lavorando nel pubblico, pubblica amministrazione, guardate, c'è tantissimo bisogno, perché si perdevano tanti documenti. Avevo delle colleghe che insomma non erano molto organizzate.
1: Però vedo che le multe mie non le hanno mai fatte. Mi sono sempre arrivate.
0: Però si generava tanto stress, insomma, quando non si trovava qualcosa.
2: E quella è.
0: Ecco.
2: Scusate un attimo, perché mi è arrivato un messaggio da Mauro, il cubano romanista.
1: Ah, sì.
2: Ah, non sei più romanista adesso. Ciao Lilli, la vittoria, hasta la vittoria sempre. E ho preparato già il libro, cioè la sigla finale, diciamo, hasta sempre comandante, no, tanto per dire. Ecco.
1: Bene. Dove
2: arriva il mio pensiero, vedi?
1: Perché noi siamo interisti.
2: Scusami.
0: Ah, ok.
2: Ma questo
0: sì.
2: Riguarda Che Guevara, no?
1: Sì.
0: Ho visto.
3: Anna Pia. No, Anna Pia, questa sera ne parla via radio.
2: Di che cosa?
0: No, siamo.
2: No, sono da Simone.
1: No, sono da nel negozio Aresana, per cui Francesca sarà ospite lì nel nostro negozio. Per chi vuole venire, abbiamo già un bel pienone, però se vuole aggiungere qualcuno non c'è nessun problema, insomma, ecco. Per cui la trovate a Resana, Francesca sarà presso il nostro negozio dalle 7:30, faremo una chiacchierata, presenterà il suo libro.
0: Sì, Ufficio Zen.
1: Ufficio Zen, ovviamente.
0: Ecco, metodo per eliminare il superfluo, lavorare con chiarezza.
2: Mancano ancora 2-3 minuti alla fine della trasmissione.
1: Bene, se vuoi concludere tu, ti lasciamo a te la parola.
0: Beh, insomma, intanto vi ringrazio chi ci ha ascoltato, ringrazio Simone, ringrazio tutti quanti qui della Ettore e la Lilli di Radio Gamma 5, e vi dico questa cosa: mi avete ascoltato e vi do un piccolo compito, insomma, togliete qualcosa, liberate un cassetto che vi dà fastidio, fate un primo passo, perché come si mangia un elefante? Un passo, un boccone alla volta, quindi fate un piccolo passo.
2: Ecco, mi Ettore. Chiedono di dire il tuo nome.
0: Francesca Stracuzzi,
2: ecco.
0: E trovate su YouTube Francesca Riordino, e mi trovate insomma sui vari social. Scrivetemi dei messaggi che mi fa piacere e vi rispondo.
1: Vuoi dire anche il tuo numero di telefono?
0: Ma trovano tutto trovano tutto. Francesca Stracuzzi, insomma, professional organizer.
1: Allora io dico, possiamo chiudere qui?
2: Dico io intanto un altro messaggio. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione e alla vostra ospite. Conosco benissimo il suo metodo, così efficace che mi ha dato la possibilità di fare un efficace decluttering a tal punto che ho sgomberato pure il marito. Ora sì,
1: bellissimo.
2: Che respiro. Bacione a tutti, Arianna.
1: Bellissimo.
2: Da Chioggia.
1: Sì. Fantastico.
0: A volte è quando vi ho detto relazioni tossiche.
2: Ecco. Perfetto, Arianna.
1: Questa come chiusura è fantastica. Per
2: sì,
1: cui riordinate, partite sempre dal marito. E così con questa risata io saluto tutti, vi ringrazio Lilli, ti ringrazio i nostri ospiti, veramente una mattina straordinaria. Ciao Ettore, a te la parola.
3: Ciao. Grazie a tutti.
2: Grazie a tutti. Adesso finiamo per una concludere con un po' di musica e con Simone ci vediamo il terzo mercoledì, che è il 17.
1: E ci saranno ancora altri ospiti e ci sarà una sorpresa straordinaria.
2: Veramente, sì. Dai. Ecco, io vi saluto, vi do appuntamento ormai al primo mercoledì di maggio. Aspetta che chiudo i microfoni. Al primo mercoledì di maggio, che sarebbe mercoledì 6, cioè di giugno, sto dando i numeri. Mercoledì 3 giugno, sì, perché il 2 è festa, che andiamo tutti a Faont. Bene, vi mando un abbraccio, vi saluto tutti quanti. Mauro, resta all'ascolto, perché questa canzone, Fatalità, cade proprio con quello che mi hai detto, col messaggio che mi hai mandato. Ciao a tutti, Gennaro, puoi entrare. Grazie, arrivederci.
4: Está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la primera canción. Está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.

0: Devo entrare. Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Oggi ancora una volta, il terzo mercoledì del mese, con Simone, ed è rimasto con me anche il nostro Ettore. Stavamo parlando di Franco Battiato, che va alla grande in questo momento in radio, veramente. Siamo qui anche col nostro Simone, che adesso vi presenterà i suoi ospiti. Però prima, Simone, leggerei le iniziative della radio.
1: Buongiorno a tutti intanto in questo splendido mercoledì. Aprimi il microfono, così dico anche saluto tutti, perché abbiamo
2: tanti ospiti oggi. Allora, per i radioascoltatori abbiamo degli ospiti, ospiti meravigliosi, abbiamo tanta gente, passerà più di 1000 persone qui in radio.
0: Quando? Stamattina?
2: Stamattina.
0: Perfetto, facciamo una manifestazione. Andiamo direttamente a fare una
2: Flavio,
0: manifestazione.
2: Flavio, che ci parlerà dell'acqua, poi
0: sì,
2: abbiamo
0: ci conosciamo.
2: La Sara che arriverà, fantastico.
0: Bene.
2: Intanto ringrazio Ettore, ringrazio Lilli, ringrazio la Radio Gamma 5 per questa bellissima opportunità che ci dà. Salutiamo la Tiziana, siamo Luca, perché dobbiamo andare in barca, per cui
0: non vedo l'ora.
3: Esatto. Buongiorno a tutti, dai.
2: Sono andato a prendere questa mattina i 90 litri di vino Verduzzo dorato.
0: Il vino lo porta lui, l'acqua ce n'è quanta vogliamo.
2: L'acqua
0: a Venezia no, l'acqua a Venezia ne abbiamo quanta vogliamo,
2: però non so quanto
0: sia quanto, bevibile,
2: esatto,
0: ecco.
2: Esatto.
0: Intanto adesso leggo le iniziative della radio e ovviamente vi saluto tutti. Allora, 5 per 1000 quest'anno, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, il codice fiscale, prendete carta e penna per favore, oppure chiamate noi 01 59 80 90 288. Io lo ripeto, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. 5 per 1000 volte. Simone, tu ne hai di quei foglietti dove c'è il numero? Te ne sei tirato su? Che dopo casomai te li do.
4: Certo.
0: Ecco. Sì, perché di là ne ho, se hai gente che viene in negozio e vuole il numero,
4: certo,
0: eventualmente te li posso dare. Sì. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. E l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi, e anche quando ci sono io, naturalmente. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, Piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania, via Panico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Poi Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio, ore 20:45, in sede radio in via Antoniana 66. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice di pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 77 80 167. Ripeto il numero del nostro Valentino, 349 77 80 167. Poi Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio alle ore 17:45, Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT, Movimento Risparmiatori Traditi, e Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara organizzano conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con scudo penale senza giudice, ingresso libero. Per per informazioni 346 3614 469. Queste banche ci stanno ormai mettendo sul lastrico, è il loro programma, ma noi non ci tiriamo indietro dal lottare. Radio Gamma 5 organizza, Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5. Ricordo che Paola appunto fa una trasmissione qui quindicinale a lunedì mattina dalle 10 alle 12 dopo il nostro Oriano. Poi il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, e anche lui ogni giovedì, lo sapete, da mezzogiorno alle 3. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 a Campodarsego, Padova. Per info 366 1816 496. Poi Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti e gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco, dove alle 10:30 ripartirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 0038 988, del nostro Luca. Se non fate in tempo a prendere il numero, chiamatemi. Radio Gamma 5, e poi scusatemi, Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave. Sbarco a Pellestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. chiamare anche qua al 329 0038 988, il nostro Luca. Poi Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga in Spagna. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare IBAN IT 94Y08 327 629 6, e poi ci sono 1 2 3 4 5 6 7 0, 801515, presso la banca, cioè il credito cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Io credo che la sanità italiana dovrebbe vergognarsi di questo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano e positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per i ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210 chiocciola, e qua finisce con la chiocciola e basta. E con questo io ho concluso. Adesso do la parola ai nostri ospiti.
2: Bene.
0: Intanto buongiorno
2: video
0: di nuovo. Sì.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
3: Ettore.
0: A tutti. Simone, Ettore,
2: sta andando bene. Buongiorno a tutti. Intanto, dopo queste bellissime iniziative, bene, finita la trasmissione, possiamo andare a casa.
0: Va bene, ciao a tutti.
2: Bene, allora salutiamo Flavio, che oggi ci parlerà dell'acqua. Poi abbiamo nel sgabuzzino abbiamo Filippo, che è lì. No, dai, scherzo. Se vuoi salutare intanto i nostri radioascoltatori.
4: Buongiorno a tutti. Bene. Grazie di essere qui.
2: Bene, poi faremo una telefonata diretta con Guido Porcellini, il dottor Guido Porcellini, che ci spiegherà tante belle cose, per cui sarà una trasmissione molto ricca e anche soprattutto molto informativa, perché poi avremo la Sara Schiagnuzzi che parlerà di riordino mentale dopo le 11, per cui credo che ne abbiamo di argomenti da affrontare assieme. Bene, allora come partiamo? Partiamo allora, Flavio, se bene. Vuoi dare intanto io telefono al dottor Porcellini, così lo mettiamo in diretta. Intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori, se vuoi fare due parole di cosa ti occupi e cosa parleremo oggi.
4: Ma allora io sono il titolare di un'azienda di Creazzo, la iGreen Energy for Life. Diciamo che siamo sempre stati impegnati su due grandi fronti, quello energetico ma soprattutto per il trattamento dell'acqua, e quindi oggi parleremo questa mattina delle problematiche anche legate all'acqua, col contributo di Guido Porcellini, che è un nutrizionista ad alte prestazioni sportive, nonché oncologo.
2: Conosciuto anche.
4: Conosciutissimo, perché poi
2: delle
4: è stato, certo, ha seguito personaggi importanti nel mondo dello sport.
2: Fantastico.
4: E con una competenza molto importante. Lui collabora con noi e ci ha aiutato nel nostro progetto.
2: Lo possiamo, possiamo telefonargli?
4: Subito.
2: Tranquillamente.
4: Subito, perché ci aspetta, poi lui è impegnato con delle visite, quindi
2: bene,
4: ce l'abbiamo.
2: Allora andiamo subito, vediamo se c'è, così lo mettiamo in diretta e parleremo, faremo un bel dialogo con il dottor Porcellini, che parlerà di salute, soprattutto dell'acqua e l'importanza dell'acqua ovviamente anche a livello sportivo. Buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Fantastico, aspetta che ne metto alto il volume così si sente bene tutti i nostri radioascoltatori. Come andiamo, tutto bene?
5: Sì, benissimo, benissimo.
2: Dove si trova? Dove si trova adesso?
5: Adesso al fantastico Mulino Rosso di Imola. Mi sono fermato perché non riuscivo ad arrivare in ambulatorio
2: fantastico,
5: in tempo.
2: Fantastico. Bene, sì, bene.
5: Sempre
2: bene.
5: In viaggio, va bene così.
2: Bene, bene, dottor Porcellini. Allora, visto che siamo in diretta, parliamo un po' di l'importanza dell'acqua, che anche la scorsa volta abbiamo parlato, abbiamo avuto un bel successo, abbiamo avuto una buona partecipazione della gente, dei nostri radioascoltatori, per cui un argomento molto molto seguito e anche molto sensibile in questo mondo un po' intossicato, ecco, diciamo.
5: Vabbè, intossicato è essere, diciamo, gentili, perché ci stanno distruggendo completamente, quindi tutto quello che era, c'era di buono nella nostra cultura è stato disintegrato dall'industrializzazione e dalle culture intensive, quindi non è che possiamo intanto pensare a distruggere le multinazionali, okay, che ci stanno ammazzando, ma noi dobbiamo pensare a come proteggerci. Questo per me è più importante nell'immediato, poi è chiaro, le battaglie nostre le faremo. Contemporaneamente bisogna pensare che quando io bevo non faccio solo un atto di biochimica, quindi prendo dell'acqua che mi serve per le funzioni del fegato, del rene, del pancreas, eccetera eccetera eccetera, ma butto dentro anche una frequenza. L'acqua è un elemento frequenziale che trasporta in sé una memoria, ed è fondamentale questo da capire, perché un'acqua ferma, bloccata in una bottiglia per 2 anni in un parcheggio, perde la sua capacità. E adesso qui ovviamente se
2: allora sottolineiamo già una cosa, che l'importanza dell'acqua, anche quello che viene venduto ai grandi magazzini, ovviamente non è acqua.
5: No, è una melma inconsistente, un colore e sapore, spesso c'è anche un sapore, quindi questo è anche più grave, ma che ha un problema, che dentro mantiene tutte delle tossicità microscopiche che nella grande, no? Se uno guarda una bottiglia d'acqua la vede trasparente, bella come il sole, però dentro in realtà nasconde delle insidie. Questo è un problema enorme, enorme. Perché? Perché dentro le microplastiche, l'arsenico, tutti i metalli pesanti che poi si fissano nel corpo. E io vi ricordo una cosa, che i metalli pesanti che noi perdiamo, che non sono biodisponibili, perché in realtà noi i metalli pesanti li usiamo in tutti gli enzimi che abbiamo: cadmio, molibdeno, rame, ferro. Tutti conoscono l'emoglobina, che dentro c'è il ferro, no? Si prende il ferro per aumentare l'emoglobina. Ma quelli sono metalli biodisponibili, cioè che possono essere usati dall'organismo perché c'è una frequenza particolare. Adesso non andiamo nel dettaglio, però insomma, se io prendo un pezzo di ferro e lo mangio, non aumento l'emoglobina, muoio, che è una cosa differente. Quindi tutti questi metalli non disponibili, non biodisponibili nel nostro sistema, abbiamo, li teniamo addosso, ci rimangono. Cosa succede dentro l'organismo? Che questi metalli si fissano in certe parti, soprattutto nel colon, quindi provate a pensare alle coliti, alle retocoliti ulcerose, morbo di Crohn, tutte le malattie autoimmuni, perché il colon è il centro del sistema immunitario. Se tu sbarelli, questo è un termine romagnolo, se tu disassi quel sistema lì, quindi lo infiammi, la qualità e la precisione del sistema immunitario perde. Quindi tutte le componenti, tutte le malattie autoimmuni che abbiamo nel nostro organismo sono anche, e dico anche determinate da infiammazioni croniche continue del nostro sistema gastroenterico. Perché considerate che tutti gli ormoni che fanno lavorare il cervello, si chiamano neuromediatori, vengono prodotti nell'intestino, dall'intestino migrano nel cervello e lì fanno la loro funzione. Quindi avere un'infiammazione intestinale corrisponde anche ad avere una problematica mentale, cerebrale, emozionale, di tutti i tipi. Quindi abbiamo visto adesso, sono gli ultimi studi che cominciano veramente a lavorare in questo campo, tutte le malattie neurodegenerative, parlo di Alzheimer, Parkinson, demenza senile, eccetera, eccetera, eccetera, sono determinate da delle infiammazioni croniche costanti di metalli pesanti che vanno lì e bloccano e infiammano il sistema. Allora, noi come dobbiamo fare?
2: Sta dicendo una cosa molto importante, perché... cioè che i metalli che ovviamente si trovano nell'acqua, la vagina, provocano questo.
5: Non solo nell'acqua, è importantissimo perché la beviamo tutti i giorni, ma pensate al piombo, i metalli pesanti che buttano fuori le marmitte delle macchine, pensate a quello che butta fuori un'industria in un giorno. Noi continuiamo a vivere in una società antifisiologica, perché tutto quello che facciamo per dar profitto ai grandi fa star male i deboli. E questo non va bene, bisogna difendersi. Allora, la difesa parte da la depurazione dell'acqua, ma fatta come Dio comanda, nel senso, ci sono delle aziende, io non sono di parte, io sparo dritto perché mi sono rotto i coglioni delle pubblicità che sono ingannevoli, ma ingannevoli sì, se mi inganni perché compro un biscotto piuttosto che un altro, vabbè, hai vinto te, tutto a posto, ma se mi inganni sulla salute, quello mi dà fastidio, perché dopo vengono da me quei pazienti che soffrono, stanno male, ma stanno male davvero, perché quando prendiamo adesso la malattia che va di moda, la fibromialgia, non c'è uno che più non abbia la fibromialgia. Ma cos'è? La fibromialgia è una malattia specifica, precisa, devi fare l'elettromiografia, vedi che c'è un difetto di conduzione, da lì fai una diagnosi. Quando non sanno cosa dirti perché c'hai male dappertutto, stai male, ti senti male, hai dolore eccetera, ma l'elettromiografia non mi dice così, cioè, va bene, tutto a posto, e non sa cosa dire, e quindi ti danno questa pseudo fibromialgia che è dovuta all'intossicazione da metalli pesanti e altre problematiche, perché le microplastiche nell'acqua sono peggio ancora, perché sono più subdole, perché passano la barriera ematoencefalica, quindi si fissano nel cervello. Quindi noi abbiamo continuamente nell'acqua un veicolo che deve essere purificato, deve essere tolto. Io ho investito, ho conosciuto Claudio Trinaghi, così,
2: Flavio,
5: ho parlato di curatore. Flavio, sì, Claudio, scusate, sono anziano anch'io, pazienza. Quindi ho conosciuto Flavio proprio perché sono andato da lui e mi ha fatto vedere cosa fa e ho preso il suo depuratore, e vi dico che i sughi e i brodi che faccio adesso che sono un cuoco provetto sono fantastici, ma il problema è che ho bisogno di togliermi dalle scatole tutti quei tossici in più che non ho voglia di prendere. Possiamo toglierli tutti? No, perché poi dopo usciamo, camminiamo per strada, respiriamo l'aria, mangiamo prodotti che anche lì serve da fare anche una puntata solo sul cibo, perché ci serve da discutere tanto. Quindi sono tutte cose complementari, però sapete, non funziona che uno più uno più uno fa tre. In questo caso, in biologia, non si lavora per metodi lineari, ma esponenziali. Quindi uno più uno più uno fa 28. Quindi il danno è uno accelera l'altro, che accelera il terzo, che accelera il quarto, e chi c'è di mezzo siamo noi. Quindi è un obbligo. È chiaro che uno dice, sì, ma io come faccio? Come fai? Piano piano ti organizzi, cominci a trovare i produttori di carne, di verdura, indipendenti, che lavorano con una certa ottica. Io lavoro con ai miei pazienti oncologici, perché do delle aziende che lavorano in armonicultura, quindi al posto di usare gli anticrittogamici usano le frequenze, cioè tu vai nei loro campi, sei in mezzo alla musica, perché certe frequenze positive mandano via i parassiti, gli dà fastidio loro, perché loro lavorano ancora per frequenze. Quindi l'acqua c'ha una frequenza, noi viviamo in frequenza, e possiamo togliere tante, diciamo, tossine che ci aumentano il disagio quotidiano con semplicità. Però ve lo dico agli ascoltatori, bisogna sbattersi, non è facile. È chiaro che è più facile andare alla Coop e comprare una pasta, non faccio nomi, che trovi lì sugli scaffali. Ma dopo la domanda è: tutti i giorni io mangio quella pasta, mi fa bene? Domanda. Tutti i giorni io bevo quell'acqua lì, mi fa bene? Guardate il residuo secco, no, il residuo fisso a 180 gradi, cioè se è sopra i 100 non la dovete bere. Ci sono delle acque in commercio che sono diuretiche, dette così, che sono, hanno 1400 di residuo fisso, per forza diuretico, perché tu butti una valanga di sali dentro il corpo non le accetta, cerca di buttarle via, cosa deve fare Porastella? Ma in quel momento ti disidrati, non è che ti idrati, e le conosciamo tantissime, le effervescenti naturali, quelle eccetera, sono piene di roba che non va bene, non va bene. Ma, e questo lo sanno tutti da migliaia di anni, solo che c'è... Io sono andato, avevo inventato con il mio cugino, che si chiama Davide Cassi, è il presidente del laboratorio di fisica e gastronomica dell'Università di Parma, quello che ha inventato la cucina molecolare, per intendersi, dai, per darvi una cosa. Avevo creato un Gatorade, che era acqua, pulito, Gatorade lo dico perché è una bevanda buona, quindi non lo vuole. Però in una bottiglia c'erano l'equivalente di due di quelle bevande lì, e sapeva di acqua, con sali, minerali, bilanciati, eccetera, eccetera. Poi sono andato da un produttore e gli ho detto: ma come facciamo? Dovremmo imbottigliarla. Ha detto: non c'è problema, noi facciamo 280.000 bottiglie all'ora. Allora, un medico, no?
6: Mi viene da ridere anche a me.
5: Ah, io cazzo le do. Nel senso che in 5 giorni c'è 3 piazzali pieni di bottiglie, per me è impossibile. Quindi la grande distribuzione, che hanno dei collegamenti, migliaia di operatori, eccetera, distribuiscono questi liquidi. Ok, chiamiamole acque, queste acque, perché hanno dei volumi che sono disumani, ma quando li stoccano stanno lì 2 anni, un anno, un anno e mezzo, al sole, al caldo, al freddo, eccetera. E le bottiglie di plastica, per quanto le fai bene, eccetera, cedono, perdono, e quindi tu trovi una valanga di PEF, cose, microplastiche, tutte queste serie di sostanze che ci fanno male, ma è impossibile fare altro. Le metti in vetro, bene, allora devi andare a guardare le fonti. Il problema è che abbiamo intasato tanto il nostro sistema, dalla base alla terra, all'acqua, perché le microplastiche vengono, a differenza dei sali, che se tu fai evaporare l'acqua, il sale non passa, rimane nella pentola, infatti la pentola rimane bianca, no? La vedete? E queste, le microplastiche vengono tirate su anche dalle nuvole, quindi piovono, e le fonti a 1600 metri ci sono le microplastiche anche lì. Cioè, ormai l'unica via è proteggersi. Questa è la mia opinione, che poi può essere, come dire, assolutamente contestabile, però questo è quello che penso io. Perché adesso avete visto vaccini negli allevamenti, vaccini mRNA, ma quelli si trasmettono, si trasmettono anche all'uomo. Ma potremmo fare noi dei vaccini a un pollo che Porastella, no? Guardando gli allevamenti di pollo ti viene il disgusto, perché sì, sono massacrati. Sì, ma poi parliamo sempre di quello. Poi pensiamo ai salmoni, stesso discorso. Il salmone deve avere 10-12% di grasso al massimo, ne ha il 55%, perché fermo, immobile lì.

0: 100% della prestazione. Non, cioè, allora, un atleta di alto livello, io ho seguito, no, la nazionale russa di nuoto, la nazionale polacca di pallavolo, ho vinto olimpiadi, mondiali, ho vinto tutto quello che si poteva vincere, anche 4 mondiali di pattinaggio artistico, 2 mondiali di danza sportiva, quindi ho spaziato. Ero il medico di Fognini, di da Pellegrini, di Magnini, insomma, gente che nello sport ha detto la propria.
1: Allora, cioè, un bellissimo curriculum comunque, di tutto rispetto.
0: No, sì, ma dopo il 2014 ho smesso di scrivere perché sennò sembrava una geografia di me stesso, ma rotti i coglioni, la decima pagina, ma una vacchiaia. Ero il medico di Siena, ho vinto 6 scudetti di seguito a Siena, una grande Siena che ha fatto la storia del basket,
1: sì,
0: italiano.
1: Fantastico, fantastico.
0: Sì, no, le Final Eight, Final Four, ci siamo divertiti. Ma è sempre per divertimento, perché a me lo sport piace, io sono un rugbyista, ho fatto 25 anni di rugby, quindi i miei figli giocano a rugby perché loro possono fare tutti gli sport che vogliono oltre al rugby, quindi
1: fantastico. Per cui, ritornando alla domanda,
0: l'acqua è fondamentale. Voi considerate questo: allora, un atleta professionista in una tappa del Giro d'Italia, che adesso c'è il Giro d'Italia, sì, beve almeno 12-15 borracce. Ok, che sono 7 litri e mezzo durante, ok? Parliamo di acqua, senza parlare di integratori, che sarebbe troppo lungo. L'acqua è fondamentale. E io vi dico, quando voi fate un allenamento intenso, questo è un piccolo trucchetto che vi do così, che noi usiamo sempre. Vi pesate prima dell'allenamento, andate in bici, andate a calcetto, andate a fare quello che volete, la palestra, il basket, non importa. Quando vi ripesate subito dopo, ok, ci sarà una perdita di peso, ovvia, è tutta l'acqua che avete perso. Ecco, magari avete perso 1 chilo. Bene, se c'è 1 chilo, dovete bere 1,5 litri di acqua nell'ora e mezza successiva. Se avete perso 2 chili, sono 3 litri, è 1, cioè per 1,5. Quindi 1 chilo è 1,5 litri, 2 chili sono 3 litri, 3 chili sono 4,5 litri nelle 2 ore successive. Questo è per reintegrare, perché il corpo senza acqua non funziona, non funziona niente, non funziona il fegato, non funziona il pancreas, non funziona lo stomaco, sai, perché l'organismo deve contrarre, quindi toglie l'acqua dai tessuti e la mette negli organi funzionali, che sono, no, quelli che senza quelli non vivi. Quindi fegato, pancreas, rene, devono avere acqua. Quindi l'acqua è fondamentale e la qualità dell'acqua è fondamentale. Quindi quando noi abbiamo una qualità di acqua alta, ok, abbiamo la possibilità di anche berne di meno, perché in ogni caso gli dai qualità, perché se io dentro l'acqua ho tanti soluti, che vuol dire sali, microplastiche, coso, cadmio, come abbiamo detto prima, l'organismo implica, si sforza e deve sforzarsi per cercare di buttarle fuori. È come gli anticrittogamici nelle piante: se tu gli dai l'anticrittogamico, la pianta usa il 30% di acqua in più. Ma sapete cosa vuol dire fra mettere la musica o mettere un antigrittogamico? Che da un lato tu consumi il 30% di acqua in più in un'azienda, se si parla di azienda a 100 ettari comincia a diventare un'impresa importante, e nel nostro organismo è uguale. Io butto giù acqua scarsa, ne ho bisogno di più, perché devo pulire di più, perché una parte di quell'acqua deve essere disintossicata, chiamiamolo così. Quindi la disintossicazione del sistema dipende dalla qualità dell'acqua, e non c'è altro. Quindi andare incontro alla basificazione, ci sono anche, io personalmente, nei malati oncologici, nei malati con le sclerosi multiple, nei malati con le malattie autoimmuni, cioè prima cosa da fare pulire il sistema, cioè delle diete da 15-20 giorni. Ma stupido, e quando uno le fa si dice, ma bastava così poco? Ma davvero? È questo? Solo questo? Sì, basta poco.
1: Sta aprendo un mondo molto molto delicato e anche soprattutto molto molto importante.
0: Ma sai, io ci vivo in mezzo, fra oggi e venerdì ho 60 persone, di cui 50 hanno quel problema lì. Mamma, cioè io vivo in mezzo a questa situazione, e non parliamo dei vaccini, dei corti, lasciamo, no, capito? Cioè, possiamo parlare di un milione di cose, però è sempre il problema, è molte persone che arrivano, che prendono 18 farmaci, stanno male come dei cani e cose eccetera, gli dici, guarda, pulisci l'acqua, pulisci l'aria, perché ci sono anche dei metodi per pulire l'aria. Noi usiamo, io a casa mia non c'ho un aspirapolvere, c'ho un separatore molecolare che mi toglie tutto, le polveri sottili, i micropolveri. Perché voi pensate questo, quando andate in ospedale, vi faccio una domanda, ascoltatori, avete mai, e dico mai, visto un aspirapolvere? Ve lo dico io, no. Sapete perché? Perché è vietato.
1: Davvero?
0: Quindi è vietato in ospedale, perché i filtri, non, scusate, c'ho avuto un attimo, i filtri

0: non riescono a tenere microorganismi, le microplastiche, i metalli.
1: Ne vanno nell'ambiente.
0: Le ributti fuori nell'aria. Quindi, se sei in pneumologia, te ammazzi la gente. Allora lì è vietato. Però in casa tua c'hai il Dyson, il folletto, tutti aspirapolvere che sono di livello altissimo. Ma la domanda deve essere: questi qui fanno davvero bene alla mia salute? È una domanda che uno si deve porre. O è la pubblicità che mi ha fatto portare? Io a casa ho uno di questi e lo uso perché quando mi casca le briciole dal tavolo lo accendi, lo metti qua, però dopo c'è il separatore molecolare, quindi la mia donna di servizio usa quello e io non ho più la polvere sopra i libri, non ce l'ho. Al posto di pulirli una volta al mese, li pulisco una volta ogni 5 mesi, per carità. Adesso, le finestre le teniamo aperte tutti, grazie a Dio. Quindi c'è tanto da fare, però l'acqua è il veicolo importante. Ricordatevi che dall'acqua viene il vino, è importantissimo questo. Sono un bevitore. Allora, stavo scherzando. Quindi noi abbiamo un problema tecnico, dobbiamo decidere cosa faccio, perché i pazienti vengono da me e mi chiedono: sì, no, ho capito, ma non c'è la pasticca che... No, non c'è la pasticca. La pasticca non c'è. C'è la tua voglia di stare bene. Questa è una cosa, una presa di coscienza. Io posso essere, come dire, se vuoi, il consulente della tua salute, perché questo è il mio mestiere. Ma se te non vuoi star bene, ma no, io posso scrivere tutto quello che vuoi su un foglio, ma tu starai sempre male. Quindi il problema è, io ti dico, pulisci l'acqua, fase A. Almeno quello fallo, almeno. Ma cosa costa? Ormai c'hanno i finanziamenti, 100 euro al mese, 2 pizze, dai, fa ridere. Prendi l'acqua buona, non vuoi comprare un depuratore, ma ci può anche stare. Però prendi la bottiglia di quella marca lì, che io gliela do, qui non lo dico, ma in ambulatorio ci sono almeno 5-6 marche che sono decenti. È ovvio che non sono come l'acqua depurata, perché ci mancherebbe, purtroppo non ce la fanno, ripeto, abbiamo intossicato le fonti a 1600 metri, abbiamo fatto le analisi, imbarazzante, però almeno il resto viaggiano, stanno in vetro, si muove un po', ma tutto il resto, cioè la salute parte da noi, dobbiamo essere i responsabili della nostra salute, non possiamo devolvere la nostra salute a un medico di base, a un medico bravo o non bravo che sia, che non importa, ma dobbiamo devolviamo tutto a lui, fai te, dammi 2 pasticche, io così sto bene. Non stai bene, non stai bene perché non stai bene di testa, perché non hai deciso di stare bene. Cioè la salute passa da un momento di decisione, adesso mi voglio bene.
1: Bravo.
0: Il problema, capito, è interiore.
1: Ottima osservazione, ma stai toccando veramente degli argomenti, dottore, veramente straordinari. Cioè praticamente con le sue parole io percepisco che l'importante è appunto la nutrizione, l'acqua, e noi siamo fatti di energia, per cui dobbiamo essere noi stessi artefici della nostra salute, o sbaglio?
0: Exactly. Assolutamente, al 100%.
1: Fantastico,
0: cioè,
1: fantastico.
0: Noi siamo organismi frequenziali, noi ragioniamo per frequenza. Vi faccio un esempio che conoscete tutti per capire cosa sono le frequenze. Scusate, quando io sono un gatto a casa, no? Me l'ha lasciato la mia ex moglie quando è andata dai genitori, ma mi ha dato il gatto suo.
1: Beh, insomma, gli ha lasciato qualcosa, dai.
0: La vita è bellissima. No, ma non lo conoscevo neanche Porastella, ma cioè, poi io gli voglio bene, quindi vabbè, arriva sto gatto. Allora, quando mio figlio torna a casa, il gatto, lui 30-40 secondi prima che arrivi, quindi praticamente a 500 metri, e non si può dire olfatto, non si può dire udito, perché una volta in moto, una volta in bici, una volta in macchina, cioè, quindi il gatto quando lui è lì arriva e si mette di fronte al porto e lo aspetta. Allora, cos'è questo? Secondo voi è un buon olfatto? Ma dai, non prendiamoci in giro, ma lo stesso fa anche il cane, fa anche il cane, uguale. Ma non pensate mica che sia l'olfatto che lo fanno usare, che arrivo a casa, ma cosa? È frequenza, lui sente le frequenze, tutti gli animali lavorano per frequenza, i baffi del gatto sono dei sensori, le orecchie del cane sono dei sensori, che non è per l'udito, è per sentire le frequenze. Le nostre cellule, la parete cellulare è fatta da fosfolipidi di membrana, no? Che se voi guardate è uno stecco con un bozzo, se posso fare un po' di pubblicità a me stesso, se andate a vedere le mie trasmissioni televisive, le trovate, bastate che scrivete Porcellini televisione, la trovate, non dico posso dire la cosa televisiva, non so.
1: Certo, perché no? Ma ha un su YouTube, ha qualcosa che possiamo.
0: Ma io anche su YouTube, Guido Porcellini Official, trova sulla playlist.
1: Allora, diciamo bene.
0: Guido Porcellini Official, YouTube. Guido Porcellini Official, YouTube. Lì trovate nella playlist, ci sono tutte le mie trasmissioni. Ma perché? Perché si sentono bene, si vedono bene, c'è le telecamere, quindi è bellino. Ma la stessa azienda poi fa, ed è un'azienda con cui dovreste anche parlare, secondo me, perché voi siete bravi come loro, quindi è molto bello mettere insieme persone capaci, ok? Che capaci vuol dire non è che sanno fare le cose, che sono capienti, che hanno possibilità di contenere, diciamo, contenuti, ok? Quindi la persona capace è una che è larga, che riesce a portare dentro se stesso un sacco di cose. Quello è una persona capace, secondo me, perché il capace a fare una cosa sono buoni tutti. Essere capaci è un altro mondo, quindi è un altro ambito, quindi il lessico delle volte c'è un'importanza. Quindi quando io parlo lì, dico delle cose che sto dicendo anche qua, che noi abbiamo il dovere sacrosanto di rispetto verso la nostra interiorità di volerci bene. E invece ci hanno convinto negli ultimi 70 anni che quando tu stai male, tu devi aspettare di stare male e poi vai da uno che cerca di farti stare bene. Ma no,
1: Cioè, no, mi viene da dire perché è come mal di denti, vai sempre dal dottore quando è troppo tardi.
0: Esatto, ma quando ti dicono che c'hai un bozzo in un braccio, ah no, sì, no, aspettiamo, ah, adesso no, adesso devo operare. Ma nei 6 mesi precedenti cosa mi hai fatto? Niente, bravissimo, un dottore della Madonna. In Cina, il metodo cinese è bellissimo, perché cosa ti fa? Tu vai 3 volte all'anno dal medico, ok? E lui ti cambia la dieta, ti dice, ti dà un po' di acupuntura, ti fa le tue robettine, ok? E tu per quelle visite paghi. Se tu segui quello e stai male, il medico deve venire da te e ti visita a casa, e per quella visita è gratis. Quindi lui perde tempo, viene da te perché ha sbagliato qualcosa. Quindi tu paghi solo se stai bene, non se stai male. Non so se avete notato che dentro i laboratori, io ho un laboratorio a Prato, no, sapete che Prato, cioè, è praticamente cinese, ma a Firenze
1: sì,
0: uguale,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: però in un laboratorio medico
1: vengo là parecchie volte, no, per le pelli, per le scarpe.
0: Bravo, esatto, ma hai visto, no, c'hanno i cartelli cinesi, c'hanno sì. Più da sé. Allora, bene, ma perché tu nell'ambulatorio del medico di base non trovi mai un cinese? Te lo sei mai chiesto? Questa è una domanda da farsi, perché per loro andare in un posto dove sono tutti malati, loro pensano, ma è la loro cultura, ma questo non è mica buono, sono tutti malati qui, cazzo, io andavo in un ambulatorio dove erano tutti sani e sono tutti malati, c'è qualcosa che non va, e quindi non ci vanno, ma non ci vanno, si curano con la medicina cinese, la cultura, le cose, oppure chiamano delle persone che gli verranno a casa, ma dentro un posto dove sono tutti malati i cinesi non ci vanno, non posso dargli torto. Perché no? Cioè la nostra medicina.
1: Sì, infatti non si vedono
0: così
1: mai per strada, si vedono solo all'interno delle fabbriche e basta.
0: Vabbè, quello è un discorso un po' particolare, andiamo nella socialità che sono delle belle bestie, però su certe robe sono avanti alle luce. Perché la metodologia cinese del curare il corpo e l'anima prima del fisico ha 3.000 anni di storia e viene tutta dai Veda indiani. I Veda indiani, se voi andate a vedere, io ve lo dico, comprate, fate uno sforzo fisico, comprate i Veda indiani, sono un trattato di fisica quantistica, è incredibile, parla solo di energie, di trasmigrazione delle anime, energie, ma l'hanno scritto 6.000 anni fa, non adesso, 6.000 anni fa. Quello che ha detto Tesla, entrando in un tema che conosciamo bene, loro l'hanno detto 5-6 mila anni prima sul lavoro energetico che bisogna fare dentro se stessi, eccetera eccetera. Quello che ha detto Steiner ha detto quello che nel 1921 ha detto, faranno i vaccini e con i vaccini vi toglieranno l'anima. 1921, non è che parliamo di adesso, quindi sta roba qui, cioè, il problema è questo. Allora io vi dico una cosa, bisogna informarsi, è difficile perché adesso abbiamo tante di quelle informazioni fuorvianti che non riusciamo a capire cos'è vero, cos'è sbagliato. Bene, bisogna
1: insistere. Infatti, secondo me, dottore, è proprio questo che io ci tengo che lei appunto dia le sue nozioni, queste pillole di grande formazione professionale, perché siamo intossicati anche dalle informazioni che sbagliate, vi di seguito ho preso la televisione, vi di seguito, ma, per cui ben vengano queste bellissime interviste.
0: Ma si chiama arma di distrazione di massa, non distruzione.
1: Aspetti che c'è Flavio che vuole dire una cosa.
2: No, volevo cogliere intanto, ciao Guido.
0: Ciao,
2: è sempre un piacere ascoltarti qua, io faccio mezz'ora ed è un flow incredibile, no? Perché sei davvero coinvolgente e sei così coinvolgente che ci hai coinvolto anche noi come iGreen, no? E volevo proprio parlare di informazione, no? Perché e vorrei parlare di iGreen un attimo, perché è proprio quello che ci siamo impegnati a fare, cioè abbiamo creato proprio uno studio per poter dare alle persone la possibilità di comprendere, no? Perché gli argomenti, capite, sono tanti. Adesso ascoltando Guido per mezz'ora che parla di acqua pulita, che parla di leggerezza, che parla di frequenze, che parla di energie, pensate che sono 3 delle 9 caratteristiche di un'acqua di alta qualità. E chiaramente anche un consumatore oggi che è lì, che si sta guardando intorno, perché oggi parlare anche di depurazione, voglio dire, c'è tanta depurazione, e sulla base di cosa una persona può fare una scelta, cioè, se non conosce, no, le cose, le informazioni, cioè se non è consapevole della gravità del problema dell'acqua di rete, se non è consapevole di che tipo di inquinanti possiamo trovare dentro le bottiglie d'acqua. C'è l'ultimo studio per esempio di Greenpeace, no? Che ha fatto, preso 8 marche famosissime, scoprendo che all'interno di 6 di queste marche, quindi parliamo di l'acqua panna, la Sant'Anna, parliamo un secondo e parliamo quindi di che valori, perché quando si dice che l'acqua panna ha 700 nanogrammi di PFAS dentro, cioè, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Cioè, è una roba, è un valore.
0: No, Flavio, no, non ci rendiamo conto, nel senso, dillo cos'è 900, perché uno 900 non vuol dire. Cosa fa
2: lo spieghi te, che lo spieghi meglio di me, quindi. Perché è inutile che io mi vada ad addentrare cose, ho la fortuna di averti in linea e ne approfitto
1: ne approfittiamo a piene mani.
2: Però 700 nanogrammi, cerchiamo di capire cosa vuol dire. Dobbiamo considerare che 2 anni fa il livello di tolleranza FAS in Italia era 530 nanogrammi, unici al mondo, con valori che andavano da 6-8 volte sopra di qualsiasi altro luogo del mondo. Nei paesi nordici, alcuni paesi nordici, il massimo tollerato è 2. Quindi arrivare a 700 nanogrammi, no? L'acqua per i bambini, cioè, voglio dire, stiamo attenti. La levissima 540, a cui va aggiunto 6,2 di arsenico, non si può?
0: Ma dai, cioè, allora piuttosto che presenza. L'arsenico è il famoso, no? Erano le capsule che usavano i nazisti per ucciderci quando venivano presi. Usarla.
2: Va bene, ok, quindi va bene, ci sono, ma siccome sono documenti pubblici, nel senso che la pubblicazione di Greenpeace è alla portata di chiunque, se lo può trovare dove vuole. Comunque, fatto sta che ci sono in linea generale delle presenze di inquinanti all'interno delle acque in bottiglia che sono scandalose. Questo è il senso. E allora, perché chiaramente dell'acqua di rete magari uno non si fida, cerca di girare l'acqua in bottiglia, e lì ci troviamo con altri problemi, le microplastiche, l'arsenico, il bisfenolo A, il PET, c'è, cioè, un insieme di cose. Allora, ecco che la filtrazione di un'acqua fatta in maniera corretta può essere una soluzione importante. La tecnologia, come diceva prima Guido, dovrebbe essere quella cosa che ti permette di portare a casa quello che magari la natura oggi è in difficoltà a darti, no? La filtrazione dell'aria.
0: Poi Flavio, tu sei industriale, io sono un meccanico della medicina, faccio ridere, però quante, cioè, quante volte abbiamo aumentato i limiti, siccome non ci stavano più dentro con le tossicità che ci danno da bere, aumentano i limiti di legge. Ma cazzo, ma così ci muore tutti, cioè non è che puliscono l'acqua, aumentano i limiti così quell'acqua diventa buona. Se, ma se, tanto lo sai meglio di me, se 40 anni fa avessimo dato quell'acqua che diamo adesso ai cittadini, veniva chiuso gli acquedotti. Ma lo sappiamo tutti, ma tutti lo sappiamo, e non si fa niente, non si dice niente. Perché per me, come cittadino, come persona, no, che vivo nel mondo, se io avessi un'acqua della Madonna dal mio rubinetto, ma io sarei felice, non devo andare a comprare l'acqua in bottiglia o il depuratore o fare qualcosa, perché sarebbe questo il minimo sindacale di uno Stato. Abbiamo ancora i tubi in Eternit degli anni 60 intossicati, intasati. Tu mi hai fatto vedere delle foto che sono imbarazzanti.
1: Vabbè, dottore, la devo interrompere perché andiamo in pubblicità.
0: Va bene, pubblicizziamo.
1: Andiamo in pubblicità e dopo.
0: Ma riprendiamo dopo o no?
1: Sì, sì, riprendiamo dopo, riprendiamo dopo.
0: Ecco, a posto. Leggo un messaggio
1: che è arrivato. Va bene, leggi. Leggiamo il messaggio.
3: Ciao a tutti, molto interessante la rescissione. Leggo come c'è scritto. Grazie, la mia dottoressa mi ha prescritto di bere 2 litri di acqua, che è questa qui.
2: Sì.
3: Che dopo casomai ve lo spiegano. Perché ho il calcio.
4: Devo rileggere. Ciao a tutti, molto interessante. Grazie alla mia dottoressa mi ha prescritto ben 2 litri di acqua, quella lì. Perfetto, e torniamo in diretta. Eccoci qua, adesso
1: buongiorno,
4: leggo.
1: Buongiorno a tutti da Radio Gamma 5. Bene, andiamo con la domanda, allora, per il dottor Porcellini.
4: Va bene. Ciao a tutti, molto interessante la rescissione, dice la signora. Grazie. La mia dottoressa mi ha prescritto di bere 2 litri di acqua, che ho detto, dopo eventualmente vi sentirete, perché ho il calcio nel sangue. Non deve avere calcio, se può aiutarmi lei, grazie infinite.
2: Guido, io che vedo il messaggio,
4: in sostanza
2: è un'acqua particolarmente leggera, intorno ai 25 di residuo fisso.
4: C'è un rumore sottofondo, però.
0: Allora, il residuo fisso è già buono, 25 già va bene, ok? Ma qui il problema è, intanto la tua dottoressa ha fatto una cosa giusta, perché almeno ti ha indirizzato verso qualcosa di leggero, perché abbiamo bisogno di pulire. E tu meno soluti metti nell'acqua, più il tuo organismo si dedica alla pulizia di se stesso che non alla pulizia dell'acqua. Questa è la prima cosa. Ci sono tante acque che hanno quel residuo fisso, ma bisogna andare un po', essere un po' più ampio. Per dire, io vi dico la Plose, la Lauretana, la Kaiser, altra acqua che si trova nel nord Italia, la trovate anche lì in ambulatorio. Bene, allora, all'interno del sistema acque sono le migliori. Si può migliorare? Sì, perché certe cose, diciamo, non le considerano nemmeno, cioè non le analizzano nemmeno. E purtroppo, ripeto, purtroppo, perché io lavorando con i pazienti oncologici, con i pazienti con le malattie autoimmuni, con i pazienti defedati, con quelli che vengono dagli infortuni importanti, quell'aspetto lì io lo devo considerare. Poi sapete, io consiglio, ma non è che posso ordinare a uno di comprare un depuratore o comprarsi l'aspirapolvere. Cioè, io dico, per me è meglio così. Quindi il problema di quelle acque, che non è un problema, sono le migliori che ci sono, e questo non ci sono dubbi. Poi c'è da dire quante analisi non
1: Tiobo.
4: Sono tutti i microfoni aperti,
1: scusate, è caduta la linea, ho fatto cadere la linea, scusi.
0: Prego. Allora, dicevo, quindi torniamo così, quante acque non fanno le analisi tutte necessarie, perché sarebbe controproducente, no? Non è che puoi dire che sei FAF o le microplastiche o l'arsenico dei livelli strabilianti, bisogna andare un po' a cercare, è difficile trovare. Però io consiglio, in un anno fate un po', cioè andate 2 volte al mese in meno al ristorante e compratevi un depuratore decente. Ok, noi qui stiamo parlando con Flavio, che vabbè, al top di gamma, quindi da lì, però ho guardato in giro, ci sono degli altri depuratori che costano uguali, ma non valgono un decimo. Allora a quel punto io, se compro qualcosa, io voglio che valga, perché me lo merito, nel senso, io mi faccio un, posso dire, un culo a capanna dal mattino alla sera, lavoro come uno schiavo, ci sono delle notti che dormo 3 ore perché devo andare dai pazienti di qua e pazienti di là, e dopo non penso a quello che mi fa bene. Quando sono a casa io voglio stare almeno in casa sereno. Io ho il protettore dei campi elettromagnetici per il letto, che mi toglie le influenze negative di tutto questo 5G, 4G, 60G, tutto sto schifo che ci stanno buttando addosso. C'ho un separatore muscolare per tirare le mappe e c'ho il depuratore. Il depuratore di Flavio, che vi dico la verità, cioè, praticamente non dico che non abbia costi, ma ridicoli. Una roba, l'equivalente di 10-8 euro al mese, no? Una roba, io non ci credevo quando me l'ha detto la prima volta, quindi dicevo, dai, gli altri costano. Beh, qui entriamo in un altro ambito. Allora, informatevi, lavorate su voi stessi e soprattutto non credete alle pubblicità, perché le pubblicità sono lì. Cioè, adesso ci stanno spacciando, l'altro giorno ho guardato una pubblicità di una macchina, che è una figata, va su in montagna, eccetera, e poi mi vede che con una carica 410 km di cosa. Ma io oggi per andare a lavorare ne faccio 450, vuol dire che mi devo fermare un'ora prima, sì, sì. In un posto, no, non so dove, a caricare 2 ore la macchina per arrivare al lavoro.
1: Va bene, cosa, dottore, parla? Allora io direi di chiudere qua. Adesso diamo parola a Flavio, che siamo in diretta, perché dopo abbiamo un altro ospite. Intanto io la ringrazio veramente di cuore per grazie tutte le nozioni che ci dà e la sua disponibilità, ovviamente illustre qui a Radio Gamma 5, perché è veramente un libro aperto, per cui io la ringrazio veramente di cuore e sicuramente la verrò a trovare.
0: Ma volentieri,
1: però la vengo a trovare che sto bene, no? Che sto male, eh.
0: No, no, quando stai male ti mando da un mettino.
1: Non ho tumori,
0: due pasticche, sei a posto.
4: Vengo anch'io.
1: Ecco, ma viene anche la Lilli, ora me la porto in macchina e veniamo a trovarla.
0: Intanto io vorrei salutare tutti i vostri telespettatori, che mi hai detto che la volta precedente siamo stati apprezzati.
1: Sì, molto apprezzati. E anche io devo dire una cosa, tanti sono venuti in negozio, io ho un negozio di scarpe e ovviamente vengono in negozio, posso avere il numero di telefono del dottore o di Flavio, per cui avete avuto un grande successo, tant'è che il 27 Flavio sarà in negozio da me, perché noi, il nostro negozio è diventato un bar, ristorante, non so neanche più cosa vendo, perché non riesco più a capire.
4: Vende tutto conferenze, meno che scarpe.
1: Sala conferenze. Perché sa cosa? Io credo una cosa, dottore, che oggi come oggi la differenza la fa l'uomo, per cui la conoscenza ci porta liberi, per cui l'informazione è fondamentale.
0: Sono d'accordo con te e ne approfitto per dirti che se avete voglia io a fare le conferenze vengo sempre, basta che me lo dite con un attimo in anticipo, perché
4: vabbè, chiaro.
0: Però dal
4: vabbè,
0: vivo certo. Da, oh, ragazzi, ve lo dico agli ascoltatori, sono un figo della Madonna, eh? Non è
1: fantastico. Allora posso dire, allora siamo in due fighi, siamo due fighi con Flavio, tre, per al cui sarà una bella. Poi abbiamo Ettore
4: l'indiano,
1: perché noi, lei non sa, ma abbiamo anche un indiano qua. Ettore è un indiano.
0: Ho appena citato i Veda, no? Così vedi, sì, che sì, richiamo sì, anche la sua
4: indiano d'America
0: cultura.
4: Comunque
1: esatto.
0: Quando volete, così intanto ne approfitto per ringraziarvi di questa opportunità e saluto tutti gli ascoltatori, perché è sempre piacevole parlare con voi. Quindi qualsiasi cosa avete bisogno, i miei numeri li potete trovare tramite loro, guardate Guido Porcellini, trovate dappertutto.
2: Il numero suo,
1: sì,
2: se
1: possiamo
2: qualcuno
1: dire il numero, sì. Allora per informazioni, sì. Ora è il 351, ripeto, prendete carta e penna, radioascoltatori. Allora, 351 99 69 913. Ripeto, 351 99 69 913. Se qualcuno ha bisogno del dottor Porcellini.
0: Se senti la cosa, 351 996 9913.
1: Perfetto.
0: È sempre un piacere parlare con voi, signori.
1: Grazie.
0: Io adesso andrei
1: grazie
0: a
1: visitare
0: un po'
1: di cuore.
4: Grazie
1: da tutta Radio Gamma 5, veramente
0: grazie.
1: Per il suo impegno sociale, per tutto quello che dà alla nostra comunità.
2: Ciao Guido.
0: Arrivederci, buona giornata.
2: Ciao Guido.
1: Grazie.
4: Buona giornata. Ecco, e noi rimaniamo in
1: bene,
4: diretta.
1: Bene, allora,
4: aspetta,
1: Flavio,
4: un attimo.
1: Cosa è successo?
4: Devo leggere qualche messaggio.
1: Scusami, scusami.
4: Allora, questo medico è un fenomeno. Mi dispiace che non senta, poi glielo dite, perché
1: dopo glielo diciamo.
4: Signora, però devi darmi un secondo. Questo medico è un fenomeno. Spero di poter riascoltare queste meravigliose trasmissioni sul podcast. Buongiorno, Giovanotti.
1: Bene.
4: Poi c'è un messaggio che mi è arrivato molto molto lungo, però adesso abbiamo
1: un libro,
4: c'è un'altra ospite.
1: Sì,
4: allora.
1: Sì.
4: Bravissimo Doc, è proprio vero, la prima cura è quella dell'anima, come diceva anche Steiner, e cercare di mantenere un corpo pulito. Grazie dottor Porcellini per donarci la tua competenza e il tuo pensiero libero. Grazie Nelly, Ettore, Simone, Filippo per organizzare queste trasmissioni interessanti che aprono nuovi orizzonti. Grazie Flavio che con instancabile passione continua ogni giorno a diffondere un pensiero libero. Manu, grande Ettore, un popolo fantastico, i nativi. Ecco, poi diceva qualcuno si sentiva molto male perché
1: si dobbiamo spostava. Andare in diretta con le telefonate.
4: Lui aveva dei rumori.
1: Sì, aveva dei rumori sotto. Bene, allora Flavio, diciamo una cosa, noi ci vediamo allora tutti quanti assieme, ci troviamo il 27 presso il mio negozio, parleremo di acqua, parleremo di salute, parleremo dei PFAS, parleremo di tutte le cose che ci stanno intossicando, per cui prendete nota, 27 maggio, venerdì 27 maggio presso la Pierfect, ci avrò l'onore di avere Flavio. Flavio, se vuoi salutare e vuoi dire qualcosa?
2: Ma saluto tutti, vi aspetto il 27 e ci sarà modo di vedere anche, quindi visivamente si potranno vedere anche dei documenti molto interessanti e fanno anche riflettere, no? Ti danno il senso della situazione oggi, della gravità del momento che stiamo vivendo sotto l'aspetto inquinamento e tutto il resto, e poi per dare anche qualche soluzione, che tra l'altro parlando di Steiner, che i miei figli tre sono andati
1: tutti
2: alla scuola di Cittadella.
1: Bravo. Salutiamo la scuola di Cittadella perché conosco
2: Aurora,
1: tante,
2: quindi esatto. Mia moglie ha fatto la spola per 15 anni
1: fantastico.
2: Da Creazzo a Cittadella,
1: tanta roba,
2: ecco,
1: tanta roba.
2: Stiamo
1: qua
2: facendo anche un progetto che è pronto tra poco per energizzare l'acqua, che si rifà proprio gli studi di Steiner, che saranno pronti tra poco.
4: Perfetto.
2: Ecco, io direi di chiuderla qua. Se vuoi dare il numero di telefono di iGreen per chi faccio io. Allora, sì, per chi vuole qualche altra informazione può anche telefonare direttamente in iGreen al 0444 52 1356. Ripeto, 0444 52 1356. E vi invito anche a fare un viaggio nel nostro sito, quindi www.igreenenergy.it, dove ci sono un sacco di informazioni, scoprirete anche le nuove qualità dell'acqua. Ecco, vi saluto
4: bene,
2: tutti, grazie
4: Flavio,
2: per l'ascolto.
4: Grazie a tutti e due. E
1: bene,
4: adesso
1: allora vi ricordo ancora il 27 di maggio,
4: che
1: venerdì.
4: No, è mercoledì 27.
1: È mercoledì, scusa, allora
4: sì,
1: ho sbagliato. Mercoledì 27.
4: Mi hanno mandato un massaggio.
1: Sì, mercoledì 27 maggio abbiamo Flavio in negozio, per cui chi vuole prenotarsi non c'è nessun problema, le iscrizioni sono aperte, che
4: va bene. Grazie a Flavio, grazie
1: la vostra partecipazione,
4: tuo amico.
1: Bene,
4: e noi ci
1: adesso mettiamo qui la nostra seconda ospite fantastica, che la dà direttamente dal Bellunese, arriva da Belun.
4: Mamma mia, che bello che sei.
1: Bellissimo, qua facciamo un viaggio in mezzo alle Dolomiti qua con la Francesca. Intanto
4: bene, benvenuta Francesca. Devo andare un attimo in ufficio. Vengo fuori un secondo.
5: Buongiorno.
4: Bene. Devo andare un attimo in ufficio.
1: Bene, allora, ciao Francesca.
5: Ciao.
1: Allora, intanto benvenuta. Qui cambiamo argomento, andiamo su libri, ufficio, riorganizzazione, che è una cosa meravigliosa. Cambiamo volto della mattinata e andiamo con la Francesca. Intanto ti presenti, chi sei e cosa fai?
5: Buongiorno a tutti, sono Francesca Stracuzzi, sono una professional organizer e sono anche l'unica consulente certificata del metodo KonMari in Veneto. Sono una delle poche in Italia che può spiegare questo metodo. Per chi non lo conosce, il metodo KonMari è il metodo di riordino ideato da Marie Kondo, che è giapponese, è il metodo più utilizzato e che funziona per riordinare gli spazi.
1: Benissimo, tu arrivi da?
5: Io arrivo, sì, da, sono di Belluno.
1: Belluno, Belluno, Belluno centro?
5: Sì, sì, Belluno città.
1: Ah, sei proprio bellunese.
5: Sì, sì, sì, esatto.
1: Bene, in mezzo alle Dolomiti, meravigliose.
5: Sì, sì, sì. No, il mio lavoro mi porta un po' in giro, molto in giro. Sì, sì, sì.
1: Vai anche all'estero oppure fai solo Italia?
5: Ma allora, io posso lavorare benissimo anche online, ho avuto anche dei clienti anche all'estero, ho lavorato anche in Italia con dei clienti.
1: Fantastico, sì. Fantastico. Diciamo appunto che questa sera sarai ospite nostra dalla Perfect, sì. Per cui resterai qui tra Padova e Treviso in compagnia mia e ovviamente sono molto onorato che appunto presenterai il libro Ufficio Zen. Cosa parla l'Ufficio Zen? Cosa vuol dire riordino? Riordino dell'ufficio, riordino organizzativo, riordino mentale, riordino psicofisico? Dai una piccola delucidazione ai nostri radioascoltatori di Radio Gamma 5.
5: Sì. Allora, intanto voglio dirvi che oggi è il 20 maggio, è una giornata speciale per noi professional organizer, perché è il WOD, che sarebbe World Organizing Day, è la giornata mondiale dell'organizzazione. E quindi oggi ho diversi eventi. E ecco, io mi occupo appunto di aiutare le persone a migliorare la loro organizzazione personale di spazi, tempi, energia. Oggi ci concentriamo sul discorso dello spazio e io ho una visione globale dello spazio, perché ho iniziato aiutando le persone a aiutare proprio a sistemare le case, ecco, armadi troppo pieni, cassetti della cucina che non si aprono.
1: Esatto,
5: e poi sono passata al mondo aziendale, sono laureata in economia, perché proprio i miei clienti imprenditori o professionisti mi dicevano: ma Francesca, io ho un disastro in ufficio, come possiamo
1: qui a fianco
5: fare?
1: Ricordo alla tua sinistra hai uno disordinato, ma proprio, però nel mio caos mi trovo e dicono: però è fatica, certe volte non mi trovo neanch'io.
5: Sì, no, infatti questa è la prima cosa che mi dicono tutti: no, ma io nel mio caos mi ritrovo.
1: No.
5: Però ci fa tanto perdere tempo il disordine.
1: Sono pienamente d'accordo.
5: E come dicevi tu prima, non è solamente un disordine fisico, è un disordine poi mentale, quindi ci pesa tantissimo. Allora, le statistiche parlano di un'ora a settimana nel posto di lavoro che si perde a cercare oggetti fisici o digitali. Pensate anche a casa, quando non trovate il telefono, dove sono gli occhiali, le chiavi dove le ho messe, o anche quando dovete vestirvi la mattina e dici: ma come faccio? Cioè, cosa mi metto? Armadio, no? Pieno, ma non riesci a trovare qualcosa di adatto.
1: La camicia giusta come stamattina.
5: La camicia, sì, sì, sì.
1: Infatti adesso mi metto solo magliette bianche e sono a posto.
5: Ecco.
1: Ho risolto il problema.
5: E quindi il disordine, insomma, ci segue e è un problema proprio di questo momento storico, perché è una società molto consumistica e vuole assolutamente che noi compriamo. Poi ci sono proprio non solo vestiti, oggetti di basso valore che durano poco.
1: Sono pienamente d'accordo.
5: E quindi anche un
1: apri
5: impatto,
1: una porta veramente.
5: No, visto che siete molto sensibili, anche un discorso di impatto ambientale. E io ho tre figlie, per due sono grandi, sono adolescenti, una più piccina, e vedo che negli adolescenti non c'è questo dicono: ah, ma tanto questa maglietta costa 5 euro, no?
1: Brava.
5: E non si sa che anche l'industria della moda è una delle industrie più inquinanti al mondo, e quindi c'è un grande impatto. Quindi, insomma, ritornare a acquistare meno, ad avere meno cose.
1: Brava, brava. Questa. E comprare roba di qualità.
5: Sì, esatto. Visto
1: comprare
5: che
1: roba
5: meno
1: di qualità e comprare meno, perché ovviamente comprare adesso le grandi catene, ovviamente, che non facciamo nomi, ovviamente, come anche mia figlia, ovviamente, che non mi sta ascoltando: ah, ma papà, ma costano 5 euro, 4 euro. Sì, ma cosa hai comperato con 4-5 euro? Bisogna fargli capire anche i giovani che il costo ovviamente è relativo anche al prezzo che prendi e anche alla qualità che prendi, per cui sì, apprezza un prezzo magari più modico, più magari sostanzioso, però prendi qualcosa di sostanzioso.
5: Esatto, comunque lavorare e alleggerire i nostri spazi è un grande lavoro che facciamo su noi stessi. Non è semplice perché siamo molto attaccati agli oggetti, quasi perdessimo una parte di noi, no? Se eliminiamo una maglia che magari non usiamo da anni o...
1: Sì, è vero.
5: E quindi è un grande lavoro. Io aiuto le persone appunto a comprendere, insomma le accompagno. E si fa un grande lavoro proprio su di sé questo.
1: Fantastico però questo tipo di lavoro, perché non avevo mai sentito. Infatti quando ci siamo conosciuti ho detto ma fantastico, perché cioè, riorganizzare un armadio, riorganizzare una casa, riorganizzare un ufficio, cioè non è facile, perché oggi come oggi, cioè, tu da laureata in economia e commercio ti sei presa l'onere di riorganizzare ovviamente l'ufficio o la casa. Qual è stato l'input, sì, che ti ha portato a prendere questa strada?
5: Guarda, mi piace molto questa domanda, così racconto un po' della mia storia, perché non vi ho raccontato. Io ho lavorato per 20 anni nel pubblico impiego e lavoravo in un comune della zona, e poi ormai sono passati più di 10 anni, mi sono appassionata di crescita personale e a un certo punto ho sentito bisogno di alleggerire casa, che non è mai stata disordinata ma piena di cose inutili, sì. E quindi questo, conoscendo il metodo con Mari e vedendo quello che il riordino e togliere, no? Che poi è un togliere, dico sempre non buttare via, ma dare una seconda vita agli oggetti.
1: Brava.
5: Quello di iniziare mi ha fatto veramente portare consapevolezza sugli acquisti inutili che facevo, mi ha alleggerito tantissimo. E quindi ho detto, ho iniziato per caso ad aiutare delle persone vicino a me, appunto, che avevano le case piene. E quindi dopo un po' di anni ho detto, questo voglio diventi il mio lavoro.
1: Fantastico.
5: E quindi ho lasciato tutto e ho iniziato questa professione che è ancora completamente sconosciuta in Italia, ancora poco nota.
6: Com'è che si chiama?
5: Professional Organizer. Sono una professionista dell'organizzazione. Allora io ho anche la certificazione per insegnare il metodo con Mari di Marie Kondo.
1: Di Marie Kondo. Chi, sì, è Marie Kondo?
5: È Marie Kondo, ha,
1: diciamo,
5: scritto,
1: ai nostri ragazzi, ascoltatori.
5: Sì, è giapponese.
1: Perché dici dei termini che ovviamente per me non so cosa sia.
5: Lei è famosissima, è considerata da Forbes una delle 30 persone più influenti al mondo. Ha scritto il libro Il magico potere del riordino e ha anche 2 serie TV su Netflix, quindi se uno vuole vedere come funziona, ecco, un percorso di riordino può vedere anche in TV, ecco questo.
6: Posso farti una domanda?
5: Sì?
6: Scusa, il tuo nome?
5: Francesca.
6: Ecco, Francesca, supponiamo tu entri nel mio garage, da dove inizi?
5: E questa è una cosa importante. Allora, per quanto riguarda il metodo con Mari, si basa su 5 categorie e si parte dai vestiti, libri, documenti, oggetti misti e poi infine abbiamo i ricordi. Il garage è una parte molto difficile di un percorso di riordino, perché abbiamo all'interno categorie completamente diverse, ok? Abbiamo anche oggetti con un impatto affettivo diverso. Perché se...
6: Scusa, cos'è che butteresti via?
5: Allora, io questa è una cosa importante. Io aiuto la persona a eliminare, non faccio il lavoro per la persona, perché voglio sempre che poi impari un metodo che poi rimanga anche. Diciamo che sarebbe un po' difficile, sarebbe meglio iniziare un po' alla volta, perché capite che se si inizia un riordino, no? Spesso le persone falliscono nel riordino. Perché falliscono? Perché non lavorano per categoria, ma stanza su stanza, ok? Quindi bisogna prima di tutto, parliamo di un garage, però veramente vi assicuro che spesso è complesso.
1: Un garage quotidiano di 46 metri quadri con 56 metri cubici.
5: Sì, bisogna svuotare, dipende, perché a volte sono garage talmente tanto pieni che non esiste più il posto per la macchina.
6: Come il mio.
5: Esatto. Bisogna iniziare cercando da uno scaffale, da una parte, muoversi dall'alto in basso, da sinistra a destra, e cercando poi di raggruppare già le varie cose per le categorie, perché di solito
1: categorie merceologiche, per cui
5: sì, potrebbero essere
1: il vetro, tutto quanto, la carta.
5: No, ma proprio io non so, cioè tempo libero, sport, okay.
1: Benissimo.
5: Creare delle aree anche. Salve. Intanto bisogna anche capire il motivo, il perché si vuole riordinare un garage, ok? Non lo so, si vuole appunto trovare spazio per mettere la macchina, si vuole, a volte ci sono delle persone che non hanno spazio in casa, quindi vogliono creare l'area sport, ok? O ecco, quindi queste cose qui. Poi dopo si possono trovare degli organizer, scatole ed altro, però la parte principale è uno, togliere, eliminare quello che non serve più, perché di solito buttiamo lì, no? Abbiamo comprato un nuovo elettrodomestico o un nuovo accessorio per il giardino, no? Quindi naturalmente non viene eliminato quello precedente, rimane in garage.
6: Io non ti racconto il mio garage.
5: lo so
4: e nemmeno io il mio.
1: Il mio te lo posso raccontare, perché è fatto di bottiglie di vino.
5: Ok.
1: Per cui non c'è niente da buttare.
4: C'è tutto un garage.
1: È una cantina, per cui non c'è niente da buttare. C'è tutto da bere. Ritorniamo a Ettore.
6: Guarda, perché se tu entri sulla mia sinistra c'è un banco di lavoro.
5: Sì.
6: Però sopra il banco di lavoro c'è di tutto, fuorché gli strumenti per
5: ok.
6: Poi più avanti trovi, per esempio, dei box che mi servono, dei contenitori che mi servono sempre per lavoro. Poi iniziamo che ho dei cubi dove dentro ci sono centinaia di libri per dirti. No, se guardo sopra ho scaffali pieni di fumetti. Io sono uno che piace molto anche lavorare di fantasia, dunque fumetti non mi mancano. Dall'altra parte, per esempio, ho un armadio dove ci sono dentro scarpe, scarpine, c'è un po' di tutto, sopra un sacco di strumenti, e ti ho parlato solo della parte sinistra, la parte destra è meglio che non te la racconti. Cioè, vedi, io veramente...
4: Adesso ce lo devi dire.
1: No, adesso te lo devo dire, vabbè, perché cioè, magari incuriosito adesso.
6: Non saprei cosa buttare via, a volte mi ci metto anche...
4: È un classico,
6: A togliere qualcosa. La parte destra c'è il lavandino, poi iniziamo ancora con lavatrice, scaffali pieni di tipo, teniamo delle scatole dove ci sono dei medicinali, cose per l'orto fuori, ancora scaffali pieni di fumetti, dei frigoriferi che mi servono per lavoro, biciclette, per dire. Poi ho tutta la mia passione, cioè a parte tutte le cose che uso per fare i laboratori per i nativi americani, e valigioni vecchi pieni di abiti antichi, cose che io avevo.
1: E dopo avrà tante valigie, perché lui va sempre sul
6: no, beh, a parte quello, ma ho molte cose che usavo quando facevo le rievocazioni storiche, insomma. Cioè, è un po' difficile, sai.
5: No, io comprendo, perché ci sono tante cose anche che hanno un impatto affettivo, e quindi è più difficile. Bisogna, diciamo, il riordino non è un'attività così semplice. Perché è una questione appunto mentale, di essere pronti a lasciare andare la parte più difficile, e dobbiamo iniziare a comprendere che non possiamo riempirci, no, la vita di oggetti, no? Perché poi non è riempire gli spazi, è riempire la nostra vita, perché ogni oggetto comunque ci chiede del tempo per essere gestito, non solo spazio, no? Tante volte occupa solo spazio, ma in realtà è molto di più, e ci crea proprio pesantezza anche a livello mentale, perché anche se io non vado nel garage tutti i giorni, credo che comunque il pieno, no? Che c'è in garage comunque continua a pesare.
4: Già il colpo d'occhio, scusa, sì. Simone, già il colpo d'occhio pesa, esatto. E dopo si finisce per diventare accumulatori sociali,
5: sì, seriali.
4: Seriali, appunto.
1: Sommerso dalle nostre cose. No, una domanda: perché, secondo il tuo punto di vista, visto che è una tua professione, perché la gente è, personalmente, anche la domanda anche rivolta anche a me, perché siamo così ancorati alle nostre cose? Perché siamo ingozzati da questi garage pieni? Perché anche in negozio da me vedo che non riesco mai a buttare via niente, invece certe volte dovrei acciappare e buttare fuori tutto quanto?
5: No, è qualcosa di mentale comunque, perché abbiamo il principio comunque di scarsità, no? Ancora dall'uomo preistorico, che quindi non si aveva, però è cambiata la società, è cambiato tantissimo rispetto a 20-50 anni fa, dove effettivamente non c'era molto e quindi ogni cosa veniva mantenuta. Adesso è completamente diverso.